0: sarebbe sui santini delle elezioni, detto Nanni, che è professore ordinario di storia contemporanea. Professore, io perché...
1: Prosit.
0: Vabbè, dovremmo festeggiarlo in futuro, ok. Professore associato di storia contemporanea presso l'Università di Roma III, studioso del terrorismo italiano, dei rapporti con la CIA, dei rapporti col PC, ma che in gioventù, sia nel 2008, ha scritto un poderoso volume dal titolo Renzo De Felice, storico della politica, che in qualche maniera era un omaggio alla figura di Renzo De Felice, e oggi ha scritto anche un volume insieme a Marco De Nicolò, questa volta spero di non sbagliare, L'Italia e l'origine del mondo globale, per Viella nel 2024. Io, Giovanni Maracecci, oggi interverrà con una relazione dal titolo Renzo De Felice e il problema storico del fascismo. Prego.
1: No. Grazie Andrea, grazie per la presentazione e ringraziamenti davvero non né scontati né retorici per l'invito che ho accettato davvero con piacere, e grazie anche per la fiducia che avete riposto per il tema che mi avete assegnato, che non è un tema ovviamente semplice né da affrontare, è un tema da far tremare i polsi, insomma. È stato giustamente detto, e non tornerò ovviamente su questo, che De Felice è stato al centro, è stato ed è al centro, per alcuni aspetti, di un dibattito molto acceso, l'abbiamo già sentito molte volte questa mattina nei due interventi che mi hanno preceduto. E concordo pienamente con l'analisi che faceva Renato Moro all'inizio del suo intervento, che però è stato un dibattito, per alcuni aspetti è stato un dibattito, non va dimenticato, naturalmente anche molto acceso, anche storiografico naturalmente, non è stato solo un dibattito polemico o politico, ma è stato anche tanto però un dibattito polemico e politico, in cui a dominare ancora oggi, a mio avviso, e forse oggi più di ieri, sono miti e mitologie De Feliciane, un dibattito permeato da chiare dinamiche di processo di politicizzazione, sostanzialmente di ideologizzazione delle ricerche di De Felice, un dibattito insomma che ha visto e vede ancora tutt'oggi un scontro-incontro, perché si tratta anche di un incontro in realtà dietro questo scontro, tra De Feliciani e anti-De Feliciani, in cui un De Felice mitizzato diventa una bandiera, diventa un simbolo negativo o positivo, chiaramente, a seconda dei punti di vista. Il tema è che è un simbolo che, in ogni caso, positivo o negativo che sia, è poco corrispondente, almeno a mio avviso, questa è la tesi di fondo del mio intervento, al De Felice reale, però. In questo senso, anche io ritengo si possa e anzi si debba applicare in primis all'analisi di De Felice l'invito che ci è stato fatto con questo convegno, cioè facciamo storia e non moralismo. Quindi penso sia importante innanzitutto applicarlo all'oggetto stesso del convegno. Del resto credo sia proprio questo l'animus che ha animato Andrea nel promuovere questo convegno, per il quale ho accettato di partecipare, contribuendo con molta umiltà a suggerire un'analisi che provi appunto a uscire dalle secche di questo dibattito. Un dibattito che appunto, e qui suggerirei un'ipotesi già, diciamo, come dire, anche a un confronto, come dire, si è mosso appunto, come accennavo prima, per lungo tempo tra un'opposta esaltazione acritica e una demolizione altrettanto acritica, per molti aspetti, ma che negli ultimi anni, secondo me, ha mutato un po' forma, e accanto a queste due tendenze, secondo me se n'è affiancata un'altra, che è invece una sostanziale ignoranza o rimozione altrettanto acritica dell'opera di Renzo De Felice. Prima di passare al tema oggetto specifico appunto del problema storico del fascismo, una piccolissima nota autobiografica, anche perché è parte integrante in realtà di quello che ho appena detto e di quello che proverò a dire, che mi pare rilevante ricordare per questo. Io mi sono iscritto all'università nel 1997, ovvero un anno dopo la scomparsa di De Felice, sostanzialmente. E onestamente, non solo per un dato anagrafico non è sufficiente, lo sappiamo bene ovviamente, ma onestamente sento sentimento di appartenere a un mondo post De Felice sostanzialmente, ed è con quello, con questo sguardo che ho fatto, diciamo, sotto la supervisione peraltro di Renato Moro, che è qui al tavolo, prima una tesi e poi un libro, e col quale mi muovo oggi nella relazione di oggi. Allora, per provare a rispondere al tema così complesso che mi è stato assegnato, dato il tempo a disposizione che non può e non deve essere infinito naturalmente, ho provato naturalmente non a riflettere sui tantissimi punti, giustamente Andrea ricordava prima, i tantissimi punti affrontati da De Felice, i tantissimi punti che De Felice ha tracciato come potenziali percorsi di ricerca, che a mio avviso è un altrettanto elemento di straordinaria rilevanza della sua eredità, ma ho tentato di individuare 5 nodi su De Felice, più che sulle polemiche su De Felice, quindi in questo mi concentrerò più su De Felice, sul dibattito su De Felice. 5 nodi ovviamente piuttosto ampi che mi dovrebbero aiutare a entrare nel cuore della relazione. 2 temi sono generali e di metodo, gli altri sono invece più propriamente di merito. E sono 5 nodi che a me paiono, da un lato, essenziali per ricostruire il giudizio storico di De Felice sul problema storico del fascismo, e che dall'altro rappresentano appunto forse alcuni degli elementi essenziali del vivace confronto-scontro di De Felice, delle letture di segno opposto che appunto a cui accennavo prima. Questi 5 nodi sono: primo, li elenco e li affronterò appunto in maniera il più possibile sintetica. Il primo nodo è appunto: facciamo storia e non moralismo, cosa De Felice intendeva sostanzialmente. Il secondo nodo è quello del revisionismo, quindi rimaniamo nel campo del metodo. Il terzo nodo è quello della morte della patria, sostanzialmente un tema accennato, ma quindi ripercorrerò più brevemente, cercherò di dare un elemento ulteriore. Il quarto è la questione del totalitarismo, da collocarsi nell'opera di De Felice nel problema della definizione del regime fascista. E il quinto nodo invece è il giudizio complessivo che De Felice ha offerto sul fascismo e su Mussolini nel corso delle sue opere. 2 premesse rapidissime, proprio di metodo della mia relazione. La prima è che userò una narrazione, a me, chiedo già scusa al principio, molto schematica, sono tanti, forse troppi temi che voglio affrontare, quindi mi perdonerete se adotterò appunto uno stile più schematico e sintetico. Il secondo, e questo mi sembra invece particolarmente rilevante, è che proprio per contrastare quelle comuni tendenze alla mitizzazione che esulano da De Felice, molto spesso, volutamente farò parlare molto spesso direttamente De Felice, darò insomma direttamente lui a De Felice stesso la voce, che sarà sicuramente più incisiva della mia capacità di sintesi delle sue analisi. Allora, partiamo dal primo punto. Ritengo che il titolo utilizzato e adottato per il convegno esprima chiaramente e perfettamente una convinzione ben salda di De Felice. Partirei dunque da lì. In effetti, su un punto è possibile individuare tra tutti, diciamo, qui presenti sicuramente, un ampio se non totale consenso, ovvero che sin dai suoi studi sul giacobinismo e ancor di più di fronte al problema storico del fascismo, De Felice è stato un feroce critico nei confronti di ogni forma di moralismo e sempre attento a quelli che lui anche riprendeva questa definizione, a che i demoni ideologici non prendessero il sopravvento sulla ricerca scientifica. E tuttavia, ecco il primo punto che mi preme mettere in evidenza, questa impostazione non è stata a mio avviso sempre ben compresa. Questa critica costante e ferma al moralismo, alla storia in chiave, come la concettualizzava secondo me in maniera molto efficace lo stesso De Felice, è stata infatti spesso scambiata per una pretesa aspirazione positivistica e neoranchiana alla oggettività. Niente di più lontano, almeno a mio avviso, dall'animus storiografico di De Felice. Questa pretesa all'oggettività, a mio avviso, era in effetti del tutto consapevolmente ed esplicitamente assente in De Felice, e forse non solo assente, ma esplicitamente e consapevolmente rifiutata da De Felice. Sin dai suoi primissimi contributi, infatti, De Felice ha costantemente ritenuto che, sono parole di De Felice, come promesso le citerò spesso, cercare una intangibile obiettività oggettività fosse sostanzialmente assurdo. Una storiografia ideologicamente asettica, osservava nel 79, nella una bellissima introduzione programma alle memorie di vita ebraica di Augusto Segre, con cui annunciava l'apertura di una duplice collana da lui diretta, dallo stesso De Felice, con la casa editrice Romana Bonacci, era infatti a suo avviso a tutti gli effetti inconcepibile e aggiungeva, a mio parere in maniera piuttosto significativa, sarebbe stata priva di qualsiasi rigore intellettuale. Negli stessi anni, nell'introduzione alla fortunata storia dell'Italia contemporanea, nel 76, De Felice concludeva con altrettanta nettezza: in ogni opera storica, anche la più rigorosa e scientificamente aperta a tutte le suggestioni culturali e metodologiche, l'assoluta oggettività è ovviamente impossibile, e anche chi programmaticamente rifiuta di accompagnare per mano il lettore lungo una linea interpretativa ideologicamente precostituita finisce inevitabilmente per fare delle scelte. Insomma, De Felice era pienamente convinto della inevitabilità del momento soggettivo della ricerca storica, che ogni giudizio storico, lo scriveva ancora nel 92, fosse appunto inevitabilmente, scriveva, condizionato dalla personale esperienza di vita dello studioso. Ma non era solo questo. Mi sembra un tassello ulteriormente rilevante e mi sentirei di dire anche attuale di fronte a certe tendenze correnti nel dibattito storiografico. In De Felice non c'era solo questo riconoscimento della inevitabile soggettività dello storico, c'era molto di più in realtà. Se De Felice non apprezzava il moralismo, non apprezzava al contrario nemmeno un approccio ranchiano oggettivo, nel quale anzi individuava un rischio altrettanto serio rispetto a quello del moralismo. Tenersi lontano da una storiografia troppo impegnata e da un impegno immediatamente politico e quindi sostanzialmente distorcente, scriveva De Felice, non autorizzava a suo avviso a non tentare di evitare anche le secche di un oggettivismo asettico. Critico del moralismo, De Felice insomma era altrettanto critico della visione oggettiva della ricerca storica. Occorreva a suo avviso saper trovare un tertium genus, parole sue, tra i due estremi che affliggeva la storiografia contemporaneistica del suo tempo, superando quelle analisi generalizzanti da un lato, frutto solo di schemi ideologici, senza però cadere per reazione, scriveva, in una, citazione, obiettività altrettanto falsa perché piattamente descrittiva. Insomma, De Felice non aveva dubbi, lo scriveva in una bellissima recensione alla biografia di Hitler e Joachim Fest a metà anni 70. Qual è il vero problema, scriveva, di molte ricerche, di certi libri nella situazione culturale dell'Italia di oggi, e io aggiungerei non solo di oggi? Salvo poche eccezioni, o queste ricerche sono storia in chiave ideologica e politica, senza problemi e senza dubbi, non volte a capire il passato, ma puramente e semplicemente intesi come armi per la battaglia politica di oggi, o, al contrario, sono storia solo documentaria, senza un vero sforzo di ripensamento critico al di fuori degli schemi tradizionali, utili agli altri storici, ma culturalmente asfittici e non di rado ambigui. Sono passati appunto 50 anni e penso che questo problema sia ancora al centro del dibattito attuale, anche in ragione di quella, diciamo, mancata attenzione al dibattito storiografico che accennavano Andrea e Marco proprio all'inizio della mattinata. In questo senso, consapevole della ineliminabile e non purtroppo ineliminabile, aggiungiamo a questo punto, soggettività dello storico, ma al contempo critico del moralismo sublime, come l'aveva definito Cantimori, ed era una frase che De Felice amava ripetere, De Felice dunque può essere definito uno storico laico della politica, per citare parafrasare quello che dicevi tu prima, dove però per laicità si intendono due cose che vanno ben poste in evidenza, a mio avviso. Innanzitutto, definire da De Felice laico indica un riferimento al sentimento etico-politico di De Felice. Si è spesso discusso, lo ricordava prima Renato Mono nel suo intervento, e tuttora talvolta si torna a speculare su quali fossero le presunte simpatie politiche, i presunti orientamenti politici di De Felice. E su questo c'è un paradigma largamente condiviso, lo si è visto. De Felice, senza mezzi termini, senza mezze parole, è stato un uomo di destra, anzi lo sdoganatore della destra, se non il suo padre nobile. Anche in questo caso mi pare siamo nel pieno del campo della mitologia. De Felice infatti, se è stato chiaro su una cosa, è stato probabilmente su questo. ha costantemente espresso e mostrato la sua simpatia, la sua esplicita adesione alla cultura, lui distingueva, e ai partiti laici, e più volte ha ribadito la necessità assoluta dell'apporto delle forze della cultura laica alla vita politica e culturale italiana. Cosa intendeva sostanzialmente De Felice? Mi sentirei di dire che il laico rappresentava per il biografo di Mussolini, e questo è anche un nodo centrale per la sua opera storiografica, non solo per, diciamo, vale tanto per l'intellettuale De Felice quanto per lo storico De Felice, forse in questo scopo l'aveva pienamente colto, e questo forse il vero demone ideologico di De Felice, se ce n'è uno, è questo. De Felice sentiva figlio, in questo laico, di quella tradizione borghese risorgimentale, su cui molto spesso sarebbe tornato nei suoi lavori, e soprattutto intendeva per laico un sinonimo di quella visione liberal-democratica borghese che avrebbe accompagnato gran parte delle sue riflessioni etico-politiche. 30 secondi di questa definizione, secondo me, straordinariamente efficace. Lo diceva direttamente De Felice. Nell'84, un articolo poco noto forse, De Felice dedicò un editoriale sull'opinione, in cui, a mio avviso, sintetizzava perfettamente quali erano i punti chiave della sua concezione liberal-democratica. In sé per sé, il liberalismo, la democrazia, non sono né di destra né di sinistra. Sono una concezione, un modo di intendere la vita e i rapporti tra gli uomini, i cittadini. I partiti laici, uso il termine nella sua accezione più vasta, che si richiamano a questa concezione liberal-democratica, non possono, a loro volta, che essere partiti di centro, in quanto, per dirla con Croce, il loro scopo è quello di far prevalere l'universale sui particolari. E concludeva De Felice, direi come manifesto piuttosto evidente, l'unica vera scelta di campo, quella che oltretutto è assolutamente necessaria oggi in Italia, è proprio questa, essere ed agire solo in quanto liberal democratici e adoperarsi concretamente perché anche le altre forze politiche agiscano in base a criteri liberal democratici. Ma De Felice è stato uno storico laico, non solo per questo sentimento etico, politico, ma anche in un altro senso. È stato cioè uno storico guidato, e ci colleghiamo al titolo di nuovo del convegno, è stato uno storico guidato da uno stato d'animo. Questa è una delle cose che mi ha sempre colpito, veramente da ragazzo, diciamo, quando ho iniziato a studiarlo, dalla complessità della storia e della realtà, dall'idea dunque che non vi fossero scorciatoie, non vi dovessero essere scorciatoie, schematizzazioni e facili generalizzazioni per comprendere la realtà, per restituire alla realtà quella complessità di cui appunto è ineliminabile sostanzialmente. Dalla convinzione pertanto, e questo è un nodo centrale per il tema del revisionismo che sto per affrontare, non esistono verità e interpretazioni uniche ed eterne. Approccio laico comportava quindi un frequente elogio del dubbio, una piena consapevolezza dei limiti della conoscenza e anche, ecco il tema, una costante spinta alla revisione storiografica. Cosa c'era alla base di ciò? Cosa c'era alla base di questa spinta alla revisione? A mio avviso era chiarissima l'influenza della lezione dello storicismo nella sua versione chabotiana e cantimoriana, l'abbiamo ricordato varie volte oggi, che su questo, e qui Niccolò Zapponi, come spesso capita, ha suggerito una davvero brillante intuizione, qui lo storicismo si incontrava in realtà con l'idea popperiana della falsificabilità e dunque della convinzione dello stesso Popper che la ricerca di fatto non ha mai fine. E alla luce di questo, ed è solo alla luce di questo, che a mio avviso va interpretata l'idea di Feliciana di revisione, sostanzialmente. Ogni storico, De Felice lo disse poco prima di morire, era e doveva essere, e anzi non poteva che essere, essenzialmente revisionista, come, scriveva De Felice, lo era stato Tito Livio nei confronti di Polibio. Su questo però bisogna essere chiari e mettere in evidenza tre nodi cruciali. Come opportunamente sottolineato Emilio Gentile, nel caso di De Felice l'accento, la categoria giusta è appunto quello che ho provato a utilizzare fino adesso, cioè revisione e non revisionismo. Ovvero, la parola giusta è quella istanza connaturata alla ricerca storica, che per De Felice appunto era un tassello essenziale del metodo. E non invece, quindi una questione di metodo, e non invece una particolare idea politico-ideologica o un'appartenenza a una comune tendenza storiografica. Anche su questo De Felice è stato nettissimo. alle origini delle sue ricerche sul fascismo e di quelle di altri studiosi della nuova generazione, lo scriveva già negli anni 60, non era insomma la ricerca di assurdi, sono parole di De Felice, e programmatici revisionismi, che ben poco avrebbero a che fare con la concretezza di una vera ricerca storica. Punto 2 sul revisionismo. Per De Felice, dovrebbe essere scontato, ma meglio, dato che scontato non è, secondo molti dei suoi critici, revisione, scriveva nel 62, ovviamente non vuol dire rivalutazione. Si sta forse verificando, scriveva, ciò che aveva paventato il Croce, che qualcuno finisca, sedotto da tesi paradossali, ingegnose e brillanti, per tentare la riabilitazione del fascismo e del suo capo? De Felice avrebbe all'epoca e successivamente negato tenacemente anche questa possibilità. Scriveva De Felice, il giudizio storico complessivo, su questo tornerò in conclusione, sul fascismo non può essere certo, né mutato, né sostanzialmente rivisto, affermava senza se e senza ma. Terzo punto, che mi sembra altrettanto decisivo su revisione e revisionismo, si chiedeva lo stesso De Felice, questa nuova storiografia, parlando appunto della rivoluzione storiografica dei primi anni 60, o in ogni caso tende, o in ogni caso può portare a una sorta di revisionismo storiografico, quale si ebbe in vari paesi dopo la prima guerra mondiale e quale sembra a volte tentato da alcuni studiosi stranieri del nostro tempo? Anche in questo caso mi sembra che la risposta di De Felice fosse assolutamente negativa. De Felice quindi, e questo è un tema di discussione, se ne parlerà anche domani, a mio avviso De Felice non individuava una propria relazione con altri storici identificati come revisionisti. Insomma, non apparteneva a quel filone revisionista, come spesso è stato, di cui è stato attaccato Fiorin Olt De Felice, sostanzialmente, tanto per essere chiari. E se a uno dei due, lo dirò tra poco, si sentiva vicino, magari più vicino a Fiorin che a Olt, questo senza alcun dubbio, anche per ragioni autobiografiche, naturalmente. De Felice parlava, in questo senso, di vera e propria creazione ad arte, sono parole durissime, che anche qui, come accennava prima Renato Moro, dovrebbe essere riprese, di una presunta scuola o di un presunto filone revisionista. Se esiste, affermava poco prima di morire, nel 95, un revisionismo tedesco, inteso come complesso di reinterpretazione della storia ideologica del Novecento, non esiste invece un revisionismo italiano. La ricostruzione del fascismo, scriveva De Felice, non ha niente di revisionistico. E con Nolte, appunto, in particolare, appunto sarà un tema della relazione, che De Felice, peraltro, non a caso, secondo me, aggiungeva, ammetteva di aver conosciuto tramite Cantimori, dicendo di fatto non l'ho conosciuto io, me l'ha presentato indirettamente Cantimori, la distanza era molto significativa, a distanza di quello che si è detto, tanto sul piano scientifico. De Felice lo considerava sostanzialmente un Del Noce in versione tedesca e comunque sentiva anche in questo caso più vicino a Del Noce che a Nolte per molti aspetti, quanto l'avrebbe detto De Felice sul piano umano, la distanza non era sul piano scientifico. Ancora poco prima di morire, di fatto, De Felice accentuava la distanza umana nei confronti di Nolte. Passo dunque, se no appunto per fatto il tema è complesso, il Presidente giustamente mi richiamerà all'ordine, passo dunque al terzo tema, iniziamo diciamo più rapidamente anche alle questioni specifiche sulla ricerca e sul tema del fascismo. Partendo dalla fine, per molti aspetti. Dal tema c'è della morte della patria, anche qui un tema molto dibattuto, potrò permettermi di parlarne poco perché è stato ampiamente analizzato prima. Come è stato prima giustamente ricordato Renato Moro, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, De Felice si inizia a interrogare, è una parziale novità, l'abbiamo avuto occasione di parlarne già nel vecchio incontro in fondazione, inizia a interrogarsi ed era appunto una discontinuità nella sua opera sul tema della nazione, non l'aveva fatto fino ad allora. In realtà, se non raramente. Perché lo fa, come accennavamo, qui secondo me il peso della morte di Romeo dell'87 ha un peso secondo me decisivo, appunto come dicevamo già qualche mese fa, De Felice sente di raccogliere sostanzialmente il testimone di Romeo sul tema al quale Romeo, come invece sappiamo, lavorava da anni. Ma più che sul problema della nazione, De Felice si interroga sul problema in particolare della disfatta della nazione. Cercare cioè di rintracciare quelle che erano le origini della disfatta della nazione. E qui l'incontro era accanto a quello di Romeo, insieme a quello, con quello di Romeo, era invece del libro che spesso citava, e non sempre lo si ricorda adeguatamente, il libro di Marc Bloch invece sulla strana disfatta, dedicato ovviamente al caso francese. In questo tema

che ancora circolano. L'evalutazione definisce, su questo mi soffermerò in pochissimi secondi su questo tema, in particolare si differenziavano, a differenza di quanto spesso si ricorda, e si differenziavano talvolta significativamente rispetto alle tesi espresse in contemporanea da Ernesto Galli della Loggia, molto invece spesso accomunate a quelle De Felice. Anche De Felice, in realtà, giudicava l'8 settembre, parole di De Felice, una catastrofe nazionale. Scriveva ancora nell'ultimo volume uscito postumo della biografia di Mussolini: gli avvenimenti degli anni della guerra, in primis l'8 settembre, significarono la morte della patria e con essa della nazione come vincolo di appartenenza ad una realtà etico-politica consapevole della propria ragione storica. E tuttavia, per De Felice, a differenza di altri studiosi come appunto Galli della Loggia, l'8 settembre non aveva rappresentato il momento originario, l'innesco della crisi della nazione, l'evento specifico da cui tutto era nato. Piuttosto quella data fatidica era vista da De Felice come un colpo di grazia, come il punto di arrivo e allo stesso tempo come la rivelazione di processi di più lungo periodo, con radici profonde che degli eventi dell'8 settembre e delle loro conseguenze sulla coscienza nazionale avevano costituito un antefactum. E anche in questa crisi della nazione, ecco qui anche la differenza con il paradigma della morte della patria in altre declinazioni, le responsabilità enormi e anzi decisive, determinanti, erano ad attribuire, secondo De Felice, in realtà al fascismo stesso. Perché? Perché per Renzo De Felice l'8 settembre è stato infatti il punto di arrivo di un processo già in atto di sfaldamento della nazione italiana. Un processo, ecco il punto chiave della sua interpretazione, che raramente si ricorda, era stato fortemente determinato e accelerato da cosa? Dal monopolio fascista del patriottismo, che identificando il primato della nazione col primato del regime aveva minato sin dalle origini il sentimento nazionale. Allo stesso tempo, l'8 settembre non era stato soltanto il punto d'arrivo, era stata anche la manifestazione, appunto, diciamo prima, la rivelazione, l'ho detto nelle due relazioni in precedente, di una sostanziale debolezza del tessuto etico-politico degli italiani, che, messa in luce dalla guerra, aveva tuttavia anch'essa radici assai profonde. Era centrale in questo ragionamento, in particolare, lo posso appunto solo menzionare, è stato affrontato da Renato Porro prima, la centralità dell'analisi di Feliciano nel nodo soprattutto della grande, come diceva, grande zona grigia e neutra, che si era sentita intimamente estranea ad entrambe le forze in campo, preoccupata solo di sopravvivere. Un nodo, e qui insisto e riprendo il testimone di quello che diceva prima Renato Moro, aiuta a chiarire anche il giudizio storico di De Felice sulla resistenza. Anche su questo, appunto, De Felice era stato netto. Se la resistenza era stata incapace di rappresentare l'elemento, parole sue, fondante dell'unità morale e materiale nazionale, ciò non era tanto dovuto a ragioni politico-culturali legate alla resistenza in sé e alle sue componenti, su cui invece De Felice formulava una valutazione chiaramente positiva, definendola nel pamphlet, è stato ricordato da entrambi i relatori prima, un momento fondamentale, un grande evento storico che nessun revisionismo sarebbe mai riuscito a negare. Quanto piuttosto il tema era appunto la sua scarsa legittimazione popolare, il fatto cioè che avesse rappresentato di fatto solo una minoranza. Ulteriore terreno di scontro, quarto e penultimo tassello. Un terreno di scontro particolarmente complesso, mi perdonerete, qui ancora forse più che negli altri temi, la mia carattere schematico e sintetico. È il terreno di scontro sul problema del totalitarismo, sostanzialmente. Il tema è, De Felice è stato, per De Felice il fascismo è stato totalitario, è stato un fenomeno autoritario, eccetera, eccetera. Provo davvero umilmente a dare una mia lettura nel tentativo di dare almeno complessità alla questione, però almeno delle chiavi di lettura più che una lettura. Perché il problema, perché dare complessità? Perché il problema è proprio che per De Felice il problema era molto più complesso della mera definizione, sostanzialmente, e non era solo una mera questione nominalistica. Qual è la chiave di lettura che proverò a condividere con voi? Innanzitutto, quali sono le tre considerazioni preliminari per comprendere il nodo del totalitarismo in De Felice? Anche queste piuttosto sottovalutate. Primo, De Felice era piuttosto freddo nei confronti della categoria di totalitarismo, perché, questo è un aspetto che raramente lo si ricorda in De Felice, lo si ricorda in generale, ma non nel caso di De Felice, lo considerava di fatto una categoria di guerra fredda,

0: lo disse esplicitamente ancora negli anni 90. Seconda considerazione preliminare per De Felice, e questo mi sembra, lo dirò in 15 secondi, ma è particolarmente centrale perché coglie il nodo delle polemiche totalmente infondate sul problema totalitarismo o meno in De Felice. Per De Felice totalitarismo o autoritarismo non erano giudizi di valore sostanzialmente. Per De Felice totalitarismo, essere stato autoritario o totalitario, non era meglio o peggio, più repressivo, meno repressivo, riguardava piuttosto il problema, il nodo della qualità, della natura del regime, non del suo essere stato meno cattivo o più cattivo, tanto per intenderci, perché giustamente si diceva prima sul mascalzone come categoria etico-morale. Il difficile discorso era tutto interamente sul piano ovviamente scientifico della definizione del regime. Terzo, considerazione preliminare, De Felice era piuttosto scettico nella categoria, nei confronti della categoria, non solo perché era di guerra fredda a suo avviso, ma perché all'epoca di Cantimore e Chabot non amava particolarmente le concettualizzazioni, e per lui il problema di definire complessivamente cosa era stato il regime fascista rientrava almeno in parte nella diciamo di una visione di categorizzazione del regime. Allora, qual è l'approccio di De Felice? E qui secondo me è una delle cose meno comprese di De Felice in realtà. La definizione, il problema di De Felice è studiare il regime fascista e la sua evoluzione nel tempo, piuttosto che interpretarlo nel suo complesso. E quindi definire, se vogliamo usare questa categoria, cosa è stato il regime fascista nel corso del suo sviluppo, non fornirne una definizione valida dall'inizio alla fine sostanzialmente. Perché qual era l'idea di regime fascista di De Felice? Era, sono parole di De Felice, anche queste non spesso ricordate, De Felice ricorreva spesso alla categoria del sistema, ovvero non a caso usava spesso la categoria e le immagini, la metafora del mosaico per ricostruire il regime fascista. Cioè per lui il regime fascista era stato appunto un sistema, un mosaico formato da tante tessere, la cui diversa evoluzione e composizione del tempo conferiva nella sua evoluzione del tempo appunto le diverse fasi del regime. E quali erano le tessere sostanzialmente per De Felice principali? Una, quella fascista, che per De Felice chiaramente, quella che lui chiamava veramente fascista, aveva chiarissime ambizioni totalitarie, su questo De Felice non aveva dubbi, le chiamava prima rivoluzionarie e poi totalitarie, ma che il fascismo avesse una vocazione, un'intenzione totalitaria, De Felice non aveva dubbi. Sì, nel senso, e ambizioni totalitarie. E poi ci sono però le tessere di tutti i fiancheggiatori, la categoria che De Felice di fatto rese popolare nel dibattito, e qui invece le ambizioni e le verità totalitarie erano molto meno isolate, molto meno diffuse, scusate. Qual è l'esito? Lo dirò veramente in maniera brutale. Qual era per De Felice alla fine di tutto l'esito della dialettica, del confronto, incontro, scontro tra queste tessere sostanzialmente, tra quella fascista con ambizioni totalitarie e quella molto meno totalitaria dei fiancheggiatori? Alla fine io penso, sulla base delle parole di De Felice, è che De Felice si fosse convinto che il regime fascista fosse chiaramente, sono parole sue, a indirizzo totalitario, ma che sul piano degli effetti, degli spazi realmente occupati dalla tessera fascista appunto, gli effetti erano stati parziali e comunque inferiori rispetto a quelli che a cui si era assistito in Germania e nell'Unione Sovietica sostanzialmente. Quindi, diciamo, il punto di definizione del totalitarismo, a mio avviso, dipende da questo, è una lettura che io suggerisco diversa, diciamo, dell'approccio al problema del totalitarismo in De Felice. Ultimo tema, è un ultimo tema, ma non per ultimo, per importanza perlomeno. Qual è il giudizio complessivo che De Felice ha dato sostanzialmente, perché ne ha dati in realtà, sul fascismo e su Mussolini sostanzialmente? E De Felice ha fornito giudizi ed è stato piuttosto drastico su questi giudizi in realtà. Innanzitutto in termini di fallimento sostanzialmente. Ringrazio Renato Moro perché la testimonianza che ha condiviso oggi, diciamo, nel corso degli anni l'ho sentita varie volte raccontata da lui, e esattamente questo è il primo tema, cioè nell'opera di De Feliciana emerge sostanzialmente quello a cui appunto quello che ricordava prima Renato Moro, un sostanziale fallimento rispetto alle premesse, che poi è il metodo che da Marc Bloch in poi, come dire, i grandi maestri dell'astrografia ovviamente ci hanno insegnato su come studiare il tema del fallimento o meno degli attori politici. Qual era per De Felice il tema della la radice ultima del fallimento totale di Mussolini? Su questo è stato durissimo De Felice e chiarissimo. Un fallimento che era stato peraltro a suo avviso legato ad errori dagli effetti catastrofici di Mussolini. Qual era il tema? Scriveva De Felice già nell'81. Il politico realista, De Felice ha sempre considerato Mussolini un notevole politico realista, cade proprio sul ciotolo dell'utopismo ideologico, cioè su quel difetto che ha sempre bollato negli altri. Dire, diceva De Felice, in un passaggio cruciale del Mussolini il Duce, che la responsabilità, qui il giudizio è durissimo di De Felice, appunto, ed è sorprendente come i suoi critici non abbiano, diciamo, come dire, colto questi passaggi. Dire che la responsabilità di aver gettato l'Italia nelle braccia della Germania è stata soprattutto della miopia degli anglo-francesi è vero solo in minima parte. La politica internazionale, le grandi vicende storiche non sono libri gialli in cui c'è un assassino da scoprire, ma nella fattispecie vogliamo parlare per metafora, bisogna dire che l'assassino di Mussolini fu soprattutto la sua idea della crisi della civiltà e il suo mito della nuova civiltà. Fu sulle sue scogliere fantastiche che si infransero infatti in buona parte tanto il suo realismo quanto la sua abilità tattica, sia rispetto alla Germania sia rispetto agli altri protagonisti della scelta internazionale. L'attenzione continuava, anche se fu mosso da grandi ideali, anche se occupò un grande posto ed ebbe grandi responsabilità nelle vicende che portarono alla Seconda Guerra Mondiale, Mussolini non fu un grande, neppure un grande distruttore puro. Un uomo come lui, che conosceva benissimo e teorizzava ad ogni occasione cosa fosse un mito e come il vero uomo politico se ne dovesse servire, per essere grande avrebbe dovuto innanzitutto non rimanere vittima del proprio mito. Qualcuno potrà dire che anche Hitler inseguiva un mito. È vero, ma lo aveva sempre inseguito. Mussolini no, per anni egli era stato realista, spesso terra a terra. Quindi è un giudizio drastico, diciamo, come dire, da consegnare agli atti, diciamo. E vado verso le conclusioni. Non solo il giudizio sul fascismo, appunto, e su Mussolini era complessivamente drastico, lo era anche netto e inequivocabile, appunto appaiono incomprensibili le critiche da questo punto di vista, alcune valutazioni di De Felice su alcune scelte chiave di Mussolini e del fascismo. Mi limito solo a due, per così mi appunto in conclusione. E qui i giudizi, a mio avviso, erano tanto storiografici quanto anche in parte etico-politici. Il primo è legato all'RSI. De Felice dimostra dal 61 al libro postumo sostanzialmente e consapevolmente l'infondatezza, lo accennava prima Renato Moro, della tesi della RSI come repubblica necessaria sostanzialmente. Già nel 61 De Felice scriveva che occorreva rilevare la sostanziale, parole di De Felice, insostenibilità della RSI, o meglio della posizione di coloro che dandole vita e aderendovi ritennero non solo di salvare l'onore italiano ma di poter così operare per la tutela di alcuni interessi italiani che altrimenti sarebbero rimaste abbandonate alla discrezione dell'occupante al suo rancore per il tradimento dell'8 settembre. Ciò che in questo senso essi poterono ottenere non giustifica certo anche nei più onesti l'essersi messi in pratica al servizio dei nazisti e l'aver in tal modo avallato il loro regime di terrore. Rispetto a tante letture su De Felice e l'RSI mi sembra che siano parole davvero inequivocabili. Così come sono inequivocabili, in conclusione, le parole che De Felice ha dedicato in linea, ininterrotta sostanzialmente, senza mai cambiarle, sulla persecuzione antisemita e sulla Shoah. È un tema che oggi pomeriggio affronterà molto meglio di me Mario Toscano, appunto affrontando le varie questioni, ma a me interessa solo porli come giudizi inequivocabili De Felice su questi temi. Innanzitutto sulla persecuzione. Scriveva nel 61 e ripeterà ancora negli anni 90. Addebitare ai nazisti alla, diciamo, come dire, a chi deferisce, viene individua e deferisce uno dei creatori ideologici del mito del buon italiano, sostanzialmente. Ecco, diciamo, una risposta più, diciamo, netta e inequivocabile. Addebitare ai nazisti la responsabilità diretta della campagna razziale non solo non è suffragato da prove concrete, ma è, a nostro avviso, un voler negare a se stessi, in quanto italiani, una parte di responsabilità. Così come in Germania vi sono stati e vi sono tedeschi che negano i campi di sterminio e minimizzano gli errori nazisti, in Italia vi è chi, ripugnando persino l'idea che degli italiani, per quanto fascisti, abbiano potuto commettere un simile mostruoso crimine, abbiano potuto pensare di introdurre anche tra di noi una politica tanto lontana dall'indole, dalla tradizione e dalla mentalità italiane, vuole assolutamente scaricare, in un certo senso, la propria responsabilità collettiva sui nazisti, e a questo scopo ricerca nell'ordine di Hitler un attenuante che, se anche tale ordine ci fosse stato, non attenua proprio nulla. E in particolare tra gli italiani era Mussolini per definirci il principale responsabile. Le cause della persecuzione furono molte e cospiranti, molte furono responsabilità individuali, ma la responsabilità maggiore fu certamente di Mussolini, della sua incosciente megalomania di trasformare gli italiani e, con i tedeschi, di trasformare il mondo in nome di principi e di ideali che erano la negazione di ogni principio e di ogni ideale. E sulla Shoah le parole erano forse ancora più dure, e concludo. Imboccata la via dell'alleanza, e questo mi sembra che tramite questo giudizio sulla Shoah 61-93, quindi tutta l'opera storiografica, è un giudizio, e quindi sul mio ultimo punto conclusivo, sulla natura del fascismo stesso, di cosa pensava De Felice del fascismo. De Felice scriveva: imboccata la via dell'alleanza con la Germania nazista, scusate una citazione più lunga ma merita, appunto, di fronte alle critiche che spesso vengono fatte a De Felice su questi punti, in particolare la famosa teoria del cono d'ombra citata nella famosa intervista a Ferrara di prima. Imboccata la via dell'alleanza, dicevo, con la Germania nazista e della guerra, il fascismo la percorse così tutta, di degradazione in degradazione, di crimine in crimine, né, punto centrale, date le premesse, per assurdo e mostruoso che fosse ed apparisse persino ad alcuni grossi esponenti del fascismo, l'epilogo tragico, lo sbocco sanguinoso di questa via poteva essere altro che quella che fu. La persecuzione antisemita non fu che uno, anche se più mostruosamente evidente, degli aspetti della tragedia. Il fascismo ha precipitato l'Italia in un baratro morale e materiale da cui era impossibile risalire e in cui si poteva solo sprofondare ulteriormente. Un baratro in cui il fascismo precipitò l'Italia non per incoscienza o leggerezza dei suoi capi, come alcuni vogliono, né perché, come vogliono altri, tutte le altre strade gli erano state precluse dall'egoismo e dalla miopia degli stati democratici. La tragica deconclusione del fascismo era, per De Felice invece, scriveva, nelle sue stesse premesse e nella sua logica, nella sua sostanza antidemocratica e liberticida, nella sua mancanza di rispetto per i valori più elementari della personalità umana, nel suo ritenersi depositario solo ed unico dei destini e della volontà vera del popolo italiano. Partendo da tali premesse, lo sbocco del fascismo non poteva che essere uno, e il fascismo non poteva non sentire il richiamo del nazismo, che come lui si fondava sulle stesse premesse antidemocratiche e liberticide e sulla stessa presunzione di rappresentare l'unica verità. In un certo senso si può dire che, partendo da simili premesse, anche la tragedia degli ebrei era in nuce nel fascismo. E concludeva su questo: sull'altare dell'alleanza con Hitler, Mussolini sacrificò senza pensarci un momento gli ebrei italiani, pur non credendo veramente alla loro colpa e commettendo così un crimine moralmente forse ancora più mostruoso di quello commesso dai nazisti, che almeno alla colpa degli ebrei ci credevano. Come sacrificò spontaneamente gli ebrei ad Hitler, così, se si fosse alleato con Stalin, gli avrebbe sacrificato qualcos'altro. Alleato di Hitler fece l'antisemita, ma se le circostanze mi avessero portato, De Felice citava Mussolini, a un asse Roma-Mosca anziché a un asse Roma-Berlino, forse avrei ammannito i lavoratori italiani. Come meravigliarsi, concludeva De Felice, se nelle mani di un uomo che era capace di concepire simili enormità, l'Italia ha conosciuto la persecuzione antisemita e tutto il resto. E quindi, per concludere, come a nostra volta non meravigliarsi se il giudizio non solo storico, ma anche politico-morale sul fascismo di De Felice, antifascista, come si dichiarava esplicitamente, lo ricordava prima Renato Moro, nella pur molto polemica intervista con Giuliano Ferrara, fosse tanto netto quanto inequivocabile. Finisco con un'ultima citazione, un'intervista poco nota a Francesco Perfetti, peraltro, che appunto doveva essere stamattina, del 74, De Felice osservò, e questo diciamo è la consegna definitiva ai tanti passaggi non letti di Felice: a mio avviso non si tratta in sede storica né di ribadire condanne né di riabilitare o tantomeno di assolvere, si tratta di capire storicamente un periodo e un fenomeno, poi a ognuno il suo giudizio etico-politico, un giudizio, questo è il passaggio che molto poco viene ricordato, un giudizio che concludeva De Felice: nel caso del fascismo per me non può che essere negativo, sia sul piano dei valori democratici in cui credo, sia su quello delle conseguenze che il fascismo ha avuto per il nostro paese e per il mondo. Grazie.
1: Grazie a Giovanni Maria Ceci per questa interessante e denso intervento. Devo dire che il giudizio negativo su Mussolini è presente anche nei primi volumi, cioè è un giudizio sempre molto critico anche da un punto di vista umano, anche sulle sue capacità. C'è un passaggio, adesso non mi ricordo, forse nel secondo, sul fascista, in cui mette bene in evidenza come per lui Mussolini non aveva neanche la statura del capo, perché non si riconosceva con i propri adepti, e poi anche come liquida alcune persone, il caso di Bianchi, come liquida Michele Bianchi nel momento della difficoltà uno che era fra l'altro uno dei fedelissimi, Michele Bianchi, lo liquida in maniera abbastanza, lo sacrifica. Insomma, ecco, devo dire che era un personaggio del quale non ci si poteva fidare molto standogli accanto, forse probabilmente dal punto di vista umano. Questi giudizi insomma sono presenti dall'inizio, ecco, non solo nella parte finale dell'opera mussoliniana. Esatto. Grazie a Giovanni Maria Ceci per questo intervento. Io non so se ci sono domande, interventi da parte dei relatori, da parte di qualcuno che è nel pubblico. So che molti parleranno oggi, però insomma interverranno oggi, però se ci sono dubbi, domande, prego. Non ci sono, vorrei aprire un attimo di sì, una mattinata densa, però dico, volevo aprire un attimo di dibattito, se c'è un silenzio. Abbiamo un po' provati, sono stati un pochettino provati dagli interventi di oggi. Non ci sono interventi, repliche da parte di coloro che stanno al tavolo? No, assolutamente. Quindi possiamo
2: l'idea del pranzo, forse.
3: No, direi solo una cosa,
1: Io ho sollecitato, vedi, alla fine no.
3: Sul totalitarismo hai perfettamente ragione. Diciamo pure che comunque, insomma, non ha rivolto al totalitarismo, dice anche lui in un articolo del Corriere della Sera.
4: Mussolini, un articolo del Corriere della Sera, poi raccolta in Storia in un anno, disse: no, io non sono riuscito a farlo, mi si chiama il sistema totalitario. Perché insomma, voglio dire, insomma, la differenza erano palmabili con quello italiano e quello staliniano, voglio dire. C'era la monarchia pur di mediata, ma c'era il Vaticano, voglio dire, in Italia. Poi è giusto quello che dici tu, come si chiama, che non è che molte volte ci può essere un autoritarismo che è feroce quanto, come si chiama, ha un totalitarismo. Pensiamo alla repressione che c'è stata in Spagna dopo la guerra civile, voglio dire. Eppure chi direbbe che la Spagna era un sistema totalitario? Accanto a Franco c'era la Chiesa, voglio dire. Quindi io sono sempre stato contrario a definire il sistema totalitario. Voglio dire, Mussolini mantiene i prefetti, che sono un'istituzione statale, voglio dire, avrebbe potuto fare diversamente. Vabbè, insomma, c'è qualcuno che ancora ci crede a questa cosa, che il fascismo era un sistema totalitario, però ci rassegniamo.
5: Grazie professore, se non ci sono altri interventi, direi di aggiornarci oggi pomeriggio alle 15, il tavolo della presidenza sarà presieduto sulla regione di parola da Gianni Cicchino Rossi, presidente della Commissione di Studio di Lavoro Felice, interverranno Paolo Nello online dall'Irlanda, Alessandro D'Arquini e Leonardo Scandalo, che ho già visto tra il studio. Sì, quindi ci aggiorniamo per il 15 sempre in questa sala. Grazie.
4: Bene.

0: Buon pomeriggio, stiamo per aprire, insomma stiamo aprendo la seconda sessione del convegno Facciamo Storia, non Moralismo. Renzo De Felice, maestro di storiografia, organizzato qui in questa sede prestigiosa della Camera dei Deputati dalla Fondazione Ugo Spito e Renzo De Felice. Dunque, nella prima sessione sono intervenuti, lo dico per chi non avesse seguito la prima parte, Marco Nicolò, presidente della Sisco, con i saluti istituzionali, Andrea Ungari, presidente della Fondazione, Renato Moro, sul tema storiografia pregiudiziale antifascista, guerra civile, il De Felice negli anni 80-90, Eugenio Di Renzo, sul tema De Felice e gli azionisti, Giovanni Mario Ceci, De Felice e il problema storico del fascismo. Quindi dunque siamo per aprire la seconda sessione. Non sono uno storico, quindi faccio giornalista e non ho una memoria né una sul De Felice, però prima di dare di collegarci con il professor Paolo Nenno, che non è qui con noi, ma sarà in collegamento, ricordo solo perché mi è venuto in mente questa mattina mentre seguivo la prima sessione, no? Si è parlato molto del pregiudizio su De Felice. Allora un aneddoto brevissimo, è vero che esiste ancora, questo lo sappiamo, insomma sì che si percepisce nel dibattito storico, ma anche nel dibattito, diciamo, generalmente di opinione. Allora mi sono ricordato due cose. Una è l'anno scorso ho dovuto, diciamo, introdurre a nome del ministro della cultura, perché sono membro dell'istituto, rappresento il ministero nell'istituto nazionale parchi, al consiglio di indirizzo, e quindi sono dovuto intervenire e aprire un convegno che si è svolto dall'istituto al senato, per la verità. E qualcosa dovevo dire sull'importanza della storia, l'ho detto eccetera, ma ho deciso di citare De Felice, e a un certo punto, dopo averlo detto, mi sono detto: e qui finisce male, perché no, non è che l'ambiente, per carità, tutte brave persone, però no, e invece c'è stato un applauso e mi ha stupito in qualche maniera, poteva esserci un silenzio, no? E invece qualche cosa, diciamo, forse è cambiata, anche se il pregiudizio, come avete ben detto questa mattina, esiste ancora e il dibattito sarà forse infinito. L'altro aneddoto invece è riguarda proprio gli anni 90, perché immagino che ricordate quando De Felice fu chiamato a inaugurare l'anno accademico nel dicembre del 92. E l'aneddoto è questo: io ripeto, facevo e faccio giornalista, io riuscii a convincere l'allora direttore del GR3 dove lavoravo, che era importante andarci, però io lavoravo in cronaca, ero appena arrivato, quindi cercai di convincerli che era un fatto di cronaca, non di cultura, diciamo così. In realtà poi fu anche di cronaca. Però mi ricordo quel momento e credo di essere stato l'unico a aver registrato l'intervento di De Felice in quella baraonda totale. Allora, poi le cose si sono superate in parte, però in effetti De Felice è stato un protagonista, un grande maestro. Io non mi sono laureato con lui perché mi sono laureato in scienze politiche alla Sapienza, in storia dei partiti e dei movimenti politici, ma De Felice non c'era ancora. Io mi sono laureato con Carlo Vallauri e con Sandro Setta, per la verità. Quindi io non l'ho conosciuto né da studente né da storico, perché non ho fatto lo storico nella vita, però certo, queste cose, forse per quanto siano aneddoti, vanno ricordati per capire qual è stato il clima. Forse adesso è un po' meglio, certo la divisione di interpretazioni rimane, ma questo è logico. Nella professione, nella storiografia è normale. Allora, andiamo al dunque di oggi. Quello che a un certo punto credo di poter vedere, perché non è in Italia, quindi dobbiamo a meno aspettare che si presenti.
1: No, sono qua.
0: Ah, eccolo, ma non... Caro professore, caro Paolo, non ti vedo e quindi do per scontato adesso che ci sei. E
1: quindi... Sono qua da un po'.
0: Ah, perfetto, allora possiamo andare avanti.
1: Sì, sì.
0: Allora, intanto dico che Paolo Nello parlerà sul tema Dino Grandi, la politica estera del fascismo. Poi il professor Mario Toscano parlerà sull'antisemitismo nell'opera di Renzo Le Felice. E la terza relazione sarà di Alessandra Tarquini. Su il dibattito pubblico sull'intervista sul fascismo di Renzo De Felice. Ma veniamo alla prima relazione. Allora, Paolo Nello è stato ordinario di storia contemporanea nell'Università di Pisa, è autore di molti libri sul fascismo, sulle destre, sul movimento cattolico. Per sintesi ricordo in particolare la sua storia dell'Italia fascista e la sua biografia di Dino Grandi. Il tema della relazione, appunto, come ho detto, è Dino Grandi e la politica estera del fascismo. Allora, la parola al professor Nello, che continuo a non vedere, forse non lo vedrò mai, ma ci affidiamo alla tecnica.
1: Ecco, però mi senti?
0: Sì, sì, sentiamo bene.
1: Mi sentite? Allora, in primo luogo, grazie ovviamente per l'invito. Avrei avuto un grande piacere di essere lì con voi, ma inaggirabili ragioni di famiglia mi hanno portato in Irlanda, dove sono proprio nel periodo del convegno, e quindi è per questo che partecipo a distanza, diciamo così. Poi volevo dire che, come sa il professor Ungari, c'era stato un iniziale riscontro con il tema che ha indicato ora il nostro presidente. In realtà poi il tema è in parte cambiato, anche se Dino Grandi rimane al centro della questione, perché relazionerò su De Felice e Dino Grandi. Non solo Mussolini avevo intitolato De Felice e Dino Grandi. La politica estera ovviamente c'entra, e come, quindi non sto adesso a sottilizzare. Ho scelto questo tema perché il rapporto fra De Felice e Grandi, come tutti sanno, e quindi non ci insisto più di tanto per non rubare tempo, è stato un rapporto lungo, all'inizio difficile, poi vedremo perché. Personaggio è stato definito in un articolo che De Felice ha scritto proprio per dopo la morte di Grandi sul giornale di Montanelli, è stato definito complicato, ecco, così recitava il titolo, complicato sia dal punto di vista, diciamo così, del percorso, sia dal punto di vista anche proprio dell'opera, ai fianchi che per lungo tempo De Felice ha fatto su di lui per convincerlo a uscire dal riserbo. E poi un altro motivo, ma naturalmente non parlerò di me, ve lo premetto subito, se non per qualche cenno, è perché io ho condiviso da un certo punto in poi questo legame. Ho conosciuto anche personalmente Dino Grandi, e come diceva il nostro precedente, poi ho scritto la biografia, ma insomma questo rapporto nacque perché nel lontano 1977 De Felice, con cui io non mi sono laureato perché mi sono laureato a Pisa, ma che poi è stato il mio tutor, sia pure esterno, per il dottorato di ricerca all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole Firenze, per intenderci. Nel lontano 1977 io avevo fatto uno studio sulle prime organizzazioni giovanili del regime, mi propose di svolgere come tema di dottorato e di ricerca una tesi sulla formazione giovanile di Dino Grandi. Quindi, diciamo, 77, De Felice, l'anno dopo, 1978, pubblicò, ricorderete, l'autobiografia del, autobiografia del fascismo. Ecco, questa antologia che diciamo come reca il titolo, ecco, significava proprio che era una antologia di scritti sul fascismo di fascisti, ecco, come i fascisti vedevano il fascismo. E se andate a rileggere questa l'introduzione a questa antologia, che naturalmente provocò diverse polemiche, ma adesso ne avete parlato stamattina, ho sentito, quindi qui non insisto, De Felice insiste nel sostenere che prima di, diciamo così, valutare dal punto di vista storico, al di là ovviamente del giudizio etico-politico, che per De Felice era negativo, ma insomma per comprendere storicamente il fascismo occorreva dar voce a tutte le sue visioni, quindi quest'idea del fascismo da parte del biografo di Mussolini, che non è solo Mussolini, ecco, che è impensabile senza Mussolini, ma che non è solo Mussolini, è un mosaico di posizioni, anche le più diverse, e anche le più diverse nel tempo. Ecco, allora, ormai diciamo era tempo che De Felice si occupava di grandi, ovviamente, basti pensare che nel 1974 era uscito il primo volume di Mussolini il Duce, ecco, quindi 1929-1936, gli anni del consenso, eccetera, eccetera. Ora non entro in tutte queste questioni. Ovviamente in quel volume De Felice si era già molto occupato di Grandi, ecco, perché Grandi era stato il ministro degli esteri dal 1929 al 1932. Adesso io non entro nei particolari, perché immagino che siano tutti temi assolutamente noti, se non lo sono ditemelo pure, ma ricorderete certamente che da ministro Grandi, diciamo così, si distinse come linea politica da quella precedente e da quella successiva, perché, diciamo così, usò o ritenne di poter usare la carta della Società delle Nazioni, una cosa assolutamente indigesta. Infatti questo gli provocò anche non pochi problemi in sede di Gran Consiglio, eccetera, eccetera. Un uso strumentale, sia chiaro, un uso strumentale della Carta della Società delle Nazioni, cavalcando persino il disarmismo, insomma cose che fecero. Quindi una politica peculiare, ecco, che fu autorizzata, intendiamoci, dallo stesso Lino in quella fase, quando cavalcare la carta disarmista serviva soprattutto a, come dire, tenere sotto controllo il riarmo degli altri, non avendo le risorse per poterlo inseguire. Ma insomma, non entriamo in questi particolari. E poi naturalmente questi sono gli anni del grande ambasciatore, grande ambasciatore a Londra, ecco, e qui De Felice ha molto insistito sul ruolo particolare che Grandi ha avuto come ambasciatore. Allora ha insistito non soltanto in questo volume, ma anche poi nel volume successivo. Io qui naturalmente non mi posso dilungare, ma ricorderò che Grandi, questo lo devo dire, concepì con grande autonomia il proprio ruolo di ambasciatore a Londra, assumendo spesso iniziative di tipo particolare, insomma, che portarono a volte a esiti positivi, a volte a qualche fraintendimento, come all'epoca della conflitto del Mediterraneo, eccetera, ma che poi, ecco, alla fine svolse un ruolo fondamentale soprattutto per i rapporti che teneva con l'establishment britannico. E tanto che quando finì la campagna d'Etiopia, un giornale inglese, che se non ricordo male era il Daily Mail, uscì con la foto di Dino Grandi e la dicitura "The Winner", ecco, il vincitore, The Winner, nel linguaggio britannico è il vincitore del derby di Ascot, insomma, quindi Mussolini sarebbe talmente a male che pensò sinceramente per un momento di spedire Grandi a Rodi. Ecco. Ora, quindi, De Felice, dicevo, era evidentemente interessato nel 1977 a ricostruire a tutto tondo la figura di Grandi nell'ambito di quel contesto della ricostruzione del mosaico delle posizioni politiche all'interno del fascismo, in riferimento non solo ai gerarchi più importanti, ma certo con i gerarchi più importanti in prima fila. Ecco, naturalmente a De Felice interessava poi anche, questo lo dice nell'intervista sul fascismo, verificare come i gerarchi vedessero Mussolini, ecco, i rapporti tra i gerarchi e Mussolini. Ma non era solo questo, ecco, era anche proprio la ricostruzione della fisionomia degli altri protagonisti del fascismo. E allora, come De Felice scrisse nella voce di Dino Grandi per lo Historical Dictionary of Fascist Italy, che venne pubblicata nel 1982 a cura di Philip Cannistraro, ecco, Grandi da questo punto di vista era un personaggio di primissimo piano, ecco, per usare le parole di Galeazzo Ciano, era uno dei classici del fascismo, quindi oltre ovviamente allo stesso Mussolini, Grandi, Bottai, Balbo e Farinacci, secondo Ciano, erano i classici del fascismo, ed anche un personaggio dalla personalità particolare. Da questo punto di vista, ecco, io vorrei qui ricordare quello che già nella voce che ho citato risulta, anche se poi viene sviluppato successivamente. De Felice interessava molto, ecco, il rapporto di Grandi con Mussolini, il giudizio di Grandi su Mussolini. E da questo punto di vista Grandi fu a lungo reticente, ecco. Grandi sostanzialmente per due ragioni. La prima ragione era che le vicissitudini del dopoguerra, cioè del dopo 25 luglio e poi del dopoguerra, lo avevano indotto a ritirarsi dalla politica, ecco. Anche se in un primo momento, dopo il 25 luglio, aveva sperato in un suo reimpiego, una volta passata questa illusione, tutto sommato rapidamente, Grandi si era rifatto una vita nel mondo degli affari. Ora non entro, perché il tempo immagino che sia tiranno e le vicende sono anche abbastanza lunghe. Aveva sfruttato tra l'altro il patrocinio di Kennedy padre, che erano stati colleghi all'ambasciata di Londra. Kennedy padre gli trovò un impiego di avvocatura internazionale, insomma, e poi la famosa vicenda della Techint, ecco, e poi il rientro in Italia, il rifiuto, perché Grandi, una volta rientrato in Italia, ebbe una richiesta dal mondo monarchico di assumere un ruolo, ecco, perlomeno come presidente della Consulta, ecco, e invece lui insistette su questo principio: la mia stagione è finita, ecco, la mia stagione è finita, e l'Italia in questo momento non ha bisogno di uomini come me, ha bisogno di uomini diversi. Tra l'altro, in questo periodo, peraltro, Grandi svolse un certo ruolo anche con Leni Di Mattei, ma insomma non voglio entrare in questi dettagli, che semmai qui farò cenno nella relazione, se sono previsti, se sono previsti degli atti. Ecco, quindi uscire dal riservo,
0: lo dico subito per tutti, ci saranno gli atti, ecco, curati.
1: Ecco, allora, va bene, non vi preoccupate, ho preparato già, se, immaginavo, ecco, quindi ero già preparato. Dicevo, e poi una seconda ragione, ecco, che secondo Grandi la storia la facevano i vincitori, ecco, e siccome lui si dichiarava vinto ma non pentito, e credo che questo contribuisse anche a capire l'interesse di De Felice per Grandi, questa dichiarazione, vinto non pentito, a lungo, nonostante che avesse acquisito, diciamo, nella seconda metà degli anni 60, ecco, la prima metà degli anni 70, una certa fiducia in De Felice come storico, diciamo così, oggettivo, ecco, però uscire da questo riservo fu a lungo faticoso. Voi sapete che nel 1983, io guardo l'orologio, poi ditemi voi quando sto esagerando, nel 1983 uscì il famoso 25 luglio, 40 anni dopo. Dunque, fu un parto complicato, ecco, per le ragioni che ho appena detto. Alla fine Grandi si decise, nonostante che questo libro in realtà fosse in nuce, e più, anzi più che in nuce, fin dal periodo di esilio in Portogallo all'epoca della Repubblica Sociale, ecco. Aveva avuto come titolo provvisorio il Gran Consiglio e gli Affossatori, ecco, e in questa prima fase poi, tra l'altro, quando Grandi si trovava in Portogallo, ecco, la Repubblica Sociale seguiva le sue mosse, ecco, con tra l'altro dei rapporti vergati personalmente da Mussolini, quindi Mussolini teneva Grandi sotto controllo. Era soprattutto questo libro, la possibilità, ecco, della pubblicazione di un libro di Grandi sul 25 luglio all'estero, ecco, che preoccupava la Repubblica Sociale. Tra l'altro, quando Grandi era in Portogallo, i tedeschi provarono anche a catturarlo, ecco, fu sostanzialmente sventato il tentativo dai servizi inglesi, ecco, Grandi con gli inglesi, dopo essere stato ambasciatore a Londra 7 anni, 32-39, nonostante i contrasti enormi con alcuni di loro, come Anthony Eden, per esempio, però gli inglesi, per lui, lo stesso Eden, quando nel dopoguerra, non essendoci un trattato di estradizione per crimini politici tra Italia e Portogallo, gli italiani chiesero che fosse giudicato come criminale di guerra, ecco, Eden in persona dichiarò alla Camera dei Comuni che in nessun caso in questo paese, cioè ovviamente il Regno Unito, Grandi può essere considerato un criminale di guerra. Ecco, questo per dire. perché non uscì questo libro? Perché molto probabilmente si era ancora in una fase in cui Grandi non considerava necessariamente del tutto chiuso il suo profilo politico, e soprattutto perché Grandi riteneva che per il futuro dell'Italia dovesse essere legato fortemente alla monarchia. Ecco. E siccome poi si è visto appunto all'uscita il 25 luglio, 40 anni dopo, secondo Grandi il 25 luglio era stato gestito non nel modo in cui aveva sperato lui, ma in un modo che lui condannava, a cominciare dalla nomina di Badoglio a capo del governo. Grandi avrebbe voluto Caviglia se si voleva un militare a capo del governo. Con Badoglio c'erano rapporti difficili dall'epoca dell'inizio della guerra, perché Grandi in sostanza addebitava a Badoglio la colpa di non aver impedito a Mussolini di compiere passi militari, come per esempio l'attacco alla Grecia, che poi si erano rivelati disastrosi, e lo stesso intervento nella guerra. Non entriamo. Mentre Caviglia aveva un pedigree di distanza dal fascismo, era per un governo politico di unione nazionale, adesso io non entro, e soprattutto, De Felice tra l'altro ha sempre ritenuto che questa ipotesi fosse poco praticabile, ma insomma per sempre ritenuto che l'Italia avrebbe dovuto, dopo il 25 luglio, trovare un pretesto per rivolgere immediatamente le armi contro i tedeschi e mettere gli angloamericani di fronte al fatto compiuto, cioè di un paese che combatteva contro i tedeschi dalla loro parte, sperando in questo modo ovviamente di addolcire le condizioni di resa, noi chiamiamo armistiziali, ma insomma le condizioni, il trattamento riservatoci. De Felice ha sempre sostenuto che questa via fosse impraticabile, anche solo al pensiero di rivoltare le armi da un giorno all'altro contro quelli che, amati o odiati quanto volete, con cui si era combattuto fino al giorno prima. Io personalmente ho anche il sincero dubbio che quella via fosse praticabile, nel senso che si basava sull'assunto che Churchill aveva dichiarato che l'Inghilterra faceva la guerra solo a Mussolini e al fascismo. Io ho i miei riveriti dubbi che a quel punto l'Inghilterra facesse la guerra solo a Mussolini e al fascismo, ma insomma non entriamo in questi particolari qua. Quando uscì il libro 25 luglio, nel 1900 uscirono anche i famosi due diari del 43 sulla, ma questo fu, perché io guardo l'orologio, fu diciamo così la premessa per arrivare finalmente alla pubblicazione.
0: Scusate, tu non guardare l'orologio, ti dico, Marco dice 7 minuti.
1: Ecco, bene, allora 7 minuti, allora ce l'ho davanti all'orologio, ecco, bene. Interrompetemi pure se sporo. Dunque, dicevo, questa è la premessa per la pubblicazione finalmente del libro di memorie di Grandi. Ecco, Il mio paese, ricordi autobiografici. Anche questo libro è un parto lungo e faticoso. Io ricordo, al momento delle mie ricerche per la tesi di dottorato, io sono stato all'Università Europea dal 78 all'81, poi il libro uscì nell'87, perché, insomma, per una serie di ragioni, ricordo di aver letto in bozze, ecco, la versione originaria ancora non conclusa la versione originaria di queste memorie. Cominciava anni acerbi, ricordo ancora. Il tema centrale, ecco, per attenermi alle questioni fondamentali, perché il tempo stringe, il tema centrale, oltre a essere, come dice il titolo, il mio paese, è proprio il rapporto con Mussolini. Ora, io ricordo che quando poi Grandi morì il 21 maggio del 1988, quindi 3 anni dopo la pubblicazione del mio paese, la Repubblica aveva una vignetta divertentissima in cui si vedeva Grandi salire

0: Ecco, in realtà grandi con Mussolini non ha, per quello che è successo dopo, leggendo le sue memorie, nessun tipo di astio. Ecco, era questo che interessava a De Felice. Ecco, cercare di capire come un personaggio come Grandi si era collocato di fronte a Mussolini. Ed era, da questo punto di vista, un caso interessantissimo proprio per la faccenda del 25 luglio, ecco, di cui De Felice ha sempre sostenuto Grandi è stato l'assoluto protagonista. Quindi, l'anti-Mussolini del 25 luglio, diciamo così, tra virgolette, ecco, come in realtà si rapportava a Mussolini? E questa è una delle ragioni, lo spiega lo stesso Grandi, per cui sto libro è stato così faticoso. Ecco, perché si trattava di chiarire una volta per tutte quale fosse il rapporto tra i due. E Grandi, da questo punto di vista, è assolutamente chiaro. Noi senza Mussolini non saremmo stati nulla. Io sono un vinto, ma non sono un pentito. Il Mussolini della Repubblica Sociale non è la colonna su cui fondare il giudizio su Mussolini, perché Mussolini era l'ombra di se stesso all'epoca della Repubblica Sociale. La Repubblica Sociale addirittura, ma su questo Grandi è molto chiaro, è stato il crimine più grande che abbia commesso il fascismo, quindi anche lì manteneva la sua posizione, ma il Mussolini, ecco, uomo realpolitico, diciamo il Mussolini non ancora penclante verso il cesarismo totalitario, il Mussolini non ancora troppo attratto dall'astro hitleriano, ecco, quindi il Mussolini, come dire, dei primi anni, oltre che degli anni 20, dei primi anni 30, ecco, poi Mussolini lì, ecco, è stato un grande statista, questa è la posizione di Grandi, perché per soddisfare la volontà di potenza dell'Italia, che questo è il fine della politica estera, secondo Grandi, va bene, in un paese che non aveva la stazza, ecco, per competere alla pari con le altre grandi potenze, occorreva un genio politico, bla bla bla, eccetera eccetera, e Mussolini era tutto questo. Poi ha cominciato, diciamo, a partire soprattutto dalla guerra d'Etiopia, dal dopo guerra d'Etiopia, ha cominciato a pencolare. E allora ecco che Grandi rivendica la sua posizione che chiama di fedeltà disubbidiente. Ecco, dove la disubbidienza era la tattica e la fedeltà la strategia, cioè per cercare di mantenere la politica estera italiana su binari di realismo politico senza, come dire, connotazioni trascimanti di tipo ideologico, perché lo scopo della politica estera italiana è soddisfare la volontà di potenza dell'Italia, non è esportare e far prevalere l'idea, diciamo così, ecco, quindi bisognava operare in modo tale da tenere Mussolini in linea, soprattutto quando ministro degli esteri diventa Ciano, che invece era portato, secondo Grandi, a esagerare, a mollare, insomma, a fare il passo più lungo della gamba.
1: Scusa se ti interrompo, ma manca un minuto, devi essere
0: manca un minuto, io ora concludo.
1: Però confermami una cosa, quella pessima vignetta, no pessima, perfida vignetta, era di Frattini immagino, no?
0: Sì.
1: Ecco, sì. Tanto per curiosità, insomma, ne

0: e va anche di peggio, quindi.
1: Oh, allora concludo perché il tempo è tiranno, poi tanto semmai mi sbizzarrisco ancora di più nella relazione scritta. Ecco, ricordando che il 25 luglio Grandi avvisa Mussolini dell'ordine del giorno che intende portare in Gran Consiglio, anche se va aggiunto, questo ordine del giorno viene manomesso più volte perché Grandi fa un po' un giochino furbo, cioè sapendo che non sarebbe stato facile attirare dalla propria parte i camerati, diciamo, cerca di adattare il linguaggio dell'ordine del giorno, insomma con Mussolini ci sono tre versioni, ma insomma con Mussolini legge la seconda, ma insomma non ci sono. Ecco, quindi Mussolini sa che Grandi presenterà l'ordine del giorno, poi sa di fatto che in Gran Consiglio, una volta non riuscita la manovra di concludere il Gran Consiglio senza votare nessun ordine del giorno, Mussolini mette ai voti l'ordine del giorno Grandi, non mette ai voti l'ordine del giorno Scorza o l'ordine del giorno Farinacci, mette ai voti l'ordine del giorno Grandi. E De Felice spiega perché Mussolini, per l'intesa che aveva avuto tre giorni prima con Re, ecco, non può presentarsi di fronte al Sonano né con l'ordine del giorno Scorza né con l'ordine del giorno Farinacci. Ecco, perché l'intesa è che si tratta di provare a sganciarsi dall'asse. Ecco. E allora invece l'ordine del giorno Grandi, per quanto pericoloso, perché Mussolini sapeva benissimo che negli ambienti militari da tempo esisteva un piano di colpo di Stato, che però non si sarebbe mosso finché non avesse dato ordine il sovrano, e allora Mussolini cerca il giorno dopo Grandi per far nominarlo ministro degli esteri e presentarsi di fronte al sovrano come chi, diciamo così, ha recepito le intenzioni di questo benedetto ordine del giorno e intende muoversi nella linea che sappiamo. Poi naturalmente tutto prese un'altra piega, e però il tempo a mia disposizione è esaurito e non voglio approfittare della vostra benevola pazienza. Grazie.
0: Grazie a te, e grazie per essere intervenuto da remoto, diciamo, in una situazione familiare forse più piacevole di questa.
1: Però... assolutamente sì. Poi sono nella Verde Irlanda, che sì, è la mia seconda patria.
0: Si vede dalle nuvole che hai alle spalle.
1: Sì, no, il cielo quello è.
0: Quello è. Allora, buona residenza, diciamo.
1: Grazie
0: adesso
1: mille.
0: Adesso dobbiamo
1: voltare
0: pagina e dobbiamo... devo dare spazio al professor Mario Toscano, lo conoscete tutti, è stato ordinato di storia contemporanea alla Sapienza, ha fatto tante altre cose, se dovessi leggere la sua bibliografia ci vorrebbe un quarto d'ora, quindi non lo faccio, ricordo solo così, ma per mia curiosità, per averli letti, diciamo, Ebraismo e antisemitismo in Italia dal 1848 alla guerra dei sei giorni, ed ebrei ed ebraismo nell'Italia del Novecento. Ricordo questo, sennò veramente ci mettiamo un giorno. Il suo tema è l'antisemitismo nell'opera di Renzo De Felice, che, diciamo così, non era proprio un tema collaterale, diciamo, è stato un tema importante della storiografia de feliciana.
2: Grazie innanzitutto di questa presentazione che va al di là dei miei meriti, e grazie agli organizzatori di questo importante convegno, e grazie anche per avermi invitato a trattare un argomento appunto che ha, a mio parere, un rilievo importante, come cercherò di illustrare. Diversamente da quanto è stato ipotizzato affettuosamente stamattina da Nanni Ceci, non è mia intenzione di soffermarmi in particolare sulla storia degli ebrei italiani sotto il fascismo e sugli sviluppi successivi di questo tema, in particolare nella biografia di Mussolini fino poi a Rosso e Nero, quindi in tutto l'arco dell'attività scientifica di De Felice. Vorrei cercare semplicemente di mettere a fuoco alcuni passaggi importanti di cui in parte si è parlato, molto si è parlato anche nel dibattito storiografico, e che di fatto coprono un arco cronologico che va dagli inizi degli anni 50 almeno fino al 1993, quando esce con una nuova importante introduzione dell'autore l'edizione tascabile della storia degli ebrei sotto il fascismo. Per quanto riguarda i suoi studi giovanili su ebraismo ed antisemitismo, De Felice ne ha minimizzato molto l'importanza. Su questo Paolo Simoncelli, che ha dedicato uno studio molto rilevante su questa fase iniziale del lavoro di De Felice, ha di fatto anche ipotizzato che ci fosse una sorta di nascondimento, di rimozione quasi di questi studi, così come emerge nelle testimonianze che De Felice stesso ha offerto sul suo processo di formazione culturale e sulle diverse fasi della sua attività scientifica. Forse è una lettura estrema dell'atteggiamento di De Felice, anche se credo che in qualche misura faccia parte del suo personaggio, perché si tratta, come dicevo, di un orientamento duraturo, ma credo che meriti comunque una qualche considerazione, anche guardando alla evoluzione complessiva che c'è nell'analisi che nel corso di questi decenni De Felice compie del tema antisemitismo, che credo poi vada inquadrato in un ambito problematico, in un approccio metodologico tipico di De Felice. Credo che queste tematiche rientrino a pieno titolo nella sua idea del ruolo dello storico per la problematica specifica offerta dall'antisemitismo come fenomeno complessivo di carattere politico, culturale e sociale. E qui vale la pena di fare riferimento ad alcune delle considerazioni che sono state già in buona parte esplicitate su questo ruolo dello storico nella società contemporanea negli interventi precedenti. Io mi riferisco in particolare ad una affermazione di Emilio Gentile, il quale ha scritto in più occasioni: De Felice ribadì la necessità di una storiografia consapevole della sua funzione civile per contribuire a formare una coscienza collettiva criticamente e razionalmente consapevole delle origini storiche dei problemi attuali. È una citazione, questa mattina ne sono state fatte altre che ho eliminato, quindi, che questa mattina non è stata fatta, ma che integra, a mio parere, in modo puntuale il quadro della impostazione. E sempre citando da Gentile, aggiunto: mentre veniva svolgendo il suo lavoro di storico, De Felice non si sentì mai estraneo alla realtà del suo tempo. E con questo chiudo la parte dei riferimenti iniziali al suo approccio. Avevo tra l'altro in animo di riproporre, ma è stata già indicata da Giovanni Ceci, quanto ha scritto nella prefazione al libro di Augusto Segre sulla storiografia ideologicamente asettica e sulla storiografia troppo impegnata, entrambe da considerare quindi in modo critico. Ora, Credo tra l'altro che rispetto ai due filoni principali della sua opera di studioso, vale a dire il giacobinismo e il fascismo, sia possibile inserire anche quello dell'antisemitismo, perché rientra in quel quadro che De Felice citava nella sua intervista del 1975 di esame di esperienze vive e brucianti del paese, e credo che nel dopoguerra italiano e ancora nel corso degli anni 70 la vicenda dell'antisemitismo, che poi, come vedremo, si allarga progressivamente a una riflessione complessiva sulla storia dell'Italia contemporanea, proponeva degli interrogativi importanti alla coscienza civile e di fatto rimaneva, e direi ancora negli anni 70, per non parlare, come vedremo, degli anni 50, un tema tutt'altro che centrale nel dibattito storico, nel dibattito culturale, e neppure, anche se la considerazione può apparire eccentrica, a mio avviso non è, nel dibattito religioso, visto che rispetto alla tradizione cattolica e all'importanza del ruolo della Chiesa in Italia, di fatto esisteva una problematica plurisecolare di rapporti e una disattenzione della storiografia cattolica fino alla fine degli anni Ottanta per questi temi, come ha rilevato Renan Tomoro in un memorabile saggio apparso nel 1988 su Storia Contemporanea, la rivista diretta da De Felice. Potrei fare anche una serie di riferimenti a momenti della cultura del tempo, quella della fine degli anni 40 e dell'inizio degli anni 50, che cerco però, per non rubare troppo tempo, di rinviare eventualmente ad una fase successiva. Facciamo riferimento quindi a quali sono i primi temi sui quali De Felice si sofferma all'interno del problema ebraico nel mondo moderno, che è il titolo di un libro di Parks che recensisce all'inizio degli anni 50 e nel saggio più o meno coevo sugli ebrei nella Repubblica Romana, già citato questa mattina, occasione per poi svolgere una tesi di laurea con Federico Chabot all'Università di Roma. In occasione della recensione, De Felice rimane fortemente legato a questa sua fase giovanile di formazione, legata al marxismo, legata anche alla lettura delle opere gramsciane che cominciano ad essere pubblicate in Italia, secondo una ben specifica ottica anche di carattere politico, e legate anche alla conoscenza di una opera che è divenuta classica, anche se ormai ampiamente superata, che è quella di Abraham Leon sulla storia degli ebrei e sulla funzione degli ebrei come popolo classe. In questo libro, per citare alcuni aspetti che De Felice giudicava assolutamente inadeguato, contestava l'approccio all'ebraismo come fenomeno storico, contestava anche l'affermazione di Parks che l'antisemitismo non rappresentava una categoria astratta né un fenomeno eterno, ma uno strumento del grande capitale, e si esprimeva drasticamente anche per quanto riguarda il sionismo, che aveva proposto una soluzione, cito, antistorica, fittizia e dannosa dello Stato ebraico, la cui creazione era frutto dell'imperialismo. Sono le posizioni del 1953, potremo adesso assistere, con il silenzio inevitabile su tutta una serie di fenomeni che accompagnano questa trasformazione, come con il superamento di questa fase del suo processo di formazione ci sia un nuovo, diverso indirizzo che assume l'azione de Feliciana, sia nel campo degli studi, sia, come vedremo, nel settore della pubblicistica in interventi giornalistici che ovviamente hanno un carattere completamente diverso, ma che in alcuni casi soprattutto, come cercherò di illustrare, integrano il discorso complessivo e le specificità interpretative e documentarie del lavoro storico che De Felice sta svolgendo. E già è possibile individuare, al mio parere, alcuni aspetti interpretativi interessanti nel saggio coevo sugli ebrei nella Repubblica Romana. In questi saggi, tra l'altro, De Felice riprende la interpretazione della storia degli ebrei in Italia che era stata data da Arnaldo Momigliano in una recensione del 1933 degli ebrei a Venezia di Cecil Roth, il quale Momigliano aveva teorizzato l'idea della nazionalizzazione parallela degli ebrei italiani rispetto a tutto il resto della popolazione italiana di altra religione, di altro orientamento, e in più aveva sottolineato con forza le deduzioni tratte da Gramsci, tema questo che ritornerà nel corso degli anni successivi in alcune altre occasioni, sul fatto che proprio per la specificità di questo processo di nazionalizzazione non c'era in Italia una tradizione antisemitica significativa tale da ostacolare l'integrazione. Io, riflettendo su questo argomento, su cui nel corso degli anni ho avuto più volte occasione di lavorare, credo che di aver maturato un'ulteriore opinione, vale a dire che dobbiamo tenere presente questa suggestione, ripeto, abbastanza durevole, della integrazione gramsciana del pensiero di Momigliano, per valutare poi come De Felice affronterà il tema del fascismo nella storia degli ebrei italiani. Un spunto che mi sembra non è stato mai strettamente esplicitato e un collegamento che non è stato fatto, ma che secondo me, accanto a una considerazione del contesto politico-culturale in cui nasce quel libro, aiuta a capire e anche a ragionare su tutta una serie di critiche che sono state fatte al lavoro De Felice. Tra l'altro è interessante anche quanto scrive nel saggio sugli ebrei nella Repubblica Romana, perché sintetizzo, non leggo le citazioni per una questione di brevità. È un lavoro che, trattandosi di un giovane non ancora laureato, è ben fatto, ha una documentazione importante, una base archivistica, si sente anche che evidentemente ha una dimestichezza con il giornalismo e la cultura dei giacobini e dei giacobini italiani, perché contrariamente a quanto per lungo tempo a mio parere si è detto, mette in evidenza come nella tradizione illuministica, il riferimento principale è a Voltaire, ci fosse un atteggiamento critico e potremmo dire ferocemente critico nei confronti degli ebrei come popolo, come cultura religiosa, quella che poi successivamente Poliakov definì una critica agli ebrei per la difficoltà, per il rischio che comportava svolgere questa critica illuministica del fenomeno religioso nei confronti di una religione maggioritaria. E dice che di fatto rimangono tutta una serie di stereotipi presenti anche nella cultura illuministica e esiste anche un pregiudizio antisemita anche in questo contesto, sebbene poi si operi concretamente, questo avverrà soprattutto sulla spinta dei francesi quando arrivano in Italia sul finire dal 1796, si operi per la loro emancipazione. Mi sembra che sia un aspetto importante questa insistenza sulla incomprensione della cultura illuministica nei confronti della condizione degli ebrei, del fenomeno ebraico come fenomeno storico. Temi che in parte torneranno nel saggio su Movimento Operaio del 1955, nel quale oltretutto, mentre mostra questo limitato interesse della cultura illuministica italiana rispetto a quello che avviene in Germania, per esempio, con Dom, con Lessing, in Francia, sempre per il problema della emancipazione ebraica, che contrappone ai giansenisti, all'atteggiamento diverso di filosemitismo dei giansenisti, e anche questo è una componente di quelle che a mio avviso sono rimaste complessivamente in secondo piano, per non dire di più, nella storiografia e nella cultura italiana, per quanto riguarda poi il rapporto tra mondo cattolico ed ebraismo. Pensiamo al peso che questa tradizione giansenistica ha in un personaggio come Alessandro Manzoni, ad esempio. Pensiamo al peso che, dal punto di vista documentario, illustrativo, questa tradizione ha in un laico come Francesco Ruffini, il quale si esprimerà sia nel 1919, in un celebre discorso del gennaio di 1919, con toni di grande apertura, sia successivamente, quando recensirà il lavoro su Manzoni e il lavoro su Manzoni e i giansenisti. Quindi, come vedete, a mano che si riesce a scavare, possono emergere tutta una serie di spunti che arricchiscono il quadro delle nostre conoscenze. Tappa successiva sarà la recensione del libro di Leon Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei. Siamo sempre a metà degli anni 50 e qui comincia già a profilarsi un quadro leggermente nuovo, vale a dire la sua interpretazione dell'antisemitismo nazista come componente di una più antica eccitazione pangermanismata, di un razzismo radicato nella storia tedesca, tema su cui è intervenuto anche Paolo Simoncelli nello studio che ho citato prima, che riporterà quasi integralmente questa parte nella storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, che verrà criticata severamente da Delio Cantimori per il suo disaccordo con questo tipo di interpretazione. Ma il tema poi del rapporto con il mondo cattolico è un rapporto da questo punto di vista particolarmente interessante. Considerando poi il contesto della seconda metà degli anni 50, quando escono questi due, quelli che chiama, definisce articoletti del 1956 e del 1957, pubblicati sulla rassegna mensile di Israel, non più sulle riviste su cui aveva operato precedentemente, e nelle quali De Felice affronta di fatto di petto il tema. Uno è Chiesa Cattolica, clericali ebrei nell'età crispina e giolittiana, l'altro sarà dedicato alla Chiesa Cattolica e il problema ebraico durante gli anni dell'antisemitismo fascista. Cioè, in questo momento in Italia di questi argomenti non si parla, questo è un aspetto, e non dimentichiamoci che il disgelo e l'inizio di un dialogo interreligioso, che significa poi molte cose in più, avverrà solamente nel 1965, al termine del concilio, con la dichiarazione Nostra Aetate, che di fatto sancisce la fine dell'accusa di genocidio e apre una stagione che si svilupperà lentamente di relazioni nuove e anche di nuove prese di posizione del mondo cattolico e della Chiesa come istituzione sul tema dell'antisemitismo. Nel primo di questi due articoli, oltre a tratteggiare un quadro storicamente interessante del pontificato di Leone XIII, delle acquisizioni che ci sono rispetto all'antiebraismo teologico tradizionale, di suggestioni che vengono dalla Francia, dall'Austria, dalla Germania, De Felice, come peraltro è sua abitudine, scrive anche delle cose molto, molto esplicite perché ad esempio cita tra le sue varie considerazioni che all'epoca del fine dell'Ottocento la stampa cattolica non aveva mancato di riesumare le accuse di omicidio rituale, e non si può dimenticare che in Italia erano ancora praticati il culto del Beato Simonino a Trento e del Beato Lorenzino a Marostica, che solo nella seconda metà degli anni Sessanta cominceranno ad essere messe in discussione, entrambi presunte vittime di omicidio rituale. E tra l'altro non tralascia di citare che gli sono in una delle riviste che ha consultato del 1911 degli spunti antiebraici in un articolo di Pietro Campilli. Pietro Campilli nel 1956 era ministro nel primo governo Segni e la rivista era diretta, la Difesa del Popolo, era diretta da Umberto Tupini, che era sindaco di Roma dal 1956 fino al 1958. Quindi un impegno civile significativo di fronte a quello che evidentemente riteneva non solo un argomento meritevole di interesse storico, sia pure ancora in sedi non centrali, ma nell'isolamento di questa tematica nella cultura, nella storiografia italiana, oserei dire anche in quello che cerca di produrre su questi temi molto faticosamente e ancora lateralmente l'ebraismo italiano. Quindi da questo punto di vista merita considerazione, perché tra l'altro anche nel secondo articolo ci sono delle considerazioni importanti relative al comportamento della Chiesa di Pio XI. Certamente De Felice non dimentica qual è il contesto in cui operano i due pontefici, Pio XI e Pio XII, ma nello stesso tempo riporta, al di là del suo discorso specifico, le considerazioni di Mauriac, che erano state la premessa al libro di Poliakov, con una critica ai silenzi della Chiesa negli anni dello sterminio. E con tutte le considerazioni che ovviamente vanno fatte a questo riguardo, ma quello che tra l'altro è interessante è che continua ad esercitare, anche se siamo ormai nel 1957, almeno per quanto riguarda la data, ma che è approssimata abbastanza alla realtà della pubblicazione della rivista, continua a mantenere il suo legame con quella interpretazione gramsciana di cui prima, che lo spingeva a postulare l'ostilità della maggioranza della popolazione italiana, stiamo parlando del secondo di questi due saggi, al razzismo e all'antisemitismo, e alla impossibilità per l'Italia di avere un fenomeno razzistico sul tipo di quello tedesco. Perché siccome si tratta di contributi che in qualche misura più o meno confluiranno poi nella storia degli ebrei italiani del 1961, da questo punto di vista credo che meritino attenzione. Quindi, anche perché dopo il 57 il passaggio successivo è proprio questo, alla storia degli ebrei italiani sotto il fascismo del 1961, tema sul quale molto si è scritto, sul quale anch'io ho detto alcune cose, che però in questa sede, per questioni di tempo, vorrei dirne altre, non intendo, tranne una, affrontare in questo contesto. Eventualmente, se ci fosse qualche curiosità, potrò cercare di rispondere successivamente. Ed è il quadro nel quale si viene a definire il lavoro De Feliciano. Perché successivamente, dalla fine degli anni Ottanta in avanti, al di là poi dei fatti legati all'esplosione del caso Piccardi, di cui si parlerà domani, comincerà, dicevo, alla fine degli anni Ottanta una critica nei confronti della sottovalutazione che c'è da parte di De Felice del peso delle leggi razziali, delle leggi razziali del 38, dell'azione fascista e di altri aspetti del 1938-1939 e poi successivi relativi ai comportamenti della politica italiana. La mia impressione è che in questo ambito pesino molto altri fattori, in parte elencati. Innanzitutto questa visione gramsciana sulla difficoltà di avere in Italia per la nazionalizzazione parallela dei fenomeni di antisemitismo di grande intensità e di lunga durata. In secondo luogo per la autorappresentazione di queste vicende che era stata fatta negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale e alla Liberazione da parte della stessa comunità ebraica, la quale aveva l'esigenza di ricucire le ferite inferte alla propria identità e alla propria condizione di cittadini, una visione che tra l'altro era stata condivisa in larga misura dalla componente, dalla cultura della sinistra democratica italiana. Io mi sono chiesto, avendolo molti anni fa, sollecitato e verificato, perché non sono state rilette, le parole di Roberto Battaglia pronunciate nelle lezioni e testimonianze sul fascismo e antifascismo e pubblicate nel 1961, o quelle di altre figure illustri dell'antifascismo, di Peretti Griva, quindi del magistrato torinese importante, ed altre che potrebbero essere elencate, nelle quali questa visione, che era una visione in qualche misura rassicurante, consolatoria, non solo ovviamente nei confronti della differenza tra italiani e tedeschi, tra fascisti e nazisti, ma che era stata usata soprattutto per cercare di lenire in qualche misura, di curare, di sanare la profondità di queste ferite nel corso del processo di ricostruzione successivo al 1945, per cui questa parte che si svilupperà dal 1988 in avanti di critica nei confronti della ricostruzione De Feliciana del 61, da una parte ovviamente risente di un quadro culturale mutato, dal fatto che nessun'opera storica è destinata ad essere eterna e a proporre una ricostruzione immutabile, perché emergono nuovi documenti dagli archivi, perché si sviluppano nuove sensibilità, ma c'è anche, secondo me, una omissione, una mancata considerazione di quali sono le caratteristiche culturali. Mi viene in mente adesso, tra l'altro, un discorso proprio del senatore Terracini e di altri in Senato, dopo i fatti di antisemitismo del 1960 in Europa e in Italia, che continuano a coltivare questa visione così positiva complessivamente della situazione italiana del 38-39, ad esempio, quando tra l'altro De Felice aveva dimostrato che le leggi razziali non erano state imposte dalla Germania, ma erano state una scelta del regime. Qualche minuto ancora?
0: Sì.
2: Oh, tra l'altro,
0: per la verità due. Però,
2: due. Diciamo tre, che in 3-4 cerco di chiudere. Vorrei poi citare, prima di chiudere, un altro argomento storico e storiografico che però si riflette anche nell'attualità, non per portare una attualizzazione della storiografia, per carità, ma per semplicemente completare il discorso. Un aspetto che, tra l'altro, a mio parere non si cita mai, è che nel 1961 De Felice parla di tante cose in questo suo volume e parla anche di antisionismo. Ed è un aspetto questo significativo perché, a suo giudizio, nell'Italia dei primi anni del Novecento, in particolare nell'Italia gioitiana, poi parlerà anche dell'Italia del dopoguerra e del fascismo, dice: nell'Italia giolittiana l'antisionismo è più diffuso dell'antisemitismo. Ed è un aspetto questo interessante, perché ne individua due matrici e mezzo sostanzialmente. Le prime due, che sono quelle più significative, sono quelle, vado il più veloce che posso, dei nazionalisti sul piano culturale e politico, e poi del mondo cattolico, anche per tutte le implicazioni che questo ha sia sul piano teologico sia sul piano della questione dei luoghi santi, a cui aggiunge, anche se si tratta solo di un accenno, ma di un tema su cui tra l'altro ha lavorato tra gli altri pochi proprio Alessandra Tarquini, anche del mondo socialista, del socialismo italiano, che ha questo tipo di posizione. Ci sarebbe poi da fare una considerazione su che cosa avviene nel corso degli anni 20 e 30, che taglio completamente, taglio anche l'impegno di De Felice attraverso la pubblicistica proprio agli inizi degli anni 60, nel 1961, poi nel 63, sia su forme di neofascismo e sui temi del concilio, sulle discussioni del concilio a cui ho fatto riferimento prima. Vorrei solamente citare che nel 1972 De Felice ripubblica in una nuova edizione, ma è una edizione praticamente uguale alla precedente, la sua storia. Perché? Per favorire un ripensamento dell'antisemitismo fascista in una fase di risveglio dell'antisemitismo politico. Così scrive nella nota introduttiva. La cosa interessante, che stavolta mi sono ricordato di collegare, perché in un'altra occasione non l'ho fatta, è che contemporaneamente rilascia una lunga e importante, soprattutto rileggendola adesso, intervista a Panorama. È un'intervista molto lunga, che poi è stata ripubblicata da Giuseppe Parlato, in un volume precedente, e occupa varie pagine del volume, perché propone la sua visione aggiornata del problema, sia per quanto, cioè innanzitutto in un contesto che è effettivamente di ripresa dell'antisemitismo. In quel periodo ne hanno parlato, di fine 1972 ne hanno parlato molti quotidiani importanti. Uscirà l'anno dopo una pubblicazione dell'antropologo Di Nola su queste vicende, e De Felice sostanzialmente, oltre che su tanti altri problemi connessi, mette in evidenza il significato della persistenza del pregiudizio in ambienti cattolici tradizionali, che però ritiene sia un fenomeno in declino. La persistenza in ambienti neofascisti e neonazisti, e soprattutto si sofferma su un tema che è al centro della nostra discussione attuale, quello delle relazioni tra antisemitismo ed antisionismo. Non faccio ulteriori considerazioni, perché sebbene si tratti di una intervista giornalistica, il ragionamento di De Felice è un ragionamento complesso, articolato. Ogni sintesi sarebbe riduttiva e non restituirebbe l'intensità e l'articolazione della sua analisi, ma ritengo che, io lo conoscevo, mi ricordo, ero già abbastanza grande all'epoca per seguire giornali, riviste, ero studente dell'universitario dello stesso De Felice, la ricordavo come una cosa importante. Dopo quasi 55 anni non ricordavo che fosse così densa, così articolata e così stimolante, sia per conoscere la storia d'Italia in quel momento, sia per una riflessione più ampia sulla storia delle relazioni tra la società italiana, la storiografia italiana e questi temi. Salto tutta una serie di altre considerazioni che pure sarebbero interessanti, per una considerazione conclusiva. Come evolve nel corso degli anni, oltre che sul piano della interpretazione dell'antisemitismo, il tema nella analisi di De Felice. A mio parere è un tema che va visto nelle citate relazioni di questa mattina, nella fase della sua riflessione sulla crisi dell'idea di nazione e sul rapporto tra nazione e democrazia, perché soprattutto passato attraverso un'altra serie di esperienze culturali e storiografiche, la sua attenzione si allarga sul ruolo delle minoranze all'interno di una società democratica, democratico-liberale moderna, e sarà il tema che toccherà sia nella relazione al convegno del 1991 che organizzammo nel 1991, dico organizzammo perché fummo con De Felice e con Ghisalberti, noi all'epoca giovani, presso le due cattedre, c'era Francesca Sofia, c'era anche Esther Capuzzo che era qui stamattina, organizzammo questo convegno internazionale. De Felice si soffermò proprio su questo aspetto, che studiava di fatto all'interno della storia dell'Italia liberale il ruolo della minoranza e quella confusione di idee e di parole che a suo avviso si era addensata attorno a questi temi, e richiamava poi che il principio che l'unico modo storicamente serio di procedere è quello di un concreto ancoraggio alla cultura del tempo, per capire in quel momento di fine Ottocento, di inizio Novecento, quale fosse il significato di razzismo, di razza, di antisemitismo, ed un analogo richiamo lo faceva, ma qui chiudo, nella introduzione alla edizione del 93 della Storia degli Ebrei, dove di fatto ribadiva questi concetti. Di fronte a fenomeni come il razzismo e l'antisemitismo bisogna avere il coraggio di Dio, che le scelte di campo moralistiche sono prive di efficacia, come del tutto inutili i fiuti motivi. Per comprenderli e contrastarli efficacemente occorre razionalità e conoscenza effettiva della loro realtà, e aggiungeva: come tutti i fenomeni storici, razzismo e antisemitismo vanno studiati tenendo ben presenti le loro rispettive origini, il loro sviluppo, le loro manifestazioni, rifuggendo dalla tentazione di stabilire semplicistiche identità tra situazioni tra loro assai diverse. Considerazioni che ribadivano di fatto l'essenza della sua generale lezione storiografica. Grazie.
0: Grazie. Professor Toscano, mi verrebbe da fare qualche domanda, però secondo me è bene che se ci sono poi delle domande le lasciamo per la fine, diciamo, quando in chiusura, insomma, ecco, se ci saranno. Adesso invece deve intervenire la professoressa Alessandra Tarquini, eccoci, ordinaria di storia contemporanea nella Sapienza di Roma. Me ne ero dimenticato.
3: Gravissimo.
0: Ma adesso me lo sono ricordato. E ricordo anche due peraltro, stiamo anche un po' in tema, perché l'ha già citato il professor Toscano. Segnalo i due libri che a me sono piaciuti, poi ne ha scritte tanti, ma non faccio tutta la cosa, nemmeno per lei, Storia della cultura fascista, e poi La sinistra italiana, gli ebrei, socialismo, sionismo e antisemitismo dal 1892 al 1993. È questo che c'è stato un qualche dibattito, diciamo, quando uscì questo suo libro, che ho molto apprezzato, ma oggi in realtà ci parlerà. La sua relazione è sul dibattito pubblico, sull'intervista sul fascismo di De Felice.
3: Allora, intanto dei ringraziamenti non formali e sentiti. Grazie per questa appunto presentazione, come diceva prima Mario, che va ben oltre i miei meriti. E il ringraziamento più sentito è ad Andrea Ungari, che ha organizzato, non solo per l'invito, ma per avere organizzato questa iniziativa che altri per esempio Sapienza, che appunto veniva ricordato, non ha organizzato. Quindi io credo che sia un fatto importante, e quindi sono appunto, nonostante una serie di difficoltà, sono qui, sono contenta di essere qui e sono contenta che Andrea abbia organizzato questa iniziativa. Io parlerò di cose che tutti già sapete, quindi potete scegliere insomma se occuparvi d'altro, perché io vi racconterò una cosa, diciamo, uno dei testi forse il più noto.
0: Ma non dare per scontato che tutti noi si sappia tutto.
3: Io penso che tutti voi sappiate, quelli qui a occhio l'intervista sul fascismo di Renzo De Felice l'hanno letta, cioè forse chi varie svariate volte, diciamo, no? Quindi, quindi dico bene nel dire sia che ne conoscete il contenuto e sia che, come dire, che è un tema, cioè, e sia il fatto che attraverso l'intervista del 1975 De Felice diventa noto al grande pubblico, quindi la mia relazione si concentra sulla reazione suscitata da questo libretto. Perché io ho studiato la storia della casa editrice La Terza e nella storia della casa editrice La Terza mi sono imbattuta nella vicenda editoriale e storiografica appunto suscitata dalla intervista di Renzo De Felice. Oh, si sente l'eco. Ora, quando uscì appunto questo testo, De Felice era già, come è stato ricordato, immagino anche stamattina, mi scuso anzi con i relatori di stamattina per essere arrivata adesso e anche per con quelli di domani, perché non potrò essere qui domani mattina. Dicevo che quando uscì appunto l'intervista sul fascismo, De Felice era già, come tutti sappiamo, uno storico molto noto per i suoi studi, quindi non sto a ricordare le opere principali, al di là della biografia che è arrivata nel 74, il quarto volume, ovviamente la biografia di Mussolini per Einaudi. Per La Terza ha pubblicato Le interpretazioni del fascismo nel 1969, che viene subito tradotto in diverse lingue e arriva a diverse edizioni in pochi anni, quindi è uno dei libri appunto più fortunati. Perché questo è importante? È importante sia l'uscita per La Terza, non vi parlerò, non vi preoccupate di La Terza, vi parlerò di De Felice, però l'uscita dell'intervista è importante per una serie di ragioni che raccontano, io credo, molto chiaramente l'evoluzione della cultura italiana. Cioè nel 1975, quando esce l'intervista, esce anche Paolo Silos Labini, saggio sulle classi sociali, e nel 1974 Lucio Colletti, intervista politico-filosofica. Ora, sono a distanza di pochi mesi e sono tre libretti, sono tre interviste, la modalità, la forma dell'intervista la inventa effettivamente La Terza. Le interviste erano, poi diventano un genere molto frequentato dagli editori, ma l'intervista serviva in 100 pagine a raccontare il pensiero articolato, complesso, di intellettuali, politici, personaggi noti appunto del mondo della cultura, ma anche del mondo della politica. Allora, in quella fase lì, La Terza è un editore social comunista, detto in sintesi, nel senso come lo è la buona parte della cultura italiana. Vado un po' con l'accetta per guadagnare tempo, ma io penso su questo che le parole di Rosario Romeo sull'operazione politico-culturale condotta dal PC e da Togliatti siano tutt'oggi molto pertinenti, lucide e condivisibili. E cioè una operazione culturale che, come sappiamo, inizia con la diffusione dei quaderni e che, come dire, arriva nella cultura italiana. Non significa che tutti diventano gramsciani che escono la mattina con i quaderni. Significa, tuttavia, che diciamo così, il pensiero di Gramsci diventa un punto di riferimento con più o meno consapevolezza, con maggiore o minore adesione. Non è necessario essere iscritti al Partito Comunista per sentire l'importanza di Gramsci. E però questo accade, e accade in modo molto evidente fra gli storici, che più di altri, io direi almeno fino a tutti i primi decenni, due decenni post Seconda Guerra Mondiale, quindi 50 e 60, mi rendo conto sto molto correndo, ma per dare un'idea, vedono questa egemonia, anche qui si può dire, io penso, degli intellettuali social comunisti e di un tipo particolare di intellettuale social comunista. Non è generica questa cosa, Quindi vuol dire l'interpretazione della storia d'Italia di Gramsci, vuol dire l'intellettuale, dico cose molto note, ma insomma l'intellettuale engagé, militante, che trasforma il mondo, che offre il proprio contributo anche a una causa civile, che quindi ha un ruolo, no? Allora, lo dico poi, il titolo di... Non facciamo moralismo con nessuno, non lo facciamo neanche con gli intellettuali comunisti prestati alla causa e all'operazione culturale inventata appunto e pensata da Palmiro Togliatti. Allora, in quel contesto lì, in questo contesto, dicevo, la Terza decide di pubblicare tre volumi, Labini, De Felice e Colletti, con i quali ha dei rapporti importanti, dei rapporti personali importanti già da diverso tempo. Fa una scelta in effetti rilevante, perché questi tre rappresentano un attacco, io penso decisamente, lascia il tempo che trova quello che penso io dico decisamente condivisibile, ma questo appunto non è rilevante, certamente sono un attacco a capisaldi, architravi della cultura marxista del tempo. Dal punto di vista filosofico Colletti, che dice, no, guardate che il marxismo non è una scienza, come sosteneva Galbano della Volpe, sostenevano molti altri, non lo è. Dal punto di vista economico-sociale, Paolo Sixto Labini, dice, non è vero che siamo un paese di proletari, non è vero che il numero, il quantitativo di proletari va ad aumentare, dal 1861 al 1971 noi siamo un paese di piccola borghesia. Quindi, fatevene una ragione, la legge marxiana non solo dell'autodistruttività, diciamo del fatto che il capitalismo si sarebbe autodistrutto, ma del fatto che il numero dei proletari sarebbe aumentato, dando vita quindi e innescando naturalmente processi rivoluzionari, dice Sixto Labini, non è andata così. E in entrambi i settori, filosofia da un lato, economia e sociologia dall'altro, c'è un grande dibattito rispetto a questi volumi. È un grande dibattito perché, come immaginate, gli intellettuali di area, i sociologi, gli economisti, i filosofi, eccetera, saltano sulla sedia, per essere appunto un po' sintetici. Sull'unità Giuliano Procacci risponde a Sixto Labini dicendo, ma no, io veramente la racconterei in un altro modo, importante storico della società, no? Che dice, beh, veramente, sì, forse Sixto Labini ha pure ragione, tuttavia... In termini quantitativi, tuttavia, sono le forze del movimento operaio che fanno la storia, la CGIL, il Partito Comunista, siamo noi che abbiamo modernizzato il paese all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Perché racconto tutto questo? Per darvi un'idea di questo scenario nel quale esce appunto nel 1975 questo libro, dovendo però aggiungere ancora un altro fatto, no? Dovendo aggiungere sempre molto velocemente l'uso della parola fascismo e della parola antifascismo appunto fino al 1975. Allora, noi sappiamo che nell'intervista Mussolini, nell'intervista De Felice sintetizza almeno tre grandi temi che sono già presenti ovviamente nella biografia, quindi come dice, qui sono d'accordo Indro Montanelli, ma perché non ve lo siete letto prima, riferendosi alla ferocia un po' delle parole di alcuni di allora, no? E questi temi appunto sono la dialettica movimento-regime, che per la verità non è presente nei volumi del Mussolini, è una lo scrive Emilio Gentile nel libretto su De Felice, dice il movimento-regime in realtà è un'intuizione per sintetizzare la distanza fra le aspirazioni di una parte di fascisti e ciò che essi realizzano. La differenza tra l'Italia e la Germania in termini culturali e quindi il rapporto con la modernità, il rapporto con la tradizione, l'uomo nuovo fascista, detto sempre qui un po' tanto velocemente, e ancora il ruolo dei ceti medi. Allora, se questi, dicevo, non sono temi del tutto nuovi, perché sono certamente presenti nei volumi precedenti, c'è la forza di affermare nel mondo che descrivevo prima una concezione della vita protesa verso il futuro, appunto l'esaltazione del mito dell'uomo nuovo, quindi le trincee della prima guerra mondiale, il rapporto, dicevo, positivo con la modernità E il fatto fondamentale, fondamentale per chi l'ha incontrato, per chi ha studiato, per chi ha scelto di studiare il fascismo in questo modo, che il fascismo è un fatto storico. Tutto questo in 100 pagine, comprensibili, molto più facili e molto più facili da arrivare al grande pubblico. È un fenomeno storico che ha un inizio e che ha una fine, come tutti i fenomeni storici. Ora, perché è una novità? Perché dal

0: cristiani e dai democristiani e dalla destra per accusare i comunisti di essere dei fascisti mascherati. Allora, questo Croce lo dice nel 1944, non lo sente nessuno, evidentemente, non lo sente nessuno, perché tra il 44 e il 75 l'uso della parola fascismo, soprattutto nel dibattito pubblico, quindi non è soltanto un problema storiografico, è il paese che percepisce, e i giornali questo lo testimoniano molto chiaramente, che utilizza la parola fascismo e la parola antifascismo, De Bernardi dice, come due categorie metastoriche, per mettere dentro fascismo e antifascismo tutto quello che vogliamo, di tutto e di più. Con la risultante che fascismo e antifascismo vengono, come dicono quelli bravi, desemantizzati, non significano appunto più nulla, se significano tutto è il loro contrario. Allora, in questo contesto arriva questo libro. Che cosa succede? Io mi sono guardata, ho trovato un'ottantina di recensioni, sì, ognuno ha le sue perversioni, me ne rendo conto, e penso che si possano descrivere, come dire, dividere in, diciamo così, tre categorie. Allora, ci sono, aspettate che me ne sono perse, eccole qua, no, non me le sono perse.
1: Attenzione che sono tante.
0: Tre categorie. I denigratori, i critici, come dire,
1: moderati
0: e i sostenitori. Allora, non farò nomi perché per loro, per eleganza, oppure non lo so, oppure li faccio pure, non lo so, no, direi di no. Diciamo,
1: per non fare pubblicità.
0: Ecco, per non fare pubblicità. Allora, noi abbiamo una reazione innanzitutto enorme. Enorme vuol dire che questo libretto diventa un caso mediatico. No? Un caso mediatico significa che va ben oltre il dibattito storiografico, significa che non solo riguarda le riviste appunto di storia, ma i quotidiani, la televisione. Penso che siamo, come dire, sei un po' più grande, siete un po' più grandi, ve lo ricordate? Eravate lì. Ecco. Allora, questa, diciamo, perché suscita questo? Perché, come dicevo prima, viene di fatto accusato di avere pugnalato l'antifascismo, no? Il senso è evidentemente questo. La pugnalata all'antifascismo suscita, diciamo, l'incipit del dibattito, è Leo Valiani sul Corriere della Sera, ma Leo Valiani appunto ne scrive una, poi io appunto ne ho trovate 80 e come le ho trovate io, non è che è stato molto difficile, ecco, trovarle. Dicevo, caso mediatico, televisione, radio, riviste che non c'entrano nulla e soprattutto questo fenomeno per cui tutti parlano di fascismo, a cui noi ci siamo un po', come dire, nel nostro piccolo, evidentemente non essendo Renzo De Felice, ci siamo tutti abituati. Tutti parlano di fascismo, tutti sentono il bisogno di intervenire, no? Perché? Perché cosa è chiamato in causa? L'antifascismo, di fatto. Ha sfidato l'antifascismo, ha sfidato un pilastro della cultura, diciamo così, o di come la cultura repubblicana si rappresenta. Quindi, la sfida come viene, come si risponde? Dicevo, ci sono i denigratori, allora quelli che dicono, ma sul Corriere della Sera, non sui giornali, qui c'è un mondo che va dal Manifesto al Corriere della Sera, quindi filologo mediocre, appunto pugnalata all'antifascismo, uno che ha preso sul serio, aperte le virgolette, la paccottiglia della retorica piccolo borghese, un profeta inascoltato in patria. Ecco, questa cosa ritornerà dell'aver preso sul serio, no? Ora Nolte dice, lo diceva Croce prima di Nolte, ma Nolte dice noi dobbiamo prendere sul serio, è proprio questo il nostro lavoro, noi prendiamo sul serio l'oggetto del nostro studio, se no facciamo un'altra cosa. Filologo mediocre, ve l'ho detto, sì, filologo mediocre, profeta inascoltato, l'infata, e questo l'ho detto, pugnalata sì appunto all'antifascismo. Allora, accanto a questo, come dicevo, ci sono invece storici meno che reagiscono in modo meno duro, Giuliano Procacci, Gaetano Arfè, Giovanni Spadolini, Giuseppe Galasso e lo stesso Romeo si esprimono in tutt'altro modo, evidentemente, anche se, e questo è interessante, la maggior parte di loro, pur tenendosi evidentemente molto alla lontana da questo tono e da questo, come dire, lessico volgare nei confronti di De Felice, anche se chi più chi meno prendono le distanze da un aspetto importante e del tutta la riflessione che è già emersa nei primi quattro volumi della biografia e dalla

0: stessa intervista, e cioè il carattere rivoluzionario del fascismo. Su questo, come dire, non passa. Nel 1975 questo discorso, almeno nella maggioranza dei commentatori, non passa. Il carattere rivoluzionario e quindi moderno del fascismo è ancora un tema difficile da accettare. Abbiamo, vi leggo alcune, se le ritrovo, ecco. Spadolini, Galasso, quindi questa è l'area, diciamo così, laico, repubblicana, democratica, sottolineano, esprimono apprezzamenti per l'opera, per la grande ricerca, per la grande capacità di, per il grande lavoro, ma esprimono dissenso rispetto al legame tra fascismo e tradizione politica nata con la Rivoluzione francese, no? Stamattina il professor Di Rienzo diceva ci sono ancora quelli che pensano che ci sia il totalitarismo, io faccio parte di questi poveretti così, di questi ingenui che ritengono che sì, il fascismo sia un regime totalitario, non sono, sono in buona compagnia, siamo in diversi. La modernità del fascismo, il suo essere un figlio della Rivoluzione francese, nel 75 appunto è uno dei temi di maggiore, come dire, se si riconosce la grandezza dell'opera, e quindi poi tutti i punti dell'intervista che un po' citavo, su questo legame, sul carattere rivoluzionario del fascismo invece è come se la resistenza fosse seria anche da colleghi che in realtà lo stimano. E questa cosa, come scusa?
1: Amici.
0: Eh sì, anche da amici, giusto. Ecco, questa cosa la sottolinea bene il sociologo Luciano Pellicani, il quale dice la cultura prevalente giacobino-populista non tollera l'idea che un movimento di destra possa essere definito rivoluzionario. E questo è. Cioè il problema è questo. Sono fascisti? Non sono rivoluzionari. Perché? Perché la rivoluzione la facciamo noi, è roba nostra, è figlia nostra e deriva per l'appunto dalla nostra cultura. Franco Ferrarotti, per darvi un'idea, Ferrarotti è interessante perché è un sociologo, 4 recensioni sull'intervista, e uno dice ma perché 4? 2 sul Paese Sera e 2 sul Corriere della Sera. Allora dice che De Felice è un crociano, che nel 75 è come dire proprio, cioè out. È un crociano che sottovaluta la reazione popolare contro il fascismo e si è pacchianamente, cioè, tra virgolette, pacchianamente innamorato del suo tema, utilizzando in modo disinvolto, sempre tra virgolette, categorie sociologiche, poi perché sono sociologiche non si sa, comunque come rivoluzione o movimento. Al di là, di quello che dice Ferrarotti, cioè al di là del fatto che rivoluzione e movimento sono parole della lingua italiana, le possiamo usare anche i non sociologi, effettivamente il vero sostegno, l'unico sostegno, viene da destra. Ecco. Qualche liberale, no, dobbiamo aggiungere qualche liberale, e la destra appunto difendono l'intervista sul fascismo. Indro Montanelli ricorda che De Felice appunto ha sintetizzato quanto ha già scritto nei suoi volumi su Mussolini, che La Terza è un editore antifascista, che l'intervistatore Michael Lidin è un ebreo polacco con la famiglia sterminata nei lager nazisti e che quindi non prendono lezioni di antifascismo da nessuno. Romeo difende De Felice, anche se dice io non credo nel progetto dell'uomo nuovo fascista, lo scrive chiaramente, e non condivido alcune affermazioni di De Felice, ma certamente sono convinto delle differenze tra il regime e le esperienze autoritarie del passato. Piero Melograni parlò di reazione isterica e della difficoltà di molti di riportare alla luce, tra virgolette, le parti più oscure della propria storia individuale e politica. Credo che il commento più efficace sia quello, almeno dal punto di vista storiografico, quello di Nicola Matteucci. Perché Nicola Matteucci sottolinea, dice, dichiara incomprensibile il clima di scandalo e di denuncia, di irritazione e di disprezzo che circonda il lavoro di De Felice, ma soprattutto sottolinea un fatto, cioè sottolinea che in Italia Mosse, Nolte, Hannah Arendt, Talmon sono del tutto ignorati dai critici dello storico accusato appunto di rivalutare il fascismo. Cioè qual è il problema? Che se noi lo leggiamo oggi a distanza, quindi quanti sono? 51 anni, questo questo effettivamente, come dice Matteucci, è il dato più rilevante, cioè il fatto che questi autori nominati sono proprio ignorati. Allora il problema è tutto italiano, è tutto interno a delle beghe, e non lo dico in termini poco rispettosi rispetto al dibattito fascismo-antifascismo, perché il dibattito fascismo-antifascismo è un tema della storia d'Italia, ma in questo caso grandi contributi che vengono da fuori sono completamente ignorati, come sono ignorati anche qualche contributo italiano, perché nel 1975 non è che non sia uscito nulla, ok? A parte, lo dice lui, lo scrive lui stesso De Felice nel 1969, che cosa e quali sono i principali contributi alle interpretazioni del fascismo. Quel libro del 69 non è soltanto un libro di storia della storiografia, è un modo che è un faro per studiare, per capire come studiare il fascismo. Ora, tutto questo nel dibattito e nelle 80 recensioni non c'è. Cioè non c'è chi dica no, allora Talmon dice così, noi non siamo d'accordo, Mosse dice così, noi non siamo d'accordo, l'antisemitismo, zero, non ci sono questi temi nello scontro contro De Felice. C'è il problema della rivalutazione del fascismo, quindi è un dibattito tanto acceso e tanto violento quanto povero storiograficamente e di contenuti, misero, che non sposta il tema, con un'eccezione, ma non è un'eccezione, è anche se vogliamo dal punto di vista storiografico, perché le eccezioni esistono sempre, ed è quella di Amendola sull'Unità. Perché Amendola dice io non sono d'accordo, no? Io non sono d'accordo con l'interpretazione di Felice, soprattutto non sono d'accordo con la importanza attribuita ai ceti medi, e va bene, però non solo De Felice è l'autore di una grande opera storiografica, ma la sua intervista stimola una nuova riflessione sull'antifascismo. Perché? Intanto perché, diciamo, invita gli studiosi ad astenersi da reazioni indignate, no? Gli indignati, vabbè. Dice, sotto il disgusto morale ad affrontare la storia del fascismo si avverte spesso l'imbarazzo a fare la storia dell'antifascismo, che è storia di un movimento che ebbe accanto a momenti di alta tensione morale e politica brusche cadute. Cioè Amendola, non ve la leggo tutta perché è lunga così, ma anche questo è molto noto, invita gli storici a guardare e a studiare, a ricostruire come fanno gli storici i limiti dell'antifascismo e a fare ciò che De Felice ha iniziato a fare con il fascismo, cioè a studiare come fanno gli storici. Anche perché, dice Amendola, e qui lo dice con una preoccupazione sua politica, che ci interessa relativamente, ma la preoccupazione politica qual è? Non esiste nessuna battaglia politica che si possa vincere senza avere un presupposto teorico un po' solido. Se leggo la realtà e penso che, non lo so, siamo a New York, siamo a Roma, qualche problema ce l'ho nel fare politica, questo sta dicendo Amendola. Che politica fate? Se immaginate una retorica, questo è il discorso, è una retorica resistenziale che non ha fondamento. Su che cosa basiamo la nostra lotta politica? In realtà l'invito di Amendola non viene minimamente seguito, perché questo accade nel 1975. E poi che cosa succede? E succede che pochi mesi dopo, lo ricordavamo prima di entrare qui, esce Le origini del fascismo, sì, esce Le origini dell'ideologia fascista, ormai, di Emilio Gentile con lo stesso editore, e sull'Unità, come molti ricordano, viene pubblicata una recensione durissima di uno storico, appunto, sull'Unità, che addirittura se la prende con l'editore e con l'autore, cioè l'autore che è un, appunto, anche lui rivaluta il fascismo, e l'editore La Terza, che nonostante il blasone, così dice, di antifascismo, ha pensato bene di pubblicare un libro in cui addirittura si immagina che il fascismo abbia una sua ideologia e quindi una sua cultura e una sua visione della realtà e del mondo. abbiamo fatto, quanta strada abbiamo fatto rispetto alla intervista di De Felice del 1975? No, io penso che ne abbia, scrolla la testa, no, io invece tendo a pensare positivamente e penso che noi in realtà ne abbiamo fatta, perché la nostra conoscenza del fascismo, grazie a lui e a quelli che sono arrivati dopo e a tanti che sono qui, la nostra conoscenza del fascismo è certamente più ricca, più articolata, meno ideologica, meno schematica di come era allora, quando egli iniziò questa grande opera di rinnovamento culturale, di cui ancora oggi penso che lo ringraziamo. Grazie.
1: Grazie, grazie Alessandra Martini. Allora, come ho promesso, se qualcuno vuol fare qualche domanda è il momento, e se no chiudiamo, non è che siamo qui. C'è la domanda, allora cortesemente, per evitare che non si senta nulla e che niente venga registrato, direi che bisogna andare.
2: Sì, la so. Sono due curiosità, possiamo parlarne con molta calma. Nel senso, uno è per la storia di La Terza, però Amendola poi l'anno dopo
0: lo fa,
2: recupera, sì. Cioè La Terza recupera perché fa l'intervista sull'antifascismo, quindi come dire, nel senso che evidentemente in una storia di La Terza, questa diciamo come dibattito diciamo sulla storia di La Terza. L'altro è una curiosità, che io però ricordo pochissimo, sono andato a rivedere, ne parlavamo prima, è una curiosità. Io ho a casa un libro che ho letto, ahimè, ormai credo 20 anni fa, che è un libro di 6 risposte a De Felice, da destra anche, nel senso che Enzo Erra, credo Volpe Editore, se non mi ricordo male, l'ho visto adesso. Quindi,
1: non me lo ricordo, però sì, uscì, nel senso che, e alcune sì, sì. Erano critiche.
2: Esatto, sono 6 risposte come critiche, quindi nel senso, è una curiosità, nel senso che nel panorama delle critiche al problema rivoluzionario, al regime, eccetera, eccetera, c'è un filone anche, come dire, per quello che ricordavo, ripeto, un libro che ho letto 20 anni fa e che ho a casa, peraltro, se dovesse servire, che è interessante, diciamo, in quel dibattito. Quindi era proprio una curiosità aggiuntiva. Sì, sì. Ecco, diciamo.
0: Allora, facciamo che io rispondo, poi rispondi tu, perché secondo me il finale lo sai più tu di me. Vai, Andrea. Rispondo se vuoi.
1: No, penso di sì, ma forse è meglio rispondere subito se ci sono altre domande. Allora, no, ma io su questo posso dire una cosa breve, cioè quel libro esiste ed era critico parzialmente, erano 6 persone diverse, adesso non mi ricordo nemmeno tutti. Sì, appunto, ma perché era, secondo me, se quello che ricordo io, ce l'ho anch'io, ma non è che lo posso ricordare a memoria, non però è significativo perché in qualche maniera De Felice, nel suo modo, nella sua modo di leggere il fascismo, smontava alcuni miti. È tutto qua. Questo posso dire perché non mi ricordo tutte, onestamente, tutti gli interventi. Però questo era il senso. Era un po' così, secondo me.
0: No, allora, io non me lo ricordo. Però per quello dicevo, Gianni sicuramente lo ricorda meglio di me, il libro non lo ricordo, quello che raccontavo come dire, partiva dal dibattito pubblico e dai giornali, forse no, mi sento di dire un po' questo, che non contraddice accanto a quello che hai detto tu. Cioè, comunque il fenomeno macroscopico è ovvio che è quello, cioè di fatto sono soltanto i giornali di destra che ne parlano bene. Allora, questa cosa rende le eventuali critiche o come? Io penso proprio di sì, invece, cioè nel senso che la destra, al di là poi, adesso non è tanto, è ovvio che i giornali non si dilungano su analisi storiografiche complicate, a destra, a sinistra o al centro, perché sono giornali. Quello che cercavo di dire è l'attacco forte, certamente è ovvio, non viene da lì. E in ogni caso è importante che nel 75 un editore di sinistra, di una sinistra che fino a quel momento fa quello che fanno gli editori di sinistra, pubblica questi 3 libri, il mondo culturale italiano lo legge come legge gli altri, quindi lo leggono giustamente, perché quello è. Quindi da questo punto di vista, se anche esistono intellettuali di destra che allora prendono un po' le distanze, mettiamo, dall'intervista o dai volumi, mi sembra meno forte in termini culturali, meno importante in termini culturali del fenomeno macroscopico che suscita. Non lo so se sei d'accordo. E poi, però avevi detto, Amendola. Amendola però aveva invitato gli storici a fare una vera storia dell'antifascismo. Lui per suo fa l'intervista, ma lì era, secondo me, era una provocazione ancora più impegnativa, cioè era dire guardiamo i limiti, poi lui li dice nell'intervista sull'antifascismo. Ma non esiste una storia, lui dice non esiste una storia dell'antifascismo, dice Amendola sull'Unità, non esiste una storia dell'antifascismo vera. Noi comunisti abbiamo iniziato a pubblicare i documenti, a iniziare, però una vera storia dell'antifascismo non c'è. Poi,
1: ecco, però chi, però qui, perché altrimenti non si registra niente, non si sente niente, quindi.
3: Io, questa è una
1: Andrea cosa... Ungari, lo dico io per
3: se, ah, sì, per chi
1: che... No, no, per la registrazione.
3: Io sono meno fiducioso delle tue conclusioni. E a me sembra che quei dibattiti che si sono aperti negli anni 90, anche col crollo del comunismo, la messa in discussione della Prima Repubblica, sono stati molto più vivaci e che oggi invece ci sia proprio un ritorno indietro, dove è vero che conosciamo del fascismo molti aspetti, quindi c'è quello che studia le questioni di genere, c'è quello che studia, che ne so, il marketing, la stampa, cioè quindi si è settorializzata la ricerca cercando di sviscerare vari aspetti. Però oltre al fatto che a volte si perde il quadro insieme, quindi queste grandi ricostruzioni, nessuno pretende che ci sia un altro De Felice che scrive 8 volumi di 700 pagine ciascuno sulla storia del fascismo, però queste grandi ricostruzioni insieme un pochettino mancano, e soprattutto che dal punto di vista metodologico ci sia un salto indietro, dove fra l'altro predomina in questo periodo un conformismo ideologico che è preoccupante. E lo dico soprattutto nei giovani, tu trovi dei libri anche interessanti, anche fatti da persone potenzialmente brave, che sono giovani, dico potenzialmente solo perché sono giovani, in cui ogni volta, in ogni pagina, devono fare una professione di antifascismo. No, premesso che io comunque dichiaro di essere antifascista, ma insomma facciamo che su ogni libro scriviamo che il fascismo era un regime liberticida, dittatoriale, che ha fatto tutti i danni possibili a questo paese, la facciamo come premessa di tutti i libri di storia di questo paese, e dopo possiamo essere tutti più tranquilli a parlare del fascismo senza dover fare ogni volta professione di fede antifascista, perché davvero diventa stucchevole e dimostra un conformismo che poi danneggia la produzione di questi ragazzi, perché alla fine uno non neanche può dire guarda sì, però su questo settore qualcosa di positivo è stato fatto, su questo singolo settore qualcosa di positivo è stato fatto, diventa una caccia alle streghe, solo se uno dice guarda su questo aspetto però delle differenze con la Germania nazista ci sono state. Anzi, fra l'altro, quando si cerca di fare la comparazione, cercando appunto quel tema sul quale non saremo mai d'accordo, sul totalitarismo fascista, quando si cerca di fare la comparazione tra Italia e Germania sotto vari aspetti, alla fine sono costretti a dire eh sì, però in Germania questo aspetto aveva una presa maggiore, eh sì, però in Italia non riesce, e questo lo dico per quanto riguarda la stampa, per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda la pubblicità, il marketing e tutto quanto. Cioè, sono tutta una serie di specifiche di dire no, però non è proprio uguale alla Germania, no, però non è proprio uguale alla Germania, però l'assunto è uguale alla Germania dal punto di vista totalitario. Poi quando vanno a studiare nello specifico questi aspetti ci si accorge che però i modelli non coincidono. Quindi forse al di là del modello, uno forse è meglio che studia, ritorna a studiare la realtà dei fatti e forse dopo dalla realtà dei fatti desume il modello e non che impone un modello che lo dico perché dopo 2 anni di ASN, insomma, questa impressione ce l'ho avuta, ecco tutto qua. Siccome li sono letti.
0: No, due cose. Io non penso che il totalitarismo sia un modello, fa parte, è uno dei temi più discussi e più dibattuti, come tutti sappiamo, con una bibliografia ormai sterminata. Ho reagito così prima perché penso che si debbano prendere sul serio gli studiosi anche quando non si è d'accordo, no? Non è che scopriamo oggi con chi siamo d'accordo o con chi non siamo d'accordo, soprattutto ci conosciamo in molti, almeno qui da tanto tempo, quindi ci rispettiamo e ci prendiamo sul serio. Sul conformismo, io diciamo così, avendo come dire, la stessa età, penso che io non credo che il 75 fosse più semplice per uno come Renzo De Felice rispetto a quello che è oggi per noi o per un giovane o per un altro, e penso che il conformismo sia sempre esistito e che il pensiero dominante anche, poi cambia forma perché a volte può sembrare essere più pervasivo o meno pervasivo, ma nel 75 appunto, scrive l'intervista sul fascismo, ha già pubblicato, l'ho scritto, 30.000 pagine, cioè ha già pubblicato 4 volumi, è così. Cioè non è che stiamo parlando di uno che è uscito di casa e ha detto la sua sul fascismo, viene insultato sui giornali. Allora, io non penso che fosse più semplice. È vero che c'è il conformismo, ma c'è sempre stato. Cioè, il conformismo racconta il fatto che... Ecco, anche su questo, spesso si è detto, no, ma non erano davvero fascisti, quello era conformismo, era opportunismo, cioè il conformismo non ha mai spiegato il granché, perché c'è sempre qualcuno, secondo me, che fa le cose perché le fanno gli altri, perché è più comodo, perché non te va, perché è meno faticoso. E quindi mettersi contro è sempre appunto un po' faticoso. Un'ultima cosa, allora... Io penso che l'antifascismo sia un valore, ma penso che la cosa che dici tu è un'altra, cioè non è tanto il problema di dire o non dire sono o non sono antifascista, perché se a me uno me lo chiede, pure io lo dico all'inizio, ma il problema è allora cercare di capire le dinamiche appunto storiografiche, cercando di dare un senso a quello che è accaduto, prendendo per l'appunto sul serio la storia, anche quando non ci piace, anche quando non siamo d'accordo. Non è tanto, io credo, il hanno fatto delle cose buone, perché se no stiamo ai ponti in Africa e all'asfalto. Allora, a noi che hanno fatto i ponti non ce ne importa, a me potevano fare i ponti, non li potevano, rimane... una distanza rispetto a quell'esperienza. Allora questo non è un problema, non è che se lo dico è perché sono conformista. Io penso che il conformismo sia ancora, è quello che dici tu, ma è ancora più profondo, è nella difficoltà di scegliere dei temi di ricerca autonomi, è nel fare quello che fanno tutti, e che sono tutti global, che non so che cosa, non ho ancora capito che vuol dire, e via così. Allora, il conformismo però, io credo, è sempre esistito ed è sempre stato molto difficile sentirsi non perfettamente...
1: Secondo me si sta un po' perdendo,
0: No, mi sono semplicemente reso conto che magari volevate parlare, avevo parlato troppo.
1: Non credo che abbiamo dei limiti, poi il tema sarebbe vastissimo, perché oggi fascismo si usa come una caramella, cioè si è perso anche il senso della definizione. Non ho difficoltà, credo che tu mi hai sentito dire una volta pubblicamente io sono antifascista, sì, ma mi costa niente. L'antifascismo vero era di quelli che rischiavano la pelle, sono antifascista, io non vorrei, mio nonno ci stava bene, voglio dire, non era fascista, era liberale, ma ci stava bene, ma questo... Voglio dire, De Felice ci ha spiegato tante cose, non solo De Felice, ormai ci sono tantissimi, ma le interpretazioni sono legittime in uno Stato democratico o no, quindi ognuno la dice come gli pare. Il problema è farla diventare un'ideologia e farla, imporre come pensiero unico. Non costa niente essere, avevo pure i nonni monarchici, non ho altri.
0: Però scusate, così secondo me facciamo peggio. Io poi non voglio scivolare nel politico, perché parliamo di un'altra cosa. Io dico però una cosa: dire che l'antifascismo non può essere un pensiero unico hai detto, no?
1: No, no, no, no.
0: Ecco,
1: non ho detto, insomma, questo, scusa, no.
0: No, no, magari ho capito male. Okay.
1: No, io penso che l'antifascismo sia un pensiero assolutamente legittimo. E ripeto, se abbiamo studiato nel mio piccolo la storia del Novecento, voglio dire, c'ha un significato, non è che ha un significato.
0: Sì, diciamo che abbiamo una storia particolare in quanto italiani, no? Quindi, certo, siccome c'è stata la Seconda Guerra Mondiale e cade l'anniversario della Costituzione, è invece sì che l'antifascismo è un valore fondante. Poi, se questo ci impedisce di capire la storia, è un altro discorso, ma fino a prova contraria, se crediamo nella Costituzione repubblicana, lo siamo antifascisti.
1: Ma guarda, sono usciti un paio di libri, no, scritti non da destra in questi giorni, in cui si ragiona sulla Costituzione, voglio dire, quindi no, il discorso diventa larghissimo. Io sto parlando, ho detto soltanto, scusa, poi smetto perché non dovevo parlare io sono quello solo che doveva dare la parola, quindi no. Però ripeto, sentire che ogni volta nei media, nei social, cioè, parlare di fascismo senza ed è un modo che si rivolge a persone che non sanno nulla, perché quelli che noi che stiamo qui in questa sala, credo che sappiamo, probabilmente la pensiamo in maniera diversa su molte cose. Siamo di religione diversa, siamo di tendenza diversa, abbiamo culture diverse, abbiamo fatto studi diversi, ma riusciamo a parlare. Riusciamo tutti a parlare. Ma quando, su che cosa parli quando fascismo o antifascismo viene buttato lì nel mucchio? Aiuta poco, voglio dire, a capire. E credo che le giovani generazioni, perché ormai, ma almeno io mi considero una vecchissima generazione, e non so quali sono gli strumenti che possono avere per capire sul serio la storia, che è una storia seria quella dell'Italia, anche quella precedente, ma voglio dire, se parliamo del Novecento, è anche quella del Novecento. Questo secondo me è un problema, lo dico agli storici, io faccio soltanto il comunicatore, non è che faccio niente di più, e comunque c'è chi vuole fare una domanda e io ho tolto soltanto il tempo, scusatemi.
4: Buonasera a tutti, io sono Anton Michele Retura, sono stato direttore della Biblioteca della Corte Costituzionale. Due osservazioni solamente. La prima, non sono tanto d'accordo con quanto diceva la professoressa Tarquini sul dibattito all'epoca del 75, quando uscì l'intervista di De Felice, perché è vero che il dibattito, anche appunto molto, molto forte, era diffuso tra gli storici e, diciamo, tra le classi sostanzialmente intellettuali alte, cioè, mi cita tutte terze pagine, Elzeviri, Fondi, eccetera, insomma, diciamo, no, non era certo diffuso come lo sarebbe potuto essere adesso. La seconda osservazione invece, io non sarei tanto convinto che con l'intervista del 75 si sia fatta estrema chiarezza, per cui fascismo, fenomeno storico, esperienza conchiusa, e quindi se ne parli come si parla delle esperienze storiche conchiuse. Ma a mio sommesso avviso noi non solo siamo nel 75, non stiamo neanche nel 44 al tempo delle osservazioni di Croce, perché voglio dire, va da l'urfascismus, va da Umberto Eco a Massimo Giannini, adesso absit in ura verbis, insomma, no? Cioè, di che cosa parliamo? Ma anche adesso, nelle ultime battute, no? Ma si deve fare o no professione di antifascismo, eccetera, ma scusate, ma noi facciamo professione di bonapartismo o di antibonapartismo? Allora, se non facciamo professione di bonapartismo o di antibonapartismo, vuol dire che riteniamo che il fascismo sia ancora un'esperienza di cui è permeata la vita di tutti i giorni, perché se ci riteniamo in dovere o in diritto di dire ma è chiaro che siamo tutti antifascisti, e allora vuol dire che c'è questo fascismo che è innervato nella società italiana e non si riesce a estirparlo e a ricondurlo a fenomeno storico, perché il nodo è questo, perché voglio dire, il dibattito appunto anche molto alto e molto colto è questo, però poi siamo nella vita di tutti i giorni e ci troviamo a vedere scurati, a parlare di delle serie, lo so, però voglio dire, purtroppo la vita di tutti i giorni è fatta di questo, quindi queste sono le mie osservazioni, vi ringrazio.
1: No, vai, vai. Ha fatto la domanda a te, non a me. Se no comincio da capo.
0: No, no, io penso che... allora, è vero che Ur fascismo di Umberto Eco rappresenta perfettamente una specie, io direi un mix tra Piero Gobetti, la scuola di Francoforte e per Paolo Pasolini, detta super in sintesi, cioè è una riedizione dell'idea dei mali degli italiani. Noi siamo diversi, noi siamo, no, l'autobiografia della nazione, noi e quindi ci sono dei caratteri antropologici, per questo dice psicoantropologici. Nel 1950 Adorno scrive la personalità autoritaria e dice chi è il fascista. Cioè, invece di farne un fenomeno storico, ne fa un fenomeno psicoantropologico, dando per scontato che essere fascisti implichi una specie di nevrosi. E lo studiano, eh? Cioè, è una ricerca importantissima di psicologia sociale nella quale si dice il fascista potenziale è uno che ha avuto un'educazione repressiva, gonfiato di botte dai genitori, proietta sulla diversità ciò che vorrebbe fare ai propri genitori. Non potendolo fare diventa un violento. Quindi Adorno, cioè stiamo dicendo che i principali sociologi degli anni 50 considerano il fascismo una malattia. Non solo non è storicamente rilevabile, ma è da nevrotici. E quindi se invece io fossi sanissimo, equilibratissimo e molto fascista, questo non sarebbe ammesso in quell'orizzonte di pensiero. Ok? Quindi io non posso che essere d'accordo con lei su tutto quello che dice nella prima parte quando dice, un'altra citazione uncorrect, Michela Murgia. Con tutto il rispetto, al finale di un libro sul fascismo c'è il decalogo dove uno va a vedere se lui è fascista. A parte che, guardate, fatelo, uscite tutti fascisti, ve lo dico io perché so cose... Cioè, vabbè, ma questo è... Ma al di là, quindi, la tendenza che lei individua e sottolinea, io sono d'accordo con lei, esiste. Allora, però, io però non butterei, come si dice, il bambino e l'acqua sporca, la moglie, la botte, quelli lì. Cercherei cioè di distinguere. Questo è un giudizio del tutto personale che quindi lascia il tempo che trova e non ha... Allora, l'uso del problema o della categoria o del termine antifascismo per ragioni politiche, io penso denoti il vuoto di chi non ha altro tanto da dire. Cioè... è così, perché immaginare oggi di dare un'identità politica attraverso l'antifascismo è di una tristezza e di uno sconforto che più ne ha, non saprei come dirlo di più, perché ma non è soltanto perché il fascismo è finito nel 43, non è solo per quello, è perché non hai altro da dire. Tuttavia eviterei appunto di buttare tutti con l'acqua i bambini e compagnia bella. Quando dico che è un valore, a cosa mi riferisco? Al fatto che noi abbiamo una storia, siamo stati fascisti, più fascisti di così. Allora, noi siamo stati fascisti. Il 25 luglio del 43 è caduto il regime, poi c'è stato l'8 settembre, poi c'è stato il 25 aprile, inizia una storia, c'è una Costituzione che volenti o nolenti nasce dalla battaglia della Seconda Guerra Mondiale e quindi anche contro il regime fascista, che è quella guerra scatena insieme eccetera eccetera eccetera, e che ha un portato valoriale. Ora, che questo portato valoriale sia di fatto oggi, per tutto quello che ho detto, non possa essere l'unico contenuto politico, siamo d'accordo, tuttavia esiste. Quindi se a me uno chiede ma tu ti senti antifascista, direi proprio di sì, e perché no? Cioè, ma non, come dire, lei dice, ma che senso ha? Ha un senso che io sono italiana, io sono nata qui, io sono nata in un paese attualmente dove è in vigore una cosa che si chiama Costituzione, che può essere trasformata, non è, benissimo.
1: 48 volte è scambiata finora, tutte modifiche, il problema sono i principi generali che non possono cambiare.
0: Io penso che sia nata da un'esperienza storica che ha segnato la storia di questo paese. Esiste ancora oggi il divieto di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista o no? Esiste. E io penso che non sia un fatto negativo in sé, poi per carità, non è che devo convincere nessuno. Dopodiché penso che noi non dobbiamo fare dobbiamo fare cioè dobbiamo tenere insieme tutte queste cose. dobbiamo almeno sentirci distanti dall'uso improprio, retorico, mistificatore dell'antifascismo, che non convince nessuno, e al contempo se ci sentiamo dei democratici antifascisti, io penso che vada bene, no?
5: Posso fare una battuta?
0: Non lo so. Ho capito, ma come dice l'amico Nanni, non so, non è proprio la stessa cosa per noi. Magari tra 100 anni sarà così. Sì, ma che fretta c'abbiamo? Qual è il problema? Cioè, se io esco e dico io sono antiborbonico, che problema c'è?
5: Potrei
0: interagire.
1: Vorrei fare, ci sono vorrei anche fare i neoborbonici comunque, io sono contrario, quindi
5: perché il discorso mi sembra anche molto complicato, così come rischia di diventare un discorso quasi di luoghi comuni. Cambiamo un attimo la prospettiva. Fu l'Italia prefascista una democrazia? Discutevano prefascista una democrazia? Discutevano Croce e Parri all'inizio nella Consulta nazionale? È un dibattito importante. Quali sono i momenti di rottura della storia? Gli unici di questa storia sono, a mio parere, il referendum istituzionale e la Costituente con la Costituzione. Questo secondo me dovrebbe chiudere il discorso. Poi dopo la società è varia, ci sono quelli che studiano storia, quelli che studiano storia antica e che magari intervengono anche nel dibattito. Ci sono tante opinioni, ci sono correnti politiche, e qua il discorso si fa molto più vischioso, più difficile. Io penso che basterebbe soffermarci su quello che a mio parere rappresenta un punto di svolta, il 1946. Poi il resto viene tutto quanto da sé in un dibattito che in parte ci piace, in parte non ci piace, continua ancora tra opinioni diverse.
1: Grazie, io direi che se non ci sono altre domande è il momento di chiudere questa seconda sessione. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e per aver sopportato me come passaparola. Devo dire, voglio ricordare che nella terza sessione e nella quarta sessione interverranno Paolo Simoncelli, Donatello Arami, Elisa D'Annibale, Enrico Serventi Lunghi e poi perdo e Alessandra Staderini. Questo volevo ricordare, che è nella giornata di domani. Voglio anche ricordare a chi anche magari ci sente o ci ha sentito o ci sentirà che saranno pubblicati a cura della Fondazione Ugo Spido e Renzo De Felice gli atti del convegno, quindi non è che tutto quello che è stato detto qui rimane soltanto nell'aria, diciamo, o in una registrazione, e questo credo che insomma faccia piacere a tutti. A me personalmente, come Presidente Emerito, fa molto piacere. Quindi, però vi ringrazio adesso, quindi la sessione si chiude e buona serata.
6: Ecco, questa era la prima giornata del convegno dal titolo Facciamo Storia, non moralismo, Renzo De Felice, maestro di storiografia, convegno che si è svolto a Roma il 22 maggio, organizzato dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Renzo De Felice. La seconda giornata l'ascolteremo in un'altra parte della programmazione di Radio Radicale. Andiamo avanti con i nostri programmi, parliamo di giustizia, lo facciamo con questa intervista a cura di Roberta Iannuzzi con Carmen Giuffrida.
7: Radio Radicale in collegamento con la dottoressa Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i minorenni di Catania ed è promotrice di un comitato che si chiama Magistrati del Sì per una nuova giustizia. Buongiorno e bentrovata, dottoressa.
8: Buongiorno, grazie nuovamente per l'invito.
7: Allora, parliamo con lei di alcune questioni che riguardano la giustizia. Intanto in queste ore si intrecciano alcune vicende. C'è l'annuncio da parte di Forza Italia di una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. I retroscena pubblicati questa mattina ci dicono che in realtà nella maggioranza ci sarebbe prudenza, almeno da alcune parti come Fratelli d'Italia, ma intanto c'è un vertice fissato con il Ministro della Giustizia per i prossimi giorni. Poi il Presidente della Repubblica ha indetto per il 25-26 ottobre le elezioni al Consiglio Superiore della Magistratura, che si svolgeranno dunque con la legge che era precedentemente vigente al referendum, quindi con il sistema tradizionale che prevede le correnti. E poi, proprio a proposito di correnti, una vicenda che lei ha commentato recentemente che riguarda una nomina alla Scuola Superiore della Magistratura. Allora, partiamo proprio da quest'ultima vicenda. Area Democratica per la Giustizia ha protestato per questa nomina alla Scuola Superiore della Magistratura. Intanto, se ci spiega di che cosa si tratta e cosa c'è che non va, secondo lei.
8: Ma guardi, il comunicato ha origine dal fatto che fin dall'inizio si è trattato di una nomina molto combattuta, perché appunto c'erano due candidati di diverse correnti, o come le chiamano loro, aree culturali, e quindi è stato nominato uno dei due, di una delle due correnti, che è appunto la corrente diciamo più verso destra, comunque non di sinistra, ecco, mettiamola così. E quindi non nomino neanche le correnti, però in realtà la sua nomina è stata annullata, è stato nominato invece il candidato quindi della corrente di sinistra, che poi per altre ragioni invece non ha avuto l'incarico, ma per ragioni del tutto indipendenti, e quindi quello che è stato interpretato sostanzialmente è stato di riprendere il candidato la cui nomina era stata annullata. E quello che contesta la magistratura, appunto la corrente di sinistra, è il fatto che sia stata recuperata questa nomina che era stata invece annullata, perché sostiene dovesse essere indetto un nuovo concorso. In realtà quella nomina però è stata annullata solo ed esclusivamente nel rapporto tra i due candidati, quindi ci potrebbe anche stare che caducata la nomina dell'uno possa riemergere l'altro, visto che era solo quello. Il problema che io vedo però in questo comunicato sta proprio nel paragrafetto finale, quindi al di là della questione giuridica, che tra l'altro per me non ha alcun senso, visto che la stessa corrente di sinistra ha fatto il bello e il cattivo tempo quando ha voluto, quindi sta sostanzialmente sta rimproverando a destra, alla corrente di destra, alle stesse, alle altre correnti, i comportamenti che lei stessa ha tenuto. Ma al di là di questo, io vorrei porre l'attenzione soprattutto su quello che è l'ultima frase di questo comunicato, che vi leggo proprio perché magari qualcuno non si è fatto neanche attenzione. Cioè, loro sostengono: noi continuiamo a rivendicare non posti, ma la necessità di restituire alla Scuola Superiore della Magistratura un ruolo di prestigio nella formazione dei magistrati, e ascoltate bene quest'ultima frase, aprendola al pluralismo e ai saperi diversi. Quindi loro tornano ancora alla carica con lo stesso concetto di aree culturali, cioè il fatto che nella scuola superiore, così come anche lo rivendicano all'interno del CSM, debbano essere rappresentate questo pluralismo culturale. Ma non va bene, perché la Scuola Superiore della Magistratura deve insegnare ai nuovi magistrati come applicare il diritto, come leggere i codici, come applicare la giurisprudenza, come leggere le sentenze, ma non come leggerle alla luce di un diverso orientamento culturale politico. Cioè, ma questo è importante. Io, per fare capire di che cosa si tratta, se mi dà un minuto, guardi, le faccio un esempio pratico in un settore che è molto, molto discusso, che è quello dell'immigrazione. Nell'immigrazione, ora non so, magari un giorno faremo un'intervista dedicata solo a questo, però ora vi dico soltanto che io ora sto al Tribunale dei Minori. Al Tribunale dei Minori si applica in particolare una norma, che è l'articolo 31 del testo unico dell'immigrazione, la quale sostiene che i genitori di un minore straniero abbiano il diritto di raggiungerlo o di permanere sul territorio quando ciò è necessario per lo sviluppo psicofisico del minore. Quindi è una tutela chiaramente finalizzata al minore. Allora, cosa succede? Che magari alcuni genitori di minori fanno la domanda quando il minore già ha circa 17 anni, nel frattempo, perché purtroppo sono tantissimi, e nel frattempo il minorenne diventa maggiorenne e quindi logica cosa vorrebbe? Che il procedimento venisse archiviato. Essendo che è diventato maggiorenne, i genitori non hanno più diritto di permanere sul territorio in virtù di questa norma. Ebbene, ho scoperto che ci sono dei colleghi che continuano a garantire questo diritto ai genitori applicando una norma che non c'entra nulla, che è quella del 337 settis del codice civile, che invece dice che gli adulti, cioè i genitori, hanno il dovere di mantenere i figli fino alla maggiore età. Quindi con un procedimento molto complesso che cosa dicono? Anche se sono diventati maggiorenni, però siccome i genitori li devono mantenere, devono rimanere sul territorio. Ma è evidente che è una forzatura, non è la norma che stiamo applicando, perché quella è una norma che prevede soltanto il benessere psicofisico, lo sviluppo psicofisico del minore. E ora, se lei me lo chiede, prima ancora che lei me lo chiede, io le dico che le persone che hanno applicato questa norma in una maniera, secondo me, non solo forzata, ma proprio, diciamo, non legale, non corrispondente a legge, sono chiaramente persone di orientamento di sinistra, iscritte a Magistratura Democratica e via dicendo. E io con questo cosa voglio dire? Voglio dire che i diritti vanno riconosciuti, ma non creati. E quindi anche questo pluralismo culturale che vuole essere garantito nella scuola della magistratura non può arrivare a indottrinare i nuovi magistrati al punto da indirizzarli in tal senso. Ecco perché io ho scritto quel post assai polemico.
7: È stata molto chiara. E sulla base di questo sistema si andrà a votare per il Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi si vota con questo sistema che il referendum cercava diciamo di cambiare, di arginare, e invece è rimasto, sebbene appunto per una maggioranza, in un referendum diciamo confermativo. E come si comporterà il comitato di cui lei fa parte, che lei ha contribuito a formare, a promuovere, magistrati del sì rispetto a questo voto?
8: Allora, guardi, il comitato, come già abbiamo detto in altre occasioni, ha degli scopi specifici che riguardano esclusivamente le proposte di norma. Quindi, più che discutere come comitato, ne abbiamo discusso singolarmente. Perché diciamo che noi magistrati che facciamo parte di questo comitato, al contempo, alcuni di noi, non tutti, fanno parte anche di altri gruppi già esistenti. Uno di questi, per esempio, è Altra Proposta. Altra Proposta fu istituito tantissimo tempo fa ed era per l'appunto avanzava una proposta che era quella del sorteggio. Sorteggio a cui in passato si è proceduto effettivamente, cioè io ho fatto parte pure del gruppo, tuttora ne faccio parte, in cui la proposta era fondamentalmente quella di prendere tutto l'elenco dei magistrati e sorteggiare un possibile candidato al CSM. Quindi che significa? Che in pratica noi, a titolo direi più esemplare, ho un'altra proposta, quindi non come comitato, quindi singoli componenti del comitato del sì fanno parte anche di questo gruppo che è Altra Proposta, il cui intento sarebbe quello di ripetere l'esperienza che fu fatta allora, cioè quella di andare da un notaio, far fare quindi un sorteggio assolutamente con tutti i crismi del sorteggio ufficiale e poi presentare un candidato che quindi ovviamente non è un candidato di corrente, ma è un candidato sorteggiato. Ora, Io al momento ne faccio parte, se mi dice qual è la mia opinione è a bocce ferme, ora ho qualche perplessità, perché questa è stata una un'iniziativa che abbiamo lanciato con tanto entusiasmo diverso tempo fa, tanto è vero che allora abbiamo già proceduto a questo sorteggio. Il problema è che ora veramente in esito a questo referendum ci sono troppe spaccature anche all'interno, perché tanti che a suo tempo, mentre prima eravamo tutti uniti in quanto eravamo tutti pro sorteggio, ora questo referendum purtroppo ha diviso anche i magistrati all'interno di coloro che proponevano il sorteggio, per via del fatto che alcuni concordavano con non concordavano con l'alta corte, altri non con la separazione, si sono alzati moltissimo anche i toni e quindi io comincio ad avanzare delle perplessità, perché noto che l'entusiasmo non è più lo stesso. Però diciamo, se lei mi chiede qual è la proposta, non c'è per non essere un fine dello statuto, non è del comitato, ma c'è questa proposta alternativa di cui comunque fanno parte anche dei magistrati del comitato del sì.
7: Ultima domanda riguarda questa proposta di legge di Forza Italia del parlamentare Enrico Costa, che in realtà credo ne avesse già presentata una all'inizio di questa legislatura e che adesso rilancia. Per il momento questa vede prudenti, almeno Fratelli d'Italia, a quanto pare, secondo diciamo quelli che sono i retroscena. Lei come vedrebbe, ecco, questa riforma? Sarebbe una riforma utile?
8: Ma guardi, allora innanzitutto io per poter valutare una riforma dovrei leggere il testo normativo.
7: Purtroppo non mi pare che ci sia.
8: Non c'è, infatti, quindi io posso dire sull'idea in sé che i magistrati debbano rispondere delle azioni del loro operato, io non ho nulla in contrario, cioè mi trova favorevole in generale, poi bisogna vedere come viene elaborata la norma. In ogni caso lei stessa ha detto che già se ne discute da tantissimo tempo e ci sono state sempre delle fortissime resistenze. Se i Fratelli d'Italia ora ha questa posizione che chiama di prudenza, che io credo anche in questo caso che sia una posizione strettamente legata all'esito del referendum, evidentemente si stanno un po' rivalutando e ripristinando degli equilibri che purtroppo sono equilibri di natura politica e quindi noi li possiamo interpretare ma non conoscere, quindi vedremo se veramente viene fatta questa proposta, vedremo come verrà scritta. In generale io devo dire che se non è appunto se non si tratterà di una norma capestro, che io non credo che debba essere questo, io penso che i magistrati, come qualunque altra categoria, debbano rispondere. Sa perché io le mie perplessità sono soltanto su questo, purtroppo in magistratura bisogna vedere quale criterio viene utilizzato poi per stabilire la responsabilità, perché non è che il fatto che una sentenza di Cassazione annulli una sentenza di secondo grado implicitamente significa che il giudice di secondo grado abbia sbagliato nella valutazione. Basti guardare il caso Stati, in cui c'è stato avanti e indietro, non si sa più con chi essere d'accordo, se col primo e il secondo grado o con la Cassazione. Alla fine sono tutti magistrati, quindi diciamo sì, ma dipende da quali saranno i criteri che verranno utilizzati per valutare questa responsabilità civile.
7: Perfetto, io la ringrazio davvero per la sua disponibilità. Abbiamo parlato, ricordo, con Carmen Giuffrida, che è giudice al Tribunale per i minorenni di Catania e fa parte del Comitato Magistrati del Sì per una nuova giustizia. Grazie davvero per la sua disponibilità e ci risentiamo presto.
8: Grazie a lei, buona giornata.
6: Grazie dunque a Roberta Iannuzzi. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale, il momento di media e dintorni a cura di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner.
9: Questa è Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da moltissimi anni qui su Radio Radicale ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della cross-medialità e delle intelligenze artificiali. E anche oggi ci tiene compagnia e ci aiuta a approfondire i temi, i dati, le previsioni della settimana appena trascorsa, Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
10: Buongiorno, buona domenica.
9: analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, Edoardo Fleischner ci aiuta appunto ogni 7 giorni a scandagliare un po' all'interno delle notizie, approfondirle, leggere i dati, capire le previsioni, cominciare a prefigurare un po' il futuro del nostro presente, per così dire. Edoardo, ripartiamo comunque dalle, come diciamo sempre, intelligenze artificiali, l'utilizzo come motori di ricerca. Hai un'opinione? Hai analizzato questo fronte? Perché mi pare che ci sono pareri un po' discordi su questo.
10: Sì, sì, mi sono fatto un'opinione attraverso le ricerche, ma anche attraverso la quotidianità, ecco. Beh, potrei dire, forse la sintesi è che sono quasi un mezzo disastro, ma bisogna chiarire di che cosa stiamo parlando. Allora, c'è uno studio pubblicato dalla Columbia Journalism Review, Columbia Journalism Review, che ha è condotto dai ricercatori della Tao Center for Digital Journalism, che ha analizzato

0: o come motore di ricerca. Molti di noi forse, chissà, lo fanno, cioè chiedono dei dati che di solito chiedevano nel motore di ricerca, invece lo chiedono nella piattaforma di intelligenza artificiale. Attenzione, questa ricerca dice che complessivamente questi motori di ricerca restituiscono risposte errate a oltre il 60% delle domande. Se mi chiedete se io le uso come motore di ricerca, no, non le uso. Diciamo, questo non mio uso è confermato, per esempio, da questa ricerca della Columbia Journalism Review, e cioè che oltre il 60% di queste ricerche restituiscono delle risposte errate, attenzione, completamente errate, parzialmente errate, ma comunque che contengono degli errori. Sono state testate 8 piattaforme diverse, 8 mm-hmm. modelli di intelligenza artificiale diverse, è venuta fuori una classifica, poi mi scuseranno i concorrenti se riferisco questa classifica. Comunque il modello più accurato, chiamiamolo così,
1: sì,
0: che restituisce meno errori è Perplexity, Perplexity,
1: mm-hmm.
0: che comunque sbaglia nel 37% dei casi, ecco. Quindi una quota inammissibile, una cabala. Non posso pensare di usare una piattaforma di intelligenza artificiale come motore di ricerca e sapere che più di un terzo delle risposte sono errate, sono sbagliate. Poi c'è quello, c'è il campione negativo, questo forse in parte l'avevamo già detto per altre ricerche, la maggior, che totalizza il 94% e il tasso di errore di Grok 3 di Elon Musk, no? Il motore, piattaforma di intelligenza artificiale di Elon Musk. In questo caso il tasso di errore rilevato da questa ricerca è il 94%, quindi non usatelo, ecco. Senza, spero di non, di non far arrabbiare altreduno. Poi per esempio si è parlato di Microsoft Copilot,
1: sì,
0: che è un'altra piattaforma di intelligenza artificiale, beh, lì hanno adottato una strategia diversa, direi onesta, no? Cioè quando della domanda non hanno la risposta, non se la inventano e dicono non sono in grado di rispondere, non rispondo perché non trovo, motore di ricerca va a cercare appunto, non trovo la risposta giusta. Beh, direi un approccio molto limpido, onesto, trasparente. Allora, la metodologia con cui è stato fatto, perché come avete stabilito questa classifica di cattivi e di buoni, piattaforme di intelligenza artificiale usate però come motori di ricerca? Allora, sono stati selezionati 10 articoli da 20 testate giornalistiche, dal Wall Street Journal a TechCrunch, cioè di 20 giornate giornalistiche, in modo casuale sono state selezionate 10 articoli. E poi cosa è successo? È stato chiesto a questi chatbot, ricordo ancora una volta che le piattaforme di intelligenza artificiale generative possono essere chiamate tranquillamente chatbot, perché quella è la loro origine e anche la loro reale identità. Allora è stato chiesto a questi chatbot, a queste piattaforme tipo ChatGPT, è stato chiesto di identificare titolo, editore, data di pubblicazione e URL, dove fornendo una riga o due di un articolo, quindi sono stati identificati 10 articoli, sono state prese una riga, due righe, tre righe di questo articolo e poi è stato detto, bene, di questo articolo, queste righe, queste due o tre righe, questa citazione, questo estratto, da quale sito web, da quale testata deriva? Quindi per favore dimmi il titolo, l'editore, la data di pubblicazione e la URL, cioè l'indirizzo sul web, no? Dimmelo. Beh, nonostante questa assoluta semplicità, i risultati sono stati deludenti. ChatGPT Search, quindi la piattaforma di intelligenza artificiale

0: ChatGPT usata come, come motore ricerca ha linkato all'articolo sbagliato quasi il 40% dei casi. Quindi mi dici qual è l'indirizzo web dove è stato scritto queste tre righe? Il 40% dei casi ha sbagliato, nel 21% dei casi non ha dato alcuna fonte, il che vuol dire che non ha dato alcuna fonte, un po' più onesto, invece nel 40% dei casi ha dato una fonte sbagliata, no? Poi c'è un altro problema, questo tipo di errori crea un doppio problema, compromette la verifica delle informazioni, no? Diciamo bisogna verificare se quella cosa è stata scritta, è una fake news, eccetera. Beh, ma se uso una piattaforma di intelligenza artificiale come motore di ricerca e poi il 40% dei casi li sbaglia, questa verifica delle informazioni, delle fake news, chiamatele come volete, incomincia a essere molto compromessa. E poi priva, e questa è una seconda cosa molto pesante e importante, ne abbiamo parlato anche in passato, priva gli editori del traffico generato dai propri contenuti. Questo è un problemone che abbiamo segnalato da tempo e di cui poi parliamo anche più avanti. Ovviamente, perché quando c'è un motore di ricerca, noi siamo abituati, il classico motore di ricerca Google, siamo abituati che fornisce decine di indirizzi, di link web dove trovare la risposta a quella domanda che abbiamo fatto, e quindi c'è un traffico, produce un traffico su questi siti web. Ma usando una piattaforma di intelligenza artificiale con magari il 40% o addirittura il 90% di errori, questo traffico non c'è più, perché viene sbagliato l'indicazione del link che ti viene fornito. Quindi siamo messi, come dire, alquanto male. Ovviamente questo non ha impedito alle aziende tecnologiche, ai giganti tecnologici, di tentare di soppiantare la tradizionale ricerca web. È quello che vogliono attraverso le piattaforme di intelligenza artificiale, vogliono fare concorrenza alle piattaforme classiche di ricerca, tipicamente Google Search, no? Però lo stesso Google ha incominciato a comportarsi male, perché Google, poi vediamo dopo ancora peggio, ma comunque Google ha lanciato una modalità intelligenza artificiale che mostra solo i riassunti di Gemini. Gemini è la piattaforma di intelligenza artificiale di Google. Che vuol dire? Vuol dire che io chiedo a questa piattaforma, appunto, come se fosse un motore di ricerca, dimmi, non so, gli aerei che è, e la risposta sono spesso dei riassunti, oppure chi era Leonardo da Vinci, dei riassuntini spesso sgangherati, direi, verificati più volte, senza link web o al massimo uno su video o cose di questo genere, dunque con una risposta assolutamente, possiamo dire in italiano, cenciosa. Dunque questa idea di usare le piattaforme di intelligenza artificiale aggiungendoci la funzione ricerca sembra proprio un disastro.
1: E invece, Edoardo, a proposito di motori di ricerca, Google sta trasformando il suo, con quali effetti?
0: Ecco, sì, qui è il contrario, no? Allora, prima abbiamo parlato di piattaforme di intelligenza artificiale ormai note, 8 piattaforme sperimentate usate come motore di ricerca, come se fosse Google che usiamo da 30 anni. Adesso è il contrario, deciso proprio da Google, e ha detto, sai che cosa? Prendo il mio motore di ricerca famosissimo in tutto il mondo, eccetera, eccetera, e gli aggiungo un aiuto che si chiama intelligenza artificiale. Sarebbe complicato, troppo complicato spiegare la differenza tecnica, ma vedo di riassumere al massimo. Allora, uso un motore, una piattaforma di intelligenza artificiale, come dicevo prima, che fa una ricerca, come dicevo prima, ha trilioni di dati, ma va, come si dice in gergo, random, va per neanche random, ma in termini statistici va a cercare i dati che più sono presenti, ma in termini statistici. Il motore di ricerca invece abituato è stato costruito per cercare i link, i siti web che più soddisfano la richiesta. Google ha deciso di aggiungere al motore di ricerca un po' di intelligenza artificiale, però le cose non stanno funzionando, non stanno funzionando per ora. Sono solo danni, dicono, per editori e giornalisti, danni ai lettori. I danni ai lettori sono già misurabili. Gli utenti hanno quasi 60% di probabilità in meno di cliccare un link di un sito, come succedeva prima con Google, che forniva solo link di siti. E quindi se sì. tu eri interessato a uno solo di questi, cliccavi e la probabilità che tu ne cliccassi almeno uno era altissima. Sì. Adesso invece, siccome ti viene fornito un riassuntino, e quindi non una lista di link, quel riassuntino non ti soddisfa, non ci sono dei link che poi tu puoi cliccare e quindi hai 60, il motore ha... Il nuovo motore fatto così ha 60% di probabilità in meno di cliccare un sito. La risposta è, come dire, un riassuntino, io lo chiamo riassuntino, della ricerca. E i risultati di Google risultano accurati, attenzione, i risultati di Google risultano accurati, adesso qui ci verrà il mal di testa, del 90, solo del 91% dei casi. Uno dice, vabbè, 91% dei casi è altissimo, quindi abbiamo detto 60% in meno di possibilità che l'utente clicchi, ma quando clicca c'è un 9% dei casi di quando clicca c'è un 9% dei casi che faccia errori. E uno dice, vabbè, il 9% dei casi è nulla. No, insomma. Attenzione, se consideriamo i miliardi di richieste elaborate ogni anno, si traduce in decine di milioni di risposte errate per ogni ora, quindi siamo nei guai. Poi sì. ci sono i danni al giornalismo, che rischiano di essere devastanti con questo cambiamento delle risposte del motore di ricerca di Google. Non link e siti web, ma riassuntino di tutti quei link. Un riassuntino che riassume tutti quei link che prima ci proponevano, no? Allora, 10 importanti testate tecnologiche, se fatto un conto, hanno già perso il 97% del traffico web proveniente da Google, dopo l'introduzione di questi riassuntini dell'intelligenza artificiale nel motore di ricerca Google. Quindi queste testate hanno perso il 97% del traffico proveniente da Google. Allora, poi c'è un sondaggio della Reuters Institute su centinaia di leader nel mondo del media, quindi editori, direttori, redattori, eccetera, che prevede un crollo di quasi la metà nei prossimi anni di tutte le connessioni dell'utenza ai loro siti. Risultato finale qual è? Meno traffico verso le testate giornalistiche, dunque meno pubblicità, meno entrate, meno giornalisti licenziati. Questo è, ahimè, il quadro estremamente pessimistico nei confronti di questa novità di Google, che la sua motore di ricerca lo vuole riempire di intelligenza artificiale e quindi non restituisce più i link come una volta, una bella serie di link, ma un riassuntino di tutti i link che avrebbe prodotto solo un anno prima.
1: Allora, Edoardo, invece letteratura e intelligenza artificiale. Letteratura e intelligenza artificiale, perché? Perché tu hai scoperto una cosa piuttosto interessante che magari farà storcere il naso a qualcuno o qualcun altro verrà incuriosito. Insomma, cosa hai scoperto?
0: È notizia di questa settimana. Tra l'altro questa non è la prima volta che un racconto, questa è la notizia, una raccolta di poesie, un romanzo, vince un premio letterario dichiarando però che è stato scritto tutto o in parte da una piattaforma l'intelligenza artificiale partecipa al concorso e dice: questo libro è stato scritto tutto dall'intelligenza artificiale, o parte, o è stato, la trama è stata costruita con l'intelligenza artificiale, poi l'umano l'ha completata, eccetera. Ma questa volta la notizia è un po' forte. Perché? Perché è il mondo letterario che è in fermento, diciamo così, agitato, dopo che Granta, che è una celebrissima rivista letteraria britannica trimestrale, ci sarebbe da raccontare molto su questa splendida rivista, ha pubblicato un breve racconto che si intitola Il serpente nel boschetto, che è risultato vincitore di un premio che si chiama Commonwealth Foundation Short Story Prize, e quindi un premio che viene dato a tutti i paesi del Commonwealth, in particolare in questo caso per la regione caraibica, che è stato attribuito a uno scrittore trinidadiano, no? Di Trinidad, di origine indiana, di nome Jamir Nazir. Allora, subito dopo la pubblicazione, numerosi lettori hanno segnalato caratteristiche tipiche della scrittura generata dall'intelligenza artificiale, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, con il rilevatore Pangram. Segnatevi questo nome, Pangram, che lo ha classificato come prodotto al 100% da una macchina, cioè dall'intelligenza artificiale. È buono questo rilevatore Pangram, non è infallibile, ma diciamo 9 volte su 10 è corretto. Quindi lo raccomando da questi microfoni, fa parte di una ricerca che abbiamo citato qualche mese fa, dove Pangram in effetti era il migliore di una dozzina di rilevatori di testo generato dall'intelligenza artificiale, perché ci sono anche questi software che servono per rilevare se un brano è stato scritto o no dall'intelligenza artificiale. Ovviamente questa prosa di questo racconto presenta tutti i tratti distintivi dell'intelligenza artificiale, no? Appunto, anche domenica scorsa abbiamo detto, per esempio, un tratto distintivissimo è la frase che si chiama parallelismi negativi: non è questo ma è quest'altro, non è X ma è Y. Poi, per esempio, quando c'è un elenco, sono 3 gli elementi che vengono messi in elenco, non 4, 5 o 2. Immagini un po' ampollose, no? Metafore che accennano un significato, però senza mai centrarlo davvero, o assolutamente, direi, scusate l'espressione, fuori di testa, famosa allucinazione, ma ben più dell'allucinazione, perché entra in un contesto letterario e propone, per esempio, vi dico alcune frasi che sono proprio un po' fuori di testa, non so, in questo racconto: aveva un modo di camminare che faceva sembrare uomini persino le panchine. Interessante, però in questo racconto proprio non c'entrava proprio. Oppure: le monete destinate al riso o al cherosene scivolavano sul bancone, tornavano indietro bollenti, a mo' di scuse. E qui, insomma, la comprensione, o perlomeno l'adeguamento allo scorrere di questo romanzo breve, non era proprio facile, non è proprio facile. Oppure: una vita dura si impone a un uomo come un sacco bagnato, non chiede mai il permesso. Insomma, vedete che c'è la ricerca dell'effettaccio, no? Però sono immagini, metafore tutte da riordinare. Ecco. Allora, ognuna di queste, diciamo, frasi abbozza, no? Una suggestione, che è quella che sta cercando di fornire l'intelligenza, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa, però è una suggestione vaga, no? Senza costruire un quadro coerente. Perché bisogna ricordare che comunque il mestiere dell'intelligenza artificiale generativa è produrre un'approssimazione statistica del linguaggio umano, ma non comprende davvero ciò che genera. Le frasi che ho detto prima non le comprendiamo noi, ma non, perché non sono state comprese da chi le ha scritte, che non è un chi, ma è un cosa, è una macchina, che per approssimazione statistica prende le parole che più ha ritrovato nella sua pancia di trilioni di dati e va a costruire, aveva un modo di camminare che faceva sembrare uomini persino le panchine, che suona bene, insomma, in quel racconto. Dunque, i sospetti si sono rafforzati, poi non c'è traccia di quest'autore solida, il profilo LinkedIn non è chiaro, insomma, alla fine anche l'identità di questo scrittore che ha preso il premio non è stata confermata. Io vi cito solo che è interessante la risposta degli organizzatori di questo premio, che a cui è stato detto avete dato un premio a forse un autore che non esiste, è comunque scritto dall'intelligenza artificiale, no? Grant ha consultato Claude di Anthropic per verificare l'autenticità di questo testo e ha ottenuto una risposta piuttosto ambigua. Quasi certamente il racconto non è stato prodotto senza l'aiuto di un essere umano. Quasi certamente il racconto non è stato prodotto senza l'aiuto di un essere umano. Risposta da politico in difficoltà, cioè due negazioni per fare un'affermazione.
1: Edoardo, invece, per quanto riguarda i veri, reali, insomma, insostituibili protagonisti dell'intelligenza artificiale, che sono non solo i contenuti, ma sono, diciamo, il sostegno tecnologico, che è la benzina che fa funzionare e girare il mondo delle intelligenze artificiali, dove si concentra la produzione globale di chip, Edoardo?
0: Sì, sono i chip, i semiconduttori anche, in linguaggio comune detti chip. In questo caso non sono le patatine fritte o le fish, ma sono l'inizio di una catena, della catena anche dell'intelligenza artificiale, no? Chip, poi seguono i circuiti dei computer, che sono pieni di chip, quindi i server, stipati nelle famose server farm, cioè quei luoghi dove sono migliaia di server che macinano trilioni di calcoli e dati per produrre, semplifico, la cosiddetta intelligenza artificiale di cui parliamo da ormai qualche anno. E l'approvvigionamento globale di questi semiconduttori rimane interessante, molto interessante, è di fatto fortemente concentrata, e l'approvvigionamento è fortemente concentrato in Asia, perché i primi venditori, chi domina il mercato dei chip, dei semiconduttori, è in assoluto Taiwan, e continua a dominare questo mercato, confermandosi per il sedicesimo anno consecutivo come il mercato più grande al mondo. Poi seguono la Cina, che peraltro in questo momento e non solo da qualche tempo è sostenuta da fortissimi investimenti interni, che puntano appunto intelligenza artificiale, e al terzo posto nel mondo come posizione di mercato, cioè maggiori venditori di chip, è la Corea del Sud. Quindi due terzi della domanda globale di chip, di semiconduttori, è soddisfatta da prima di tutto Taiwan, poi Cina e poi Corea del Sud. Taiwan a un livello molto alto, 22% della fornitura mondiale, della vendita mondiale, la Cina il 15%, il Sud Corea l'11%, quindi diciamo Taiwan è per ora il colosso. Capite tutti i sottintesi geopolitici che non voglio affrontare in questo momento. Se vogliamo guardare le posizioni, per esempio Giappone, Nord America, Europa, sono molto più bassi. In coda è proprio l'Europa, con un 4% di vendita di chip o semiconduttori sul mercato, appunto, chiamiamolo, anche e soprattutto dell'intelligenza artificiale.
1: Edoardo, abbiamo ancora un paio di minuti, se sei d'accordo rimanderei a settimana prossima l'interessante tema della della caccia all'influencer con l'intelligenza artificiale. Vedremo se e come le intelligenze artificiali stanno in qualche modo riformulando, riscrivendo, modificando le regole del marketing degli influencer. Intanto oggi chiudiamo senza intelligenze artificiali, con intelligenze cartacee, perché ti chiediamo quale libreria Media Dintorni ha adottato oggi per segnalarla.
0: Sì, torniamo alla carta stampata. La libreria si chiama Il Pensiero Meridiano. Come sempre abbiamo notato che i nomi di queste piccole librerie indipendenti sono formidabili. Questo è Il Pensiero Meridiano, questa libreria, sta in via Indipendenza 12 a Tropea. Sì. Siamo a Tropea, in via Indipendenza, e qui è nato per passione di Chiara Condò questa libreria, Il Pensiero Meridiano. Nato non è esattissimo, perché Chiara ricorda che Tropea ha perso a suo tempo, novembre 2014, una sua libreria storica, con la scomparsa della proprietaria, per la quale Chiara Condò lavorava. Allora la libraia ha voluto passare il testimone a Chiara Condò, non ci sono altre librerie nel raggio di 30 chilometri, dunque è veramente un punto di riferimento. Racconta Chiara: stavo terminando i miei studi presso la Scuola Librai Italiani quando la libreria di Tropea è stata chiusa. Era stata proprio la sua proprietaria ad avviarmi al mestiere, prendendomi come collaboratrice durante i mesi estivi. Quando lei è venuta a mancare, ho deciso di prendere in mano le redini della sua attività. Non volevo che Tropea restasse orfana della sua libreria, e così dal nord sono tornata a casa. La libreria è Il Pensiero Meridiano, via Indipendenza 12, Tropea.
1: Grazie, anche perché molte librerie appunto nascondono storie incredibili, quindi è bello, mi pare, raccontarle ogni domenica. Grazie a chi ci ha ascoltato, da Emilio Targia, grazie a Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Edoardo Fleischner, che ritroviamo domenica prossima alle 9, sempre qui su Radio Radicale. Questa e tutte le altre puntate, come sempre, sono sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche, come sempre, in versione podcast.
2: Grazie Emilio Targia, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento del bandolo della matassa a cura di Valeria Manieri.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, la puntata con il Centro Einaudi e la Fondazione CERM. Chi vi parla? Valeria Manieri. Ci sono in collegamento con noi, come di consueto, Giorgio Alfaras, economista e saggista della Fondazione CERM e del Centro Einaudi. Ben ritrovato.
4: Grazie.
3: E ben trovato al direttore del Centro Einaudi, l'economista Giuseppe Russo. Bentornato.
5: Buongiorno a tutti.
3: Tra poco ci raggiungerà anche l'ambasciatore Francesco Maria Talò. Il tema all'ordine del giorno, in qualche modo, che chiude una decina di giorni che abbiamo... Scusate, c'è un elicottero. Taglio. Non so se lo sentite. Fortissimo.
4: Beh, vuol dire che sei importante.
3: Sì, esatto. Ripeto. Al centro del nostro colloquio di oggi, un tema a cui abbiamo fatto riferimento la scorsa puntata, usiamo questo spazio per ripercorrere quelle che sono state le visite ufficiali a Pechino delle ultime due settimane. Ci dà l'occasione anche per tirare un po' di somme. Come ricordate, come saprete, Pechino è diventato un po' il fulcro della diplomazia mondiale, con due vertici consecutivi che hanno visto prima il presidente Xi Jinping ospitare il presidente statunitense Donald Trump e relative delegazioni con dossier geopolitici, economico-commerciali molto importanti, e poi pochissimi giorni dopo, e anche questo diciamo è un elemento da tenere conto, cioè la scelta anche della consecutività di questi incontri, il presidente russo Vladimir Putin. Partendo da quest'ultimo, ovviamente l'incontro 19-20 maggio con Xi e Putin è arrivato appunto temporalmente dopo quello di Trump, ma appunto l'accoglienza per Putin è stata sostanzialmente quella di un vecchio amico con cui c'è un'assidua frequentazione. Il bilaterale ha mostrato del resto anche una insomma, certa convergenza strategica, definita una sostanza di sostanza concreta. I due leader hanno firmato oltre 40 accordi bilaterali nei settori del commercio, dell'istruzione e della tecnologia, e la dichiarazione che è stata siglata, dichiarazione congiunta, è stata quella in cui si mostrano disponibili alla creazione e alla promozione di un mondo multipolare. Alcuni nodi irrisolti li segnaliamo già in apertura: rafforzamento dell'asse energetico a parole, però l'intesa sui dettagli tecnici del gasdotto, per esempio Power of Siberia 2, non è stato raggiunto, cioè Mosca e Pechino non hanno trovato un accordo definitivo, soprattutto appunto sul tema dei prezzi del gas. La Cina in questo momento sta agendo, o almeno tenta di agire, come stabilizzatore globale e baricentro economico mondiale. Qualcuno aveva definito l'incontro con Trump e Xi una sorta di G2, cioè coloro che poi alla fine danno le carte. Cerchiamo di capire quanto c'è di vero, cioè se la Cina è evidentemente un elemento stabilizzatore in questa fase così caotica, e soprattutto con un Trump che ormai gioca sull'intero planisfero, e se siamo davanti a, appunto, a un inesorabile discesa del potere americano e un'ascesa di quello cinese. Io inizierei subito da Giorgio Alfaras per aiutarci in questo racconto, in questa fotografia, in questo bundle.
4: Allora, gli Stati Uniti, parto da una questione contabile. Gli Stati Uniti hanno un prodotto interno lordo di circa 30.000 miliardi. La Cina, dipende da come si fanno i conti, ma diciamo è intorno ai 20.000. La Russia è intorno ai 2.000. Sono numeri che arrotondo. Quindi la Russia è un quindicesimo degli Stati Uniti e un decimo della Cina. In questa gara di PIL non è considerata l'Europa, la quale Europa, con l'aggiunta della Gran Bretagna, incomincia a avvicinarsi agli Stati Uniti. Se poi ci metti dentro anche il Giappone e la Corea, si avvicina se non supera. Quindi noi abbiamo due economie maggiori, una frantumata, ma in, come dire, su un percorso di unità, che l'Europa, un'altra unita, e poi abbiamo la Cina che è in grande crescita, poi bisogna vedere se riuscirà a tenere questi tassi, e abbiamo un contraente debole in questa storia, perché l'economia russa a confronto di queste altre tre è ridicola. È ridicola sia come entità sia come composizione, per cui si suppone che sia o un effetto del passato glorioso o qualcosa legato alla potenza nucleare, perché altrimenti non si capisce proprio che cosa c'entri, non dovrebbe essere nemmeno chiamata, d'accordo? Ecco, quindi c'è questa prima anomalia, dove esiste evidentemente il peso della storia, cioè la guerra fredda aveva due protagonisti, mentre invece adesso uno dei due protagonisti non è più un protagonista, ed è spuntato un altro protagonista, che è la Cina. Allora, il mondo va verso un sistema di tipo bipolare, può benessere, non vedo, io alla storia di la Cina e Atene e gli Stati Uniti Sparta, e quindi attaccheranno la Cina prima che diventi troppo grossa, non ci credo. La parte militare fa ridere, non sono riusciti a combinare nulla in Iran, figurarsi con la Cina che ha 1,5 miliardi di abitanti. Quindi io direi che l'opzione militare non c'è.
3: Mentre si preparano ad aprire pure il versante Cuba, però quello lo lasciamo un attimo.
4: Vabbè, ma Cuba è come se io me la prendessi con, non so, con una bambina. Cioè, siamo seri, militarmente è una pagliacciata. Quindi, e poi si capisce che senso ha, se no far vedere che è così. Quindi la storia è abbastanza semplice da un altro punto di vista. Tu hai due attori maggiori, gli Stati Uniti e la Cina, un attore che se riesce a darsi la mossa diventa grosso quanto gli altri due, è un attore che è invitato per cortesie storiche, che è la Russia. Fine. Che cosa possa sorgere da una cosa del genere? Beh, ovviamente gli scambi. Allora, più o meno tutti sono interessati ad avere un mondo dove gli scambi continuano ad esserci. Non è che il mondo si deglobalizza, ma dovrebbe cambiare in parte la natura della globalizzazione. La globalizzazione, nella sua forma astratta e iperliberista, dice che ognuno fa quello che sa fare meglio e gli altri comprano da te le cose che sai fare meglio tu. E il punto è che ci sono una serie di attività di tipo strategico che tu non puoi consentire che altri le facciano, anche se tu le fai meno bene. Quindi quello che verrà fuori è una globalizzazione ex attività strategiche. Quindi la globalizzazione continua ex attività strategiche che ogni paese fa per sé. Nel caso europeo possiamo prendere le cose di Draghi per capire di che cosa consiste, no? Quindi difesa, high tech e queste cose qua. Quindi io direi che poi alla fine la storia è questa qua, che cioè, non vedo cosa ci sia da commentare su Putin. Il punto è
3: che tra l'altro sta perdendo terreno.
4: Sì, sì, no, allora
3: è molto difficile.
4: Sì, siamo a favore di un mondo multipolare, vorrei anche vedere, perché sono le potenze emergenti, no? Certo che non sono per un mondo monopolare, perché quello sarebbero gli Stati Uniti. Non gli prende il gas e di conseguenza tutte queste cose qui mettono in difficoltà, cioè, quindi quello ha messo meglio Putin. Trump non ha ottenuto sostanzialmente niente di rilevante in questo suo incontro e si trova impantanato nelle sue storie in Iran, negli Stati Uniti medesimi, via andando.
3: Ma poi tra l'altro più in difficoltà, cioè la sensazione è anche di, cioè, armi di distrazione di massa o anche di una bulimia geopolitica, nel senso che quando poi non riesce a praticamente sbloccare alcuna situazione da parte, apre un ulteriore fronte.
4: E certo, perché così distrae dall'andamento
3: di quello precedente. Dal fallimento di quello.
4: Sì, sì, sì, va bene, però comunque però tiene, diciamo, vivo l'interesse.
3: Cioè,
4: però tu vedi che man mano che passa il tempo le cose continuano a non migliorare, perché la reindustrializzazione degli Stati Uniti non è nemmeno iniziata, il bilancio pubblico statunitense non è sotto controllo, la borsa sale, ha ragione che sale la parte high tech e via andando. Quindi in realtà i problemi di struttura non sono stati nemmeno toccati. Però c'è tutta questa cascata di immagini mediatica dove sembra che lui abbia sempre l'iniziativa. Ecco, io direi questo, non è che ci sia poi molto da dire. Cioè non c'è niente di conclusivo in queste storie, certo, degli ultimi tempi. Certo.
3: Grazie Giorgio Alfaras. Intanto saluto l'arrivo dell'ambasciatore Francesco Maria Talò, grazie per essere con noi.
6: Ciao, grazie.
3: E allora, io continuo con Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi e economista, per vedere anche la sua versione, insomma, il suo commento rispetto a una Cina che torna protagonista nella diplomazia globale con questi due incontri, vertici, uno che è un G2 con Trump, un altro che appunto è l'accogliere l'amico di sempre, complicato amico come Putin a Pechino, e poi va bene, ci ritagliamo anche un commento rispetto a un'Europa che Giorgio Alfaras ricordava, Draghi continua a sollecitare anche da Aquisgrana con il discorso di qualche giorno fa, dire siamo soli, però siamo soli insieme e quindi forse dobbiamo ripartire proprio da lì. Insomma, un'Europa che rischia di fare il vaso di coccio tra vasi di ferro.
5: Se noi guardiamo sostanzialmente le cose da un punto di vista di lungo termine, tu hai che il tasso di crescita in quasi tutti i paesi occidentali è diventato molto basso. Questo può essere diventato molto basso per ragioni endogene, quindi non è che qualcuno ha sbagliato le politiche per cui adesso è basso perché ci sono degli errori. Ci sono delle ragioni endogene che hanno ribassato il tasso di crescita. Ribassare il tasso di crescita è un problema, perché quando tu ribassi il tasso di crescita non riesci a finanziare come si deve il welfare state, e di misura che hai la popolazione che invecchia e hai in qualche modo la tecnologia che diciamo, rende più velocemente obsolete le competenze, avresti bisogno di più welfare state invece che meno welfare state. In questo contesto tu hai che la Russia è un paese, come ha detto Giorgio, piccolo, ma è anche vecchio, tecnologicamente è diciamo molto sottodimensionato, voglio dire molto poco potente, finanziariamente quasi inesistente, e quindi può offrire una sola cosa al resto del mondo da scambiare. Una è la sua tecnologia militare, che però non tutti vogliono più. Non tutti vogliono più perché l'hanno vista in atto, e sostanzialmente la tecnologia degli ucraini è una tecnologia più avanzata della tecnologia militare, diciamo, di derivazione sovietica. E l'altra cosa che può offrire sono sostanzialmente i prodotti energetici, su cui però, come si è visto in passato, ci possono essere le sanzioni, e le sanzioni in qualche modo funzionano. In più è completamente fuori dal sistema finanziario internazionale. Andare a Pechino non risolve nessuna di questi grandissimi gap, cioè non risolve il problema dell'arretratezza del settore militare, perché Pechino stessa non ha il livello di competenza che hanno i sistemi più avanzati, non risolve il problema dell'arretratezza dell'industria, non risolve neppure il problema di tipo demografico. Quindi mi sembra una gita che è stata fatta, un'excursion, che è stata fatta a Pechino per far vedere ai russi che il capo della Russia è accettato al pari del capo dell'America a Pechino. Quindi io mi immagino che sia una cosa del genere. Vedete, noi come gli americani, anche noi andiamo a Pechino, ma in realtà c'è ben poco da scambiare. E devo anche dire che da un punto di vista cinese c'è poca volontà di offrire qualunque cosa, di misura che ai cinesi, poi questo vuol dire è un giudizio di tipo politico, quindi diciamo che lo metto tra parentesi, e poi dopo ai cinesi sostanzialmente conviene tenere i russi sulla corda piuttosto che in qualche modo soddisfarli e migliorare le loro condizioni. Se poi uno passa al vertice sino-americano, la cosa più interessante è che molto probabilmente sono stati ottenuti degli accordi di scambio commerciale, aeroplani, soia, queste cose qui, ma in realtà non sono state ottenute quantomeno esplicite sistemazioni o influenze per risolvere i problemi che realmente stanno a cuore agli Stati Uniti, che in questo momento era una soluzione non guerresca, cioè senza perdere uomini, non guerresca della crisi di Hormuz. Quindi se qualcosa si è discusso, probabilmente si è discusso, ma se ne è parlato sotto banco, ma non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale che la Cina aiuterà gli Stati Uniti. Il che significa che in qualche modo le due potenze sono lontane dall'essere alleate, sono due potenze che si scambiano commercialmente delle cose perché fa parte della mutua convenienza, ma dal punto di vista delle azioni, diciamo, sullo scacchiere geopolitico, continuano ad essere tra di loro, adesso non so come si dice, avversari, piuttosto comunque dei player, diciamo, che sicuramente non si muovono in sintonia. L'ultima cosa che io faccio notare, e che in realtà non so valutare, è che in realtà da Hormuz un po' di petrolio passa. Cioè da Hormuz un po' di petrolio passa. C'è le navi col trasponder spento, passano, quindi in qualche modo la crisi si sta prolungando alla ricerca di un negoziato, e in qualche modo c'è anche qualcuno. Il blocco navale è un blocco navale in cui sia gli iraniani qualche volta chiudono un occhio, e sia gli americani chiudono un occhio. Quindi questo fa sì che questo si sa, perché si legge in giro che questo succede, e questo fa sì che per esempio i mercati finanziari se ne stiano fregando della crisi di Hormuz. Il petrolio non sale sopra 100, la borsa va avanti come se la crisi dovesse finire, come dire, che il, non è più, voglio dire, il, da questo punto di vista, per l'economia americana molto bene, quindi Trump è contento, da un punto di vista della credibilità della minaccia americana molto meno, perché è evidente che, tra virgolette, il re è nudo, nel senso che le cartucce che poteva sparare mentalmente le ha sparate e più di tanto sostanzialmente non può fare.
3: E questo è molto interessante quello che dici, perché tra l'altro meriterebbe una puntata a parte la riflessione su quanto la politica, soprattutto oltre Atlantico, ormai diventa quasi un fattore, non dico irrilevante, ma molto meno rilevante di prima rispetto all'andamento dei mercati, che ormai si stanno abituando e saturando di notizie, colpi di scena, conigli dal cilindro e vanno. E questo, come dire, determina anche in quel settore una sempre maggiore divaricazione e anche distanza, con tutta una serie di conseguenze, ma questo insomma meriterebbe un altro bandolo di approfondimento. Intanto grazie Giuseppe Russo, io arrivo proprio all'ambasciatore Francesco Maria Talò per raccogliere le sue impressioni rispetto a questi due vertici così importanti. Pare che insomma a breve ce ne possa essere un altro con l'incontro di Xi in Corea del Nord. Nel frattempo sappiamo che Trump si sta muovendo anche su Cuba. Insomma, Pechino è indubitabilmente in questo momento al centro della diplomazia diciamo internazionale, cerca di dare le sue carte. Che ne pensa?
7: Sì, così, soprattutto questa è la percezione che Pechino vuole accreditare, la percezione fondamentale, l'abbiamo visto, c'è tutto un gioco di Putin che vuole dare la percezione di essere ancora qualcuno potente, allora va a Pechino, di Trump che vuole dare la percezione di avere tutte le carte, quindi anche lui però va a Pechino, e tutti quanti parlano dei vertici con aggettivo storico. Il fatto è che questa cosa storica dopo una settimana già è più o meno dimenticata. Grandi titoloni, ma poi nel frattempo
3: che perché c'è solo avvenimenti, probabilmente si incontreranno altre volte.
7: No, ma poi nel frattempo succede quello che succede tra Gaza, Medio Oriente e vicende, c'è una quantità di fatti che si susseguono e che sono solo fatti che hanno un rilievo come mattoncini in una grande vicenda storica, ma nessuno di loro è in se stesso intrinsecamente storico. E poi c'è soprattutto un grande caos. Cioè, io non sono un sostenitore della teoria del duopolio, del nuovo bipolarismo, del G2. Questa è la chiave di lettura che soprattutto i cinesi vorrebbero vendere, e che in qualche modo conviene anche a Trump, perché diciamo è la potenza dominante vecchia che però per continuare ad avere un ruolo ha bisogno comunque di essere protagonista in questo gioco a due. Quindi direi Trump in qualche misura anche Pechino vogliono ballare più che un valzer, forse un tango, insomma qualcosa di appassionatamente interessante per il loro pubblico. Ma c'è la Russia e c'è l'Europa, e quindi forse potremmo parlare di una quadriglia. In realtà, secondo me, c'è un rave, cioè c'è il caos in cui in tanti ballano disordinatamente, ma comunque i protagonisti sono parecchi. Io penso che, tramontato il vecchio mondo bipolare che lo era veramente, no? Quello della Guerra Fredda. Dopo che non è mai esistita l'epoca, perché era un'illusione, di un mondo unipolare, siamo definitivamente nel caos apolare. In questo contesto, la domanda tipica che non c'è incontro, nella quale a un certo punto si arriva a queste due parole: è l'Europa? Punto
3: interrogativo. Esatto, no?
7: Allora, proprio con questo tono un po' così. Così lo sconsolato e l'ironico,
3: io non sono particolarmente pessimista, nel senso che a volte quando non sai cosa fare c'è la famosa teoria che non dico che è meglio non fare niente, però in questo caso a livello di politica internazionale, boh, anche muoversi non è complicato. difendere il fronte ucraino, ormai lo stanno facendo, e tra l'altro ce la sta facendo l'Ucraina solo con i soldi europei, no?
7: Esatto. Allora, l'Europa in Ucraina ha fatto molto bene, un po' tardi, ma ha fatto molto bene, e dobbiamo riconoscere a noi stessi, e bisogna che tutti ce lo riconoscano.
3: Ma
7: in
3: tardi con l'architettura istituzionale esatto. che c'ha poi, no?
7: Sì, poi con le prudenze tipiche del nostro sistema, no? Prima, oddio, niente carri armati, oddio, niente aerei, oddio, niente questo, di quell'altro. Abbiamo poi, ci siamo convinti a farlo, e non c'è stata la terza guerra mondiale, perché ogni passo in più era dipinto come l'anticamera della terza guerra mondiale, perché questo è quello che Putin vuole fare credere. Ogni volta che Putin sta nei guai inizia a usare la parola nucleare, no? Poi per fortuna non lo usa mai, e speriamo che non sia la favola di al lupo, ma la realtà è che lui è debolissimo, la realtà è che noi a qualcosa serviamo, ma anche che, e questo è l'altro aspetto su cui io credo dobbiamo avere gli occhi aperti, sarebbe velleitario immaginare un'Europa come una parte terza che possa, sia pure unificata e rafforzata, giocare in qualche modo alla pari tra Cina e Stati Uniti. No, questo credo che non sarà mai possibile. Come del resto, ormai non è più possibile che gli Stati Uniti da soli possano competere con la Cina, perché non è più l'America dello Sputnik moment degli anni 60, di quando da sola vinceva la sfida per lo spazio, per la Luna, dopo così quello shock terribile di aver visto i sovietici andare per primi nello spazio. In quell'epoca là gli americani avevano una tale forza che da soli, senza nessun aiuto degli europei, potevano vincere la sfida per la Luna. Oggi, per quanto l'Europa sia così non tanto brillante, può essere determinante per lavorare insieme agli Stati Uniti in un contesto occidentale, non dico per vincere la sfida, perché forse dobbiamo cercare di superare anche quella mentalità, no, che effettivamente evoca il dilemma di Tucidide, ma per così affrontare la Cina con una competizione equilibrata e man mano costruire un equilibrio in un futuro ordine o disordine, ma insomma in un futuro contesto
3: internazionale. Anche perché abbiamo una frammentazione politica, quando però in realtà tutte le economie sono estremamente interconnesse, quindi diciamo con questo concetto di qualcuno che prevalga su un altro, democrazia o non democrazia, insomma è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Nel frattempo,
4: ma io ho seguito tutto quello che diceva Taroete, condivido tutto. Faccio fatica a pensare che nel caso in cui l'unità europea andasse avanti conti ancora veramente così poco. No, è forse meglio essere, diciamo così, scettici che illudersi. Comunque, diciamo, diventa un mondo con un bipolarismo di massima, Stati Uniti-Cina, è un terzo protagonista meno importante dei due, ma è equilibratore, e avendo un potere negoziale non modesto potrebbe essere anche un modo per riprendere un negoziato forte di autonomia dagli Stati Uniti. Potrebbe essere questo poi alla fine il grande disegno, dove l'incognita è un sistema come quello russo che crolla, che cosa può succedere, ma non nel senso di come sono ricchi, belli e quante cose sanno fare, ma nel senso del disordine politico-militare che potrebbe sorgere, perché è una cosa di cui non si parla molto, ma che c'è, e che mi fermo, vado avanti.
3: Vai, assolutamente, Giorgio. Prego.
4: Sì, una cosa di cui si parla poco è, allora, l'economia va malissimo nel caso russo, per tutta una serie di ragioni, il sistema politico incomincia a traballare, entro la stessa elite incominciano a esserci delle tensioni forti, e c'è un problema serio di crisi politica che potrebbe sorgere. Adesso non è detto che, non credo che arrivi la democrazia, può essere bene, e io lo spero, mi sembra, piacerebbe come soluzione, che da franco si passasse a un popolare come è successo in Spagna, no? quindi niente di rivoluzionario, no? Una cosa così, per cui poi cadono le tensioni, questa sarebbe la soluzione migliore. Allora in Russia si passa a un sistema di autocrazia morbida, e la testa del duce viene tagliata, a questo punto c'è un bipolarismo sino-americano, con l'Europa che è cresciuta in tutte queste storie ha un peso rilevante. Questo sarebbe il mio desiderio.
3: Eccoci, no, era una frase quasi aperta.
4: No, ha finito. Era, in realtà era un...
3: Allora, Francesco Maria Talò, che intanto ha recuperato.
7: Sì, io sono crollato in un vicolo, in un tunnel tecnico. E no, questo auspicio per la Russia lo condivido in pieno, non ho sentito il resto. Ed è importante dircelo, ma soprattutto dirlo in giro, perché qui c'è ancora tanta gente, troppa, in Italia, ma non solo, che crede ancora nel mito dell'invincibilità russa, gente che ancora pensa che i russi stiano trionfalmente vincendo perché i poveracci ucraini, o meglio qualcuno dice il clown, ecco, tutte quelle balle sono smentite dai fatti, perché in realtà grazie al coraggio del popolo ucraino e dello stesso presidente Zelensky, grazie ai contributi dati dall'Europa e dall'America, soprattutto nel passato, l'Ucraina resiste in un modo straordinario in una guerra che sta durando di più della Seconda Guerra Mondiale per l'Unione Sovietica. E quindi è veramente un fatto, da quello sì, davvero storico. Ci ho detto, non dobbiamo augurarci il crollo della Russia, perché sarebbe una balcanizzazione, sarebbe veramente un caos pericoloso con tante testate nucleari, insomma, tipo Balcani moltiplicato 100. Come non dobbiamo augurarci la dissoluzione disordinata della Cina o dell'Iran. Però è anche vero che ogni regime è destinato a cadere. Non è una questione di se, ma di quando. L'Unione Sovietica era destinata a cadere, poi non sapevano, non potevano capire come, quando, ma la bella sorpresa è arrivata. E quindi io penso che Putin non sia invincibile, dobbiamo...
3: E tra l'altro inizia a essere molto preoccupato anche lui da quello che si legge,
7: esatto, in giro. Però, separare Putin dalla Russia, dire deve continuare ad esistere una Russia non putiniana, e lo stesso vale per tutti i paesi, anche per lo stesso Israele, insomma, dobbiamo essere legati ad Israele nonostante quello che è successo negli ultimi giorni, e non dare giudizi su Israele sulla base di quello che abbiamo visto. La stessa cosa per gli Stati Uniti.
3: Davvero grazie all'ambasciatore Francesco Maria Talò, perché credo di parlare anche a nome di Giuseppe Russo e Giorgio Alfaraz, insomma, quello che ci ha detto ci è molto interessato e piaciuto, e soprattutto una bella lezione di diplomazia. Quindi quando vorrà, ambasciatore, insomma, questi microfoni e questo spazio è anche a sua disposizione. Intanto davvero grazie per questo bandolo, grazie all'ambasciatore Francesco Maria Talò, grazie a Giuseppe Russo del Centro Einaudi, direttore del Centro Einaudi, e Giorgio Alfaraz della Fondazione CERN del Centro Einaudi, per questo bandolo è tutto. Grazie ancora.
7: Grazie.
2: E grazie dunque a Valeria Manieri. È il momento ora di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Federico Punzi.
8: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 26 maggio. I temi che dominano le prime pagine: l'esito delle elezioni comunali, si votava in circa 800 comuni, tra cui Venezia, Reggio Calabria, e poi la prima enciclica di Papa Leone XIV. Ma iniziamo dalla lettura dei giornali di area di centrodestra. Vediamo come appunto titolano sulle elezioni comunali. Il giornale: Meloni sta serenissima, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, De Luca infinito, si prende Salerno, rivincita sul suo PD. E poi diversi approfondimenti: Venturini sindaco in Laguna, l'ex boy scout trentenne fra i redditi DC e Gavetta, il responso veneziano se la competenza batte la provocazione moschea, e poi il governo festeggia l'ironia della Premier, il crollo rimandato, l'opposizione delusa, senza gamba moderata i Dem non vanno lontani, scrive Augusto Minzolini, campo largo al palo, il grande flop di Schlein e mal di pancia nel PD. E ancora doccia fredda a sinistra, la spallata immaginaria che non arriva mai. E questi gli approfondimenti sulle elezioni, e poi l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, a lezione di elezioni, speriamo sia la volta buona, scrive Cerno, la volta in cui la sinistra, abituata a fare e disfare governi senza vincere elezioni, capirà dopo quasi 20 anni due cose: la prima, i cittadini sono intelligenti, rispondono alle domande

da Venezia e Reggio. Alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO. Meloni, anche oggi il centrodestra crolla domani, e spugnata la città calabrese. Ossia Reggio Calabria, con la foto a centro, anzi la vignetta a centro pagina che rappresenta con le caricature dei leader del centrosinistra che su una gondola che sta affondando. Anche qui gli approfondimenti: i mugugni veneziani per il PD bengalese, i motivi della disfatta. Dove ha vinto il no, ora i Dem perdono, referendum ed elezioni. Questi due approfondimenti, e poi l'editoriale del direttore Mario Sechi: in laguna sprofonda la grande illusione del referendum, sarà stato il cattivo funzionamento del MOSE, sono in corso gli accertamenti tecnici, ma il fatto è chiaro, il campo largo a Venezia è affondato, acqua alta, il dato politico è che la remontata è rinviata ancora una volta, state serenissimi compagni, avete perso e non per un soffio, in laguna vi siete inabissati. La morte della maggioranza meloniana è una resurrezione dopo il referendum, un voto che aveva alimentato l'illusione e fatto scattare il ballo di Bonelli con la musica degli Intillimani. Questo non significa che nel centrodestra non ci siano problemi, ma che la sua forza, i colti la chiamano resilienza, è molto più grande di quel che raccontano i gazzettieri progressisti. Lezione. Quando si mette in campo un candidato moderato, non urlatore, il centrodestra vince. È un elemento chiave da mandare a memoria anche per altri casi che arriveranno in futuro, in particolare a Milano, dove se escludete la ZTL la città ambrosiana è contendibile. Il campo largo si è sopravvalutato, il referendum è stato un inganno e, come ho sempre scritto, ogni elezione ha la sua storia. Il referendum era una partita singola, non il grande slam, aveva radunato voti aggiuntivi, non una base consolidata. Finita l'illusione, ieri è tornata la realtà, così Mario Sechi. Sulla Verità, all'apertura, com'è triste Venezia per il PD, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. In Laguna il centrodestra vince al primo turno con Venturini, ribaltando i sondaggi e annegando i sogni di rimonta della Schlein, che perde dopo 12 anni anche Reggio Calabria. Elli non può gioire nemmeno per il successo di De Luca, suo avversario a Salerno. Poi ne scrive il direttore Maurizio Belpietro. Ancora il Fatto Quotidiano, qui l'esito delle amministrative in taglio alto, non in apertura. Comuni, il PD affoga in laguna, vincono i cacicchi De Luca in company, la destra si salva, progressisti ok in Toscana. Così il Fatto Quotidiano. Quotidiano Domani è in apertura con una foto di Giorgia Meloni sorridente a Venezia, il campo largo affonda, per battere Meloni serve di più. Inchiesta di Domani sul governatore Rocca, prestito da 80.000 euro garantito dallo Stato. In Laguna stravince Venturini, martella KO, a Reggio Calabria boom di Cannezzaro, De Luca re di Salerno, bene il PD a Pistoia, il voto segna il trionfo dei cacicchi, la premier soddisfatta, Schlein competitivi. Gli editoriali: Nicola Imberti, il test per il governo, la premier in ombra, così la destra si è rilanciata. E Nadia Urbinati, da Trump a Meloni, flop e rigurgiti, se i sovranisti fanno più paura, così il quotidiano Domani. Sul Foglio, alle elezioni comunali sono dedicate le due colonne a sinistra, il campo largo è meno serenissimo, Venezia va a destra a sorpresa e anche Reggio Calabria, PD e Movimento 5 Stelle non possono cantare vittoria. Il Casini di Venezia, subito sotto, la destra nel Laguna riscopre i civici alla Venturini, ex UDC, giù Lega e Forza Italia, Meloni ora guarda al centro. Le comunali valgono poco, ma ci ricordano che il travolgente evento di sinistra, se c'è ancora, non si vede. Questo è il commento invece di Claudio Cerasa, il direttore appunto del Foglio. Su Riformista, non in apertura, c'è un commento, un editoriale di Aldo Torchiaro: destra e sinistra, sorpresa a Venezia, si vince al centro. Mentre sull'Unità, il commento di David Romoli: la destra vince a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno, il voto amministrativo in 748 comuni. Così l'Unità. Sul Dubbio, a centro pagina, con la foto di De Luca, l'Highlander, e Meloni non è morta, Venezia e Reggio Calabria al centrodestra, trionfa l'ex governatore della Campania.

0: Apertura sul quotidiano L'Opinione, comunali, schiaffo al campo largo, il centrosinistra fallisce l'assalto a Venezia e perde Reggio Calabria dopo 12 anni, si salva solo De Luca a Salerno, la narrazione del sorpasso annega in laguna. E l'editoriale di Dimitri Buffa, la destra che si sforza di piacere alla sinistra. Sul Manifesto, Laguna Bluff, qui ancora il titolo sulla sconfitta della sinistra a Venezia, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco, a Salerno si allunga il regno di De Luca, Meloni rifiata. Così è il Manifesto, appunto, Laguna Bluff, con la foto che ritrae ad una manifestazione Elie Schlein e il candidato di sinistra Martella a Venezia. Gli editoriali, Michaela Bongi, ritardi di una coalizione da costruire, Gaetano Azzariti, quella lontananza dalle passioni elementari. Questi sul centrosinistra, sul centrodestra, dallo scampato pericolo al rilancio sulla legge elettorale di Andrea Colombo. Cambiamo argomento, dicevamo l'enciclica di Papa Leone XIV. Allora andiamo su Avvenire, che chiaramente la riporta in apertura. Umanità al centro, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Il no al potere degli algoritmi e alla guerra giusta, la spinta al dialogo e a una cultura di pace. E diversi gli editoriali, e Luigino Bruni, Lettera d'amore e lode del limite, Umanità da magnificare. Vittorio Gallese, Non pensarsi come macchine, il vero nodo, chi vogliamo essere. E ancora Pierangelo Sequeri, Scegliere, conquistare una nuova fraternità. A così Avvenire riporta dell'enciclica di Papa Leone XIV, la prima. Troviamo in taglio alto sopra la testata anche sul giornale la prima enciclica di Leone XIV, Disarmare l'IA, restiamo umani. E ancora sul Libero invece c'è sulla colonna di destra un commento di Antonio Socci, cosa non torna nell'enciclica di Leone XIV, il ruolo di Cristo. Sulla Verità ancora anche qui abbiamo tutto un approfondimento in taglio alto sopra l'apertura, l'intelligenza artificiale nuova Babele, il Papa lancia la sfida al Dio dell'algoritmo, presentata la Magnifica Humanitas. Il commento di Paolo Del Debbio, la politica sa solo applaudire mentre l'IA taglia posti di lavoro, ci vorrebbe un mea culpa. Così la Verità. Sull'enciclica anche il Fatto Quotidiano, nella colonna di sinistra un box con la foto di Papa Leone, Disarmare l'IA, il Papa rielabora la dottrina sociale, la sua prima enciclica. Il Quotidiano Domani è il secondo titolo della prima pagina, con la foto di Papa Leone XIV, IA e umanesimo, la lezione di Leone. Ecco Magnifica Humanitas, la prima enciclica del Papa sulla transizione digitale. Il Foglio ne parla a centropagina, nelle due colonne centrali, il commento del direttore Claudio Cerasa, la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati, l'enciclica di Leone XIV, un manifesto contro un relativismo che avanza, il culto degli algoritmi, il luddismo non serve per governare l'IA, serve altro, difendere la ragione e con essa la libertà con la forza del pensiero cristiano. Poi l'articolo di Mazzuzzi, un'enciclica con al centro l'uomo, tecnica, potere e cuore, ecco il documento di Leone XIV. Riformista, editoriale di Ilaria Donatio, la Chiesa anticipa la politica sulla sfida dell'IA, e ancora l'Unità con la foto del pontefice che firma l'enciclica L'umanità è magnifica, il potere non lo è, l'intervento è di Monsignor Vincenzo Paglia sull'Unità. Il quotidiano Il Dubbio, abbiamo a sinistra, il Papa ammonisce i signori della guerra e degli algoritmi, commento di Lorenzo Davac, solo il rispetto della dignità garantirà un uso etico dell'intelligenza artificiale. il manifesto ha a centropagina il monito del Papa a disarmare l'AI, l'intelligenza artificiale. Sole 24 ore anche ha degli approfondimenti in taglio alto: il Papa a disarmare l'AI, il potere della tecnologia è nelle mani di pochi, così il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che invece dedica l'apertura al record di Piazza Affari oltre il record storico, grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla delle .com. La fiducia nell'accordo tra USA e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Del record della borsa si occupano anche il Libero e la Verità. Sul Libero, colonna di destra, nuovo record, boom in borsa, Piazza Affari mai così in alto, e la Verità con il grafico subito sotto l'apertura: dopo 26 anni per i Dem la Meloni doveva portarci in rovina, la borsa fa il record storico, più 140% dalle elezioni politiche. I giornali di centrodestra hanno in prima pagina anche la notizia di un nuovo jihadista arrestato in Italia, italo-marocchino, catturato in Emilia-Romagna un altro jihadista italo-marocchino. Titolo della Verità a centropagina: Reggio, 22 anni, seguace dell'ISIS, pronto a un attacco col coltello. Modena, il sindaco contro gli hater, troppo odio sull'attentato. E in un box a Parma, la città di Maranza, dove l'autorità è messa al bando. Su Libero, anche qui a titolo a centropagina: terrorismo, arrestato figlio di immigrati, inchiesta USA sui legami di Salis e Lucano con gli amici di Hamas. Italiano, 22 anni, di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato Islamico. E anche sul giornale, anche qui a centropagina: studiava attentati e decapitazioni, altro matto, tra virgolette, islamico, pronto alla strage, sospetto jihadista fermato a Reggio Emilia. E vediamo alcune segnalazioni. Si parla di Israele sul Dubbio, in apertura il grido di Herzog: Israele ha smarrito umanità e moralità, il capo dello Stato contro la violenza barbara dei coloni, critiche anche al ministro Ben-Gvir. Sul Riformista, in uno dei approfondimenti, i flottiglianti Propal si paragonano a ostaggi e deportati, le ragioni di Israele. Sull'Ucraina, la Verità in taglio basso, in box ancora Raid, ma per i media le bombe di Zelensky sono innocue, si parla solo di missili russi. E ancora, lo sfacciato riarmo della Germania fa paura. Sull'Iran, il Foglio in taglio alto: Trump vuole tutti e subito negli accordi di Abramo, la sua cura per un accordo storto con Teheran, dalla rivoluzione all'irrilevanza. Parliamo ora di giustizia. Il Riformista rilancia, anzi è diciamo l'apertura, se vogliamo, il titolo di apertura: garantismo, dove eravamo rimasti? Forza Italia rilancia la responsabilità civile dei magistrati. Enrico Costa: basta zone franche, ora una riforma senza indugi. Apertura sul Fatto Quotidiano invece dedicata all'antimafia: l'antimafia querela l'antimafia, depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione e la polizia lo convoca, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio. E infine segnalazione finale sull'Unità in taglio alto: un intervento di Andrea Buggiotto su Pannella nel decennale della scomparsa, Pannella e la politica con altri mezzi. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
1: Grazie a Federico Punzi, un buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo la rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 26 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi la guerra di Trump in Iran, accordo, non accordo, per quanto tempo? Il Wall Street Journal in un editoriale di ieri si interrogava: Trump salverà il regime iraniano? La scadenza di 60 giorni prevista nell'accordo quadro di Trump suggerisce concessioni da parte degli Stati Uniti prima della firma di un accordo sul nucleare, e per il Wall Street Journal questo è tutt'altro che positivo. Tigre di carta era invece il titolo dell'editoriale di ieri di Le Figaro. La tigre di carta non è la NATO, l'accusa è stata spessa rivolta da Trump all'Alleanza Atlantica, ma è l'amministrazione Trump che fa marcia indietro ogni volta, compreso sulla guerra in Iran. Parleremo poi della guerra della Russia contro l'Ucraina, dell'ipotesi di negoziati con Putin. Vi proporremo un editoriale dal Paese. L'Europa deve prepararsi per sedersi al tavolo di qualsiasi eventuale dialogo sul futuro dell'Ucraina. Infine la Turchia, con un editoriale pubblicato ieri dal Guardian, la stretta di Erdogan sulla Turchia. Le prossime elezioni sono già decise, la rimozione di un leader del partito d'opposizione e la chiusura di un'università liberale dimostrano che una democrazia autoritaria si sta trasformando in regime di un uomo solo, di un uomo unico, per l'appunto Erdogan. Partiamo però dall'Iran e dall'editoriale pubblicato ieri dal Wall Street Journal. Trump salverà il regime iraniano? La scadenza di 60 giorni nell'accordo quadro temporaneo suggerisce concessioni da parte degli Stati Uniti prima della firma di un accordo sul nucleare. Scrive il quotidiano economico americano. Tutto qui, gli americani sono costretti a chiederselo nel momento in cui trapelano i dettagli del nascente memorandum d'intesa tra il presidente Trump e l'Iran. Se gli Stati Uniti possono vantare risultati concreti dopo 38 giorni di guerra, il lavoro non è terminato e 47 giorni di cessate il fuoco potrebbero tradursi in un passo indietro sul piano strategico. L'accordo preliminare prevede che entrambe le parti pongano fine ai loro blocchi, il blocco iraniano dello stretto di Hormuz e il blocco americano dei porti iraniani. Si dice che gli Stati Uniti siano pronti a offrire incentivi finanziari, mentre i negoziati su questioni nucleari e alleggerimento delle sanzioni dovrebbero proseguire per 60 giorni o più. Un funzionario americano afferma che il regime abbia garantito che un accordo finale includerà lo smantellamento dell'uranio arricchito, ma i vertici iraniani negano. Il problema di fondo, secondo il Wall Street Journal, sta nel porre fine alla pressione americana prima di smantellare il programma nucleare. Se il blocco americano sui porti iraniani finirà e l'Iran potrà mettersi a vendere petrolio, l'unica leva per costringerlo a concessioni nucleari sarà la minaccia di riprendere la guerra. Trump non era disposto a riprendere la guerra dopo che l'Iran ha violato l'impegno a riaprire lo stretto di Hormuz e attaccato le forze americane e gli alleati del Golfo. Quanto sarà credibile questa minaccia, quella di riprendere la guerra tra 60 giorni con le elezioni di midterm alle porte e il rischio che l'Iran imponga un nuovo blocco sullo stretto di Hormuz? Secondo il Wall Street Journal, la promessa di non costruire armi nucleari non vale nulla. Il regime ha sempre detto una cosa, ma ha sempre fatto l'opposto. Il quotidiano economico poi si sofferma sulla posizione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che dice che Trump è d'accordo sul fatto che un accordo finale debba portare allo smantellamento dei siti di arricchimento dell'uranio dell'Iran e rimuovere l'uranio arricchito dal paese. Funzionari americani hanno anche riferito che tutta la polvere nucleare deve essere eliminata. La vera domanda è se gli Stati Uniti avranno le leve necessarie per imporre questi risultati. Gran parte della stampa scrive nelle sue conclusioni, il Wall Street Journal discute se questa ipotesi di Trump sia un accordo migliore o peggiore di quello di Barack Obama nel 2015. Ad avviso del Wall Street Journal c'è una grande differenza, una sola, e sono gli attacchi militari. Fordo, Natanz, Isfahan sono stati gravemente danneggiati lo scorso giugno, l'arricchimento dell'uranio è stato interrotto, almeno per ora. Una settimana fa Trump aveva respinto le critiche all'accordo dicendo «io non faccio cattivi affari», tuttavia è lecito chiedersi se Trump non stia subendo la pressione crescente in patria causata dall'aumento dei prezzi della benzina e dei rendimenti dei titoli americani con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm. Questo, almeno in parte, spiega il suo desiderio di riaprire lo stretto di Hormuz, anche se a condizioni iraniane. C'è una cosa da aggiungere, secondo il Wall Street Journal, un cattivo accordo lascerebbe Trump in una posizione peggiore anche sul piano politico, anche una mezza vittoria dell'Iran danneggerebbe il prestigio dell'America e il prestigio di Trump a prescindere dai prezzi dell'energia, così tra l'altro il quotidiano economico americano. Tigre di carta invece il titolo dell'editoriale di ieri del quotidiano conservatore francese Le Figaro, e il riferimento è a Donald Trump. Una guerra scatenata con l'obiettivo dichiarato di risolvere una volta per tutte la spinosa questione del programma nucleare iraniano, e perché no, per porre fine a quella Repubblica Islamica che minaccia Israele e i suoi vicini arabi. 40 giorni di massicci attacchi aerei che falliscono nel raggiungere anche uno solo di questi obiettivi, e 3 mesi dopo un memorandum d'intesa di pochi paragrafi in via di finalizzazione tra i belligeranti, che dovrebbe permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Stretto di Hormuz che peraltro non era mai stato chiuso prima dell'attacco del 28 di febbraio, e infine un accordo che rinvia data da destinarsi in certe trattative sul programma nucleare dell'Iran. Secondo Le Figaro, Donald Trump dovrà mettere tutto il suo talento di comunicatore per spacciare questo risultato come una vittoria. Anche di fronte all'opinione pubblica americana, peraltro ampiamente contraria alla guerra, impaziente di porre fine alle turbolenze sui mercati internazionali, il resto del mondo invoca un compromesso, anche imperfetto. Le monarchie del Golfo, i paesi arabi, gli europei hanno tutti fatto pressione in questo senso sul presidente americano. Solo Israele si ritrova ostaggio di un esito negoziato che riduce marginalmente, temporaneamente la minaccia iraniana, ed è il solo paese a sostenere un prolungamento di una guerra di cui non si può che constatare i danni che rischiano di essere peggiorati da una pace mal confezionata. Il popolo iraniano è stato sacrificato a vantaggio di un regime più duro che mai. La potenza americana subisce un insuccesso nonostante la sua dimostrazione di forza militare. A immagine della resistenza ucraina contro la Russia, che si rafforza più che indebolirsi al quinto anno di conflitto, questa guerra in Iran sembra la rivincita dei deboli sui forti. La Cina potrà trarne insegnamenti per Taiwan, allo stesso modo in cui Washington è costretta oggi a rendersi conto di come Putin è stato costretto a piegarsi al più debole in Ucraina. Gli europei, che ora hanno capito dove si nasconde la tigre di carta, sembrano decisi a rafforzare il pilastro della loro difesa collettiva. Occorre iniziare a sistemare ciò che gli americani hanno lasciato in disordine nello stretto di Hormuz, con una missione di polizia navale che legittimi il loro posizionamento strategico. Quale posizionamento strategico? A distanza dalle cattive guerre che lasciano soprattutto perdenti, così tra l'altro Le Figaro nel suo editoriale di ieri, che ci porta alla questione ucraina. È un editoriale pubblicato dal Paese, sempre ieri, dal titolo «Parlare con Putin, l'Europa deve prepararsi per sedersi al tavolo di un eventuale dialogo sul futuro dell'Ucraina». Scrive il quotidiano spagnolo: la possibilità di nominare un rappresentante dell'Unione Europea che partecipi a un'eventuale trattativa con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina è una discussione ancora agli inizi a Bruxelles, ma va accolta con favore come segnale di una rinnovata ambizione dell'Europa, ambizione di essere presente lì dove si decide l'assetto politico e strategico del continente per i prossimi anni, e da cui finora l'Europa era stata esclusa. L'idea andrebbe oltre l'ingiustificato disconoscimento con cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tratta l'Unione Europea nei suoi tentativi per risolvere la guerra. Questa settimana ci sarà un incontro dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro, dove se ne discuterà. È un'occasione eccellente per lanciare un messaggio chiaro: oltre al sostegno militare ed economico all'Ucraina, l'Unione è un interlocutore affidabile per la conclusione della guerra. Oltre ai nomi, però, ciò che conta è il contesto in cui questa idea viene portata avanti. In primo luogo arriva dopo la constatazione che le iniziative promosse da Washington, alcune semplici propaganda, non hanno avuto alcun successo, se non quello di generare preoccupazione in Ucraina e in Europa. La guerra scatenata dalla Russia nel febbraio 2022 poi è bloccata sulle linee del fronte, è una guerra insabbiata, senza orizzonte se non quello dell'usura e del massacro umano. L'Unione Europea si muove dopo aver constatato il fallimento diplomatico degli Stati Uniti nel far avanzare la fine del conflitto. Proprio questa inerzia americana conferisce maggiore credibilità all'iniziativa europea come eventuale interlocutore efficace con Mosca. Sono gli europei che oggi sostengono gli sforzi maggiori per difendere l'integrità dell'Ucraina, non solo fornendo la parte più consistente degli aiuti militari, ma anche risorse economiche, sanzioni contro la Russia e subendo le ritorsioni di Mosca. Secondo punto importante, almeno per El País, è vero che Vladimir Putin attualmente si trova in una situazione economica piuttosto difficile. C'è stato il regalo dell'aumento dei prezzi del petrolio grazie, per la guerra in Iran, ma oltre al malcontento sociale interno provocato da una lunga guerra che non finisce, l'economia attraversa gravi difficoltà a causa delle sanzioni imposte dall'Unione Europea e per lo stillicidio di risorse finanziarie e logistiche umane che la guerra comporta. Questo rappresenta, secondo il Paese, un notevole elemento di forza negoziale per l'Unione Europea nel momento in cui dovesse sedersi al tavolo con il presidente russo. Le conclusioni del quotidiano spagnolo: la lunghissima guerra in Europa da tempo impantanata in uno stallo pericoloso e letale che richiede con urgenza una soluzione. È giunto il momento che l'Europa, che ha mantenuto fermi i suoi principi di sostegno incondizionato all'Ucraina, cambi mentalità. L'Unione Europea fa bene a prepararsi per essere presente nel processo decisionale sul conflitto e a non rassegnarsi a essere un mero spettatore di quanto verrà deciso tra Russia e Stati Uniti. La politica della stretta di mano tra uomini forti è fallita, è ora che l'Europa e soprattutto l'Ucraina riprendano la parola. Così, tra l'altro, è il Pais. Non abbiamo più tempo, però vi segnaliamo anche un editoriale che è uscito ieri sul Guardian a proposito della Turchia e la stretta di Erdogan. Il titolo dice tutto: le prossime elezioni sono già decise, sono previste per il 2028, molti ritengono che si terranno prima, parliamo delle presidenziali, ma quando i cittadini andranno effettivamente a votare, l'esito potrebbe essere già stato deciso, soprattutto dopo gli ultimi giorni, la rimozione del leader del partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, ma non solo, un maxi processo contro Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, la chiusura di un'università liberale. La conclusione del Guardian è che tutto ciò dimostra che una democrazia autoritaria, quella della Turchia, si sta trasformando in un regime a uomo unico. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta. Ora è il momento della rassegna stampa cinese di Francesco Radicioni.
3: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto della cerimonia di benvenuto con cui Xi Jinping ha voluto salutare l'arrivo in Cina di Vladimir Putin. Solo una manciata di giorni dopo la visita di Donald Trump a Pechino, la scorsa settimana nella capitale cinese è arrivato anche Vladimir Putin, ma se l'inquilino della Casa Bianca mancava dalla Cina da 9 anni, questo invece è stato il 25esimo viaggio del presidente russo nella Repubblica Popolare. Anche se il protocollo diplomatico organizzato per Donald Trump e per Vladimir Putin è stato quasi del tutto simile, le differenze tra le due visite sono emerse chiaramente quando i leader di Cina e Russia hanno iniziato i colloqui bilaterali nella grande sala del popolo affacciata su piazza Tiananmen. Infatti, mentre quest'anno segna il 25esimo anno del trattato di cooperazione, amicizia e buon vicinato tra Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno firmato a Pechino una lunga dichiarazione congiunta che promette di rafforzare ulteriormente i rapporti tra questi due giganti che condividono più di 4.000 chilometri di confine, e si tratta di un documento molto molto ambizioso. Infatti si va dalla cooperazione nella logistica, agli scambi in valuta locale, dall'integrazione dei sistemi di navigazione satellitare alla protezione della tigre siberiana. Con al timone la diplomazia tra capi di Stato, le relazioni tra Cina e Russia cavalcano il vento e fendono le onde, questo il titolo di un commento firmato dall'ambasciatore cinese a Mosca e pubblicato sulle colonne del Quotidiano del Popolo. Ma allora, che cosa ha detto Xi Jinping a Vladimir Putin? I dettagli li vediamo dalla Xinhua. Le relazioni tra Cina e Russia, diceva Xi Jinping, sono entrati in una nuova fase di massimi successi e di rapido sviluppo. Promuovere con fermezza uno sviluppo di lungo periodo, sano, stabile e di alta qualità delle relazioni tra Cina e Russia rappresenta una scelta strategica compiuta da entrambe le parti, tenendo conto degli interessi fondamentali dei due paesi e delle tendenze generali dello sviluppo mondiale. Tutti i dipartimenti dei due paesi devono così attuare l'importante consenso raggiunto tra me e il presidente Putin, cogliendo appieno le opportunità storiche e rafforzando ulteriormente le basi della fiducia reciproca, la qualità della cooperazione e il cammino dell'amicizia tra i due popoli. Xi Jinping, prosegue Xinhua, ha sottolineato che Cina e Russia devono concentrarsi sugli obiettivi di sviluppo e di rinascita nazionale dei rispettivi paesi, sfruttando appieno le caratteristiche complete e integrate dei meccanismi di cooperazione bilaterale. È necessario rafforzare la visione d'insieme della cooperazione a tutto campo, promuovere un salto di qualità nella collaborazione in materia di commercio e di investimenti, delle risorse energetiche, dei trasporti e dell'innovazione scientifico-tecnologica, oltre che sviluppare in modo attivo la cooperazione nei settori di avanguardia per creare nuovi motori della crescita attraverso nuove forze produttive di qualità. Cina e Russia dovrebbero anche garantire la continuità dell'amicizia tra le generazioni future, rafforzando gli scambi e la cooperazione nel campo dell'istruzione, della cultura, del cinema, del turismo e dello sport, così da consolidare la base sociale e il sostegno dell'opinione pubblica all'amicizia tra i due paesi. Cina e Russia dovrebbero approfondire il coordinamento multilaterale, rafforzare la cooperazione alle Nazioni Unite, nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, nel Forum dei BRICS e dell'APEC. Cina e Russia, concludeva Xi Jinping, devono difendere con fermezza l'ordine internazionale del dopoguerra e l'autorità del diritto internazionale, unire i paesi del sud globale e guidare la riforma del sistema di governance globale nella giusta direzione. E dopo i colloqui Xi Jinping e Vladimir Putin hanno anche firmato decine di documenti che promettono di rafforzare la cooperazione dai media all'energia nucleare, dalle infrastrutture alla ricerca scientifico-tecnologica. Invece, nonostante le aspettative della vigilia, non c'è stato l'accordo sul gasdotto Power of Siberia 2, e cioè il mega progetto energetico lungo 2600 km che dovrebbe trasportare ogni anno 50 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia alla Cina attraverso la Mongolia. Nella capitale cinese Xi Jinping e Vladimir Putin hanno però firmato una lunga dichiarazione congiunta sulla promozione della multipolarità globale e su un nuovo tipo di relazioni internazionali, e dietro questo titolo altisonante il documento di Cina e Russia traboccava ovviamente di retorica anti-americana. Per un verso, scrivevano Xi Jinping e Vladimir Putin, il processo di decolonizzazione e la fine della guerra fredda hanno portato a un forte aumento del numero di stati sovrani nel mondo, il che ha reso la comunità internazionale più diversificata e più complessa. I paesi dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente, dell'America Latina e dei Caraibi hanno registrato un significativo aumento del loro livello di sviluppo e della loro influenza internazionale. Le organizzazioni regionali e transregionali si sono moltiplicate, coprendo tutti i settori della cooperazione internazionale, dalla politica alla sicurezza, dall'economia agli scambi culturali, mentre il loro ruolo negli affari globali continua a rafforzarsi. L'interconnessione e l'interdipendenza a livello mondiale hanno raggiunto livelli senza precedenti nella storia dell'umanità. È così che la strategia di alcuni paesi di manipolare gli affari internazionali, di imporre al resto del mondo i propri interessi attraverso una mentalità coloniale e di limitare lo sviluppo degli altri stati sovrani si è rivelata totalmente fallimentare. Il sistema delle relazioni internazionali del XXI secolo, proseguivano i leader di Cina e Russia, sta attraversando una profonda trasformazione, evolvendo gradualmente verso un ordine multipolare e verso un nuovo modello di relazioni internazionali. Sulla base delle proprie esperienze storiche, la maggior parte dei paesi ha ormai compreso profondamente l'avvento di una nuova era, opponendosi alla divisione del mondo in regioni e blocchi contrapposti, mentre sottolineano la necessità di costruire una comunità internazionale più unita e fondata sul rispetto dei reciproci interessi fondamentali, sull'uguaglianza tra gli Stati e sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Per altro verso, proseguivano Xi Jinping e Vladimir Putin, la situazione internazionale è diventata sempre più complessa. Stanno riemergendo fenomeni come la coercizione unilaterale, l'egemonismo, la contrapposizione per blocchi e correnti sotterranee neocoloniali. Il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali vengono continuamente violate, mentre molte istituzioni della governance globale incontrano crescenti difficoltà nel mediare le controversie e faticano a funzionare in modo efficace. La pace e lo sviluppo mondiale si trovano ad affrontare nuovi rischi e nuove sfide, mentre cresce il pericolo di una frammentazione della comunità internazionale e di una regressione verso una logica dominata dalla legge della giungla. E insomma, lo abbiamo visto, il messaggio è abbastanza chiaro: nonostante le promesse dell'amministrazione americana di andare a dividere Cina e Russia, il coordinamento strategico tra Pechino e Mosca rimane davvero un pilastro della politica estera di queste due potenze autoritarie. E su tutto questo ci torneremo. Intanto, con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
4: Sono le 7:10 in punto, buongiorno ancora agli ascoltatori di Radio Radicale, rassegna stampa cinese a cura di Francesco Radiscioni. Adesso è il momento di Francesco De Leo con Spazio Transnazionale, al termine vi ricordo Derrick a cura di Michele Governatori e poi oggi Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime. Spazio Transnazionale.
5: Buongiorno, buongiorno Sonia, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia. Come dicevi, è il momento di Spazio Translazionale, che cominciamo con un'ultima ora che arriva da Seul. La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile verso il Mar Giallo, un missile non identificato, lo riferiscono le forze armate sudcoreane. Lo Stato Maggiore Congiunto ha dichiarato che sta analizzando i dettagli di questo lancio, non sono stati resi dunque noti ulteriori dettagli. Con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Importanti notizie oggi, le commenteremo con il nostro ospite, l'ambasciatore Ettore Sequi, che abbiamo già in collegamento, è presidente di Sorgenia, è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Grazie di esserci, ambasciatore, bentornato.
7: Buongiorno, grazie a voi.
5: La notizia del giorno la prendiamo dal Financial Times: gli USA colpiscono siti missilistici iraniani mentre proseguono i colloqui di pace. Washington annuncia un'operazione di autodifesa contro obiettivi nel sud del paese. Gli Stati Uniti hanno dunque sferrato attacchi contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che, secondo quanto affermato, stavano posando delle mine. In un segnale che il fragile cessate il fuoco, scrive il Financial Times, tra Washington e Teheran potrebbe essere messo a dura prova. Ha dichiarato lunedì sera Tim Hawkins, che è il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, che sovrintende dunque alle operazioni militari contro il paese. Gli obiettivi includevano siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Ha aggiunto che il CENTCOM ha agito per difendere le nostre forze mantenendo la moderazione durante l'attuale cessate il fuoco. Gli ultimi attacchi sono avvenuti mentre USA e Iran sembravano entrare in una fase cruciale dei negoziati per andare oltre il cessate il fuoco negoziato all'inizio di aprile. I colloqui si sono intensificati nell'ultima settimana dopo che il presidente Trump aveva segnalato che avrebbe potuto violare la tregua e riprendere gli attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato ai giornalisti questa mattina, ha detto che i colloqui stanno proseguendo, vedremo se riusciremo a fare progressi, penso che ci siano molte discussioni in corso sul testo specifico del documento iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni. Il presidente ha espresso il desiderio di concluderla, dice Rubio, o concluderà un buon accordo o non ci sarà alcun accordo. L'ha detto Jaipur in India, gli stretti devono essere aperti, lo saranno in un modo o nell'altro. Intanto Mohammad Bagher Ghalibaf, che è presidente del Parlamento iraniano ed è capo negoziatore e il ministro degli esteri Abbas Araghchi, si sono recati in Qatar ieri nel tentativo di raggiungere un accordo che proroghi il cessate il fuoco di 60 giorni e riapra lo stretto di Hormuz. Trump ha segnalato nel fine settimana che Washington e Teheran erano molto vicine, lo ricorderete, al completamento di un accordo. Sempre ieri mattina sulla sua piattaforma Truth Social, Trump scrive: i colloqui stanno procedendo bene, sarà solo un grande accordo per tutti o nessun accordo affatto, ritorno al fronte e agli scontri, ma più grandi e intensi che mai, e nessuno lo vuole, aveva aggiunto. Teheran aveva avvertito che sebbene si stessero compiendo dei progressi non riteneva invece un accordo imminente. È corretto dire che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, aveva affermato Baghaei, che è il portavoce del ministero degli esteri iraniano, ma dire che questo significhi che poi la firma di un accordo fosse imminente, nessuno può fare una simile affermazione. Questo dunque il quadro, ambasciatore. C'è anche un editoriale di Gideon Rachman in apertura sul Financial Times: l'Iran sta battendo Trump nell'arte dell'accordo, la guerra potrebbe concludersi con Teheran più sicura di sé, più intransigente e dotata di nuove risorse per ricostruire il proprio programma nucleare. Questo dunque il quadro. È un'opinione, qual è la sua idea?
7: Direi che il rischio che possa balenare Gideon Rachman in realtà è serio più di quanto sembra, perché diciamo che anche l'evoluzione sul terreno ci dice che il paradosso di questa guerra è che l'Iran potrebbe naturalmente uscirne militarmente colpito e devastato economicamente, però rafforzato nella propria convinzione che senza una deterrenza nucleare credibile comunque il regime resterà vulnerabile. E anche perché Stati Uniti e Israele hanno dimostrato di poter certo infliggere dei danni enormi, però gli obiettivi originali della guerra, il collasso del regime, la distruzione definitiva del programma nucleare, per non parlare poi delle capacità missilistiche e della neutralizzazione, per così dire, dei proxy iraniani, per il momento non si è verificato. Per cui la convinzione che Teheran potrebbe trarre da tutta questa situazione è che già la propria sopravvivenza strategica sia una vittoria. E cioè, voglio dire, il fatto che Trump stia passando un po' dalla logica originaria, no, della resa incondizionata all'idea di cercare di uscirne con meno danni possibili e congelare la crisi, significa che la crisi evidentemente non è risolta, che è esattamente ciò che poi preoccupa Israele. Per cui il risultato rischia di essere che Teheran è indebolita, ma potrebbe concludere che non è la moderazione a garantire la sopravvivenza del regime, che come sappiamo nei piani originari dovrebbe essere modificato, dovrebbe essere cancellato, insomma. E per cui a questo punto noi sappiamo che anche all'interno della compagine, soprattutto diciamo così, delle guardie della rivoluzione, si sta dibattendo il fatto che solo una deterrenza ancora più forte, che per il momento viene manifestata con Hormuz, può essere come dire, l'antidoto che può impedire la prossima guerra. Se questa sarà la conclusione strategica di Teheran, a questo punto quello che noi probabilmente avremo sarà una proliferazione latente e un'instabilità cronica. Questo probabilmente lo vedremo, anche se questa intesa, io preferisco scoprire intesa piuttosto che accordo, poi si materializzerà e in base a quali, diciamo, come sarà plasmata.
5: Sentiamo Gian Piero Gramaglia, ti ascolta l'ambasciatore. Sei qui, Gian Piero.
6: Buongiorno ambasciatore. Ieri il presidente Trump ha allargato lo spettro dei temi sul tavolo della trattativa, dicendo che un accordo con l'Iran dovrebbe essere preliminare o dovrebbe comprendere un ingresso dei paesi arabi negli accordi di Abramo che sono stati messi tra parentesi dalla, guerra di Gaza e successivamente dalla guerra all'Iran, e ha indicato alcuni paesi: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Egitto, Giordania, Bahrain, che dovrebbero sottoscrivere questi accordi, non escludendo neppure, che mi sembra ipotesi futuribile, che lo faccia l'Iran. Secondo lei questa mossa di Trump complica o semplifica la prospettiva delle trattative?
7: Buongiorno direttore, grazie per questa domanda. Innanzitutto è chiaro che Trump sta cercando un pochino di trasformare una possibile tregua con l'Iran in una rifondazione di geopolitica del Medio Oriente. Probabilmente quello che ci sta dicendo Trump è che non vede l'accordo come un semplice, con l'Iran come un semplice cessato il fuoco, ma lo vuole usare come leva, appunto, nel senso di lanciare gli accordi a Abramo. Però in tutto questo, in fondo, l'Arabia Saudita è il premio strategico, certo non il Bahrein o la Giordania. E bisogna anche dire che Gaza e il governo Netanyahu poi in realtà stanno bloccando la normalizzazione con l'Arabia Saudita, per cui la grande contraddizione strategica che io vedo qui è che mentre Trump vuole accelerare la normalizzazione regionale, il governo israeliano continua a rifiutare qualsiasi, diciamo così, percorso credibile verso uno Stato palestinese che è il requisito minimo. Ma qui si gioca, io credo, anche la stabilità futura, gli assetti futuri, perché l'idea che sottende questa proposta, secondo me oggi non realizzabile, di Trump, è che l'Arabia Saudita diventi il diciamo fulcro regionale, se non alternativo, ma quasi complementare a Israele, di egemonia nel Golfo, per evitare appunto che questa invece che il Golfo passi a un controllo o quantomeno un'influenza eccessiva da parte dell'Iran. Che cosa farà Riyadh? Probabilmente aspetterà le elezioni iraniane, l'evoluzione della guerra, però probabilmente la pressione americana continuerà, perché è ovvio che Trump consideri la normalizzazione saudita il vero premio geopolitico, diciamo, della fase post-bellica.
5: Davvero grazie all'ambasciatore Ettore Sequi, è stato un grande piacere. Alla prossima, ambasciatore.
7: Grazie a voi, a presto.
5: Vediamo ora il racconto di tutto quello che abbiamo analizzato dei quotidiani, dei media americani, con Giampiero Gramaglia. Giampiero.
6: Sì, è un titolo unico, direi, sui media americani, sui maggiori media americani questa mattina, perché nella notte, come hai già ricordato dal Financial Times, gli Stati Uniti hanno ripreso i bombardamenti sull'Iran, erano sospesi da settimane, motivando l'attacco con l'esigenza di contrastare una minaccia posta a truppe americane nell'area. I bombardamenti sono stati condotti nel sud dell'Iran, cito, per proteggere le nostre truppe da una minaccia costituita dalle forze iraniane, recita un comunicato del Central Command degli Stati Uniti, che ha sede a Tampa in Florida e che è responsabile delle operazioni in Medio Oriente. Gli obiettivi presi di mira includono siti lanciamissili e imbarcazioni usate dagli iraniani per minare lo stretto di Hormuz. L'attacco è avvenuto, sottolineano tutti i media, mentre i negoziati tra USA e Iran sembravano, forse sono, vicini a un'intesa che ponga fine alla guerra, riapra alla navigazione allo stretto di Hormuz e dia spazio alle trattative sui dettagli di un accordo più complesso che comprenda la questione del nucleare iraniano. Proprio ieri fonti iraniane, ricordano i media americani, avevano spiegato la loro diffidenza nei confronti degli Stati Uniti con il fatto di essere già stati attaccati due volte nel giugno del 2025 con la guerra dei 12 giorni e il 28 febbraio, mentre erano in corso negoziati. La vicenda, adesso lo vedremo in dettaglio, con una carrellata di titoli molto rapida, domina i bombardamenti notturni, dominano i media, fa eccezione un media di cui vi leggo il titolo in apertura, che è Axios, che invece apre con l'enciclica di Papa Leone XIV, cinque vie che il Papa indica per per illustrare come l'intelligenza artificiale può deformare, cambiare l'umanità nel bene, ma anche nel male, i rischi che ci sono. Veniamo invece ai titoli sull'Iran. New York Times: gli Stati Uniti conducono nuovi attacchi vicino a una base navale nel sud dell'Iran. E poi il New York Times: Netanyahu dice che Israele pianifica di intensificare gli attacchi su Hezbollah in Libano, un'altra difficoltà per la trattativa, e Trump vuole che più paesi si uniscano agli accordi di Abramo nell'ambito del negoziato. Il Washington Post: gli Stati Uniti rinnovano gli attacchi sull'Iran citando minacce poste alle truppe americane. E poi Trump cerca di allargare gli accordi di Abramo mentre i negoziati con l'Iran devono fare fronte a critiche interne negli Stati Uniti. Il Wall Street Journal: gli Stati Uniti conducono attacchi difensivi su obiettivi iraniani. Trump pensa in grande nel Medio Oriente, mentre il suo accordo o l'ipotesi di accordo riceve critiche. La CNN: gli Stati Uniti conducono attacchi nel sud dell'Iran asserendo che si tratta di propria difesa. E la Fox: gli Stati Uniti conducono attacchi difensivi in Iran mentre il cessate il fuoco vacilla. E infine il Politico: gli Stati Uniti conducono attacchi difensivi in Iran mentre i negoziati si trascinano. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, a domani. C'è un altro fronte in Medio Oriente, lo citava poco fa dalle segnalazioni sulla stampa americana Giampiero Gramaglia, noi lo vediamo dal Financial Times. Benjamin Netanyahu ordina alle forze armate israeliane di intensificare gli attacchi contro Hezbollah, esponenti dell'estrema destra che temono che un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran possa limitare l'azione di Israele, chiedono una campagna ad alta intensità in Libano. Da un mese è in vigore in teoria un fragile cessate il fuoco tra Israele e il gruppo militante libanese, scrive il Financial Times. In pratica però le due parti hanno continuato a scambiarsi dei colpi. Israele ha sferrato frequenti attacchi nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha lanciato razzi e droni contro obiettivi israeliani. Vediamo le testate, le aperture delle testate medio orientali. Partiamo dal Times of Israel: l'esercito statunitense ha colpito imbarcazioni e postazioni di lancio missilistiche iraniane, affermando di aver agito per legittima difesa. Sono state segnalate esplosioni nella città di Bandar Abbas, nel sud del paese. Teheran avrebbe, questa è un'altra notizia di Times of Israel, avrebbe comunicato agli Stati Uniti che qualsiasi attacco israeliano a Beirut comprometterà i negoziati. Vediamo il Jerusalem Post: gli Stati Uniti colpiscono imbarcazioni iraniane, postazioni di lancio missilistici per legittima difesa, afferma il CENTCOM. Il comando centrale degli Stati Uniti continua a difendere le nostre forze agendo con moderazione durante l'attuale cessate il fuoco, ha dichiarato il portavoce appunto del CENTCOM, il capitano di vascello Tim Hawkins, in merito a questi attacchi. Vediamo Arez, che cambia fronte: da ottobre 890 abitanti di Gaza sono stati uccisi dal fuoco israeliano nonostante il presunto cessate il fuoco. Ecco come: 42 di loro erano agenti di polizia il cui compito è quello di mantenere una parvenza di ordine in una società tormentata e frammentata. C'è un interessante editoriale da leggere in prima su Arab News di oggi, del direttore Faisal Abbas: la pace è possibile, ma Israele deve abbracciare la soluzione dei due stati. Nell'editoriale si parla ovviamente anche della questione iraniana. Per quanto riguarda le divergenze di opinione, secondo diverse fonti regionali coinvolti nei canali informali, Arab News ha appreso che gli Stati Uniti intendono inasprire le condizioni sulle questioni nucleari, e ciò include lo smaltimento, scrive Abbas, dell'uranio arricchito e la garanzia che l'Iran si astenga da qualsiasi nuova attività di arricchimento per diversi anni a venire. Il Tehran Times e IRNA ci danno notizie che precedono quelle dei bombardamenti. degli strike, diciamo. La delegazione iraniana si reca in Qatar per proseguire i colloqui, titola Tehran Times. Il Parlamento elegge Khalid Baf presidente per il settimo anno consecutivo. Il Parlamento iraniano compie questa elezione, ci dice invece l'IRNA. Vediamo il China Daily che sollecita un rafforzamento dei legami tra Cina e Pakistan per ottenere risultati migliori, elogiando il ruolo di mediazione del Pakistan. Ovviamente sono parole del presidente Xi Jinping, che ha affermato ieri che Cina e Pakistan dovrebbero accelerare lo sviluppo di una comunità sino-pakistana ancora più stretta, caratterizzata da un futuro comune.

0: ha definito ricatto l'avvertimento lanciato dalla Russia ai diplomatici stranieri affinché lasciano Kiev e ha esortato gli alleati a rafforzare le difese aeree in vista dei bombardamenti minacciati. La TASS, alto funzionario diplomatico statunitense, Washington è ancora determinata a favorire la fine del conflitto in Ucraina. Rubio ha sottolineato che gli USA sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per favorire la fine di questa guerra. In ultimo, un titolo diverso che riguarda il clima, con cui chiudiamo, del Guardian. La Francia registra temperature record per il mese di maggio, mentre un'ondata di caldo estremo colpisce l'Europa occidentale. Anche in Spagna, temperature che superano di gran lunga la media stagionale. Il fenomeno meteorologico dovrebbe protrarsi ancora per diversi giorni. Questa è l'apertura del Guardian. Grazie a Alessandro Teodoro in regia. La linea Sonia Martina.
1: Grazie a Francesco De Leo. Vi ricordo fra qualche minuto stampa e regime a cura di Roberta Iannuzzi, però ora andiamo ad ascoltare Derrick a cura di Michele Governatori.
2: Benvenuti alla puntata 722 di Derrick. Qui abbiamo parlato spesso delle forme con cui le regole fiscali e non possono avvantaggiare le attività dannose all'ambiente. Le attuali regole del bilancio pubblico, per fortuna, obbligano il nostro governo a tenerne traccia e sanciscono valori di sussidi pubblici dannosi all'ambiente per circa 20 miliardi di euro all'anno. Uno dei settori dove facciamo particolarmente male è il trattamento economico dei concessionari di aree demaniali. Molti sanno che quasi regaliamo l'uso delle spiagge ai lidi privati, che perlomeno non le distruggono permanentemente. In meno forse sanno che l'estrazione di petrolio e gas, o di materiali vergini, di cave, sono in generale troppo economici in Italia, quando non addirittura gratuiti, e che le cose sono rese peggiori nel caso delle cave per scarsa vigilanza sulle concessioni. Regalare o quasi risorse naturali pubbliche ai concessionari significa dar via a un patrimonio non rinnovabile a condizioni che da un lato non incentivano la giusta valorizzazione e quindi maggiore conservazione nell'uso di materiali alternativi riciclati, dall'altro impoveriscono tutti noi che di quel patrimonio eravamo comproprietari. Alcuni casi sono più impressionanti di altri. Ho avuto modo di confrontarmi con Marco Giudici, attuale presidente dell'associazione Apuane Libere fondata da Gianluca Briccolani.
3: Considera che sulle Apuane si scava in deroga alle leggi europee, in alcuni casi, in deroga alle leggi nazionali. Ad esempio, abbiamo molte cave al di sopra dei 1200 metri, nonostante ci siano una legge, la legge Galasso, che vieta l'escavazione sugli Appennini sopra i 1200 metri. E le Apuane fanno parte degli Appennini. Quindi abbiamo delle deroghe regionali a delle leggi nazionali. Ora c'è tutta questa questione del carbonato di calcio. L'80% di questi 6-7 milioni di metri cubi, almeno la parte quindi dichiarata, viene polverizzata. Quindi le Apuane vengono ridotte in polvere per fare carbonato di calcio. L'80% quindi in carbonato di calcio. Il 19% circa va nei blocchi, che la maggior parte prendono il mare e vengono poi lavorati oltreoceano, e poi neanche l'1% invece va a finire in arte. La situazione sulle Apuane è drammatica, considerando che rappresentano il bacino idrico di acqua potabile più importante di tutta la regione toscana e, dati ARPAT, quasi tutte le sorgenti che fuoriescono dalle Apuane risultano inquinate. Tutto l'inquinamento dal taglio della montagna lo scaricano direttamente in falda, o nei fiumi o nei torrenti, e quindi c'è tutta anche questa prassi di scaricare tutte le esternalità negative sulla collettività. E noi, proprio per portare all'attenzione della politica e dei cittadini e far toccare con mano e vedere proprio dall'interno cosa sta accadendo, il 7 di giugno partiremo alle ore 9 dal rifugio Donegani fino ad arrivare al rifugio Orto di Donna. Attraverseremo questa valle, per l'appunto la valle Orto di Donna, attraverso i siti estrattivi, camminando su un sentiero CAI. E qua faremo vedere come una valle di origine glaciale, tra le vette più importanti delle Alpi Apuane, tutto sopra i 1200 metri, come stanno riducendo in polvere, perché questa è una di quelle valli sacrificate per l'industria del carbonato di calcio, un'intera vallata, inquinando qualsiasi cosa, comprese le vie carsiche, quindi anche le sorgenti. E con noi parteciperanno anche tre consiglieri regionali, sperando che la politica si svegli.
2: Grazie Marco Giudici, sul blog Derrick Energia, tutti i link ad

0: Puane libere e al resto dell'intervista.
1: Così Michele Governatori con Derrick, sono le 7:34 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, tra poco andremo ad ascoltare Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime, vi ricordo al termine, la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, e che apriremo parlando di giustizia, cioè della proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati e le divisioni tra l'associazione della magistratura sulla formazione dei nuovi magistrati. Poi parleremo della difesa commerciale dell'Europa, il documento con cui 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono una risposta adeguata ai crescenti squilibri e ai rischi di perdere capacità industriali e settori strategici. Poi torneremo a parlare della stretta repressiva del presidente Erdogan contro il principale partito di opposizione, dunque di Turchia. Poi la guerra del Golfo, il possibile accordo tra USA e Iran e la grave crisi energetica dell'Europa. Poi la crisi energetica e le previsioni economiche di primavera della Commissione europea. E poi parleremo della prima enciclica di Papa Leone XIV. E al termine ascolterete la pillola di ADAPT, sono le 7:35, andiamo subito ad ascoltare Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati. Oggi martedì 26 maggio 2026, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con in regia Alessandro Teodori, in studio Roberta Iannuzzi, solo per oggi sostituisco Carlo Romeo che tornerà domani. Dunque le prime pagine di oggi vedono in primo piano le elezioni amministrative con Venezia al centrodestra con Venturini al primo turno, Reggio Calabria con ancora il centrodestra, con Cannizzaro addirittura 66,4%, il centrosinistra prende Pistoia e Prato, De Luca trionfa a Salerno e i titoli rispecchiano le appartenenze soprattutto sui giornali di opinione. Il giornale Meloni sta serenissima, Libero state serenissimi, la sinistra affonda. Devo dire che Libero coglie diciamo di più insomma lo spirito del tempo con quello state serenissimi, che appunto ricorda la celebre battuta di Matteo Renzi. La verità, come triste Venezia per il Partito Democratico. Il tempo, campo largo, morte a Venezia, domani a Venezia il campo largo affonda, per battere Meloni serve di più, la Repubblica Venezia resta a destra, la stampa ancora con Venezia che rilancia Meloni, ora la legge elettorale. Il mattino, Salerno, trionfo De Luca, il messaggero, Venezia resta al centrodestra, l'altra voce segna l'affluenza al 60%, 5 punti sotto il referendum di marzo. Ma l'altro tema che è centrale oggi su molti quotidiani, la stampa ci apre in realtà, è l'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas. Tutti i giornali italiani e diversi esteri, almeno quelli che siamo riusciti a sfogliare questa mattina, hanno titoli e approfondimenti, commenti su questo. Il messaggero, Il Sole 24 Ore, disarmare l'intelligenza artificiale, Avvenire, Umanità al centro, La Verità, l'intelligenza artificiale, Nuova Babele, che è una delle figure che è stata utilizzata dal Papa all'interno della sua enciclica, così come la storia di Nemia, e Il Dubbio, il Papa ammonisce i signori della guerra degli algoritmi. All'estero Le Figaro, quotidiano francese che esce la mattina, le messe in guardia di Leone XIV sull'intelligenza artificiale, il Financial Times, il Papa chiede di disarmare l'intelligenza artificiale contro l'idolatria del profitto, è il titolo più forte, quello di El País, il quotidiano spagnolo, il Papa pronuncia una sentenza contro il tecnofascismo. Poi ci sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente, dallo stretto di Hormuz, la stampa, tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, la NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, Il Sole 24 Ore, negoziatori iraniani a Doha, il messaggero, Iran-Stati Uniti, intesa congelata, il tempo, Trump, accordo grande o niente, Financial Times con lo shock energetico iraniano sui salari reali nei paesi ricchi, il Jerusalem Post invece si riferisce al Libano, il capo di stato maggiore israeliano Zamir chiede al gabinetto di colpire Beirut, Ben-Gvir spinge per intensificare la guerra al nord. La Spagna, con il caso Zapatero, è presente naturalmente sul quotidiano spagnolo internazionale El País, ma anche su Libero. Il giudice ordina di esaminare tutti i messaggi elettronici dell'ex primo ministro Zapatero dal 2020 nel caso Plus Ultra e Libero sequestro di gioielli e orologi nell'ufficio di Zapatero. Per quanto riguarda i giornali francesi, sono concentrati sulla sfida per le presidenziali del prossimo anno. Libération quest'oggi su Raphaël Glucksmann, che prepara il libro programmatico e un meeting del 13 giugno per costruire una sinistra non melanchonista con i centristi ex macronisti. E poi ci sono le notizie che arrivano dallo Sport: Allegri licenziato dal Milan in prima su tutti i giornali, in realtà proprio un repulisti al Milan appunto dei proprietari, e poi anche le notizie che arrivano purtroppo dalla violenza che si è scatenata a Torino intorno a una partita di calcio. Allora, noi avremo in questa rassegna stampa anche un articolo che si aggiunge a quello a quelli della settimana scorsa, che ricorda Marco Pannella, e lo troviamo sull'Unità, firmato dal professor Andrea Pugiotto, e poi vedremo anche altre cose. Naturalmente le analisi oggi sono tantissime, sono predominanti sul voto e anche sull'enciclica, anche i commenti, c'è pochissima cronaca, anche se in realtà la pagina internazionale meriterebbe più spazio, dovremmo confinarla più avanti nella nostra rassegna stampa. Comincerei leggendovi un commento, partiamo dal Mattino. Naturalmente ognuno porta l'acqua al suo mulino, oggi noi siamo abituati, insomma lo sappiamo, gli ascoltatori di Radio Radicale che sono esperti, ecco, di politica, sanno benissimo che quello che leggeremo oggi, insomma, è dettato in gran parte, diciamo, dalle simpatie, ecco. Però ci sono anche analisi più obiettive che cercheremo, appunto, alle quali cercheremo di dare maggiore spazio. Allora, il Mattino con Paolo Pombeni: tanto tuonò che non piove. Diremmo, rovesciando un famoso detto popolare, lo scombussolamento degli equilibri politici che era stato vaticinato dopo il risultato del referendum sulla riforma Nordio in questa tornata di amministrative non c'è stato. Semplificando molto, forse troppo, ogni coalizione si è più o meno tenuta a quello che aveva. Si dovranno certo aspettare i risultati definitivi per distribuire perdite e guadagni tra i partiti, ma al momento prevale una valutazione elementare: la conta di dove ha vinto il centrodestra e dove il campo largo. Guardandola da quest'ottica, sembrerebbe di poter dire che hanno tenuto le coalizioni che si erano già insediate al potere. A Venezia, nonostante molti pronostici, risulta in testa un giovane assessore del sindaco uscente Brugnaro, e dunque non c'è stata nessuna rivoluzione degli equilibri. A Prato la sinistra ha strappato il sindaco al centrodestra, ma mettendo in campo Matteo Biffoni, già sindaco per 10 anni, dunque in un certo senso riprendendosi quel che era suo. E poi ci sono le conferme delle satrapie del sud, De Luca a Salerno, il candidato di Cateno De Luca a Messina, alla faccia dei gruppi dirigenti dei partiti. Dunque c'è una conferma sostanziale della distribuzione del potere locale tra centrodestra e centrosinistra. È vero che nonostante il coinvolgimento di un elettorato numericamente di un certo rilievo, 6,5 milioni di aventi diritto al voto, la distribuzione geografica delle amministrazioni interessate non è tale da consentire una proiezione di questi risultati come test per quel che avverrà nelle elezioni nazionali dell'anno prossimo. Ecco, questo premettiamolo, diciamo, per tutto quello che sentirete, che leggeremo anche noi, ma che sentirete soprattutto oggi nei diversi dibattiti e approfondimenti dedicati alle elezioni. Elezioni che, si è detto, continua Pombeni, non tanto per inciso, dovranno misurarsi con la prova di test comunali in primavera, che coinvolgeranno sedi del peso di Milano, Roma, Bologna, Torino e Napoli. Non sappiamo se avverrà con un election day che accorpa tutto, difficile per varie ragioni, o se la legislatura nazionale si concluderà in autunno. A stare ai risultati di ieri, sembrerebbe emergere che il Paese vede una geografia politica in cui non si sa se esista quella corrente che omogeneizza i trend a livello nazionale e che viene costantemente invocata da più di un leader politico. Gli insediamenti delle due coalizioni tendono a confermarsi e dovremo aspettare i risultati delle varie liste per capire se gli equilibri interni ai due campi sono più o meno quelli che hanno certificato fino ad oggi i sondaggi nazionali o se gli elettori li hanno rimessi in discussione. Non è una questione secondaria, i partiti ci dedicheranno molta attenzione, anche se poi temiamo che alla fine prevarrà la volontà degli attuali gruppi dirigenti di tenere tutto il più fermo possibile per non vedersi messi in crisi. Un minimo di attenzione andrebbe prestata al trend dell'astensionismo. In termini generali la partecipazione si è contratta di circa 4 punti, fermandosi al 60,1%, che sarebbe anche un risultato non male, non fosse che è frutto della partecipazione un po' più sostenuta in certe regioni, l'Umbria e in alcuni centri minori. Una partecipazione intorno a poco più del 50% non è stata affatto rara, anche nella realtà di sedi dove la tradizione di partecipazione al voto era consolidata. Nei comuni dell'Emilia-Romagna, in cui erano aperte le urne, si è recato il 54,4% e Lombardia al 52,7%. La politica se ne interessa poco, ma il tema è rilevante se si vuol consolidare la nostra democrazia. Ora molti leader politici tireranno al solito l'acqua al proprio mulino, glissando sugli aspetti più lontani dagli schematismi che sono diventati dogmi. Per esempio, il vincitore della competizione per il sindaco di Venezia non corrisponde affatto all'immagine del politico di destra con tutti i populismi connessi. Ma poi questo vale anche per molti altri vincitori, a conferma che il circuito dei sindaci è ancora di quelli che offrono più spazio per le sperimentazioni politiche che consentono di sottrarsi agli schematismi rigidi della comunicazione politica dominante. Potrebbe essere un messaggio interessante per una classe politica nazionale che si appresta, voi dalla maggioranza, voi dall'opposizione, ad affrontare di qui a non molti mesi la prova di un'elezione nazionale che deve testare la tenuta o meno dell'attuale bipolarismo e decidere chi ne guiderà la nuova legislatura. Ma potrebbe esserlo non di meno per le grandi città che andranno al rinnovo dei sindaci la prossima primavera. Sarebbe un modo intelligente di mettere a frutto un test che, se viene ridotto all'aritmetica dei numeri, perde di gran lunga il suo significato. Così Paolo Pombeni sul Mattino per leggere un'analisi equilibrata. Andiamo sul Corriere della Sera con Francesco Verderami, che apre il quotidiano con un editoriale: un voto contro illusione alibi. La tornata amministrativa era stata presentata come un tappone dolomitico, era solo una tappa di trasferimento, sono cambiati i sindaci, non il quadro nazionale, i problemi di Meloni restano intatti, l'agenda di fine legislatura, i rapporti di coalizione, la situazione economica complicata dalla crisi internazionale e la variabile Vannacci torna a pesare. E questo è l'elemento che si aggiunge, perché a Vigevano la sua lista civica ha superato il 10%, sopravanzando la Lega. Sul centro-sinistra Verderami scrive: Venezia era la remontada annunciata con tutte le condizioni favorevoli, il sindaco scende sotto inchiesta, le polemiche sulla Biennale e sulla Fenice, il candidato avversario considerato debole, il campo largo ha però sottovalutato le priorità dei veneziani su sicurezza e immigrazione, arrivando addirittura a farsi appoggiare da una lista che chiedeva il voto in nome di Allah. Risultato sconfitto, vedremo di che si tratta. Risultato sconfitto al primo turno, conclusione: due schieramenti schiacciati dalle proprie contraddizioni che non possono più nascondersi dietro illusioni e alibi. Questa l'analisi di Verderami sul Corriere. Invece, nelle pagine interne, nella cronaca, a pagina 3 troviamo subito l'articolo di Cesare Zapperi che si concentra su Venezia, la cronaca. Venturini vince al primo turno con tre indizi che sembravano una prova contraria. A novembre le regionali venete avevano dato Venezia al centro-sinistra, a marzo il 9 ha vinto nettamente in Laguna e i sondaggi davano favorito Martella. La chiave del risultato È la lista civica personale di Venturini che supera il 30%, fagocitando i partiti di coalizione, e Fratelli d'Italia si firma al 13%, la Lega addirittura al 4,7%, Forza Italia al 2,5%. I veneziani hanno votato il candidato, non hanno votato la coalizione. Sul fronte opposto il Partito Democratico tiene, prende il 24%, insomma prende molto più di tutti gli altri partiti, se Fratelli d'Italia si firma al 13%, salvo naturalmente la lista civica personale di Venturini che supera il 30%, abbiamo detto. Gli altri alleati di centrosinistra crollano al Movimento 5 Stelle al 2,7%, AVS al 4,9%. La candidatura di rappresentanti della comunità bangladese nelle liste del Partito Democratico, pensata per mobilitare i 20.000 residenti a Mestre, si sarebbe rivelata un boomerang, radicalizzando la contesa. Nessun effetto sul voto delle polemiche sulla biennale sul caso Venezzi, Martella si ferma a 12 punti di distanza, avevamo creato una coalizione ampia, evidentemente non è bastato. Sulla Repubblica, pagina 4, troviamo un'intervista al nuovo sindaco che passa dunque al primo turno. Andiamo a pagina 4. Smettete di definirmi delfino dell'ex sindaco, gli stranieri sono con me. E Venturini vince dunque al primo turno ed è il neo sindaco di Venezia, rivendica 11 anni di assessorato come base della vittoria, non la protezione del predecessore. Sulla candidatura bengalese nelle liste del Partito Democratico e il sostegno di Martella alla moschea, dice: molti cittadini stranieri e musulmani hanno votato per me, temendo un'escalation di tensione razzista. Il centrosinistra ha danneggiato un processo di integrazione avviato. Sulla parata dei leader nazionali a sostegno di Martella, i veneziani sono allergici agli estranei che spiegano loro cosa devono fare senza conoscerli. E sulla Fenice e la Biennale, temi cari al ristretto circolo dell'intelligenza mediatica di sinistra, la gente pensa alla casa, al lavoro, ai trasporti e alla sicurezza. Sul contributo d'accesso per i turisti manterrà il ticket, mentre la proposta di Martella di cancellarlo, anche quella è stato un boomerang. Chiude con un appello all'unità: insieme possiamo salvare la città più bella del mondo. La sua vittoria dopo le inchieste della magistratura e la rivincita anche di Luigi Brugnaro, la gente non si fa tirare per il naso, chiamata a scegliere il sindaco, sceglie appunto il sindaco. Ora sento il peso della responsabilità, il buon governo di Brugnaro è nelle 1300 pagine del suo bilancio politico. A proposito degli elettori del Bangladesh inserite nelle liste, da settimane avvertivo la preoccupazione della città per strappi ideologici che le sono estranei. Molti cittadini stranieri e musulmani, dice proprio così, hanno votato per me temendo un'escalation di tensione razzista. Il centrosinistra ha danneggiato un processo di integrazione avviato. Io ripartirò da lì come sindaco di tutti. Questo appunto è il volto di Venezia, un nuovo sindaco giovane, 38enne, che si affianca anche a un presidente di regione molto giovane. Per vederli ecco insieme, andiamo a pagina 5 del Corriere della Sera, che pubblica poi in fondo pagina anche un'intervista all'ex esponente del Partito Democratico, il filosofo Massimo Cacciari, che è stato sindaco di Venezia. Intanto ex scout e civico, il boom del ragazzo di Marghera, e Meloni dice: vengo lì, il legame con Brugnaro che gli affidò i dossier cruciali. E il governatore veneto Alberto Stefani ha 33 anni, è della Lega e viene ritratto nella foto al centro con il nuovo sindaco, che ha 38 anni, è un indipendente d'area civica e centrista sostenuto dal centrodestra. Fabrizio Caccia intervista Massimo Cacciari. Pazzesco il crollo dell'affluenza a Venezia, è stupefacente il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato. Comincia con una serie di sospiri ed esclamazioni la telefonata con Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo illustre ed ex sindaco. Lui venne eletto con il centrosinistra la prima volta nel 1993, riconfermato nel 97 e rieletto infine nel 2005. Non se l'aspettava Cacciari il voto di Venezia. Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta e poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i no. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie ai giovani non ci sono andati. Un errore candidare Martella? Il discorso parte da lontano. Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella. Niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio. Un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluto una figura diversa, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. Insomma, non è uno scherzo, dice proprio suo nipote Tommaso Cacciari, con gli attivisti no global del Veneto, era in prima fila a marzo scorso nel corteo romano dei No Kings. Sì, ricordo che disse cose assolutamente condivisibili. Disse al Corriere che le potenzialità per mandare a casa Giorgia Meloni ci sarebbero pure, ma i partiti del centrosinistra non riescono a intercettare la voglia di cambiamento delle piazze, perché rispondono a vecchie logiche e invece dovrebbero mettersi in ascolto dei movimenti, così riassume Fabrizio Caccia. Proprio così è la risposta di Cacciari. Già ai tempi di Casson io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti, non faccio nomi, che pur di non passare mai il testimone, ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro. Così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta inimmaginabile. Ma che futuro vede per il campo largo? Il campo largo non si discute, è necessario per vincere le elezioni, ma non è sufficiente. A Palermo c'è stato un quasi bacio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. È bello che si bacino, ma ora bisogna cominciare a dire qualcosa agli elettori in vista delle politiche del 2027 sullo Stato sociale, con quali politiche fiscali, quale politica estera, che posizione assumere in Europa. Giorgia Meloni invece a Venezia non si è vista. Perché è intelligente, lo penso da sempre. Ha fatto benissimo a non farsi vedere. E se avesse imposto un candidato di Fratelli d'Italia, avrebbe perso matematicamente, perché avrebbe risvegliato l'antifascismo. E invece ha puntato su Venturini, che non era affatto l'alter ego di Brugnaro. Ha lavorato per anni pancia a terra. Il centrosinistra ha fatto male a sottovalutarlo. Credo che non abbiano influito invece le polemiche sulla Biennale e sulla Fenice. Venturini ha avuto anche l'appoggio di Calenda. Frattagli è la risposta di Cacciari. Per il futuro teme l'incognita Vannacci. Vannacci mi fa ridere. Mi spaventano Trump, Thiel, Musk, sì, gli Ayatollah e Netanyahu. Anzi, Netanyahu mi fa orrore. Vincenzo De Luca sarà per la quinta volta sindaco di Salerno, cose da manicomio, ma questi sono vizi, c'è chi è cocainomane e chi vuole fare il politico a vita. E lei un giorno potrebbe ricandidarsi al sindaco di Venezia, neanche sotto le più infami torture, così l'intervista che trovate a pagina 5 del Corriere della Sera a Massimo Cacciari. Sul Corriere, pagina 8, visto che è stato evocato anche il nuovo sindaco di Salerno, che ha appunto il vizio di candidarsi, ha 77 anni, è un ex PC, PDS, DS, dal 2007 nel PD, è stato sindaco di Salerno per 4 mandati tra il 93 e il 2015 e dal 2015 al 2025 ha ricoperto la carica di presidente della regione Campania. In precedenza è stato consigliere assessore al Comune di Salerno, poi deputato, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti nel governo di Enrico Letta. Questo è il curriculum che viene riassunto in un'infografica. Farò di Salerno la Monte Carlo d'Italia, ma festeggia il ritorno chiuso in casa. Fino a quando avrò il respiro, combatterò per Salerno, per la Campania e per il Sud. Tutti aspettano De Luca in municipio per il 18 in punto, ma lui non si materializza, sta chiuso in casa. Si gode così il suo trionfo. Niente telecamere giornalistiche, non ama granché, è eufemismo. Perché quando lui vuole parlare spalanca i social e dice ciò che vuole, senza contraddittorio, e a 77 anni suonati avverte chi lo credeva fuori da tutto. Dopo lo stop al terzo mandato da governatore dovrete continuare a fare i conti con me. Provoca, talvolta è sprezzante, altre scherza, ma in realtà è terribilmente serio, spavaldo come non mai. 33 anni dopo la sua prima volta sulle macerie di Tangentopoli, torna a indossare la fascia di sindaco e la personificazione dell'eterno ritorno di Friedrich Nietzsche. A Salerno l'universo rinasce e rimuore in base a cicli temporali fissati, solo che al centro rimane sempre lui, Don Vicenza, con tutte le sue contraddizioni, i suoi pacchetti di voti controllati militarmente, eppure i suoi fallimenti, emblematico quello del Crescent, mastodontica colata di cemento a fianco della nuova stazione marittima di Zaha Hadid, con appartamenti e decine di fondi commerciali rimasti sfitti. Ora De Luca torna e rilancia, sarà la Monte Carlo d'Italia, così Claudio Bozza da Salerno, inviato a Salerno del Corriere della Sera. Ma noi andiamo avanti, sempre sfogliando il Corriere della Sera, troviamo ecco anche una voce dell'opposizione, che è Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato. Test così non cambiano nulla, sono tutte storie locali e questo governo resta in crisi. Il campo largo è solido e pronto per le politiche. Intanto Venezia è governata dal centrodestra, dice, da 11 anni. 5 anni fa con Brugnaro avevano 25 punti in più. Martella ha recuperato la metà di quel distacco. Per Giorgia Meloni vincere a Venezia al primo turno è mondiale. Se la sente di darle torto dopo il caso Fenice, le risse a destra sulla biennale. A Venezia governavano loro, insiste il capogruppo del PD al Senato, convinto che l'esito di queste elezioni in sostanza non cambi il quadro. Giorgia Meloni, come suo solito, ha ignorato le sconfitte al primo turno negli altri capoluoghi di provincia. Nella stessa Venezia il PD doppia Fratelli d'Italia in termini di consenso. Questo l'abbiamo visto ed è effettivamente innegabile. Andiamo avanti, Reggio Calabria, il trionfo di Ciccio, star dei social che sogna il ponte, che si chiama appunto Cannizzaro, il nuovo sindaco di Forza Italia, strappa il comune al centro-sinistra con oltre il 65%, Francesco Cannizzaro, 43 anni, mi si accappona la pelle. Poi sotto, attenzione a Totò Cuffaro, Ida Cuffaro, la 27enne nipote dell'ex governatore e dell'uscente Silvio Cuffaro, è la nuova sindaca di Raffadali ad Agrigento. A Messina, sempre Cateno e Tris con l'uomo ombra, a Enna l'ultima impresa del barone Rosso, le vittorie in solitaria di De Luca e Crisafulli, nell'articolo di Felice Cavallaro che riassume la sfida più attesa in Sicilia, l'ha vinta il Masaniello dello Stretto, come i suoi avversari chiamano Cateno De Luca, pronto a commentare la conferma sindaco del suo uomo ombra, Filippo Basile. Con Basile De Luca ha quasi addentato un trionfo che a spoglio in corso superava il 55%. Abbiamo spaccato il centrodestra perché il pensiero ce l'ha alla regione dove sogna una sua candidatura a presidente con elezioni anticipate di un anno. Intanto, fiero di una battaglia a stile uno contro tutti, con la formazione autonomista di Sud chiama Nord schierata contro Forza Italia e PD, brinda a un risultato eclatante perché ha vinto un monocolore, unico caso di monocolore civico e autonomista. A Prato il ritorno di Biffoni, Pistoia con il professore pacifista a sinistra dopo 9 anni, Arezzo invece va al ballottaggio, l'ago della bilancia sarà qui un renziano, camicia bianca, maniche su, sorridente, Matteo Biffoni, già recordman di preferenze nella storia del Consiglio regionale toscano e uno dei vincitori del primo turno delle comunali in Toscana. Biffoni, ma anche il professor Giovanni Capecchi, civico vero, pacifista, ambientalista, ex assessore alla cultura, candidato dopo aver vinto le primarie contro la Dem Stefania Nesi, è riuscito nell'impresa di strappare Pistoia al centrodestra, battendo Anna Maria Celesti, vice sindaca di Alessandro Tommasi, per 9 anni al governo fino alla corsa fallita a governatore lo scorso ottobre. Una vittoria di Emiliano Fossi, lo schleiniano segretario regionale Dem, che con il campo largo ha vinto il primo turno anche a Figline in Cisavaldarno con Davide Ermini, ex vicepresidente del CSM ed ex renziano di Ferro, che ha battuto anche i renziani. Ieri, come detto, è stata soprattutto la giornata però del Dem Biffoni e di Capecchi. Il primo sarà sindaco per la terza volta e il secondo, appunto, l'abbiamo già descritto. Ci sono anche in basso i voti a Ceglie Messapica con la sfida di Casalino, che non ce l'ha fatta. Certo, per vincere nel posto dove Giorgia Meloni fa le vacanze sarebbe stata una grande soddisfazione, dice sorridendo Casalino di Ceglie Messapica in Puglia, dove si è lanciato nella competizione. Il candidato sindaco del centrodestra ha portato a casa una maggioranza bulgara, circa il 70%, ma l'ex portavoce di Conte è contento lo stesso. Sono 16 anni che qui vince il centrodestra, era prevedibile la vittoria, però non c'era mai stata una lista del Movimento 5 Stelle qui a Ceglie, l'ho portata io ed è diventata la prima lista del campo largo. A Santa Marinella, Maria Rosaria Rossi di Noi Moderati, ex parlamentare di Forza Italia, ora con il partito di Lupi, non ce l'ha fatta. A Spoglio in Corso non arrivava al 6%, ma è soddisfatta lo stesso. E poi la sconfitta di Laura Castelli, ricorderete l'ex viceministra al MEF, questo lo dice lei, ai vertici di Sud, chiama Nord, era, insomma, se ricordate la sua famosa frase rivolta al ministro Padoan, anzi esponente politico Padoan, non è riuscita a conquistare la poltrona da sindaca a Milazzo, ma è ugualmente soddisfatta Castelli, ex viceministra al MEF, ex volto storico del Movimento 5 Stelle, ora presidente di Sud, chiama Nord, a Spoglio ancora in corso, commenta, dovremmo arrivare secondi ed è un gran bel risultato. Castelli sottolinea, quello che mi ha colpito è l'affetto della gente, siamo intorno al 15% partendo da zero e in soli 3 mesi. Mantova, l'assessore PD fa il pieno, a Lecco sorpasso del centrodestra, il successore di Palazzi si impone al primo turno, l'uscente Gattinoni costretto al ballottaggio e poi arriviamo a Vigevano. Vigevano è un caso a sé, un caso interessante. E lo vediamo subito dal Corriere e poi vediamo anche Repubblica. Roberto Vannacci fa furore e spinge i candidati. Il suo aspirante sindaco a Vigevano era Furio Suvilla con la lista Vigevano Futura, che ha superato la Lega di circa 2 punti, 11-9. Un risultato inedito. Il carroccio è avanti solo per il traino degli alleati, soprattutto Fratelli d'Italia, che tira le fila. Nel centro lombardo, con più abitanti al voto, la coalizione di centrosinistra è in vantaggio al primo turno, al 35% con Rossella Buratti, seconda è Forza Italia, che quindi andrà al ballottaggio, solo terzo è Riccardo Ghi, assessore uscente e candidato della Lega, che qui governa da 16 anni e di Fratelli d'Italia. Suvilla è quarto, ma il dato è rilevante. La mossa vincente è l'appoggio esplicito del generale. Domenica 17 maggio Vannacci era arrivato in piazza Ducale, il cuore di Vigevano, accolto da almeno 600 persone Tra bandiere, entusiasmo e slogan è stata la svolta. A Vigevano, su Villa sarà ancora l'opposizione, ma con un peso diverso. Anche lui era leghista. Nel 2019 era stato defenestrato dal ruolo di assessore, poi aveva continuato come oppositore indipendente. Per su Villa questo esito è quasi come una vittoria. E il fatto che la Lega abbia candidato due esponenti di grido della comunità islamica, con polemiche aspre, ha spostato i consensi a suo favore. Non solo, le eventuali indicazioni di voto da parte dell'esponente Vannacciano al ballottaggio potranno essere decisive. Su 48.000 votanti alle urne sono andati la metà. Sarà battaglia tra Centrosinistra Unito contro Forza Italia, la Lega è fuori. Cercavamo il cambiamento, dice Su Villa, ed è arrivato. Non era necessario essere eletti. Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo. Per noi rimane un gran risultato. Ha fatto flop invece Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Carlasco. Anche lui, candidato appoggiato da Marco Rizzo, ha preso l'1%. Non è servito proporsi come alternativa slegata dai partiti classici. Non entrerà in consiglio comunale. Così Davide Maniaci sul Corriere della Sera. La Repubblica legge in maniera più politica queste informazioni. Le andiamo a prendere cominciamo ecco dalla pagina 10 con Lorenzo De Cicco, cronaca politica. Il centrodestra tira un sospiro di sollievo, ma i veleni interni non si dissolvono. Salvini, asseggi non ancora chiusi, ha attaccato Mediaset accusandola implicitamente di una regia antisovranista. Fratelli d'Italia perde Pistoia, la Lega crolla a Venezia con il 4,7%, 2/3 in meno rispetto al 2020. E dicevamo che appunto rivincita e veleni il titolo. Salvini attacca le reti Mediaset con Santa Marinella, poi nel riquadro che va al ballottaggio. E un ballottaggio tra Damiano Gasparri, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, ed Emanuele Minghella, candidato anche di PD e Casa Riformista. Sotto, Vannacci contro Fratelli d'Italia e Marina Berlusconi esploa a Vigevano. Piazze piene, urne abbastanza. A Vigevano 60.000 abitanti, dove un comizio di Vannacci dei giorni scorsi aveva stupito per l'ampia partecipazione, scrive Matteo Pucciarelli. La lista di riferimento di Futuro Nazionale incassa il 12% e il candidato sindaco Furio Su Villa il 14,5%, collocandosi quindi come secondo partito del centrodestra dopo Forza Italia e poco sopra Fratelli d'Italia, perlomeno nel comune in provincia di Pavia. Sul piano locale serve a poco, perché la destra si è presentata divisa al ballottaggio contro il centrosinistra andà il candidato sostenuto dagli azzurri, ma è comunque un segnale di non poco conto. Marina Berlusconi non lo vuole in coalizione, come trapela da indiscrezioni forziste di questi giorni, è la domanda che pone il giornalista. Vannacci non teme veti e ribatte da Verona. Chi è Marina Berlusconi? Perché non mi risulta sia capo di un partito politico? Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell'editoria? Risponde mettendo il dito nella piaga dentro Forza Italia. E sui dubbi di Fratelli d'Italia sulle sue presunte simpatie putiniane rincara la dose. Ora tirano fuori pure le influenze russe. Fratelli d'Italia alza il muro, oltretutto in assenza di una mia richiesta di dialogo, inventa fantasmi e sospetti. Quando non riescono a rispondere all'idea, alla crescita di Futuro Nazionale, inventano scuse. Il tormentone è appena cominciato. Il vannaccismo intanto fa proseliti dopo il colpo ravetto dei giorni scorsi. Futuro Nazionale è percepita in ascesa, è un pezzo di notabilato politico, sta entrando nella nuova scialuppa di salvataggio. Oggi al Pirellone il generale in congedo presenterà l'arrivo dei consiglieri regionali Luca Daniel Ferrazzi e Pietro Macconi. Il primo era stato eletto con la lista centrista di Letizia Moratti, il secondo con Fratelli d'Italia. In Veneto invece arriva l'ex leghista e sottosegretaria nel Berlusconi IV, Francesca Martini, in vista dell'Assemblea Costituente Romana del partito il 13 e 14 giugno, è responsabile per il monitoraggio delle riunioni locali per la Lombardia sarà Checco Lattuada, ex Fratelli d'Italia, fascista dichiarato orgoglioso, durante la giornata della memoria di 2 anni fa aveva pubblicato una foto ricordo di se stesso mentre faceva un saluto romano. Tra remigrazione per gli stranieri e promesse di rastrellamenti dell'esercito, come li chiama proprio Vannacci, ad esempio parlando di Rogoredo, il suo estremismo impensierisce tutto il centrodestra, che vede un pezzo del proprio elettorato guardare con sempre maggiore interesse a futuro nazionale. Senza quei voti, Giorgia Meloni alle prossime politiche rischia grosso. Questo scrive Repubblica. Noi adesso andiamo velocemente perché poi dobbiamo passare a tutti gli altri temi. Allora, andiamo a vedere altre analisi. La Repubblica in prima pagina analizza Cuzzo Crea, un bagno di realtà. Il centro-sinistra aveva tutte le condizioni per vincere a Venezia, il referendum vinto, il Partito Democratico primo alle regionali, alle europee, il sindaco uscente Brugnaro sotto inchiesta, il governo imbarazzato dalle polemiche sulla Biennale e sulla Fenice, e poi abbiamo visto che insomma ha raccolto anche tantissimi voti effettivamente a Venezia rispetto agli altri partiti, se non fosse per quella lista civica, e ha perso lo stesso. Meloni non aveva nemmeno messo piede in campagna elettorale, aveva mandato un video e a fine corsa il ministro Crosetto. Venturini ha vinto perché conosce la città da 11 anni di assessorato e perché la sua lista civica ha drenato voti lasciando Lega e Fratelli d'Italia sotto il PD. Al campo largo è mancata Azione, che a Venezia e Reggio Calabria ha votato con i vincitori, e soprattutto una visione alternativa del paese netta e riconoscibile. Poi le candidature suicide di Reggio Calabria, i viceré inamovibili di Salerno e Messina, il simbolo del Partito Democratico negato a Crisafulli, a Enna, un'idea di immobilismo e paura. E l'editorialista della Repubblica avverte che la destra non gode di buona salute, però i dissidi tra alleati sono manifesti, l'ombra di Vannacci al 14% a Vigevano con il motto fascista me ne frego spinge Fratelli d'Italia verso una coperta di Linus identitaria. Tenerlo fuori dalla coalizione sarà difficile, tenerlo dentro sarà pericoloso per la destra e per il paese. Flavia Perina invece sulla Stampa, dopo aver letto Annalisa Cuzzo Crea, pagina 23 del quotidiano torinese, si è già svanito l'effetto referendum, quindi smentiti gli eccessi di sicurezza progressisti e gli eccessi anche di pessimismo conservatori. Venezia era il laboratorio del campo larghissimo e l'epicentro delle tensioni interne alla destra, ha vinto il centrodestra con un margine netto, l'affluenza cala, addirittura di 7 punti a Venezia, il mondo progressista non ha riportato alle urne quei mondi che erano stati mobilitati a marzo. A sinistra si sconfessa l'ottimismo post-referendario, a destra svanisce il pessimismo e si prepara l'avanti tutta sulla riforma elettorale, anche se, come nota Marcello Sorgi sempre sulla Stampa, le amministrative sono un test generale, non si vede perché dovrebbe andare avanti con la riforma elettorale, visto che riesce a ancora, insomma, i risultati sono ben netti, e se invece non sono generali, non, come pare, come è evidente, non indicano nessuna tendenza. Ma noi andiamo a leggere sempre nella pagina dei commenti della Stampa, lo ritroviamo, e partendo alcuni di questi commenti, entrambi dalla prima, pagina 22, poi prosegue Marcello Sorgi per capire meglio il suo ragionamento. Le elezioni amministrative in Italia, si tratti anche del più piccolo mini testo, della più occasionale suppletiva, hanno sempre un significato, se non generale, di tendenza. E se questo è il metro di valutazione, la conferma avvenuta a Venezia, la conquista di Reggio Calabria, faranno sì che il centrodestra, dopo la batosta del referendum possa sussurrare la propria rivincita senza particolare esultanza. Piccola cosa, certo, se si paragonano queste due città, la più importante al nord e la più importante al sud, alla tornata generale del voto referendario. Poi si sa che in quello amministrativo gli elettori giudicano i sindaci e le loro capacità, e la conferma viene proprio da Venezia. Malgrado tutto, la tendenza dei risultati di ieri è confortante per il centrodestra, al punto che viene proprio da chiedersi quanto sia conveniente per Meloni insistere sulla legge elettorale, ciò che potrebbe cambiare la sua immagine, la sua percezione agli occhi dei cittadini, al posto di farsi vedere impegnata a far fronte con tutti i mezzi che ha a disposizione alla difficile congiuntura in cui si trova l'Italia. Perché se proprio un significato è lecito ravvisare nel voto amministrativo e a non premiare il centrosinistra, che già vedeva davanti a sé una strada in discesa e per questo, aspettando le urne decisive del prossimo anno, ha rinviato le decisioni importanti a cui era atteso in cima a tutte la scelta del o della leader che sarà avversario o avversaria diretta o diretto di Meloni e l'indispensabile chiarimento programmatico, dato che ci sono ancora punti molto delicati da approfondire. Così, aspettandosi comunque un'ulteriore spinta sulla strada della vittoria, gli alleati del campo largo hanno continuato a procedere in ordine sparso. E se non fosse arrivato, meglio dire tornato per l'ennesima volta De Luca, in corsa senza il simbolo del PB, del PD e plebiscitato alla guida della sua Salerno, e se Legnini non avesse proposto il proprio usato sicuro alla sua Chieti, con cui si cita anche Chieti, oggi il centrosinistra dovrebbe leccarsi le ferite molto più di quanto non stia facendo, ma non potrà certo dire che dove ha vinto lo ha fatto in nome del rinnovamento. Così scrive Marcello Sorgi sulla Stampa. Poi Lina Parmerini sul Sole 24 Ore, Venezia, la rimonta mancata e i nodi sul nord, in una giornata che però ha avuto un baricentro più pesante delle comunali, finalmente qualcuno nota, cioè l'incirca di Leone XIV. Augusto Minzolini sul Giornale, lezione ignorata dal PD, perde se al tavolo manca la gamba dei moderati. Al campo largo manca la componente moderata, che è stata decisiva al nord, con Venturini, ex CDU, che sfiora il 30% con la sua lista. E insomma, questo è un fattore importante, secondo Minzolini. Andiamo a vedere anche i titoli dei giornali filo governativi. A lezione di elezioni è il titolo di Tommaso Cerno. E poi Mario Sechi, in laguna sprofonda la grande illusione del referendum. Insomma, non è tanto sussurrato questo successo, è a caratteri cubitali. State serenissimi sul Libero. Come triste Venezia per il PD, Maurizio Belpietro neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. Ci sarebbe anche il tempo. Con campo largo, morte a Venezia, e quindi raffigurati al centro in questa elaborazione, in questo fotomontaggio, vestiti da gondolieri, ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, e poi Daniele Capezzone, le strade a disposizione di Marina Berlusconi, intanto più camposanto che campo largo dopo due mesi di narrazione farlocca. È un gran vociferare tra Milano e Roma delle intenzioni politiche di Marina Berlusconi, a volte leggendo qua e là, oppure ascoltando persone che si ritengono informate, si ha la sensazione di una sorta di vaniloquio, di un parlare per far credere di sapere. È il classico esercizio dell'interpretazione della volontà presunta, cosa che immagino induca al sorriso in primo luogo l'interessata, che scopre ogni giorno di avere sconosciuti esegeti e aspiranti portavoce. Noi qui al Tempo ci teniamo alla larga da queste acrobazie poco rispettose e ci limitiamo rigoroso esercizio di logica, dal quale emergono tre strade a disposizione della presidente del gruppo Mondadori: l'ingresso diretto in politica, una regia politica, una terza strada, la più interessante e congeniale, quella di incarnare un punto di rappresentanza valoriale, la garante di alcuni principi, senza coinvolgimenti politici diretti o indiretti, come fa pensare al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo. Questi sono i suggerimenti che dà Daniele Capezzone, oggi direttore del Tempo, ma soprattutto editorialista molto presente sulle reti Mediaset, in particolare su Rete 4. Allora, detto questo, passiamo a Leone e alla sua magnifica Humanitas. Andrea Riccardi ne scrive sul Corriere della Sera, ma prima di vedere il Corriere abbiamo qui l'Osservatore Romano, che distinguiamo facilmente tra gli altri giornali perché è l'unico bianco che ha una carta pregiata. Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un appello affinché brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche e dati siano davvero beni universalmente destinati a tutti e non restino concentrati nelle mani di pochi. La prima enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale è un documento traboccante di speranze sulla bellezza dell'umanità abitata da Dio. È stata firmata lo scorso 15 maggio, nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum, del predecessore da cui ha preso il nome. Il pontefice vi riflette sulla dottrina sociale della Chiesa alla luce della sfida rappresentata dalle nuove tecnologie, esortando a promuovere verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace, pubblicata ieri e suddivisa in 5 capitoli più un'introduzione e una conclusione, parte da un assunto: la tecnologia non è di per sé un male, ma non è neanche neutrale, di qui l'esortazione a costruire nel bene e a rimanere umani seguendo la logica della corresponsabilità coraggiosa, della sussidiarietà e della comunione. Proprio il verbo costruire è stato uno dei tre usati da Leone XIV durante la presentazione dell'enciclica che si è svolta nell'aula del Sinodo. Gli altri due sono stati ascoltare e disarmare. Riguardo al primo, ha spiegato di aver ascoltato scienziati e ingegneri, leader politici, genitori e insegnanti. Riguardo al secondo, ha rimarcato che l'intelligenza artificiale esige di essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominazione, esclusione o morte. E andiamo a vedere anche i commenti, le analisi. Andrea Riccardi, arginare la nuova Babele. L'enciclica non condanna il progresso tecnologico, ma quella che Leone chiama la sindrome di Babele, l'ideologia del profitto, la pretesa di un linguaggio unico, la cultura della potenza che tende a dettare l'agenda, relegando il bene comune sullo sfondo. Il bersaglio non sono le macchine, ma le ideologie, il transumanesimo, il postumanesimo, che abitano alcuni centri di potere tecnologico e colonizzano l'immaginario. Oggi, nota Riccardi, i principali motori dello sviluppo non sono più gli stati, ma attori privati transnazionali con risorse superiori a quelle di molti governi. Thiel e Musk non sono citati nell'enciclica, ma il riferimento è trasparente. Il cuore del messaggio è che la persona umana vale in sé e non deve guadagnarsi il proprio valore sfidando i più efficienti e performanti. Sul piano geopolitico, il Papa denuncia il cambio di paradigma dell'ultimo decennio che reso normale la guerra, citando la pira: al metodo della guerra bisognerà sostituire il metodo della pace. Questo è il Corriere, il Sole 24 Ore con padre Paolo Benanti, protezione dell'umano e regole per utilizzare le nuove tech. L'enciclica afferma che invocare l'allineamento dell'intelligenza artificiale a valori umani è insufficiente se quei valori li decide chi controlla i sistemi. La regolamentazione non blocca i mercati, il codice della strada non ha bloccato l'industria automobilistica, non regolamentare non è una scelta neutrale, sposta i costi su chi non ha potere da cui proteggersi. Anche il Foglio oggi dedica moltissimo spazio a questo documento, intanto con l'editoriale del direttore, la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati, è un manifesto contro un relativismo che avanza, il culto degli algoritmi, il luddismo non serve per governare l'intelligenza artificiale. E serve altro, difendere la ragione e con essa la libertà con la forza del pensiero cristiano. E poi Matteo Mazzuzzi, un'enciclica con al centro l'uomo, tecnica, potere, cuore. Ecco il documento di Leone XIV. Il Foglio ospita una serie di commenti, oggi insomma è un numero, è un'edizione corposa, che contiene un inserto su Magnifica Humanitas con diversi e approfonditi e ampi passaggi, tra l'altro, e anche commenti. Per esempio, ne cito due. Uno di Carlo Alberto Carnevale Maffè: letta come monito è preziosa, letta come sentenza, come faceva il Paese, su una tecnologia ancora indeterminata e prematura. Il coraggio c'è, la visione pure, ma è sui monopolisti che distruggeranno il mondo, forse qualche appunto si può fare. Così Carnevale Maffè. Invece Gilberto Corbellini, Alberto Mingardi, l'enciclica sulla I guarda la dignità ma sfiora appena la rivoluzione cognitiva. Leone ci mette in guardia, ma perde un'occasione, farci interrogare sui rischi di esternalizzare il pensiero a favore di una macchina priva di desiderio. Manca l'analisi epistemologica, insomma. Diamo uno sguardo. L'enciclica difende la dignità della persona umana con argomenti filosoficamente solidi, ma manca l'occasione di porre la domanda più profonda. Non

agostiniana, richiamata più volte nel testo, avrebbe consentito di porre. Insomma, l'occasione c'era, c'era anche il maestro Agostino e non è stata sfruttata. È più positivo invece il commento di Carnevale Maffè: i monopoli dell'intelligenza artificiale sono in realtà oligopoli instabili a barriere d'ingresso sorprendentemente basse, il dato digitale non è petrolio, non è rivale, non è finito, il suo valore sta nell'inferenza, non nella raccolta grezza, la disoccupazione tecnologica è uno scenario possibile, però non è un fatto. E poi c'è la presenza, che viene citata da Carnevale Maffè, di Christopher Ola, il cofondatore di Anthropic, accanto ai cardinali ieri alla presentazione dell'enciclica, che suggerisce che Leone abbia scelto la strada del dialogo piuttosto che della sentenza. Quindi non pronuncia una sentenza, ma si pone in una posizione di dialogo, mi pare questo indubitabile. Pierluigi Pisa, sulla Repubblica, pagina 17, il pontefice, lo scienziato e il prete della Silicon Valley. È un retroscena questo, sulla presenza appunto del cofondatore di Anthropic, 34 anni, Christopher Ola. Anthropic naturalmente è la società che produce Claude, che è, diciamo, questo momento l'intelligenza artificiale più utilizzata, più, insomma, in un minimo comune denominatore per i super tecnici e noi comuni mortali, insomma, è senz'altro quella che ha maggior uso al momento, valutata oltre 350 miliardi di dollari. Il ponte tra Leone XIV e Ola è stato padre Brendan McGeer, sacerdote irlandese, ex tecnologo, parroco nel cuore della Silicon Valley e punto di riferimento spirituale per ingegneri alle prese con domande morali sull'intelligenza artificiale. A marzo Anthropic aveva ospitato leader cristiani nei propri uffici per discutere dello sviluppo morale di Claude, inclusa la possibilità che il chatbot potesse essere considerato un figlio di Dio. Ola lavora sull'interpretabilità delle reti neurali, capire come un sistema di intelligenza artificiale arrivi a produrre una risposta, e su questo il suo lavoro e le preoccupazioni del Papa convergono. Ma Pisa pone un'altra domanda: la presenza di Ola in Vaticano, con la credibilità che ne deriva, finisce per rafforzare proprio uno degli attori che l'enciclica invita a sorvegliare? Anthropic può ora quindi presentare la sicurezza dell'intelligenza artificiale come vocazione prima che strategia aziendale, quindi una legittimazione che nessuna campagna di comunicazione avrebbe potuto costruire da sola. C'è anche sulla Stampa, che diciamo è il quotidiano tra i maggiori, che apre sulla Chiesa nel futuro con la figura appunto di Papa Prevost, e contiene appunto la pagina 3 anche un'intervista al fondatore di Anthropic. Oggi è la giornata dei trentenni, ecco, abbiamo visto il nuovo sindaco di Venezia, 38 anni, qui Christopher Ola, 34 anni, simbolo del dialogo aperto tra i colossi dell'intelligenza artificiale e la Chiesa. Seduto alla sinistra di Leone nel suo discorso, la voce lo ha tradito solo un attimo, stare lì è stato molto emozionante. Christopher Ola, cofondatore insieme a Dario Amodei, che è di origine italiana anche se americano, è il manager canadese della Silicon Valley, diventato il simbolo del dialogo aperto tra i colossi dell'intelligenza artificiale e la Chiesa. Ola non è solo un manager di un'azienda che vale 380 miliardi, è tra i pochi al mondo che sa davvero cosa succede dentro le macchine che fanno l'intelligenza artificiale, e quindi la sua presenza apre una nuova era nel rapporto tra il mondo del tech e la Santa Sede. Nessuno qualche anno fa avrebbe pensato a un dialogo aperto tra i colossi tecnologici e il Vaticano. Cosa sta succedendo? L'era aperta dall'intelligenza artificiale è così importante, risponde e pone domande così grandi e decisive, che necessita uno sforzo collettivo. Oggi è cominciato un percorso che va in questa direzione, e di occasioni del genere ne vedremo sempre di più man mano che il mondo si renderà conto della portata di questo momento. Perché i colossi

0: tecnologici si rivolgono alla Chiesa. Penso che le domande sollevate dall'intelligenza artificiale siano più grandi di ciascuno di noi, riguardano tutta l'umanità e quindi dovremmo cercare di parlare con tutta l'umanità. Questo include le religioni, ma anche le prospettive laiche, i filosofi. Ho parlato con una gamma vastissima di persone su queste questioni, sono troppo importanti per non farlo. 3 mesi fa Anthropic ha avuto uno scontro con il Pentagono sull'uso delle AI in guerra, oggi è qui al fianco del Papa, c'è un legame? No, non penso che ci sia un legame, la Chiesa Cattolica si è dimostrata molto interessata e molto avanti su questi temi, è un'istituzione profondamente impegnata su queste questioni, da qui è nato il nostro dialogo. Anthropic si vuole posizionare come azienda etica sull'uso dell'intelligenza artificiale, quanto siete liberi di farlo anche in relazione alle risposte che dovete ai vostri investitori? Siamo ovviamente soggetti a molte istanze, allo stesso tempo cerchiamo di fare la cosa giusta. Come chiunque cerchi di fare la cosa giusta in condizioni difficili, faremo del nostro meglio, ma è fondamentale che ci sia un insieme più ampio di attori, istituzioni, società civile che ci osservino, ci tengano responsabili e cerchino di spingere le cose nella giusta direzione, dice il cofondatore di Anthropic, Christopher Ola, nell'intervista che trovate a pagina 3 di firmata da Arcangelo Rocciola sulla pagina 3 della Stampa del quotidiano torinese. Sull'intelligenza artificiale militare, la possibilità che un sistema decida autonomamente chi uccidere, dice: sono molto preoccupato per la sicurezza di questi sistemi, e si ferma citando contenziosi legali in corso. Sul lavoro, la minaccia per i lavoratori è una questione morale che verrà affrontata a livello internazionale, non nazionale. Studiare come funziona l'AI lo ha reso più interessato all'etica della virtù che alle teorie intellettuali. Non sono membro di alcuna fede, ma penso che la religione sia una forza bella e che muove verso il bene. Questo tra l'altro trovate sulla Stampa, che poi ospita anche un commento di José Tolentino de Mendonça, serve un limite e tocca alla politica. Il nome scelto da Papa Prevost Leone XIV non era atteso, ma non è neanche casuale, una sorta di missione annunciata, e trovare risposta nell'enciclica presentata nel 135° anniversario della Rerum Novarum. Il limite della tecnica non può venire dalla tecnica stessa. E poi ancora sul Messaggero, Romano Prodi: l'enciclica come richiamo alla fiducia e come analisi delle condizioni perché l'umanità produca i frutti necessari per potersi definire magnifica, la Torre di Babele come metafora del mondo diviso in cui Neemia ha ricostruito Gerusalemme coordinando gli sforzi di tutti. Dunque, inevitabile non pensare ad Anthropic come l'azienda è entrata in contrasto con il presidente Trump, proprio il presidente che ha attaccato il Papa, e per quanto sorprendente sia ogni giorno Trump, quegli attacci sono stati veramente out of the blue. E poi naturalmente la vicenda del Pentagono e delle armi, che viene citata anche da Christopher Hola nella sua intervista. Invece è interessante andare a riprendere, perché questa è la storia di Neemia che cita naturalmente l'enciclica e che ricorda Romano Prodi: la democrazia, argini, lo strapotere tecnologico. Il titolo dell'enciclica, scrive Prodi, è un richiamo alla fiducia per le cose nuove che stanno avvenendo al mondo, ma nello stesso tempo contiene profonde analisi e dure condizioni perché l'umanità produca i frutti necessari per potersi veramente definire magnifica. E il messaggio papale, dall'inizio alla fine, vede il destino dell'uomo diviso tra il modo con cui è stata edificata la Torre di Babele e il modo in cui Neemia ha ricostruito la Gerusalemme distrutta. Babele è finita in tragedia perché si è voluto eliminare il valore della collaborazione, dell'ascolto e del riconoscimento delle diversità, che compongono la vita delle comunità, né mi ha invece operato coordinando gli sforzi di tutti, facendo lavorare insieme sacerdoti e artigiani, capifamiglia con i giovani e le donne, in un'armonia in cui ognuno faceva la sua parte, un'operazione richiamata da Leone per il suo contenuto ideale, ma che deve essere sostenuta da un sano realismo, capace di vietare tanto di perseguire un obiettivo astratto, quanto di fondarsi solo sul cinismo. Coppiere del re persiano, coppiere di Artaserse, chiedo scusa, una figura appunto di corte, di alto rango e di fiducia, Nemia apprende che Gerusalemme, la città del suo popolo, giace in rovina, con le mura distrutte, le porte bruciate, gli ebrei rimpatriati dall'esilio babilonese ridotti a vivere in grande miseria e abbattimento. E quindi ottiene dal re in qualche modo il permesso di tornare come governatore lì appunto nella sua terra d'origine e mettere mano all'impresa, che è quella della ricostruzione delle mura, una ricostruzione materiale e simbolica, perché senza mura non c'è la città, senza città non c'è l'identità collettiva di un popolo, e quello che è il suo metodo è questo: non impone dall'alto, ma assegna appunto ai sacerdoti, agli artigiani, alle famiglie la responsabilità del tratto di muro davanti a casa propria, quindi tiene insieme le tensioni interne alla comunità e l'opposizione dei popoli vicini, un'impresa impossibile che viene invece completata in 52 giorni. Questa è la storia che viene richiamata nell'enciclica e anche in contrapposizione al modello opposto della Torre di Babele. Pare che ci fosse anche una citazione da Tolkien all'interno dell'enciclica, però in questa non mi sono imbattuta e quindi non metto la mano sul fuoco. Invece cambiamo capitolo, veniamo alla giustizia e alle riforme velocemente. Oggi c'è spazio sul Riformista per la proposta di Forza Italia di Enrico Costa per una nuova proposta di legge per la responsabilità disciplinare dei magistrati. Dice che dal 2010 a oggi 815 cause contro lo Stato per errori giudiziari, solo 12 condanne, 1,4%, e quindi annuncia una proposta di legge. La clausola che esclude la responsabilità per l'interpretazione delle norme svuota completamente il principio di responsabilità, esattamente lì che avviene il lavoro del magistrato, e quindi critica anche l'abuso della custodia cautelare: troppe persone finiscono in carcere prima della condanna e poi vengono assolte. C'è, a proposito di questa proposta di legge, spazio, direi purtroppo soltanto sul Riformista, ma nei giorni precedenti, ieri, maggiori retroscena anche sul vertice che ci sarà con il ministro Nordio e anche su come è stata accolta, però è vero che l'abbiamo letto solo su alcuni giornali, dunque non abbiamo una visione d'insieme, ma siccome è stata accolta nella maggioranza questa proposta di legge, vedremo se rinfrancati dalla vittoria a Venezia gli alleati appunto di Forza Italia tenteranno anche questa strada dopo lo shock del referendum. E garantismo, dove eravamo rimasti? Questo è il titolo del Riformista. Forza Italia rilancia la responsabilità civile dei magistrati, basta zone franche, ora una riforma senza indugi. Poi sul giornale, Luigi Mascheroni intervista Antonio Polito sul suo saggio La Costituzione non è di sinistra. Insomma, la sinistra si è autoeletta custode di una carta che è stata trasformata in un testo sacro, e invece è nata da un compromesso tra comunisti e cattolici che non esistono più. E poi i referendum costituzionali respinti con il meccanismo dell'articolo 138, ma questo non vuol dire che la carta non possa cambiare. In realtà viene cambiata spesso la carta costituzionale introducendoli all'interno del testo dei principi. Non si sa bene a quale scopo, ma spesso con larghe maggioranze, per cui non ci sono i referendum in quei casi, e su questo è intervenuto anche il Presidente della Repubblica. Insomma, è un testo, quello della Costituzione, che non è un manuale né un, diciamo, un testo sacro né, diciamo, un almanacco dove inserire tutte le cose che ci vengono in mente, ma invece dovrebbe essere una legge fondamentale che regola tutto il nostro ordinamento e le altre leggi. La destra si legge sempre nella stessa intervista che trovate sul giornale, alla colpa opposta avrebbe dovuto sedersi al tavolo della riforma invece di subirla come sconfitta. E invece sulla Stampa, a proposito di Costituzione, di diritti, ecco, scrive Mattia Feltri a proposito del buon consiglio rivolto dai più a Niki Vendola di farsi processare lo stesso, nonostante le accuse sul caso Ilva siano prescritte, così si saprà se è innocente, come lui dice, oppure non lo è, come dice la procura. È il buon consiglio delle migliori intelligenze, così definite con un po' di sano ottimismo, divulgatrice di una costituzione materiale opposta a quella formale. Per quella formale, Vendola è innocente, come chiunque debba rispondere di accuse non ancora dimostrate in via definitiva, e rimane innocente anche se entro un certo numero di anni il processo non si conclude e le accuse vengono prescritte, nella logica che una democrazia liberale non può puntare l'indice contro un suo cittadino per tutta la vita. Per la costituzione materiale, quella delle suddette intelligenze della politica e del giornalismo, l'imputato è invece un presunto colpevole chiamato a dimostrare la sua innocenza, e se dopo lustri arriva la prescrizione, il furfante, la scampata, bella. Questo a proposito di costituzione formale e materiale. E poi ancora sul Dubbio, Paolo Rossi, vicepresidente e vicario del COA di Bologna, in difesa dell'avvocato Fabio Gianelli. Andiamo a vedere, che avevamo tentato anche noi, diciamo, ovviamente in maniera maldestra, quando abbiamo letto certi titoli la scorsa settimana sugli avvocati rossi, ecco, che difendono gli islamici o addirittura chi è accusato di un grave reato come la strage. E andiamo a vedere però le parole esatte a pagina 9 che usa Paolo Rossi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Linciaggio mediatico e diritto di difesa. Chi attacca un avvocato per l'esercizio del mandato non sta colpendo un professionista, sta attaccando la Costituzione e lo Stato di diritto. Questo a proposito di Fausto Gianelli, che è stato travolto dalla campagna mediatica, soprattutto di alcuni giornali della destra più reazionaria, per aver assunto la difesa dell'indagato nei fatti di Modena. E poi sul carcere e i diritti, sul Dubbio ancora, la CEDU all'Italia, inumano tenere al 41 bis una persona paralitica senza cure, quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia nel caso di Francesco Pelle, un ergastolano paraplegico al 41 bis, violato l'articolo 3 della Convenzione, fisioterapia prescritta dai medici del carcere, ordinata dai giudici di sorveglianza, però non erogata continuativamente, solo nel 2025 è stato fornito un verticalizzatore. Pelle non ha chiesto risarcimento economico. Damiano Livrandi, sempre sul Dubbio, il giudice ordina il trasferimento del detenuto, ma il DAP lo ignora. Un ergastolano catanese rimasto a opera in isolamento nonostante il nulla osta del magistrato di sorveglianza del 12 maggio. Avvenire segnala la rivolta in carcere in Venezuela, con l'intervento della Guardia Nazionale Bolivariana con i lacrimogeni, il carcere, quello di Barinas, 1320 detenuti prendono il controllo dell'istituto contro il direttore accusato di abusi, interviene la Guardia Nazionale Bolivariana. Da Avvenire, il cardinale Zuppi all'assemblea della CEI: dopo il referendum sulla giustizia serve un confronto ampio, competente e ideologico. Il sovraffollamento carcerario, la condizione dei detenuti e delle vittime chiedono risposte che non siano appunto ideologiche. E poi sul Fatto Quotidiano, nella prima pagina e poi nella pagina 4, un'intervista di Giuseppe Pipitone a Jamil El-Sadi, 27 anni, attivista di Our Voice, denunciato per diffamazione dalla presidente della Commissione Antimafia parlamentare, Chiara Colosimo, dopo aver contestato pubblicamente la linea della Commissione sulle stragi del biennio 92-94. El-Sadi sostiene che la Commissione parcellizza l'analisi concentrandosi solo su Via D'Amelio e sulla pista mafia appalti, allontanando la ricerca dai mandanti esterni. Veniamo alla figura di Marco Pannella, che viene ricordata oggi sull'Unità, in particolare dal professor Andrea Pugiotto, quindi un costituzionalista, e visto che abbiamo parlato di costituzione formale e costituzione materiale, è un tema che Pannella era particolarmente caro, quella della costituzione formale, altro che materiale, cioè il rispetto della forma delle norme ivi contenute, senza appunto un adattamento personale, ecco. La politica con altri mezzi, il metodo Pannella, referendum, disobbedienza civile, non violenza. Marco non ha incarnato un'ideologia, ma una prassi, e il modo meno infedele per ricordarlo a 10 anni dalla sua morte è quello di riattivarlo. Ricordare Pannella è un esercizio rischioso, perché la commemorazione è sempre in agguato, addomestica, trasfigura, sigilla. Pannella invece è tutto fuorché archiviabile, non si lascia chiudere in una formula, né confinare in una stagione della Repubblica, non si lascia normalizzare. Ancora oggi una figura eccedente, come è sempre stata, nel corpo e nella parola, nel cibo e nel fumo, fino anche alla fine nelle cravatte e nella chioma. Il modo meno infedele per ricordarlo è quello di riattivarlo, come un lievito, perché la memoria, diceva Pannella, è il fiume di Eraclito che continua a scorrere, materiale che vive dentro di noi e che proprio come noi si trasforma. Proviamo allora a capire che cosa della sua prassi politica sia di nuovo utilizzabile, non cosa resta dunque, ma cosa funziona ancora. Rimane fuori inevitabilmente l'altra dimensione di Pannella, quella fisica, emotiva, perfino teatrale: la voce, il digiuno, le intemperanze, l'empatia, le notti radiofoniche, la vitalità debordante, una dimensione così clamorosa da sottrarsi tuttora a ogni tentativo di ordinata ricostruzione. Per chi come me, scrive il professor Pugiotto, guarda la sua azione politica con gli occhiali del costituzionalista, il suo lascito fondamentale è un metodo. Pannella ha praticato una politica capace di usare il diritto, lex, in funzione dei diritti, iura. L'apparente gioco di parole descrive bene un autentico rovesciamento di prospettiva. In un sistema politico impermeabile a nuove istanze sociali, Pannella ha rifugito le secche della sterile protesta e dell'indignazione moralistica verso l'ingiustizia delle leggi. Si è posto invece una domanda: come posso cambiarle quelle leggi usando le regole del gioco? E ha attivato strumenti fino ad allora inediti. Il primo è il referendum, non solo come strumento abrogativo, ma come seconda scheda, capace di trasformare l'elettore in legislatore attraverso i quesiti manipolativi. Infatti, l'elettore non cancella soltanto una norma, la riscrive. È una forma di democrazia diretta che non sostituisce populisticamente la rappresentanza parlamentare, ma la corregge. È un'intuizione quasi sovversiva, ma pur sempre interna all'ordinamento, cui restituisce nuova linfa. Il secondo strumento è la disobbedienza civile, e qui un'operazione ancora più raffinata: disobbedire alla legge non per negarla, ma per portarla a giudizio, creando le condizioni processuali perché un giudice sollevi la questione di legittimità costituzionale. In tal modo la sopravvivenza della legge non dipende più dal consenso, ma dalla sua legalità. È così che il conflitto politico entra nella giurisdizione, è così che una minoranza, addirittura il singolo militante, può incidere sull'ordinamento, modificandolo. La terza intuizione è la tutela sovranazionale dei diritti. Se la peste italiana rende inefficaci i meccanismi di garanzia interni, l'alternativa alla rassegnazione è la ricerca di un giudice altrove. Questo, tra l'altro, scrive Pugiotto, e poi salto un po' e arrivo verso il cuore della lezione pannelliana. La diffidenza verso le grandi narrazioni, verso le filosofie della storia. Tutto questo Pannella ha sempre preferito le battaglie di scopo, battaglie con un inizio e una fine, battaglie che non promettono orizzonti futuri, ma obiettivi concreti. alle rette tendenti all'infinito, contrapponeva un segmento di teoria della prassi. E questo cambia tutto, perché una battaglia di scopo può essere vinta o persa, può essere misurata e giudicata. La lotta per qualunque palingenesi, invece, è senza tempo né misura. Questo, tra l'altro, trovate sull'Unità, nell'articolo di Andrea Puggiotto, che vi invito a leggere, e poi velocemente gli altri temi: la flottiglia umanitaria che è diretta a Gaza via terra, bloccata in Libia, Global Smooth Land Convoy, da oltre una settimana. Ne parla Alessia Candido sulla Repubblica. Alcuni attivisti feriti, tra cui due italiani, fermati dalle autorità libiche controllate dal generale Haftar. E qui c'è davvero preoccupazione per quello che è appunto la sorte, al di là, diciamo, delle riflessioni che abbiamo fatto nella settimana scorsa rispetto al trattamento subito dagli attivisti in Israele, però subito, immediatamente rispediti in Italia, negli altri paesi dai quali partivano. Qui invece c'è reale preoccupazione sulla sorte di coloro che sono stati fermati, e alcuni attivisti pare anche feriti. E poi c'è l'attenzione a quello che avviene in Turchia. Un articolo di Gabriella Colarusso descrive Özgür Özel, l'ex farmacista di Manisa, presidente del CHP, destinato a restare nell'ombra del carismatico Imamoglu, emerge come leader combattivo dopo il raid della polizia alla sede del partito di domenica. La magistratura ha annullato il congresso del 2023 che lo aveva eletto, reinsediando l'ex leader Kılıçdaroğlu, già sconfitto da Erdogan alle presidenziali, che aveva appoggiato l'intervento della polizia contro il suo stesso partito. In questo quadro si inserisce, ahimè, anche la vicenda del nostro collega Mariano Giustino, che ha raccontato ieri sull'Huffington Post, collabora anche con il quotidiano online diretto da Mattia Feltri. Sapete, Mariano Giustino lavora dalla Turchia, da Ankara, per Radio Radicale, e ha raccontato di essere stato oscurato per decisione delle autorità di Ankara. Con un provvedimento formale sul suo profilo X compare la dicitura: in conformità a una richiesta legale, l'accesso a Mariano Giustino è stato bloccato all'interno dei confini della Turchia. Questo è un potere che la Turchia e il governo turco ha in quel paese, per accordi presi con ex, e che probabilmente non sarebbe possibile, insomma, analogamente in Italia, per un giornalista italiano che opera in Italia. E il giornalista Mariano Giustino ha collegato il provvedimento alla recente stretta del governo Erdogan sull'opposizione, che è culminata nella destituzione anche del presidente del CHP e dell'insediamento al suo posto di Kılıçdaroğlu, una figura considerata vicina al palazzo. Quindi la stretta in Turchia, che in questo momento blocca anche l'attività nel paese attraverso la piattaforma X di Mariano Giustino. E poi ancora la visita di Pedro Sanchez a Roma per una conferenza alla FAO per incontrare il Papa, ma il bilaterale, scrive il Corriere della Sera, con Meloni è saltato quasi. Ore di comunicazioni contraddittorie tra la Moncloa e Palazzo Chigi, versioni divergenti fino alla sera, quando arriva la conferma: si vedranno in Montenegro a margine di un vertice Unione Europea-Balcani. Chiudiamo davvero con l'allarme Ebola, rientrato al sacco di Milano, due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda avevano manifestato dei sintomi, però in serata i test escludono l'Ebola, hanno contratto la Shigella, un batterio comune. C'è tanto anche sul Medio Oriente oggi un'intervista all'ex ambasciatore statunitense alla NATO con Obama, Ivo Dalder sul Corriere della Sera, con Giuseppe Sarcina su Trump, che firmerà un accordo peggiore di quello del 2015 che lui stesso aveva demolito. E poi c'è Guido Vitiello sul concetto di israelizzazione usato da Francesca Albanese dopo l'intervento della polizia basca sugli attivisti della flottiglia a Bilbao. La parola scivola da termine tecnico a formula di demonizzazione con inquietante consonanza storica. la quadratura del cerchio è arrivata, la polizia basca non è cattiva, è israelizzata. Con questo diciamo che effettivamente, come scrive Vitiello, il cerchio si è chiuso. Abbiamo sentito Cacciari citare tutta una serie di politici che insomma senz'altro negativi per le sorti dell'umanità, ma solo tra questi solo Netanyahu gli faceva orrore, e c'è qualcosa di particolare in questo orrore e anche nell'israelizzazione del male, insomma, così come lo usa Francesca Albanese, la cui cittadinanza di Parigi è stata respinta nei giorni scorsi, una notizia che ci ha dato Sandro Gozzi, dove anche lì appunto si usa la cittadinanza in qualche modo come un'onorificenza melanchoniana, ecco. E poi in chiusura davvero segnalo l'intervista al padre di Marco Basoccu, il tifoso juventino in coma farmacologico al Molinette di Torino dopo gli scontri nel derby Toro-Juve. Ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, hanno tenuto i frammenti d'osso in vitro per rimpiantarli in un secondo momento, non è stata una bottiglia di vetro. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, vi ringrazio per l'ascolto e domani ci sarà Carlo Romeo, grazie.
1: Sono le 9, grazie a Roberta Iannuzzi, oggi con Stampa e Regime. Iniziamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Sonia Martina, Antonello De Fortuna al microfono, Alessandro Teodori in regia. Vediamo il sommario. Giustizia, la proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati e le divisioni tra le associazioni della magistratura sulla formazione dei nuovi magistrati. Poi la difesa commerciale dell'Europa, il documento con cui 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono una risposta adeguata ai crescenti squilibri e ai rischi di perdere capacità industriali e settori strategici. Turchia, la stretta repressione del presidente Erdogan contro il principale partito di opposizione. La guerra del Golfo, il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran e l'attacco di stanotte americano con la grave crisi energetica dell'Europa. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, in cui dedica una particolare attenzione all'intelligenza artificiale, e poi chiuderemo l'edizione con la pillola di Adapt. Parliamo di giustizia. Dopo il referendum del 22-23 marzo sulla separazione delle carriere, la maggioranza riprende l'iniziativa sul terreno della giustizia. La questione è quella della responsabilità civile dei magistrati. Il presidente dei deputati di Forza Italia, Enrico Costa, ha annunciato la preparazione di una proposta di legge in merito, sulla quale il prossimo 3 giugno è in programma un vertice tra i capigruppo di maggioranza e il ministro Carlo Nordio. L'iniziativa di Costa ha raccolto il parere favorevole della Lega, mentre Fratelli d'Italia per il momento resta prudente.
2: E sulla proposta di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, il Partito Radicale chiede che la maggioranza sia compatta. E allora adesso vi leggiamo la dichiarazione del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Il Partito Radicale accoglie con favore il ritorno nel dibattito politico del tema della responsabilità civile dei magistrati, storica battaglia del Partito Radicale sostenuta per decenni nelle istituzioni, nelle campagne referendarie e nel confronto pubblico, spesso in totale solitudine. Per noi si tratta di un principio fondamentale dello Stato di diritto. Nessun potere può essere sottratto alla responsabilità dei propri atti. L'indipendenza della magistratura è un valore essenziale della democrazia, ma non può trasformarsi in irresponsabilità. I cittadini hanno diritto a una giustizia giusta, trasparente ed equilibrata, nella quale gli errori dello Stato trovino riconoscimento e tutela. E questo è il senso profondo delle iniziative radicali sulla giustizia, confermate negli anni anche dal voto popolare. Auspichiamo che l'iniziativa di Enrico Costa e di Forza Italia possa essere accolta da tutta la maggioranza e si traduca finalmente in una riforma seria, garantista e liberale, capace di rafforzare insieme la credibilità della magistratura e la fiducia dei cittadini nella giustizia. Il Partito Radicale continuerà a battersi perché lo Stato di diritto non sia uno slogan, ma una concreta garanzia di libertà e responsabilità per tutti.
1: Dopo il referendum sulla separazione delle carriere, una nomina alla Scuola Superiore della Magistratura ha diviso le associazioni della magistratura. Al centro della polemica, la rivendicazione del pluralismo culturale nella formazione dei nuovi giudici. Carmen Giuffrida, giudice al Tribunale per i minorenni di Catania e promotrice del Comitato Magistrati del Sì per una nuova giustizia, spiega perché quella rivendicazione le sembra pericolosa, portando un esempio concreto tratto dalla sua esperienza al Tribunale dei minori. L'intervista è di Roberta Iannuzzi.
3: La Superiore della Magistratura deve insegnare ai nuovi magistrati come applicare il diritto, come leggere i codici, come applicare la giurisprudenza, come leggere le sentenze, ma non come leggerle alla luce di un diverso orientamento culturale politico. Certo. Ma questo è importante. Io, per fare capire di che cosa si tratta, se mi dà un minuto, guardi, le faccio un esempio pratico in un settore che è molto, molto discusso, che è quello dell'immigrazione. Nell'immigrazione, ora non so, magari un giorno faremo un'intervista dedicata solo a questo, però ora vi dico soltanto che io ora sto al Tribunale dei Minori. Al Tribunale dei Minori si applica in particolare una norma che è l'articolo 31 del testo unico dell'immigrazione, la quale sostiene che i genitori di un minore straniero abbiano il diritto di raggiungerlo o di permanere sul territorio quando ciò è necessario per lo sviluppo psicofisico del minore. Quindi è una tutela chiaramente finalizzata al minore. Allora, cosa succede? Che magari alcuni genitori di minori fanno la domanda quando il minore già ha circa 17 anni. Nel frattempo, perché purtroppo sono tantissimi, nel frattempo il minorenne diventa maggiorenne e quindi logica cosa vorrebbe? Che il procedimento venisse archiviato. Essendo che è diventato maggiorenne, i genitori non hanno più diritto di permanere sul territorio in virtù di questa norma. Ebbene, ho scoperto che ci sono dei colleghi che continuano a garantire questo diritto ai genitori applicando una norma che non c'entra nulla, che è quella del 337 settis del Codice Civile, che invece dice che gli adulti, cioè i genitori, hanno il dovere di mantenere i figli fino alla maggiore età. Quindi con un procedimento molto complesso, che cosa dicono? Anche se sono diventati maggiorenni, però siccome i genitori li devono mantenere, devono rimanere sul territorio. Ma è evidente che è una forzatura, non è la norma che stiamo applicando, perché quella è una norma che prevede soltanto il benessere psicofisico, lo sviluppo psicofisico del minore. E ora, se lei me lo chiede, prima ancora che lei me lo chiede, io le dico che le persone che hanno applicato questa norma in una maniera, secondo me, non solo forzata, ma proprio, diciamo, non legale, non corrispondente a legge, sono chiaramente persone di orientamento di sinistra, iscritte a Magistratura Democratica e via dicendo. E io con questo cosa voglio dire? Voglio dire che i diritti vanno riconosciuti, ma non creati. E quindi anche questo pluralismo culturale che vuole essere garantito nella scuola della magistratura non può arrivare a indottrinare i nuovi magistrati al punto da indirizzarli in tal senso.
2: Andiamo avanti, sono le 9-7 minuti. E abbiamo un collegamento con il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta, perché Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia e Lituania hanno sottoscritto un no paper in cui chiedono all'Unione Europea una risposta adeguata sulla difesa commerciale di fronte ai crescenti squilibri e ai rischi di perdere capacità industriali, critiche settori strategici. Pur senza citarla mai, è evidente il richiamo alla Cina e ai paesi asiatici, da cui l'Europa importa massicciamente prodotti a basso costo che danneggiano le nostre imprese. David.
4: Sì, buongiorno. Si apre una fase importante per l'Unione Europea, che deve stabilire come ricalibrare la propria politica nei confronti della Cina e soprattutto la minaccia economica che rappresenta la Cina per la base industriale europea. Venerdì ci sarà un dibattito di orientamento all'interno della commissione di Ursula von der Leyen su questo. È previsto poi un punto all'ordine del giorno su questo tema al Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di Governo di giugno. In vista di questi appuntamenti, come hai detto, questi cinque paesi, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Lituania, hanno chiesto alla Commissione di adottare un approccio più assertivo nella politica di difesa commerciale per fronteggiare il crescente squilibrio provocato dalla Cina e dalla sua sovracapacità produttiva. Il documento informale, un non paper, come si chiama, a Bruxelles, chiede interventi immediati, senza modifiche legislative, ma anche alcuni aggiustamenti chirurgici agli strumenti di difesa commerciali esistenti e la potenziale introduzione di un nuovo strumento trasversale da attivare quando le fonti di approvvigionamento europee diventano eccessivamente concentrate. Questo dovrebbe tra l'altro essere l'annuncio di venerdì da parte di Ursula von der Leyen, un nuovo strumento per far fronte alle sovracapacità altrui e ridurre le dipendenze europee. C'è un grande punto interrogativo rispetto a questa volontà di alcuni stati membri di un approccio più assertivo nella difesa commerciale, ed è la determinazione di tutti gli stati membri. Il fatto che manchi la firma della Germania da questo documento non è di buon auspicio. Già oggi non mancano gli strumenti di difesa commerciale, alcuni sono stati introdotti molto recentemente, come quello che viene chiamato a Bruxelles il bazooka, lo strumento anticoercizione. Quel che è mancato è la volontà politica di applicare questi strumenti. La Germania e dunque anche Ursula von der Leyen sono stati reticenti per il timore di ritorsioni commerciali da parte di Pechino. Fondamentalmente la situazione è la stessa rispetto ai conflitti che si sono moltiplicati da un anno a questa parte con l'amministrazione Trump sulla questione dei dazi. Non servono, dicono alcuni analisti, nuovi strumenti, serve per l'appunto la volontà politica di usare quelli esistenti. Vedremo come andrà il dibattito di venerdì nel collegio dei commissari. Due brevi aggiornamenti sull'attualità europea. Innanzitutto, Ursula von der Leyen oggi sarà a Vilnius per mostrare il suo sostegno ai paesi baltici. Estonia, Lituania, Lettonia hanno subito minacce dirette da parte di Mosca, ma anche nuovi attacchi ibridi con i droni ucraini che vengono dirottati attraverso sistemi di interferenza elettronica. I droni ucraini diretti verso la regione di San Pietroburgo vengono deviati sui paesi baltici e sulla Finlandia. Von der Leyen, ha spiegato una portavoce della Commissione, incontrerà i presidenti dei tre paesi baltici e riaffermerà il sostegno da parte dell'Unione Europea, evidenziando come l'Unione Europea sta rafforzando le capacità di difesa di Estonia, Lituania e Lettonia. Da notare però che le promesse passate faticano a concretizzarsi. Nello scorso settembre von der Leyen aveva fatto un altro viaggio ai confini orientali dell'Unione Europea, aveva annunciato il suo progetto faro, il muro contro i droni, forse gli ascoltatori se lo ricorderanno. Quel muro non si è ancora concretizzato, siamo ben distanti dal realizzare a livello di Unione Europea un sistema in grado per l'appunto di respingere droni che siano russi o che siano ucraini, di intercettarli prima che cadano sul territorio dei paesi membri. Oggi invece ci sarà una riunione del Consiglio Affari Generali. Uno dei temi all'ordine del giorno è il quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio 2028-34 dell'Unione Europea. E ieri un gruppo di 16 paesi, cosiddetti amici della coesione, che include Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, ha pubblicato un documento fondamentalmente per reagire alle posizioni adottate dai paesi frugali. Questo gruppo degli amici della coesione non solo vuole preservare le risorse della coesione, ma anche quelle della politica agricola comune e della politica comune della pesca, cioè le politiche tradizionali previste dai trattati. Denunciano alcuni elementi della proposta avanzata dalla Commissione, per esempio il fatto che i fondi della coesione sono diventati una sorta di strumento di crisi sistemico utilizzato da Ursula von der Leyen ogni volta che c'è un'emergenza. Ci sono anche altre richieste per rispondere ai frugali, oltre alla necessità di mantenere i fondi per queste politiche tradizionali, l'abolizione dei cosiddetti rebate, gli sconti al bilancio comunitario, è un must, si legge nel documento. I 16 chiedono anche di rimborsare in modo più graduale il debito contratto per il fondo post pandemia Next Generation EU. Morale, la battaglia tra gli amici della coesione e i frugali, frugali che vogliono limitare ulteriormente l'ammontare complessivo del bilancio europeo e rifiutano qualsiasi concessione sul debito comune, beh, sarà intensa e sarà difficile raggiungere un accordo entro dicembre di quest'anno, come vorrebbe fare il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
1: Grazie David Carretta. C'è una notizia che arriva dal Golfo: un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicino al completamento. Questo sembra, almeno per l'ennesima volta, una dichiarazione del capo dell'esercito pakistano Munir durante un incontro a Pechino col ministro degli esteri cinese Wang. I due sono incontrati ieri mentre proseguono i negoziati, appunto, per una possibile intesa tra Iran e Stati Uniti, ma gli Stati Uniti colpiscono dichiaratamente, così, per autodifesa, un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Teheran reagisce, almeno sulle agenzie. Nuovi attacchi avranno una risposta durissima oltre i confini della regione. Ne parliamo con Mariano Giustino, che ci racconta anche della stretta repressiva del presidente Erdogan, che colpisce i partiti d'opposizione. Domenica ad Ankara centinaia di agenti antisommossa, facendo uso di gas lacrimogeni, hanno preso d'assalto la sede del CHP, principale partito turco d'opposizione, per scacciare i dirigenti dopo che giovedì un tribunale ha stabilito l'annullamento del congresso del 2023 che aveva eletto come proprio leader Özgür Özel. Buongiorno Mariano.
5: Buongiorno a voi. L'immagine di Özgür Özel che sale su un veicolo della polizia e fa il saluto della resistenza durante la sua marcia verso il Parlamento, iniziata dopo aver lasciato la sede del Partito Repubblicano del Popolo, il maggior partito d'opposizione che aveva sconfitto l'AKP di Erdogan nelle elezioni amministrative del 2024, è un'immagine molto indicativa e forte che testimonia il fatto che Özel non si vuole arrendere a quest'ultimo assalto del governo Erdogan verso il suo partito. Özgür Özel potrebbe essere revocata l'immunità parlamentare e potrebbe anche essere arrestato. Tutte le eventualità ormai sono prevedibili. La decisione del tribunale di Ankara di dichiarare nulla e invalida la elezione di Özel alla presidenza del partito nel congresso del 2023 non sembra però destinata a giovare né all'ex leader sconfitto Kemal Kılıçdaroğlu, che ora è rientrato alla guida del partito per ordine del tribunale e del presidente Erdogan, soprattutto dopo il blitz della polizia nella sede del Partito Repubblicano del Popolo di domenica 24 maggio su richiesta proprio di Kılıçdaroğlu. e i successivi sviluppi. L'ascesa di politica di Özel, secondo i sondaggi, sembra continuare, mentre i parlamentari fedeli a Kılıçdaroğlu, entrati nella sede del Partito Repubblicano con l'aiuto della polizia, si godevano dei dolcetti al cioccolato, Özel ha marciato verso il Parlamento sotto una pioggia battente. È salito a bordo di un veicolo blindato portato lì dalla polizia per fermare la marcia del leader repubblicano, ha alzato il pugno in segno di resistenza. La folla radunata davanti al Parlamento nel Parco della Sovranità Nazionale era arringata da Özel, che ha detto: il nostro quartier generale ora è la grande assemblea nazionale della Turchia, cioè il Parlamento. Continueremo lì la lotta e la continueremo soprattutto nelle strade e nelle piazze. In Parlamento Özel si è incontrato anche con Mansur Yavaş, il sindaco di Ankara, anch'egli nel mirino del presidente turco. Dopo la pesante sconfitta alle elezioni amministrative del 2024, Erdogan si è reso conto di non poter sconfiggere facilmente il Partito Repubblicano del Popolo sotto la guida di Özel e con İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, come candidato alla presidenza, ed è passato al piano B. Il piano B è quello di smantellare il Partito Repubblicano del Popolo, spaccarlo, annichilirlo. Ha dunque avviato le operazioni giudiziarie che avevano come obiettivo primario la destituzione del presidente Özgür Özel. Nel frattempo, in coordinamento con alcuni membri della cerchia ristretta di Kılıçdaroğlu, ha avviato un procedimento per dichiarare invalido il congresso dei repubblicani del 2023, che era stato vinto da Özel, appunto. Erdogan ha subito neutralizzato İmamoğlu facendolo arrestare nel marzo dell'anno scorso, ma non aveva previsto che Özel avrebbe mobilitato l'organizzazione del Partito Repubblicano del Popolo e tutti i militanti nelle piazze del paese, tenuta deliberatamente lontana dalla vita pubblica per anni dall'ex leader del partito Kemal Kılıçdaroğlu, ha portato Özel milioni di persone nelle strade in questo anno e in quest'ultimo anno e nelle piazze per affrontare il pugno di ferro di Erdogan. Kılıçdaroğlu ha inteso lavare con il sangue la sua bruciante sconfitta nel congresso del 2023 e il suo obiettivo era riprendersi la presidenza del partito per vie legali con il sostegno del presidente turco. Domenica la magistratura turca, eterodiretta dalla presidenza della Repubblica, ha ordinato alla polizia di sfrattare la leadership del maggior partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, dalla propria sede centrale di Ankara, dando esecuzione a una sentenza del tribunale che aveva reintegrato l'ex leader sconfitto Kemal Kılıçdaroğlu. Una folla di sostenitori, di parlamentari, di funzionari del Partito Repubblicano del Popolo si erano schierati a presidio della sede, i giovani avevano dormito nell'edificio per proteggerla dall'assalto della polizia antisommossa, che ha lanciato gas lacrimogeni e proiettili di gomma e ha sfondato i cancelli dell'edificio dello storico Partito Repubblicano e ha preso il controllo dell'intero edificio di 13 piani, costringendo il suo presidente Özgür Özel e tutti i funzionari del partito ad abbandonare l'edificio. La Corte di Appello di Ankara giovedì scorso aveva, come abbiamo ricordato, annullato i risultati del congresso del 2023, in cui Özel era stato regolarmente eletto, lo aveva annullato citando irregolarità non meglio specificate e non supportate da alcuna prova documentale. Al posto di Özel ha reintegrato l'ex presidente Kılıçdaroğlu, e questo è suonato per l'opposizione in Turchia come un colpo di stato giudiziario. Ora alla guida del Partito Repubblicano è tornato Kılıçdaroğlu, ma su ordine della magistratura turca eterodiretta dal presidente Erdogan. Possiamo dire che il processo di addomesticamento del maggior partito d'opposizione, che era uscito vincitore alle elezioni amministrative del 2024, è ora in fase di completamento. Molto probabilmente assisteremo anche a una scissione, e ancora una volta questo favorirà il presidente Erdogan, che avrà che avrebbe in tal caso la strada spianata per il voto anticipato e per il suo terzo mandato. Erdogan sa che non può vincere le elezioni davvero libere e giuste, e si è reso conto che doveva incarcerare Ekrem İmamoğlu, ma questo poi non è stato sufficiente, perché Özgür Özel ha continuato a spingere senza sosta, tenendo più di 100 comizi in tutto il paese e crescendo nei sondaggi. Ma si tratta non soltanto di una semplice presa del sconfitta del Partito Repubblicano del Popolo, il partito fondato da Atatürk, il fondatore della Turchia moderna. Erdogan vuole gettare il CHP nel caos, sta anche cercando di indebolire l'eredità di Atatürk e il potente legame che il partito ha con milioni di turchi. L'autocrazia sta crescendo nel paese, la nazione si sta dirigendo verso una forma di autocrazia assoluta. È vero che il tramonto della giustizia e della libertà di espressione era arrivato da tempo, ma questo brutale attacco della polizia alla sede centrale del partito di opposizione, con la destituzione del suo presidente, è l'atto che sancisce definitivamente la fine dell'inganno dell'esistenza di un barlume di democrazia in questo paese. Kılıçdaroğlu sembra certo che darà via a una serie di epurazioni con decisioni di espulsione e terrà il congresso il più lontano possibile se riuscirà a resistere alle pressioni interne, ma alla fine il vincitore potrebbe però rivelarsi Özel. La sua popolarità infatti sta continuando a crescere. Erdogan e i suoi tribunali da lui eterodiretti vogliono far credere all'opinione pubblica che lo smantellamento del Partito Repubblicano del Popolo, il partito che aveva vinto le elezioni del 2024, sia il risultato di lotte intestine interne, ma questo non è vero, è falso, è invece il risultato della determinazione di Erdogan e della sua mentalità reazionaria a evitare quella sorpresa alle urne che ha fatto cadere Orban in Ungheria, e lo fa grazie alla disponibilità di Kılıçdaroğlu, che è l'utile idiota che si è prestato a questo scambio per riottenere la poltrona di leader del partito che aveva personalmente legittimamente perso al congresso del 2023. Infine l'Iran. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha guidato la delegazione iraniana nei colloqui mediati dal Pakistan, ieri si è recato a Doha insieme al ministro degli esteri Abbas Araghchi per colloqui con il primo ministro del Qatar Mohammad bin Abdulrahim Al Thani. Oltre alla mediazione diretta del Pakistan, anche il Qatar è stato coinvolto nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, con una squadra negoziale qatariota che si era recata a Teheran la scorsa settimana per contribuire a promuovere un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, che appare ancora lontano dal finalizzarsi. Il ministro degli esteri del Qatar ha smentito le notizie secondo cui Doha avrebbe offerto di sbloccare 12 miliardi di dollari di beni di Teheran per raggiungere un accordo con Washington. Il portavoce senior delle forze armate della Repubblica Islamica ha detto che in caso di attacco la risposta da parte statunitense, la risposta di Teheran sarà più severa rispetto al passato e la portata del conflitto potrebbe estendersi oltre la regione. Dopo gli attacchi mirati dagli Stati Uniti questa notte, in risposta al recente attacco statunitense contro obiettivi in Iran, il segretario di Stato americano ha dichiarato che gli stretti devono rimanere aperti e rimarranno aperti in qualsiasi forma. Trump è fermo sul no al nucleare, non sono Obama, vi dovete liberare del nucleare, nessun altro compromesso sarà possibile, e domenica ha telefonato a 16 leader dei paesi del Medio Oriente, compresa la Turchia. Se dovessi davvero fare l'accordo con l'Iran, ha detto, vi chiede di sostenere questo accordo e di entrare nei patti di Abramo, ovvero negli accordi di pace con Israele. Questo significa che attorno all'intesa con l'Iran l'intenzione di Trump è quella di lavorare a una pacificazione fra la regione e lo Stato di Israele, capace di ridare un nuovo volto al Medio Oriente per renderlo stabile e pacificato, creare un asse fra India, Medio Oriente, Caucaso, Europa occidentale e Stati Uniti in alternativa alla via della sete. Visione che è chiaramente in funzione anti-Iran e anti-Cina. E intanto preoccupa molto la condanna a morte di quattro giovani ragazzi di Ekbatan, che sono estranei, che erano estranei alle vicende delle rivolte di gennaio, per la morte di un paramilitare Bassige, ma il giudice della morte Salavati li ha condannati a morte ed ora rischiano l'impiccagione per muarebè, cioè accusati di guerra contro Dio. Per il momento è tutto, la mia Roma.
1: Grazie Mariano Giustino. A proposito di crisi energetica, che per ora non riguarda le scorte ma i prezzi dell'energia e sta costando cara ai consumatori, appunto perché tra l'altro permette anche alle compagnie petrolifere di realizzare notevoli profitti. Sentiamo il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, nella sua rubrica Capire per Conoscere con Sonia Martina.
6: Quella che noi chiamiamo crisi energetica, che è prevalentemente europea, visto che gli Stati Uniti sono autosufficienti, anche se il prezzo degli idrocarburi è aumentato.

0: abbiamo accettato che degli indicatori finanziari speculativi che sono fissati su mercati esclusivamente finanziari, dove non si scambia un barile di quantità di petrolio né un metro cubo di quantità di gas, questi prezzi, che sono prezzi speculativi finanziari, noi in Europa abbiamo accettato che entrino quasi immediatamente nelle bollette della luce, del gas, delle imprese, delle famiglie e alla pompa dei nostri idrocarburi. Questo cosa determina? Determina il fatto che i prezzi finali pagati dai consumatori aumentano subito. In realtà il costo all'importazione delle compagnie energetiche della materia prima, gas e petrolio, non è pagato a questi prezzi, faccio il solito esempio del famigerato indice del TTF di Amsterdam che fissa il prezzo del gas speculativo e finanziario, è pagato a prezzi enormemente più bassi. Quindi di fatto la crisi energetica significa che il consumatore finale, famiglie e imprese, pagano di più, ma le compagnie energetiche nell'immediato non hanno lo stesso aumento di costo, quindi se i ricavi aumentano subito e i costi no, c'è evidentemente un ampliamento molto consistente dei profitti delle compagnie energetiche, e questo è dovuto al semplice fatto che il mercato dell'energia, come molti mercati ormai nel mondo, non è un mercato di vis peteres, di concorrenza perfetta dove le compagnie si fanno concorrenza tra loro e sono migliaia di compagnie. No, sono poche compagnie che sono all'interno di un cartello oligopolistico, e quindi questo consente il gioco di aumentare i prezzi subito ma non avere il conseguente aumento dei costi, o averlo in misura molto più contenuta, e quindi ampliare i margini di profitto. Questa è la crisi energetica che stiamo vivendo.
1: Così Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale, nel corso della sua rubrica Capire per Conoscere. Parliamo adesso delle previsioni economiche di primavera della Commissione Europea, illustrate la scorsa settimana, hanno registrato l'impatto negativo della guerra nel Medio Oriente. Per il 2026 la crescita della zona euro si fermerà allo 0,9%. L'Italia ha le previsioni peggiori. Crescita dello 0,5% per il 2026 con un debito che è al 139,2%. L'economia europea, di fronte al terzo shock consecutivo dopo il Covid e la guerra in Ucraina, deve fare i conti con la sua vulnerabilità sul settore energia, data la grande dipendenza dai paesi produttori di combustibili fossili e dei combustibili fossili. Allora, su questo ascoltiamo il professor Paolo Guerrieri nel corso della rubrica Il Mondo a Pezzi con Ada Pagliarulo.
2: Non possiamo in qualche modo ogni volta pensare che questi siano shock temporanei e quindi in qualche modo, come dire, isolati, perché ormai abbiamo capito che l'instabilità geopolitica sta caratterizzando le relazioni tra i principali paesi e non ci sono in qualche modo segnali o possibilità che possa, come dire, venire messa sotto controllo, cioè è ormai una variabile che dobbiamo considerare più o meno permanente. Ecco, quindi credo che il problema sia come rispondere a questa instabilità che diventa una variabile, come dire, permanente del contesto,
3: certo.
2: Ecco, del contesto globale, e chiaramente non si può semplicemente parlare, come si sta parlando poi non solo in Italia anche in altri paesi, di abbassare le bollette con sussidi generalizzati che possano far pagare di meno a questo punto la benzina e gli altri derivati, perché è un tipo di come dire, di intervento che abbiamo già sperimentato nelle 4 anni fa, cioè dopo l'invasione all'Ucraina e l'aumento delle

0: materie, dei prezzi delle materie prime energetiche. Abbiamo sprecato veramente tanti soldi, mediamente, diciamo, in Europa, ancor più in Italia, con risultati assolutamente modesti, se non addirittura, diciamo, inesistenti dal punto di vista poi della capacità di affrontare questi shock. Questo
1: Infatti
0: naturalmente.
1: Dombrovskis nella sua risposta dice: se noi reagiamo così con queste misure, che non siano temporanee, mirate, eccetera, resterebbero comunque alti i prezzi dell'energia, poi i governi continuano a spendere con scarso beneficio, diciamo, delle somme enormi per sussidiare, per l'appunto.
0: Esattamente così. Naturalmente bisogna dirlo, non è che questo significa che non bisogna proteggere oggi
1: Certo. Le
0: le
1: categorie,
0: famiglie, anche le
1: certo.
0: imprese ad affrontare, diciamo, quello che è una vera e propria emergenza. Bisogna però in qualche modo proteggere i più vulnerabili tra le famiglie e le imprese e allo stesso tempo però preoccuparsi, come dire, delle vulnerabilità future delle economie europee. L'unica difesa che in qualche modo e anche risposta efficace che possiamo dare come Europa, come paesi europei, è questa, cioè questo muoversi su questo doppio binario, usare risorse mirate, temporanee, perché sono poi destinate a chi veramente ne ha bisogno per una emergenza e allo stesso tempo però portare avanti e attuare quei progetti, quelle politiche che sono volte ad affrontare quelle strozzature di lunga data che in qualche modo ogni volta soffocano la potenzialità di crescere dell'Unione Europea e le conosciamo a memoria dal potenziamento del mercato unico, gli investimenti delle tecnologie strategiche e così via.
2: 9:37, questo è il notiziario di Radio Radicale. Parliamo di elezioni amministrative di domenica e lunedì, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto alle comunali di 5 anni fa. Il centrodestra ha conquistato Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene anche Venezia, malgrado il centrosinistra ritenesse contendibile la città. Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campo Largo e a Messina vince il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Vediamo i principali duelli. Dicevamo a Venezia è stato eletto Venturini del centrodestra col 51% dei voti, 57,9% invece a Salerno per De Luca contro Marenghi. Marenghi era il candidato del centrodestra. A Messina vince appunto l'esponente della formazione di centro Basile su Scurria del centrodestra che aveva il 27%. A Reggio Calabria vittoria di Cannizzaro per il centrodestra 65,7% contro Battaglia del centrosinistra. A Prato ha vinto Biffoni 54,7% per il centrosinistra su Banchelli del centrodestra. Ad Arezzo si andrà al ballottaggio tra Comanducci del centrodestra 43,8% e Ceccarelli del centrosinistra 32,4%. Ad Andria in Puglia è stata eletta al primo turno la candidata del centrosinistra Bruno col 77,1%. Al primo turno anche passa a Pistoia il centrosinistra con Capecchi 54,4%. Poi per quanto riguarda Agrigento, ballottaggio tra Sodano centrosinistra e Alonge centrodestra, vittoria, pardon, ballottaggio anche a Trani tra Galiano centrosinistra e Guariello centrodestra. A Crotone invece il centrodestra ha fatto eleggere al primo turno il sindaco Voce col 62,4% dei voti. Avellino invece Pizza per il centrosinistra, eletto al primo turno 54%. 54,5%. Questi i risultati principali e poi ci saranno da seguire ovviamente i ballottaggi. Sonia.
3: Ieri è stata pubblicata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, firmata dal Pontefice lo scorso 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. Raccogliendo l'eredità del suo predecessore, Papa Prevost ha scritto un'enciclica sociale che affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. Per Papa Leone, nell'era digitale, l'intelligenza artificiale deve servire l'umanità e non il potere di pochi. Sentiamo il professor Francesco Petricone, docente di sociologia della politica all'Università LUMSA, intervistato da Raffranco Palazzolo.
4: Il Papa Leone XIV si è posto in continuità con il suo predecessore Leone XIII, che 135 anni fa promulgò questa enciclica Rerum Novarum molto importante, in cui nel 1891, un periodo molto lontano e diverso da oggi, riaffermava la possibilità della Chiesa di intervenire nelle questioni relative alla società, all'economia, alla politica, e quindi dava le basi a quella che era la dottrina sociale della Chiesa. L'intelligenza artificiale è oggi un terreno di confronto e una sfida che naturalmente anche la Chiesa si trova a dover affrontare, ed è giusto che si sviluppi questa analisi teologica e teleologica da parte del Santo Padre. Come il Papa Prevost indica nella sua enciclica, le res novae del nostro tempo sono, diciamo, in proporzione paragonabili a quelle che allora erano all'avanguardia, e il fondamento rimane sempre la legittimazione dell'essere umano, degli uomini, delle donne, nel poter affrontare queste novità, questa rivoluzione che la scienza porta, grazie al libero arbitrio, per poter dare, come dire, nuovi orizzonti all'essere umano, seppure nella continuità con la sua filiazione divina. Quindi ovviamente è una visione trascendente che Papa Leone XIV indica ai fedeli e ai cattolici, distinguendo, no, tra la possibilità di edificare una torre di Babele che cerchi semplicemente di affermare l'umanità sterile, oppure quella di essere come Nemia che in Gerusalemme cercava di affermare una legittimazione dell'essere umano a dare una propria costruzione, un apporto con il proprio genio alla realtà terrena, seppure appunto nell'unione con Dio. Non credo che il suo sentimento sia quello di una condanna, credo che sia piuttosto il riferimento e il monito ad utilizzare come strumenti e non come fini tutti quei mezzi che il talento, il libero arbitrio, ripeto, dell'essere umano possono mettere al servizio dell'umanità.
2: E sempre a proposito dell'enciclica e sui rischi connessi alla diffusione dell'intelligenza artificiale, Lanfranco Palazzolo ha interpellato William Nonnis, esperto di innovazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sì, diciamo che la Santa Sede parte sempre col concetto di uomo al centro di tutti i processi che ci circondano, ci governano quotidianamente. Quindi ha voluto marcare nuovamente il fatto di mettere l'uomo al centro, anche perché per i prossimi 10-15 anni ci saranno grossi problemi sociali per ricapire come riorganizzare i processi lavorativi e quotidiani d'Italia e quotidiani della nostra umanità in generale. Quindi il Papa ha voluto marcare questo aspetto qua. Ma l'altro aspetto che ha voluto marcare, è forse un messaggio molto forte secondo il mio punto di vista, è che ha detto: non lasciamo in mano questi strumenti solo a pochi attori a livello globale. Parliamo delle grandi, delle 10 big tech. In questo caso il riferimento, come da enciclica, era Anthropic, perché giustamente quella è un po' più la madre, tra virgolette, di questa grande rivoluzione. Ecco, quindi il Papa ha voluto sottolineare questo, ma sicuramente un messaggio anche alla classe politica e a tutti i governi a livello globale, perché comunque non possiamo lasciare veramente in mano a pochi attori questa condizione qua. Non è che dobbiamo essere schiavi dell'intelligenza artificiale, ma sì, si andrà in un concetto dove noi umani dovremo collaborare con i robot, con gli umanoidi, con quello che sia, però non deve essere la macchina a prendere il sopravvento nei confronti dell'essere umano, perché comunque siamo sempre al centro, come dice il Papa nella sua enciclica.
6: È una dichiarazione di ostilità nei confronti dell'intelligenza artificiale?
5: Diciamo che la Chiesa forse la sta analizzando come un nemico, passatemi il termine, Invece un nemico non è, perché sostanzialmente ricordiamoci che l'IA, l'intelligenza artificiale, esiste da 50 anni. Noi abbiamo strumenti che sono più massivi ed evolutivi e accessibili a tutti, che rendono più contestuata questa cosa qua. Quindi anche l'approccio di istituzioni, chiese in questo caso, o tutti gli enti a livello governativo, deve essere non più tanto da nemico, ma da amico, logicamente, da un collaboratore che ci aiuta nella sua quotidianità. Capisco che è difficile percepire un terzo incomodo, perché oggi sostanzialmente abbiamo l'essere umano, eravamo le macchine, no, che effettuavano i dovuti processi. Oggi abbiamo il terzo incomodo, che tra noi e le macchine c'è questo soggetto che ci dice: no, stai sbagliando, si stai facendo giusto. Ecco, il no, stai sbagliando, si stai facendo giusto è un supporto alla nostra quotidianità. Poi sta sempre a noi decidere: faccio quello che mi dice la macchina o faccio l'opposto. Ecco perché è importante a questo punto sapere di che strumento parliamo, quindi le istituzioni devono formare le persone di qualsiasi fascia d'età. Questo è un dato assolutamente oggettivo, non esiste più l'anziano, il giovane, non giovane, tutti, perché l'intelligenza artificiale sta piano piano prendendo tutti i settori della nostra quotidianità.
3: E ancora sull'enciclica Magnifica Humanitas, in cui Papa Leone XIV dedica una particolare attenzione all'intelligenza artificiale, sentiamo infine il professor Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, già presidente del CNEL, nel corso della sua rubrica Economia e Lavoro.
7: Primo dice: attenzione, questa tecnologia è molto pervasiva, si intrufola dappertutto, bisogna tenere le antenne ritte, perché dà l'impressione di essere oggettiva e quindi così ci distrae, mentre in realtà è ricca e porta tutti i pregiudizi, i bias di chi fa questi meccanismi, che sono tra l'altro per lo più non solo non europei, ma sono poteri forti, sono le grandi big tech che confezionano i programmi, istruiscono i dati, quindi un potere privato molto pervasivo e che bisogna controllare se vogliamo non essere né schiavi. Lui denuncia circa anche una cosa che insomma, dovremmo sapere tutti, insomma, che qui la tecnologia è velocissima e pervasiva, mentre le capacità umane e la consapevolezza vanno molto a rilento, e quindi qui questo è un grosso squilibrio. Di qui sarebbe molto importante non solo più formazione, ma anche proprio un impegno civile per essere attenti a che succede, a cosa succede, a controllarla. Quindi non è una questione solo morale, qui serve più politica, servono più regole. Fatte bene, non è vero che le regole ostacolino il progresso, e qui una battutina al fatto non solo che negli Stati Uniti, ma anche da noi, le imprese spesso pensano che sia così, che siano degli intralci burocratici, eccetera, e quindi invoca questa, come lui dice, questo discernimento umano, ma non di ognuno solo, ma soprattutto di una intelligenza collettiva che sia vigile, che controlli, perché il rischio è che diventiamo tutti più o meno consapevolmente schiavi di queste grandi quantità di dati che ci riempiono di notizie e spesso ci oscurano l'intelletto. E quindi questo è un discorso generale che poi alla fine il Papa si parla molto, adesso ne dico qualcosa del lavoro, dell'impatto sul lavoro, però poi alla fine bisogna che ne torniamo a parlare, e ha uno sguardo mondiale, come sempre la Chiesa più che mai ora, cioè sull'impatto l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla geopolitica, l'uso per rendere terribile, come stiamo purtroppo vedendo, insomma, alla fine fa un discorso molto politico a sostegno del multilateralismo oltre che della democrazia. Ma per stare al punto che insomma più vicino ai nostri interessi specifici, riafferma il valore del lavoro.
2: Era il professor Treu. Adesso, in chiusura del notiziario, è il momento della pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
8: Buongiorno e ben ritrovati alla pillola con Adapt, in collegamento con noi Francesco Nespoli, ricercatore Adapt. Ben ritrovato.
9: Buongiorno.
8: Vi avevamo raccontato, complici le vicende giudiziarie, le pressioni della magistratura, delle condizioni dei rider e delle pressioni su varie piattaforme, tra cui Glovo. Torniamo con alcuni aggiornamenti, perché appunto Glovo, insomma, è una delle piattaforme più famose del food delivery, e non solo, avrebbe aumentato le paghe dei rider e aperto una trattativa sindacale, appunto, sulle condizioni di lavoro dei propri rider, e appunto. Insomma, apre un capitolo molto interessante per parlare di questa gig economy.
9: Sì, allora, come dicevi, Glovo ha presentato un piano alla Procura di Milano per uscire sostanzialmente dall'amministrazione giudiziaria, per uscire dal controllo giudiziario. E prevede appunto questo piano l'alzamento dei salari, delle paghe, che sono composte in maniera doppia, nel senso che c'è una parte che va a consegno e una parte fissa, e anche si è impegnata nell'avviare una trattativa sindacale per un accordo collettivo. Avevamo già parlato in passato degli effetti delle iniziative della Procura di Milano sulle scelte delle aziende, ne avevamo parlato nel settore della moda, dove alcune aziende si sono assunte delle responsabilità rispetto ai controlli di filiera, provando in questo modo ad uscire dal controllo giudiziario, però non avevamo ancora visto questo tipo di effetti sul settore del food delivery, delle piattaforme del digitale che rappresentano un'economia diversa. E quindi è già un dato molto, molto interessante. E quindi è la prima volta che abbiamo una grande multinazionale della platform economy che accetta di modificare in sostanza il proprio modello organizzativo. Perché queste scelte, le scelte di Glovo, probabilmente avranno una ricaduta anche sulla sostenibilità di business e quindi andranno ad incidere probabilmente anche sulle tariffe che pagano i clienti. Cos'era successo? Sostanzialmente il GIP di Milano, che era Roberto Crepalli, aveva disposto il controllo giudiziario d'urgenza per Glovo nell'ambito di un'iniziativa più ampia, che era quella coordinata dal PM Paolo Storari, e l'accusa era quella di retribuzioni, in alcuni casi non proporzionate né alla qualità né alla qualità né alla quantità del lavoro, e quindi in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, quindi un'accusa di insostenibilità sociale di questo tipo di business. È un effetto in realtà della centralità che la dimensione sociale di queste attività dell'economia delle piattaforme ha avuto. L'abbiamo visto anche in realtà nel decreto lavoro, perché i rider sono entrati anche nel decreto lavoro. Non si tocca nel decreto lavoro la retribuzione, le retribuzioni, però si vanno ad identificare alcuni criteri per stabilire la subordinazione, quindi in quali casi il rider può essere considerato un dipendente.
8: Dipendente, certo.
9: Allora, cosa succede? Ora Glovo ha alzato la paga per consegna, quindi il compenso minimo per consegna a 3 euro, e ha portato la paga oraria da 10 a 14 euro, che sono 4 euro in più rispetto a quanto era previsto dal contratto Asso Delivery UGL, che era stato firmato nel 2020, che era stato contestato da parte del sindacato proprio perché è considerato troppo sbilanciato a favore delle piattaforme. In più, Glovo riconoscerà gli arretrati dal 9 febbraio 2026, cioè dalla data del provvedimento della procura, e questo è anche interessante perché in qualche modo è una sorta di ammissione del fatto che l'insufficienza della retribuzione caratterizzasse il sistema retributivo precedente. Quello che dobbiamo chiederci è, dal punto di vista del sindacato, se questo sia una vittoria o meno, nel senso se sia una buona notizia. C'è infatti una certa stampa che ha voluto sottolineare che la procura è riuscita a fare quello che il sindacato non è riuscito a fare in tutti questi anni, cioè imporre alle aziende un salario dignitoso per questi lavoratori. D'altro canto, questa
8: E poi
9: fase.
8: diciamo, questo fa sorridere perché hai voglia poi a parlare delle battaglie del salario minimo in Italia più in generale, se poi anche no, in questi settori nuovi in cui è vero che sfuggono a qualsiasi regola e qualsiasi contrattazione, poi insomma alla fine non sarebbe stato così difficile fare qualche pressione in più, così
9: Esatto,
8: meglio
9: allora,
8: organizzata.
9: meglio organizzate, proprio questo è il punto, cioè se questa iniziativa può essere finalmente uno snodo, un trampolino per il sindacato per mettersi a un tavolo con un'azienda che rivede il suo modello di business e al contempo è disposta a una trattativa sindacale seria per costruire un sistema contrattuale che poi si sviluppi anche nel futuro. E quindi per il sindacato questa deve essere l'occasione per uscire da quella debolezza di rappresentanza che è stata imputata in questo settore e che potrebbe invece prendere da qui le mosse per nuovi orizzonti.
8: Vediamo e vedremo intanto. Grazie a Francesco Nespoli per essere stato con noi qui in questa pillola.
3: E con la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri chiudiamo questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Vi diciamo che per quanto riguarda la nostra programmazione, alle 10:30 ci collegheremo in diretta con l'Assemblea Pubblica di Confindustria 2026, all'assemblea che si svolge alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quindi l'inizio dei lavori è previsto alle 10:30. Scusatemi, no, perché dal sito di Confindustria è stato un aggiornamento che la diretta streaming inizierà intorno alle 11. Quindi si parla appunto delle 11. Al termine, noi comunque vi faremo ascoltare la seduta della Camera dei Deputati di questa mattina, con all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge che prevede misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, e poi la discussione del disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile. Questo per quanto riguarda la mattinata. Allora, adesso, grazie alla regia di Alessandro Teodori, noi andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime, e dunque, secondo l'aggiornamento appunto di Confindustria, ci risentiamo intorno alle 11.
10: Grazie, buongiorno, bentrovati. Oggi martedì 26 maggio 2026, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con in regia Alessandro Teodori, in studio Roberta Iannuzzi. Solo per oggi sostituisco Carlo Romeo che tornerà domani. Dunque, le prime pagine di oggi vedono in primo piano le elezioni amministrative con Venezia al centrodestra, con Venturini al primo turno, Reggio Calabria con ancora il centrodestra, con Cannizzaro addirittura 66,4%, il centrosinistra prende Pistoia e Prato, De Luca trionfa a Salerno, e i titoli rispecchiano le appartenenze, soprattutto sui giornali di opinione. Il giornale Meloni sta serenissima, Libero state serenissimi, la sinistra affonda. Devo dire che Libero coglie, diciamo, di più, insomma, lo spirito del tempo con quello state serenissimi, che appunto ricorda la celebre battuta di Matteo Renzi. La verità: come triste Venezia per il Partito Democratico. Il tempo: campo largo, morte a Venezia. Domani a Venezia il campo largo affonda. Per battere Meloni serve di più. La Repubblica: Venezia resta a destra. La Stampa ancora con Venezia che rilancia Meloni. Ora la legge elettorale. Il Mattino: Salerno trionfo De Luca. Il Messaggero: Venezia resta al centrodestra. L'altra voce segnala l'affluenza al 60%, 5 punti sotto il referendum di marzo. Ma l'altro tema che è centrale oggi su molti quotidiani, la Stampa ci apre in realtà, è l'enciclica di Leone XIV. Magnifica Humanitas. Tutti i giornali italiani e diversi esteri, almeno quelli che siamo riusciti a sfogliare questa mattina, hanno titoli e approfondimenti, commenti su questo. Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, Disarmare l'intelligenza artificiale, Avvenire, Umanità al centro, La Verità, l'intelligenza artificiale nuova Babele, che è una delle figure che è stata utilizzata dal Papa all'interno della sua enciclica, così come la storia di Nemia. E il Dubbio: il Papa ammonisce i signori della guerra e degli algoritmi. all'estero, Le Figaro, quotidiano francese che esce la mattina, le messe in guardia di Leone XIV sull'intelligenza artificiale, il Financial Times, il Papa chiede di disarmare l'intelligenza artificiale contro l'idolatria del profitto, è il titolo più forte, quello di El País, il quotidiano spagnolo, il Papa pronuncia una sentenza contro il tecnofascismo. Poi ci sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente, dallo stretto di Hormuz, la stampa, tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, la NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, il Sole 24 Ore, negoziatori iraniani a Doha, il messaggero Iran-Stati Uniti, intesa congelata, il Tempo, Trump, accordo grande o niente, Financial Times con lo shock energetico iraniano sui salari reali nei paesi ricchi, il Jerusalem Post invece si riferisce al Libano, il capo di Stato Maggiore israeliano Zamir chiede al gabinetto di colpire Beirut, Ben-Gvir spinge per intensificare la guerra al nord. La Spagna con il caso Zapatero è presente naturalmente sul quotidiano spagnolo internazionale El País, ma anche su Libero. Il giudice ordina di esaminare tutti i messaggi elettronici dell'ex primo ministro Zapatero dal 2020 nel caso Plus Ultra e Libero sequestro di gioielli e orologi nell'ufficio di Zapatero. Per quanto riguarda i giornali francesi, sono concentrati sulla sfida per le presidenziali del prossimo anno. Libération quest'oggi su Raphaël Glucksmann che prepara il libro programmatico e un meeting del 13 giugno per costruire una sinistra non melanchonista con i centristi ex macronisti. E poi ci sono le notizie che arrivano dallo Sport. Allegri licenziato dal Milan in prima su tutti i giornali, in realtà è proprio un repulisti al Milan appunto dei proprietari e poi anche le notizie che arrivano purtroppo dalla violenza che si è scatenata a Torino intorno a una partita di calcio. Allora, noi avremo in questa rassegna stampa anche un articolo che si aggiunge a quello a quelli della settimana scorsa che ricorda Marco Pannella e lo troviamo sull'Unità firmato dal professor Andrea Pugiotto e poi vedremo anche altre cose. Naturalmente le analisi oggi sono tantissime, sono predominanti sul voto e anche

porta l'acqua al suo mulino. Oggi noi siamo abituati, insomma, lo sappiamo, gli ascoltatori di Radio Radicale che sono esperti, ecco, di politica, sanno benissimo che quello che leggeremo oggi, insomma, è dettato in gran parte, diciamo, dalle simpatie, ecco. Però ci sono anche analisi più obiettive che cercheremo, appunto, alle quali cercheremo di dare maggiore spazio. Allora, Il Mattino con Paolo Pombeni, tanto tuonò che non piove. Diremmo, rovesciando un famoso detto popolare, lo scombussolamento degli equilibri politici che era stato vaticinato dopo il risultato del referendum sulla riforma Nordio, in questa tornata di amministrative non c'è stato. Semplificando molto, forse troppo, ogni coalizione si è più o meno tenuta a quello che aveva. Si dovranno certo aspettare i risultati definitivi per distribuire perdite e guadagni tra i partiti, ma al momento prevale una valutazione elementare: la conta di dove vinto il centrodestra e dove il campo largo. Guardandola da quest'ottica, sembrerebbe di poter dire che hanno tenuto le coalizioni che si erano già insediate al potere. A Venezia, nonostante molti pronostici, risulta in testa un giovane assessore del sindaco uscente Brugnaro, e dunque non c'è stata nessuna rivoluzione degli equilibri. A Prato la sinistra ha strappato il sindaco al centrodestra, ma mettendo in campo Matteo Biffoni, già sindaco per 10 anni, dunque in un certo senso riprendendosi quel che era suo. E poi ci sono le conferme delle satrapie del sud, De Luca a Salerno, il candidato di Cateno De Luca a Messina, alla faccia dei gruppi dirigenti dei partiti. Dunque c'è una conferma sostanziale della distribuzione del potere locale tra centrodestra e centrosinistra. È vero che nonostante il coinvolgimento di un elettorato numericamente di un certo rilievo, 6,5 milioni di aventi diritto al voto, la distribuzione geografica delle amministrazioni interessate non è tale da consentire una proiezione di questi risultati come test per quel che avverrà nelle elezioni nazionali dell'anno prossimo. Ecco, questo premettiamolo, diciamo, per tutto quello che sentirete, che leggeremo anche noi, ma che sentirete soprattutto oggi nei diversi dibattiti e approfondimenti dedicati alle elezioni. Elezioni che, si è detto, continua Pombeni, non tanto per inciso, dovranno misurarsi con la prova di test comunali in primavera, che coinvolgeranno sedi del peso di Milano, Roma, Bologna, Torino e Napoli. Non sappiamo se avverrà con un election day che accorpa tutto, difficile per varie ragioni, o se la legislatura nazionale si concluderà in autunno. A stare ai risultati di ieri, sembrerebbe emergere che il paese vede una geografia politica in cui non si sa se esista quella corrente che omogeneizza i trend a livello nazionale e che viene costantemente invocata da più di un leader politico. Gli insediamenti delle due coalizioni tendono a confermarsi e dovremo aspettare i risultati delle varie liste per capire se gli equilibri interni ai due campi sono più o meno quelli che hanno certificato fino ad oggi i sondaggi nazionali o se gli elettori li hanno rimessi in discussione. Non è una questione secondaria, i partiti ci dedicheranno molta attenzione, anche se poi temiamo che alla fine prevarrà la volontà degli attuali gruppi dirigenti di tenere tutto il più fermo possibile per non vedersi messi in crisi. Un minimo di attenzione andrebbe prestata al trend dell'astensionismo. In termini generali, la partecipazione si è contratta di circa 4 punti, fermandosi al 60,1%, che sarebbe anche un risultato non male, non fosse che è frutto della partecipazione un po' più sostenuta in certe regioni, l'Umbria e in alcuni centri minori. Una partecipazione intorno a poco più del 50% non è stata affatto rara anche nella realtà di sedi dove la tradizione di partecipazione al voto era consolidata. Nei comuni dell'Emilia-Romagna, in cui erano aperte le urne, si è recato al 54,4% e Lombardia al 52,7%. La politica se ne interessa poco, ma il tema è rilevante se si vuol consolidare la nostra democrazia. Ora molti leader politici tireranno al solito l'acqua al proprio mulino, glissando sugli aspetti più lontani dagli schematismi che sono diventati dogmi. Per esempio, il vincitore della competizione per il sindaco di Venezia non corrisponde affatto all'immagine del politico di destra con tutti i populismi connessi. Ma poi questo vale anche per molti altri vincitori, a conferma che il circuito dei sindaci è ancora di quelli che offrono più spazio
per le sperimentazioni politiche che consentono di sottrarsi agli schematismi rigidi della comunicazione politica dominante. Potrebbe essere un messaggio interessante per una classe politica nazionale che si appresta, voi dalla maggioranza, voi dall'opposizione, ad affrontare di qui a non molti mesi la prova di un'elezione nazionale che deve testare la tenuta o meno dell'attuale bipolarismo e decidere chi ne guiderà la nuova legislatura. Ma potrebbe esserlo non di meno per le grandi città che andranno al rinnovo dei sindaci la prossima primavera. Sarebbe un modo intelligente di mettere a frutto un test che, se viene ridotto all'aritmetica dei numeri, perde di gran lunga il suo significato. Così Paolo Pombeni sul Mattino per leggere un'analisi equilibrata. Andiamo sul Corriere della Sera con Francesco Verderami, che apre il quotidiano con un editoriale: un voto contro illusioni e alibi. La tornata amministrativa era stata presentata come un tappone dolomitico, era solo una tappa di trasferimento. Sono cambiati i sindaci, non il quadro nazionale. I problemi di Meloni restano intatti: l'agenda di fine legislatura, i rapporti di coalizione, la situazione economica complicata dalla crisi internazionale, e la variabile Vannacci torna a pesare. E questo è l'elemento che si aggiunge, perché a Vigevano la sua lista civica ha superato il 10%, sopravanzando la Lega. Sul centro-sinistra, Verderami scrive: Venezia era la remontata annunciata con tutte le condizioni favorevoli, il sindaco scende sotto inchiesta, le polemiche sulla Biennale e sulla Fenice, il candidato avversario considerato debole, il campo largo ha però sottovalutato le priorità dei veneziani su sicurezza e immigrazione, arrivando addirittura a farsi appoggiare da una lista che chiedeva il voto in nome di Allah. Risultato sconfitto, vedremo di che si tratta. Risultato sconfitto al primo turno, conclusione: due schieramenti schiacciati dalle proprie contraddizioni che non possono più nascondersi dietro illusioni e alibi. Questa l'analisi di Verderami sul Corriere. Invece, nelle pagine interne, nella cronaca, a pagina 3 troviamo subito l'articolo di Cesare Zapperi che si concentra su Venezia, la cronaca. Venturini vince al primo turno con tre indizi che sembravano una prova contraria. A novembre le regionali venete avevano dato Venezia al centro-sinistra, a marzo il 9 ha vinto nettamente in Laguna e i sondaggi davano favorito Martella. La chiave del risultato è la lista civica personale di Venturini, che supera il 30%, fagocitando i partiti di coalizione, e Fratelli d'Italia si ferma al 13%, la Lega addirittura al 4,7%, Forza Italia al 2,5%. I veneziani hanno votato il candidato, non hanno votato la coalizione. Sul fronte opposto il Partito Democratico prende il 24%, insomma prende molto più di tutti gli altri partiti, se Fratelli d'Italia si firma al 13%, salvo naturalmente la lista civica personale di Venturini, che supera il 30%, abbiamo detto. Gli altri alleati di centrosinistra crollano: al Movimento 5 Stelle al 2,7%, AVS al 4,9%. La candidatura di rappresentanti della comunità bangladese nelle liste del Partito Democratico, pensata per mobilitare i 20.000 residenti a Mestre, si sarebbe rivelata un boomerang, radicalizzando la contesa. Nessun effetto sul voto delle polemiche sulla Biennale sul caso Venezzi, Martella si ferma a 12 punti di distanza. Avevamo creato una coalizione ampia, evidentemente non è bastato. Sulla Repubblica, pagina 4, troviamo un'intervista al nuovo sindaco, che passa dunque al primo turno. Andiamo a pagina 4. Smettete di definirmi delfino dell'ex sindaco, gli stranieri sono con me. E Venturini vince dunque al primo turno ed è il neo sindaco di Venezia, rivendica 11 anni di assessorato come base della vittoria, non la protezione del predecessore. Sulla candidatura bengalese nelle liste del Partito Democratico e il sostegno di Martella alla moschea, dice: molti cittadini stranieri e musulmani hanno votato per me, temendo un'escalation di tensione razzista. Il centrosinistra ha danneggiato un processo di integrazione
avviato. Poi, sulla parata dei leader nazionali a sostegno di Martella, i veneziani sono allergici agli estranei che spiegano loro cosa devono fare senza conoscerli. Sulla Fenice e la Biennale, temi cari al ristretto circolo dell'intelligenza mediatica di sinistra, la gente pensa alla casa, al lavoro, ai trasporti e alla sicurezza. Sul contributo d'accesso per i turisti manterrà il ticket, mentre la proposta di Martella di cancellarlo, anche quella è stato un boomerang. Chiude con un appello all'unità, insieme possiamo salvare la città più bella del mondo. La sua vittoria dopo le inchieste della magistratura e la rivincita anche di Luigi Brugnaro, la gente non si fa tirare per il naso, chiamata a scegliere il sindaco, sceglie appunto il sindaco. Ora sento il peso della responsabilità. Il buon governo di Brugnaro è nelle 1300 pagine del suo bilancio politico. A proposito degli elettori del Bangladesh inserite nelle liste, da settimane avvertivo la preoccupazione della città per strappi ideologici che le sono estranei. Molti cittadini stranieri e musulmani, dice proprio così, hanno votato per me temendo un'escalation di tensione razzista. Il centrosinistra ha danneggiato un processo di integrazione avviato. Io ripartirò da lì come sindaco di tutti. Questo appunto è il volto di Venezia, un nuovo sindaco giovane, 38enne, che si affianca anche a un presidente di regione molto giovane. Per vederli, ecco, insieme, andiamo a pagina 5 del Corriere della Sera, che pubblica poi a fondo pagina anche un'intervista all'ex esponente del Partito Democratico, il filosofo Massimo Cacciari, che è stato sindaco di Venezia. Intanto ex scout e civico, il boom del ragazzo di Marghera, e Meloni dice: vengo lì. Il legame con Brugnaro, che gli affidò i dossier cruciali. E il governatore veneto Alberto Stefani ha 33 anni, è della Lega e viene ritratto nella foto al centro con il nuovo sindaco, che a 38 anni è un indipendente d'area civica e centrista, sostenuto dal centrodestra. Fabrizio Caccia intervista Massimo Cacciari. Pazzesco il crollo dell'affluenza a Venezia, è stupefacente il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato. Comincia con una serie di sospiri ed esclamazioni la telefonata con Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo illustre ed ex sindaco. Lui venne eletto con il centrosinistra la prima volta nel 1993, riconfermato nel 97 e rieletto infine nel 2005. Non se l'aspettava Cacciari il voto di Venezia. Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta e poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i no. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati. Un errore candidare Martella? Il discorso parte da lontano. Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella. Niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio. Un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluto una figura diversa, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. Insomma, non è uno scherzo, dice proprio suo nipote Tommaso Cacciari, con gli attivisti No Global del Veneto. Era in prima fila a marzo scorso nel corteo romano dei No Kings. Sì, ricordo che disse cose assolutamente condivisibili. Disse al Corriere che le potenzialità per mandare a casa Giorgia Meloni ci sarebbero pure, ma i partiti del centro-sinistra non riescono a intercettare la voglia di cambiamento delle piazze, perché rispondono a vecchie logiche e invece dovrebbero mettersi in ascolto dei movimenti, così riassume Fabrizio Caccia. Proprio così.
la risposta di Cacciari. Già ai tempi di Casson io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti, non faccio nomi, che pur di non passare mai il testimone, ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro. Così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta inimmaginabile. Ma che futuro vede per il campo largo? Il campo largo non si discute, è necessario per vincere le elezioni, ma non è sufficiente. A Palermo c'è stato un quasi bacio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. È bello che si bacino, ma ora bisogna cominciare a dire qualcosa agli elettori in vista delle politiche del 2027 sullo Stato sociale, con quali politiche fiscali, quale politica estera, che posizione assumere in Europa. Giorgia Meloni invece a Venezia non si è vista. Perché è intelligente, lo penso da sempre. Ha fatto benissimo a non farsi vedere. E se avesse imposto un candidato di Fratelli d'Italia, avrebbe perso matematicamente, perché avrebbe risvegliato l'antifascismo. E invece ha puntato su Venturini, che non era affatto l'alter ego di Brugnaro. Ha lavorato per anni pancia a terra. Il centrosinistra ha fatto male a sottovalutarlo. Credo che non abbiano influito invece le polemiche sulla Biennale e sulla Fenice. Venturini ha avuto anche l'appoggio di Calenda. Frattagli, è la risposta di Cacciari. Per il futuro teme l'incognita Vannacci. Vannacci mi fa ridere. Mi spaventano Trump, Thiel, Musk, sì, gli Ayatollah e Netanyahu. Anzi, Netanyahu mi fa orrore. Vincenzo De Luca sarà per la quinta volta sindaco di Salerno, cose da manicomio, ma questi sono vizi, c'è chi è cocainomane e chi vuole fare il politico a vita. E lei un giorno potrebbe ricandidarsi a sindaco di Venezia, neanche sotto le più infami torture. Così l'intervista che trovate a pagina 5 del Corriere della Sera a Massimo Cacciari. Sul Corriere, pagina 8, visto che è stato evocato anche il nuovo sindaco di Salerno, che ha appunto il vizio di candidarsi, ha 77 anni, è un ex PC, PDS, DS, dal 2007 nel PD, è stato sindaco di Salerno per 4 mandati tra il 93 e il 2015 e dal 2015 al 2025 ha ricoperto la carica di presidente della regione Campania. In precedenza è stato consigliere assessore al Comune di Salerno, poi deputato, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti nel governo di Enrico Letta. Questo è il curriculum che viene riassunto in un'infografica. Farò di Salerno la Monte Carlo d'Italia, ma festeggia il ritorno chiuso in casa. Fino a quando avrò il respiro, combatterò per Salerno, per la Campania e per il Sud. Tutti aspettano De Luca in municipio per le 18 in punto, ma lui non si materializza, sta chiuso in casa. Si gode così il suo trionfo, niente telecamere e giornalisti, che non ama granché, è eufemismo. Perché quando lui vuole parlare spalanca i social e dice ciò che vuole, senza contraddittorio, e a 77 anni suonati avverte chi lo credeva fuori da tutto. Dopo lo stop al terzo mandato da governatore dovrete continuare a fare i conti con me. Provoca, talvolta è sprezzante, altre scherza, ma in realtà è terribilmente serio, spavaldo come non mai. 33 anni dopo la sua prima volta sulle macerie di Tangentopoli, torna a indossare la fascia di sindaco e la personificazione dell'eterno ritorno di Friedrich Nietzsche. A Salerno l'universo rinasce e rimuore in base a cicli temporali fissati, solo che al centro rimane sempre lui, Don Vicenza, con tutte le sue contraddizioni, i suoi pacchetti di voti controllati militarmente, eppure i suoi fallimenti, emblematico quello del Crescent, mastodontica colata di cemento a fianco della nuova stazione marittima di Zaha Hadid, con appartamenti e decine di fondi commerciali rimasti sfitti. Ora De Luca torna e rilancia, sarà la Monte Carlo d'Italia, così Claudio Bozza da Salerno, inviato a Salerno del Corriere della Sera. Ma noi andiamo avanti, sempre sfogliando il Corriere della Sera, troviamo ecco anche una voce dell'opposizione, che è Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato. Test così non cambiano nulla, sono tutte storie locali e questo governo resta in crisi. Il campo largo è solido e pronto per le politiche. Intanto Venezia è governata dal centrodestra, dice, da 11 anni. 5 anni fa con Brugnaro avevamo
avevano 25 punti in più. Martella ha recuperato la metà di quel distacco. Per Giorgia Meloni vincere a Venezia al primo turno è mondiale. Se la sente di darle torto dopo il caso Fenice, le risse a destra sulla Biennale. A Venezia governavano loro, insiste il capogruppo del PD al Senato, convinto che l'esito di queste elezioni in sostanza non cambi il quadro. Giorgia Meloni, come suo solito, ha ignorato le sconfitte al primo turno negli altri capoluoghi di provincia. Nella stessa Venezia il PD doppia Fratelli d'Italia in termini di consenso. Questo l'abbiamo visto ed è effettivamente innegabile. Andiamo avanti. Reggio Calabria, il trionfo di Ciccio, star dei social che sogna il ponte, che si chiama appunto Cannizzaro, il nuovo sindaco di Forza Italia, strappa il comune al centro-sinistra con oltre il 65%. Francesco Cannizzaro, 43 anni, mi si accappona la pelle. Poi sotto, attenzione a Totò Cuffaro, Ida Cuffaro, la 27enne nipote dell'ex governatore e dell'uscente Silvio Cuffaro, è la nuova sindaca di Raffadali ad Agrigento. A Messina, sempre Cateno e Tris con l'uomo ombra, a Enna l'ultima impresa del barone Rosso, le vittorie in solitaria di De Luca e Crisafulli, nell'articolo di Felice Cavallaro che riassume la sfida più attesa in Sicilia. L'ha vinta il Masaniello dello Stretto, come i suoi avversari chiamano Cateno De Luca, pronto a commentare la conferma sindaco del suo uomo ombra Filippo Basile. Con Basile, De Luca ha quasi addentato un trionfo che a spoglio in corso superava il 55%. Abbiamo spaccato il centrodestra, perché il pensiero ce l'ha alla regione, dove sogna una sua candidatura a presidente con elezioni anticipate di un anno. Intanto, fiero di una battaglia stile uno contro tutti, con la formazione autonomista di Sud chiama Nord schierata contro Forza Italia e PD, brinda a un risultato eclatante perché ha vinto un monocolore, unico caso di monocolore civico e autonomista. A Prato il ritorno di Biffoni, Pistoia con il professore pacifista a sinistra dopo 9 anni, Arezzo invece va al ballottaggio, l'ago della bilancia sarà qui un renziano, camicia bianca, maniche su, sorridente Matteo Biffoni, già recordman di preferenze nella storia del Consiglio regionale toscano, è uno dei vincitori del primo turno delle comunali in Toscana. Biffoni, ma anche il professor Giovanni Capecchi, civico vero, pacifista, ambientalista, ex assessore alla cultura, candidato dopo aver vinto le primarie contro la Dem Stefania Nesi, è riuscito nell'impresa di strappare Pistoia al centrodestra, battendo Anna Maria Celesti, vice sindaca di Alessandro Tommasi, per 9 anni al governo fino alla corsa fallita a governatore lo scorso ottobre. Una vittoria di Emiliano Fossi, lo schleiniano segretario regionale Dem, che con il campo largo ha vinto il primo turno anche a Figline in Incisa Valdarno con Davide Ermini, ex vicepresidente del CSM ed ex renziano di ferro, che ha battuto anche i renziani. Ieri, come detto, è stata soprattutto la giornata però del Dem Biffoni e di Capecchi. Il primo sarà sindaco per la terza volta e il secondo, appunto, l'abbiamo già descritto. Ci sono anche in basso i voti a Ceglie Messapica con la sfida di Casalino, che non ce l'ha fatta. Certo, per vincere nel posto dove Giorgia Meloni fa le vacanze sarebbe stata una grande soddisfazione, dice sorridendo Casalino de Ceglie Messapica in Puglia, dove si è lanciato nella competizione. Il candidato sindaco del centrodestra ha portato a casa una maggioranza bulgara, circa il 70%, ma l'ex portavoce di Conte è contento lo stesso. Sono 16 anni che qui vince il centrodestra, era prevedibile la vittoria, però non c'era mai stata una lista del Movimento 5 Stelle qui a Ceglie, l'ho portata io ed è diventata la prima lista del campo largo. A Santa Marinella, Maria Rosaria Rossi, di Noi Moderati, ex parlamentare di Forza Italia, ora con il partito di Lupi, non ce l'ha fatta.
a spoglio in corso non arrivava al 6%, ma è soddisfatta lo stesso. E poi la sconfitta di Laura Castelli, ricorderete, l'ex viceministra al MEF, questo lo dice lei, ai vertici di Sud, chiama Nord, era, insomma, se ricordate la sua famosa frase rivolta al ministro Padoan, anzi esponente politico Padoan, non è riuscita a conquistare la poltrona da sindaca a Milazzo, ma è ugualmente soddisfatta Castelli, ex viceministra al MEF, ex volto storico del Movimento 5 Stelle, ora presidente di Sud, chiama Nord, a spoglio ancora in corso, commenta, dovremmo arrivare secondi ed è un gran bel risultato. Castelli sottolinea, quello che mi ha colpito è l'affetto della gente, siamo intorno al 15% partendo da zero e in soli 3 mesi. Mantova, l'assessore PD fa il pieno, a Lecco sorpasso del centrodestra, il successore di Palazzi si impone al primo turno, l'uscente Gattinoni costretto al ballottaggio e poi arriviamo a Vigevano. Vigevano è un caso a sé, un caso interessante. E lo vediamo subito dal Corriere e poi vediamo anche Repubblica. Roberto Vannacci fa furore e spinge i candidati. Il suo aspirante sindaco a Vigevano era Furio Suvilla con la lista Vigevano Futura che ha superato la Lega di circa 2 punti, 11 a 9. Un risultato inedito. Il carroccio è avanti solo per il traino degli alleati, soprattutto Fratelli d'Italia che tira le fila. Nel centro lombardo, con più abitanti al voto, la coalizione di centrosinistra è in vantaggio al primo turno, al 35% con Rossella Buratti, seconda è Forza Italia, che quindi andrà al ballottaggio, solo terzo è Riccardo Ghi, assessore uscente e candidato della Lega, che qui governa da 16 anni, e di Fratelli d'Italia. Suvilla è quarto, ma il dato è rilevante. La mossa vincente è l'appoggio esplicito del generale. Domenica 17 maggio Vannacci era arrivato in piazza Ducale, il cuore di Vigevano, accolto da almeno 600 persone, tra bandiere, entusiasmo e slogan. È stata la svolta a Vigevano.

urne sono andati la metà, sarà battaglia tra Centrosinistra Unito contro Forza Italia, la Lega è fuori. Cercavamo il cambiamento, dice Suville, ed è arrivato, non era necessario essere eletti. Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo, per noi rimane un gran risultato. Ha fatto flop, invece, Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Carlasco, anche lui candidato appoggiato da Marco Rizzo, ha preso l'1%, non è servito proporsi come alternativa slegata dai partiti classici, non entrerà in consiglio comunale. Così Davide Maniaci sul Corriere della Sera. La Repubblica legge in maniera più politica queste informazioni, le andiamo a prendere cominciamo ecco dalla pagina 10 con Lorenzo De Cicco, cronaca politica. Il centrodestra tira un sospiro di sollievo, ma i veleni interni non si dissolvono. Salvini, a seggi non ancora chiusi, ha attaccato Mediaset accusandola implicitamente di una regia antisovranista. Fratelli d'Italia perde Pistoia, la Lega crolla a Venezia con il 4,7%, 2/3 in meno rispetto al 2020. E dicevamo che appunto rivincita e veleni il titolo. Salvini attacca le reti Mediaset con Santa Marella, poi nel riquadro che va al ballottaggio. E un ballottaggio tra Damiano Gasparri, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, ed Emanuele Minghella, candidato anche di PD e Casa Riformista. Sotto, Vannacci contro Fratelli d'Italia e Marina Berlusconi esploa a Vigevano. Piazze piene, urne abbastanza. A Vigevano 60.000 abitanti, dove un comizio di Vannacci dei giorni scorsi aveva stupito per l'ampia partecipazione, scrive Matteo Pucciarelli, la lista di riferimento di Futuro Nazionale incassa il 12% e il candidato sindaco Furio Suvilla il 14,5%, collocandosi quindi come secondo partito del centrodestra dopo Forza Italia e poco sopra Fratelli d'Italia, perlomeno nel comune in provincia di Pavia. Sul piano locale serve a poco, perché la destra si è presentata divisa e al ballottaggio contro il centrosinistra andrà il candidato sostenuto dagli azzurri, ma è comunque un segnale di non poco conto. Marina Berlusconi non lo vuole in coalizione, come trapela da indiscrezioni forziste di questi giorni, è la domanda che pone il giornalista. Vannacci non teme veti e ribatte da Verona. Chi è Marina Berlusconi? Perché non mi risulta sia capo di un partito politico? Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell'editoria? Risponde mettendo il dito nella piaga dentro Forza Italia e sui dubbi di Fratelli d'Italia sulle sue presunte simpatie putiniane rincara la dose. Ora tirano fuori pure le influenze russe. Fratelli d'Italia alza il muro, oltretutto in assenza di una mia richiesta di dialogo, inventa fantasmi e sospetti. Quando non riescono a rispondere all'idea, alla crescita di Futuro Nazionale, inventano scuse. Il tormentone è appena cominciato. Il vannaccismo intanto fa proseliti dopo il colpo ravetto dei giorni scorsi. Futuro Nazionale è percepita in ascesa, è un pezzo di notabilato politico, sta entrando nella nuova scialuppa di salvataggio. Oggi al Pirellone il generale in congedo presenterà l'arrivo dei consiglieri regionali Luca, Daniel, Ferrazzi e Pietro Macconi. Il primo era stato eletto con la lista centrista di Letizia Moratti, il secondo con Fratelli d'Italia. In Veneto invece arriva l'ex leghista e sottosegretaria nel Berlusconi IV, Francesca Martini, in vista dell'Assemblea Costituente Romana del partito il 13 e 14 giugno, è responsabile per il monitoraggio delle riunioni locali per la Lombardia, sarà Checco Lattuada, ex Fratelli d'Italia, fascista, dichiarato orgoglioso. Durante la giornata della memoria di 2 anni fa aveva pubblicato una foto ricordo di se stesso mentre faceva un saluto romano. Tra remigrazione per gli stranieri e promesse di rastrellamenti dell'esercito, come li chiama proprio Vannacci, ad esempio parlando di Rogoredo, il suo estremismo impensierisce tutto il centrodestra, che vede un pezzo del proprio elettorato guardare con sempre maggiore interesse a Futuro Nazionale. Senza quei voti, Giorgia Meloni alle prossime politiche rischia grosso. Questo scrive Repubblica.

0: noi adesso andiamo velocemente perché poi dobbiamo passare a tutti gli altri temi. Allora, andiamo a vedere altre analisi. La Repubblica in prima pagina analizza Cuzzocrea, un bagno di realtà. Il centro-sinistra aveva tutte le condizioni per vincere a Venezia, il referendum vinto, il Partito Democratico primo alle regionali, alle europee, il sindaco uscente Brugnaro sotto inchiesta, il governo imbarazzato dalle polemiche sulla Biennale e sulla Fenice, e poi abbiamo visto che insomma, ha raccolto anche tantissimi voti effettivamente a Venezia rispetto agli altri partiti, se non fosse per quella lista civica. E ha perso lo stesso. Meloni non aveva nemmeno messo piede in campagna elettorale, aveva mandato un video e a fine corsa il ministro Crosetto. Venturini ha vinto perché conosce la città da 11 anni di assessorato e perché la sua lista civica ha drenato voti lasciando Lega e Fratelli d'Italia sotto il PD. Al campo largo è mancata Azione, che a Venezia e Reggio Calabria ha votato con i vincitori, e soprattutto una visione alternativa del paese netta e riconoscibile. Poi le candidature suicide di Reggio Calabria e vicerè inamovibili di Salerno e Messina, il simbolo del Partito Democratico negato a Crisafulli, a Enna, un'idea di immobilismo e paura. E l'editorialista della Repubblica avverte che la destra non gode di buona salute, però i dissidi tra alleati sono manifesti, l'ombra di Vannacci al 14% avvigevano con il motto fascista "me ne frego", spinge Fratelli d'Italia verso una coperta di Linus identitaria. Tenerlo fuori dalla coalizione sarà difficile, tenerlo dentro sarà pericoloso per la destra e per il paese. Flavia Perina invece sulla stampa, dopo aver letto Annalisa Cuzzocrea, a pagina 23 del quotidiano torinese, si è già svanito l'effetto referendum, quindi smentiti gli eccessi di sicurezza progressisti e gli eccessi anche di pessimismo conservatori. Venezia era il laboratorio del campo larghissimo e l'epicentro delle tensioni interne alla destra. Ha vinto il centrodestra con un margine netto, l'affluenza cala. Addirittura di 7 punti a Venezia, il mondo progressista non ha riportato alle urne quei mondi che erano stati mobilitati a marzo. A sinistra si sconfessa l'ottimismo post-referendario, a destra svanisce il pessimismo e si prepara l'avanti tutta sulla riforma elettorale, anche se, come nota Marcello Sorgi sempre sulla stampa, se le amministrative sono un test generale, non si vede perché dovrebbe andare avanti con la riforma elettorale, visto che riesce ancora, insomma, i risultati sono ben netti, e se invece non sono generali, non, come pare, come è evidente, non indicano nessuna tendenza. Ma noi andiamola a leggere, sempre nella pagina dei commenti della stampa, lo ritroviamo, partendo alcuni di questi commenti, entrambi dalla prima, pagina 22, poi prosegue Marcello Sorgi per capire meglio il suo ragionamento. Le elezioni amministrative in Italia, si tratti anche del più piccolo mini test o della più occasionale suppletiva, hanno sempre un significato, se non generale, di tendenza. E se questo è il metro di valutazione, la conferma avvenuta a Venezia, la conquista di Reggio Calabria, faranno sì che il centrodestra, dopo la batosta del referendum, possa sussurrare la propria rivincita senza particolare esultanza. Piccola cosa, certo, se si paragonano queste due città, la più importante al nord e la più importante al sud, alla tornata generale del voto referendario. Poi si sa che in quello amministrativo gli elettori giudicano i sindaci e le loro capacità, e la conferma viene proprio da Venezia. Malgrado tutto, la tendenza dei risultati di ieri è confortante per il centrodestra, al punto che viene proprio da chiedersi quanto sia conveniente per Meloni insistere sulla legge elettorale, ciò che potrebbe cambiare la sua immagine, la sua percezione agli occhi dei cittadini, al posto di farsi vedere impegnata a far fronte con tutti i mezzi che ha a disposizione alla difficile congiuntura in cui si trova l'Italia. Perché se proprio un significato è lecito ravvisare nel voto amministrativo e a non premiare il centro-sinistra, che già vedeva davanti a sé una strada in discesa e per questo, aspettando le urne decisive del prossimo anno, ha rinviato le decisioni importanti a cui era atteso in cima a tutte la scelta del o della leader che sarà avversario o avversaria diretta o diretto di Meloni e l'indispensabile chiarimento programmatico, dato che ci sono ancora punti molto delicati da approfondire. Così, aspettandosi comunque un'ulteriore spinta sulla strada della vittoria, gli alleati del campo largo hanno continuato a procedere in ordine sparso. E se non fosse arrivato, meglio dire tornato per l'ennesima volta De Luca, in corsa senza il simbolo del PD e plebiscitato alla guida della sua Salerno, e se Legnini non avesse proposto il proprio usato sicuro alla sua Chieti, con cui si cita anche Chieti, oggi il centrosinistra dovrebbe leccarsi le ferite molto più di quanto non stia facendo, ma non potrà certo dire che dove ha vinto lo ha fatto in nome del rinnovamento. Così scrive Marcello Sorgi sulla Stampa. Poi Lina Parmerini sul Sole 24 Ore, Venezia, la rimonta mancata e i nodi sul nord, in una giornata che però ha avuto un baricentro più pesante delle comunali, finalmente qualcuno nota, cioè l'enciclica di Leone XIV. Augusto Minzolini sul Giornale, lezione ignorata dal PD, perde se al tavolo manca la gamba dei moderati. Al campo largo manca la componente moderata che è stata decisiva al nord, con Venturini ex CDU che sfiora il 30% con la sua lista. E insomma, questo è un fattore importante secondo Minzolini. Andiamo a vedere anche i titoli dei giornali filo governativi. A lezione di elezioni è il titolo di Tommaso Cerno. E poi Mario Sechi, in laguna sprofonda la grande illusione del referendum. Insomma, non è tanto sussurrato questo successo, è a caratteri cubitali. State serenissimi su Libero. Come triste Venezia per il PD, Maurizio Belpietro neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. Ah, ci sarebbe anche il tempo. Con campo largo, morte a Venezia, e quindi raffigurati al centro in questa elaborazione, in questo fotomontaggio, vestiti da gondolieri, ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, e poi Daniele Capezzone, le strade a disposizione di Marina Berlusconi, intanto più camposanto che campo largo dopo 2 mesi di narrazione farlocca. È un gran vociferare tra Milano e Roma delle intenzioni politiche di Marina Berlusconi, a volte leggendo qua e là, oppure ascoltando persone che si ritengono informate, si ha la sensazione di una sorta di vaniloquio, di un parlare per far credere di sapere. È il classico esercizio dell'interpretazione della volontà presunta, cosa che immagino induca al sorriso in primo luogo l'interessata, che scopre ogni giorno di avere sconosciuti esegeti e aspiranti portavoce. Noi qui al tempo ci teniamo alla larga da queste acrobazie poco rispettose e ci limitiamo rigoroso esercizio di logica, dal quale emergono tre strade a disposizione della presidente del gruppo Mondadori: l'ingresso diretto in politica, una regia politica, una terza strada, la più interessante e congeniale, quella di incarnare un punto di rappresentanza valoriale, la garante di alcuni principi, senza coinvolgimenti politici diretti o indiretti, come fa pensare al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo. Questi sono i suggerimenti che dà Daniele Capezzone, oggi direttore del Tempo, ma soprattutto editorialista molto presente sulle reti Mediaset, in particolare su Rete 4. Allora, detto questo, passiamo a Leone e alla sua magnifica Humanitas. Andrea Riccardi ne scrive sul Corriere della Sera, ma prima di vedere il Corriere abbiamo qui l'Osservatore Romano, che distinguiamo facilmente tra gli altri giornali perché è l'unico bianco che ha una carta diciamo, pregiata, Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un appello affinché brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche e dati siano davvero beni universalmente destinati a tutti e non restino concentrati nelle mani di pochi. La prima enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale è un documento traboccante di speranze sulla bellezza dell'umanità abitata da Dio. È stata firmata lo scorso 15 maggio, nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum, del predecessore da cui ha preso il nome, il pontefice vi riflette sulla dottrina sociale della Chiesa alla luce della sfida rappresentata dalle nuove tecnologie, esortando a promuovere verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace, pubblicata ieri e suddivisa in 5 capitoli più un'introduzione e una conclusione, parte da un assunto: la tecnologia non è di per sé un male, ma non è neanche neutrale, di qui l'esortazione a costruire nel bene e a rimanere umani seguendo la logica della corresponsabilità coraggiosa, della sussidiarietà e della comunione. Proprio il verbo costruire è stato uno dei 3 usati da Leone XIV durante la presentazione dell'enciclica che si è svolta nell'aula del sinodo. Gli altri 2 sono stati ascoltare e disarmare. Riguardo al primo, ha spiegato di aver ascoltato scienziati e ingegneri, leader politici, genitori e insegnanti. Riguardo al secondo, ha rimarcato che l'intelligenza artificiale esige di essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominazione, esclusione o morte. E andiamo a vedere anche i commenti, le analisi. Andrea Riccardi: arginare la nuova Babele. L'enciclica non condanna il progresso tecnologico, ma quella che Leone chiama la sindrome di Babele, l'ideologia del profitto, la pretesa di un linguaggio unico, la cultura della potenza che tende a dettare l'agenda, relegando il bene comune sullo sfondo. Il bersaglio non sono le macchine, ma le ideologie, il transumanesimo, il postumanesimo, che abitano alcuni centri di potere tecnologico e colonizzano l'immaginario. Oggi, nota Riccardi, i principali motori dello sviluppo non sono più gli stati, ma attori privati transnazionali con risorse superiori a quelle di molti governi. Thiel e Musk non sono citati nell'enciclica, ma il riferimento è trasparente. Il cuore del messaggio è che la persona umana vale in sé e non deve guadagnarsi il proprio valore sfidando i più efficienti e performanti. Sul piano geopolitico, il Papa denuncia il cambio di paradigma dell'ultimo decennio che reso normale la guerra, citando la pira: al metodo della guerra bisognerà sostituire il metodo della pace. Questo è il Corriere, il Sole 24 Ore con padre Paolo Benanti, protezione dell'umano e regole per utilizzare le nuove tech. L'enciclica afferma che invocare l'allineamento dell'intelligenza artificiale a valori umani è insufficiente se quei valori li decide chi controlla i sistemi. La regolamentazione non blocca i mercati, il codice della strada non ha bloccato l'industria automobilistica, non regolamentare non è una scelta neutrale, sposta i costi su chi non ha potere da cui proteggersi. Anche il Foglio oggi dedica molto, moltissimo spazio a questo documento, intanto con l'editoriale del direttore, la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati, è un manifesto contro un relativismo che avanza, il culto degli algoritmi, il luddismo non serve per governare l'intelligenza artificiale. E serve altro: difendere la ragione e con essa la libertà con la forza del pensiero cristiano. E poi Matteo Mazzuzzi: un'enciclica con al centro l'uomo, tecnica, potere e cuore. Ecco il documento di Leone XIV. Il Foglio ospita una serie di commenti oggi, insomma, è un numero, è un'edizione corposa che contiene un inserto su Magnifica Humanitas con diversi approfonditi e ampi passaggi, tra l'altro, e anche commenti. Per esempio, cito, ne cito due. Uno di Carlo Alberto Carnevale Maffè, letta come monito è preziosa, letta come sentenza, come faceva il Pais, su una tecnologia ancora indeterminata è prematura. Il coraggio c'è, la visione pure, ma sui monopolisti che distruggeranno il mondo forse qualche appunto si può fare. Così Carnevale Maffè. Invece Gilberto Corbellini, Alberto Mingardi, l'enciclica sulla I guarda la dignità ma sfiora appena la rivoluzione cognitiva. Leone ci mette in guardia ma perde un'occasione farci interrogare sui rischi di esternalizzare il pensiero a favore di una macchina priva di desiderio. Manca l'analisi epistemologica, insomma. Diamo uno sguardo. L'enciclica difende la dignità della persona umana con argomenti filosoficamente solidi, ma manca l'occasione di porre la domanda più profonda. Non chiede cioè cosa succede al pensiero umano, alla memoria, al giudizio critico, alla capacità di ragionare quando deleghiamo una parte crescente della nostra elaborazione cognitiva a macchine che non hanno orientamento, desiderio. E il Papa si ferma alla dimensione morale e sociale, chi la controlla, chi ne subisce i danni, senza chiedersi se e come l'uso massiccio di questi strumenti trasformi la struttura stessa del nostro pensiero. Era esattamente la domanda che la tradizione agostiniana, richiamata più volte nel testo, avrebbe consentito di porre. Insomma, l'occasione c'era, c'era anche il maestro Agostino e non è stata sfruttata. È più positivo invece il commento di Carnevale Maffè: i monopoli dell'intelligenza artificiale sono in realtà oligopoli instabili a barriere d'ingresso sorprendentemente basse, il dato digitale non è petrolio, non è rivale, non è finito, il suo valore sta nell'inferenza, non nella raccolta grezza, la disoccupazione tecnologica è uno scenario possibile però non è un fatto. E poi c'è la presenza che viene citata da Carnevale Maffè di Christopher Ola, il cofondatore di Anthropic, accanto ai cardinali ieri alla presentazione dell'enciclica, che suggerisce che Leone abbia scelto la strada del dialogo piuttosto che della sentenza. Quindi non pronuncia una sentenza, ma si pone in una posizione di dialogo, mi pare questo indubitabile. Pierluigi Pisa, sulla Repubblica, pagina 17, il pontefice, lo scienziato e il prete della Silicon Valley. È un retroscena questo, sulla presenza appunto del cofondatore di Anthropic, 34 anni, Christopher Ola. Anthropic naturalmente è la società che produce Claude, che è, diciamo, questo momento l'intelligenza artificiale più utilizzata, più, insomma, in un minimo comune denominatore per i super tecnici e noi comuni mortali, insomma, è senz'altro quella che ha maggior uso al momento, valutata oltre 350 miliardi di dollari. Il ponte tra Leone XIV e Ola è stato padre Brendan McGeer, sacerdote irlandese, ex tecnologo, parroco nel cuore della Silicon Valley e punto di riferimento spirituale per ingegneri alle prese con domande morali sull'intelligenza artificiale. A marzo Anthropic aveva ospitato leader cristiani nei propri uffici per discutere dello sviluppo morale di Claude, inclusa la possibilità che il chatbot potesse essere considerato un figlio di Dio. Ola lavora sull'interpretabilità delle reti neurali, capire come un sistema di intelligenza artificiale arrivi a produrre una risposta, e su questo il suo lavoro e le preoccupazioni del Papa convergono. Ma Pisa pone un'altra domanda: la presenza di Ola in Vaticano, con la credibilità che ne deriva, finisce per rafforzare proprio uno degli attori che l'enciclica invita a sorvegliare. Anthropic può ora quindi presentare la sicurezza dell'intelligenza artificiale come vocazione prima che strategia aziendale, quindi una legittimazione che nessuna campagna di comunicazione avrebbe potuto costruire da sola. C'è anche sulla Stampa, che diciamo è il quotidiano tra i maggiori, che apre sulla Chiesa nel futuro con la figura appunto di Papa Prevost, e contiene appunto la pagina 3 anche un'intervista al fondatore di Anthropic. Oggi è la giornata dei trentenni, ecco, abbiamo visto il nuovo sindaco di Venezia, 38 anni, qui Christopher Ola, 34 anni, simbolo del dialogo aperto tra i colossi dell'intelligenza artificiale e la Chiesa. Seduto alla sinistra di Leone nel suo discorso, la voce lo ha tradito solo un attimo, stare lì è stato molto emozionante. Christopher Ola, cofondatore insieme a Dario Amodei, che è di origine italiana, anche se americano, è il manager canadese della Silicon Valley, diventato il simbolo del dialogo aperto tra i colossi dell'intelligenza artificiale e la Chiesa. Ola non è solo un manager di un'azienda che vale 380 miliardi, è tra i pochi al mondo che sa davvero cosa succede dentro le macchine che fanno l'intelligenza artificiale. E quindi la sua presenza apre una nuova era nel rapporto tra il mondo del tech e la Santa Sede. Nessuno qualche anno fa avrebbe pensato a un dialogo aperto tra i colossi tecnologici e il Vaticano. Cosa sta succedendo? L'era aperta dall'intelligenza artificiale è così importante, risponde e pone domande così grandi e decisive che necessita uno sforzo collettivo. Oggi è cominciato un percorso che va in questa direzione e di occasioni del genere ne vedremo sempre di più, man mano che il mondo si renderà conto della portata di questo momento. Perché i colossi tecnologici si rivolgono alla Chiesa? Penso che le domande sollevate dall'intelligenza artificiale siano più grandi di ciascuno di noi, riguardano tutta l'umanità e quindi dovremmo cercare di parlare con tutta l'umanità. Questo include le religioni, ma anche le prospettive laiche, i filosofi. Ho parlato con una gamma vastissima di persone su queste questioni, sono troppo importanti per non farlo. 3 mesi fa Anthropic ha avuto uno scontro con il Pentagono sull'uso delle AI in guerra. Oggi è qui al fianco del Papa. C'è un legame? No, non penso che ci sia un legame. La Chiesa Cattolica si è dimostrata molto interessata e molto avanti su questi temi. È un'istituzione profondamente impegnata su queste questioni. Da qui è nato il nostro dialogo. Anthropic si vuole posizionare come azienda etica sull'uso dell'intelligenza artificiale. Quanto siete liberi di farlo anche in relazione alle risposte che dovete ai vostri investitori? Siamo ovviamente soggetti a molte istanze, allo stesso tempo cerchiamo di fare la cosa giusta. Come chiunque cerchi di fare la cosa giusta in condizioni difficili, faremo del nostro meglio, ma è fondamentale che ci sia un insieme più ampio di attori, istituzioni, società civile che ci osservino, ci tengano responsabili e cerchino di spingere le cose nella giusta direzione, dice il cofondatore di Anthropic, Christopher Ola, nell'intervista che trovate a pagina 3 firmata da Arcangelo Rocciola sulla pagina 3 della stampa del quotidiano torinese. Sull'intelligenza artificiale militare, la possibilità che un sistema decida autonomamente chi uccidere, dice: sono molto preoccupato per la sicurezza di questi sistemi. E si ferma citando contenziosi legali in corso. Sul lavoro, la minaccia per i lavoratori è una questione morale che verrà affrontata a livello internazionale e non nazionale. Studiare come funziona l'AI lo ha reso più interessato all'etica della virtù che alle teorie intellettuali. Non sono membro di alcuna fede, ma penso che la religione sia una forza bella e che muove verso il bene. Questo, tra l'altro, trovate sulla stampa, che poi ospita anche un commento di José Tolentino de Mendonça. Serve un limite, tocca alla politica. Il nome scelto da Papa Prevost Leone XIV non era atteso, ma non è neanche casuale, è una sorta di missione annunciata e trovare risposta nell'enciclica presentata nel 135° anniversario della Rerum Novarum. Il limite della tecnica non può venire dalla tecnica stessa. E poi ancora sul Messaggero, Romano Prodi, l'enciclica come richiamo alla fiducia e come analisi delle condizioni perché l'umanità produca i frutti necessari per potersi definire magnifica, la Torre di Babele come metafora del mondo diviso in cui Neemia ha ricostruito Gerusalemme coordinando gli sforzi di tutti. Vabbè, dunque, inevitabile non pensare ad Anthropic come diciamo, chi è entrato in, diciamo, l'azienda è entrata in contrasto con il presidente Trump, proprio il presidente che ha attaccato il Papa e, diciamo, per quanto sorprendente sia ogni giorno Trump, quegli attacchi sono, insomma, stati veramente out of the blue. E poi naturalmente la vicenda del Pentagono e delle armi, che viene citata anche da Christopher Hola nella sua intervista. Invece è interessante andare a riprendere, perché questa la storia di Nehemia che cita naturalmente l'enciclica e che ricorda Romano Prodi, la democrazia argini, lo strapotere tecnologico. Il titolo dell'enciclica, scrive Prodi, è un richiamo alla fiducia per le cose nuove che stanno avvenendo al mondo, ma nello stesso tempo contiene profonde analisi e dure condizioni perché l'umanità produca i frutti necessari per potersi veramente definire magnifica. E il messaggio papale, dall'inizio alla fine, vede il destino dell'uomo diviso tra il modo con cui è stata edificata la torre di Babele e il modo in cui Nemia ha ricostruito la Gerusalemme distrutta. Babele è finita in tragedia perché si è voluto eliminare il valore della collaborazione, dell'ascolto e del riconoscimento delle diversità che compongono la vita delle comunità. Nemia ha invece operato coordinando gli sforzi di tutti, facendo lavorare insieme sacerdoti e artigiani, capi famiglia con i giovani e le donne, in un'armonia in cui ognuno faceva la sua parte. Un'operazione richiamata da Leone per il suo contenuto ideale, ma che deve essere sostenuta da un sano realismo, capace di vietare tanto di perseguire.
1: Radio Radicale 11:02 minuti, ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime. Noi ci vogliamo collegare in diretta con l'assemblea di Confindustria 2026, stanno cantando adesso l'inno d'Italia, è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ora è vicino ai Presidenti del Senato e della Camera e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa assemblea che Radio Radicale vi fa ascoltare in diretta, che si sta svolgendo alla Roma Convention Center La Nuvola. E allora dopo l'inno vediamo se iniziano i lavori. E al termine vi faremo ascoltare la seduta della Camera di questa mattina, i lavori anche qui dell'aula di Palazzo Montecitorio stanno per iniziare e poi riprenderanno nel pomeriggio torneremo a collegarci in diretta. Ecco gli applausi dopo l'inno d'Italia che è stato cantato all'assemblea annuale di Confindustria. Ecco, adesso fatemi vedere, allora vediamo, proviamo a collegarci, eccoci in diretta, sentite gli applausi. Vi devo dire, è partito un video.
2: A inizio l'assemblea generale di Confindustria.
1: Ecco un video che riprende varie città e soprattutto vari imprese, centri di lavoro, industria, persone, processi industriali.
3: La forza operosa di questo paese. In ogni regione, in ogni provincia, in ogni città, le nostre comunità crescono, innovano e creano. Siamo aziende, fabbriche, laboratori. Siamo linee di produzione, cantieri, idee che diventano realtà. Siamo le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per un'Italia che guarda al futuro, che ha fiducia, che ha coraggio. Un'impresa non è fatta solo di numeri, è fatta soprattutto di persone, di comunità. È un territorio che resta connesso, vivo, attrattivo, Dove c'è impresa, c'è innovazione, c'è progresso, c'è responsabilità sociale. Ogni realtà produttiva genera opportunità. Ogni filiera tiene insieme competenze, persone, territori. Ogni prodotto che esportiamo racconta il lavoro di centinaia di imprese, spesso silenziose, sempre fondamentali. Dietro l'industria italiana c'è una rete straordinaria di fornitori, tecnici, professionisti, una rete che unisce il paese intero. È così che cresce l'Italia, grazie a migliaia di gesti quotidiani che sono legati tra loro e fanno sistema. Un patrimonio di competenze tramandato di generazione in generazione. Siamo chi contribuisce a rappresentare questo paese, chi contribuisce a formarlo, chi è al fianco delle persone e delle comunità. Non siamo realtà separate. Siamo un unico sistema. Siamo un'infrastruttura economica, sociale e civile senza pari. Abbiamo fiducia. Abbiamo responsabilità. Crediamo profondamente nel nostro paese. Noi ci siamo e continueremo a esserci insieme.
1: Ecco il presidente di Confindustria, che era seduto vicino al presidente del Consiglio. Ecco, si è alzato per raggiungere appunto il palco, adesso inizia il suo intervento. Emanuele Orsini.

Buongiorno a tutte e a tutti voi. Desidero esprimere la nostra gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua presenza qui oggi. Grazie al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver accettato di intervenire alla nostra Assemblea. È un ringraziamento alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che, trovandosi all'estero per impegni istituzionali, ci ha inviato un videomessaggio che ascolteremo tra poco. Un saluto al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente della Corte Costituzionale e a tutti i ministri e a tutte le autorità. E un abbraccio a tutte le imprenditrici e a tutti gli imprenditori. La vostra partecipazione testimonia l'importanza dei temi di cui parleremo oggi. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati e l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Per troppo tempo ci siamo accontentati di fare il minimo indispensabile invece del massimo necessario. Oggi l'Italia e l'Europa devono essere davvero capaci di compiere scelte coraggiose, perché il momento della verità è arrivato. Ci sono scelte di politica industriale, energetica, di governance, di struttura della spesa pubblica, di relazioni industriali da compiere subito, con misure rapide ed efficaci. Perché senza produzione e crescita non c'è ridistribuzione e non c'è futuro. Il presidente Mattarella, nella sua recente visita allo stabilimento Piaggio di Pontedera, ha ricordato che l'industria è un pilastro per l'Italia. Le sue parole ci onorano e ci restituiscono la misura della responsabilità che sentiamo verso il nostro Paese. Lei, Presidente, ci ha anche ricordato che questo non è il tempo di essere piatti curatori di un'eredità del passato e che dobbiamo invece guardare avanti. Grazie, Presidente, questa è la direzione in cui vogliamo andare. Ci sono due condizioni che rendono ogni scelta davvero capace di generare effetti duraturi: fiducia e coraggio. La fiducia tiene unite le comunità, sostiene il Paese e dà forza alle imprese e al lavoro. La fiducia è necessaria per trovare soluzioni ai problemi reali che imprese e lavoratori affrontano ogni giorno, ma dipende soprattutto dalla volontà di chi decide di farsene a carico. E si rafforza con la responsabilità di tutti per trasformare in azioni concrete la necessità assoluta di investire per crescere. Ma la fiducia da sola non basta. Serve il coraggio di promuovere insieme nuove scelte e nuovi strumenti per affrontare le sfide di un mondo in rapida trasformazione tecnologica e segnato da profonde instabilità geopolitiche. Serve coraggio perché il tempo che stiamo vivendo non ammette attese, esitazioni, incertezze e ritardi. Impone invece una risposta forte e coordinata da parte delle istituzioni, delle imprese e di tutta la società e dell'Europa intera. Per ritrovare fiducia e coraggio dobbiamo partire dalla realtà del mondo di oggi e dai profondi cambiamenti che stiamo vivendo. Un anno fa affrontavamo i dazi americani. La risposta giusta è stata quella di tenere i nervi saldi gestendo al meglio un accordo con Washington e contenendo i danni per l'export italiano. È la risposta che dobbiamo dare anche oggi di fronte alle nuove minacce che colpiscono molte delle nostre filiere industriali. Nel 2026 la situazione è peggiorata perché alla guerra dell'Ucraina si è aggiunto il conflitto in Medio Oriente che ha bloccato lo stretto di Hormuz. La guerra
è una sconfitta per l'umanità. Oltre agli orrori che sono sotto agli occhi di tutti, è la causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumento di ricatto. Lo ripeto con forza, la guerra è un fallimento sempre e dovunque. Con la stessa forza respingiamo le dottrine che intendono affermare la legge dei più forti, a discapito della diplomazia e del dialogo. Stiamo tutti affrontando le conseguenze di quanto sta avvenendo, ma dobbiamo essere consapevoli che in questi momenti l'immobilismo ha un costo che nessuno potrà ripagare. L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia. E qui torniamo alla responsabilità. L'Europa deve cambiare strada, deve cambiare passo e tocca a noi, ai suoi cittadini, tracciare il percorso. Nessun paese europeo ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti, geopolitiche, tecnologiche, climatiche, demografiche. Gli Stati Uniti e la Cina l'affrontano con massicci investimenti pubblici e privati, anche sul piano militare e con politiche protezionistiche. La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto. È avvenuto perché non facciamo politiche per mantenere l'industria nel nostro continente, al contrario, le spingiamo ad andarsene e a delocalizzare. Nell'ultimo biennio abbiamo assistito a un vero e proprio smottamento del sistema industriale europeo. Gli alti costi dell'energia, la mancanza di investimenti e le regole asfissianti hanno mortificato l'iniziativa imprenditoriale e hanno intaccato i livelli occupazionali spalancando i nostri mercati ai prodotti cinesi. Siamo soffocati dall'assenza di competitività e dalla fragilità che ogni giorno aumentano. I numeri lo confermano. Negli ultimi 25 anni la quota di PIL mondiale prodotta dall'Unione Europea è scesa di circa 7 punti percentuali. In cifre assolute significa che mantenendo invariata la quota sul PIL globale, l'Europa ha perso oltre 7.000 miliardi di euro di PIL, in gran parte finiti all'industria cinese. La Cina oggi è l'unica vera superpotenza industriale. Da sola genera il 35% della produzione manifattura mondiale, più di quanto producono insieme gli altri 8 principali paesi industriali. Ma la Cina gioca con regole falsate ed esporta nel resto del mondo i propri squilibri, ovvero deflazione e carenza di domanda interna. Sposta un carico gigantesco di merci verso i mercati europei. Non solo prodotti a basso costo, ma anche tecnologie avanzate. Settori in cui la Cina ha sovracapacità produttiva mentre l'Europa arranca e arretra. Tutta l'industria di base europea è sotto pressione per il costante aumento dei prezzi della produzione: carta, cemento, ceramica, chimica, costruzioni, metallurgia, siderurgia, vetro. Si tratta di questioni vitali che ci riguardano direttamente. Prendiamo il distretto della ceramica, una realtà che conosco bene perché è la mia terra. Una delle eccellenze italiane con una produzione pulita, che paga il costo dell'energia superiore del 40% rispetto alla media europea e subisce la speculazione dell'ETS. Sapete cosa significa? Che in 5 comuni del distretto ceramico sono a rischio 40.000 posti di lavoro e non riguarda solo la ceramica, potrei continuare settore per settore. Senza industria di base crolla l'intera economia europea.

Ma le vulnerabilità riguardano anche i settori ad alto contenuto tecnologico, come elettronica, semiconduttori, elettrodomestici, automotive, farmaceutica, metalli e il trattamento delle terre rare. Una delle dipendenze più decisive riguarda l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è una tecnologia che possiamo semplicemente acquistare o integrare nei nostri sistemi, è un ecosistema che dobbiamo costruire. Chi la controlla non controllerà solo l'innovazione di domani, ma l'intera economia mondiale. Lasciare che questa dipendenza si consolidi vuol dire cedere sovranità. Corriamo lo stesso rischio anche sui nostri dati, una materia prima che dovremmo proteggere e governare, investendo su connessioni, infrastrutture digitali e cybersicurezza. Per tutte queste ragioni serve in Europa uno spirito di responsabilità nuovo. È evidente a tutti che molti stati continuano a credere di potercela fare da soli, ma è un'illusione.

L'ordine di grandezza di quello che sta avvenendo nel mondo deve obbligare tutte le istituzioni europee e tutte le parti politiche a convergere verso strategie comuni. L'abbiamo visto con l'accordo Mercosur, quando anche grazie al ruolo trainante svolto dal nostro governo l'Europa ha saputo scegliere l'interesse generale. Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia al centro l'innovazione, la produzione e il lavoro. E pensiamo che per l'Europa si possa realizzare lavorando su tre leve prioritarie. Un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea. Un vero mercato unico dell'energia significa innanzitutto un'Europa che agisce come unico acquirente delle fonti energetiche per abbassarne i prezzi. Vuol dire un'Europa che potenzia e finanzia l'aumento delle reti infrastrutturali e le interconnessioni, affinché i paesi con più produzione elettrica da rinnovabili, come la Spagna, possano condividerle. Vuol dire avviare una radicale revisione delle politiche climatiche a partire dalla sospensione dell'ETS e dalla sua profonda revisione. Il sistema ETS ha reso la decarbonizzazione un prodotto di speculazione finanziaria avvantaggiando alcuni Stati membri a discapito di altri, con effetti disastrosi. Oggi il continente più pulito ha il prezzo della CO2 più alto al mondo, un costo che gonfia le bollette dei cittadini e colpisce i processi industriali spingendoci fuori mercato. Per capire quanto tutto questo sia autodistruttivo, basta pensare all'automotive, con i costruttori europei costretti ad acquistare certificati di emissione di CO2 che arricchiscono i concorrenti americani e cinesi. Una vera pazzia. Chiediamo la sospensione dell'ETS perché sappiamo che i tempi europei per una revisione efficace sono troppo lunghi. Sospenderla significa permettere una revisione migliore, ma anche evitare che nel frattempo altre fabbriche siano costrette a chiudere o a delocalizzare. Un'altra priorità è completare l'unione del risparmio e degli investimenti per rendere i mercati dei capitali più accessibili. Le nostre aziende devono poter mobilitare investimenti e attrarre in Europa capitali da tutto il mondo. Finché continueremo ad avere sistemi fiscali, regole sugli investimenti e sul risparmio diversi per ogni paese, spingeremo i capitali europei a guardare altrove. Ma non bastano energie e capitali, serve la svolta del debito comune per sostenere l'industria europea, che non può più essere lasciata in balia delle diverse capacità finanziate dagli Stati membri. Anche su questo punto voglio essere chiaro. Non chiediamo nuove emissioni di debito europeo per finanziare la spesa corrente degli Stati. Per la competitività europea servono 1.200 miliardi di euro all'anno. Questi non possono arrivare né dai bilanci nazionali né dal debito comune. Gli attuali 280 miliardi l'anno, da dividere tra i 27 paesi, sono cifre che da sole non risolvono il problema. Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina. Abbiamo la consapevolezza che per realizzare i nostri prodotti non pochi imprenditori europei per sopravvivere acquistano pezzi cinesi perché costano meno. La Cina sta colonizzando i nostri mercati. Se l'Unione Europea non sosterrà da subito le nostre produzioni, saremo destinati al deserto industriale. In queste settimane stiamo assistendo tante aziende in gravi difficoltà a causa di queste scelte. Il debito comune è anche la via maestra per realizzare un vero mercato unico e superare le asimmetrie degli aiuti di Stato. Lo vediamo puntualmente sull'energia.
Se il contenimento dei sovraccosti causati dalla guerra del Golfo resta una rendita solo dei paesi che se lo possono permettere, allora stiamo andando nella direzione sbagliata. Riconosciamo e apprezziamo la prudenza del governo nella gestione dei conti pubblici, perché sappiamo quanto pesino la spesa per gli interessi e la credibilità sui mercati. Ma se Hormuz dovesse restare bloccato e il debito comune europeo rimanesse un'utopia, cosa potrà fare l'Italia? Responsabilità significa che accendere la luce in casa e le macchine in fabbrica dipendono dalla disponibilità di energia e non vogliamo farne a meno. All'Europa, inoltre, serve molta più semplificazione di quanto fatto finora nei pacchetti omnibus. L'accumulo di regole, modifiche frequenti, sovrapposizioni e oneri eccessivi continua. Sono stati annunciati ambiziosi obiettivi di riduzione regolamentare del 25% per le imprese, del 35% per le piccole e medie imprese, ma solo tra novembre e dicembre 2025 sono stati presentati 10 nuovi pacchetti legislativi e nel 2026 ne arriveranno altri 12. Ma ancora! Nel 2025 la Commissione ha presentato al Consiglio 116 proposte legislative e 741 atti delegati. Ma veramente ancora! Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi! Serve una governance dell'Unione Europea molto diversa da quella attuale, per avere tempi e procedure snelle ed efficaci. Purtroppo costruire un'Europa veramente federale richiede tempi lunghissimi, mentre oggi il fattore tempo è vitale e soprattutto richiede la volontà degli Stati. Allora dobbiamo procedere sulla via che i trattati consentono, quella della cooperazione rafforzata. Paesi con uguali obiettivi urgenti devono mettere a fattor comune scelte e funzioni delegate ad organi democratici. Proponiamo di utilizzare la cooperazione rafforzata per lavorare su 3 punti di priorità: energia, mercato dei capitali e politica industriale comune. E chiediamo a parte della coalizione di maggioranza di impegnarsi in questa direzione. La posta in gioco è altissima, ne va della tenuta del nostro modello di democrazia europea. Modello che per lungo tempo è stato capace di far camminare insieme crescita, welfare e lotta alle disuguaglianze. Ora veniamo all'Italia. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e a coraggio. Queste scelte sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2%, crescita che noi giudichiamo non solo necessaria, ma possibile. Negli ultimi 25 anni siamo cresciuti in media dello 0,4% anno, contro l'1,4% dell'Unione Europea, il 2,1% degli Stati Uniti e l'8% della Cina. Nel complesso, il PIL italiano nel 2025 è superiore di appena il 10% rispetto al 2000. Nello stesso periodo, il PIL europeo è aumentato del 40%, quello degli Stati Uniti di quasi il 70%, quello cinese del 586%. I numeri parlano da soli. L'economia italiana subisce più di altre la recessione globale e fatica maggiormente a recuperare terreno. Ci sono voluti 16 anni per tornare ai livelli del 2007 e ci siamo riusciti solo nel 2023. Non serve cercare il colore politico dei governi degli ultimi decenni. La verità è che collettivamente non abbiamo fatto abbastanza. Non dobbiamo guardare indietro, ma avanti,
cambiare metodo e mettere prima di tutto in sicurezza le imprese, quelle che garantiscano lavoro, welfare e coesione sociale. Senza le nostre imprese, piccole, medie e grandi, verrebbero a meno l'80% delle risorse private che sostengono il welfare italiano, generato da milioni di lavoratori insieme a noi, mandando avanti il Paese. Per noi, industria e lavoro sono la stessa cosa. Non accettiamo la deindustrializzazione come un destino già scritto. Noi crediamo nell'Italia, dove restiamo e vogliamo restare, a lavorare, produrre insieme ai nostri collaboratori. Siamo imprenditori, ma prima di tutto siamo cittadini di questa grande comunità. Sentiamo la responsabilità di tornare a crescere, rafforzare le nostre imprese e investire in ricerca e in innovazione. Senza industria, il nostro paese continuerebbe, consumerebbe ricchezza senza costruire futuro, scomparirebbe il Made in Italy, il valore vero fattore distintivo dell'Italia nel mondo. L'export manifatturiero è stato perno dell'economia italiana degli ultimi anni, è cresciuto nonostante i costi dell'energia e un contesto internazionale ostile. Ma oggi le tensioni geopolitiche sul commercio mondiale mettono ancora più sotto pressione tutte le nostre filiere. L'accesso al mercato americano è diventato più costoso e i prodotti cinesi stanno invadendo il nostro mercato a prezzi inigestibili. Dobbiamo chiederci se in questo contesto l'export da solo possa continuare a trainare la nostra economia. Una crescita robusta nel lungo periodo richiede un rapporto bilanciato fra export, investimenti e consumi. Per ottenerlo, dobbiamo reagire uniti e mettere gli imprenditori in condizione di farlo con lavoro. I dati dimostrano che le imprese italiane, quando raggiungono una dimensione media o grande, diventano più produttive internazionali delle analoghe tedesche e francesi. Fungono da hub di innovazione per le filiere, aprono mercati esteri ai fornitori, attivano produzione nei territori e assorbono il tessuto sociale, rafforzando il tessuto sociale. Ma queste realtà sono ancora troppo poche e rischiano di

prezzi più cari d'Europa. L'Italia, per le scelte fatte nel passato rinunciando al nucleare, o per quelle delle regioni oggi sulle rinnovabili, ormai è completamente fuori scala e fuori mercato. Diamo atto al Governo di aver impostato una politica energetica di maggiore equilibrio, precondizione per salvaguardare il tessuto produttivo. Ora è arrivato il momento di decidere con coraggio e in modo bipartisan. Dobbiamo riportare l'energia nelle competenze esclusive dello Stato. L'appello che lanciamo a tutte le forze politiche è sbloccare le aree idonee per impianti fotovoltaici e eolici di grande taglia. Proprio quelle aree che continuano a incontrare forti resistenze a livello regionale e locale, indipendentemente dal colore politico. Non si possono invocare più rinnovabili e poi bloccarne le autorizzazioni. Chiediamo coerenza tra le dichiarazioni nazionali e le decisioni sui territori, perché ci sono 4.000 permessi richiesti dalle aziende per impianti rinnovabili che risultano bloccati. Siamo a 85 gigawattora installati, ne servono ancora 50 da realizzare entro i prossimi 4 anni, ma un terzo non è ancora stato allacciato alla rete. Restano 131 gigawattora in attesa di autorizzazione. Il problema deve essere risolto subito. Per effetto della fame di elettricità, delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, il fabbisogno di energia raddoppierà nei prossimi 25 anni, da 300 a 600 terawattora. Negli Stati Uniti i data center hanno già consumato più energia negli ultimi 2 anni che in 14 anni precedenti. Dobbiamo potenziare la rete elettrica e velocizzare gli allacciamenti. Non c'è energia competitiva senza una rete in grado di trasportarla dove serve. Inoltre, la realizzazione di impianti di energia rinnovabile è la precondizione per fare contratti di lungo termine competitivi che consentono di disaccoppiarne il prezzo da quello del gas. Contratti a lungo termine servono anche per il gas nei settori della manifattura che non saranno elettrificabili almeno per i prossimi anni, perché altrimenti rischiamo di perderli. Inoltre, il gas e gli impianti termoelettrici saranno fondamentali per mantenere la stabilità energetica del paese, perché fanno già da cuscinetto alle rinnovabili ed è miope pensare di farne a meno. La Germania lo ha capito e lo sta facendo. Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni, che le rinnovabili, pur necessarie, non possono garantire. Continuare a sostenere che il nucleare sia inutile perché servono 10-15 anni per attivarlo è falso. Inutile è ogni anno e ogni mese che si perde. Per questo abbiamo apprezzato molto che il Presidente del Consiglio abbia dichiarato di voler accelerare in Parlamento l'iter delle misure necessarie al ritorno del nucleare. Ci auguriamo che tutti i partiti in modo responsabile sostengano l'avvio più veloce possibile della sperimentazione sul nucleare, perché è una scelta fondamentale per dare al nostro Paese l'autonomia energetica. Noi per primi, come imprese, siamo disponibili a ospitare i piccoli reattori modulari nei nostri stabilimenti e nei nostri distretti. Quando ci renderemo conto che si tratta di un fattore di sicurezza nazionale? La seconda leva è
è una politica industriale orientata alla crescita dimensionale e tecnologica delle

piccole e medie imprese. La riforma degli incentivi è l'occasione per concentrare le risorse sugli strumenti che hanno funzionato per le piccole e medie imprese, come il fondo di garanzia, la nuova Sabatini, anche utilizzando i cofinanziamenti regionali dei fondi di coesione. La sfida è costruire politiche selettive, sostenibili sul piano fiscale e coerente col tessuto produttivo. Il Paese cresce se le piccole aziende diventano medie e quelle medie diventano grandi. È questa la chiave della nostra manifattura. È questa la chiave della nostra manifattura, la molla che muove i nostri imprenditori. Li muove attraverso la crescita interna e attraverso le aggregazioni che danno nuovo slancio e motivano i nostri collaboratori. La crescita dimensionale va perseguita anche attraverso un aumento degli incentivi fiscali e a fusioni e acquisizioni. Un importante ruolo per far crescere le piccole e medie imprese lo possono giocare le grandi. Attraverso un'accurata selezione delle filiere di appartenenza, favorendo trasferimento di know-how, competenze e accesso al credito di territori. Come Confindustria stiamo provando a sperimentare questo metodo per una delle filiere più innovative, l'aerospazio. E fatemi aggiungere una cosa. Siamo soddisfatti che siano state emanate le norme attuative dell'iperammortamento, misura di politica industriale con visione pluriennale per la crescita del Paese. Misura grazie alla quale ripartirà un ciclo di investimenti industriale esteso fino al 2028. Ma occorre fare un altro passo in avanti. Includiamo gli incentivi anche agli investimenti delle imprese in software e in cloud, che sono oggi strumenti essenziali per accelerare la digitalizzazione e l'adozione dell'intelligenza artificiale. La terza leva per tornare a crescere sono i contratti di sviluppo. Potenziale significa credere nel principale strumento a sostegno dei grandi investimenti, che ha già riguardato oltre 1.500 imprese. Stiamo lavorando con il MIMIT per rendere i contratti di sviluppo più efficaci e accessibili, ma dobbiamo essere più ambiziosi. Negli ultimi 10 anni le imprese italiane hanno raddoppiato gli investimenti in ricerca e sviluppo grazie al credito d'imposta e gli accordi per l'innovazione. Serve però aumentare selettivamente le aliquote sulle tecnologie strategiche ed estendere la sperimentazione e la rapida applicazione dell'intelligenza artificiale in tutte le filiere della manifattura. Dobbiamo accompagnare le imprese nell'addestramento dell'intelligenza artificiale sui propri dati e ancora meglio su quelli dell'intera filiera. Per vincere questa sfida occorre un grande piano di formazione per tutti i lavoratori e serve un progetto di formazione all'uso dell'intelligenza artificiale per tutta la scuola. Noi ci candidiamo ad affiancare la scuola pubblica come abbiamo già fatto con gli ETS Academy, passati da 11.000 a 41.000 iscritti dal 2021. La quarta leva sono le semplificazioni e la riforma della 231. Autonomia energetica e crescita dipendono da un ecosistema di regole stabili, un fisco prevedibile e organico, un'amministrazione capace di mettere in pratica le scelte della politica e le domande di investimento delle imprese in tempi certi. Senza queste condizioni, qualsiasi investimento rischia di arenarsi. Anche qui si gioca la partita della fiducia. L'instabilità normativa è un male antico, servono certezze. Pensiamo anche che la pubblica amministrazione, ora che il PNRR volge al termine, debba adottare come metodologia ordinaria la valutazione continua e il monitoraggio. Guardiamo al modello della ZES unica, che ha dimostrato quanto semplificazione e velocità amministrativa siano leve decisive per dare slancio agli investimenti.
Quasi 1.300 autorizzazioni uniche in poco più di 2 anni hanno prodotto oltre 55 miliardi di impatto economico complessivo e oltre 60.000 posti di lavoro, con una spesa pubblica poco superiore ai 5 miliardi. Quel metodo funziona e va replicato. Siamo lieti che il Presidente del Consiglio abbia confermato l'estensione della semplificazione della ZES come uno dei suoi obiettivi prioritari. Ciò dovrà avvenire a condizioni di vantaggio per il Mezzogiorno, che è un bacino di crescita potenziale dell'Italia e per il quale occorre lavorare ad una strategia dedicata all'attrazione degli investimenti. C'è poi una questione centrale per il nostro sistema produttivo, che non possiamo più rimandare, la legge 231. Quando fu concepita 25 anni fa, il principio era giusto. Incentivare chi innova i propri assetti organizzativi, premiare le prevenzioni degli incidenti sul lavoro e punire chi delinque alterando la concorrenza. Nel tempo, però, la 231 si è trasformata in uno strumento quasi esclusivamente punitivo, avvicinandosi a forme di responsabilità oggettiva. Abbiamo contribuito in modo costruttivo al cantiere avviato al governo 1 anno e mezzo fa. Oggi quella riforma non è più solo necessaria, è assolutamente urgente. Con il contributo di tutte le parti politiche facciamola subito, subito. La quinta leva delle risorse è quella delle risorse adeguate agli obiettivi. Sappiamo che la finanza pubblica italiana ha margini molto stretti. Cominciamo dal fisco, che è una vera leva di competitività. Richiede una visione e non misure a breve termine frammentate e inique. Non può essere un ostacolo agli investimenti. Anche su questo vogliamo fare la nostra parte. L'Italia è quarta per pressione fiscale tra i paesi avanzati, ma esistono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Lanciamo una proposta al governo e alle parti sociali, lavoriamo insieme su queste misure, alcune delle quali hanno perso la propria ragione d'essere e si sovrappongono tra di loro. Analizziamole insieme. Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito, 1/3 alla crescita, 1/3 alla sanità e 1/3 alla scuola. È un atto concreto di responsabilità da compiere assieme tra maggioranza e opposizione. Questo significa riaprire il capitolo di una serie di revisioni della spesa pubblica per incidere sui privilegi e equilibri consolidati. Cambiare questo stato di cose richiede fiducia e coraggio politico. E inoltre serve una vera mobilitazione dei capitali privati. Infatti, degli oltre 6.000 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie, più di 1.500 miliardi sono fermi in depositi bancari, magari a un rendimento zero. Dobbiamo lavorare su 2 interventi rapidi. Il primo è convincere i risparmiatori, anche con incentivi fiscali, peraltro previsti dall'Europa, a investire anche solo l'1% di quei depositi verso le imprese italiane. Questo si tradurrebbe in 15 miliardi di nuovi investimenti. Gli strumenti per farlo sono diversi. Tra questi, il rilancio del PIR e l'introduzione dei conti di risparmio e investimento rivolti alle persone fisiche, richiesti anche dall'Unione Europea per la realizzazione di un mercato unico dei capitali. Il secondo intervento consiste nel far leva sull'ingente patrimonio degli investitori istituzionali. Guardando ai soli enti previdenziali, fondi pensioni integrativi e casse di previdenza, si tratta di un patrimonio di oltre 400 miliardi di euro. Solo in piccola parte investito in imprese e in infrastrutture domestiche, nonostante i progressi degli ultimi anni. Sappiamo che le 5 priorità che abbiamo indicato toccano interessi consolidati, privilegi acquisiti, equilibri o squilibri che durano da decenni. Ma la nostra chiamata è alla responsabilità,
non deve diventare terreno di scontro politico, ma piattaforma di dialogo sugli obiettivi da raggiungere. E noi chiediamo di lavorarci assieme. Si tratta di temi su cui la competizione politica di certo non porta benefici per i cittadini, ma rischia di creare paralisi e scaricare sulle generazioni future il costo delle scelte che oggi non abbiamo il coraggio di fare. I cittadini italiani capiscono le decisioni difficili quando vengono prese con chiarezza e con responsabilità condivisa. Quello che non capiscono e non meritano è veder trasformare ogni decisione necessaria in un campo di battaglia elettorale.

La fiducia non si costruisce, non si consolida solo tra imprese e istituzioni, ma anche dentro la politica e tra le parti sociali. Confindustria è tornata a un dialogo diretto e continuo con le confederazioni sindacali. E insieme, invece di concentrarci su punti che ci dividono, abbiamo costruito una posizione comune affinché i contratti nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni più rappresentative diventino il punto di riferimento di tutti i lavoratori in tutti i settori. E il governo ci ha ascoltato. Da questo binomio tra contratto buono e salario giusto può nascere un patto di responsabilità per superare i contratti pirata che deprimono redditi e diritti dei lavoratori e fanno concorrenza sleale a chi, come la manifattura, assicura migliori retribuzioni e migliore welfare aziendale. Sono orgoglioso del lavoro comune avviato con i sindacati, che continua su molti altri punti, tra i quali il più importante è ancora la sicurezza sul lavoro. Oggi le principali confederazioni sindacali italiane sostengono in Europa priorità analoghe alle nostre, a partire dal tema dell'energia per difendere industria e lavoro. Ma in Italia resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall'Italia. Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo condividere tutti il principio che la redistribuzione è una questione di attrattività per l'Italia e per le sue imprese. I salari bassi incidono negativamente sulla qualità della vita delle persone, sulla natalità e frenano la domanda interna, che resta il principale mercato per la maggior parte delle imprese e l'unico per molte piccole realtà. Anche il piano casa è nato dalla stessa consapevolezza. Il governo lo ha varato di recente. Per realizzare unità abitative a canone e prezzo di acquisto inferiore ai livelli di mercato, così da consentire occupabilità e integrazione sociale ai giovani, alle famiglie e agli anziani. Oggi si tratta di coinvolgere il capitale paziente degli enti previdenziali, dei fondi e delle assicurazioni, con la stessa logica pubblico e privata che proponiamo per gli investimenti della manifattura. Perché non possiamo dimenticare che entro il 2040 mancheranno in Italia 5 milioni di giovani in età lavorativa, anche a causa dei costi sempre più insostenibili delle abitazioni per le giovani famiglie. Consentire ai lavoratori e alle fasce più deboli della società di accedere ad abitazioni di qualità a un prezzo sostenibile non è solo una misura sociale, è un grande piano di politica economica capace di rimettere in moto la crescita del Paese. Ma anche qui bisogna agire con responsabilità, per il bene comune e non secondo interessi di parte. Tocca ai comuni individuare e mettere a disposizione le aree per la costruzione di nuove abitazioni. Ci aspettiamo la stessa attenzione e rapidità da tutte le amministrazioni locali, perché in caso contrario a pagare il prezzo sarebbero coloro che attendono questa misura. Noi siamo quello che decidiamo di fare e la nostra scelta l'abbiamo già fatta. Investimenti, ricerca, innovazione e progresso. Nonostante la fragilità degli enormi rischi che abbiamo di fronte, la manifattura italiana è ancora la seconda in Europa e l'ottava nel mondo. Siamo il motore della crescita in tutti i territori. Generiamo il 15% del PIL e il 30% dell'indotto. E restiamo convinti che l'Italia abbia davanti a sé un futuro industriale basato sull'alta qualità dei prodotti e dei processi produttivi, su imprese più robuste, sul piano dimensionale e patrimoniale, con maggiore produttività dal lavoro e con lavoratori meglio retribuiti. Offriamo fiducia e chiediamo fiducia. La fiducia si costruisce con le scelte, con la coerenza di tutti noi dentro e fuori questa sala, con la partecipazione di tutta la comunità unita, con la determinazione e la visione che questo momento richiede, in una parola, con responsabilità. Il tempo oggi è il tempo del coraggio. Abbiamo il privilegio di poter essere coraggiosi.
in pace e non in guerra. Usiamo il coraggio per continuare a costruire sviluppo, competitività e opportunità. Questa è l'unica via capace di generare futuro, coesione sociale e benessere diffuso. L'Italia, quando riesce a esprimere il meglio di sé, sa percorrere questa via, con la stessa responsabilità, ambizione e determinazione che anima le nostre imprese. Noi crediamo nella fiducia, nel coraggio e nella responsabilità. Grazie.

0: Ecco, questo era il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che come avete sentito ha finito il suo intervento, ha parlato tantissimo anche di Europa, di come serva una svolta. Ah, scusate, questo è il video di Roberto Metsola.
1: Insieme su come possiamo plasmare questo futuro. In un mondo sempre più instabile, i cittadini europei vedono la nostra Unione come un luogo di stabilità. Ora dobbiamo dimostrare che può continuare ad essere uno spazio di opportunità, sicurezza e prosperità per tutti, dotandosi degli strumenti adeguati per affrontare le numerose sfide economiche, sociali e geopolitiche che abbiamo davanti. Negli ultimi mesi, in tutti i miei incontri, continuo a sentire lo stesso messaggio. Per poter essere competitivi e aver successo, abbiamo bisogno che l'Europa ci aiuti, non che ci rallenti. Vi abbiamo ascoltato e il Parlamento europeo sta facendo da apripista. Stiamo agendo rapidamente per creare il contesto prevedibile di cui le nostre industrie hanno bisogno, semplificando le normative e riducendo la burocrazia affinché le imprese possano crescere e competere. Siamo sulla buona strada per concludere entro la fine di quest'anno tutti e 10 i pacchetti omnibus, inclusi quelli relativi alle sostanze chimiche e all'ambiente. Stiamo collegando i 27 mercati frammentati della nostra Unione, abbattendo le barriere interne. La nostra roadmap One Europe, One Market apre la strada a un'economia più forte e più coesa, mentre la proposta 28° regime renderà più semplice fare impresa in Europa. Nel frattempo stiamo accelerando la transizione verso un sistema energetico più interconnesso e diversificato, capace di sostenere crescita e innovazione e di rafforzare la nostra indipendenza. Per realizzare tutto questo e affrontare concretamente le sfide che gli europei stanno vivendo, abbiamo bisogno di un quadro finanziario europeo più ambizioso, in grado di far fronte alle responsabilità che l'Europa è chiamata a sostenere. Un bilancio che deve essere anche capace di resistere alle crisi. Se vogliamo che la nostra Unione sia davvero autonoma, dobbiamo dotarla delle risorse adeguate per sostenerla, perché non possiamo finanziare il domani con il bilancio di ieri. Il Parlamento europeo comprende questa esigenza e potete contare su di noi per raggiungere questo obiettivo. Questo è dunque il mio messaggio per voi oggi. Continuiamo a lavorare insieme. Abbiamo bisogno di una maggiore integrazione, di più partenariati pubblico-privati e di una collaborazione più forte tra le industrie europee, soprattutto nei settori strategici come l'energia, la tecnologia e la difesa. È così che costruiremo insieme un'Europa più resiliente, più innovativa e più competitiva. È così che la nostra Europa diventa il motore di crescita che vogliamo che sia. Grazie.
0: Ecco, questo era il messaggio. Sta salendo sul palco il Presidente del Consiglio, il messaggio di Roberta Metsola. È arrivata, ecco, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sta per intervenire.
2: Dunque, buongiorno a tutti, grazie. Saluto ovviamente Presidente Orsini, lo ringrazio insieme a tutta la Confindustria per questo invito. Saluto i ministri e le tante autorità che vedo in questa sala. Saluto ovviamente, ringrazio tutti i delegati di Confindustria, ma voglio ovviamente e soprattutto rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare al Presidente della Repubblica. Lo dico al di là delle formalità perché penso che la presenza del Capo dello Stato qui oggi ricordi ancora una volta alla nazione intera quanto importante sia il ruolo che l'industria italiana ricopre, non solamente dal punto di vista economico, ma anche sul fronte storico, identitario, culturale e direi anche reputazionale. Vale la pena di ricordare quanta parte del fascino che l'Italia esercita a livello globale sia frutto del vostro impegno? Sulla solidità del nostro Made in Italy corre un pezzo significativo della nostra diplomazia, si poggia l'opinione che hanno di noi all'estero, trae forza il soft power italiano, un potere del quale non tutti qui in Italia hanno contezza, ma che chi come me e come molti di voi è portato a confrontarsi con l'estero sa essere decisivo per la nostra credibilità, per la tessitura dei nostri rapporti, per la difesa dei nostri interessi. Ecco perché io voglio cogliere l'occasione di questa assemblea ancora una volta, prima di tutto per dirvi grazie per il vostro lavoro. Perché se l'Italia è universalmente riconosciuta come la patria del bello, del buono, del ben fatto, il merito, come sempre, è delle nostre imprese, dei loro lavoratori. Il merito è di chi è così ambizioso, così tenace, da non accontentarsi mai dei risultati raggiunti, da voler fissare l'asticella sempre più in alto, fondamentalmente perché sa che l'orgoglio non si rivendica. L'orgoglio si dimostra ogni giorno e non si rivendicano, ma si dimostrano anche altre parole e altri, diciamo, valori che il presidente Orsini ha indicato nella sua relazione: fiducia, coraggio, responsabilità. Io mi sono ritrovata ovviamente molto nello scenario che il presidente di Confindustria ha tracciato nel suo intervento, sul quale ovviamente tornerò, però intanto voglio ringraziare lui e voi per aver riconosciuto in diversi passaggi della relazione gli sforzi che il governo ha fatto in questi anni per rimettere al centro il lavoro, l'impresa, la produzione. Non lo considero scontato, non lo considero scontato affatto in una nazione nella quale il dibattito tende spesso a scivolare, come veniva ricordato, nello scontro ideologico o a esaurirsi, diciamo, nella tifoseria e il merito dei problemi e delle soluzioni si finisce al merito dei problemi e delle soluzioni si finisce per non dedicare mai lo spazio che meriterebbe. Eppure in questi anni, e lo dico anche per questo, penso che noi abbiamo dimostrato che un'altra strada è possibile. Ci siamo confrontati senza pregiudizi, ci siamo confrontati senza sconti. A volte abbiamo lavorato spalla a spalla, altre volte ci siamo detti che non eravamo d'accordo l'uno con l'altro, con la franchezza che era necessaria. Però il metodo che abbiamo adottato, i frutti che quel metodo ha generato, rappresentano dal mio punto di vista una piccola grande rivoluzione. Cioè abbiamo dimostrato che anche quando si parte da posizioni diverse, ci si può a un certo punto scoprire una squadra se l'obiettivo che si persegue è lo stesso e l'obiettivo che noi perseguiamo è lo stesso, e cioè mettere la nazione nelle condizioni di affrontare nel migliore dei modi e a testa alta le difficili sfide che questo tempo così imprevedibile le mette di fronte. Anche questo significa fiducia, anche questo significa coraggio, anche questo significa responsabilità. E ovviamente, come dicevo, presidente Orsini nella sua relazione tratteggiava, no? I contorni dello scenario nel quale ci muoviamo sono chiari a tutti in questa sala. Quei contorni fondamentali, la guerra in Ucraina, i dazi americani, il conflitto in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz, il ruolo della Cina, ringrazio il presidente Orsini per averne parlato diffusamente, perché insomma alcuni di noi in questi anni sono stati su questo tema, come posso dire, delle sfortunate Cassandre, e spesso penso alla sottoscritta, penso al ministro Giorgetti, penso al ministro Tajani, penso al ministro Urso, soprattutto a livello europeo lo abbiamo fatto in solitudine. Noi viviamo oggi in quella che diversi analisti definiscono l'epoca delle policrisi, cioè uno scenario nel quale crisi che sono di natura diversa, innescate da fattori lontani tra loro, si sommano, si sovrappongono, finiscono per alimentarsi l'una con l'altra, creando una spirale che chiaramente impatta con una forza estrema sull'intero ecosistema politico, economico e sociale globale. E nella policrisi, instabilità e incertezza non sono un'eccezione, diventano la regola e finiscono per portare a nudo la precarietà dell'ordine mondiale, ma anche per raccontarci e metterci di fronte le troppe vulnerabilità che noi per anni ingenuamente e colpevolmente abbiamo finto di non vedere. La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino, è stato ampiamente detto nella relazione che mi ha preceduto, è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. E le crisi ci hanno mostrato quanto fosse miope l'idea di un'Europa che pensava di poter limitare il suo ruolo a quello di piattaforma commerciale, in una posizione quasi passiva tra l'America e i grandi attori asiatici, lasciando ad altri il controllo sugli snodi fondamentali delle catene del valore. Quando gli shock sono arrivati e quelle catene del valore troppo lunghe, troppo fragili, si sono spezzate, noi abbiamo scoperto quanto fosse pericolosa l'esposizione verso dinamiche che non potevamo controllare. E abbiamo capito quanto fosse suicida accettare che su materie prime critiche, energia, settori strategici, il nostro destino dipendesse da scelte altrui. In altre parole, quando la storia ha bussato alle nostre porte e ha spazzato via gli orpelli ideologici, ci siamo svegliati nel mondo reale, è stato un risveglio brusco. O se vogliamo, quello che per anni alcuni avevano avuto il coraggio di preconizzare e di dire, pagando per questo il prezzo di essere tacciati come dei nemici dell'Europa, si è semplicemente dimostrato vero. Oggi come ieri, perché noi dobbiamo imparare dagli errori del passato, chi come voi, chi come me, pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire, non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro. Allora non bisogna avere paura di dire le cose come sta. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla, finendo peraltro, come è accaduto in questi anni, spesso per favorire produzioni che arrivavano dall'estero. E quindi io sono d'accordo, partiamo da qui, sul fatto che i pacchetti omnibus attualmente in lavorazione non sono sufficienti, che bisogna fare molto di più per disboscare la giungla normativa e che in questi decenni si è stratificata, quasi che fosse rivolta soprattutto a soddisfare l'appetito della macchina amministrativa europea. Voi sapete che su questo stiamo lavorando particolarmente con il cancelliere tedesco Merz, in uno sforzo avviato a partire dal vertice bilaterale Italia-Germania dello scorso gennaio, che si è poi concretizzato in diverse iniziative congiunte sulle quali stiamo progressivamente coinvolgendo sempre più leader europei e segnatamente quelli che ovviamente sono più sensibili a questo tema. Con altrettanta chiarezza voglio però dire che penso che dobbiamo continuare anche a batterci per rimettere al centro delle istituzioni europee la politica. Significa riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica. Semplicemente perché la burocrazia non ha il mandato per farlo. Quello che noi abbiamo visto accadere e vediamo accadere su diversi dossier, penso al regolamento sugli imballaggi, penso ad alcuni obiettivi climatici, non è accettabile, cioè le sintesi che la politica raggiunge anche all'esito di confronti che, come sapete, e io lo so ancora meglio perché li vivo, sono lunghi e complessi, devono poi essere rispettate e attuate conseguentemente, non rimesse in discussione o addirittura ribaltate. Addirittura ribaltate da interpretazioni che io a volte considero surreali, che però ci vengono ammantate ovviamente come interpretazioni tecniche da persone che non devono rendere conto a nessuno delle proprie decisioni e che forse anche per questo hanno finito per perdere un po' di contatto con la realtà. Ve lo dico perché vi assicuro che l'Italia intende tenere il punto su questo tema, perché anche da qui si testa il cambio di passo politico e strategico dell'Europa. Solo se noi semplifichiamo, se rendiamo più veloci i processi amministrativi, possiamo rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita. Soprattutto, solo se diciamo a chiare lettere che la regola è la libertà. Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito senza condizioni, senza condizionamenti, senza lacci, senza laccioli, senza gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica. E del resto il metodo che cerchiamo di seguire anche sul piano nazionale, soprattutto grazie ai preziosi suggerimenti che arrivano dalla Confindustria, dalle altre categorie produttive, come nel caso delle semplificazioni previste nell'ultimo decreto PNRR, del corposo pacchetto a costo zero e delle proposte che riguardano i contratti di sviluppo sulle quali state lavorando con il ministro Urso, che saluto e ringrazio. Per carità, lo so che non basta e quindi, per cercare di essere concreti, vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana e siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia. L'altro grande obiettivo che ci diamo è quello di continuare a costruire meccanismi anche innovativi per incentivare la crescita e la competitività. Uno di questi meccanismi, veniva ricordato, è certamente quello della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Abbiamo ridotto i tempi burocratici, accelerato le autorizzazioni, garantito alle imprese regole più chiare. Il risultato, veniva ricordato, è che in soli 2 anni sono stati autorizzati oltre 1.300 investimenti, anche sostenuti con il credito d'imposta, che peraltro abbiamo rifinanziato per 3 anni, con un giro d'affari complessivo di 55 miliardi di euro, consistenti ricadute in termini occupazionali. E anche grazie alla ZES, il Mezzogiorno è cresciuto più della media nazionale, sia in termini di PIL sia in termini di occupazione. 500.000 di persone al sud ha trovato un lavoro dall'inizio del mandato di questo governo. E io considero questo un segnale estremamente importante, perché dimostra che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud sa rispondere con energia e con capacità e può arrivare addirittura a trainare la crescita economica dell'intera nazione, perché lo sviluppo del Mezzogiorno è condizione essenziale per rendere più forte e competitiva l'Italia nel suo complesso. Non è una questione meridionale, è da sempre una questione nazionale, ci riguarda tutti. Come sapete, abbiamo già esteso il meccanismo della ZES ad altre due regioni, Marche ed Umbria, ma intendiamo fare di più, quindi sì. Confermo che stiamo studiando le modalità tecniche per mutuare i meccanismi semplificativi e autorizzativi sperimentati con successo al Sud per applicarli a tutto il territorio nazionale e affiancare così questa misura a un'altra che voi avete richiesto e che noi consideriamo possa essere altrettanto efficace in ottica di investimenti, che è il meccanismo dell'iperammortamento reintrodotto nell'ultima legge di bilancio, misura per la quale ora stiamo attendendo il via libera da parte della Corte dei Conti per poter finalmente pubblicare il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Voglio dire al Presidente Orsini che considero corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud. Credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. Ma ovviamente non basta semplificare e tagliare drasticamente gli oneri amministrativi se poi non si assumono provvedimenti strutturali e coraggiosi su un altro fronte decisivo, che è quello dell'energia, capitolo che pesa più di altri sulla competitività delle imprese italiane, anche europee, ma particolarmente italiane. Voglio ringraziare anche qui Emanuele Orsini per aver riconosciuto il cambio di approccio che questo governo ha cercato di imprimere, in particolare per aumentare l'offerta di investimenti, rafforzare gli strumenti a disposizione con l'obiettivo di garantire stabilità, continuità e prezzi più prevedibili. Fin dal nostro insediamento noi abbiamo lavorato per rendere più lineare e efficace il quadro autorizzativo per le energie rinnovabili, per costruire meccanismi incentivanti tali da favorire un'integrazione ordinata del sistema elettrico, per diversificare le fonti e le rotte, per sviluppare le interconnessioni nel Mediterraneo e non solo, anche con lo scopo di rafforzare il ruolo dell'Italia come hub europeo di produzione e di distribuzione di energia a livello continentale. Abbiamo approvato un pacchetto di misure per ridurre nel tempo l'aggravio degli oneri generali di sistema per cittadini e imprese e strumenti per favorire in particolare per le piccole e medie imprese la contrattualizzazione di mercato di energia elettrica a prezzi allineati ai costi. Per le imprese energivore abbiamo introdotto interventi come il gas release o l'energy release, che consentono di acquistare gas ed elettricità a prezzi calmierati, e grazie al decreto energia abbiamo garantito un taglio concreto sulle bollette di luce e gas per tutte le aziende, oltre che ovviamente per le famiglie vulnerabili, con benefici stimati per le PMI che arrivano a 9.000 euro per l'anno per l'elettricità e a 10.000 euro per il gas. Col decreto energia però noi abbiamo soprattutto posto le condizioni per dare risposte strutturali, cioè non limitate all'emergenza, come il meccanismo che introduce di fatto il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Una piattaforma pubblica consentirà alle aziende, anche alle aziende più piccole, di aggregarsi per acquistare l'energia di cui hanno bisogno direttamente dal produttore, quindi svincolandosi dal mercato attuale e dunque anche dalla speculazione. Questo consentirà, facendo leva sul mercato dei cosiddetti PPA, di abbassare il prezzo dell'energia, anche grazie alla garanzia dello Stato per il tramite di SACE e del GSE. È una misura che dal nostro punto di vista apre a scenari nuovi in termini di incontro tra domanda e offerta d'energia e che ci ha visto lavorare, come sapete, fianco a fianco per diversi mesi. E il protocollo che si firma oggi tra Confindustria e GSE va esattamente in questa direzione, consentirà alle imprese di pagare energia a costi più bassi oltre che fissi e indicizzati per lunghi periodi, proteggendole dai rincari improvvisi del mercato spot, e ovviamente avere contratti di fornitura energetica a lungo termine renderà i bilanci delle aziende più solide, facilitando l'accesso al credito grazie alla garanzia di ultima istanza dello Stato. E poi, come veniva ricordato, come ho ribadito in più occasioni, noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali. Entro l'estate, lo ribadisco, sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario. Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività. E dunque sono molto determinata su questo. Insomma, l'energia è stata una nostra priorità fin dall'inizio, solo che anche qui, a livello nazionale, noi possiamo introdurre tutte le misure che vogliamo, anche le più efficaci, le più penetranti, ma poi rischiamo comunque di non raggiungere lo scopo se parallelamente non c'è su questo tema un cambio di passo anche a livello europeo da parte di Bruxelles. L'approccio irragionevole alla transizione ecologica che ha caratterizzato per lungo tempo la stagione del Green Deal, finendo per impoverire i nostri sistemi produttivi, per compromettere alcuni settori industriali, per consegnarci a nuove dipendenze, tra l'altro senza che neanche riuscissimo a ottenere in termini di riduzione delle emissioni gli obiettivi previsti, deve dal nostro punto di vista essere superato. Anche su questo, voglio dire, aveva abbastanza ragione chi, sfidando i sacerdoti del tutto elettrico subito, aveva avuto il coraggio di riconoscere quello che rischiava di essere controproducente. È un bene che oggi piano piano si faccia sempre più strada un approccio pragmatico alla transizione verde, ancorato al principio di neutralità tecnologica, e è dovuto anche al nostro lavoro. Però purtroppo i segnali di un cambiamento reale nelle politiche europee sono ancora timidi dal nostro punto di vista. Prendiamo il dibattito che è in corso sul sistema ETS. Io l'ho detto in tutte le sedi possibili e immaginabili con molta determinazione, quanto è paradossale che una tassa introdotta per disincentivare le emissioni inquinanti finisca per gravare anche sul prezzo finale dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, gonfiando artificialmente i costi energetici per gli Stati membri in modo asimmetrico e creando quindi ulteriori disparità. Io penso che sia abbastanza chiaro che l'attuale sistema ETS è, diciamo, un po' distante dai bisogni attuali dell'industria europea, a maggior ragione in questa fase di emergenza energetica, dove buon senso spingerebbe chiunque a sospendere temporaneamente la misura, almeno per i settori più colpiti dalla chiusura di Hormuz, in attesa di una sua organica e significativa revisione. E invece io devo purtroppo dire che mi pare si continui a preferire ancora una volta la difesa di un totem ideologico, andando avanti con benchmark scollegati dalla realtà che rischiano di, tra l'altro, dover essere modificati appena entrati in vigore semplicemente perché non sono sostenibili. Decisamente non è questa la strada giusta per restituire all'Europa autonomia strategica, forza, peso economico. Questa è la strada giusta se vogliamo consegnarci al declino, ma come ho detto ormai migliaia di volte, il declino non è un destino, il declino è una scelta, e la scelta che facciamo noi è combattere quel declino e non assecondarlo. E quindi il governo intende continuare a dare battaglia su questo fronte, ma chiede a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del continente di farsi sentire e di darci una mano in questo dibattito molto importante. Non ci manca il coraggio di dire le cose come stanno e non ci manca la concretezza per fare proposte di buon senso ai nostri partner. E quello che facciamo a 360 gradi è quello che stiamo facendo anche nel dibattito sulle conseguenze della crisi iraniana, che sta chiaramente producendo effetti dirompenti sui costi per le famiglie e per le imprese, sulla competitività dei nostri sistemi produttivi, aggravando le nostre vulnerabilità. Sono chiaramente circostanze che sfuggono al controllo degli Stati membri della UE e che giustificano, dal nostro punto di vista, ampiamente l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, per attenuare l'impatto che la chiusura dello stretto di Hormuz sta avendo sulle nostre famiglie e sulle nostre imprese. Ecco perché, come sapete, l'Italia ha scritto alla Commissione europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare famiglie, lavoratori e imprese dall'impatto della crisi. Non si tratta di essere autorizzati a fare nuovo debito a livello nazionale, si tratta di allocare al meglio quello che è già previsto, puro e semplice buonsenso. E guardate, non significa neanche, come ho letto da qualche parte, che abbiamo cambiato idea, che io ho cambiato idea sul tema delle spese della difesa. L'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia, in termini di sovranità, in termini di capacità di difendere i tuoi interessi nazionali. Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera. Ma dall'altra parte so anche che se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi che è significativa, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere in questa nazione. E quindi dobbiamo creare un equilibrio tra due necessità. E tornando all'Europa, sono d'accordo anche sulla necessità di costruire rapidamente un vero mercato unico dei capitali e del risparmio, chiaramente. Non possiamo fingere di non vedere come ogni anno oltre 300 miliardi di euro di liquidità europea finiscano in investimenti extra-UE. È un danno che noi non possiamo più permetterci. Il ministro Giorgetti ha scritto insieme ad altri suoi omologhi una lettera su questo punto alla Commissione europea, perché siamo consapevoli di quanto questa materia sia decisiva per rafforzare il potenziale di crescita, di autonomia strategica e la capacità di finanziare le priorità comuni europee, che chiaramente è un altro grande tema che abbiamo. Allo stesso tempo rimane una priorità a rilanciare il mercato unico europeo, che consentirebbe di mettere l'Europa al riparo da scelte protezionistiche di altre nazioni. Voglio dire al presidente Orsini che personalmente sono anche d'accordo alla cooperazione rafforzata su questi obiettivi, se non c'è la possibilità di trovare soluzioni differenti, ma se riuscissimo, diciamo, a prendere queste decisioni a 27, lei capisce che sarebbe molto meglio. Quanto a noi, significativi passi in avanti sono stati fatti, abbiamo iniziato, diciamo, a scardinare lo status quo, abbiamo certamente raggiunto dei risultati importanti, resta ancora moltissimo da fare, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. Sono diversi i punti su cui propongo di continuare a lavorare insieme, diversi di questi sono stati indicati nella relazione del Presidente, alcuni li ho già affrontati, su altri cerco velocemente di dare qualche altra risposta, cercando di non abusare del vostro tempo. Punto primo, sono d'accordo sul tema del riordino degli incentivi e sono d'accordo sul tema del riordino delle tax expenditure. È una questione che dobbiamo approfondire con coraggio, con apertura, con disponibilità e con dialogo, e quindi sono assolutamente disponibile ad aprire su questo un dialogo. È stata citata la necessità di riformare il sistema della responsabilità connesso al decreto 231. Anche qui non abbiamo alcuna remora a approfondire la questione, perché la responsabilità di impresa non può trasformarsi automaticamente in criminalizzazione di impresa. Anche qui il quadro europeo e internazionale ci vincola al rispetto degli impegni condivisi, però io penso che ci siano i margini per alleggerire il fardello di oneri burocratici, introdurre fattori in grado di dare oggettività alla valutazione dei protocolli, valorizzare gli standard riconosciuti internazionalmente per attestare il grado equilibrato di presidi adottati dall'azienda. Punto terzo, ho trovato molto interessante, Presidente, il riferimento alla necessità di stimolare i capitali privati. Su questo voglio dire due cose. La prima è che sono pienamente disponibile al rilancio dei PIR, cioè dei piani individuali di risparmio. La seconda e che noi intendiamo rafforzare i meccanismi già introdotti nell'ultima legge di bilancio per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale, in particolare per quello che riguarda innovazione, start-up e infrastrutture. È evidente che qualcosa non funziona se di 260 miliardi raccolti dai lavoratori italiani solamente 40 finisce nell'economia reale italiana. E quindi una soluzione a questo problema va trovata. Allo stesso modo vogliamo continuare a investire sul capitale privato più prezioso che abbiamo, che è quello umano. Dobbiamo formare i nostri giovani anche sull'intelligenza artificiale, sono d'accordo anche su questo, e direi che il ministro Valditara, che pure saluto e ringrazio, sarà disponibilissimo anche su questo a portare avanti un dialogo, dobbiamo formare i nostri giovani, dobbiamo dare loro le giuste motivazioni, che sono chiaramente anche di carattere economico, per restare e costruire il loro futuro qui e non pensare che altrove troveranno condizioni migliori di quelle che noi siamo in grado di offrire, partendo ovviamente dai fondamentali, che sono il diritto alla casa e il diritto a un salario giusto. Due priorità sulle quali noi abbiamo lavorato insieme parecchio in questi mesi, unendo gli sforzi. Con il piano casa abbiamo costruito un meccanismo che consentirà di rendere disponibili oltre 100.000 alloggi in 10 anni, per aiutare lavoratori, insegnanti, giovani coppie, famiglie monoreddito, che soprattutto nelle grandi città fanno sempre più fatica a pagare un mutuo, un affitto. Un meccanismo innovativo, frutto del dialogo, della collaborazione con le migliori idee che vengono dal mondo produttivo, che genererà un moltiplicatore positivo sul prodotto interno lordo e sulla domanda interna. Un modello che vogliamo estendere il più possibile per valorizzare l'iniziativa economica sana e responsabile in un quadro di regole chiare e tempi certi. Col decreto lavoro, invece, abbiamo rimesso al centro la contrattazione di qualità, perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore, attuando per la prima volta un principio che per decenni è rimasto sulla carta, e cioè che solo chi applica il salario giusto, ovvero il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni. E penso che tutto questo dimostri come insieme abbiamo tracciato una strada nuova di collaborazione e di confronto, sempre guardando al merito delle questioni per il bene dei cittadini, delle famiglie, delle imprese di questa nazione. Presidente Mattarella, Presidente Orsini, cari imprenditori, noi certamente non stiamo vivendo in un tempo semplice. Questo è un tempo nel quale le crisi si susseguono senza tregua, gli equilibri globali cambiano rapidamente, troppe certezze che sembravano solide di fatto si stanno sgretolando sotto i nostri occhi. Eppure dentro questo scenario così complesso c'è una certezza che nessuno può mettere in discussione, che è la forza di questa nazione, la forza della sua economia reale, la solidità della sua manifattura, il carattere delle sue imprese, l'abilità dei suoi lavoratori e quella capacità tutta italiana di sapersi rialzare sempre. Non sono io che lo devo insegnare a voi, perché siete voi che lo avete insegnato a me. Quando il vento soffiava più forte, quando qualcuno sperava che perdessimo la rotta, voi avete fatto esattamente il contrario. Avete continuato a investire, a innovare, a creare lavoro e a creare ricchezza. I risultati si vedono. L'export italiano cresce più di quello di economie che per anni ci hanno guardato dall'alto in basso. Anche l'anno scorso abbiamo centrato un altro record, 643 miliardi di export. Nell'anno

contenuto tecnologico, dall'economia dello spazio alle scienze della vita. Significa soprattutto, però, che non possiamo fermarci adesso. Quello che posso dirvi è che il governo c'è e non intende indietreggiare di un solo millimetro. Non ci spaventa il peso della responsabilità, non abbiamo paura di dimostrarci all'altezza di quello che abbiamo il compito di rappresentare, che chiaramente non significa ignorare le difficoltà. Nessuno di noi sottovaluta la durezza del tempo che stiamo attraversando, però, signori, c'è una differenza tra chi si lascia paralizzare dalla paura e chi invece decide di affrontare le sfide perché sa che è nella difficoltà di quelle sfide che il destino ci consegna il privilegio di essere fieri di noi stessi. Sic itur ad astra, scriveva Virgilio, così si sale alle stelle. Per farlo noi non dobbiamo temere di volare alto, di osare, di liberarci dalle incrostazioni, di scardinare le abitudini, per concentrarci su quello che alla fine sappiamo fare meglio, che è resistere, inventare e rilanciare. Per questo vi chiedo di non avere paura, perché il tempo delle incertezze è anche il tempo del coraggio, e il tempo del coraggio inevitabilmente è anche il tempo delle scelte. Siate coraggiosi e io vi prometto che farò lo stesso. Vi ringrazio, viva l'Italia.

Siamo in diretta con l'Assemblea 2026 di Confindustria. Siete all'ascolto di Radio Radicale. Appena finito di parlare Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Ecco, vediamo il Presidente Mattarella che si avvia verso l'uscita. Prima abbiamo sentito il Presidente Orsini, abbiamo sentito il suo intervento, adesso vediamo le immagini, prima che almeno per riuscire a capire, ecco, intanto sì, intanto il Presidente del Consiglio, ecco, un attimo, si è fermato a parlare col Presidente Mattarella, ci sono le fotografie dei giornalisti, vediamo Giorgetti, il Ministro Piantedosi, Pichetto Fratin, e stiamo cercando in tutto ciò, no, arriva della musica, quindi credo che l'assemblea sia terminata, però abbiate pazienza fino a che non scompaiono le immagini, perché intanto sta appunto scendo il Presidente Mattarella e c'è ovviamente questo scambio di saluti. Ecco, adesso le immagini ritornano sul palco di questa assemblea di Confindustria e cerchiamo di capire appunto se i lavori sono terminati. Vi devo dire che a vedere i movimenti in sala mi sembra di sì, è terminata. Grazie per averci seguito, la scritta che appare sul sito di Confindustria, e così sono terminati i lavori dell'Assemblea 2026 di Confindustria che Radio Radicale vi ha voluto far ascoltare in diretta. E allora a questo punto direi di dare uno sguardo un attimo alle agenzie per vedere se abbiamo qualche aggiornamento su quello che succede. Vediamo intanto se abbiamo degli aggiornamenti. Adesso sto guardando le agenzie, però ovviamente ci sono tutti i lanci sulle parole del Presidente del Consiglio. Allora, allora non abbiamo particolari novità. E allora, no, al momento, allora andiamo avanti con la nostra programmazione e adesso, come vi avevamo anticipato, entriamo nel programma in convenzione.

0: per farvi ascoltare in differita la salute dell'Aula della Camera di questa mattina.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, onorevole Battistoni.
3: Grazie, Presidente. La seduta comincia alle 9.45 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 19 maggio 2026. Il Presidente racconta delle missioni. Si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 2935. Intervengono i deputati Borrelli, Cavo, D'Alessio, Alifano, Sala, Cavandoli, Stefanazzi e Ostato. Dopo una sospensione dalle 11.10 alle 11.30, la Camera approva con votazione per appello nominale l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda la figura di Marco Pannella, già componente della Camera dei Deputati, nel decimo anniversario della scomparsa. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Enrico Costa, Mollicone, Bonafè, Cecchetti, Pellegrini, Rosato, Bonelli, Cavo, Giachetti, Maggi e Della Vedova. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Riccardo Ricciardi, Bonelli, Scotto e Maggi. Il Presidente rende precisazioni. La sottosegretaria Savino esprime il parere sugli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di conversione numero 2935. La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito del dibattito è rinviato al proseguimento della seduta. La seduta, sospesa alle 14.30, ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Ciriani, Musumeci, Bernini e Crosetto. Intervengono i deputati Roggiani, Scotto, Pastorino, Boscaini, Carfagna, Piccolotti, Gadda, Zinzi, Rosato, Lomuti, Pellegrini, Polo e Comba. La seduta sospesa alle 16.07 è ripresa alle 16.22. La Camera, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2935. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuto nelle fasi successive al voto di fiducia i deputati Ghirra, Merola, Guerra, Caso, Grimaldi, Gadda, Alessandro Colucci, Pastorella, Caso, Lovecchio, Gusmeroli e Congedo. Il Presidente rende comunicazione sul vigente calendario dei lavori. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Pellegrini, Caso e Borrelli. E a fine seduta i deputati Cavandoli, Caso, Andrea Rossi, Ruspandini, Borrelli e Serracchiani. La seduta termina alle 18.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 26 maggio 2026.
2: Grazie onorevole Battistoni, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 97.
0: Presidenza del vicepresidente
2: consultabile presso la presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che sono pervenute alla Presidenza petizioni, il sunto e l'assegnazione delle quali, ai sensi della deliberazione della Giunta del Regolamento del 19 febbraio 2025, saranno pubblicati nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2696A, misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzati, liberi di scegliere il nome. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la deputata Maria Carolina Varchi. Prego, deputata.
4: Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea oggi avvia l'esame del progetto di legge recante misure per la protezione e l'assistenza di minorenni e adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Credo sia interessante ripercorrere la genesi di questo intervento legislativo perché è essa stessa uno dei punti di forza del provvedimento. In questa occasione il legislatore ha voluto mettere in campo strumenti di contrasto al fenomeno mafioso che hanno un carattere innovativo da un lato, ma dall'altro prendono spunto dall'esperienza ormai quasi decennale maturata in sede di applicazione giurisprudenziale del protocollo d'intesa denominato Liberi di Scegliere. Questo protocollo, richiamato anche nel titolo della proposta di legge, ha visto la luce il 1 luglio 2017 grazie all'impegno del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, guidato dal dottor Di Bella, che ha messo in campo un lavoro che definisco pioneristico. Il punto di partenza è stata la considerazione che la lotta alle mafie va combattuta anche sul piano della prevenzione e della cultura della legalità. Come efficacemente riportato nella relazione illustrativa, è tristemente noto che il fenomeno del reclutamento dei giovani, anche minorenni, da parte delle mafie, ragazzi mandati allo sbaraglio, destinati prevalentemente allo spaccio, all'estorsione e persino ad azioni armate di tipo dimostrativo o tese a uccidere, privandoli di ogni capacità di alternativa e di cambiamento, con la conseguenza che è in aumento la violenza tra i minorenni. Da qui l'idea di affrontare il fenomeno criminale favorendo la possibilità per i più giovani di sottrarsi alla esposizione e contaminazione della subcultura della famiglia mafiosa. In attuazione di questo protocollo, l'autorità giudiziaria ha iniziato ad adottare provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale finalizzati a evitare contatti con la criminalità organizzata. Agli aderenti al citato protocollo, sottoscritto da autorità giudiziarie, autorità politiche, ma anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, dall'Associazione Libera, da realtà associative del terzo settore, alle quali va riconosciuto il merito di aver avviato un percorso degno di essere condiviso e rafforzato con questo intervento legislativo. Analogo riconoscimento deve essere tributato alla Commissione parlamentare bicamerale antimafia, che ha svolto un importante lavoro di approfondimento grazie alla volontà e all'impegno della Presidente onorevole Chiara Colosimo, che ha voluto fortemente costituire un comitato ristretto presieduto dalla senatrice Errando, a riprova del carattere assolutamente condiviso e trasversale di questa proposta di legge, dal cui esame sono emerse delle proposte, delle criticità, delle osservazioni sul protocollo che abbiamo cercato di trasporre in questo intervento legislativo. Questo lavoro, che definisco prezioso, da parte della Commissione Antimafia ha prodotto per noi della Commissione Giustizia un duplice vantaggio. Da un lato ha consentito di esaminare un testo che si è presentato alla nostra attenzione già maturo e dall'altro lato ha consentito di instaurare una buona prassi parlamentare fatta di approfondimento, dialogo e condivisione fra tutti i gruppi parlamentari. Il dibattito in sede referente è stato tutt'altro che piatto, ma ha visto un confronto serrato, ha visto l'approvazione di emendamenti grazie anche ai contributi dei soggetti che abbiamo ritenuto di audire anche in sede referente. E ringrazio quindi i magistrati Roberto Di Bella, Claudia Caramanna, Francesco Curcio, Placido Di Palma, Patrizia Imperato, Valeria Montaruli, Alessandra Puglisi, Carla Santocono e l'onorevole Piera Aiello, che è intervenuta come testimone di giustizia. Il provvedimento consta di 14 articoli, parto dall'ultimo che era probabilmente quello più atteso perché riguarda la copertura finanziaria di questo provvedimento, che è stato possibile ottenere formalmente grazie a un emendamento di chi adesso parla, ma sostanzialmente grazie all'impegno della Presidente della Commissione Antimafia e del Governo, che anche per voce del Presidente del Consiglio ha più volte anche in quest'Aula ribadito l'importanza di questo provvedimento. Come si vedrà, è una copertura molto significativa e la consideriamo un auspicio di larga applicazione di questa norma che andremo ad introdurre. Consta di 14 articoli, il primo è stato modificato in sede referente e definisce in primo luogo l'oggetto del provvedimento e quindi la condizione applicativa delle misure. L'articolo 2 delinea l'ambito applicativo, l'articolo ed è un articolo molto articolato, anche questo oggetto di modifica. L'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale, è stato oggetto di dibattito anche a seguito delle ultime misure intervenute, sono certa che lo sarà anche nel corso dell'esame in assemblea, e sin d'ora naturalmente manifesto ampia disponibilità a raccogliere le varie osservazioni e provare se necessario una nuova sintesi. L'articolo 4, modificato in sede referente, disciplina le misure di assistenza sociale ma anche economica. L'articolo 5, anch'esso modificato, delinea il procedimento di adozione delle misure, e l'articolo 6 determina la composizione del comitato tecnico scientifico. L'articolo 7 disciplina l'attuazione delle misure, e l'articolo 8 il regime di segretezza dei procedimenti oggetto della proposta di legge, anche diciamo completa protezione dei soggetti che decidono di aderirvi. L'articolo 9 fissa la durata, la modifica, la sospensione e la revoca eventuale delle misure di assistenza sociale ed economica. L'articolo 10 reca delle norme di coordinamento con il nostro codice di rito al fine di garantirne una compiuta applicazione da parte dell'autorità giudiziaria. L'articolo 11 prevede un obbligo di comunicazione in capo al pubblico ministero che proceda per delitti associativi di criminalità di stampo mafioso o legata al traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo 12 integra una norma del cosiddetto decreto Caivano allo scopo di prevedere che le informazioni al procuratore siano rese per le indagini relative ai delitti di cui all'articolo precedente. L'articolo 13 disciplina le modalità di predisposizione di una relazione alle Camere ad opera del Ministro della Giustizia sull'applicazione delle misure di protezione e di assistenza. L'articolo 14, come dicevo poc'anzi, reca le norme relative alla copertura finanziaria. Credo che questa proposta di legge abbia il grande merito di aver inaugurato una buona prassi parlamentare di questa legislatura, fatta di un'attività di impulso legislativo da parte della Commissione Antimafia, che quindi completa il suo lavoro di inchiesta che pure sta mirabilmente svolgendo nel corso di questa legislatura, con un arricchimento importante dell'attività legislativa. Sono quindi ben lieta che anche in Commissione Giustizia, in sede referente, mi fa piacere comunicarlo nella mia veste a quest'Aula, si sia raggiunta una condivisione totale. Infatti il mandato a riferire mi è stato conferito senza alcun voto contrario, a riprova della larga condivisione che c'è su questa legge. Siamo consapevoli che non sempre chi nasce o cresce in famiglie dominate dalla subcultura di stampo mafioso sia effettivamente libero nella scelta. E allora crediamo che lo Stato, oltre a svolgere la corretta attività di prevenzione e di repressione del crimine, debba anche dare un'alternativa. Questa alternativa oggi viene consacrata in questo provvedimento di legge, perché con questa legge in Italia nessuno rimarrà indietro, e anche se soltanto un bambino, una mamma saranno sottratti al gioco della mafia, lo Stato avrà vinto. Naturalmente i numeri mi dicono che saranno molti di più coloro che decideranno di aderirvi. Confidiamo naturalmente nella figura preponderante nella vita dei bambini, che in questi casi emerge per statistica come adulto di riferimento, e quindi mi permetto di parlare non solo a questa assemblea ma anche a chi osserva questa attività, questo provvedimento, l'esame di questa assemblea, con speranza per il proprio futuro, perché mi sento di dover dire che lo Stato c'è, lo Stato non vi abbandona, e con l'approvazione di questa legge, che auspico rapida e unanime, sarete davvero liberi di scegliere. Grazie Presidente.
2: Grazie Deputata Marchi, e dunque a facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Prego Sottosegretario. Rinuncia, e quindi è iscritta a parlare la deputata Ghio. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghi.
0: Del Partito Democratico.
5: La proposta di legge rappresenta una pagina positiva dell'attività parlamentare, in particolare del lavoro della Commissione parlamentare antimafia, oltre che della giustizia. Lo è una pagina positiva almeno per tre ragioni fondamentali. La prima è che questo testo va ad affrontare una questione, la questione irrisolta del nostro Paese, la permanenza delle mafie, della criminalità organizzata in modo innovativo e in modo radicale, perché sceglie di intervenire in uno dei luoghi chiave, decisivi della riproduzione del potere mafioso, la famiglia, il contesto educativo, relazionale, dove la cultura mafiosa si trasmette, si consolida. La seconda ragione è, lo diceva anche prima la relatrice, è che questa proposta rappresenta il compimento di un lungo cammino iniziato nel nostro Paese da uomini e donne delle istituzioni che hanno saputo interpretare il loro ruolo tenendo sempre presente la dignità umana e la nostra Costituzione, in particolare quella meravigliosa missione emancipante espressa dall'articolo 3. Mi riferisco in particolare agli uomini e le donne della giustizia minorile, delle forze dell'ordine, dei servizi sociali, un cammino reso possibile dalla generosità di tanti cittadini organizzati che hanno saputo affiancare le istituzioni, i minori e gli adulti di riferimento, molto spesso madri, quasi sempre, rendendo concretamente possibile l'inizio di una nuova vita. E mi riferisco soprattutto a Libera, la rete fondata da Don Luigi Ciotti nel 1995, alla CEI, al protocollo del tribunale che è stato citato, del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria con il dottor Di Bella. Mi riferisco al sostegno a questi percorsi, alle famiglie affidatarie, alle associazioni che hanno dimostrato già che può esistere una possibilità diversa. E oggi il Parlamento è chiamato a raccogliere, a trasformare in legge dello Stato questa esperienza, questa possibilità. La terza ragione riguarda la capacità, per una volta, delle forze politiche in Parlamento di lavorare insieme per un bene superiore e che questa capacità si manifesti proprio sul terreno dell'antimafia è un elemento di particolare valore. Per questo voglio anche io dare merito e riconoscere il lavoro svolto dalla Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo e dalla Senatrice Vincenza Rando che ha seguito con grande attenzione e impegno nei lavori della Commissione questo percorso e a tutta la Commissione. Naturalmente ciò non ha significato rinunciare ad esprimere alcune criticità e lo abbiamo fatto in Commissione presentando proposte emendative importanti, in particolare per rafforzare gli strumenti di accompagnamento sociale, educativo, psicologico dei minori coinvolti, oltre che le misure di sostegno alle donne che decidono di sottrarsi dai contesti mafiosi nella convinzione che anche la migliore legge, se non ha un substrato di servizi, di sostegno sociale nel Paese non può funzionare e auspichiamo che su un tema così significativo ci sia l'apertura dimostrata in Commissione su alcuni emendamenti continui anche in Aula. Il nostro giudizio è positivo, dicevo, soprattutto nel merito perché questa proposta torna ad affrontare il tema della questione del contrasto alle mafie inserendosi fortemente nel contesto della migliore tradizione normativa del nostro Paese che ha fatto del nostro Paese un riferimento mondiale su questi temi, il solco in cui stanno ad esempio la definizione del reato associativo di stampo mafioso, il 416 bis, l'aggressione ai patrimoni illeciti, l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, l'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Un solco che è costato la vita a tanti servitori leali e intransigenti dello Stato e delle istituzioni come Cesare Terranova, come Pio La Torre, come Giovanni Falcone. Oggi quindi ci accingiamo a portare avanti una pagina importante anche perché le mafie nel nostro Paese continuano a rappresentare una minaccia seria, profonda, una minaccia alla libertà delle persone, una minaccia alla qualità della nostra democrazia, una minaccia alla crescita economica e il fatto che abbiano smesso o abbiano ridotto le violenze eclatanti non deve farci confondere perché la violenza minacciata e agita rimane alla base la caratteristica costante, una violenza che continua a manifestarsi contro le istituzioni, anche laddove inizia il ciclo di accumulazione illegale del capitale, cioè all'origine della produzione, del traffico di sostanze stupefacenti, che resta la principale fonte di guadagno illecito delle mafie. Ed è anche per questo che sarebbe un grave errore non considerare nostri magistrati, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i giornalisti assassinati negli ultimi tempi in Messico, in Colombia, in Ecuador, in Brasile, perché il mercato mafioso del narcotraffico è unico, è globale, e le mafie italiane, in questo caso in particolare l'Ndrangheta, rappresentano uno snodo fondamentale nel sistema. E quindi è bene che la Commissione Antimafia approfondisca anche questo filone con le audizioni. Ma la violenza mafiosa continua ad essere esercitata continuamente in vari luoghi, in vari modi, quotidianamente nei territori maggiormente controllati dalle organizzazioni criminali del nostro paese. Una violenza ad alta intensità, ma spesso a basso impatto mediatico, a minore impatto mediatico di prima, a meno che tragicamente non venga la vittima, non sia una vittima innocente, come è accaduto recentemente a Ponticelli, dove è stato ucciso Fabio Ascione, aveva 20 anni, faceva l'operaio, stava tornando a casa dopo il lavoro. E la violenza è la caratteristica costante, anche oggi, anche attuale, una violenza utilizzata per regolare conti interni, per seminare paura, per esercitare controllo sociale, come sempre per esercitare controllo sociale. Ed è qui che arriviamo al cuore di questa proposta, perché la violenza mafiosa, il controllo, si esercita brutalmente all'interno della famiglia di origine. Le prime vittime della cultura mafiosa sono sempre i bambini, le bambine, le donne appartenenti a quel contesto, perché la cultura mafiosa è una cultura del possesso, del dominio, dell'obbedienza assoluta, che si riverbera nella famiglia stessa. Figli cresciuti dentro un addestramento feroce alle regole del clan, figli puniti anche con la morte quando si ribellano a quei codici culturali. Penso fra tante alla tragica storia di Lia Pipitone. Madri condannate a svolgere il ruolo di cinghia di trasmissione tra passato e futuro, chiamate a mettere al mondo e a crescere le nuove leve della criminalità. Eppure proprio molte madri hanno trovato il coraggio di ribellarsi a questo destino, andando incontro a umiliazioni, isolamento, privazioni, persino alla morte. Anche qui ne cito una su tutte, Maria Concetta Cacciola. La famiglia mafiosa è dunque il primo luogo di esercizio del potere mafioso, e con questa proposta si intende colpire quel potere proprio alla radice, perché questa legge stabilisce finalmente, rende diciamo legge quello che già stava accadendo in alcune parti del territorio, stabilisce presupposti e modalità attraverso le quali figlie, figli, madri, adulti di riferimento possano cambiare vita, possano scegliere finalmente di essere altro rispetto a quello che la cultura mafiosa impone loro. Ed è importante sottolineare un ulteriore aspetto politico. Negli ultimi anni abbiamo visto prevalere da parte di questo governo un approccio alla giustizia minorile, e direi alla giustizia in generale, quasi sempre fondato sulla repressione. Penso in particolare al decreto Caivano, ma non solo, che ha scelto prevalentemente la strada dell'inasprimento penale, dell'estensione degli strumenti repressivi, sempre prima il carcere per i minori. Questa proposta di legge rappresenta un deciso cambio di passo, perché rimette al centro la funzione educativa, l'emancipazione, la possibilità concreta di costruire alternative reali, e lo fa senza indulgenza verso le mafie, ma con la consapevolezza che sottrarre un ragazzo o una ragazza al destino criminale significa colpire le mafie in profondità. È proprio quel fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo Borsellino che ha il potere di cambiare la storia se esercitato a fondo. E quindi questo è il senso. Pochi giorni fa è stato ricordato, abbiamo ricordato Giovanni Falcone, assassinato il 23 maggio del 92 assieme a Francesca Morvillo, agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Francesca Morvillo aveva lavorato per molti anni proprio presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, contribuendo in maniera significativa all'affermazione di un approccio capace di privilegiare il recupero, la rieducazione dei minori coinvolti in dinamiche dinamiche mafiose. E mi piace pensare che il Parlamento, portando avanti il percorso di questa legge e poi andando all'approvazione, voglia simbolicamente continuare il lavoro di Francesca Morvillo, perché l'unico modo serio di custodire questa memoria, di custodire le tante memorie delle persone che hanno dato la loro vita per contrastare il potere mafioso, è trasformare questo in impegno coerente, concreto e quotidiano, e mi sembra che la direzione sia quella giusta.
2: Grazie, deputata Ghio. Onorevole La Sandra, prego. Sì. Che l'ho chiamata male, La Salandra.
6: No, Presidente, io ho maturato in questo tempo di questa legislatura che lei ha un serio problema con tutti quanti i cognomi. Quindi
2: sì, mi incasino.
6: Non sono assolutamente risentito, soprattutto in un momento come questo.
2: Ha ragione.
6: Quest'Aula è chiamata a discutere non semplicemente una proposta di legge, non semplicemente un atto legislativo in quanto tale, ma un vero e proprio atto di coraggio. Una proposta di legge che, mi sia consentito dire, cambia oggettivamente il volto a quella che è la giustizia minorile. Io voglio ringraziare la relatrice e il sottosegretario per quanto fatto nel corso nell'excursus di questa legge, ma mi sia consentito un particolare ringraziamento alla presidente Colosimo e anche alla senatrice Lando. Ed è un ringraziamento non semplicemente dovuto, ma un ringraziamento sentito, esattamente come è questa legge, che porta con sé una serie di elementi normativi che racchiudono ciò che dovrebbe essere alla base della politica, e molte volte questo non si verifica, ed è l'ascolto. La Presidente Colosimo e la senatrice Rando hanno saputo ascoltare quelle che sono le esperienze vive, la carne viva di quella che è la giustizia minorile. E sono andate anche oltre, perché con un po' di onestà intellettuale dovremmo riconoscere che tante volte interveniamo normativamente in funzione elettorale. Invece questo testo normativo si preoccupa delle giovanissime generazioni, di quelle che oggi non votano, e si preoccupa talmente tanto perché riconosce a loro un diritto che viene citato pochissime volte: il diritto ad autodeterminarsi, il diritto a essere seriamente liberi di scegliere. Presidente, io come lei, ma anche come la relatrice, veniamo da dei territori dove le scuole di periferia insegnano tanto. Nella mia città c'è una scuola di periferia, un quartiere molto particolare. Noi come parlamentari molte volte ci impegniamo in visite varie, in momenti di confronto. Ed ecco, in uno di questi momenti di confronto, la preside di questa scuola mi ha raccontato di come, in occasione di una manifestazione antimafia, ovviamente stiamo parlando di bambini per i quali serviva l'autorizzazione dei genitori, e confrontandosi con un bambino, questo non aveva portato l'autorizzazione dei genitori. E come giustificazione il bambino aveva detto: signora maestra, papà ha detto che noi stiamo dall'altra parte. Ecco, io credo che questo esempio, questa rappresentazione chiarisca profondamente in che cosa consiste la cultura mafiosa, la cultura dell'antistato. Ma dico questo perché con questa proposta di legge noi operiamo una vera e propria innovazione in quella che è il sistema della giustizia minorile, come dicevo prima, perché noi a tutti gli effetti riconosciamo che le famiglie che vivono in un contesto mafioso sono a tutti gli effetti delle famiglie maltrattanti, che sono atte a impedire l'emancipazione del minore e costringerlo quindi anche ad un percorso di violenza che è, uso le virgolette, tipico di determinati contesti. Signor Presidente, La relatrice ha correttamente evidenziato quelle che sono, diciamo, le norme che caratterizzano questo testo, ma io credo che possiamo operare dei macro accorpamenti. Innanzitutto, se andiamo a prendere il primo blocco, noi abbiamo una vera e propria istituzionalizzazione del percorso di allontanamento e non un percorso di allontanamento che non opera più così come previsto dal nostro ordinamento in termini emergenziali, ma andiamo a definire un percorso quasi anticipatorio di determinate situazioni. Gli articoli 3 e il 4 definiscono in modo puntuale quelle che sono le misure di protezione personale e anche le misure di assistenza sociale e d'assistenza economica. Lo Stato interviene assolvendo a quello che è uno dei suoi primari doveri e quindi vengono introdotte un vero e proprio pacchetto disposizioni atte a determinare un supporto pedagogico, anche a garantire l'istruzione obbligatoria, così come anche per i genitori che intendono affrancarsi da un determinato sistema, la conservazione del posto di lavoro per gli adulti. Ma abbiamo poi un altro blocco, quello che riguarda l'inclusione dei genitori e degli adulti di riferimento. In Commissione si è molto discusso su questo tema, sull'adulto di riferimento, andando anche a creare una serie di confusioni rispetto alle previsioni normative che già esistono. Mi sia consentito, questa è una legge talmente tanto importante che ognuno di noi, anche nella sua attività normale, che è quella emendativa, dovrebbe spogliare se stesso da quello che è il fisiologico narcisismo della politica, quando si tratta di contesti così complessi come le famiglie che vivono in contesti mafiosi. E dico questo perché questa disposizione, l'articolo 2, crea proprio una condizione di protezione concreta, permettendo al nucleo familiare di uscire dalla spirale mafiosa senza sentirsi oggettivamente isolati. Protegge il genitore che vuole cambiare vita e protegge la vita del minore. E poi anche l'articolo 5 che porta in sé un rigore procedurale e delle norme di coordinamento. Questo lo dico da avvocato, signor Presidente. E posso dire che proprio l'articolo 5, per come formulato, costituisce un vero e proprio capolavoro di equilibrio legislativo. Perché? Perché noi andiamo, l'iniziativa è demandata al procuratore presso il Tribunale per i minorenni, che deve agire in coordinamento con il pubblico ministero che segue le indagini penali. E questa è una norma fondamentale, a mio avviso. Perché? Perché da un lato assicura il contemperamento tra le esigenze di segretezza delle indagini di antimafia, ma garantendo allo stesso tempo la tutela prioritaria di quelli che sono gli interessi del minore in determinati contesti. Poi abbiamo una norma, l'articolo 6, che introduce una governance e una fase di monitoraggio che, leggendo bene il testo, non è un organo burocratico, ma è lo strumento per garantire che l'azione sinergica sia efficace e non frammentata. Questo lo dico perché noi non stiamo trasformando i minori in pentiti, noi stiamo riconoscendo il diritto universale dei minori a crescere liberi dai condizionamenti criminali. Mi avvio verso le conclusioni. Noi stiamo discutendo di una norma che incide significativamente sul sistema della giustizia minorile, ma mi sia concessa una parentesi. Io non credo che il decreto Caivano costituisca una normazione di tipo repressivo. Io credo che il decreto Caivano costituisca un ulteriore passo da parte di questa maggioranza ad individuare la vita criminale così com'è, come un assoluto disvalore. Questo provvedimento, ho citato il decreto Caivano, non è contro qualcuno, ma è per qualcuno, ed è proprio per quei minori che vivono in determinati contesti. Perché? Perché liberi di scegliere non poteva essere semplicemente un protocollo d'intesa, ma grazie al voto di quest'Aula, che mi auguro sia favorevole all'unanimità, rappresenta un passo significativo per la vita di questi ragazzi, di questi minori in determinati contesti. Grazie Presidente.
2: Grazie Onorevole La Salandra. Onorevole Cafiero De Rao, prego.
7: Grazie Presidente. Certamente questo disegno di legge è importante. È importante perché risponde ad un'esigenza che parte non dal 2017-2018 ma dal 2013. E nel 2013 il Presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella, con il Procuratore per i minori, Giuseppina Latella, con me, che ero Procuratore della Repubblica Reggio Calabria, con Luigi Ciotti, di Libera, con Enza Rando, di Libera. E cominciammo peraltro a approfondire un tema che era fondamentale, quello dei ragazzi di 'Ndrangheta che potevano uscire dal contesto 'ndranghetista ma avevano l'esigenza di essere sostenuti. E come poterli sostenere? Pensate che quel presidente del Tribunale per i minori, Roberto Di Bella, che aveva per anni portato avanti l'attività giudiziaria in Reggio Calabria, rilevò che i figli degli 'ndranghetisti che aveva condannato da minorenni erano divenuti essi stessi uomini della 'Ndrangheta. Quindi vi era un'ereditarietà nell'ambito della 'Ndrangheta e questa ereditarietà andava battuta in che modo? Attraverso un meccanismo che, laddove vi era la disponibilità dei ragazzi di 'Ndrangheta e delle mamme, soprattutto le mamme, e qui inizialmente le vere eroine erano le mamme della 'Ndrangheta, alcune mamme che si rendevano conto che questi bambini che venivano portati alla scuola della 'Ndrangheta, e noi, io ero procuratore distrettuale, da procuratore distrettuale avevo immagini di bambini che insieme al padre si recavano a smontare e montare le armi. A volte venivano questi genitori 'Ndrangheta accompagnati nelle riunioni di 'Ndrangheta da questi ragazzini che avevano appena 10, 11 o 12 anni. Venivano cioè indottrinati, radicavano quelle idee e quelle regole di 'Ndrangheta che via via che passavano gli anni diventavano la loro vita. E la famiglia di 'Ndrangheta era la stessa che poi costituiva le basi, le radici della 'Ndrangheta. E come sradicare questa partecipazione? Solo in un modo, consentendo loro di allontanarsi dal territorio. Laddove vi erano mamme così coraggiose, come in tante occasioni ve ne erano state, ecco che bisognava attivare un circuito che consentisse a queste donne di portare via i bambini e portarli via lontano. E non c'erano soldi, naturalmente, non c'era nulla. E perché quindi Luigi Ciotti, con Libera, portò avanti il progetto? Perché aveva migliaia di famiglie che appartenevano a quell'associazione e che attraverso luoghi di accoglienza poteva dare a queste donne che dovevano scappare, dovevano fuggire nel momento in cui facevano scelte di questo tipo. Io credo che l'importanza di questa legge non si sia colta nel suo vero senso e nei suoi veri effetti. L'importanza cioè è dare a queste donne, a questi bambini, la possibilità di un futuro diverso. Perché? Perché nel momento in cui la 'Ndrangheta si accorgerà che stare fuori dalla 'Ndrangheta è meglio che stare dentro, quando l'alternativa sarà migliore della vita che essi tutti i giorni vivono sostanzialmente, quando si accorgeranno che non è necessario rischiare la vita o rischiare la libertà o esercitare violenza, quando si accorgeranno che vivere serenamente, in luoghi, insieme ad amici, ridere, scherzare, muoversi apertamente, non essere costretti alla latitanza, rappresenta un bene che non si può perdere. Quando tanti saranno coloro che parteciperanno a questo meccanismo, a questo progetto che diventerà legge, allora forse, solo allora, l'andrangheta, come la mafia, come la camorra, cominceranno ad essere scardinate nei loro punti fondamentali, vale a dire in quelle radici che costituiscono la base della loro esistenza e della loro permanenza. Solo allora si potrà arrivare veramente ad una sconfitta dell'andrangheta, perché fa parte dell'andrangheta significherà rischiare, rischiare, rischiare e non avere gli stessi sentimenti, le stesse emozioni che ha un uomo libero. Ecco com'è importante tutto questo. E dicevo, il progetto nacque nel 2013, attraverso un piccolo protocollo, un protocollo quasi provinciale, un protocollo di modestissime dimensioni, in cui tre magistrati ed un uomo come Luigi Ciotti portarono avanti questo protocollo, che è diventato subito attuazione di orizzonti straordinari, con mamme che venivano immediatamente accolte con i figli in luoghi nascosti. E pensate che in quei luoghi, per consentire ai bambini di continuare ad andare a scuola, ci si accordava con i dirigenti scolastici che registravano quei nomi con nomi diversi, compiendo tutti delle illegalità che facevano ben volentieri, perché era l'unico modo di proteggere quei bambini. Se dalle loro famiglie d'origine avessero saputo che quei bambini erano in quel luogo, sarebbero andati a prenderli e riportarli, e probabilmente la mamma sarebbe stata uccisa, così come è avvenuto in diversi casi. E allora ecco com'è importante e com'è stato importante questo progetto, che poi proprio per la sua importanza è diventato un protocollo. Un protocollo al quale nel 2017 poi hanno partecipato la Presidente del Consiglio e poi via via hanno partecipato anche tanti altri organismi, come il Ministero dell'Istruzione, come il Ministero dell'Università, come il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia. Nel 2017 da procuratore nazionale ho promosso ulteriormente questo protocollo, e con questo protocollo si è continuata a dare accoglienza a tantissimi bambini e a tantissime mamme. È intervenuta anche la CEI nella Conferenza Episcopale Italiana, ha dato il denaro per poter sostenere queste famiglie, e fino a oggi ancora, nonostante abbiano partecipato tante autorità dello Stato, solo la CEI ha messo i soldi. Quindi ancora una volta devo dire e devo sottolineare che lo Stato è stato assente. Ecco perché nell'ambito anche di questa legge abbiamo insistito tanto perché si inserisse anche una parte che riguardava le risorse finanziarie. È fondamentale, senza risorse non è possibile attuare questo progetto, salvo che non ricorrere a determinati meccanismi. Ma ora vorrei dire, poiché il tempo via via fugge troppo velocemente e poi la collega D'Orso dovrà prendere la parola, vorrei dire che sono sicuramente positivi il trasferimento immediato in luoghi protetti, l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura, e questi sono fondamentali soprattutto per questi bambini e queste mamme che vengono fuori da contesti di 'ndrangheta, di mafia o di camorra, che sono quei contesti che, in cui le associazioni tendono a recuperare immediatamente per impedire a costoro questi aneliti di libertà e quindi l'attuazione di un allontanamento che determinerebbe poi la violazione della regola fondamentale della presenza, del mantenimento, dell'indottrinamento di tutto ciò che sono le regole di 'ndrangheta, di camorra e di mafia. E quindi è importante anche cominciare con l'utilizzazione di documenti di copertura e con pensare al cambiamento delle generalità e prevedere anche il cambiamento delle generalità, così come è importante il coordinamento giudiziario. Perché c'è stata tanta attuazione di quel progetto? Perché vi era un coordinamento giudiziario fra procuratore distrettuale, procuratore per i minori e presidente del tribunale, ma questo avveniva spontaneamente. Oggi invece è per legge che il procuratore distrettuale deve dare le informazioni al procuratore per i minorenni e quindi al tribunale per i minorenni. Cos'è negativo? L'ampliamento delle associazioni per l'ampliamento della norma alle associazioni per delinquere, che non hanno gli stessi problemi che hanno invece le associazioni mafiose. E aumentare a dismisura l'applicazione di questa legge significherà impedire che tutti coloro che nell'ambito del contesto mafioso ne vorrebbero approfittare non lo potranno, perché mancheranno le risorse. Poi è stato soppresso nell'articolo 3 quella parte che riguarda l'adozione di misure urgenti, che per noi è fondamentale. Guai pensare che un trasferimento senza misure urgenti di vigilanza, senza avere soggetti ai quali potersi riferire per essere protetti. Ecco, è importante poi il riconoscimento delle associazioni. Tutto è funzionato fino a che Libera ha sostenuto questo progetto e continua a sostenerlo oggi, con migliaia di famiglie che consentono quella copertura psicologica, affettiva, di cui queste persone hanno bisogno. Mandarle lontano da casa senza avere dei riferimenti, come Libera può dare, significa sostanzialmente metterli nella stessa situazione in cui si trovano i collaboratori di giustizia, i quali a un certo momento sono soli, sono isolati, hanno soltanto un nemico, la camorra, l'andrangheta, la mafia da cui si sono allontanati, ma non hanno amici. Qui invece, nel progetto e nel protocollo che fino a oggi è stato firmato, c'erano gli amici, e gli amici erano appunto quelle famiglie di Libera che li accoglievano come se fossero essi stessi familiari. Ecco, su altro parlerò, grazie Presidente, in dichiarazione di voto. Comunque è una legge sicuramente positiva, è un passo, un primo passo importante.
2: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Onorevole Dori, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Anche come Alleanza Verdi e Sinistra appoggiamo questo disegno di legge, le sue finalità, che hanno davvero come questo disegno di legge l'obiettivo di sottrarre davvero linfa alle organizzazioni criminali, che proprio molto spesso nella ereditarietà del ruolo all'interno dell'organizzazione stessa in questo modo continuano ad alimentarsi. Quindi da questo punto di vista tagliare questo legame diventa fondamentale, soprattutto laddove magari c'è la volontà di potersi staccare da quel contesto, ma poi non ci sono gli strumenti. Quindi da questo punto di vista è essenziale, è fondamentale che lo Stato se ne faccia carico e possa prevedere, così come questo disegno di legge prevede, degli strumenti efficaci. Come è stato ricordato anche dai precedenti interventi, questa proposta di legge prende le mosse da una prassi giudiziaria che era stata promossa anzitutto dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, cui poi successivamente hanno aderito anche altri tribunali, che poi è stata davvero anche oggetto di approfondimento da parte del CSM. Ecco, da queste esperienze positive, proficue, giudiziarie, poi è nato questo progetto denominato Liberi di Scegliere, che poi è confluito anche nel titolo di questo disegno di legge. Quindi un vero e proprio protocollo d'intesa, siglato nel 2017, poi più volte rinnovato e integrato, da ultimo appunto nel 2024, con l'adesione di numerose realtà istituzionali e del terzo settore, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Ecco, da questo punto di vista devo anche dare atto, per onestà intellettuale, che questi disegni di legge, anche quello che approda oggi in aula, però ha avuto, questo va ricordato, un precedente nella scorsa legislatura. Era l'atto Camera 2072, a prima firma della collega ex deputata Nesci, a mia seconda firma, motivo per il quale sostengo convintamente gli obiettivi, che era stata presentata nell'agosto del 2019 dopo un ampio confronto per mesi. Lavorammo questo testo proprio con il dottor Roberto Di Bella, a seguito di un incontro che svolgemmo nell'ufficio della ex vicepresidente Spadoni nel maggio del 2019. Questo lo ricordo anche perché giustamente anche il lavoro che poi è stato svolto su questo sicuramente ha preso le mosse anche da quel testo, ripeto, l'atto Camera 2072 della 18ª legislatura. Ciò detto, l'assunto davvero che sta alla base di questa di questo DDL e comunque quindi anche del protocollo liberi di scegliere è proprio il riconoscimento di quel ruolo che condiziona proprio nel contesto delle famiglie, dei contesti criminali di tipo mafioso e quindi la necessità di tutelare quei ragazzi, quei minori e realizzare il loro superiore interesse proprio sradicandoli attraverso alcuni provvedimenti. Ricordiamo ad esempio l'articolo 25 del Regio Decreto Legge 1404 del 1934 sul quale abbiamo già in questa legislatura agito in maniera significativa con un suo completo restyling attraverso la legge 70 del 2024 per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo. E tutto ciò consente di sottrarre il minore al condizionamento familiare e ambientale e inserirlo in una rete di supporto in grado di offrire una reale alternativa a coloro che davvero desiderano affrancarsi da quelle logiche criminali mafiose. Il progetto quindi Liberi di Scegliere e che ora avrà davvero la possibilità di diventare legge dello Stato e quindi diventare dispositiva su tutto il territorio nazionale offre una reale alternativa davvero a questi ragazzi ma anche a quei familiari che manifestano l'intenzione di allontanarsi dall'ambiente criminoso. Quindi minori e familiari di riferimento che siano quindi vittime di quelle organizzazioni di tipo mafioso. Ecco, da questo punto di vista nel disegno di legge si vedono davvero anche le misure, gli strumenti di quei percorsi che vengono calibrati in maniera specifica sulle esigenze del singolo minore e sul nucleo familiare che viene realizzato attraverso un'azione sinergica di vari attori in campo, sia quelli pubblici come alcuni ministeri, Ministero della Giustizia, dell'Istruzione, della Famiglia e quelli invece privati che hanno un ruolo fondamentale, pensiamo ad esempio al ruolo che ha avuto anche nella elaborazione e nell'applicazione di questo protocollo sin dalla sua origine come l'Associazione Libera. Per arrivare un po' più invece nel testo, nello specifico, pur ribadendo appunto la totale adesione alla ratio di questo disegno di legge, le uniche, diciamo, le principali perplessità rispetto invece alla formulazione del testo sono concentrate proprio nell'articolo 1, laddove si parla appunto dell'oggetto e le finalità di questo disegno di legge. Il primo è perché nelle modifiche che poi abbiamo portato in Commissione Giustizia si introduce il concetto di vittima, che nel testo originario l'espressione vittima di organizzazioni criminali non c'era, perché sempre il termine vittima, questa è una discussione che è ancora aperta ad esempio in Commissione Affari Costituzionali, in quella modifica costituzionale dove si introduce proprio le vittime di reato, il termine come sappiamo ha anche molto spesso dei confini non sempre così definiti da un punto di vista prettamente giuridico, sto parlando, non da un punto di vista sociale, sociologico, ma da un punto di vista prettamente giuridico. Molto spesso infatti si utilizza più che il termine vittima, okay, coloro che sono che hanno subito invece un atto penalmente rilevante. E oltre al termine vittima, che ribadisco può avere dei contorni un po' indefiniti, anche l'ultima formulazione che esce dalla Commissione, laddove si parla di o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi. Anzitutto perché allora non si comprende più se è necessaria questa precisazione finale Allora, perché questo non dovrebbe già essere ricompreso nell'espressione vittime di organizzazioni criminali? Allora, mi sfugge qualcosa proprio nel coordinamento interno a questo articolo, anche rispetto alla razza e alla finalità originaria di questo disegno di legge. Quindi, ecco, queste le due criticità che pongo sul tavolo anche nei lavori che faremo e svolgeremo qui in aula e poi la prosecuzione fino auspicabilmente presto all'approvazione poi definitiva di questo disegno di legge, così come davvero la quantificazione anche delle coperture finanziarie lascia qualche dubbio rispetto a l'estensione che è stata portata ancora, come dicevo prima, con questo nuovo articolo 1, con quella disposizione finale. Quindi questi sono un po' gli aspetti critici, però c'è anche da dire che così come tutte le volte che il legislatore interviene da zero di fatto a disciplinare una materia, non possiamo certo illuderci che sia sin d'ora, ok, certamente prevedibile tutti gli effetti applicativi di questo disegno di legge. Quindi non sarebbe assolutamente un problema o un arretramento se poi nell'applicazione concreta, intendo dire una volta entrata in vigore, quindi fra qualche mese, questo disegno di legge, ci si dovesse accorgere che è necessario apportare delle modifiche, perché questo avviene normalmente. Vediamo come quante volte siamo intervenuti anche in questa legislatura sul tema della violenza di genere, così come siamo nel giro di 7 anni intervenuti una seconda volta sul tema del bullismo. Insomma, tutti quei fenomeni che a livello sociale sono, hanno, non solo sono gravi, ma chiaramente hanno la loro complessità, necessaria

0: di legge, e lo ricordo, anzi in quest'aula alla Camera approdò per la prima volta nel 2019 attraverso una proposta di legge questo tema, quello del liberi di scegliere su input, su stimolo proprio del dottor Di Bella, e lì fui il secondo firmatario, quindi sono assolutamente in linea con le finalità di questo disegno di legge, che quindi come AVS certamente sosteniamo, pur consapevoli che alcuni passaggi svolti in Commissione Giustizia probabilmente necessitavano di un approfondimento maggiore con riferimento all'articolo 1 e anche alle coperture, a nostro parere. Ad ogni modo, sosteniamo convintamente che davvero chiunque voglia, in particolare stiamo parlando di minorenni, comunque giovani che intendono uscire da un contesto criminale, possano e debbano poterlo fare, e oggi, grazie anche a questo disegno di legge, lo Stato ha uno strumento in più per sostenerli in questo percorso. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Deputata D'Orso, prego.
2: Valentina D'Orso, Movimento 5 Stelle.
1: Sì, lei, prego.
3: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle ha sempre creduto nel protocollo liberi di scegliere, per ricordare soltanto le attività svolte in questo senso durante questa legislatura. Ricordo che fin dall'ottobre 2022 è stata depositata una proposta di legge a prima firma della collega Stefania Scari, la numero 447, proprio sul questo tema. E sin dalla prima legge di bilancio ed in occasione di ogni legge di bilancio, io ho presentato insieme a tutto il gruppo degli emendamenti per istituire un fondo ad hoc che reperisse le risorse necessarie a sostenere le misure di protezione e di sostegno economico dei soggetti già beneficiari e dei soggetti futuri beneficiari del protocollo. E al contempo erano emendamenti importanti questi sempre presentati per dare finalmente cornice legislativa ad un'attività meritoriamente svolta da alcuni magistrati minorili particolarmente lungimiranti e ispirati, in modo da farlo diventare un modello strutturale, precettivo, uniforme su tutto il territorio nazionale e non lasciato al buon senso, alla buona volontà e, consentitemi, anche e soprattutto al coraggio di singoli magistrati. Mi riferisco in primis, ed è stato già giustamente ricordato, al dottor Roberto Di Bella, presidente del Tribunale di Reggio Calabria prima, oggi del Tribunale per i Minorenni, oggi presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, che per primo e inizialmente in solitudine, territorialmente potremmo dire così, ma ben accompagnato, lo ricordava anche il collega Federico Cafiero De Rao, da tutti coloro che lo hanno supportato in queste scelte coraggiose sin dall'inizio, ebbe l'intuizione di quanto fosse importante per contrastare l'andrangheta fare breccia sui minori, figli di boss più o meno di spicco, ma anche sulle madri, per strappare questi ragazzi da un altrimenti ineludibile e ineluttabile destino di manovalanza o di vera e propria carriera criminale, adottando provvedimenti di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale rispetto al genitore immerso nel contesto criminale e impregnato della cultura, della mentalità mafiosa, in modo da recidere quel legame soffocante che privava e priva i minori di una possibile alternativa di vita all'insegna della legalità. E fare breccia, dicevamo, anche e soprattutto sulle madri che chiaramente vogliono strappare i propri figli ad un destino che li vedrebbe cosa? Entrare e uscire dal carcere per tutta la vita, o li vedrebbe latitanti, nascondersi come topi, oppure li vedrebbe uccisi. Perché questo è il destino che attende coloro che fanno parte di un contesto mafioso, ndranghetista, camorrista. Ma desidero ricordare in quest'aula anche l'attività della dottoressa Claudia Caramanna, procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, che ha adottato il medesimo protocollo nel distretto di Palermo, e lo ha fatto anche lei con coraggio, con determinazione, esponendosi anche a intimidazioni, a ritorsioni, ed è per questo che è importante dare una cornice legislativa a questo tipo di azioni e di scelte, far vedere che il legislatore, che lo Stato

0: fatto è al fianco ed è prevede che proprio questi siano i modelli da adottare. E anche a me piace dire, piace ricordare, come ha fatto poco fa la collega, che probabilmente questa è una proposta di legge che va nel solco di quella sensibilità che ha sempre guidato e dimostrato Francesca Morvillo, che per 16 anni fu magistrato minorile presso la procura del Tribunale per i minorenni di Palermo. Fu la prima, pensate, a voler incontrare i minorenni detenuti al carcere Malaspina, ad interrogarsi su chi erano, come erano approdati alla commissione dei reati, a mettere al centro, in un momento in cui non era stato ancora neanche introdotto il nuovo processo minorile, perché siamo prima, siamo prima del 1988, a mettere al centro del suo approccio la concezione rieducativa della pena, con la fiducia di chi crede nel cambiamento delle persone, specie se si tratta, se si guarda a soggetti minorenni. Per Francesca Morvillo era fondamentale non solo parlare con i ragazzi, ma ricostruirne la storia, perché sì, avevano commesso degli errori quei ragazzi ed erano giustamente puniti dalla legge, però bisognava sempre guardare al punto di partenza, le loro famiglie e il loro contesto. Ed era quella un'epoca che in qualche modo purtroppo ricorda anche quest'epoca. Era un'epoca in cui soggetti minorenni, anche giovanissimi, venivano reclutati per fare i pusher, per lo spaccio. Ecco, anche oggi a Palermo posso dire che c'è una recrudescenza fortissima di questo fenomeno, e c'è una recrudescenza fortissima della violenza giovanile su strada che appare purtroppo quasi senza controllo. C'è una facilità di reperimento anche di armi da fuoco nel mercato illegale, probabilmente sul dark web. E non posso non citare a tal proposito in quest'aula l'ennesimo episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, proprio nel cuore del centro di Palermo, in una delle strade dove si svolge la movida, che ha visto un proiettile vagante sparato durante una rissa tra giovani colpire una giovane ventenne seduta dentro un'auto. E questo chiaramente lo ricordo anche per portare tutta la solidarietà a questa ragazza che sta subendo un intervento chirurgico per l'asporto appunto della pallottola, del proiettile, dentro la testa, alle tempie, pensate. Ecco, si rischia la vita ad uscire una sera come tante altre con gli amici, e anche pur essendo rifugiati in un abitacolo di un'autovettura, come vedete. Ecco, questo è lo scenario in questo momento, quindi una recrudescenza. Allora l'aspetto educativo diventa fondamentale, diventa imprescindibile. E per noi del Movimento 5 Stelle, lo ribadisco, lo ripeto, il protocollo Liberi di Scegliere è sempre stato una priorità, un'urgenza, e soprattutto è stata una priorità dotare di risorse i soggetti attuatori del protocollo, come vi dicevo, per renderlo costantemente operativo. Ed è per questo che, perdonatemi, ma quando ci è stata sottoposta in Commissione Giustizia la proposta di legge come elaborata dalla Commissione Antimafia, abbiamo subito rilevato che non c'era una copertura economica, e noi da subito questa cosa l'abbiamo segnalata, perché diventava, passatemi il termine, purtroppo solamente propaganda senza dotare di risorse economiche questa proposta di legge. E siamo contenti, infatti, di avere fatto breccia, di avere trovato la disponibilità di affrontare in modo serio la ricerca di una quantificazione e di coperture economiche per far fronte alla quantificazione prevedibile rispetto alle misure che vengono declinate, perché c'è un articolo che viene rubricato misure di assistenza economica. Quindi è chiaro che non poteva reggere nemmeno sotto il profilo formale, oltre che sostanziale, una proposta di legge che arrivava con invarianza finanziaria o comunque tacendo su una copertura economica di misure di sostegno e di assistenza economica pure declinate puntualmente. E meno male, perché ci trovano assolutamente d'accordo, perché vedete, se non si trovavano queste coperture, si dimostrava di non credere fino in fondo alla bontà e alla praticabilità di questa proposta di legge, che invece è fondamentale per dare un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro all'insegna della legalità. E come bene diceva, è un concetto che mi è tanto piaciuto, quello di del collega Cafiero De Rao per far sì che sia palesemente più conveniente abbracciare una vita piena alla luce del sole, pienamente all'insegna della legalità, e quanto sia sconveniente, buia e davvero mortifera una vita invece nel solco della criminalità organizzata. Ecco, noi chiaramente, e concludo, abbiamo un punto che continueremo, diciamo critico, che continueremo invece a ribadire durante il dibattito in aula, e che speriamo di raccogliere disponibilità per un ragionamento. E il punto, anzi i punti sono due. Il primo, l'adozione delle misure urgenti non può essere cassata, deve essere ripristinata nel testo. E il secondo punto è: ragioniamo sulla necessità e opportunità soprattutto di ampliare il perimetro di questa proposta di legge, perché questa proposta di legge ha un valore culturale, è un'operazione prima di tutto culturale, quindi ha un senso, la sua sostanza, la sua origine è connaturata, consustanziale alla criminalità organizzata, 'ndrangheta, camorra e mafia, è per strappare in radice proprio la mentalità mafiosa, il soffocamento di quella mentalità che va a rendere impossibile in qualche modo abbracciare un'alternativa di vita a chi in quel contesto nasce. Ecco, estenderlo ad altro tipo di associazioni, ad altro tipo di fenomeni, potrebbe a nostro avviso snaturare la portata culturale e radicale di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie deputata D'Urso, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e invito la deputata Varchi, se ritiene, a replicare a un minuto. Rinuncia. E quindi chiedo al governo se intende intervenire. Rinuncia, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2669A, delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile, e dell'abbinata proposta di legge numero 1742. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Ambiente e la Commissione Attività Produttive si intendono autorizzate a riferire oralmente. Vedo che al tavolo ci sta solo l'onorevole Squeri.
2: Parla solo lui
1: e quindi ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione Attività Produttive, onorevole Luca Squeri. Prego.
3: Forza Italia.
4: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca una delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, con l'obiettivo di definire e istituire un quadro giuridico e normativo idoneo a disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare in Italia tramite le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, anche attraverso il riordino della normativa vigente. Si tratta di un provvedimento che interviene su un settore strategico per la politica energetica nazionale e che intende definire in modo organico e nel rispetto degli obblighi europei e internazionali il quadro normativo necessario a valutare e disciplinare l'impiego delle tecnologie nucleari di nuova generazione e dell'energia da fusione. Il provvedimento interviene in un contesto caratterizzato dall'esigenza di integrare in modo organico la disciplina relativa alla sperimentazione, alla localizzazione, alla costruzione, all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti, nonché alla sicurezza, alla regolamentazione, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in coerenza con gli standard europei e internazionali e con gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050, sicurezza energetica e competitività del sistema produttivo. Ricordo che sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica nel processo di decarbonizzazione le Commissioni riunite 8a e 10a hanno svolto un'indagine conoscitiva deliberata il 5 marzo 2024 che ha coinvolto numerosi soggetti. Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite 8a, Ambiente e 10a Attività Produttive in sede referente, che ne hanno avviato l'esame il 21 gennaio 2026. Nel corso dell'istruttoria parlamentare è stata abbinata la proposta di legge 1742 Lupi ed è stato svolto un ampio e articolato ciclo di audizioni informali che ha coinvolto rappresentanti del mondo del lavoro, delle associazioni, degli operatori industriali e degli esperti del settore. Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate talune modificazioni al disegno di legge anche attraverso l'approvazione di proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Il testo risultante dall'esame in sede referente si compone di 5 articoli. L'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi, anche mediante codificazione, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, nonché ai fini della sicurezza e indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi per clienti finali. Per l'effetto delle modifiche approvate in sede referente, i decreti legislativi dovranno recare anche la disciplina per la produzione e l'utilizzo nel territorio nazionale di energia da fonte nucleare sostenibile secondo la tassonomia dell'Unione Europea relativa alle attività sostenibili, nonché la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare. Sono inoltre comprese tra le finalità della delega la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi del combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia. Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con gli altri ministri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito tra i ministri concertanti anche il Ministro della Difesa. Il comma 3 consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa. In particolare, il Governo è delegato a prevedere un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, volto a contribuire alla sicurezza, alla resilienza e all'indipendenza energetica, al contenimento dei costi dell'energia e alla produzione della competitività del sistema produttivo. Tra le modifiche più rilevanti inserite dalle commissioni, segnalo che nel perimetro della delega è stato affiancato alla produzione anche l'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, includendo espressamente l'energia da fusione. L'articolo 2 demanda altresì al Governo la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari ai fini della decarbonizzazione, l'adeguamento alla disciplina dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale. La delega riguarda inoltre la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio fino alla disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare, anche ai fini della produzione di idrogeno e, per effetto delle modifiche approvate in sede referente, anche di calore, nonché dei relativi sistemi di sicurezza nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti. Il medesimo principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti è stato esteso anche agli impianti di fabbricazione e riprocessamento del combustibile nucleare e agli impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché agli impianti di smaltimento definitivo. Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì introdotta tra gli oggetti della delega la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile anche per il settore navale e marittimo. Rientrano inoltre tra gli oggetti di delega la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, la promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati, nonché le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale necessaria allo sviluppo delle competenze nel settore. È inoltre previsto il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente. In sede referente è stato precisato che restano ferme le competenze del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Sono infine previste la disciplina di un sistema di garanzie con riferimento all'intero ciclo di vita degli impianti, le eventuali modalità di sostegno alla realizzazione degli impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, nonché il coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico. L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Il comma 1 in particolare prevede la definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale, relativo agli obiettivi per l'inserimento dell'energia nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano, coerentemente con le finalità di decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti, indipendenza e, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, resilienza energetica in funzione del raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e dell'aumento della competitività nazionale. Tra i principi e criteri direttivi è previsto il perseguimento della sostenibilità ambientale in accordo con il diritto sovranazionale. Passo all'articolo 4, che introduce in sede referente la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e quella dei decreti legislativi emendati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 e ultimo reca le disposizioni finanziarie. Concludo dicendo e segnalando che le commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole sul provvedimento e il Comitato per la legislazione ha espresso parere con una condizione che è stata recepita con un emendamento approvato. La Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea. Grazie.
1: Grazie onorevole Squeri. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Prego, sottosegretario Barbaro.
2: Sì, grazie Presidente. Io innanzitutto desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al dibattito parlamentare nella fase legata ai lavori di Commissione e devo partire dai presidenti di Commissione della decima, l'onorevole Gusmeroli, e dell'ottava, l'onorevole Rutelli. Ma allo stesso tempo mi preme ringraziare tutti i deputati di maggioranza e opposizione che hanno contribuito al dibattito parlamentare e infine vorrei ringraziare anche i relatori, partendo dall'onorevole Squeri per la decima commissione, dall'onorevole Zucconi per l'ottava e l'onorevole Zinzi e l'onorevole Zucconi sempre per l'ottava. Detto ciò, alcune considerazioni. Il disegno di legge che oggi discutiamo rappresenta una scelta strategica di lungo periodo con cui il Governo intende riportare l'energia nucleare sostenibile all'interno delle politiche energetiche nazionali. È una scelta che nasce dalla consapevolezza che il quadro tecnologico, geopolitico ed europeo è radicalmente cambiato rispetto al passato e che l'Italia non può più permettersi di restare ai margini di un settore considerato strategico da gran parte dei paesi avanzati. Come ha spesso ricordato il Presidente del Consiglio, la questione energetica non può essere affrontata con approcci ideologici. Occorrono realismo, responsabilità e capacità di guardare al futuro, e il futuro oggi include anche il nucleare sostenibile. Il Governo ritiene che la sicurezza energetica sia un pilastro della sicurezza nazionale. La dipendenza dall'estero, soprattutto nei momenti di crisi geopolitica, espone il Paese a vulnerabilità che incidono sui costi dell'energia, sulla competitività delle imprese e sulla stabilità economica. Rendere l'Italia realmente indipendente dal punto di vista energetico è una condizione essenziale per garantire crescita, stabilità e tutela dei cittadini. Il nucleare sostenibile, riconosciuto dall'Unione Europea come tecnologia a basse emissioni, è uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Dalle principali analisi energetiche e dalle più recenti valutazioni tecniche si evince che la domanda elettrica è destinata a crescere in modo significativo nei prossimi anni, spinta dall'elettrificazione dei consumi, dallo sviluppo dei data center, dall'intelligenza artificiale e dalla trasformazione industriale. Le rinnovabili restano centrali, tuttavia non possono da sole ancora garantire continuità, programmabilità e stabilità dei prezzi. Il nucleare non si contrappone alle rinnovabili, le integra, le sostiene e ne consente una piena valorizzazione. È un pilastro aggiuntivo, non alternativo, per raggiungere gli obiettivi climatici e per assicurare un sistema elettrico equilibrato e competitivo. Non stiamo parlando del nucleare del passato, ma di tecnologie avanzate, modulari, più sicure, con sistemi di raffreddamento passivo, minori quantità di rifiuti e tempi di realizzazione più brevi. I piccoli reattori modulari SMR, i reattori nucleari modulari avanzati AMR, i reattori veloci e le tecnologie di fusione, quest'ultime considerate chiaramente come una prospettiva strategica, rappresentano una evoluzione radicale rispetto agli impianti di prima e seconda generazione che l'Italia ha dismesso. E come la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza 199 del 2012, ricordo che i limiti referendari valgono solo se il quadro tecnologico e politico non è mutato. Oggi quel quadro è completamente diverso. Il disegno di legge non autorizza la costruzione di centrali, ma crea il quadro normativo necessario per farlo. È un atto di programmazione, non di imposizione. Definisce un percorso trasparente, partecipato e graduale che coinvolge regioni, comuni e cittadini. Prevede un programma nazionale che stabilirà obiettivi, tecnologie, criteri di localizzazione e modalità di sperimentazione in coerenza con la strategia di decarbonizzazione e con gli standard europei. Il PNIEC 2024 indica che una quota nucleare dall'11 al 22% della domanda elettrica al 2050 sarebbe ottimale per garantire sicurezza e competitività. Il testo approvato nelle Commissioni Riunite Ambiente e Attività Produttive è stato ulteriormente rafforzato. Sono stati chiariti gli ambiti della delega, includendo non solo la produzione, ma anche l'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile anche in settori strategici come quello navale e marittimo. È stata inserita la disciplina della fabbricazione e del riprocessamento del combustibile per garantire una visione integrata dell'intero ciclo di vita e funzionamento degli impianti. Sono stati richiamati gli atti europei sulla tassonomia per collocare la scelta italiana dentro un quadro di sostenibilità riconosciuto a livello unionale. È stato previsto il coinvolgimento del Ministero della Difesa in ragione della protezione delle infrastrutture strategiche. Il disegno di legge disciplina anche la ricerca, la formazione e lo sviluppo delle competenze, riconoscendo che senza capitale umano qualificato non esiste una vera politica industriale. Prevede procedure autorizzative chiare, rapide e sicure, ispirate ai migliori standard internazionali. È stata altresì prevista la possibilità di autocandidature in merito alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo o di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Inoltre, sono previste campagne informative per costruire un consenso consapevole, perché la percezione pubblica è un elemento decisivo per il successo di ogni politica energetica. Colleghi, questo provvedimento è una scelta di responsabilità verso il Paese, è una scelta che guarda alla sicurezza energetica, alla competitività industriale, alla sostenibilità ambientale e alla stabilità economica. È una scelta che allinea l'Italia alle strategie europee, che valorizza la ricerca nazionale, che sostiene le imprese e che prepara il terreno per un futuro energetico più solido e più moderno. Non è un ritorno al passato, è un investimento sul futuro in un mondo altamente competitivo e instabile, come dimostra l'attuale crisi energetica derivante dall'instabilità geopolitica. Per queste ragioni il Governo sostiene con convinzione il DL in esame e auspica un confronto parlamentare serio, costruttivo e concretamente orientato all'interesse nazionale. Grazie.
1: Grazie, sottosegretario. E allora passiamo agli interventi in discussione generale. L'onorevole Curti, prego.
3: Ecco. Grazie. Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario.
5: Augusto Curti del Partito Democratico.
3: Legge sulla delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile interviene su un tema, a mio avviso, enorme. Un tema che coinvolge la sicurezza, un tema che coinvolge la ricerca, un tema che coinvolge i costi, i tempi. Coinvolge i rifiuti radioattivi, ma coinvolgere anche quelli che sono i territori. Pertanto la prima questione non è se si debba discutere di nucleare, ma come lo si decide di farlo. Con quale metodo, con quali garanzie, con quale trasparenza? E da questo punto di vista il provvedimento presenta un vizio già di fondo. Affida cioè al governo una delega troppo ampia, una delega troppo generica e troppo indeterminata sui passaggi essenziali rispetto ad esempio a una scelta che si è assunta inciderebbe per generazioni sulla politica energetica nazionale. E lo fa considerando, come al solito, il Parlamento come un pubblico non pagante dell'esecutivo. Tanto più perché il nucleare in Italia non è una pagina bianca, ma è una pagina già scritta dalla storia democratica del Paese. Gli italiani infatti si sono espressi in due consultazioni referendarie, quella dell'87 e quella del 2011, quando il voto contrario si attestò oltre il 94% e andarono a votare oltre 25 milioni di persone. Questo è un dato che non può essere cancellato con un tratto di penna, può essere certamente discusso, può essere attualizzato alla luce del progresso scientifico, può essere inserito in una riflessione seria sulla ricerca, ma non può essere aggirato con una procedura opaca o affidato a decreti legislativi futuribili, soprattutto quando mancano indicazioni puntuali in merito ai controlli, alle localizzazioni, alla gestione delle scorie e al coinvolgimento dei territori. Il governo anche in questo caso propone l'ennesimo salto in avanti, l'ennesima accelerazione fine a se stessa. Ma quando la direzione è sbagliata, aumentare la velocità significa soltanto arrivare prima nel posto sbagliato. Il risultato è il maldestro tentativo di costruire una politica energetica nazionale basata su ipotesi immature, costose e lontane dalla concreta disponibilità industriale. Noi lo abbiamo affermato a più riprese. Non siamo contrari ad aprire una fase per la ricerca sul nucleare. Rispetto al tema non abbiamo mai palesato un approccio ideologico, ma proprio perché prendiamo sul serio la ricerca, non possiamo accettare che questa venga confusa con la propaganda. La ricerca infatti illumina, mentre la propaganda purtroppo acceca. Un esempio, i piccoli reattori modulari, spesso presentati come la chiave di volta del nuovo nucleare. Il punto è che allo stato d'arte questi impianti non rappresentano una tecnologia pronta, diffusa e consolidata sui territori. In Occidente non esiste ancora un impianto commerciale operativo di questa tipologia. Il primo progetto del New Scale tra i più avanzati negli Stati Uniti, ha visto i costi stimati impennarsi dai 4 ai 9 miliardi di dollari prima di essere poi stato abbandonato nel 2023. Anche fuori dall'Occidente le esperienze ci invitano alla prudenza. Alcuni progetti hanno registrato ritardi enormi, aumenti di spesa molto rilevanti, difficoltà di realizzazione e problemi di sostenibilità economica. La differenza tra visione e illusione è tutta qui, nella capacità di misurare i tempi, nella capacità di misurare i costi e i risultati, rispondere con tecnologie che nella migliore delle ipotesi potrebbero integrarsi nel sistema tra molti anni, significa spostare il dibattito dal terreno delle soluzioni a quello delle suggestioni. E vengo al secondo punto. Voi il nucleare ce lo raccontate spesso come una scelta di modernità, ma la modernità, cari colleghi, non si misura dalla complessità di una tecnologia, si misura dalla sua capacità di risolvere i problemi nel tempo utile, con costi sostenibili e con benefici verificabili. Sul piano economico, poi, i dati sono molto chiari. Il rapporto Lazar del 2025 indica per il fotovoltaico su scala industriale un costo livellato dell'energia tra i 35 e i 50 dollari per megawattora. Ma il nucleare, invece, il valore si colloca tra i 141 e i 220 dollari per megawattore. Le stime richiamate dalla CGL sulla base dell'Agenzia Internazionale dell'Energia indicano circa 170 dollari per megawattore per le nuove centrali nucleari contro i 50 dollari per il fotovoltaico e i 60 dollari per l'eolico terrestre. Sono cifre che non si possono liquidare come opinioni. Negli ultimi anni il costo del fotovoltaico è diminuito di 5 volte. Quello del nucleare invece ha seguito una traiettoria opposta, con un aumento del costo in kilowattora stimato intorno al 49% dal 2009 ad oggi. I numeri non fanno propaganda, i numeri molto più semplicemente presentano il conto. Anche i tempi reali di costruzione invitano alla cautela. L'EPR di Flamanville in Francia doveva costare circa 3 miliardi di euro ed essere realizzato in 6 mesi. Ne è costato quasi 20 e ha richiesto circa 15 anni di lavoro. E quando un impianto accumula ritardi si immobilizzano capitali, si sommano interessi, ma soprattutto si sottraggono risorse ad alternative già disponibili. Questo è il nodo. Se possiamo contare su una disponibilità di 10 o 15 anni, dobbiamo usarla per realizzare il sistema energetico del prossimo futuro, non per inseguire una soluzione che costringe il Paese a una corsa senza traguardo. In Europa la direzione intrapresa funge da modello. Nel 2025 solare ed eolico hanno prodotto insieme il 30% dell'elettricità dell'Unione, pari a 841 terawattora, superando sia le fonti fossili, ferme al 29%, sia il nucleare a poco più del 23%. Nel solo 2025 il nuovo fotovoltaico ha generato 9 terawattore di energia elettrica in più. È l'equivalente di 3 reattori da 300 megawatt che lavorano per oltre 8.000 ore all'anno. Questo dato dovrebbe bastare a chiarire quale sia la priorità. Le rinnovabili non sono un capitolo accessorio della transizione, sono il cuore della risposta. Insomma, quella del governo, più che la definizione di una strategia energetica, sembra la costruzione di un plastico. Peccato però che il Paese abbia bisogno di energia vera, non di modellini da esporre nelle conferenze stampa che farete. Il grande tema riguarda poi quello delle scorie. In Italia non è stato ancora risolto il problema dei rifiuti radioattivi già esistenti. L'inventario dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare, aggiornato al 31 dicembre del 2024, documenta quasi 34.000 metri cubi di materiale radioattivo stoccato in 23 depositi temporanei. Il deposito nazionale non è operativo. Le stime richiamate dal dibattito tecnico indicano l'individuazione del sito entro il 2029 e la sua operatività non prima del 2039. A questo punto la domanda è inevitabile. Un paese che non sa ancora dove mettere le scorie di ieri, come può spiegare ai cittadini che ha già pronta la soluzione per quelle di domani? Poi c'è la questione dei territori. L'Italia è un paese pesantemente caratterizzato dal rischio sismico, dal dissesto idrogeologico, aree protette. Se già oggi l'autorizzazione di un impianto rinnovabile può incontrare ostacoli e resistenze, dobbiamo immaginare cosa significherebbe localizzare centrali nucleari, reattori modulari o infrastrutture connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Il tema non può essere liquidato agitando le piazze nella sindrome del no. La verità è che questo provvedimento non offre un quadro sufficientemente solido. Non chiarisce fino in fondo quale sarà l'architettura dei controlli, non scioglie il nodo dell'autorità indipendente, non dimostra come si intenda ricostruire una filiera di competenze che nel nostro Paese si è progressivamente indebolita. È assodato che l'Ispettorato sulla sicurezza nazionale sulla sicurezza nucleare e il sistema pubblico di vigilanza vadano rafforzati prima di adottare qualunque scelta operativa. Il nucleare non è un settore in cui il Paese può adottare la strategia del vedremo. Nel nucleare il vedremo è già un problema di sicurezza. Per questo la nostra posizione è seria e netta, sì alla ricerca, sì al rafforzamento delle competenze scientifiche, no a una delega vaga che confonde la prospettiva scientifica con la propaganda e lo studio di lungo periodo con soluzioni semplicistiche. Signor Presidente, noi non contestiamo il governo per il diritto di aprire una discussione sul nucleare. Contestiamo l'idea che una discussione così rilevante possa essere racchiusa in una delega ampia e generica. Contestiamo la pretesa di presentare ipotesi di lavoro come soluzioni cantierabili. Contestiamo una politica energetica che parla al futuro e non riesce a governare il presente. Per questo il nostro giudizio sul provvedimento è fortemente critico. La vera scelta di responsabilità oggi è accelerare sulle rinnovabili, sull'innovazione già disponibile, perché mentre il governo sogna centrali che forse vedremo tra molti anni, il sole continua a sorgere ogni mattina e il vento continua a soffiare. E questa è la strada per ridurre i costi a carico dei cittadini e per ridurre i costi a carico delle imprese e per sostenere le imprese produttive. Il futuro si governa con competenza e con coraggio, ma il coraggio oggi non si dimostra riaprendo una stagione sul nucleare basandosi esclusivamente sull'incertezza. Il coraggio è fare fino in fondo ciò che sappiamo essere giusto e che oggi più che mai è necessario. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Curti. Deputata Labbate, prego.
6: Grazie, Presidente.
7: Patti Labbate, Movimento 5 Stelle.
6: Governo. Oggi stiamo affrontando un tema che riguarda non soltanto il futuro energetico del Paese, ma anche il futuro industriale, economico e possiamo anche dire democratico dell'Italia. Quindi parliamo di questo ritorno al nucleare, un tema che viene spesso presentato con dei toni forse semplicistici, come una scelta inevitabile, moderna, tecnologicamente avanzata e che renderà l'Italia indipendente energeticamente. Io dico magari, fosse così noi avremmo risolto tutti i nostri problemi. Ma il dovere del Parlamento qual è? Il nostro compito non è inseguire degli slogan. Il nostro compito è valutare fatti, numeri, tempi industriali, costi reali e conseguenze strategiche. E allora dobbiamo porci una domanda molto semplice. Il nucleare proposto dal governo è davvero una soluzione utile, concreta e sostenibile per l'Italia, perché la tecnologia in sé, assolutamente, io sono per la ricerca, l'Italia non deve rimanere indietro su nulla, ma questa tecnologia applicata al sistema Italia per quelle che sono le problematiche del brevissimo periodo e del breve periodo, funziona? O dobbiamo rivedere qualcosa? O il governo sta sbagliando in qualcosa? Allora, noi abbiamo fatto una serie di audizioni alla Camera dei Deputati e quindi parliamo di osservazioni che ci sono state date da chi scientificamente forse le cose le sa più di noi. Io faccio l'economista, non sono un fisico nucleare, però abbiamo audito il premio Nobel e altri scienziati. Ora vediamo, il professor Giorgio Parisi ci ha detto, e anche il professor Federico Maria Butera, che sono appunto studiosi proprio di questo sistema di cui stiamo discutendo, cosa è venuto fuori? Un racconto un po' diverso dalla propaganda che continua a essere fatta. Le criticità del nucleare in Italia sono enormi. I tempi, i costi, la dipendenza energetica, la vulnerabilità climatica, il rischio industriale, il rallentamento delle rinnovabili. Lo ripetiamo, il rallentamento delle rinnovabili. Perché a me fa piacere quando il governo mi dice che giustamente devono essere poste a sistema. Assolutamente corretto questo discorso, però finora abbiamo assistito a un rallentamento in tutti i decreti che sono stati fatti. Poi abbiamo l'impatto sui conti pubblici e la sicurezza geopolitica. Vorrei affrontare adesso uno per uno per fare una disamina del perché, anche con dati alla mano e fatti certi, secondo noi c'è qualcosa che non funziona in quello che oggi è qui portato alla Camera. Parliamo dei tempi, quindi il tema più importante, il tempo, perché la crisi climatica non aspetta. Noi abbiamo dei tempi, abbiamo delle valutazioni che ci sono state fatte, quindi dobbiamo raggiungere dei risultati, secondo l'Europa, entro il 2030 e arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Abbiamo delle date, certe, ce le hanno date. Ora, il nucleare di cui parla il governo non esiste ancora nella forma che è stata promessa. Si parla continuamente degli Small Modular Reactor, gli SMR, piccoli reattori modulari. Ma bisogna avere il coraggio di dire la verità. Oggi nel mondo occidentale non esistono ancora gli SMR commerciali operativi su larga scala. Ne abbiamo, mi pare, uno in Russia, nell'Artico, e uno in Cina, che già, se andate a vedere i costi, sono partiti da alcuni costi, sono arrivati a dei costi elevatissimi del privato. Quindi non abbiamo una filiera industriale matura. E qualsiasi economista, io lì su quello posso parlare, ci dice che quando la filiera non è matura è chiaro che i costi, come dire, non, già adesso non sono valutabili perché cresceranno sempre nel tempo. Alcuni, anche negli Stati Uniti, alcuni progetti hanno assunto alcuni ritardi pazzeschi, aumenti di costi, alcuni sono stati sospesi. Allora quindi facciamo un ragionamento realistico. Immaginiamo uno scenario estremamente ottimistico. Immaginiamo che il primo SMR, iniziamo noi a costruirlo magari nel 2030, perché abbiamo fatto ricerca, siamo stati bravi in Italia, quindi almeno uno nel 2030 ce la facciamo a costruirlo. Mi trovo con quei dati che anche ChatGPT mi dice, uno riusciamo a costruirlo nel 2030, perfetto. Immaginiamo poi che servono solo 8 anni per anche completarlo, perché iniziamo a costruirlo, arriviamo al 2038. Ma in un paese serio non si costruiscono 50 reattori in serie dopo aver acceso soltanto il primo. E noi ne abbiamo bisogno di 50 per arrivare a quei risultati che sappiamo. E quindi bisogna, quello che abbiamo acceso, vediamo se funziona, vediamo quali sono i costi reali, l'affidabilità, che manutenzione ci vuole, la sicurezza, la produzione effettiva, i tempi di fermata, la sostenibilità economica. Mettiamo altri 5 anni, perché queste cose noi le dobbiamo valutare, anche se siamo bravi. Arriviamo al 2043. A quel punto il governo vorrebbe che il nucleare coprisse, quindi, giustamente, il 22% della domanda elettrica italiana, come giusto che sia. Ma per arrivare a questo io devo costruire circa 54 SMR da 300 megawatt. 54. 54 sono tanti. Quindi, per costruire 54, e dove arriviamo? Anche ipotizzando tempi rapidissimi, 10 anni di autorizzazione a primo kilowattore prodotto, il primo gruppo entrerebbe in funzione nel 2053 e gli ultimi nel 2070. Questo significa una cosa semplice, i conti sono i conti. Il nucleare non contribuirà agli obiettivi climatici del 2030. Che facciamo? Andiamo in infrazione? Non contribuirà a quelli del 2040, non ce la facciamo nemmeno col 2040. E probabilmente non contribuirà nemmeno a quelli del 2050. Allora io ripeto, nulla contro le tecnologie innovative, io sono la prima che faccio ricerca, ricercatrice, andiamo avanti, ma diciamo la verità alle imprese, ai cittadini italiani e a noi stessi, prima di quella cifra 2050 noi non ce la facciamo, non facciamo in tempo. Quindi non rallentiamo le rinnovabili, e qui volevo arrivare, non rallentiamole. Noi abbiamo parlato di ricerca, c'era un nostro emendamento dove abbiamo detto di porre la stessa attenzione che state ponendo al nucleare anche a tutte le altre fonti energetiche. Per quella bella parola che a voi piace, neutralità tecnologica, guardate, piace a voi, la dite sempre, e quindi adesso la utilizziamo anche noi. Ma dove sta la neutralità tecnologica in quello che stiamo facendo? Il problema dei costi, un altro punto, già Banca Italia è venuta a dirci non siamo contrari al nucleare, ma attenzione, attenzione, c'è una grande criticità sui costi, ce l'hanno detto loro, e questo devo dire, è da farlo notare. Poi c'è l'International Energy Agency che evidenzia ormai da anni che le rinnovabili integrate con sistemi di accumulo stanno diventando sempre più competitive, e anche paesi che hanno studiato seriamente gli SMR, forse anche quindi prima di noi, stanno mostrando come ci vuole un'enorme prudenza. L'Australia, ad esempio, dopo anni di valutazione, ha concluso che il costo dei kilowattore da rinnovabili più accumulo è inferiore a quello del nuovo nucleare. Anche il collega prima ha dato già dei dati certi, quindi io non sto a ripetere dei dati, sono stati già posti in quest'aula. E attenzione, gli SMR non sono automaticamente più economici, questo è uno dei grandi equivoci del dibattito quindi pubblico. Una centrale anche piccola non significa necessariamente una centrale meno costosa, anzi, sempre da buon economista, dobbiamo parlare di che cosa? Dell'economia di scala, perché ogni reattore necessita di sicurezza, personale specializzato, controllo, assicurazioni, gestione delle scorie. E il collega ricorda, ma se noi ancora non abbiamo fatto il deposito nazionale di scorie radioattive, e vi ricordo che ancora avete fra i siti anche il geoparco dell'Alta Murgia, patrimonio UNESCO pugliese, io trovo assurdo come si può mettere un sito simile all'interno di quei siti che sono opzionati per poter alloggiare chiaramente questo deposito, perché nessuno lo vuole. Poi vedremo, infatti, quando chiederete dove faremo queste centrali o questi piccoli reattori, come risponderà l'Italia, perché comunque da qualche parte noi li dovremmo fare. E poi che i progetti oggi esistenti poi stanno registrando aumenti impressionanti. Quindi la realtà è che il nucleare moderno, senza sostegno pubblico, non riesce quasi mai a stare in piedi economicamente. Questo significa che il rischio finanziario, ripeto, il rischio finanziario verrebbe scaricato sui cittadini. Questo lo dobbiamo dire per i cittadini quando parliamo delle nostre cose, quando lanciamo gli slogan. Quindi, perché dovremmo investire centinaia di miliardi in una tecnologia incerta oggi, quando esistono già tecnologie rapide e meno costose? Questo continuiamo noi a chiedercelo, e magari qualcuno ci darà una risposta. Poi abbiamo il falso mito dell'indipendenza energetica. Ora io qui rispondo anche all'articolo del il Foglio, che ha risposto ad alcune cose che io ho detto chiaramente dicendo, ma no, l'Abbate dice cavolate, c'è una marea di uranio in Italia. Io poi magari chiederò al direttore, non so, del Foglio di pubblicare un articolo che gli sto mandando, magari evitando di omettere il fatto che comunque stiamo parlando di un professore che ha 2 o 3 lauree e fa ricerca. È un economista, non sono un fisico, però ecco, magari queste cose solitamente vengono messe. Quindi il mito dell'indipendenza energetica. Quindi l'Italia, forse abbiamo dei giacimenti di uranio, pare che ce ne sia uno al nord, forse lo vogliamo riaprire. Ma guardate, la risposta ve lo dà il mercato. Gli imprenditori italiani non sono mica stupidi. Ma se fosse stato, come dire, economicamente possibile, fattibile, anche magari si poteva guadagnare dall'estrazione dell'uranio, noi avremmo in Italia una filiera dell'uranio, l'avrebbero venduta all'estero. E perché non c'è? Chiediamocelo perché non c'è. perché il mercato ha già fatto un'analisi e ha detto ma non mi conviene nemmeno proprio a spararmi perché io ci vado a rimettere, quindi non c'è. In che, esiste magari la formula, ci abbiamo l'uranio, ma in che concentrazione? Poi c'è l'arricchimento, abbiamo imprese capaci di effettuare l'arricchimento, non possiamo nemmeno costruirle perché per quel poco di uranio che abbiamo non ci conviene. Dove stanno le imprese che fanno arricchimento dell'uranio? Stanno in Russia. Quindi dopo la crisi del gas russo dovremo poi, come dire, sostituire una dipendenza con l'altra perché dobbiamo fare l'arricchimento appunto dell'uranio in Russia. Passiamo a un'altra cosa, la vulnerabilità climatica del nucleare. Ora, nel dibattito pubblico c'è questa cosa che non è stata evidenziata, io ve la evidenzio, non perché mia, ma perché mi sono confrontata sempre, preferisco parlare con uomini di scienza e un altro fisico mi ha fatto notare questa cosa. Chiaramente se vogliamo utilizzare gli SMR anche per il teleriscaldamento, noi questi impianti dobbiamo farli nelle zone più fredde, quindi Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, ma non sul mare, che il mare ancora siamo, diciamo, con una temperatura mite, nelle zone più interne, insomma, della Bassa Padania, eccetera. Cosa succede? Hanno bisogno sicuramente di acqua, ma non possiamo prendere l'acqua del mare, quell'acqua del mare non c'è, ci sono i fiumi, i laghi, che hanno meno acqua e hanno anche acqua più calda. Perché più calda? Perché c'è il riscaldamento globale, un qualcosa che aumenterà nel tempo. Quindi noi sappiamo già, scenario futuro, costruiamo lì il nostro reattore, prendiamo l'acqua, l'acqua adesso c'è quella temperatura ed è poca, con la siccità, con l'aumento delle temperature ne avremo anche meno. Questa è una criticità che dobbiamo tenere presente. Non possiamo fare i conti così della, non so, della casalinga, 2 più 2, no, bisogna fare i conti su tutto quello che serve. E nel 2019, ci ricordiamo, l'EDF in Francia fu costretta a ridurre e a sospendere la produzione di numerosi centrali nucleari proprio a causa della temperatura dell'acqua e della scarsità dell'acqua. Quindi il nucleare rischia di diventare vulnerabile esattamente nel momento in cui avremo più bisogno dell'energia nel futuro. Quindi parte già svantaggiato, anche questo è una cosa assurda da fare. Parliamo del rischio di rallentare le vere soluzioni, lo sappiamo che le state rallentando, le rinnovabili, e poi anche sull'efficienza energetica non ci stiamo lavorando proprio, non ho visto assolutamente dei decreti fatti da voi, quindi di urgenza, per l'efficienza energetica, o le reti o gli accumuli. Io mi ricordo anche appunto progetti che abbiamo fatto di ricerca a Politecnico su delle... erano delle batterie alternative, erano appunto sostenibili. In Italia nessuno le sta facendo, le stiamo facendo fuori, no, anche sugli accumuli, quindi non ci stiamo lavorando sulla geotermia, che sarebbe un'altra soluzione, e altre ricerche applicate pare che qui non sono interessanti. Il professor però Giorgio Parisi lo ha detto chiaramente: per l'Italia oggi il nucleare rischia di essere un gigantesco errore strategico, perché abbiamo già tecnologie disponibili, subito implementabili, scalabili, meno costose, più rapide. Non possiamo installare rinnovabili praticamente, diciamo, per ridurre il costo, e dobbiamo abbattere le bollette entro non oltre il 2070, e queste ce le abbiamo già, ma non le stiamo utilizzando. Chiudo, Presidente, perché mi capisco. Il rischio industriale finanziario, poi chiudo con questo, c'è un tema ricorrente: chi investirà davvero sul nucleare? Prima vi ho parlato che nessun imprenditore in Italia si è permesso di estrarre uranio, e quindi io voglio capire se una tecnologia, chiaramente, come si vede, non è, come dire, matura e antieconomica, quindi o lo fa a livello governativo, quindi tutto sul peso dei cittadini, il privato non si assumerà il rischio. Chi paga eventuali ritardi? Chi paga gli extra costi? Chi paga le assicurazioni? Chi paga lo smaltimento? Chi paga le scorie? Il privato non lo farà, quindi tutto sulle spalle del pubblico. E quindi il rischio è che i profitti saranno privati e le perdite saranno solamente pubbliche. Ora, siamo qui per indicare chiaramente una strada diversa, l'abbiamo capito, esistono oggi appunto le varie tecnologie, che non le ripeto, ma è il caso di portarle avanti, e concludo. Nessuno nega che questo nucleare deve avere un futuro, non lo nego assolutamente io, lo portiamo, non lo neghiamo, le ricerche bisogna farle. Ci fa paura il modo come questo governo lo sta affrontando, ci fa paura il fatto che tutte le altre cose sono messe da parte. Quando voi dite che la coperta è corta, no, la coperta deve essere spalmata su tutto il possibile, perché adesso, fino al 2070-2050, i dati ve li ho dati prima, che cosa diamo come soluzione ai cittadini? Che soluzione diamo quindi anche alle imprese? Quindi la domanda non è il nucleare va bene, lo possiamo fare, ma è il nucleare la scelta giusta per l'Italia oggi, visto i tempi, visto i costi, visto le dipendenze dall'estero, visto i rischi.

0: E anche quando parlate di responsabilità, appunto, la responsabilità è vostra, dovete dire la verità, perché con quello che stiamo facendo adesso, anche la scienza non è dalla nostra parte, anche Banca Italia non è dalla vostra parte, e quindi non state portando avanti né i bisogni dei cittadini e né i bisogni delle imprese.
1: Grazie deputata Labbate. Onorevole Milani, prego.
2: Massimo Milani, Fratelli d'Italia.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Proverò a dare qualche risposta alle sollecitazioni che sono venute dalle opposizioni. Guardi, oggi non siamo qui soltanto per parlare di energia, siamo qui per parlare del futuro dell'Italia, della sua libertà, della sua sicurezza economica, della sua capacità di restare una grande nazione industriale in un mondo che cambia rapidamente. Per troppi anni il nostro Paese ha rinunciato a discutere seriamente di energia nucleare, lasciandosi guidare dalla paura, dall'emotività e da un dibattito fermo agli anni Ottanta. Ma il mondo del 2026, quello di oggi che viviamo, non è più quello di 40 anni fa. Oggi l'Italia si trova davanti a una scelta storica: continuare a dipendere dall'estero, dal fossile, oppure tornare protagonista della propria sovranità energetica. La legge delega di cui stiamo discutendo indica con chiarezza una direzione: costruire un programma nazionale per il nucleare civile sostenibile, integrato con le energie rinnovabili e fondato sulle nuove tecnologie avanzate. La prima ragione per cui il nucleare è utile all'Italia è la sicurezza energetica. Noi importiamo una parte enorme dell'energia che consumiamo nell'industria, nei trasporti, nelle nostre case. Questo significa che famiglie e imprese italiane dipendono dalle crisi internazionali, dalle guerre, dalle tensioni geopolitiche e dalle decisioni di altri governi. Lo abbiamo visto con la crisi del gas e con l'aumento delle bollette. Quando manca autonomia energetica, manca anche libertà politica ed economica. L'indipendenza energetica è una questione strategica nazionale e la stabilità dell'approvvigionamento è essenziale per proteggere il benessere del nostro popolo e la competitività delle nostre imprese. La seconda ragione riguarda l'ambiente. Per anni ci è stato raccontato che esisteva una contrapposizione inevitabile tra sviluppo industriale e tutela ambientale. Oggi sappiamo che non è così. L'energia nucleare moderna è riconosciuta dall'Unione Europea come una tecnologia sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Non a caso la delega richiama esplicitamente la tassonomia europea delle attività ecosostenibili e ricorda che il nucleare produce emissioni di gas serra prossime allo zero nella fase di generazione elettrica. Questo significa una cosa molto semplice: se vogliamo davvero raggiungere gli obiettivi climatici nel 2050, non possiamo fare affidamento soltanto sulle fonti intermittenti. Solare ed eolico sono fondamentali, ma da soli non bastano. Quando non c'è sole o non c'è vento, una grande economia industriale ha bisogno di energia continua, stabile e programmabile. E a tale riguardo ricordo che molto di più possiamo fare per rilanciare la produzione della regina delle rinnovabili, l'idroelettrico, da cui traiamo oggi poco meno del 20% del nostro fabbisogno attuale di energia elettrica. E ancora troppo poco stiamo sfruttando la enorme risorsa naturale del calore della terra, cioè la geotermia. Ma se vogliamo comunque lasciare progressivamente la combustione di carburanti fossili, le potenzialità di sviluppo di tutte le rinnovabili comunque non saranno sufficienti all'aumento dei consumi elettrici. Ed è qui che entra in gioco il nucleare. Le sole rinnovabili non programmabili difficilmente possono garantire, come già detto, continuità energetica per industria, trasporti, data center e sistemi di intelligenza artificiale. Pensiamo a ciò che ci aspetta nei prossimi 20 anni: auto elettriche, riscaldamento e raffrescamento domestico e negli uffici con pompe di calore, intelligenza artificiale, digitalizzazione, produzione di idrogeno verde, sviluppo dei data center. Tutto questo richiederà enormi quantità di elettricità. Senza una produzione stabile rischiamo di diventare dipendenti dalle importazioni straniere proprio nel momento in cui il fabbisogno crescerà di più. E allora la domanda è: vogliamo essere un

0: paese che compra energia dagli altri o un paese che produce la propria energia? Ma veniamo alla terza ragione, la tecnologia e l'innovazione. Chi critica il nucleare spesso parla di centrali del passato, anche negli interventi precedenti ho sentito riferimenti in tal senso, ma nella delega si parla chiaramente di nucleare da fissione di nuova generazione e di nucleare da fusione, non più il vecchio nucleare di prima generazione. Riguarda tecnologie completamente nuove, piccoli reattori modulari, sistemi avanzati di sicurezza, reattori di terza e quarta generazione, fino ai sempre più vicini reattori a fusione nucleare. Il testo è molto chiaro. Il nuovo nucleare non è tecnologicamente comparabile con quello a cui l'Italia rinunciò con i due referendum in passato. Oggi i sistemi di sicurezza sono radicalmente più avanzati. I piccoli reattori modulari, gli SMR, promettono tempi di costruzione ridotti, maggiore flessibilità e standard di sicurezza elevatissimi. L'Europa stessa ha creato un'alleanza industriale sugli SMR per accelerarne lo sviluppo. La quarta ragione è economica ed industriale. Il nucleare significa posti di lavoro altamente qualificati, significa università, ricerca, ingegneria, manifattura avanzata, filiere industriali ad alto valore aggiunto, significa riportare l'Italia al centro della grande innovazione tecnologica europea. La delega prevede investimenti nella formazione di tecnici, ricercatori e ingegneri, oltre al rafforzamento della ricerca scientifica e della collaborazione fra università ed imprese. E c'è infine un altro aspetto fondamentale, il costo dell'energia. Oggi l'Italia ha la bolletta elettrica più cara d'Europa e di tutti i paesi industrializzati. Questo riduce competitività, salari e capacità produttiva. Un mix energetico equilibrato, fatto di rinnovabili, gas di transizione e nucleare, può contribuire a stabilizzare i prezzi e a ridurre la volatilità dei mercati energetici. Naturalmente nessuno vuole ignorare i rischi o le paure dei cittadini, sarebbe un errore politico e morale. Per questo la legge delega insiste molto sulla trasparenza, sulla sicurezza, sulla partecipazione delle comunità locali e sulla creazione di un'autorità indipendente di vigilanza nucleare. Non si propone una corsa ideologica al nucleare, si propone una governance seria, scientifica e responsabile. E qui arriviamo al punto politico centrale. La vera sfida non è scegliere, signor Presidente, fra le rinnovabili e il nucleare. La vera sfida è costruire un mix energetico realistico, moderno e sostenibile. Non a caso si richiama il principio della neutralità tecnologica. Non debbono essere le ideologie a decidere quali tecnologie usare, ma gli obiettivi concreti di sicurezza energetica, riduzione delle emissioni e competitività economica. Ed è esattamente questo il cuore della questione. Se l'Italia vuole restare una potenza industriale europea, se vuole difendere il lavoro, ridurre le bollette, raggiungere gli obiettivi climatici e garantire indipendenza strategica alle future generazioni, allora non può escludere il nucleare dal proprio futuro. Non stiamo parlando di nostalgia del passato, stiamo parlando di una scelta di responsabilità verso il domani, verso le future generazioni. Perché la sovranità energetica oggi più che mai significa libertà. E una nazione libera è una nazione che produce l'energia necessaria per il proprio sviluppo, senza paura di innovare e senza dipendere dagli equilibri geopolitici e quindi dalle decisioni altrui. Grazie.
1: Grazie onorevole Milani. Onorevole Grimaldi, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Ma basterebbe vedere quest'aula per comprendere davvero la balla dell'atomo, me lo faccia dire, perché Presidente, il nucleare è buono o cattivo, si chiedono, è davvero un'energia pulita, può portarci fuori dalla dipendenza energetica? Ecco, io credo che bisogna, come tutti in tante cose, essere laici a rispondere a queste domande, ma appunto anche onesti. Ecco, mi faccia dire che la discussione sull'atomo in Italia non è onesta,
3: Alleanza
2: non è
3: Verdi
2: competente
3: Sinistra.
2: ed è soprattutto surreale. Proverò a spiegarvi perché. Intanto è un dibattito su qualcosa che non c'è. Non è una vicenda che possiamo affrontare così oggi. Si parla così deliberatamente, addirittura diciamo di tecnologie che non saranno qua in commercio più di 30-40 anni. Ecco, si parla del ritorno dell'atomo come se fosse una soluzione anche pronta per l'uso, come se fosse disponibile nell'immediato, come se potesse, mi faccia dire Presidente, incidere addirittura sulle bollette del prossimo inverno. Davvero ridicolo. Come se potesse offrire una risposta concreta a tanti pensionati, a tanti lavoratori e lavoratrici, come se potesse essere una risposta ai tanti commercianti e alle imprese oggi in difficoltà. Ma Presidente, lo dico così senza mezzi termini, è falso, è falso. I sostenitori dell'atomo trattano tutti dubbiosi, che siano i premi Nobel come Parisi, che siano le opposizioni come analfabeti, superstiziosi, magari antiscientifici e antimoderni. Ecco, ma gliela dico così, Presidente, se decidessimo in questa seduta di costruire una centrale nucleare in Italia, quindi come se non ci fosse dibattito su questo disegno di legge, come se di fatto tutti noi insieme, collettivamente, prendessimo una sbandata per l'atomo, diventassimo tutti avvocati dell'atomo, oggi se decidessimo di far entrare in campo, diciamo, il ritorno del nucleare, sa quando verrebbero messe in funzione le prime centrali, una di quelle 25? No, così, solo per fare le stime credibili, che fanno tutti gli analisti, sarebbero negli anni 40. Io avrei 60 anni, lei qualcosina di più, forse 80 nel 40. Ecco, ma il problema non è se nel 2040 io e lei ci terremo o no a vedere queste centrali, è che la crisi climatica non aspetta il nostro invecchiamento, non aspetta perché è ora. È come se dicessi, ma come faranno i cittadini e le imprese che pagano le bollette più care d'Europa? L'avete detto qua, oggi, in quest'aula, avete ribadito che gli italiani, di tutti gli europei, sono quelli che pagano di più la bolletta energetica. E invece di fare come la Spagna, cioè arrivare al 55-60% di rinnovabili, voi ci prendete in giro dicendo no, prendiamoci 150 miliardi, prendiamoci 15 anni di tempo per continuare a essere schiavi di questo sistema. Ecco, il punto è che cosa faremo fino a quel giorno? Capite che siamo di fronte a... La dico così, Presidente, siamo di fronte non a una grandissima tecnologia, siamo davanti a una potentissima arma di distrazione di massa. E lo dico così, si parla di una chimera, pur di non fare ciò che andrebbe fatto: investire nelle rinnovabili, investire negli accumuli, investire nel cambiamento della nostra rete elettrica, rendendola, diciamo, al pari col mondo. Ecco, quel tipo di efficienza è parte della risposta che dovremmo dare. Il punto non è, lo dico ai colleghi, quanto il nucleare sia oggi pulito o sicuro, posto che anche qui parliamo di una tecnologia che è ancora vecchia, anche la terza generazione di cui parlate, di questi piccoli, diciamo, di reattori, ma pensate che sia una fusione diversa? Io non lo so se davvero non vedete invece quanto sia figlia, diciamo, di una tecnologia che è ancora quella addirittura, diciamo, l'uranio, ma mica stiamo parlando del torio, stiamo parlando, diciamo, di una dipendenza che è ancora attuale. Ecco, ma il punto appunto per noi è che questa promessa è una promessa anche, diciamo, su questa tecnologia non così nuova, lontana e costosissima. È come, me la faccia dire così, finanziare le missioni su Marte invece che vedere il nostro pianeta che brucia, come se non vedessimo che invece di pensare, diciamo, a come scappare da questa terra, non finanziassimo il contrasto all'emergenza climatica. Mi direte, l'abbiamo già sentito, che altri paesi vivono di nucleare, posto che è sempre sbagliato, diciamo, prendere i modelli e pensare di copiarli, incollarli. Ma parliamo della Francia, visto che voi continuate a parlare di questo fantomatico modello francese. L'EDF, cioè il colosso pubblico dell'energia atomica, è stato interamente rinazionalizzato nel 2023. Oltre 9 miliardi di euro di soldi pubblici, di stipendi pubblici, di tasse pubbliche dei francesi sono stati spesi dopo anni di debiti giganteschi. Andate a chiedere un po' in Francia che cosa pensano oggi di questa vicenda. Il reattore EPR di Flamanville doveva costare più o meno, credo, 3 miliardi di euro ed entrare in funzione nel 2012. Bene, sapete quanto è costato? È costato più di 13 miliardi di euro e nel 2026, appunto, abbiamo registrato oltre 14 anni già di ritardi. Insomma, tutto questo per dirvi che anche dove luccica non è tutto oro, non è tutto oro. E questa vicenda, tra l'altro, ci pone un'altra grande vicenda, che una quota enorme della filiera globale dell'uranio dipende ancora stabilmente dalla compagnia russa Rosatom. Ecco, lo dico così, cosa sono queste se non altre dipendenze? Ma non ne abbiamo già avuto a sufficienza? Voi che siete passati dalla dipendenza del gas russo a quello del Qatar, a quello degli Stati Uniti. Ma torniamo a noi, perché il paradosso è grande. Noi discutiamo di nuove centrali senza aver ancora risolto un piccolo problema, che è appunto il problema delle vecchie scorie. È come se la nostra storia nucleare, perché noi abbiamo avuto le centrali, io sono piemontese e le conosco bene, entrate lì dentro, è come entrare, diciamo, in Stranger Things, come se il mondo si fosse fermato agli anni 80. È come se noi dovessimo gestire una piccola eredità nucleare così, e noi nel frattempo, guardate le mie mani, si allargano, non abbiamo ancora risolto quella piccola eredità. Già, la nostra eredità dura da più di 27 anni, durerà millenni, probabilmente, cioè quanto, diciamo, costerà non solo ritrattare ma poi custodire quelle scorie. Ma il punto è che noi in 27 anni, così, non abbiamo ancora scelto l'unico luogo dove tenere quelle scorie. Parliamo di futuro senza aver chiuso il passato. Ma come si fa a parlare di futuro senza aver chiuso il passato? Ecco, la Carta Nazionale delle Aree Idonee è arrivata nel 2021, dopo anni e anni di ritardi. Il sito per il deposito nazionale non è stato, siamo nel 2026, non è stato ancora individuato. Lo dica il governo, avete trovato il luogo? Avete trovato il sito? No, perché nel frattempo, no, solo per dire come scambiano le scorie, io sono d'accordo, ma perché invece le scorie che producono i nostri ospedali o le nostre imprese non dovrebbero finire lì? E invece sono ancora nei siti temporanei. Intanto continuiamo a pagare soprattutto il decommissioning e lo facciamo in bolletta. Ecco, gli italiani vorrei che sapessero che ancora oggi paghiamo il decommissioning di questa piccola eredità nucleare ancora nelle nostre bollette. E lo dico così al governo, è difficile prendere sul serio una discussione sulle nuove centrali quando non si è ancora trovata una soluzione stabile al materiale radioattivo del passato. È difficile credervi. Ecco, ma non è una questione secondaria, è il cuore del problema. Perché, guardate, parliamo di reattori di nuova generazione e mentiamo. Mentiamo perché, come vi dicevo, non sono di nuova generazione. Parliamo di nuovi mini reattori come se non producessero scorie. E invece, come vi dicevo, producono scorie. Forse addirittura, ci hanno detto gli analisti, addirittura quantitativamente forse di più in quei 25 reattori. Soprattutto continuiamo a rinviare una soluzione credibile e definitiva per i rifiuti radioattivi già presenti nel nostro paese. Ecco, è per quelli che di fatto noi stocchiamo all'estero esternalizzando questo problema e li teniamo in ostaggio. E sa perché? Perché noi continuiamo a pagare penali perché non li vogliamo avere. Perché non vogliamo ospitarli in triangoli d'acqua come a Saluggia. Già, perché cosa facciamo? Abbiamo bunkerizzato i nostri siti temporanei. Abbiamo rischiato, diciamo, il più grande disastro climatico nel 2001, quando davanti a una piena, quei reattori, ex reattori e quegli ex, diciamo, depositi sono stati lì, per rendere non fertile tutta la pianura padana. Ma, allora, io lo dico così. Questo è il paradosso. Il nucleare non finisce nemmeno quando lo spegni. E l'hanno fatto vedere benissimo i due referendum vinti dagli italiani, di cui a voi non frega nulla. Perché il nucleare continua per anni, continua per decenni, nella gestione, nella sorveglianza, nello smantellamento, nella messa in sicurezza, appunto nel decommissioning e nella responsabilità pubblica. Quando ci parlate dei costi del nucleare, vorrei che vi ricordaste questi effetti indesiderati. Ma sapete quant'è a megawattora il costo del nucleare? Fra i 140 e i 180 euro. Alcune stime dicono addirittura 200 euro. Ma ce l'hanno detto gli analisti, che non so perché continuate a consultare e poi non ascoltare. Ma invece quant'è il costo delle rinnovabili? Posto che ci mettiamo, diciamo, se lo decidiamo adesso di sbloccare 60 gigawatt di rinnovabili, ci mettiamo 1 o 2 anni a vederli, sia per i campi fotovoltaici, sia per l'eolico, forse l'eolico offshore un po' di più. Ma il costo si aggira fra i 30 e i 50 euro. Stiamo parlando di un terzo di questo, diciamo, di questa vicenda. E voi mi parlate di mix perché siete ignoranti. E adesso vi spiego perché siete ignoranti. Perché se arriveremo al 40, 50, al 60% di fotovoltaico, vorrà dire che per diversi mesi l'anno ci sarà addirittura una produzione superiore a quella che in qualche modo ci servirà in alcune ore della giornata. E allora spiegatemi, visto che noi sappiamo bene che noi dobbiamo fare gli accumuli per poi utilizzarla anche di notte, perché voi pensate che siamo degli sprovveduti, invece sappiamo quali sono i problemi del fotovoltaico, a differenza tra l'altro dell'eolico offshore che invece gira anche di notte. Ma il problema è che voi non sapete che cavolo è il mix energetico, perché cosa fate a quel punto? Dei vostri 25 mini reattori, o 100, perché voi ne vorreste fare 100, cosa facciamo? Li spegniamo di giorno? Perché secondo voi si può spegnere una centrale nucleare? Ma li conoscete cosa dicono gli analisti, cosa dicono i professori, cosa vi dice il premio Nobel Parisi? È tecnicamente impossibile. State parlando di una balla atomica. Non sapete di che cosa state parlando. Perché allora se dite facciamo solo nucleare è da pazzi, ci spiegate voi, altro che 150 miliardi, dove trovate 500 miliardi per fare solo quello, ma almeno non ci parlate del mix che non esiste. Le rinnovabili sono alternative al nucleare, è vero, a questo nucleare di sicuro, perché non si possono aprire le centrali solo di notte, non può essere l'alternativa a quello che sta già succedendo. Ma basta guardare l'Europa, in Europa le rinnovabili hanno addirittura già superato in questo momento il gas. E siete voi che non volete vederlo, siete voi che non volete parlare di un'indipendenza energetica che è lì, a portata di tutti. Ma la verità è che tutta questa vicenda ha un costo enorme, un costo che ricade sulla collettività, un costo che si vorrebbe spesso tenere fuori da ogni dibattito, ma che invece è parte integrante del problema. Cronaca appunto invece del mio Piemonte, così ci capiamo. La Sogin è una società al 100% del tesoro, è incaricata del decommissioning delle 4 centrali italiane, di quella piccola eredità nucleare di cui vi parlavo. Si è appena tra l'altro comprata anche il deposito Avogadro a Saluggia, tanto per fare un altro regalo agli Agnelli e agli Elkan nella loro fuga verso l'estero, anzi verso Marte, come vi dicevo, no? Perché poi noi facciamo pure regali ai miliardari per andarsene via del paese e togliergli dei problemi, perché ovviamente il gruppo Stellantis Exor, diciamo, di quell'impianto non se ne faceva nulla. Ecco, saranno, si dice, poi conferite al deposito nazionale al momento della sua disponibilità. No, lo chiedo, diciamo, ai ministri competenti, al sottosegretario. Quando? Quando? Glielo chiediamo. No, visto che avete acquistato un posto, cioè avete a pochi chilometri un sito di stoccaggio temporaneo che doveva essere chiuso in un triangolo d'acqua, ne comprate un altro dagli Elkan e anche lì dite no, lo compriamo per fare quello, un altro temporaneo, perché sapete benissimo che lì non si può fare quello di stoccaggio nazionale. Ma io lo dico così, così ci capiamo. I siti di Saluggia, Trino e Bosco Marengo custodiscono circa l'80% dell'intera radioattività rimasta in Italia. Di quella rimasta. Perché il 99%, così lo sanno gli italiani, del combustibile del passato è all'estero. E se rientra finirà appunto in quei depositi temporanei in Piemonte. Ora, caso strano, non so se si ricorda, Presidente, le parole del 2040, cioè se decidiamo oggi di fare nucleare, lei avrà 80 anni, io avrò 60 anni e saremo nel 2040. Sa quando rientreranno quelle scorie? Nel 2040. Porca miseria, guarda. Tutta questa vicenda vi racconta la balla. State dicendo una balla incredibile. È un racconto che non si tiene. Ma per cosa lo fate? Per azione? Per portarli dentro la maggioranza? Come a Venezia o a Reggio Calabria? Ma guardate che si vendono per molto meno, volendo. Cioè, è questo l'oggetto, no? Ve lo chiedo perché non si capisce. Volete mentire agli italiani? Pensate che siano così stupidi? Pensate che si fa il nucleare il prossimo anno, allora in inverno scenderanno le bollette? Io non lo so, io davvero non lo so. Parliamo, io lo dico così perché continuo, perché bisogna essere, diciamo, visto che voi fate finta di non sapere, io entro nei numeri. Ecco, ma voi lo sapete a proposito del 2040? Che il decommissioning totale di quell'eredità doveva finire aggiornata dal vostro governo nel 2036. Ecco, parliamo di un'area, per intenderci, totalmente inidonea. Il deposito Avogadro è a 700 metri dalla Dora Baltea e a 1400 metri dai pozzi dell'acquedotto del Monferrato, che rifornisce più di 100 comuni. In caso di alluvioni ed esondazioni il rischio di contaminazione sarebbe appunto altissimo. Ma il vero tema, come vi stavo provando a dire, è politico, perché le organizzazioni legate al nucleare spendono milioni di euro ogni anno per influenzare le decisioni europee e anche queste decisioni. Think tank, consulenti, compagnie social, influencer, li abbiamo visti tutti. Ecco, tutti si battono per raccontarci che il nucleare è l'unica scelta nazionale possibile. E intanto il dibattito sul nucleare serve a mantenere il presente fossile, un presente di 20 anni se parliamo appunto di centrali. Siamo insomma un petrostato senza petrolio. E adesso vogliamo diventare, diciamo, la terra del nuovo uranio senza uranio. Insomma, facciamo ridere, ho concluso, Presidente, la verità è che il nucleare gratuito esiste già. Io non so se gliel'hanno detto. Anche la nuova tecnologia di cui parlate non sapete più o meno niente, perché se sarà commercializzata la vedremo fra 50 anni. Quella tecnologia, basta guardare lassù, rompete il vetro, rompete, diciamo, questi muri e vedrete il sole. Ce ne dà di energia nucleare. Ce ne darebbe più di quanto abbiamo bisogno. La verità è che voi volete continuare a essere dipendenti, perché l'eredità fossile, quella che tra l'altro volete continuare a difendere, è quella che ci lega di più alle guerre, a queste economie di guerra, è quella che ci rende più ricattabili, che ci rende più poveri. E l'Italia, dentro queste guerre, la paga doppiamente. Lo fanno soprattutto lavoratori e lavoratrici, lo fanno soprattutto le imprese. Non Eni, che rischia di continuare a essere, diciamo, quella che partecipa allo Stato e non quella che è partecipata dallo Stato. Grazie, Presidente. Io credo che questa discussione continuerà essere fatta. Noi, come Alleanza Verdi Sinistra, vorremmo farla alla luce del sole. Grazie.
1: Grazie, onorevole Grimaldi. Onorevole Casasco, prego.
3: Maurizio Casasco, Forza Italia.
0: Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione rappresenta uno degli obiettivi principali del programma di governo e in particolare di Forza Italia, che ne ha fatto uno degli elementi centrali della sua proposta in materia di energia per le elezioni del 22. Forza Italia, infatti, anticipando le decisioni dell'Unione Europea sulla questione, riprendendo quanto da sempre sostenuto con visione dal Presidente Berlusconi, ha affermato non solo la necessità di proseguire nella ricerca, ma anche l'obiettivo strategico per il Paese e per la competitività della seconda manifattura d'Europa di avviare un programma che consentisse nel più breve tempo possibile l'installazione di mini reattori di ultimissima generazione. Di gettare le basi per l'introduzione di un programma nazionale per l'installazione di grandi reattori di quarta generazione e di puntare nel lungo periodo sui risultati della ricerca applicata nel campo della fusione nucleare. Voglio qui ricordare le parole del Presidente Silvio Berlusconi dell'aprile 2011. Siamo assolutamente convinti che l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo. Parole che egli ha ripetuto anche durante la campagna elettorale del 2022. Nell'ambito dell'attuale percorso di transizione energetica, il tema riguardante lo sviluppo del nucleare è tornato centrale, in quanto le stesse istituzioni dell'Unione Europea lo considerano testualmente un'alternativa a basse emissioni di carbonio rispetto ai combustibili fossili. L'inclusione dell'energia nucleare nella tassonomia europea, avviata nel 2022 e consolidatasi nel 2023, ma tuttora in corso di sviluppo, è necessariamente subordinata al rispetto di criteri tecnici rigorosi, affinché sia garantito che i progetti nucleari contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici e si basino sugli standard di sicurezza più elevati in tutte le fasi, progettazione, esercizio, smantellamento e su una gestione sicura dei rifiuti. Secondo i più recenti dati dell'AIEA, a livello mondiale vi sono 31 paesi che hanno in esercizio impianti nucleari con 419 reattori in funzione, che producono circa il 10% dell'elettricità mondiale. Le ultime proiezioni dell'AIEA indicano che la capacità nucleare a livello mondiale aumenterà al 2050 di 2,5 volte quella attuale. Per quanto concerne l'Europa, i dati Eurostat pubblicati a febbraio 25 relativi all'anno 23 mostrano che i 13 paesi dell'Unione Europea con produzione di elettricità da fonte nucleare hanno contribuito per circa il 22,8% dell'elettricità totale prodotta dall'Unione Europea. Per quanto riguarda invece l'Italia, il 14-15% del fabbisogno elettrico proviene da importazione di energia nucleare generata da paesi nostri confinanti. Il percorso che il Governo ha adottato per arrivare al testo di oggi è assolutamente rispettoso del procedimento delle prerogative istituzionali. Voglio ricordare che il ministro Pichetto, prima del maggio 23, si asteneva dal partecipare a qualsiasi iniziativa in materia di energia nucleare proposta a livello europeo. Solo dopo l'approvazione, il 9 maggio 23, di una mozione di maggioranza presentata su iniziativa dell'onorevole Squeri, responsabile del Dipartimento di Energia di Forza Italia, sull'utilizzo dell'energia nucleare per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, il Governo ha avviato il procedimento per inserire tale fonte nel mix energetico nazionale. Come primo passo in questa direzione, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il PNIEC, inviato alle istituzioni europee a fine giugno 24, riconosce le grandi potenzialità legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nucleari per l'Italia. Occorre, secondo il PNIEC, disporre di una certa quota di generazione elettrica programmabile, esente da emissioni di gas climalteranti, in grado di affiancare le fonti rinnovabili non programmabili per garantire una loro migliore integrazione del sistema. Per il PNIEC, nel 2050 la domanda di elettricità in Italia passerà dagli attuali 312 terawattore a 600 terawattore per effetto dell'elettrificazione dei consumi e la realizzazione delle infrastrutture per le tecnologie digitali, a partire dai data center funzionali all'intelligenza artificiale e dal calcolo quantistico. Aumenterà quindi esponenzialmente il bisogno di energia nel nostro Paese. Sappiamo che le rinnovabili da solo non potranno soddisfare tutta la domanda. Il problema che dobbiamo porci e quindi come rafforzare il nostro mix energetico nella direzione della maggiore indipendenza e della decarbonizzazione. Sempre secondo il MIEC, con un potenziale di copertura tra l'11 e il 22% della domanda elettrica nazionale entro il 2050, l'energia nucleare è fondamentale per la transizione energetica e per ridurre le emissioni di carbonio. A quella data, le stime indicano un mercato complessivo del nucleare di circa 46 miliardi di euro e la creazione di circa 117.000 nuovi posti di lavoro, con un risparmio annuo stimato tra gli 8 e i 10 miliardi sull'importazione di energia. È opportuno sottolineare come il Presidente del Consiglio Meloni nelle scorse settimane al Senato e stamattina all'Assemblea di Confindustria abbia ribadito che il disegno di legge sul nucleare sarà legge prima dell'estate. Se vogliamo ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili è necessaria un'alleanza tra chi sostiene il nucleare e chi sostiene solo le rinnovabili. Proprio per questo il tema che oggi si pone non è quello di contrapporre tecnologie diverse, ma di costruire un mix energetico capace di coniugare sostenibilità, sicurezza del sistema e continuità della fornitura. Il collega Squeri risponderà nei prossimi giorni alle accuse che le opposizioni rivolgono al Governo in materia di politica energetica. È però intanto necessario ricordare. A. Gli Small Modular Reactor e Advanced Modular Reactor hanno un consumo di suolo irrisorio. Ma anche le centrali nucleari classiche richiedono un consumo di suolo 100 volte in meno rispetto alle fonti rinnovabili. Per fare un esempio, la centrale nucleare di Barakah, recentemente entrata in funzione negli Emirati, è costruita su appena 200 ettari e dispone di una potenza di 5.400 MWh. Il fattore di capacità, cioè l'energia prodotta rispetto alla potenza installata, è del 90%. Viceversa, su 8.760 ore che ci sono in un anno, l'eolico lavora mediamente per 1.800 ore e il fotovoltaico per 1.400. Il fattore di capacità, cioè l'energia prodotta rispetto alla potenza installata, è pari al 18.42% per l'eolico e al 13.04% per il fotovoltaico. Per ottenere la stessa quantità di energia prodotta dalla suddetta centrale, ma in forma instabile, sarebbero necessari 64.000 ettari di pannelli fotovoltaici. B. Una centrale nucleare non ha bisogno di sistemi di accumulo, né giornalieri, né stagionali e neppure di sistemi di bilanciamento. Così come non necessita di impianti di riserva per eventuali cali di produzione, né di norme per remunerare l'energia prodotta in eccesso e non immessa in rete, né di costose reti elettriche specifiche. Tutte spese che sono caricate sulle nostre bollette elettriche e su quelle delle imprese. Non a caso uno degli investimenti principali del Governo più volte reiterato è stato quello di ridurre il costo di quelli che chiamiamo oneri di sistema. Il ministro Pichetto ha affermato che una crescita così importante del numero di nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale pone problemi di varia natura, dovuti principalmente alla natura non programmabile e intermittente dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Ad esempio, in Spagna, dopo il blackout della prima del 24, nei mesi estivi circa il 7,5% dell'energia rinnovabile non viene immessa in rete, ma comunque pagata dagli utenti finali. L'obiettivo più volte proclamato da questo Governo è che il nucleare deve servire da baseload alle rinnovabili per consentire loro di crescere a costi competitivi. C. In termini di indipendenza, rammento che per il nucleare il peso del costo del combustibile incide solo per il 5%. Cosa che ci metterebbe al riparo dalla volatilità dei prezzi energetici sui mercati globali. Inoltre, per quanto riguarda il consumo di materie prime critiche, per produrre un gigawattore di elettricità per il nucleare ne servono 9,3 kg, per il solare 207 kg, per l'eolico 162 kg. Da sottolineare come un grammo di uranio produce 30.000 kWh, cioè l'energia prodotta da 66.000 metri cubi di gas. L'Italia dispone sì, di proprie miniere di uranio e segnalo che nel nostro sottosuolo si trovano miniere ricche di cobalto, nickel, rame, argento, terre rare e litio. D. Sulla base di studi IEA, il costo di generazione relativo ad impianti SMR e AMR è stimato tra 70 e 110 dollari megawattora, comparabile con il costo delle fonti rinnovabili, considerando i costi di accumulo. Forza Italia ha visto approvati numerosi suoi emendamenti, che brevemente elenco. Una migliore definizione del concetto di nucleare sostenibile, legandolo a quanto previsto dalla tassonomia europea.
4: L'estensione del campo di applicazione dell'applicazione del nucleare, estendendolo anche alla produzione di calore e alla propulsione navale. L'introduzione dei concetti di sicurezza e degli approvvigionamenti, indipendenza e resilienza energetica tra gli obiettivi della legge, oltre a quello della decarbonizzazione. L'inserimento del principio della neutralità tecnologica. Una migliore definizione della partecipazione dei cittadini al processo di individuazione dei siti nucleari e del deposito delle scorie nucleari. In considerazione della necessità di valorizzare il sistema nazionale delle imprese, avevo presentato un emendamento con il quale si inserivano nuovi criteri del delega, quali a) l'adozione di azioni volte a favorire la partecipazione dell'industria italiana ai programmi di sviluppo nucleare, con particolare riferimento alle tecnologie modulari avanzate, b) la produzione della filiera industriale nazionale di settore, l'individuazione di un soggetto deputato alla governance industriale che coordini le azioni a favore delle imprese nazionali di settore e per ultimo l'adozione di strumenti di sostegno agli investimenti delle imprese nello sviluppo delle tecnologie nucleari. Questo emendamento, mio emendamento, non è stato accolto per motivi di possibili oneri di bilancio, nonostante la delega nucleare rechi un'espressa clausola di invarianza finanziaria. Presenterò pertanto un ordine del giorno su questi contenuti. Onorevoli colleghi, il tema del nucleare avanzato e intrinsecamente sicuro si propone con forza in considerazione delle esigenze sempre più pressanti di sicurezza e indipendenza energetica. Nonostante lo stop referendario, l'Italia è all'avanguardia nel mondo, tramite l'Enea, Ansaldo Nucleare, Nucleo, Leonardo e molte eccellenze private italiane nella tecnologia applicata ai reattori di quarta generazione, che permette di accedere ad un nucleare capace di utilizzare i rifiuti nucleari di altre centrali, eliminando quindi la necessità di depositi geologici nazionali. Si tratta di reattori che potrebbero iniziare il processo di decarbonizzazione della produzione elettrica italiana negli anni 30 del XXI secolo, procurando energia elettrica conveniente, capace di adattarsi rapidamente alle richieste di picco giornaliere della rete, a prezzo stabile e garantito per decenni. In Italia esistono quindi le competenze tecniche, tecnologiche e industriali per avviare un orizzonte ragionevole di anni la produzione di piccoli reattori. Nella mozione che abbiamo approvato nel maggio 23 c'è al riguardo un impegno espresso. Il ministro Pichetto si è più volte espresso anche lui favorevolmente su questo aspetto. La filiera che potrebbe generarsi nei prossimi anni avrebbe quindi un potenziale economico enorme. Tramite l'Enea, l'INFN, il CNRR, le università, gli IRCCS e il mondo industriale, l'Italia partecipa anche attivamente alla ricerca in campo nucleare. È opportuno che questo impegno continui affinché l'Italia possa essere tra i primi paesi a beneficiare di una futura applicazione industriale di tutte le migliori tecnologie in questo campo. La legge che ci accingiamo ad approvare in questo ramo del Parlamento realizza tutti i molteplici obiettivi e in tema di energia che è necessario raggiungere. Le moderne tecnologie nucleari sono talmente avanzate che anche primarie associazioni ambientaliste hanno cambiato il loro atteggiamento nei confronti del nucleare. Rafforzate da queste considerazioni e dai sondaggi che vedono ormai la maggioranza degli italiani favorevole allo sviluppo del nucleare, siamo convintamente certi di perseguire gli interessi dell'Italia e degli italiani. È pertanto con orgoglio che esprimo il voto favorevole di Forza Italia su questo provvedimento, lo stesso voto che avrebbe espresso il nostro fondatore, il presidente Silvio Berlusconi. Grazie.
1: Grazie onorevole Casasco. Deputata Pastorella, prego.
3: Giulia Pastorella, Azione.
5: Grazie presidente. Sottosegretario, devo dire finalmente, perché so che è una frase fatta da anni, noi lo chiedevamo, ma per una volta è veramente così, cioè dall'inizio di questa legislatura, anzi addirittura da prima, Azione ha sempre detto che l'Italia ha e avrà bisogno del nucleare, quindi accogliamo felici l'inizio del processo che porterà al ritorno del nucleare in Italia. E per tutte le ragioni che già hanno detto tanti dei miei colleghi, chi diciamo deridendole e chi invece sostenendole, quindi la competitività, la minor dipendenza energetica, la questione dei prezzi, anche i bisogni crescenti rispetto all'intelligenza artificiale, i data center e così via. e quello che abbiamo difeso, non abbiamo difeso solo il nucleare in sé, ma abbiamo difeso proprio la neutralità tecnologica come principio irrinunciabile della politica energetica europea e italiana. E quindi in questo contesto, dentro al mix energetico, il nucleare serve per arrivare alla decarbonizzazione al 2050, che altrimenti resta un obiettivo dichiarato ma irraggiungibile. E più che sostenerlo semplicemente a parole, abbiamo anche promosso una raccolta firme per riportare il nucleare in Italia. È stata una raccolta firme che ha raggiunto velocissimamente le 50.000 adesioni, è stato un successo straordinario, l'abbiamo portata avanti insieme a Luca Romano, un divulgatore scientifico che tanto sta facendo per spiegare anche il nucleare a, diciamo, l'uomo e la donna della strada, oltre a Radicali Italiani e Fondazione Einaudi. E in questo senso, rispetto a quando abbiamo finito di raccogliere queste firme, abbiamo già perso tanto tempo, perché a chi, soprattutto tra i banchi dell'opposizione, viene a dire ma queste centrali ci metteremo 10-15 anni a costruirne, e intanto mi viene a dire al governo già 4 li abbiamo persi, perché non si è fatto prima? E quindi in questo contesto, quindi un contesto favorevole, ci approcciamo alla discussione convinti che questa legge vada finalmente nella direzione corretta, e quindi condividiamo assolutamente il principio che essa incarna. Tuttavia, come sempre, restiamo opposizione e soprattutto sappiamo che il diavolo si nasconde nei dettagli. Perché cosa stiamo discutendo oggi? Stiamo discutendo una delega, non una centrale, non un reattore, non una filiera industriale. Stiamo discutendo un contenitore normativo che autorizza il governo a scrivere i decreti attuativi, si spera, entro un anno. Poi sappiamo bene che purtroppo la solitudine della norma primaria, come direbbe il collega Centemero, è una verità del nostro quadro normativo. Quindi speriamo che questi decreti arrivino. Quindi in questa cornice aspettiamo la sostanza verrà dopo. E in questa discussione generale credo sia il momento giusto per dire con chiarezza che cosa ci aspettiamo da quella sostanza. Perché il nostro sostegno a questo principio non è un assegno in bianco al governo sui contenuti dei futuri decreti. Quindi, andando per punti, cosa dovrà contenere questa sostanza per essere all'altezza della sfida che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle famiglie e delle imprese italiane che faticano a sostenere i costi energetici? Ma prima la chiarezza tecnologica. Cioè, il dibattito pubblico si è a tratti avviato su un equivoco pericoloso, perché si parla di piccoli reattori modulari, gli SMR, con la stessa disinvoltura con cui si cita la fusione nucleare, che è un ambito di ricerca ancora molto lontano, è una tecnologia scalabile ed economica. Sono due cose radicalmente diverse e confonderle non aiuta nessuno. La fusione è un futuro lontano. Gli SMR sono promettenti ma ancora in fase di certificazione. La strada maestra, dobbiamo dircelo con onestà, per l'orizzonte temporale che ci siamo dati, passa dai grandi reattori di terza generazione avanzata, cioè quelli già operativi in totale sicurezza in Francia, nel Regno Unito, in Polonia, in Corea e altrove. Sono quelli che le grandi economie industrializzate ad alta densità di popolazione continuano a scegliere. I decreti attuativi dovranno avere il coraggio di dire questo con chiarezza. Quale classe tecnologica, con quale processo di selezione, con quale coinvolgimento delle competenze scientifiche, industriali e nazionali. E le filiere di quarta generazione sono complementari, non alternative, e noi crediamo che vadano trattate come tali. Su questo non è accettabile alcuna nebbia normativa. Secondo punto, il deposito nazionale, annoso tema. È una questione che non possiamo più permetterci di rinviare, perché il testo introduce la possibilità per i comuni di autocandidarsi ad ospitare gli impianti, il che va benissimo, ma resta il nodo risolto che viene prima di qualunque altro passo e che già ci è costato all'Italia, una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea. Le scorie delle centrali chiuse negli anni Ottanta e anche quelle generate ogni giorno dalle attività ospedaliere, industriali e di ricerca non hanno ancora trovato collocazione definitiva. Questa non è una questione secondaria, perché senza un piano chiaro e vincolante per il deposito nazionale il futuro programma nucleare non è conforme ai criteri previsti dalla tassonomia europea della finanza sostenibile. Il che significa, in altre parole, che rischiamo di costruire un impianto che non riesce ad accedere ai capitali europei. I decreti dovranno indicare tempi certi per l'individuazione del sito e per la costruzione del deposito, perché non possiamo chiedere ai cittadini di fidarsi di un programma nucleare che non ha ancora risolto il problema di ieri. Terzo punto, il modello di governance e di autorizzazione, perché la storia italiana è piena di grandi intenzioni naufragate di fronte a procedimenti autorizzativi. concessioni bloccate, ricorsi a catena, conflitti di competenze tra i livelli amministrativi. Quindi se i decreti attuativi non costruiranno un iter snello, con tempi certi e responsabilità chiare, rischiamo di avere una bella legge ma nessun impianto sul territorio. Quindi la certezza del diritto non è un lusso burocratico, è la condizione perché le cose accadano. Quarto, la filiera industriale nazionale. Benissimo che le commissioni abbiano inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee, ma anche qui i decreti dovranno tradurre quel principio in meccanismi concreti. L'Italia ha assolutamente le competenze industriali, ingegneristiche nel settore del nucleare che nel tempo purtroppo si sono sfilacciate e indebolite, ma restano. Ecco, riattivare quella filiera significa creare opportunità e occupazione qualificata, significa trattenere competenze che oggi emigrano all'estero, significa posizionarsi in una catena del valore che a livello europeo si sta ridefinendo rapidamente. Quinto punto, e so che in questa fase forse può sembrare un pochino prematuro sollevarlo, ma vi assicuro che non lo è. Parlo del de-risking finanziario. In che senso? Beh, il nucleare ha tempi di implementazione lunghi, lo menzionavo all'inizio, e costi iniziali abbastanza, anzi molto elevati. Per attrarre capitali privati non basterà aprire le porte ai grandi consumatori industriali, serviranno strumenti pensati per i fondi assicurativi e fondi pensione privati, il cui modello finanziario, che di solito è investimento di lungo periodo con vita operativa estesa, è strutturalmente più adatto a investire in questa tecnologia. Quindi se i decreti non affrontano questo punto, rischiamo che il programma nucleare italiano resti interamente sulle spalle del settore pubblico, con tutto ciò che questo comporta in termini di rischio per i contribuenti e di competitività degli investimenti. Vorrei infine dire anche una parola sul clima politico attorno a questa discussione, perché credo che serva la massima lucidità. Le dichiarazioni dei giorni scorsi su un potenziale referendum, anzi un referendum inevitabile, secondo alcuni, hanno introdotto un elemento di rumore che non aiuta nessuno. Il referendum abrogativo, per carità, è uno strumento costituzionalmente legittimo. Chi vorrà raccogliere le firme avrà tutto il diritto di farlo, così come noi l'abbiamo fatto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma usare l'ipotesi referendaria come alibi per non entrare nel merito della discussione sarebbe un errore, e lo dico, delle opposizioni. E gonfiare quell'ipotesi come una prova di paura sarebbe un errore altrettanto grande della maggioranza. Il dibattito sul nucleare deve essere serio, ancorato ai dati e quanto più protetto da dichiarazioni allarmistiche. L'Italia ha già detto no al nucleare 2 volte, nel 1987 e nel 2011, e capisco anche perché. Chernobyl e Fukushima hanno lasciato segni profondi e la paura è una risposta umana e comprensibile davanti a un disastro. Ma voglio fare allora una domanda a chi ritiene che quella logica sia ancora sufficiente oggi. Se dopo il Vajont avessimo indetto un referendum sulle dighe, avremmo votato sì all'idroelettrico? Probabilmente no. Eppure quella tecnologia è rimasta, è migliorata ed è oggi una delle fonti più pulite del nostro mix energetico. La storia ci insegna che le scelte energetiche non si fanno nell'emergenza emotiva, si fanno con la ragione, guardando nel lungo periodo, ed è esattamente questo che questo Parlamento è chiamato a fare oggi. Mi avvio a concludere. Azione sostiene il principio di questo provvedimento perché crediamo che l'Italia abbia bisogno di una strategia energetica ambiziosa, realistica e scientificamente fondata. Il nucleare non è la soluzione a tutti i problemi, ma è un tassello fondamentale di quella soluzione. I dati europei ci offrono lezioni che varrebbe la pena di ascoltare. La Germania ha scelto di uscire dal nucleare e ha dovuto compensare con il carbone, aumentando le emissioni e i costi energetici per le famiglie. La Spagna viene spesso citata, l'hanno fatto anche i colleghi poco fa, come un modello di transizione rinnovabile. Ma chi lo fa si dimentica di dire che questo è possibile solo perché il Paese mantiene nel proprio mix energetico l'energia nucleare ed è proprio quella base stabile a permettere di tenere i prezzi tra i più competitivi d'Europa. E poi c'è la nostra incoerenza domestica. Importiamo elettricità nucleare da Francia, Svizzera e Slovenia ogni anno, ma siamo contrari all'atomo in linea di principio. Eppure ogni giorno lo acquistiamo sul mercato pagandolo a prezzi che non controlliamo. Così come senza una nostra produzione domestica restiamo in balia delle importazioni di gas e petrolio da paesi stranieri, solitamente tutt'altro che democratici e strutturalmente alleati con l'Occidente. Questa discussione generale è l'inizio di un percorso, non la sua conclusione. I decreti attuativi saranno il vero banco di prova e su quelli il nostro giudizio sarà altrettanto netto di quello che esprimiamo oggi sul principio. Non possiamo permetterci di perdere anche questo treno. Grazie.
1: Grazie deputata Pastorella. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare, ove ritenga, l'onorevole Squeri. A un minuto, onorevole, che ha quasi finito il tempo.
6: Presidente, non
1: rinuncia.
6: Rinuncio a...
1: Grazie. E chiedo al sottosegretario, che non so quanti minuti c'ha. No, può parlare.
7: Rinuncio, grazie Presidente.
1: Grazie, grazie sottosegretario. E quindi avverto che a norma dell'articolo 40,1 del regolamento sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonelli ed altri numero 1 e Pavanelli ed altri numero 2 che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare ovviamente all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato dunque ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15 a partire dalla commemorazione di Carlo Petrini per poi passare al seguito della discussione del disegno di legge 2629A recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. La seduta è sospesa.
3: Radio Radicale, sono le 15:28, abbiamo ascoltato la discussione del disegno di legge alla Camera sulla delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile che si è svolta questa mattina e adesso invece rimaniamo alla Camera per il seguito della seduta con una leggera differita iniziata alle 15.
8: La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 98, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Colleghe, colleghi, giovedì scorso è scomparso all'età di 76 anni Carlo Petrini. Era nato a Bra nel 1949. Gastronomo, sociologo, scrittore, ideatore e fondatore di Slow Food, della rete internazionale Terra Madre, dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Attraverso un'intensa ed instancabile promozione di iniziative in Italia e all'estero, la pubblicazione di numerosi libri e la tessitura di solide relazioni con movimenti e personalità di tutto il mondo, ha diffuso una cultura nuova sul cibo, inteso non solo come nutrimento, ma come attenzione e cura alle persone, alle culture e alla salute del pianeta. Muovendo i primi passi dalla fine degli anni 70 nelle sue langhe, ha insistito costantemente sulla preservazione della biodiversità, sul rispetto dell'ambiente, sulla tutela delle tradizioni e delle culture locali, sulla lotta agli sprechi alimentari e allo sfruttamento dei lavoratori a tutte le latitudini, in sintesi per un modello di sviluppo più umano e sostenibile. Ha insegnato ad apprezzare con l'eccellenza dei prodotti che arrivano sulle tavole delle case il valore che questi custodiscono, che è l'insieme della fiducia e della fatica di chi vi si è dedicato e della fedeltà alle tradizioni di cui sono espressione. Come pure ha testimoniato che la memoria non esaurisce il suo compito nella nostalgia del passato, ma soccorre nella costruzione del domani. Tra i tanti frutti della sua attività, anche la nascita delle comunità Laudato Si, sorte col fine di diffondere nel mondo il messaggio dell'enciclica di Papa Francesco, che per Petrini rappresentava una bussola per il pianeta. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella cultura e nella società, non solo in Italia. Esprimo a nome della Camera dei Deputati il cordoglio e la vicinanza ai suoi familiari e alla comunità dei suoi amici e collaboratori. E invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: ha chiesto di intervenire la deputata Chiara Gribaudo. Ne ha facoltà. Prego. Carlo Petrini.
1: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, lo dico subito. Nel mio ricordo di Carlo Petrini risuoneranno alcune delle parole
2: Partito Democratico.
1: Che ho ascoltato domenica a Pollenzo, quando in migliaia da tutto il mondo ci siamo ritrovati lì per portare l'ultimo saluto.

0: Questo pezzo di storia e poi improvvisamente arriva Carlin e col suo sorriso contagioso cambia completamente lo spirito e il clima della tavolata. A un certo punto mi prende sotto braccio e insieme alla signora Bianca mi porta in cucina e lì tralascio il braidese stretto con cui mi hanno spiegato la differenza tra il sugo al pomodoro classico e il sugo che si faceva lì, nella langa. Quel sugo per me è diventato il sapore del 25 aprile, il regalo che mi faccio alla fine di ogni manifestazione della festa della liberazione. Ma soprattutto quel gesto mi fece capire chi fosse davvero Carlin. Il cibo non come fine, come mezzo, come strumento per trasmettere identità, cultura, radici, rispetto per il sapere e il saper fare, per la terra, per l'umanità. In quella semplicità ho conosciuto il Carlin Petrini di cui tutti parlavano, un uomo enorme che arrivava ovunque perché parlava il linguaggio universale delle tradizioni più autentiche della nostra cultura contadina. Qualcuno potrebbe obiettare, Carlin semplice? Sì, certo, non banale, semplice. Semplice nella purezza di un uomo speciale. Perché puro, e credo che sia proprio quella sua purezza la qualità che lo ha fatto splendere, brillare in giro per il mondo. La purezza di chi accoglie un ragazzo straniero senza chiedere nulla in cambio e prospettargli così un futuro nel nostro paese. La purezza di chi magari non ha fatto la rivoluzione che sognava nelle forme tradizionali della politica, ma l'ha fatta davvero con le sue idee, nei pensieri, nelle comunità costruite, perché Carlin è stato un rivoluzionario gentile, un visionario, un anarchico felice, un costruttore di futuro. Ha cambiato il mondo partendo proprio dalla sua bra, dalle langhe, dal cibo, ma in realtà parlava sempre di molto altro. Dentro la sua idea di cibo, l'ha ricordato lei, Presidente, c'erano la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la biodiversità, la pace, la libertà. E ci ha insegnato una cosa profondamente politica, che il mondo non si cambia con la paura e col terrore, ma con la gioia e con l'amore. Ci ha insegnato che si può lottare senza perdere l'umanità, in un tempo in cui parliamo tanto di intelligenza artificiale, lui ci ricordava qualcosa ancora più raro e più prezioso, l'intelligenza emotiva. Cercava l'umano ovunque fosse, come è stato detto domenica a Pollenzo, cercava sempre il punto dove le persone tornano persone. E forse è questo che milioni di donne e uomini nel mondo hanno riconosciuto in lui, perché Carlin non ha soltanto fondato Slow Food, Terra Madre, l'Università di Pollenzo, ha cambiato le vite. Ha messo insieme il contadino sfruttato del Sud America e l'imprenditore agricolo delle nostre colline, il pescatore e il contadino, il giovane militante fino a Papa Francesco, perché per lui non contavano i ruoli, contavano le persone. E dentro una sua frase c'è forse il senso più profondo della sua battaglia. Diceva: c'è gente ricca che mangia cose buone fatte da contadini poveri e gente povera che mangia cose cattive fatte da agricoltori ricchi. E questo non va bene. Dentro queste parole c'era tutta la sua idea di giustizia, la convinzione che il diritto alla qualità alimentare debba essere un diritto di tutti e di tutte. L'utopia concreta che ci lascia oggi è proprio questa, costruire comunità, relazioni, coscienze. E domenica a Pollenzo, quelle migliaia di persone, ciascuno di noi, aveva sicuramente un proprio ricordo personale da custodire. Ma c'erano tantissimi giovani, nei cui volti era evidente una cosa: non ci sarà più quel carisma profondo di Carlin Petrini, ma ci saranno centinaia, migliaia di persone che proveranno a cambiare il mondo davvero. E forse il modo migliore per onorarlo non è soltanto celebrarne la grandezza, ma sostenere ciò che ha costruito e le persone che ha messo in cammino, con coerenza, con senso critico, con amore per gli altri, con gioia. Ora la terra che hai amato, rispettato, ti ha accolto, caro Carlin. E noi proveremo a essere degni della tua semina collettiva. A nome della comunità del Partito Democratico ci stringiamo intorno ai suoi affetti più cari, a Chiara, a sua sorella, alla sua comunità, Slow Food nazionale e internazionale. E dico solo più una cosa, Carlin, ti dico grazie. Grazie perché ci ha insegnato che resistere non è soltanto soffrire, resistere è anche costruire, è anche sorridere, è anche amare. Grazie Carlin, arveire.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Comba. Prego, ne ha facoltà.

0: Fabrizio Comba, Fratelli d'Italia.
1: Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordare oggi Carlo Petrini, Carlin per molti noi piemontesi, significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo dare al Piemonte, all'Italia e al mondo una visione nuova del rapporto tra persona, territorio e comunità. Io ebbi modo di conoscerlo tanti anni fa, ancora quando fondò Arcigole nell'86, che poi diventò Slow Food, e in un ristorante nacque, in un ristorante che si chiamava Il Boccon Divino. Noi ragazzi andavamo in questo ristorante, lo frequentavamo perché era un ristorante che offriva un ottimo rapporto qualità-prezzo già al tempo. L'ultima volta che l'ho incontrato è stato non più tardi di una decina di mesi fa con il collega sottosegretario onorevole Marcello Gemmato, che venne a Bra per una manifestazione importante di sua declinazione che è CIS. Petrini non è stato soltanto il fondatore di Slow Food, sarebbe riduttivo definirlo così, è stato un intellettuale popolare, capace di trasformare il cibo da semplice consumo a fatto culturale, sociale e persino anche civile. Aveva compreso prima di molti altri che dietro ciò che mangiamo ci sono identità, lavoro, paesaggio, tradizioni, dignità umana. Penso a Terra Madre, pensando alla dignità umana, penso a quei presidi in giro per il pianeta. Era veramente una cosa unica girare per Terra Madre e trovare un presidio di ogni angolo remoto del nostro pianeta. Da uomo profondamente legato alle Langhe, al Piemonte, seppe però parlare al mondo intero. La sua forza fu quella di unire radici e modernità, difendere i piccoli produttori senza chiudersi alla dimensione globale, custodire tradizioni senza nostalgia, promuovere innovazione senza sacrificare la qualità della vita. Carlin Petrini ha insegnato che il progresso non coincide con l'omologazione e che la velocità non è sempre sinonimo di civiltà. In un tempo dominato dal consumo rapido e impersonale, richiamò tutti noi al valore della misura, della cura, della responsabilità verso la terra. Per questo il suo messaggio ha attraversato culture e appartenenze politiche molto diverse tra di loro. Anche chi proveniva da esperienze lontane, dalle sue ha riconosciuto in lui autenticità, passione, amore sincero per il bene comune. Carlo Petrini apparteneva a quella rara categoria di uomini che non si limitano a commentare il proprio tempo, ma lo contribuiscono concretamente nel cambiarlo. La partecipazione popolare vista in questi giorni a Pollenza e a Bra testimonia quanto profonda sia stata l'impronta lasciata nella sua terra natia. Migliaia di persone hanno sentito il bisogno di salutarlo, non soltanto come un protagonista della cultura gastronomica italiana, ma come un maestro civile. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, a tutta la comunità di Slow Food e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il cordoglio più sincero nostro di Fratelli d'Italia. Onorevoli colleghi, con Carlo Petrini l'Italia perde una voce originale e visionaria, ma resta la sua eredità, l'idea che sviluppo, identità e rispetto della persona possono camminare insieme ed è un'eredità che merita di essere custodita. Grazie.
2: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato De Bertoldi. Ne ha facoltà. Prego.
3: Presidente, è un onore poter ricordare
0: Andrea De Bertoldi, Lega.
3: Italiano, un uomo che io, e lo motiverò, mi sento davvero di definire di parte sì, ma non di una parte come noi siamo soliti intenderla, ma della parte del creato, della felicità, della vita, e quindi una persona che è veramente, e potrà esserlo sempre di più, un punto di riferimento per tutti, a prescindere dalle proprie collocazioni, dalle proprie ideologie, un uomo che ha saputo dialogare con tutti, con i reali come con il contadino, un uomo che ha saputo essere parte integrante della nostra cultura italiana. Ma io lo voglio anche ricordare perché ha avuto con la mia terra d'origine, il Trentino, un rapporto particolarmente forte e importante. In Trentino Carlo Petrini ha studiato, ha fatto l'università In Trentino ha avuto dei grandi amici e quindi io mi sento di ricordare Carlo Petrini ricordando un comune amico, purtroppo anche lui prematuramente mancato, un mielicoltore, sognatore e davvero idealista, ma ancorato alla vita di tutti i giorni, come era Andrea Paternoster. Ecco, Andrea Paternoster era un caro amico di Carlo Petrini e un caro amico mio. Mi sento quindi in questa circostanza di unirmi ad un amico della mia gioventù e ad una persona che ho conosciuto invece nel corso della mia vita ed ho apprezzato per identiche caratteristiche, le caratteristiche di amare la vita, di essere legato ai valori veri della nostra vita. Una persona quindi che ha segnato un tempo importante, tanto che io mi sento di poter dire che nel settore dell'agroalimentare, e sono anche riduttivo nel dire questo, ci sarà un prima e un dopo Petrini. Ha segnato il campo, è colui che al fast food ha saputo contrapporre lo slow food, la cultura delle nostre tradizioni, del cibo. Una persona che è stato un rivoluzionario senza essere un combattente, ma un rivoluzionario con il sorriso. Una persona che ha saputo essere un sognatore realista, che può anche sembrare una contraddizione. Dico di più, un non credente che ha scritto e ha servito la sacralità della vita, del cibo, delle cose di tutti i giorni. Un laico capace però di cogliere il senso religioso del pane, del cibo, delle tradizioni, appunto, della vita. Un laico che ha saputo porsi nei confronti dei valori cristiani, dei nostri valori, come, e uso le parole di Papa Francesco, un pio agnostico. Lui esaltava nella Laudato Si di Papa Francesco il concetto di ecologia integrale, di interconnessione nel creato. Ecco, credo che questo significhi davvero ricordare una persona come Carlo Petrini. E allora concludo, Presidente, perché purtroppo il tempo che richiederebbe davvero tanti minuti non ce lo abbiamo, ma concludo per dare una prospettiva a questo ricordo, una prospettiva in peritura. Perché tutti assieme non ragioniamo da questa sera per creare una proposta a suo ricordo, a ricordo della sua filosofia di vita, un bollino Petrini per valorizzare nella ristorazione le materie prime, la sua filosofia di cibo tradizionale a chilometro zero. Cioè potremmo davvero tutti assieme inventarci un bollino con il suo nome per dare un futuro alla sua filosofia di vita. Grazie.
2: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gatta. Ne ha facoltà. Prego.
0: Gianluigi Gatta, Forza Italia.
4: Di Carlo Petrini, che io ho avuto il privilegio di conoscere quando ricoprì l'incarico di presidente del Parco del Gargano. Io non sono un piemontese, ma il destino mi offrì l'occasione di conoscere quest'uomo e di discutere con lui non solo dei sapori, ma anche e soprattutto dei saperi. Discutemmo di terra, discutemmo dell'olio pugliese, dei meravigliosi prodotti garganici, di tutto ciò che ci rinveniva dalle nostre radici, dalle nostre culture, e capii che era arrivato il momento in cui il cibo davvero non fosse più considerato solo come nutrimento, ma come summa, come compendio di esperienze, di vissuti, di fatiche. Parlammo del lavoro degli agricoltori, parlammo del pescato, dei pescatori, parlammo di tutti i prodotti agroalimentari che in qualche modo ci connotavano con un'identità specifica. E scoprimmo con lui che era davvero arrivato il momento di lanciare questo Made in Italy nel mondo e di valorizzare i nostri prodotti. Fu anche il mio ispiratore allorché proposi ed ottenni l'inserimento di alcuni prodotti garganici nell'Atlante dei prodotti agroalimentari della Regione Puglia. È stata una meravigliosa esperienza ed è stato davvero un privilegio conoscerlo. Ci ha insegnato che la riscoperta delle tradizioni può essere davvero il punto di partenza per un rapporto più moderno, più consapevole e più libero con il cibo. Un approccio capace di coniugare la qualità con la sostenibilità, con l'educazione alimentare e con il piacere della convivialità, in barba all'omologazione, alla standardizzazione, al rifiuto di tutto ciò che è di nicchia. E scoprimmo che in un tempo dominato dalla velocità ricordava a tutti noi il valore del tempo dedicato alla tavola, all'incontro tra persone, alla cura dei prodotti e al rispetto per i territori. Ha difeso l'idea, e noi tanti con lui, che mangiare bene non significhi lusso, privilegio o addirittura esclusione, ma attenzione alla qualità della vita e alla dignità delle produzioni. L'Italia, con la sua straordinaria ricchezza di produzioni agroalimentari, ha trovato nel suo lavoro una voce autorevole che noi abbiamo condiviso, una voce che può parlare ancora oggi ai giovani, alle istituzioni, alle comunità locali. E allora oggi ricordare Carlo Pertrini significa rendere un omaggio non soltanto ad un intellettuale, ad un sociologo, ad un ricercatore del cibo, a un organizzatore di straordinaria capacità, ma ad un uomo che ha saputo trasformare il cibo in uno strumento di dialogo e di educazione e di pace tra i popoli. Alla sua famiglia e a quanti, come noi, hanno condiviso il suo percorso, le sue idee e la sua sensibilità, va il cordoglio sentito di Forza Italia.
2: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ilaria Fontana. Ne ha facoltà. Prego.
5: Per me è un grande onore oggi in quest'Aula ricordare Carlo Pertrini, una figura che ha lasciato un segno profondo non solo nell'agricoltura e nell'enogastronomia italiana, ma nel pensiero civile, ecologista e sociale del nostro.
0: Ilaria Fontana, Movimento 5 Stelle.
5: Il Movimento 5 Stelle lo ricorda come generoso relatore della nostra scuola di formazione. La sua idea di cibo buono, pulito e giusto non era uno slogan, ma una visione concreta di futuro che ha avuto un impatto globale in tutto il mondo. Ha avuto la capacità rara di trasformare qualcosa di quotidiano come il cibo in una grande questione politica e culturale. Ci ha insegnato che ciò che mangiamo parla del modello di società che scegliamo di costruire. Dietro un prodotto agricolo ci sono il lavoro delle persone, la tutela della biodiversità, il rispetto della terra, la dignità delle comunità locali, il contrasto allo sfruttamento e alle disuguaglianze. Tutta la sua attenzione era rivolta soprattutto a contadini, allevatori e gastronomi, che considerava determinanti per un'umanità sana e felice. Felice perché sana, e sana perché capace di nutrirsi in modo giusto. Per Pertrini il cibo era prima di tutto un diritto universale da garantire a ogni persona. Più volte ha parlato di Gaza. Diceva che a Gaza la fame ormai non è più un effetto collaterale della guerra, è diventata un'arma, tanto antica quanto disumana, di chi ha scelto di trasformare il cibo in uno strumento di morte e che di fronte a simili tragedie la neutralità non fosse più ammissibile. Come dargli torto? Carlo Pertrini ha scelto per tutta la vita di perseguire il bene comune. Ci ha ricordato che la cura della terra coincide con la cura delle persone, con una visione autentica di ecologia integrale, capace di tenere insieme ambiente, diritti, comunità, cultura e dignità umana. Ha saputo parlare al mondo, senza mai perdere il legame con i territori, con le comunità, con la cultura popolare e contadina del nostro paese. E lo ha fatto sempre con intelligenza, passione, umanità, costruendo ponti tra culture, popoli e generazioni diverse. A giovani diceva: siate protagonisti di questo cambiamento, che prima di tutto è etico, dovete muovervi avendo sempre a mente che le risorse del pianeta sono finite e che la terra, la vostra, la nostra madre terra, è già in grande sofferenza. Questo è il suo insegnamento più grande, la responsabilità verso le generazioni future, il rispetto profondo per la natura e la consapevolezza che difendere il pianeta significa difendere la vita stessa. Che la sua grande opera continui, alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, a tutta la comunità di Slow Food e Terra Madre, va il nostro più sincero cordoglio.
2: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà, prego.
0: Daniela Ruffino, Azione.
6: Presidente, desidero parlare
2: del Carlin Petrini non tanto come personaggio pubblico che molti colleghi hanno conosciuto, ma piuttosto del ragazzo di provincia che aveva capito una cosa semplice e rivoluzionaria, che il cibo non è mai soltanto cibo. Nelle Langhe nasce la sua visione, osservando che dietro ogni sapore c'è una storia, dietro ogni prodotto c'è una persona, dietro ogni ricetta c'è un pezzo di identità collettiva. E negli anni 70, quando l'Italia correva verso la modernizzazione e verso l'idea che la velocità fosse progresso, ecco, Carlo Petrini fece qualcosa che andava controcorrente, rivalutò la lentezza come atto culturale e persino politico. Carlin aveva una caratteristica rara, riusciva a parlare con la stessa naturalezza al contadino, all'intellettuale, al cuoco stellato e all'operaio. Non costruiva elite, ma costruiva comunità. E poi c'era la sua ironia. Un tratto che spesso si dimentica. Petrini non aveva il tono severo del moralista. In un'epoca dominata dagli slogan, lui parlava di gusto. In un mondo che consumava tutto in fretta, lui invitava a fermarsi a tavola. Ma forse la sua particolarità più grande era un'altra. Non separava mai la cultura dalla vita concreta. Per lui, e questo è un aspetto per noi importantissimo, un formaggio salvato dall'estinzione non era solo un prodotto gastronomico, era una comunità che sopravviveva. Un vitigno recuperato non era marketing territoriale, era memoria collettiva. Un piccolo produttore ascoltato significava dignità restituita. È stato un intellettuale popolare più alto nel senso del termine, uno di quelli capaci di cambiare il modo con cui guardiamo le cose quotidiane. Devo dire che le istituzioni hanno ascoltato e hanno collaborato con Carlo Petrini e hanno sostenuto i suoi tanti progetti. La modernità, ci dice, non consiste nel cancellare le radici, ma nel dare loro futuro. Innovazione e tradizione non sono nemiche. Il progresso perde umanità quando dimentica i territori, le persone e i tempi della vita. E questa è una cosa che diciamo spesso in quest'aula. E così concludo dicendo che il modo migliore per salutare Carlo Petrini e continuare a considerare il cibo non un consumo ma un legame con la terra, con le persone, con la nostra identità nella semplicità. E il gruppo di azione è vicino a chiunque abbia avuto l'onore di incontrare e lavorare con Carlo Petrini. A loro l'abbraccio e le nostre condoglianze.
6: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi. Ne ha facoltà, prego.
7: Appartengo alla terra e come me tutta l'umanità. Invece la terra non appartiene proprio a nessuno.
0: Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra.
7: I suoi frutti appartengono a tutti o dovrebbero appartenere a tutti. Ma con la terra, con la natura i nostri conti non tornano. Da troppo tempo consumiamo e sprechiamo più di quanto produciamo, prendiamo più di quanto diamo. Tutto questo ce lo dicevi anni fa. Viviamo in un sistema alimentare criminale. Anche oggi il latte è pagato ai contadini 50 centesimi al litro, poi viene preso, portato nell'industria, scremato e così impoverito, messo nei cartoni e venduto a 1,50 euro e 1,90 euro. Per i signori si fa il restyling, magari l'omega 3 e si arriva a 2 euro. E questo il futuro, ti chiedevi? Quello in cui produciamo sul pianeta cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 8,2 miliardi, 850 milioni non mangiano, 2 miliardi e mezzo soffrono di malattie connesse all'iperalimentazione, il 30% della produzione viene buttato via. No Carlo, non può essere questo il futuro, ma di certo è il presente di cui ci narravi. C'è più tempo che vita. Mi dicevi come i nonni delle nostre campagne. E proprio perché abbiamo la sensazione di aver toccato il fondo e ci sentiamo con il culo a mollo, sento che il nostro spirito deve essere più determinato e più propenso a vivere con coraggio e letizia il cambiamento. La comunità terrestre è chiamata a reagire oggi. Ecco, come Gargantua e Pantagruele, Carlin era un godereccio, diciamocelo, ma non ha mai concepito questa ricerca come un viaggio solitario. Anche il suo funerale è stato una festa, un inno alla vita. La sua voce era ancora tra noi, come il suo sorriso, fatto per stare in compagnia. L'ironia era la sua arma più potente e contagiosa, disarmava, ha disarmato tanti, anche per questo è stato un rivoluzionario vero. Altro che pioniere di qualche avventura elitaria, altro che fudificazione, aperitivi e show cooking. Per lui era insopportabile che i ricchi mangiassero i doni di poveri agricoltori e i più poveri fossero nutriti male da multinazionali milionarie. Il diritto alla qualità alimentare deve essere di tutti, non solo di chi fa soldi. Per questo c'è una bella differenza tra valore e prezzo. Ho finito. Si è detto che era un uomo senza figli e figlie. Falso. Non ho mai visto un uomo con così tanti eredi, con così tanta eredità. Il suo lascito culturale e materiale è incalcolabile. La lotta per il diritto al cibo, la biodiversità, la felicità, una ricerca antica, ma è anche la strada più moderna che ci sia. Coraggio e letizia, questa sì che è una lezione. Perché vedete, la crisi ecoclimatica non è solo un'apocalisse alla porta, in realtà è la più grande occasione che l'umanità ha per cambiare in meglio, salvare più biodiversità possibile prima che sia tardi. Perché siamo comunità di destino, ci dicevi. Dovremmo ricordarcelo anche qui, dovremmo ricordarlo a quei marziani che pensano di poter vivere su un pianeta tutto loro, mentre l'unico che abbiamo è in fiamme. Marchin, come sta la rivoluzione, mi chiedevi? Io di solito scherzavo, ma adesso provo a risponderti seriamente. Sono tempi bui e piena notte, ma Carlo, lo sai, è sempre più buio prima dell'alba. Grazie Carlin, ti vogliamo bene. Grazie.
6: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà, prego.
0: Maria Chiara Gadda, Italia Viva.
8: Presidente, Carlo Petrini è stato un italiano illustre, perché un cittadino del mondo, un italiano, un uomo colto, raffinato, ma soprattutto coerente. Quella sua coerenza, lunga un'intera vita, gli ha consentito di parlare con i grandi della terra così come con le persone più semplici. Io ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo in questi anni nella nostra battaglia comune, nel nostro impegno comune sul fronte della lotta contro lo spreco alimentare. E credo che su questo si possa dire una cosa che è rimasta nei tanti discorsi, nei tanti interventi di Carlo Petrini, perché il cibo può essere ed è spesso concepita come una commodity. E quando è una commodity, quando sta soltanto nei mercati finanziari, diventa anche uno strumento di privazione, di guerra, di divisione. Il cibo però ha un valore diverso che è legato al suo rapporto con chi lo produce, con chi se ne prende cura, con il rispetto della dignità dell'uomo e con quel rispetto della biodiversità e dell'ecosistema che ci portano poi a farci quelle domande che ci portano a non sprecare. Quando il cibo diventa un valore, quando gli si attribuisce il valore giusto, il cibo non viene sprecato, il cibo viene gustato, il cibo non è soltanto soddisfacimento di un bisogno primario, e lo è per miliardi purtroppo di persone nel mondo, ma è anche piacere, condivisione, unione, e questo credo che sia una delle eredità più importanti di Carlo Petrini, perché lui sì, è stato un pioniere e noi ne abbiamo bisogno, di persone che sono in grado di porre domande, di smuovere le coscienze, però lui ha saputo creare un movimento che esiste ancora oggi e che rimarrà nel tempo, un movimento dove le persone si sono interrogate e si interrogano nelle università, si interrogano sulle soluzioni da trovare e da mettere in campo, soluzioni che la politica può e deve trovare, ma che soprattutto responsabilizzano le scelte e le abitudini di acquisto e di consumo di ciascuno di noi. Le nostre abitudini, quello che noi scegliamo, come lo scegliamo e come ci comportiamo, sono un atto politico. E Carlo Petrini sicuramente è stato un sociologo, un uomo di cultura, ma è stato anche un politico nel senso proprio e ampio del termine, perché fare politica significa avere uno sguardo, un orizzonte ampio e provare però a non accontentarsi dell'ineluttabile, ma provare a cambiare la situazione. E credo che questa sia un'eredità che tutti noi dobbiamo raccogliere, soprattutto una grande speranza per le giovani generazioni. Carlo Petrini era un uomo anziano che sapeva entusiasmare, che sapeva generare fiducia in quei ragazzi che hanno bisogno di capire che appunto insieme possiamo avere un mondo diverso, un cibo buono, pulito, sano e giusto, accessibile per tutti, passa dalle nostre scelte, ma anche da un cambio di passo nei sistemi produttivi e anche da un modo diverso in cui noi guardiamo gli uni e gli altri. Quindi le più sentite condoglianze alla famiglia, al movimento di Slow Food, ai tanti ricercatori e gli studiosi dell'Università di Pollenzo che lui ha creato con un'intuizione felicissima, quindi le più sentite condoglianze da parte del gruppo di Italia Viva.
6: Grazie onorevole, così conclusa la commemorazione di Carlo Petrini. A questo punto ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Pittalis. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
0: Pietro Pittalis, Forza Italia.
9: Ma per una richiesta di informativa urgente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. È notizia di questi giorni che nel corso di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Perugia sono stati sistematicamente e indiscriminatamente captati dei colloqui tra detenuti e i propri difensori svoltisi nelle sale colloqui della casa circondariale di Perugia Capanne. Le operazioni sono durate 6 mesi, captando e registrando i colloqui di almeno 15 avvocati che nulla avevano a che fare con il procedimento penale per il quale le intercettazioni erano state disposte ed autorizzate. La vicenda è all'evidenza di inaudita gravità e non può essere minimizzata, come mi è parso anche intendere dalle prime dichiarazioni del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia, che ha dichiarato nessun uso processuale di intercettazioni irregolari, e ci mancherebbe altro. Si tratta di una constatazione ovvia sul piano processuale, perché è già previsto dal codice di rito che le captazioni illegali siano in ogni caso inutilizzabili. Allora, la questione che noi vogliamo porre all'attenzione del Ministro della Giustizia è un'altra. Le conversazioni nel corso delle quali gli avvocati hanno interloquito con i loro assistiti sono avvenute nell'esercizio della funzione difensiva. E forse sfugge a una parte della magistratura requirente che il segreto dei colloqui tra difensore e assistito costituisce una garanzia inviolabile del diritto di difesa. Una garanzia riconosciuta dall'articolo 24 della Costituzione, dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 103 e 271 del Codice di procedura penale, la cui violazione, ripeto, non può limitarsi alla inutilizzabilità assoluta dei risultati delle intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto. Siamo di fronte ad una gravissima violazione del diritto di difesa e del segreto professionale, che sono presidi fondamentali del giusto processo. Siamo di fronte ad una gravissima violazione di una regola fondamentale ed invalicabile di uno Stato di diritto. E per dirla con le efficaci parole usate dall'Unione delle Camere Penali Italiane, violazione tanto più esecrabile in quanto compiuta ai danni di soggetti privati della libertà, del tutto estranei all'indagine e inermi di fronte a simili invasioni, attuata peraltro in uno dei luoghi coperti dal massimo livello di tutela costituzionale della riservatezza e del diritto di difesa. E tra l'altro va segnalato che in questa vicenda, circostanza non meno grave, risulta che all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini, le registrazioni dei colloqui illegittimamente captati, lungi dall'essere immediatamente distrutte, sono state inserite nel fascicolo e poste a disposizione delle parti processuali, con ciò aggravando la violazione già consumata in dispregio delle vigenti disposizioni che impongono l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione non appena risulti che la captazione riguarda soggetti non autorizzati. Ecco, noi vorremmo una parola di chiarezza da parte del ministro Nordio su quali iniziative intenda assumere perché questo modo di procedere non diventi una sorta di prassi destinata a consolidarsi. Sollecitiamo interventi e misure adeguate volte ad accertare le responsabilità che a mio avviso non possono essere solo di valenza disciplinare.
6: Concludo.
9: E approfitto dell'occasione, concludo, signora Presidente, per esprimere a nome del gruppo di Forza Italia la vicinanza e la solidarietà agli avvocati del Foro di Perugia e di quanti sono vittime di questa mala pratica giudiziaria e il pieno sostegno e adesione all'iniziativa delle Camere Penali Italiane che hanno proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni dall'8 al 12 giugno. Grazie.
6: Grazie. Onorevole, sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Giachetti. Le chiedo subito se si associa o meno.
10: Assolutamente, signora Presidente, per associarci alla richiesta avanzata dal...
0: Roberto Giachetti, Italia Viva.
10: Italia, condividendo anche la gran parte delle motivazioni che sono state addotte, facendo riferimento anche alla iniziativa che è stata assunta dalle Camere Penali con lo sciopero appena ricordato dall'8 al 12 giugno per, come dire, reagire anche a qualcosa che purtroppo, signora Presidente, non è più una eccezione, e già se fosse un'eccezione sarebbe una cosa di una gravità inaudita, ma è qualcosa che si sta ripetendo nel tempo, perché è successo con Garlasco e, diciamo, il tema Garlasco aprirebbe, diciamo, un dibattito che è meglio evitare in questo momento, ma le Camere Penali di Napoli hanno denunciato anche in Campania situazioni di questo tipo. Ora, come ha ricordato benissimo il collega Pittalis, nel nostro ordinamento le comunicazioni tra imputato e difensore sono assistite da una protezione che è cosiddetta rafforzata, che è posta a presidio del diritto di difesa e della libertà del cittadino di conferire con il proprio avvocato in condizioni di piena e assoluta riservatezza. Lo ha ricordato il collega Pittalis, l'articolo 103 del Codice di Procedura Penale vieta, non è che è un'opportunità, vieta le intercettazioni delle comunicazioni difensive e sancisce l'inutilizzabilità dei relativi risultati nei casi previsti dalla legge. Queste conversazioni, oltre a non poter essere utilizzate processualmente, e invece sono state utilizzate processualmente, non possono essere oggetto di pubblicazione neppure dopo la conclusione del processo, del procedimento, ove non risultino utilizzate nel processo o riprodotte in provvedimenti giudiziari. Insomma, io non vorrei che, come accade in tante altre situazioni, quando parliamo di processi mediatici, quando parliamo di violazione delle leggi per quanto riguarda la tutela anche degli imputati, in questo caso addirittura venga messo in discussione il diritto alla difesa, che è qualcosa che obiettivamente deve preoccupare trasversalmente tutti noi. Per queste ragioni noi ci associamo alla richiesta fatta dai colleghi di Forza Italia, perché vogliamo sapere quali intendimenti ha il Governo per fare in modo che questa violazione, che è anche una violazione costituzionale, sia immediatamente interrotta. Grazie.
6: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente della richiesta informativa appena giunta dai gruppi. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Caro Tenuto. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
0: Dario Caro Tenuto, Movimento 5 Stelle.
11: Signora Presidente, colleghi, vengo dalla missione umanitaria della Global Smooth Flottiglia.
6: E no, collega, in modo che non la interrompa più, deve
11: chiedo,
6: prima... Esatto, così almeno la lascio parlare poi.
11: Mi fa chiudere la frase.
6: Prego.
11: E in quest'Aula che ho l'onore di rappresentare chiedo con urgenza che la Presidente Meloni venga a rispondere per la gestione del sequestro in acque internazionali di circa 40 italiani e più in generale di una condotta politica di politica internazionale che getta vergogna sul nostro Paese e che trasuda viltà e codardia. la codardia di chi si mostra forte con i deboli nei palazzi romani e sulle pagine grondanti saliva dei nostri quotidiani e nei salotti televisivi, ma poi diventa debole con i forti nei corridoi internazionali. Voglio testimoniare che per mare ho lanciato un appello formale a questo governo affinché tutelasse i suoi cittadini, ma esso è rimasto deliberatamente inascoltato. Avete risposto con la viltà del vostro silenzio. E intanto offrite alibi alla guerra. Ma mentre voi offrite alibi alla guerra, la flottiglia semina pace, pianta semi di pace. E mentre voi scappate dalle vostre responsabilità, la propaganda dei vostri uffici stampa, complici tanti media, provava a ribaltare la narrativa dicendo che eravamo noi che andavamo a cercarcela. Avete finto di non vedere il nostro sequestro illegale, voltando le spalle ai vostri concittadini. Ma oggi ristabiliamo un minimo di verità. Israele si permette di compiere atti di pirateria di Stato solo perché governi come il vostro glielo permettono, garantendo loro una totale e criminale impunità. Il Movimento 5 Stelle denuncia da anni i crimini del governo Netanyahu. Noi le cose le abbiamo viste sul campo, anche con altri colleghi dell'opposizione. A Rafah, ad esempio, abbiamo visto e abbiamo qui denunciato che aiuti umanitari venivano rigettati da Israele perché considerati troppo calorici. Abbiamo visto medicinali salvavita marcire nel deserto del Sinai. In Cisgiordania, siamo stati a ottobre scorso, abbiamo vissuto l'apartheid sulla nostra pelle, visto checkpoint aperti e chiusi per puro sadismo, cisterne d'acqua potabile sequestrate, pozzi avvelenati con i cadaveri dei topi, bambini di quattro anni arrestati per aver restituito i sassi lanciati dai loro coetanei israeliani. Eppure di fronte a questo, la risposta di questo governo è nelle parole inaccettabili del ministro Tajani, secondo cui esistono coloni buoni e coloni violenti. Ministro, le colonie sono un crimine di guerra. La violenza dei coloni è un aggravante. La colpa è l'occupazione. Se ne devono andare. E il diritto internazionale non vale fino a un certo punto. O altrimenti è apartheid. Ieri in Sudafrica, oggi in Palestina. E l'Italia cosa fa, Presidente? Intanto esprimiamo voto contrario al Consiglio UE sulla sospensione dell'accordo di cooperazione con Israele. Ecco, di fronte a questo, a questa complicità, ai doppi standard che si palesano nella differenza dell'uso delle sanzioni, noi non possiamo tacere. E allora c'è gente con noi, in tutta Italia, in tutto il mondo, che non si sente rappresentata da queste istituzioni e sceglie di agire. Ed è un'umanità coraggiosa, coraggiosissima, che si è opposta all'indifferenza cinica, spietata, piegata a logiche di sporco interesse di questo palazzo. Perché non è possibile quello che sta accadendo a Gaza, Presidente. Non è possibile! Lo raccontano le immagini che tutti i giorni guardate tutti quanti sui cellulari. E sono strazianti, lo racconta la voce di Indra Jab, che è una bambina che è stata uccisa in una maniera vergognosa. E a quei due operatori dell'ambulanza che la stavano andando a salvare, sono stati uccisi anche loro dopo aver avuto il lasciapassare da Israele. Ma di che cosa parliamo? Io penso che quel film in qualsiasi paese dovrebbe essere dato in tutte le reti, perché tutti dovevano sapere. Ma avete TV complici. E al governo israeliano non pare vero. L'altra, qualche mese fa, Smotrich diceva: siamo arrivati a un punto di non ritorno che cambierà per sempre la mappa della Giudea e della Samaria. Tutto questo è stato fatto in modo strutturato sotto gli occhi del mondo, senza che nessuno si muovesse per fermarci. Ecco, la firma della vostra complicità. Queste parole sono la prova provata della vostra complicità, come quelle di Ben-Gvir di qualche giorno fa, che diceva che è pronto il piano per liberare dai palestinesi Gaza e la Cisgiordania, e magari anche il sud del Libano. Ma tutto questo non trova spazio sui vostri giornali. Sui vostri giornali si trovano spazio per attacchi a Francesca Albanese, a Stefania Scari, a Dario Caro Tenuto, alla Boldrini. Questo attaccate, mentre il progetto genocidario della grande Israele non viene attaccato da nessuno. Ora state provando ad associare la Freedom Flottilla chiedo scusa. State provando ad associare la Freedom Flottiglia, censuratemi se ritenete,
6: alla... No, collega, però qui nessuno la censura, per semplicemente carità. Esaurito il suo tempo, si figuri, io non mi sognerei mai di censurarla, almeno questo me lo consenta. Prego, concludo.
11: Allora, state cercando di associare al terrorismo islamico la Global Smooth Flottiglia. Guardate, questo è proprio ridicolo, vi fa proprio terrore la flottiglia. E sì che vi fa terrore, perché la gente si domanda: ma se le imbarcazioni che a stento reggono il mare grosso sono bastate a mettere alla berlina Netanyahu e il suo governo, ma cosa avrebbe potuto fare questo governo e non ha fatto? Ma la verità è che Israele ha foraggiato il terrorismo islamico, e l'hanno detto in mille salse, e voi lo sapete benissimo, solo che non lo potete dire. Allora chiudo. Io voglio ringraziare tutti gli attivisti italiani e del mondo della flottiglia, perché resistono a un mondo in cui seminate odio e guerra, seminano pace, e forse questo salverà l'umanità. Grazie.
6: Grazie, onorevole. Come sapete, non spetta alla Presidenza stabilire quanto debbono durare gli interventi, e io non mi sognerei mai di censurare nessuno in quest'Aula, tantomeno il collega Carotenuto, ci mancherebbe. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi. Prego, onorevole.
0: Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Grazie, Presidente. Ci associamo alla richiesta. Ci piacerebbe vedere in Aula Giorgia Meloni, il ministro Tajani, il ministro Crosetto, perché guardi, intanto ci faccia riabbracciare Dario Carotenuto e tutti gli italiani e le italiane e concittadini europei che sono tornati. Ce ne sono altri, più di 200 attivisti fermi in Libia, che stavano provando via terra ad arrivare al valico di Rafah, quel muro che è chiuso da più di 2 anni. Guardi, Presidente, vorremmo con questa occasione anche precisare alcuni punti. Lo diciamo al governo, che finalmente ha visto nelle immagini di Benvir la disumanità. Benvir non è una mela marcia, è l'autobiografia di un governo criminale che usa terrorismo di Stato e il suo potere militare per farsi beffe del diritto internazionale. Immaginatevi, se fanno questo a dei nostri concittadini europei, cosa ne è di quei tanti prigionieri politici palestinesi che sono detenuti illegalmente in quelle prigioni. Ancora oggi chiediamo che ne è di tanti medici che ne sono stati arrestati solo perché hanno costruito una parte della resistenza, certo, perché salvare vite per Israele è resistenza. L'abbiamo visto al valico di Rafah. È resistenza importare delle incubatrici, e resistenza far arrivare un piano vaccinale. Allora lo diciamo qua per fare un'altra richiesta. Chiediamo a Giorgia Meloni, invece di infantilizzare la Global Smooth Flottiglia, di aprire quei valichi che nessun altro ha ancora aperto. A Gaza c'è la tregua? A Gaza non si muore più? Allora Giorgia Meloni ci faccia vedere esattamente dov'è Food for Gaza, dove sono i nostri aiuti umanitari. Noi sappiamo che sono fermi da mesi ai valichi. Allora come Alleanza Verdi Sinistra ribadiamo una possibilità. Come sapete il nostro gruppo è ospite indesiderato a Israele. Ci hanno mandato una comunicazione, i nostri passaporti di servizio non possono accedere a Israele. Ecco, lo diciamo alla Presidente Meloni, noi non vogliamo entrare in Israele, vogliamo entrare in Palestina. C'è un piccolo problema: la Palestina è occupata dalla Cisgiordania a Gaza, e se i governi europei non comprendono che fuori da Gaza, fuori dalla Cisgiordania è stata sbattuta fuori l'umanità, addirittura l'ONU. Ecco, allora noi le chiediamo formalmente a questo governo, si attivi con gli altri governi per fare una visita, un sopralluogo, con tutti i media, con tutti i giornalisti. Entriamo a Gaza. A chi dice che la carestia è finita, che non c'è più emergenza sanitaria, entri con noi. Siamo disponibili a fare quello che la Global Sumud Flottiglia sta provando a fare. Rompere l'assedio e far rientrare l'umanità. Grazie.
6: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Scotto. Chiedo anche a lei se si associa.
12: Grazie signora Presidente. Mi associo alla richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle di Giorgia Meloni in aula. Mi faccia dire in premessa che siamo felici di rivedere qui Dario Carotenuto, un collega carissimo che da quelle barche ha rappresentato tutto e tutti noi e ha rappresentato la voce di un'umanità che è incomprimibile. Io dico poche cose perché sono d'accordo con quello che dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, però vorrei dire in premessa questo: se è vero quello che dice il ministro Tajani, che le immagini che sono state proiettate dal ministro degli interni di Israele, Ben Gvir, che non è un passante, è un ganglo fondamentale del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu. Se è vero che Ben Gvir ha violato i diritti umani più elementari, non è chiaro per quale motivo l'Italia non lo dichiari persona non grata. Non è chiaro per quale motivo bisogna giustamente rivolgersi all'Unione Europea, bisognerebbe farlo sempre, e poi mentre Francia, Olanda e persino la Polonia decidono di emettere sanzioni individuali verso questo ministro, noi non facciamo altrettanto e aspettiamo il Consiglio dei ministri degli esteri europei. Secondo, se è vero che sono stati violati i diritti umani degli attivisti, come ha detto il ministro Tajani, non è chiaro per quale motivo un paese che viola i diritti umani continui a mantenere un accordo di cooperazione con l'Unione Europea, visto che l'articolo 2 di quell'accordo dice una cosa precisa: se uno dei due contraenti viola i diritti umani, quell'accordo decade. Se hanno violato i diritti umani nei confronti degli attivisti, figuriamoci di 9.000 prigionieri palestinesi che sono nelle carceri israeliane. E allora il governo tolga il veto che sta continuando a mantenere sulla sospensione dell'accordo di cooperazione, segua altri 19 paesi dell'Unione Europea. Infine, vede, io sarei curioso di ascoltare la Presidente del Consiglio Meloni per una ragione molto semplice, perché la flottiglia, che potrà avere 1.000 difetti, è riuscita laddove i governi europei hanno fallito. Si è sostituita a una funzione che i governi europei hanno deciso di non svolgere. Qual era quella funzione? Far rispettare il diritto internazionale, far rispettare quello che la Corte Internazionale di Giustizia dice dal gennaio del 24, ovvero si aprano tutti i valichi per far arrivare cibo, acqua e medicinali. Siccome sappiamo che la fame è usata ancora oggi come arma di guerra, noi chiediamo a Giorgia Meloni di farsi promotrice in sede europea di una missione umanitaria degli Stati per rompere quell'assedio e far arrivare gli aiuti umanitari.
6: Grazie, onorevole. Naturalmente riferirò al Presidente della richiesta di informativa giunta dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2629A, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, delle abbinate proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432, 2633. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale. I relatori e la rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati. Inoltre, non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la commissione, ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore, i nuovi emendamenti non previamente presentati presso la commissione riferiti a parti del testo non modificate dalla commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione nella riunione del 12 maggio scorso, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recante nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, l'emendamento dorso 2.54. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, constando il testo di tre soli articoli, uno dei quali di particolare ampiezza, ed essendone stata fatta richiesta da parte di tre gruppi parlamentari, la Presidenza ha ritenuto di ammettere la discussione al voto un numero maggiore di emendamenti, pari al doppio di quelli che sarebbero consentiti, al fine di consentire una più ampia valutazione delle questioni oggetto del provvedimento. A tal fine il gruppo Movimento 5 Stelle è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Perantoni. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
0: Mario Perantoni, Movimento 5 Stelle.
13: Presidente, intervengo sì sul complesso degli emendamenti del Movimento 5 Stelle al disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense oggi in discussione. Una riforma che, contrariamente a quel che si dice, non è condivisa da tutta l'avvocatura. Vi è anzi da dire che sono state sollevate numerose e puntuali critiche da parte di associazioni forensi e di colleghi avvocati di grande esperienza, maturata sia nell'associazionismo sia all'interno degli organi istituzionali dell'avvocatura stessa. È una riforma che sinceramente profuma di vecchio, non appare certamente proiettata nel futuro, quanto piuttosto chiuso in una visione della professione che non riesce a tenere il passo con i tempi e che soprattutto non incide su quelli che sono alcuni aspetti fondamentali, quali quello degli avvocati che svolgono l'attività in regime di monocommittenza o quello della formazione e dell'accesso dei giovani alla professione. A riprova di quanto affermato, indico ad esempio ciò che si provvede in merito alla riforma del Consiglio Nazionale Forense, che appare finalizzata più alla centralizzazione e al consolidamento di posizioni di potere che a rinnovarne il funzionamento e la struttura. Ciò emerge con chiarezza laddove si vorrebbe introdurre la possibilità di far svolgere il terzo mandato consecutivo negli organi istituzionali dell'avvocatura, senza peraltro che venga prevista una norma transitoria che stabilisca che tale possibilità non possa essere sfruttata da chi attualmente sta svolgendo il secondo mandato, rendendo così possibile per costoro la possibilità di restare all'interno degli organi rappresentativi per ben 11 anni senza soluzione di continuità. In Commissione abbiamo quindi presentato numerosi emendamenti finalizzati a riequilibrare il testo su questa ed altre parti, anche recependo le istanze di quella parte di avvocatura critica rispetto alle soluzioni prescelte, senza peraltro riscontrare l'effettiva volontà da parte del Governo di confrontarsi e giungere a una sintesi tra le diverse istanze. In questa sede quindi ripresentiamo proposte emendative che a nostro avviso possono caratterizzare la riforma effettivamente come tale e correggere un provvedimento che di innovativo ha ben poco. In tale prospettiva, in merito alla riforma complessiva del Consiglio Nazionale Forense, riproponiamo all'Aula emendamenti che, se approvati, inciderebbero positivamente e concretamente. In prima battuta riproponiamo una questione di particolare rilievo riguardante l'istituzione di una sezione giurisdizionale ad hoc all'interno del CNF, sul solco di quanto oggi previsto per il CSM. È una previsione già inserita nella legge 247 del 2012, rispondente alla necessità di garantire la separazione tra potere regolamentare amministrativo e potere disciplinare, ma che per il Consiglio Nazionale Forense non è mai stata attuata. A differenza del livello territoriale, atteso infatti che il potere disciplinare viene esercitato dai consigli distrettuali di disciplina, organi autonomi rispetto ai consigli degli ordini territoriali. Invece quindi di ribadirne la previsione per il Consiglio Nazionale Forense, nella riforma se ne perde traccia. È pertanto necessario intervenire per evitare il consolidamento di questa grave anomalia che

innanzi al Consiglio nazionale. È evidentemente inaccettabile che in tali procedimenti venga completamente meno il principio di terzietà del giudice, non essendo costituzionalmente tollerabile che i componenti del CNF siano soggetti alla potestà disciplinare del CNF medesimo e vengano quindi giudicati dallo stesso organo del quale fanno parte e dalle persone con le quali condividono l'incarico. Ciò comporterebbe inoltre l'eliminazione di un grado del giudizio di merito, poiché il provvedimento del Consiglio nazionale forense sarebbe ricorribile esclusivamente in Cassazione per vizi di legittimità, a differenza delle decisioni dei consigli distrettuali di disciplina, che sono impugnabili anche nel merito. Un minimo di onestà intellettuale dovrebbe portare all'abrogazione di tale disposizione, a maggior ragione dopo che anche dall'avvocatura istituzionale è stata sostenuta una campagna referendaria di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, fondata in gran parte sulla asserita necessità di garantire con decisione la terzietà del giudice. Sarebbe, a mio parere, una vergogna che proprio la disciplina degli avvocati contenesse una norma che calpesta uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto e che, come tale, è sempre stato difeso con forza dall'avvocatura. Sempre sul Consiglio nazionale forense riteniamo sia opportuno reintrodurre il limite dei due mandati consecutivi di 4 anni ciascuno. Ciò non solo al fine di evitare una prevedibile stagione di contenziosi, come quella già vissuta in occasione dell'introduzione del limite del doppio mandato consecutivo, ma di raccogliere anche le istanze di consistente parte dell'avvocatura stessa. Nella piena convinzione che il limite dei due mandati, la cui legittimità è stata consolidata da numerose pronunce giurisprudenziali, consente a rotazione e avvicendamento, principi che concorrono al buon funzionamento e alla trasparenza dell'amministrazione. Chiediamo ad ogni buon conto che si preveda comunque una norma transitoria al fine di chiarire che le nuove regole si applicheranno solo agli organismi e agli eletti in epoca successiva all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi. Riteniamo necessario che venga modificato il regime dei requisiti per le candidature ai consigli dell'ordine e al Consiglio nazionale forense, prevedendo che siano incompatibili a ricoprire tali cariche coloro che abbiano subito condanne per reati dolosi puniti con la pena non inferiore nel massimo a 3 anni. Non è accettabile che persone condannate penalmente possano andare a ricoprire ruoli di rilievo per l'avvocatura. Altro emendamento di particolare importanza riguarda il regime della monocommittenza ed è finalizzato a garantire e ampliare le tutele in favore di quella categoria di avvocati che operano esclusivamente in favore di altri avvocati, senza peraltro godere di un regime di tutele specifico. Sul punto prevediamo principi di delega determinati e stringenti per integrare una previsione assolutamente generica e priva di reale portata precettiva ai fini del futuro contenuto dei decreti attuativi. Con il nostro emendamento prevediamo in sintesi che il contratto tra professionisti venga stipulato in forma scritta e determini la durata del rapporto, i criteri per la determinazione del compenso, la disciplina del rimborso spese, la previsione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e la sospensione del rapporto contrattuale tra le parti nei casi di maternità, adozione, malattia o infortunio del collaboratore monocommittente con indisponibilità continuata per un periodo non superiore a 180 giorni. In merito al regime delle incompatibilità riteniamo che sia necessario modificare il provvedimento prevedendo in particolare che la professione sia incompatibile con quelle sole attività che effettivamente comportino un conflitto di interessi con lo svolgimento della professione o non compromettano autonomia, indipendenza e libertà. Ciò al fine di eliminare un ostacolo allo sviluppo della professione e alla possibilità per gli avvocati di ampliare il campo delle loro attività, fatto che rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali, pone gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato e stride con il diritto costituzionale alla libertà di iniziativa economica e con i principi del diritto dell'Unione Europea in tema di servizi. Interveniamo anche sui temi non secondari del tirocinio dello svolgimento della pratica e dell'esame di abilitazione. Prevediamo che il tirocinante abbia diritto non solo al rimborso delle spese, ma anche a un compenso commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. In riferimento alla pratica forense chiediamo di implementare l'attività di tutoraggio dei consigli degli ordini. In riferimento all'esame di abilitazione riteniamo opportuno che si svolga mediante l'espletamento di una sola prova scritta e che vengano ampliate le materie oggetto di prova orale. Il pacchetto degli emendamenti si chiude con un articolo aggiuntivo nel quale prevediamo una delega al Governo per il riassetto formale e sostanziale del percorso di studi nelle materie giuridiche, prospettando un corso di laurea triennale di primo livello

0: necessario per l'accesso ai concorsi di alla pubblica amministrazione e un ulteriore successivo corso di laurea biennale di secondo livello necessario per l'accesso alle libere professioni legali. La ratio di tale proposta è del tutto evidente, essendo palese la diversità di percorso professionale e quindi l'opportunità di fornire a ciascuno gli strumenti formativi dai quali effettivamente necessita. Ci riserviamo ovviamente di illustrare nello specifico gli emendamenti che abbiamo portato all'attenzione dell'Aula, confidando nel loro accoglimento affinché il provvedimento in esame possa essere qualificato come una vera riforma sostanziale dell'ordinamento forense. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire l'Onorevole Giannassi. Aspetti collega Giannassi, colleghi c'è veramente troppo rumore, io non riuscivo a sentire il collega Perantoni, non l'ho voluto interrompere, ma se restate in aula dovete restare in silenzio però e magari non dare le spalle alla Presidenza. Anche lassù, deputato Colucci, colleghi. Deputato Colucci, colleghi, se riusciamo a stare in silenzio è un po' più ordinato. Prego, collega Giannassi.
2: Grazie. Federico Giannassi, Partito Democratico.
3: Sul complesso degli emendamenti. Il gruppo del Partito Democratico conviene che sia necessario adottare una modifica legislativa in relazione alla legge che orienta la professione forense. Abbiamo dunque condiviso l'esigenza e pertanto abbiamo dato piena disponibilità nei lavori parlamentari a contribuire al miglior risultato possibile. Abbiamo fin da subito criticato lo strumento utilizzato dalla maggioranza e dal governo, cioè quello della proposta di legge delega al governo, perché è lo strumento normativo che limita tra i vari possibili l'attività parlamentare. È una materia complessa, una materia su cui il Parlamento deve esprimersi pienamente, su cui le forze parlamentari sono chiamate ad esprimersi e dunque è un errore bypassarle con l'attribuzione della potestà legislativa al Governo. Tuttavia, pur avendo contestato lo strumento utilizzato, ribadisco che non solo non abbiamo rifiutato di partecipare attivamente ai lavori, ma ci siamo messi a disposizione per contribuire al miglior risultato possibile. E tale attività è stata svolta dalla nostra forza politica nei lavori della Commissione, all'interno della quale abbiamo presentato emendamenti che sono stati il frutto anche dell'imponente ciclo di audizioni che è stato svolto. Un ciclo di audizioni largo, con interlocutori diversificati ma competenti, che hanno offerto uno spaccato interessante e utile. Eventuali diverse sensibilità non rappresentavano un pericolo al lavoro del Parlamento, ma un'opportunità per l'esercizio più puntuale del potere legislativo e dunque rivendichiamo il lavoro che abbiamo chiesto che fosse svolto e che poi è stato svolto. Certamente nel contenuto della proposta vi sono aspetti positivi che raccolgono istanze provenienti dall'Avvocatura, non solo per l'appunto l'esigenza di modernizzare gli strumenti legislativi che regolano la professione dell'Avvocatura, ma anche interventi specifici che vanno nella giusta direzione per rendere più contemporanea la cornice entro la quale l'Avvocatura opera. È passato molto tempo dalla precedente riforma, il mondo è cambiato e anche il mondo dell'Avvocatura subisce le novità che nella società, nel Paese si sono sviluppate. Tuttavia restano dei limiti all'interno di questo provvedimento che per l'appunto con l'attività emendativa che presentiamo in aula noi proviamo a correggere o dei vuoti che proviamo a colmare. Le novità nella società sono straordinarie, forse impensabili ed è difficile immaginare che modernizzando alcuni strumenti perciò soltanto si riesca a consentire all'Avvocatura di avere un futuro radioso, è in difficoltà la democrazia e l'Avvocatura è un presidio della democrazia. Vi è un'evoluzione tecnologica che sta sconvolgendo il mondo del lavoro e dunque anche l'Avvocatura. Pensiamo al tema dell'intelligenza artificiale non adeguatamente disciplinato in questo intervento normativo. E dunque per colmare questi vuoti ci proponiamo di intervenire con emendamenti che chiediamo all'Aula di valutare in modo laico e in modo aperto proprio per non privare il Parlamento del confronto e del dibattito. Vi è già il limite della legge delega che attribuisce il potere normativo al Governo, non possiamo permetterci altri errori o sbavature che condizionino, limitando al ribasso lo spazio di cui dispone il Parlamento. E con i nostri emendamenti, ad esempio, abbiamo proposto di arricchire il testo normativo richiamando il ruolo dell'avvocatura non solo come presidio necessario per il rispetto dei principi costituzionali, ma anche della normativa europea e dei trattati internazionali che entrano nel nostro ordinamento e rispetto ai quali il ruolo dell'avvocatura è fondamentale, soprattutto in una fase storica di grande crisi, soprattutto del diritto internazionale. Abbiamo proposto di intervenire con i nostri emendamenti per affrontare in modo più deciso il tema della monocommittenza, un grande tema, difficile, complesso, al quale non si può pensare di offrire risposte semplicistiche, ma nemmeno è possibile non affrontarlo. Con la nostra iniziativa chiediamo di valutare un rafforzamento degli strumenti di tutela dell'avvocato monocommittente, materia di tutela sociale, di tutela reddituale, ammettendo anche la possibilità, la facoltà di istituire diverse tipologie di rapporto, quello di collaborazione professionale autonoma, eventualmente quello di lavoro subordinato, sono aspetti che, se previsti nella delega, consentirebbero al Governo di effettuare un'ulteriore valutazione prima dell'adozione degli schemi di decreto che poi torneranno alle Camere. Abbiamo poi ritenuto opportuno l'innovazione nel tema del regime delle incompatibilità. Vi sono dei retaggi storici che meritano di essere superati. Oggi un avvocato non può essere chiamato a svolgere il ruolo di amministratore delegato all'interno di un consiglio d'amministrazione. Chiunque abbia svolto l'attività in una giunta comunale o abbia avuto la delega alle partecipazioni societarie dei comuni sa che un comune, quando è proprietario di quote societarie e può determinare le scelte dei consigli di amministrazione, può consentire attraverso l'assemblea dei soci di nominare un qualunque professionista nel ruolo di amministratore delegato, ma non un avvocato. Sono limitazioni che nascevano da valutazioni del passato, ma che meritano oggi di essere corrette perché quel contributo che l'avvocatura può svolgere anche all'interno di quei consessi è sicuramente positivo, nell'interesse dunque in quel caso della società e dunque anche dei suoi azionisti, senza che ciò comprometta la libertà e l'indipendenza dell'avvocatura. Proponiamo alcuni correttivi in relazione a questi aspetti. Sosteniamo anche l'esigenza, attraverso gli emendamenti, di rafforzare la partecipazione dell'avvocatura alla organizzazione giudiziaria. Questo è un punto molto importante. Noi abbiamo contestato molto duramente la filosofia che ispirava la scelta della riforma costituzionale voluta dalla maggioranza in materia di separazione delle magistrature, perché era orientata alla separatezza dei poteri, all'allontanamento dei poteri, alla contrapposizione dei poteri. Noi al contrario pensiamo che servano modelli ibridi e dunque è necessario aumentare il ruolo, il peso dell'avvocatura dentro l'esercizio della giurisdizione. Ci sono già esempi molto positivi nei territori, ma la normativa può rappresentare una cornice che si migliora e favorisce la maggiore presenza dell'avvocatura all'organizzazione giudiziaria. Così come suggeriamo di valutare interventi modificativi in relazione alle tempistiche di insediamento dei nuovi consigli dell'ordine a seguito delle elezioni e chiediamo di valutare alla maggioranza e anche al governo l'esigenza di prevedere normative transitorie che qui non sono previste. È difficile immaginare, quando anche la delega fosse esercitata nei tempi prefissati dei 6 mesi, considerando l'ulteriore passaggio al Senato, che tutto ciò possa avvenire in tempi compatibili con le esigenze temporali, ad esempio dell'elezione dei nuovi consigli dell'Ordine degli Avvocati. È dunque necessario valutare una norma transitoria o comunque interventi che mettano in sicurezza il libero esercizio delle elezioni democratiche. Così come sulle modalità di voto è stata superata la proposta originaria del Consiglio Nazionale Forense e anche della maggioranza del Governo, con un nuovo meccanismo di voto. Attenzione che questo non sfavorisca ad esempio la partecipazione dei giovani, proponiamo di valutare il recupero della proposta originaria, così come di introdurre la possibilità di utilizzare le semplificazioni tecnologiche che hanno dimostrato di funzionare. È inutile, sbagliato fare adottare passaggi indietro. Poi vi è il tema senza dubbio spinoso della previsione dei 3 mandati per tre anni che supera il limite dei due mandati, è un tema che non riguarda certamente solo l'istituzione dell'avvocatura, riguarda la politica, ne abbiamo dibattuto molto spesso, qui il governo va in controtendenza rispetto a scelte che aveva adottato ad esempio o aveva difeso sul tema dell'elezione degli organi politici. La nostra proposta dei due mandati per quattro anni è da noi ritenuta più ragionevole, in ogni caso anche su questo occorre intervenire, immagino con interventi specificativi che chiariscano che l'applicazione della nuova normativa non può accumularsi ai mandati già svolti o in corso di svolgimento, o comunque c'è un vuoto normativo che merita di essere colmato anche per evitare ricorsi che evidentemente nell'assenza di chiarezza della normativa vi sarebbero. Dunque, come può constatare il sottosegretario e il governo, un intervento collaborativo che mira a correggere alcune storture, a occupare alcuni vuoti per consentire che questo passaggio normativo così delicato poi non si riveli inadeguato rispetto agli obiettivi. Il mondo cambia molto velocemente, la normativa deve essere in grado di interpretare questo cambiamento di rapidità e quando c'è l'occasione parlamentare disperderla sarebbe un grave peccato.
1: Grazie onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire il deputato Dori, ne ha facoltà, prego.
2: Davis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Sì, grazie Presidente, come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo presentato pochi chirurgici emendamenti anche perché il nostro giudizio complessivo sul DDL di riforma forense è positivo. Però capiamo anche che difficilmente, infatti il parere è già stato espresso nel Comitato dei Novi rispetto a questi emendamenti, un parere contrario, ma speriamo che possa essere rivisto comunque questo parere, perché abbiamo il dovere comunque come opposizione di farci, insomma, di dare voce anche a quelle istanze che in questo momento non trovano, diciamo, ospitalità all'interno del DDL. Ad ogni modo, così come già avevo fatto nei lavori in Commissione Giustizia, di fatto ci siamo concentrati quasi esclusivamente sull'accesso alla professione, tant'è vero che poi c'era abbinato al DDL governativo anche l'atto Camera 2633 a mia firma. Però qui ripresento, sempre con riferimento all'accesso alla professione, quindi con particolare riferimento all'esame di Stato, due temi con due emendamenti che sono finalizzati a rendere maggiore chiarezza per chi deve sostenere l'esame, sia con riferimento alla prova scritta che anche per quella orale. In particolare chiediamo che possa essere indicato tassativamente un elenco di quei codici, i famosi codici annotati con la giurisprudenza, che possono essere utilizzati in sede di prova scritta, di prove scritte, in modo che si eviti quella confusione che purtroppo ogni anno si verifica, quest'anno è avvenuto a Roma, ma non solo a Roma, dove molti candidati hanno già acquistato i loro codici, quindi annotati con la giurisprudenza, si presentano poi in sede d'esame e in quel momento la commissione che li verifica questo correttamente in anticipo, in realtà ci sono commissioni in alcuni casi che le ammettono, in altri non le ammettono, gli stessi codici, perché ritenuti non essere esclusivamente annotati con la giurisprudenza ma anche commentati. Ecco, questo però cosa comporta? Anzitutto confusione, dispendio, anche chiaramente pensiamo la parte anche economica per chi è praticante avvocato che non riceve, ahimè, nemmeno un compenso, già l'acquisto di codici di decine e decine di euro, vederseli oltretutto non autorizzati per l'utilizzo a poche ore dall'inizio dell'esame, capite anche l'aspetto emotivo di chi deve sostenere un esame di Stato per accedere alla professione con tutto il carico anche emotivo. Quindi la richiesta era proprio quella di poter predisporre, chiaramente questo lo deve fare il Ministero in accordo anche con le case editrici, un elenco tassativo in modo che non ci sia più la discrezionalità di dire questo sì, questo no, ma che in tutte le corti d'appello, per tutte le commissioni, sottocommissioni, gli stessi possano essere autorizzati o non autorizzati con la massima trasparenza e chiarezza. Altro elemento, ma per molti colleghi che sono qui in aula, che hanno sostenuto come me l'esame d'avvocato qualche anno fa, così già avveniva, poi non si comprende come mai questa prassi si è persa nel corso del tempo, il fatto che già in occasione dello svolgimento della prova scritta dell'esame possa essere estratta la lettera con la quale si inizieranno le prove orali. Anche qui sono piccoli accorgimenti, ma che per chi deve sostenere una prova così importante fanno sostanza, già sapere indicativamente anche il periodo, perché gli impegni sono tanti, le prove sono tanti. Nel frattempo giustamente anche il praticante avvocato va avanti a svolgere la sua attività magari nello studio del Dominus dove già si trovava, quindi chiaramente tutto questo agevola, non semplifica, ma agevola chiaramente lo svolgimento, anche l'organizzazione stessa da parte dei praticanti che devono sostenere l'esame. Ci riproviamo anche con l'emendamento in cui ripristiniamo una sola prova scritta, cioè l'atto giudiziario, anzi in luogo delle due prove scritte come invece purtroppo prevede il DDL. So che su questo ci sono state ampie interlocuzioni, il testo originario che ci arrivò circa un anno fa dal Consiglio Nazionale Forense prevedeva infatti una sola prova scritta come ripresentiamo in questo emendamento, ma abbiamo di questo già discusso in commissione, sappiamo che questo è anche frutto di una trattativa all'interno anche tra il governo e l'avvocatura stessa. Ultimo tema che invece pongo con gli emendamenti, questo invece più strettamente, più che di accesso alla professione, ma di politica forense, laddove si va a incidere sulla composizione del Consiglio Nazionale Forense, in particolare la sua composizione nel numero di consiglieri, laddove deve esserci una rappresentanza di ciascun distretto di Corte d'Appello e lì nei lavori in commissione è stata apportata una modifica, a nostro parere però insufficiente, e ve lo spiego con dei numeri alla mano, giusto per far comprendere come in realtà davvero è solo una questione di politica forense e dinamiche e di pesi all'interno dell'avvocatura stessa. Considerate che con questa formulazione Roma, che ha solo Roma, non l'intero distretto, ma solo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ha 26.400 iscritti e con questa formulazione avrebbe un massimo rappresentante nel Consiglio Nazionale Forense, mentre la Sicilia con meno iscritti ne avrebbe 4. Capite che qui è questione proprio di pesi, contrappesi, anche con riferimento al numero di iscritti. A nostro parere questo potrebbe almeno consentire con questo emendamento di avere una rappresentanza almeno fino a due, per questi consigli dell'ordine degli avvocati che invece hanno un numero di avvocati veramente considerevole, e quindi capite che Roma, che ha più iscritti dell'intera Sicilia, ne ha uno a fronte dei 4 della Sicilia. Insomma, sono questioni di politica forense, però anche questi incidono poi quando si va a valutare nell'insieme il disegno di legge. Concludo chiaramente, questo non è stato possibile prevederlo con gli emendamenti, ma lo tratteremo poi successivamente anche nella discussione degli ordini del giorno, il tema, e quindi spero che nella discussione oggi e domani in aula del DDL il governo faccia chiarezza invece rispetto al tema che è ancora aperto della sessione 2026, della sessione d'esame. Ripeto, non è una cosa che si confluisce in questo DDL, che chiaramente con i decreti attuativi entrerà in vigore, certo non in tempo per questa sessione 2026, ma a oggi, come sapete, fra poche settimane dovrà uscire il bando per la nuova sessione 2026 e a oggi non è ancora chiaro quali saranno le modalità e soprattutto il numero delle prove. Quindi da questo punto di vista vorrei che il governo facesse chiarezza tra oggi e domani nei lavori qui in aula rispetto a come si svolgerà la sessione 2026 fra pochi mesi. Grazie.
1: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito i relatori e il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Prego, onorevole.
5: Grazie Presidente. Il parere sugli emendamenti è di invito al ritiro o parere contrario.
1: Governo.
6: Conforme al relatore.
1: Grazie, passiamo quindi agli emendamenti. Emendamento 1.1, Gianassi, parere contrario, Commissione, Governo. La votazione è aperta. È il primo voto della giornata. Portiamo tutti pazienza, ma affrettiamoci. Stiamo votando, colleghi, eh? Dico per chi entra. Baldino, Pella. Vaccari. Aspettiamo il collega Vaccari che sta andando a votare.
7: Sasso.
1: Billy sta votando. Sasso, collega Sasso, se deve votare si affretti che il suo posto è lontano.
7: Latini.
1: Collega Latini, Carrà. Bene, votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 8, favorevoli 89, contrari 138, la Camera respinge. 1.2, Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Scotto. Ha votato, votato tutti, no. Collega Perissa sta andando a votare. Aspettiamo un attimo, ha votato, la votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 95, contrari 138, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Bene, la votazione chiusa. Astenuti 34, favorevoli 202, contrari 1, la Camera approva. 2.1, Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. Marattin ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 101, contrari 132, la Camera respinge. 2.2, Gianassi, prego, collega Lacarra.
8: Sì, grazie signora Presidente. L'emendamento che illustro propone di inserire tra i principi generali dell'ordinamento forense un criterio che a prima vista potrebbe sembrare ovvio, ma che ovvio non è. Il rispetto dei principi di libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica, nonché il diritto di ogni avvocato di scegliere liberamente la forma in cui esercitare la professione e di svolgere più attività professionali congiuntamente. Perché proponiamo di esplicitare un principio del genere in una legge delega sulla professione forense? La risposta è semplice, perché una delega legislativa vincola il governo nell'esercizio della sua potestà normativa e ciò che non è scritto può essere omesso, aggirato o semplicemente trascurato. Noi non vogliamo che questo accada. L'avvocatura italiana attraversa una fase di profonda trasformazione, lo abbiamo detto in sede di discussione generale e lo ribadiamo oggi. Il mercato dei servizi legali è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni. Sono cambiate le forme di aggregazione professionale, le modalità di accesso alla clientela, le tecnologie di produzione del lavoro intellettuale. In questo contesto, affermare che l'ordinamento forense debba essere conforme ai principi di libera concorrenza non è un cedimento a una visione mercantilistica della professione, è esattamente il contrario. E garantire che nessuna norma attuativa possa essere scritta in modo da favorire posizioni di rendita, da cristallizzare assetti di mercato già esistenti o da impedire ai professionisti più giovani e meno strutturati di accedere a forme organizzative innovative. Il tema della libertà di forma è strettamente connesso. Il testo base della delega disciplina le forme collettive di esercizio della professione, associazioni, reti, società tra avvocati, con un grado di dettaglio significativo. Ma rischia di farlo in modo prescrittivo, senza riservare una sufficiente attenzione al diritto del singolo avvocato di scegliere liberamente la propria forma di esercizio. L'emendamento vuole colmare questa lacuna. Ogni avvocato deve restare libero di esercitare individualmente, di associarsi, di partecipare a strutture multidisciplinari, di cumulare attività professionali diverse, naturalmente nel rispetto delle incompatibilità che la legge prevede, ma senza ulteriori vincoli non giustificati da esigenze di tutela dell'utente o di corretta amministrazione della giustizia. È una questione che riguarda in modo particolare i professionisti più giovani. L'avvocatura è attrattiva se è aperta, se consente percorsi diversi, se non imbriglia in un unico modello di esercizio. Abbiamo ascoltato durante le audizioni giovani avvocati che chiedono flessibilità, la possibilità di affiancare all'attività forense consulenze in altri ambiti, di lavorare in strutture ibride, di costruire percorsi professionali non lineari. Questa esigenza va presa sul serio e va presa sul serio proprio in questa delega, perché è qui che si fissano i principi che vincoleranno i decreti attuativi. C'è un profilo di compatibilità con il diritto europeo che vale la pena di richiamare. La 14ª Commissione ha espresso parere favorevole sul testo, rilevando che la riserva di attività agli avvocati è compatibile con la direttiva Bolkestein. Ma la stessa direttiva e più in generale il diritto dell'Unione in materia di servizi e concorrenza impone che le restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da ragioni di interesse generale. Un ordinamento forense che riconosca espressamente il principio di libera concorrenza si mette in sicurezza rispetto a questo rischio. Il nostro emendamento non indebolisce la tutela degli utenti, non tocca le riserve di attività, non modifica la disciplina deontologica, si limita a denunciare un principio ordinatore che dovrebbe guidare tutto il lavoro del legislatore delegato. La libertà è la regola, le restrizioni sono l'eccezione e devono essere giustificate. Se siamo davvero convinti che l'avvocatura sia un presidio costituzionale, e lo siamo, allora dobbiamo essere altrettanto convinti che questo presidio si rafforza non chiudendosi, ma aprendosi, garantendo ai cittadini una pluralità di forme attraverso cui accedere alla tutela dei propri diritti. Per queste ragioni chiediamo all'Aula di approvare questo emendamento, che non è un emendamento di bandiera, ma un contributo tecnico e politico al miglioramento di un testo che vogliamo buono, perché la riforma dell'avvocatura merita una delega all'altezza delle sfide del tempo presente. Grazie.
1: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 2.2 Gianassi col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Lo muti. Ascari, collega Ascari, l'aspettiamo. Amici ha votato, sì sì, non si preoccupi, collega Ascari, bene, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 136, la Camera respinge. 2.3 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 93, contrari 137, la Camera respinge. 2.4 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 138, la Camera respinge. 2.5 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 35, favorevoli 66, contrari 139, la Camera respinge. 2.6 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta.
6: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera, in votazione gli emendamenti al disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense.
1: Spinge 2.7 Gianassi, parere Commissione Governo contrario, la votazione aperta. Votato tutti, Di Maggio ha votato, la votazione chiusa. Astenuti 6, favorevoli 96, contrari 140, la Camera respinge. 2.8 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 95, contrari 138, la Camera respinge. 2.10 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 93, contrari 141. La Camera respinge 2.11 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. Benzoni, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 95, contrari 141. La Camera respinge 2.12 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 93, contrari 136. La Camera respinge 2.13 Serracchiani, parere contrario Commissione Governo, la votazione. Silvestri sta andando a votare. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 141. La Camera respinge 2.15 Gianassi, collega La Carra, prego.
8: Sì, grazie. L'emendamento.
2: Marco La Carra, Partito Democratico.
8: Interviene su una delle questioni più delicate e socialmente urgenti che questa riforma è chiamata ad affrontare: la condizione degli avvocati che esercitano la propria professione in via continuativa e prevalente in favore di un unico committente, la cosiddetta monocommittenza. Permettetemi di partire da un dato di realtà. Nella professione forense italiana esiste una fascia molto ampia di professionisti che lavorano stabilmente per un solo studio, per una sola società o per un solo ente, percependo un compenso che spesso non riflette né la quantità né la qualità della prestazione resa, privi di tutele previdenziali adeguate, esposti al rischio di recesso senza preavviso, senza garanzie in caso di malattia o maternità e senza un orizzonte di stabilità professionale. Questa condizione è diffusissima tra i giovani avvocati e in misura crescente anche tra professionisti di esperienza che hanno scelto o sono stati costretti a scegliere percorsi di collaborazione strutturata con un unico committente. Il testo base della delega, nella lettera L, riconosce l'esigenza di disciplinare organicamente questa fattispecie, il che è già un passo avanti rispetto alla normativa vigente. Tuttavia la formulazione approvata in Commissione è ancora insufficiente, perché si limita a prevedere una generica disciplina organica della monocommittenza senza garantire all'avvocato la facoltà di scegliere la qualificazione giuridica del proprio rapporto di lavoro e senza garantire tutele concrete e verificabili. Il nostro emendamento propone un modello diverso, più articolato e più rispettoso dell'autonomia del professionista. Prevede che l'avvocato in monocommittenza possa scegliere tra due opzioni: un rapporto di lavoro subordinato con piena applicazione della disciplina lavoristica vigente e con regolazione del trattamento fiscale previdenziale attraverso decreti ministeriali adottati sentiti il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Forense, oppure un rapporto di collaborazione professionale autonoma espressamente esclusa dall'ambito del lavoro subordinato ma disciplinata in modo da garantire tutele effettive, compenso periodico proporzionato e non inferiore a parametri minimi, rimborso spese, preavviso in caso di recesso, ripartizione degli oneri previdenziali, maggiorazione del compenso in caso di clausola esclusiva, tutele in caso di gravidanza, malattia e infortunio. Questa impostazione ha una logica precisa. Il problema della monocommittenza non si risolve fingendo che si tratti sempre di una forma di collaborazione autonoma equiparabile a qualsiasi altro incarico professionale. Quando la collaborazione è continuativa, prevalente nei confronti di un unico soggetto, la dipendenza economica è reale, anche se formalmente non c'è un contratto di lavoro subordinato. Il nostro ordinamento, anche per il diritto europeo in materia di lavoro, che la stessa lettera L del testo base richiama espressamente, deve fare i conti con questa realtà. La scelta tra lavoro subordinato e collaborazione autonoma non deve essere imposta dall'alto, ma deve restare nella disponibilità del professionista. È una scelta di libertà che questa riforma deve garantire. E qualunque sia la scelta, le tutele devono essere reali, non mere enunciazioni di principio, ma norme cogenti che il legislatore delegato sia tenuto a tradurre in disposizioni precise e applicabili. C'è un profilo previdenziale che non possiamo ignorare. L'avvocatura è una delle professioni con il più alto tasso di precarietà previdenziale tra i giovani. Moltissimi avvocati che lavorano in monocommittenza versano contributi insufficienti, accumulano posizioni previdenziali frammentate e rischiano di arrivare alla pensione con trattamenti del tutto inadeguati. Disciplinare la ripartizione degli oneri previdenziali tra committente e collaboratore non è un dettaglio tecnico, è una misura di giustizia sociale che questa riforma non può permettersi di ignorare. Chiediamo all'Aula di approvare l'emendamento 2.15 perché una riforma dell'avvocatura che non risolve il problema della monocommittenza è una riforma incompleta. È una riforma incompleta su un tema così urgente, sarebbe peggio di nessuna riforma perché rischierebbe di cristallizzare per altri anni uno stato di cose inaccettabile. Grazie.
1: Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'emendamento Gianassi col parere 2.15, col parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 36, favorevoli 66, contrari 143, la Camera respinge. 2.16 Dorso, parere, prego collega Dorso.
9: Grazie Presidente. Allora, stiamo affrontando il tema dell'avvocato collaboratore in regime di monocommittenza. Questo è un tema che al Movimento 5 Stelle sta molto a cuore, sin dalla scorsa legislatura. Ricordo a me stessa infatti che già la scorsa legislatura abbiamo depositato una proposta di legge a mia prima firma che andava a recepire la mozione unitaria al numero 141 di iniziativa dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati sul tema, approvata al Congresso Nazionale Forense nel 2018. Peraltro il contenuto di quella storica mozione è stato sostanzialmente ribadito e riproposto con un'ulteriore mozione al Congresso Nazionale Forense del 2022 e a quello di dicembre 2025. E attenzione, perché la mozione presentata al Congresso del 2025, sempre ad iniziativa dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, è particolarmente significativa, perché in premessa rileva sostanzialmente l'assoluta insufficienza delle previsioni contenute nella legge delega all'esame quest'oggi in quest'Aula. Quindi con questo emendamento noi cerchiamo di dare sostanza, di dare contenuto a quello che al momento è una sorta di delega in bianco contenuta in questa legge delega, meglio ancora, una scatola vuota. Infatti c'è una mera dichiarazione di principio, non c'è declinato alcunché rispetto alle tutele che finalmente noi auspicheremmo siano introdotte. Lo volevamo vedere scritto nero su bianco già da questa fase, perché non ci fidiamo di cosa può accadere nelle stanze ministeriali. E allora vi abbiamo proposto un emendamento in cui mettiamo nero su bianco che cosa? Che il contratto di collaborazione professionale tra il collaboratore monocommittente e il committente sia stipulato in forma scritta a pena di nullità e contenga i seguenti elementi: durata, determinato o determinabile del rapporto di collaborazione, il compenso, i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento del compenso, la disciplina del rimborso spese, il periodo di prova, la disciplina del recesso e poi ancora, soprattutto, quello che più ci preme, la tutela nei casi di maternità, di adozione, malattia e di infortunio del collaboratore monocommittente con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a 180 giorni e prevedere che il rapporto venga meramente sospeso durante questo periodo e riprenda il suo corso alla fine del periodo. Vedete, tutto questo era necessario perché, come è stato detto da chi mi ha preceduto, il regime di monocommittenza è un regime in cui soprattutto ci sono una platea di soggetti in particolare dell'avvocatura, le donne, perché è un regime che consente di meglio conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura che gravano ancora appunto sulle donne avvocate, e i giovani, perché i giovani all'inizio della carriera non possono in alcun modo permettersi di affrontare i costi di gestione di uno studio legale, che sono ormai divenuti proibitivi. E allora il modo più semplice, la modalità di esercizio della professione che è divenuta più frequente, è quella di essere appunto un collaboratore in regime di monocommittenza. Di solito si rimane presso lo studio del dominus, cioè di colui che ti ha formato nella tua preparazione, nel tuo periodo di tirocinio. È la cosa veramente lineare che accade, ne abbiamo fatto esperienza credo un po' tutti. Ebbene, voi non recependo questo emendamento e lasciando tutto veramente oscuro, non state dando nessun tipo di rassicurazione a questi soggetti a queste categorie, donne avvocate, quindi le colleghe avvocate, e tutti i giovani avvocati. State sbattendo in faccia loro la porta, potremmo dire così. E allora il punto è questo, il punto è che avevate un'occasione per difendere quelle che sono i soggetti più deboli dell'avvocatura e non lo state facendo.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo in votazione l'emendamento 2.16 dorso col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Ha votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 95, contrari 140. La Camera respinge. 2.18 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 89, contrari 139. La Camera respinge. Gli identici. 2.19 dorso, 2.20 Gianassi, collega dorso.
9: Grazie Presidente, sarò breve perché rimaniamo nel tema della monocommittenza. Siete stati capaci persino di peggiorare il testo iniziale di questa legge delega, perché siete andati a cassare, ad eliminare il riferimento rispetto alla congruità del compenso che deve essere riconosciuto al collaboratore in regime di monocommittenza, il richiamo ai parametri stabiliti in via regolamentare, cioè era detto nel testo originario che comunque quel compenso non dovesse essere inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare, quindi comunque si dava un appiglio, una certezza. Ebbene, avete con un emendamento dei relatori deliberatamente eliminato questo richiamo e quindi neanche più abbiamo certezze sulla congruità del compenso che verrà riconosciuto ai collaboratori in regime di monocommittenza. Quindi, ripeto, questa delega è assolutamente in bianco, annacquata e assolutamente insufficiente rispetto alle tutele che ci saremmo attesi.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede intervenire pongo in votazione gli identici 2.19 dorso, 2.20 Gianassi col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 140, la Camera respinge. 2.21 Gianassi, collega Gianassi, prego.
3: Grazie Presidente, è uno dei nostri emendamenti
6: del Partito Democratico
3: finalizzati a aumentare le tutele dell'avvocato nello svolgimento della sua attività. La lettera interessata che chiediamo di integrare riguarda le regole in materia di compenso dell'avvocato che saranno definite poi dal Governo con i decreti attuativi. E tra le varie regole noi vogliamo inserire che laddove vi è un rapporto continuativo, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità che può essere per maternità, gravidanza, paternità o malattia o di infortunio, quindi una tutela di tipo sociale evidentemente, il rapporto non decada se questa interruzione non supera i 180 giorni. Stiamo parlando di un'attività che è priva di qualunque tipo di tutela, assicurazione sociale. Nel momento in cui stiamo scrivendo le regole dell'avvocatura, inserire questi principi su cui poi dovrà il Governo ispirare l'attività di attuazione con il decreto e con i decreti, crediamo che sia una scelta di buon senso. E quindi invitiamo l'Aula a raccogliere questa nostra proposta insieme ad altre che abbiamo presentato sullo stesso tema, che reputiamo di assoluto buon senso, coerenti con l'attività che il nostro gruppo fa quotidianamente nei diversi settori del mondo delle professioni e dell'attività lavorativa, rispetto ai quali però troppo spesso il Governo e la maggioranza sono sordi.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 2.21 Gianassi col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Serve un collaboratore in questo senso. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 138. La Camera respinge. 2.22 dorso, prego collega dorso.
6: Valentina Dorso, Movimento 5 Stelle.
9: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento anche qui miriamo a sopperire ad una grave lacuna che c'è nel testo, all'ennesimo, ripeto, delega in bianco. il punto che riguarda l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma in particolare i requisiti e le modalità di iscrizione al medesimo albo. Vedete, nella legge 247 del 2012 era stato previsto una norma che non entrò mai in vigore, perché dal 2013 in poi, potremmo dire così, è sempre stato prorogata l'entrata in vigore di quella norma. Quella norma prevedeva un esame di abilitazione per far sì che un avvocato potesse iscriversi nell'albo dei cosiddetti cassazionisti. Ebbene, non è entrata mai in vigore perché c'è stata parecchia agitazione da parte dell'avvocatura, che quella norma in qualche modo ha rifiutato, quindi non ha aderito a questa soluzione del legislatore di introdurre un esame, diciamo, di abilitazione per le giurisdizioni superiori. Ed è rimasta così in vigore quella che era la norma previgente, che prevede esclusivamente il requisito di anzianità dell'iscrizione all'albo, un requisito pari a 12 anni. Ebbene, con questa norma che voi state scrivendo, che lascia assolutamente indeterminati appunto requisiti e modalità di iscrizione, avete gettato nel panico, perché di questo si tratta, tutta l'avvocatura, praticamente tutti coloro che, soprattutto in questo momento storico in cui c'è tra l'altro una lacuna normativa, perché per la prima volta nel milleproroghe non avete prorogato l'entrata in vigore, quindi differito l'entrata in vigore della famosa norma mai applicata della 247 del 2012, e avete quindi lasciato in sospeso tutti coloro che matureranno oggi i requisiti, secondo sempre il criterio della mera anzianità, per diventare cassazionisti, ma soprattutto li state lasciando anche in sospeso quelli che matureranno dall'anno prossimo in poi il requisito di anzianità, perché non state dicendo nero su bianco qual è l'intendimento, cioè il governo che intenzioni ha, cosa metterà come requisito, come modalità di iscrizione all'albo dei cassazionisti, si aggancerà a quella norma odiata, potremmo dire così, tanto che non è mai entrata in vigore, che diciamo prevedeva l'esame di abilitazione al patrocinio alle giurisdizioni superiori, oppure manterrà il requisito della mera anzianità? Noi vi diamo la direzione, noi vi diciamo date contenuto e chiarite la posizione davanti all'avvocatura, che è in agitazione. Mi consta pure che è stata inviata una lettera sottoscritta da moltissimi avvocati che vi stanno implorando di dire una parola di chiarezza. Avete l'occasione per farlo, perché nell'emendamento che porta la mia prima firma io dico di agganciare, quindi di richiedere come unico requisito l'anzianità di iscrizione, ma faccio un passo avanti per trovare un punto di caduta e vi dico non più 12 anni di iscrizione, quindi di anzianità, ma 15 anni. Sembra che sia un ottimo punto di caduta anche per coloro che vi hanno scritto, perché stanno perorando in qualche modo l'approvazione di questo emendamento, per cui io richiedo formalmente l'accantonamento per consentire al governo un supplemento di riflessione. Grazie.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 2.22 dorso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 93, contrari 143, la Camera respinge. 2.23 dorso. Prego, collega Giuliano.
10: Grazie Presidente. Con questo emendamento tocchiamo il tema della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con altre attività. Ebbene, in tema di incompatibilità, purtroppo anche con questa legge delega non si è semplificato nulla e non si è liberalizzato nulla, a parte aver messo nero su bianco che l'attività di professionista della montagna è compatibile con l'esercizio dell'attività di avvocato.
11: Carla Giuliano, Movimento 5 Stelle.
10: Una volta siamo davanti ad un'occasione persa. Con questo emendamento vi proponiamo invece di statuire che l'attività e l'esercizio della professione di avvocato è compatibile anche con l'esercizio dell'attività di impresa, perché abbiamo attualizzato le incompatibilità a quello che è il mercato attuale, sia della professione di avvocato, che diventa sempre più complessa. C'è una fuga dei giovani avvocati e delle donne dall'esercizio della professione, perché è un'attività che purtroppo è molto complessa, molto pesante e non è più remunerativa come in passato. E soprattutto, recependo quelle che erano le indicazioni di diverse associazioni che abbiamo ascoltato in audizione, Vi abbiamo proposto di inserire una formulazione della disciplina delle incompatibilità molto più snella e molto più chiara, non solo sdoganando definitivamente la compatibilità tra la professione forense e l'attività di impresa, ma prevedendo anche una clausola aperta che possa valutare in concreto la sussistenza, appunto in concreto, di un conflitto di interessi tra l'attività che l'avvocato vorrebbe svolgere e appunto l'attività professionale, quindi con l'attività di assistenza, di difesa e di consulenza legale, onerando tra l'altro in questo caso l'avvocato dell'obbligo di segnalare un eventuale conflitto di interessi al Consiglio dell'Ordine, che potrà quindi prendere le decisioni più opportune. Ecco, una clausola più chiara, più snella, una clausola di chiusura che possa valutare la sussistenza in concreto di un conflitto di interessi tra l'esercizio della professione e una qualsiasi altra attività che l'avvocato potrebbe dover svolgere, ci sembrava molto più confacente rispetto ai tempi moderni. Anche in questo caso avete fatto una scelta anacronistica e anche in questo caso avete mostrato ancora una volta di avere poco coraggio.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 2.23 dorso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 59, favorevoli 43, contrari 140. La Camera respinge. 2.24 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 45, favorevoli 57, contrari 139. La Camera respinge. 2.25 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 95, contrari 137. La Camera respinge. 2.26 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 93, contrari 140. La Camera respinge. 2.27 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 138. La Camera respinge. 2.28 Gianassi. Prego, collega Gianassi.
11: Federico Gianassi, Partito Democratico.
3: Grazie Presidente. Questo emendamento, l'abbiamo anticipato velocemente prima nel complesso sugli emendamenti, riguarda la parte in cui nella norma si vengono disciplinati gli ordini degli avvocati e vengono indicate le attività che essi devono svolgere. Proponiamo di inserire un punto in più che consenta la partecipazione diretta e attiva all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario. Questo per consentire anche ai consigli dell'ordine di essere parte attiva nella costruzione dell'organizzazione giudiziaria. È una norma di buon senso che, ripeto, supera la visione che la maggioranza ha spesso manifestato di una contrapposizione necessaria tra i soggetti della giurisdizione, consente di lavorare insieme. In alcuni territori questo avviene, ma non c'è una cornice che lo in qualche modo disciplini. E quindi, cogliendo l'occasione della riforma, prevedere anche un aumento di responsabilità e peso dei consigli dell'ordine degli avvocati all'interno dell'organizzazione dell'attività giudiziaria consente, io credo, permette a un protagonista della giurisdizione di esercitare un ruolo che è a tutto vantaggio dei cittadini. Grazie.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.28 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 99, contrari 140. La Camera respinge. 2.29 dorso, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 8, favorevoli 94, contrari 141. La Camera respinge. 2.30 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 89, contrari 141. La Camera respinge. 2.31 per Antoni, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 95, contrari 140. La Camera respinge. 2.32, Gianassi, parere contrario. Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 34, favorevoli 68, contrari 140. La Camera respinge. 2.33, D'Orso, collega Giuliano, prego. Collega Giuliano, vediamo se le accendono il microfono. Accendiamo il microfono da collega Giuliano. Eccoci.
10: Grazie, prego. Presidente. Anche questo è un emendamento per noi molto significativo, perché prevediamo per l'elezione dei consiglieri all'interno dell'ordine circondariale, prevediamo che possano essere candidati soltanto gli avvocati che, oltre ad avere alcuni requisiti già previsti nella delega, non abbiano riportato una condanna anche non definitiva, non solo per reati contro l'amministrazione della giustizia, ma per reati dolosi che siano puniti con la pena non inferiore nel massimo a 3 anni. Ecco, visto che si tratta di reati molto

0: Votazione l'emendamento 2.33 dorso, col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Fornaro. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 95, contrari 146. La Camera respinge. 2.34 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 93, contrari 147. La Camera respinge. 2.35 dorso, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 139. La Camera respinge. 2.36 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 139. La Camera respinge. 2.37 dorso, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 142. La Camera respinge. 2.38 dorso, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 91, contrari 146. La Camera respinge. 2.39 dorso, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 95, contrari 139. La Camera respinge. 2.40 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 35, favorevoli 68, contrari 143. La Camera respinge. 2.41 Dori, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 95, contrari 139. La Camera respinge. 2.42 dorso, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 139. La Camera respinge. 2.43 per Antoni, parere contrario. Prego, collega, per Antoni.
1: Grazie Presidente. Si tratta di un emendamento che intenderebbe inserire la sezione giurisdizionale all'interno del Consiglio Nazionale Forense. E come ho detto poc'anzi nella discussione sul complesso degli emendamenti, era una previsione già inserita nella 247 del
2: Mario per Antoni, Movimento 5 Stelle.
1: Tanto è vero che la competenza disciplinare, che prima era dei consigli degli ordini territoriali, è stata estrapolata ed è stata affidata ai consigli ai consigli distrettuali di disciplina. Ora, è un'esigenza di carattere generale quella della terzietà del giudice, e come ho detto anche poc'anzi, io sono abbastanza perplesso e stupito dal fatto che una maggioranza, un governo e soprattutto un'istituzione come quella del Consiglio Nazionale Forense possa proseguire ad avere una commistione di funzioni senza che ci sia una netta separazione tra la funzione amministrativa e la funzione giudicante. Questo aspetto direi che è fondamentale per, se vogliamo parlare di una vera riforma del Consiglio Nazionale Forense, anche per un semplice ordine di motivi che poi illustrerò molto brevemente anche in relazione ad un altro emendamento. E quindi dicevo, è la separazione dei poteri che è necessaria, ed è tanto più necessaria all'interno del massimo organo rappresentativo dell'avvocatura, che della separazione dei poteri ha sempre fatto una battaglia, come l'ha fatta, come dicevo poc'anzi, in sede referendaria, sostenendo e supportando una iniziativa per una riforma costituzionale che prevedeva la separazione delle carriere dei magistrati proprio in forza del fatto che bisogna

0: No, va sempre comunque garantire e rafforzare la terzietà del giudice. Ora, questa terzietà evidentemente non è necessaria, scusate, non vale per casa nostra, cioè a casa degli altri va bene, però a casa dell'avvocatura non va più bene. E questo secondo me è un grave vulnus che questa legge delega si porta avanti. Io chiederei che si apra una riflessione sul punto, perché se noi vogliamo dare il buon esempio lo dobbiamo dare in concreto, non possiamo andare in giro per le piazze a dire il giudice deve essere terzo, agiamo i magistrati inquirenti influenzano i magistrati giudicanti e quindi devono separare le carriere, e poi a casa nostra è tutto mischiato. In sede di commissione sono stati presentati diversi emendamenti che tendevano anche a diversificare l'elezione dei componenti della sezione amministrativa da quella giurisdizionale, però ci si è resi conto che probabilmente era un eccesso, ma prevedere la formazione di una sezione giurisdizionale all'interno stesso del Consiglio senza prevedere particolari modalità di elezione credo che sia assolutamente opportuno, per cui chiedo che il Governo rifletta su questo punto ed eventualmente si accantoni l'emendamento per un maggiore approfondimento. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, non ho capito, ha chiesto l'accantonamento, collega Perantoni. Sì, allora il parere del relatore, onorevole, va bene, contrario, bene, insiste per votare l'accantonamento? No. Allora pongo in votazione l'emendamento 2.43 Perantoni, col parere contrario, Commissione, Governo, la votazione è aperta. Scotto, Orfini, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 90, contrari 141, la Camera respinge. 2.44 Dorso, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 94, contrari 140, la Camera respinge. 2.45 Dorso, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 138, la Camera respinge. 2.46 Gianassi, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 140, la Camera respinge. 2.47 Dorso, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 6, favorevoli 92, contrari 143, la Camera respinge. 2.48 Gianassi, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 94, contrari 142, la Camera respinge. 2.49 Gianassi, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 141, la Camera respinge. 2.50 Dorso, collega Dorso, prego.
2: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento noi tentavamo insomma di fare chiarezza sul ruolo e sulla natura e la funzione dell'organismo congressuale forense, perché dovete sapere, insomma, non, penso che non tutti insomma in quest'aula sanno che oltre al Consiglio Nazionale Forense, che ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura legata quindi insomma alle specifiche funzioni che sono e prerogative che sono attribuite appunto al Consiglio Nazionale Forense, che sono funzioni regolamentari, funzioni amministrative, funzioni disciplinari, come ricordava il collega Perantoni, ecco, a fianco di questo organo c'è anche il congresso, l'organismo congressuale forense, scusate il lapsus ma è corretto. L'organismo congressuale forense infatti è l'organismo collegato al congresso nazionale forense, che si dovrebbe celebrare ogni 2 anni e che è l'assise massima dell'avvocatura tutta, dove sono rappresentate non solo l'avvocatura istituzionale ma anche l'avvocatura associativa, quindi siedono al Congresso Nazionale Forense tutte le associazioni forensi maggiormente rappresentative. E guardate che è l'organismo che ha la rappresentanza politica dell'avvocatura. E questo perché? Perché soltanto al Congresso Nazionale Forense, e quindi l'organismo congressuale forense, ha delle posizioni politiche attraverso le mozioni che vengono presentate e approvate al Congresso Nazionale Forense. Quelli diventano la posizione politica dell'avvocatura tutta, ed è quindi questo il motivo per cui è necessario perimetrare anche, consentitemi, un po' i ruoli tra il Consiglio Nazionale Forense e l'organismo congressuale forense, perché ad esempio è l'organismo congressuale forense che dovrebbe essere l'interlocutore primo e privilegiato rispetto al legislatore, rispetto al Ministero della Giustizia, ad esempio. Ecco, l'interlocutore politico, perché legittimato politicamente ad esprimere, a rappresentare le posizioni dell'avvocatura sui temi della giustizia, è l'organismo congressuale forense. E noi con questo emendamento non facevamo altro che dare dignità a questo organismo che, dobbiamo ammetterlo, lo dicono, lo hanno detto i tanti auditi, quindi tante anche associazioni che abbiamo ascoltato in commissione giustizia, l'organismo in questo momento è poco valorizzato, in qualche modo soffre un po' della sovrapposizione del Consiglio Nazionale Forense, e dovremmo restituire a questo organismo appunto dignità e autorevolezza. Ecco, facevamo questo con questo emendamento, recependo tra l'altro quelli che erano stati i contributi di tutti gli intervenuti, possiamo dire bene così. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Pongo in votazione l'onorevole Ascari vuole intervenire? No. Pongo in votazione l'emendamento 2.50 dorso col parere contrario. Commissione e Governo, votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 89, contrari 143. La Camera respinge. 2.51 dorso. Collega Ascari, prego.
3: Grazie, Stefania, grazie Ascari, Presidente. La professione forense rappresenta veramente uno dei pilastri dello Stato di diritto. Eppure esiste una contraddizione che non possiamo sicuramente più ignorare, perché migliaia di praticanti avvocati sostengono per anni il funzionamento quotidiano degli studi legali, svolgendo attività essenziali, assumendo responsabilità crescenti e investendo nella propria formazione, troppo spesso però senza ricevere un compenso adeguato o in molti casi senza alcun compenso. Dietro questa situazione vi sono giovani professionisti che affrontano delle spese importanti, tasse universitarie, corsi di specializzazione, contributi, costi per l'accesso alla professione e spesso la necessità di mantenersi nelle grandi città dove svolgono la pratica fondamentale. Tutto questo genera ovviamente una selezione sociale silenziosa e inaccettabile. Chi può permettersi anni di lavoro sottopagato continua il percorso, chi non può spesso rinuncia. Quindi la formazione dei futuri avvocati è un elemento sicuramente essenziale per assicurare una giustizia efficiente e professionisti preparati. Tuttavia però dobbiamo interrogarci sulla sostenibilità del percorso che oggi viene richiesto ai praticanti, perché al periodo di pratica negli studi legali, come già detto, spesso caratterizzato da compensi insufficienti o addirittura assenti, si aggiungono ulteriori costi. Ecco, ed è qui che pongo l'attenzione con questo emendamento. Le scuole forensi svolgono certamente una funzione importante sotto il profilo della preparazione tecnica e dell'approfondimento professionale. Il punto però non è metterne in discussione l'utilità, ma evitare che diventino un ulteriore fattore di selezione economica. Quando l'accesso a una professione dipende dalla capacità di sostenere costi aggiuntivi, frequentare corsi obbligatori e affrontare ulteriori sacrifici economici e personali, il rischio è che il criterio del merito venga sostituito dal criterio delle possibilità economiche. Rendere facoltative le scuole forensi significherebbe riconoscerne il valore formativo senza trasformarle però in un ulteriore obbligo per chi già sta affrontando un percorso complesso. Chi ritiene di trarne un arricchimento professionale potrebbe continuare a frequentarle, ma senza imporre un onere indistinto a tutti. La vera sfida delle istituzioni dovrebbe essere quella di alleggerire il percorso di accesso alla professione e non di appesantirlo ulteriormente. Dovremmo proprio lavorare per sostenere i praticanti attraverso contributi, attraverso incentivi, attraverso percorsi accessibili e strumenti di tutela, evitando di costruire delle barriere che rischiano di allontanare giovani capaci e motivati, perché una professione fondamentale per la tutela dei diritti non può diventare un percorso riservato a chi può permetterselo economicamente. La qualità della formazione deve essere garantita, ma l'uguaglianza delle opportunità deve essere difesa con la stessa determinazione. Grazie.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 2.51 dorso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Nevi deve votare. Sì, ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 88, contrari 145, la Camera respinge. 2.52 Dori, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 92, contrari 141, la Camera respinge. 2.53 Gianassi, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 26, favorevoli 70, contrari 141, la Camera respinge. 2.55 Gianassi, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 90, contrari 141, la Camera respinge. 2.56 dorso, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Maggi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 93, contrari 142, la Camera respinge. Gli identici 2.57 dorso e 2.68 Dori. Collega Dorso, prego.
4: Valentina Dorso, Movimento 5 Stelle.
2: Grazie Presidente. Con questo emendamento miriamo a ripristinare quello che dal 2020 praticamente è diventata la modalità ordinaria e pensavamo rimanesse modalità ordinaria dell'esame di abilitazione forense, ovvero un'unica prova scritta che coincida con un atto giudiziario che però abbia nel suo, insomma, la possibilità di svolgere al suo interno anche delle premesse riguardanti un po' il diritto sostanziale rispetto agli istituti che vengono esaminati e soprattutto che appunto ci sia insomma la scelta appunto tra materie diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo per affrontare la prova scritta. Questo anche nell'ottica di una maggiore specializzazione. Invece da cosa nasce la necessità di questo emendamento? Nasce dal fatto che nella legge delega ci ritroviamo invece con un salto diciamo nel passato, perché torniamo a ripristinare due prove scritte, quindi anche la prova del parere che era stata abbandonata perché in realtà non più frequentata, potremmo dire così, nei nostri studi legali e quindi insomma piuttosto che proiettarci, torno a dire, nel futuro insomma con un ammodernamento anche dell'esame di abilitazione, stiamo tornando di nuovo a guardarci indietro, per cui questo è il motivo anche sempre per rispettare anche l'affidamento di coloro che stanno oggi svolgendo il tirocinio e che tutto si sarebbero aspettati se non di ritornare a modalità precedenti al 2020 nello svolgimento dell'esame di abilitazione.
1: Grazie onorevole. Dori, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Questo è l'ultima occasione che ha la maggioranza rispetto...
4: Davis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra.
5: ...scritte per l'esame di Stato da avvocato. Io ricordo nuovamente come il Consiglio Nazionale Forense circa un anno fa inviò a tutti noi deputati di Commissione Giustizia e anche al Presidente un testo che poi doveva diventare di fatto il testo proposto dal Ministro Nordio, che prevedeva proprio una prova scritta. Poi però evidentemente altri tipi di dinamiche hanno portato a rialzare purtroppo a due prove scritte l'esame da avvocato, considerato che oltretutto è davvero uno sguardo verso il passato pensare di far svolgere la prova scritta sul parere. Lo sappiamo benissimo, tutti gli avvocati lo sanno, che di fatto è un'attività che non si svolge più un parere scritto negli studi legali. Quindi qui però dobbiamo anche ricordare, perché c'è stato detto, ma altre professioni hanno più di una prova scritta, ma perché proprio gli avvocati dovrebbero averne una? Perché le altre professioni non hanno una scuola forense. Allora, delle due una, allora o si decideva, non è stato fatto, di eliminare la scuola forense, e già è stato fatto un passo notevole in avanti da questo punto di vista. Ringrazio il Vice Ministro che ha approvato il nostro emendamento col passaggio da 18 a 12 mesi la durata della scuola forense. Altrimenti, ecco, qui è l'unica professione che ha anche una scuola forense, dove oltretutto sono previste delle prove intermedie e anche una prova finale vincolante, altrimenti non si ottiene l'accesso all'esame di Stato. Quindi qui è l'ultimo tentativo che abbiamo per poter riportare a una prova scritta come chiedeva il Consiglio Nazionale Forense. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione gli identici 2.57 Dorso e 2.68 Dori col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione. C'è un problema? Maiorano. Io non so dove è seduto. Ah, risolto. Scusi collega, la cercavo ma non la vedevo. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 84, contrari 141, la Camera respinge. 2.58 Dori, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Ho dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 86, contrari 141, la Camera respinge. 2.59 Dorso, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Ho dato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 7, favori 86, contrari 139, la Camera respinge. 2.60 Dori, parere la carra sul 260, no, su quello dopo, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Ho dato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 88, contrari 137, la Camera respinge. 2.61 Gianassi, collega Lacarra, prego.
4: Marco Lacarra, Partito Democratico.
6: Sì, grazie signora Presidente. Questo emendamento è il più articolato di quelli che ho illustrato finora, perché interviene su più aspetti della disciplina relativa al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e ai registri. È un emendamento che tocca una materia delicatissima, quella dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, che incide direttamente sulla qualità dell'autoregolamentazione della professione e sulla credibilità dell'avvocatura agli occhi dei cittadini. Partiamo dalla modifica più visibile, la proposta di portare da triennale a quadriennale il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina, riducendo contestualmente il numero massimo di mandati consecutivi da 3 a 2, con la possibilità di un terzo mandato solo se uno dei due ha avuto durata inferiore a 2 anni. Non si tratta di una scelta arbitraria, 3 anni sono un periodo molto breve per un organo giurisdizionale come il Consiglio Distrettuale di Disciplina, che gestisce procedimenti spesso complessi e di lunga durata. Il rischio concreto è che i componenti maturino esperienza e competenza proprio mentre stanno per concludere il mandato e che i procedimenti più delicati si trovino a essere gestiti da soggetti appena insediati. Un mandato quadriennale garantisce maggiore continuità, maggiore competenza tecnica, migliore gestione dei carichi di lavoro. La riduzione del numero di mandati consecutivi, d'altra parte, serve a evitare l'opposto, la cristallizzazione di poteri, la formazione di cerchie ristrette di soggetti che si perpetuano indefinitivamente negli organi disciplinari. 4 anni per 2 mandati sono 8 anni complessivi, un orizzonte temporale sufficiente per contribuire in modo significativo al funzionamento dell'organo senza trasformare la carica in una posizione di rendita istituzionale. Il secondo nucleo di modifiche riguarda le procedure interne ai consigli distrettuali. Il testo base affida all'adunanza plenaria l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni giudicanti secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza. La nostra proposta sposta questa competenza al Presidente del Consiglio distrettuale, che provvede all'assegnazione secondo gli stessi principi. È una scelta che rafforza la responsabilità individuale nella gestione dell'organo, garantisce maggiore celerità nelle assegnazioni e semplifica il funzionamento interno, evitando che ogni assegnazione richieda la convocazione dell'adunanza plenaria. Proponiamo inoltre di aggiungere tra le competenze del consigliere istruttore la facoltà di proporre alla sezione l'applicazione del richiamo verbale, oltre all'archiviazione, già nella fase istruttoria preliminare. E specularmente, nella fase decisoria della sezione giudicante, proponiamo di prevedere espressamente la possibilità di applicare il richiamo verbale all'esito dell'istruzione dibattimentale. Sono modifiche che mirano a garantire una maggiore proporzionalità nelle risposte disciplinari, evitando che comportamenti di minore gravità vengano necessariamente rinviati a una fase dibattimentale più onerosa per tutte le parti. Un punto che consideriamo particolarmente importante è quello relativo ai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare. L'emendamento propone di subordinare l'approvazione di questi regolamenti a una procedura più partecipata. 1. Acquisizione del parere della Cassa Forense, dei consigli dell'ordine territoriali e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative. 2. Pubblicazione dei pareri sul sito del Consiglio Nazionale Forense. 3. Approvazione della proposta da parte di un'assemblea dei consigli dell'ordine appositamente convocata. È una misura di democrazia interna all'avvocatura. Un regolamento che disciplina il potere disciplinare deve godere della più ampia legittimazione possibile all'interno della categoria. Proponiamo infine di sopprimere il numero 7, che introduce un rito semplificato con applicazione del richiamo verbale da parte dell'adunanza plenaria senza però un contraddittorio pieno. Riteniamo che questa previsione presenti profili di criticità rispetto alle garanzie difensive dell'incolpato, che devono essere sempre assicurate qualunque sia l'entità della sanzione che si intenda comminare. L'ultima modifica riguarda la sospensione cautelare. Proponiamo di estendere l'applicabilità della sospensione anche ai casi di condanna per reati commessi nell'esercizio di attività professionale, non soltanto ai reati propri del difensore previsti dal testo base. È una misura di tutela della credibilità dell'avvocatura e degli utenti che ad essa si rivolgono. Grazie.
1: Grazie, onorevole. 2.61 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 89, contrari 136, la Camera respinge. 2.62 Dorso, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 90, contrari 131, la Camera respinge. 2.63 Dorso, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. Fornaro ha votato, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 141, la Camera respinge. 2.64 Per Antoni, chiede di intervenire. Prego. L'accendiamo.
4: Mario Perantoni, Movimento 5 Stelle.
1: Accendiamo il microfono del collega Perantoni. Proviamo a cambiarlo. Facciamo una cosa diversa, vediamo un po'. No, si è acceso il suo adesso. Qua ci spiazzano, colleghi.
0: sto facendo molta strada. Sì, grazie Presidente. Siamo in tema di provvedimenti e procedimenti disciplinari. Con questo emendamento interveniamo per chiedere due cose. La prima è quella di specificare il primo periodo del numero 3 del comma 1 lettera cc numero 3, il primo periodo, laddove parla di cariche istituzionali, con le parole: la carica di consigliere di un ordine circondariale, di componente di un comitato pari opportunità e di componente di un consiglio distrettuale di disciplina, al fine di specificare la competenza del consiglio di disciplina viciniore qualora i procedimenti disciplinari appunto riguardino queste persone. Conseguentemente però noi chiediamo anche di abrogare il secondo periodo di questa parte della norma, che afferma: l'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali forensi si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Ora, Presidente, la giurisdizione domestica va benissimo, insomma, nessuno la mette in discussione, anche perché in tema di responsabilità disciplinare è necessario avere tutta una serie di competenze tecniche che al di fuori dell'ordine e degli ordini non si hanno. Però in questo modo noi stiamo creando, più che rafforzare una giurisdizione domestica, stiamo creando una giurisdizione, oserei dire, amicale, perché non si vede per quale motivo i consiglieri nazionali appartenenti al Consiglio Nazionale Forense debbano essere sottoposti a procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense. Cioè, sono degli avvocati e saranno degli avvocati iscritti a un albo e, come tutti gli altri, dovrebbero essere, a mio parere, giudicati da un punto di vista disciplinare dal Consiglio distrettuale competente. Anche perché in questo modo, non solo, a mio parere, l'avvocatura fa una figura, insomma, non proprio brillante, visto che già molti cittadini, molte persone non hanno ben chiaro il perché e le ragioni che giustificano la giurisdizione domestica, a maggior ragione nei confronti dei consiglieri nazionali che vengono sottoposti a procedimento e giudicati dallo stesso organo del quale fanno parte. Quindi, più, come dicevo, più che una giurisdizione domestica appare una giurisdizione amicale. In più c'è nei confronti dei consiglieri nazionali forensi una deminuzio, perché a differenza dei gli altri colleghi che dovessero essere sottoposti a procedimento disciplinare ed eventualmente ritenuti responsabili, ci sarebbe la possibilità di ricorrere a un secondo grado di merito proprio davanti al Consiglio Nazionale Forense, mentre i consiglieri nazionali forensi potrebbero ricorrere esclusivamente per motivi di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, perdendo quindi un grado del giudizio. Per questi motivi, quindi, credo che questa disposizione, questo inciso, il secondo periodo della norma che ho poc'anzi citato debba essere soppresso per questioni di equità, per questioni di giustizia, per questioni anche di carattere diciamo costituzionale, per rafforzare, per avere in tutte le sedi un giudice che sia effettivamente terzo nei confronti sia di chi viene accusato, ma anche nei confronti di chi viene sottoposto a giudizio. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 2.64 per Antoni col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Urzi sta andando a votare, aspettiamo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 84, contrari 141, la Camera respinge. 2.65 per Antoni, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 86, contrari 140, la Camera respinge. 2.66 Giuliano, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 84, contrari 137, la Camera respinge. 2.67 D'Orso, collega D'Orso, prego.
4: Valentina D'Orso, Movimento 5 Stelle.
2: Allora, arriviamo a esaminare uno di quelli che sono stati i nodi di questa riforma. Parliamo dell'introduzione del terzo mandato consecutivo per le cariche istituzionali. Ci riferiamo ai consiglieri del Consiglio Nazionale Forense, ai consiglieri degli ordini circondariali, ai componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Questa riforma introduce appunto per tutti loro una possibilità di un terzo mandato consecutivo. Attualmente invece c'è un tetto di due mandati che è stato introdotto con la precedente riforma dell'ordinamento forense e dobbiamo dire che quella norma ebbe, diciamo, a dar seguito ad un fitto contenzioso che è arrivato, potremmo dire, a tutti i livelli e che in qualche modo è stato consolidato poi da un orientamento giurisprudenziale che aveva messo, diciamo, la parola fine, o si pensava avesse messo la parola fine, che prevedeva, insomma, stabiliva appunto la legittimità e anche opportunità del tetto di due mandati consecutivi, e ribadisco però consecutivi perché poi, diciamo, con una pausa in realtà ci si può tornare a candidare per ulteriori mandati. Ripeto, era stato messo, si sperava e si pensava, un punto rispetto all'enorme contenzioso che era nato da quella norma lì, e oggi però andiamo nuovamente a alimentare probabilmente ulteriore contenzioso, perché cambiamo di nuovo le regole in corsa, introduciamo un terzo mandato consecutivo, ma quello che è probabilmente più grave è che non inseriamo una disciplina transitoria, cioè non diciamo questa norma per chi debba valere, cioè vale per chi già, cioè in questo momento siede in queste cariche o varrà dalla prossima tornata elettorale in tutti gli organismi che abbiamo declinato. Con questo emendamento a mia prima firma, una volta che sono stati bocciati tutti gli emendamenti che miravano a correggere e a riportare al limite dei due mandati consecutivi tutte le previsioni sparse nella riforma sulle varie cariche istituzionali, quindi una volta preso atto che c'è stata la bocciatura di quella possibilità, quindi del ripristino del tetto dei due mandati, abbiamo quantomeno diciamo, ci siamo fatti carico di affrontare la disciplina transitoria proprio per non dare stura al contenzioso che ci sarà in assenza, quindi rimanendo la lacuna, rimanendo l'ambiguità nell'interpretazione e applicazione delle norme, perché vedete, per quanti, dico sempre questo, ci saranno coloro che mireranno chiaramente a applicare la norma già da subito, insomma, ai soggetti che già siedono, insomma, in queste cariche, e ci saranno invece coloro che vorranno, proprio per alimentare un avvicendamento, una rotazione nelle cariche istituzionali, diranno che questa norma va applicata dalla prossima tornata elettorale. Quindi è sicuro che ci troveremo davanti a un futuro contenzioso se non ci prendiamo la responsabilità di dire una parola chiara in questo senso. Noi vi stiamo dando la possibilità di farlo e di non, anche questa volta, di non gettare nella confusione e nella prevedibile, diciamo, agitazione l'avvocatura tutta, che poi dovrà ingolfare i tribunali a tutti i livelli per fare sciogliere un nodo che potevamo benissimo sciogliere in questa sede.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 2.67 D'Orso col parere contrario di Commissione e Governo, la votazione aperta. Votato tutti, Grippo, Mascaretti. Ha votato? Ah, ok, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 145, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 31, favorevoli 195, contrari 7, la Camera approva. Passiamo all'aggiuntivo 2.01 D'Orso, collega D'Orso chiede di intervenire. Prego.
4: Valentina D'Orso, Movimento 5
2: grazie
4: Stelle.
2: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento aggiuntivo noi vi sottoponiamo quello che pensavamo potesse essere in questa occasione il tema dei temi su cui riflettere, interrogarci e magari avere anche un guizzo di coraggio in più, perché di innovazione si sarebbe trattato, ed è quello di, tra l'altro rispettava anche la forma che tanto vi piace, che è quella della delega al governo, no? Per la sua attuazione, e volevamo sollecitare un ripensamento, un riordino del percorso universitario in giurisprudenza, per far sì che svecchiare intanto anche sotto il profilo curricolare, quindi delle materie da affrontare in questo percorso, e poi volevamo anche in qualche modo differenziare in due percorsi distinti anche quelle che sono le reali aspettative poi dell'utenza, passatemi in termini, degli studenti, perché ci sono sicuramente studenti e studentesse che mirano a ad espletare concorsi pubblici per andare a trovare un impiego stabile nella pubblica amministrazione, e magari c'è una platea un po' più ristretta che invece davvero vuole andare ad esercitare nella sua vita, perché poi quella è una vera e propria vocazione, una delle tre professioni legali, quindi notaio, avvocato, magistrato. Ecco, noi prevedevamo due percorsi a due livelli, una laurea triennale per coloro che volessero ottenere un diploma che facesse da passepartout per i concorsi pubblici nella pubblica amministrazione, e invece una laurea aggiuntiva, quindi biennale, quindi di secondo livello, per coloro che volessero abbracciare realmente le professioni, che sono professioni molto, molto dure, lo sappiamo, molto faticose, che richiedono un incessante impegno anche proprio nello svolgimento per tutta la vita, un continuo approfondimento, un continuo studio. Ecco, per fare questo ci vuole, senza ombra di dubbio, una delega insomma al governo, perché non solo il Ministero della Giustizia, ma anche il Ministero dell'Università e della Ricerca e anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione si siedano attorno a un tavolo e possano scrivere nero su bianco insomma come articolare questi percorsi universitari. Anche qui abbiamo messo sul tavolo quella che poteva essere una svolta, perché non vi sfuggirà che ci sono 10.000 iscritti in meno alla facoltà di giurisprudenza rispetto a 10 anni fa, ed evidentemente quindi la facoltà di giurisprudenza soffre di disaffezione da parte degli studenti e delle studentesse. Non è più evidentemente una facoltà che risulta attrattiva, appetibile, con sbocchi professionali che risultano attraenti per i giovani. Ora, siccome io ritengo che dovrebbe essere responsabilità di tutti invece sollecitare i giovani ad abbracciare queste professioni, in particolare oggi stiamo discutendo della professione di avvocato, perché qua ci diciamo tutti che è una professione bellissima e soprattutto baluardo presidio della legalità e della tutela dei diritti, ebbene, se la vogliamo realmente promuovere e difendere dobbiamo renderla anche nuovamente attrattiva per i giovani, e da là si parte dal riordino e da un'innovazione dei percorsi universitari. Siete stati sordi rispetto a questa richiesta, non avete neanche voluto iniziare un minimo di riflessione, di dibattito sul punto, ne prendiamo atto e andiamo avanti.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'aggiuntivo 2.01 D'Orso col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. Ziello. No, sta votando? No. No? Lampeggia. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 30, favorevoli 197, contrari 1. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io. Va bene?
7: Sì, grazie.
1: 1 Dori.
7: Parere del Governo. Spunta l'ultima premessa favorevole con la riformulazione dell'impegno, e preciso che saranno riformulati nello stesso modo anche gli ordini del giorno 9 e 16. La riformulazione è questa: a valutare l'opportunità di adottare, nelle more dell'adozione dei decreti di attuazione della riforma, iniziative normative volte a introdurre le più idonee disposizioni per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione in coerenza con le modalità di cui l'articolo 2, comma 1.
1: Sì, in effetti non si sente, forse provi a avvicinare.
7: Ecco, ripeto. Meglio. Allora rileggo la rimodulazione. A valutare l'opportunità di adottare, nelle more dell'adozione dei decreti di attuazione della riforma, iniziative normative volte a introdurre le più idonee disposizioni per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione in coerenza con le modalità di quell'articolo 2, comma 1, lettera BB del provvedimento in esame, al fine di consentire una tempestiva e efficace organizzazione dell'esame stesso e dei percorsi di preparazione.
1: 2 Zaratti.
7: Parere contrario.
1: 3 Grimaldi.
7: Un attimo solo, Presidente, che è una impaginazione un po'.
1: Sì, sì.
7: Allora, 3, parere contrario.
1: 4 Mari. Contrario. 3 Grimaldi, parere contrario.
7: 4. Mari. Espunte le premesse, favorevole con questa riformulazione dell'impegno. A valutare l'opportunità di avviare un confronto con Cassa Forense al fine di agevolare l'avvicinamento dei giovani alla professione forense mediante idonee agevolazioni nel regime degli oneri previdenziali, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per i praticanti avvocati che scelgono di iscriversi alla Cassa.
1: 5 Giuliano.
7: Parere del Governo è il seguente. Spunte le premesse, favorevole con la riformulazione dell'impegno come sto per leggere. A valutare nell'esercizio della delega ogni disposizione utile a dettare la più completa disciplina dei rapporti di monocommittenza dell'avvocato ai fini della più ampia tutela del professionista e nel pieno rispetto dell'autonomia e indipendenza della professione forense.
1: 6 per Antoni.
7: 6 per Antoni, parere contrario.
1: 7 Ascari.
7: Contrario.
1: 8 Dorso.
7: Momento solo, quale pagina si girano. 8 Dorso. Dunque, il parere è spunte le premesse da 2 a 7, favorevole con questa riformulazione dell'impegno. A promuovere presso le università, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita, la differenziazione dei curricula nei percorsi formativi post laurea, valorizzando le specificità degli indirizzi in coerenza con gli sbocchi professionali e anche le plurime aree di specializzazione che arricchiscono e qualificano l'esercizio della professione forense, al fine di facilitare l'accesso al mondo del lavoro.
1: 9 Cerreto, c'è una riformulazione che mi ha già letto.
7: È riformulato esattamente come ho letto l'impegno
1: all'ordine
7: del giorno 1, sì.
1: 10 Borrelli.
7: 10 Borrelli, contrario.
1: 11 Boschi.
7: 11 Boschi, contrario.
1: 12 Pastorino.
7: 12 Pastorino, contrario.
1: 13 Serracchiani.
7: Favorevole con questa riformulazione. Dopo le parole volte a rafforzare, inserire nel rispetto della normativa europea. Se vuole posso rileggere tutto l'impegno.
1: Nel dispositivo ovviamente, sì, no? No, sì, va bene sì. Così.
7: Se vuole lo posso rileggere.
1: No, va bene, va bene. 14 Gribaudo.
7: Nella parte dispositiva va inserita dopo volte a rafforzare nel rispetto della normativa.
1: Chiaro, europea. Perfetto. Bene. 14 Gribaudo.
7: Gribaudo, favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno 5.
1: 15 Gianassi.
7: Quindi favorevole con questa riformulazione. Nell'ambito dell'attuazione della delega, a proseguire nell'adozione di misure adeguate ed efficaci volte a rafforzare nel rispetto della normativa europea la tutela, e poi è uguale, è tutto uguale.
1: 16 Scarpe uguale all'1.
7: 16
1: 17
7: Scarpe uguale all'1, perfetto.
1: E all'1 al 9. 17 Alifano.
7: Un attimo. Alifano, contrario.
1: 18 De Monte.
7: De Monte favorevole con questa riformulazione. A valutare
8: nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le iniziative normative volte a definire in modo chiaro e univoco la composizione, la natura giuridica e i limiti del trattamento economico spettante agli avvocati dipendenti pubblici, assicurando la coerenza della disciplina con il principio di adeguatezza della retribuzione.
1: 19 Auriemma.
8: 19 Auriemma, contrario.
1: 20 Pittalis.
8: 20. Favorevole con questa riformulazione. Sempre della parte dispositiva. In linea con le finalità dei principi di delega contenuti nel provvedimento in esame e richiamati in premessa, a valutare l'opportunità di individuare iniziative tese al monitoraggio relativo ai cosiddetti processi mediatici.
1: 21 Bisa.
8: 21 Bisa. Eccolo qui. Favorevole con questa riformulazione complessiva degli impegni. Nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di individuare la disciplina intertemporale relativa al computo dei mandati consiliari espletati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
1: 22 Matone.
8: Un attimo. 22 Matone, accolto come raccomandazione.
1: 23 Morrone.
8: 23 Morrone, un momento solo.
1: 24 Viggiano.
8: Contrario.
1: Bene, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1 Dori, favorevole con riformulazione, non accetta e chiede di intervenire. Prego, collega Dori.
4: Davis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Allora, no, non accetto la riformulazione, adesso illustro i motivi, anche se almeno con questa riformulazione è finalmente chiaro ai circa 50.000 praticanti che poi dovranno svolgere l'esame d'avvocato come dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, svolgersi la prossima sessione 2026. Ricordo tra l'altro che siamo al 26 maggio, l'anno scorso è uscito il bando per l'esame della sessione 2025 il 30 giugno e quindi di fatto siamo davvero molto sotto con i tempi, quindi auspico anzitutto che quel provvedimento che attendiamo sia evidentemente un decreto legge, altrimenti non ci staremmo sicuramente dentro. Diciamo che almeno una chiarezza è stata data, che se la riformulazione l'ho compresa correttamente è coerente con il disegno di legge delega, quindi le due prove scritte. Io però chiedevo di poter almeno per quest'anno, per la sessione 2026, di continuare con le modalità precedenti, cioè quelle degli ultimi anni, cioè con una sola prova scritta, per un semplice motivo che questi praticanti comunque hanno svolto, quelli che si davvero stanno predisponendo a svolgere a dicembre le prove scritte, perché evidentemente quindi saranno due le prove scritte, da come ci dice oggi il governo. Ma loro quando hanno iniziato la pratica, hanno iniziato la scuola forense, si sono preparati per una prova scritta perché in quel momento la norma prevedeva quello. Quindi a mio parere era corretto, già però nel mille proroghe, questo non comprendo perché non è stato fatto, così ci evitavamo tutti, ok, questo tipo di problema, i praticanti stessi che in queste settimane erano oggettivamente, ve lo dico, in ansia per questa, per capire come si svolgerà la prossima sessione, sarebbe stato corretto davvero che loro, avendo iniziato con certe modalità di svolgimento, quindi con una prova scritta, preparandosi anche nelle scuole forensi, che venisse svolta non due prove scritte, come evidentemente sarà in un provvedimento d'urgenza del governo, questa però è una mia interpretazione, ma con una sola prova scritta. Quindi da questo punto di vista il motivo è molto chiaro, il motivo per il quale non accetto, non accolgo quindi la riformulazione. Grazie.
1: Grazie onorevole, stiamo verificando un piccolo problema col sistema di voto che è stato risolto a quanto pare, quindi pongo in votazione. Ah no, prego, scusi, collega Grippo, stavo verificando il sistema di voto, quindi ero girata.
4: Valentina Grippo, prego. Movimento 5 Stelle.
9: No, grazie, solo per, se il collega me lo consente,
4: datazione per il Regno Europeo.
9: Ordine del giorno perché anche noi abbiamo acquisito le stesse preoccupazioni da parte di chi si avvicina alla professione, e quindi riteniamo giusto e importante l'indirizzo che si prova a dare con questo ordine del giorno. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'ordine del giorno 1 Dori col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Baldino, lassù. Lancellotta, ancora Baldino che ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 83, contrari 136. La Camera respinge. 2 Zaratti, parere contrario.
10: Gianassi.
11: Grazie Presidente, solo per dichiarare che
4: Federico Gianassi, Partito Democratico.
11: Il Partito Democratico sottoscrivono questo ordine del giorno che tocca un tema che abbiamo toccato anche in un nostro ulteriore successivo ordine del giorno, cioè il regime non prorogato per l'iscrizione all'albo dei cassazionisti sta creando una situazione di grande difficoltà, non è stato raccolto nella legge delega. Questo ordine del giorno e anche un nostro successivo invita il governo a raccogliere questo appello che sta provenendo da tutti i territori, e quindi credo che sia sbagliato da parte del governo esprimere un voto contrario, se non ho capito male, ma comunque noi sottoscriviamo questo ordine del giorno.
1: Grazie, ordine del giorno 2 Zaratti, parere contrario, la votazione aperta. Billi, Latini, Ciaburro, sta votando. Latini no, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137, la Camera respinge. 3 Grimaldi, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 133, la Camera respinge. 4 Mari, favorevole con riformulazione, va bene. 5 Giuliano, favorevole con riformulazione, va bene. 6 Perantoni, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137, la Camera respinge. 7 Ascari, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Ascari.
3: Grazie Presidente, non comprendo Ascari, il Movimento parere 5 Stelle. Contrario a questo ordine del giorno, dal momento che è omnicomprensivo di tutti gli aspetti, tra l'altro, di questa riforma dell'ordinamento forense. Tra l'altro in questo ordine del giorno si mette al centro quella che è la professione forense, che voglio ricordare rappresenta uno dei pilastri dello Stato di diritto. Però c'è anche da dire che per troppo tempo lo sfruttamento, che soprattutto ha coinvolto migliaia di praticanti avvocati, è stato giustificato con l'idea che il praticantato costituisca esclusivamente un periodo di apprendimento, ma formazione non può significare lavoro gratuito. Apprendere una professione e contribuire concretamente all'attività di uno studio sono due aspetti che possono e devono convivere, senza che uno diventi il pretesto per negare dignità economica all'altro. Infatti io ho già ricordato in quest'aula che dietro questa situazione ci sono tantissimi professionisti, giovani, giovanissimi, che affrontano davvero tante spese per affrontare il praticantato. Le tasse universitarie, i corsi di specializzazione, i contributi che devono essere pagati, i costi per l'accesso alla professione e spesso la necessità di mantenersi nelle grandi città dove svolgono la pratica anche con 2 o 3 lavori in contemporanea per raggiungere l'obiettivo di diventare avvocato. Tutto questo ovviamente genera una selezione sociale silenziosa, ma soprattutto inaccettabile. Chi può permettersi anni di lavoro sottopagato continua il percorso, chi non può spesso rinuncia. Ecco, questo significa limitare veramente l'accesso alla professione forense sulla base delle condizioni economiche di partenza e non del merito, delle capacità, e porta veramente a tanti giovani a non scegliere più quella che è una facoltà meravigliosa, che è la facoltà di giurisprudenza. Per questo è necessario in quest'Aula del Parlamento aprire una riflessione seria sulla previsione di contributi e strumenti di sostegno economico, come c'è scritto nel nostro ordine del giorno, per i praticanti avvocati, attraverso misure che siano dedicate, incentivi, fondi e politiche che garantiscano percorsi veramente di formazione realmente accessibili e riconoscimenti dal punto

0: loro anche dignità economica, ed è per questo motivo che stupisce veramente tanto il parere contrario a questo ordine del giorno, che davvero non si comprende, perché il lavoro, anche quando è formazione, resta lavoro, e il lavoro non può essere di certo sfruttamento. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'ordine del giorno 7 a scarico, il parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 138. La Camera respinge. 8, dorso, favorevole con riformulazione. La deve riascoltare. Ve l'abbiamo mandate le riformulazioni. Comunque chiedo... Scusi, sottosegretario, può leggerci la riformulazione dell'otto dorso?
2: Sì, molto volentieri. Allora, espunte le premesse da 2 a 7, favorevole con questa riformulazione dell'impegno a promuovere presso le università, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita, la differenziazione dei curricula nei percorsi formativi post laurea, valorizzando le specificità degli indirizzi in coerenza con gli sbocchi professionali e anche le plurime aree di specializzazione che arricchiscono e qualificano l'esercizio della professione forense, al fine di facilitare l'accesso al mondo del lavoro.
1: Grazie. Collega Dorso non accetta e chiede di intervenire. Va bene, prego.
3: Grazie Presidente. No, non posso accettarla.
4: Movimento 5 Stelle.
3: Perché non sapevo se avevo sentito male, perché riguarda la riformulazione dei percorsi post laurea, mentre quello che noi volevamo sollecitare, quantomeno sperando nell'accoglimento di un ordine del giorno che chiaramente è un atto di indirizzo ben più blando e tutto, diciamo, da scrivere, potremmo dire così, di un emendamento, quello che noi volevamo sollecitare, e non mi ripeterò, è proprio la revisione dei percorsi di laurea, quindi una differenziazione di percorsi di laurea, non di ulteriore formazione post laurea, quindi è una cosa ben diversa, ed è il motivo per cui non posso accogliere la riformulazione, ed insisto invece per l'approvazione di questo ordine del giorno così come è scritto, perché quantomeno, ripeto, aprirebbe una riflessione nei tavoli che contano, che sono quelli del Ministero della Giustizia, ma unitamente al Ministero dell'Università, sentito anche il Consiglio Nazionale Forense, perché l'abbiamo pure specificato, una riflessione, un ragionamento sui percorsi di laurea differenziati, quindi a monte, all'origine. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 8, dorso, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137. La Camera respinge. 9, Cerreto, favorevole con riformulazione. Va bene? Sì. 10, Borrelli, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137. La Camera respinge. 11, Boschi, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 85, contrari 136. La Camera respinge. 12, Pastorino, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 86, contrari 136. La Camera respinge. 13, Serracchiani, favorevole con riformulazione. Va bene. 14, Gribaudo, favorevole con riformulazione. Va bene. 15, Gianassi, favorevole con riformulazione. No, chiede di votarlo. Quindi lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 139. La Camera respinge. 16, Scarpa, favorevole con riformulazione. Va bene? Quindi non va bene. Collega Scarpa, non va bene? Non va bene. Lo votiamo col parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 82, contrari 133. La Camera respinge. 17, Alifano, parere contrario. Chiede di intervenire. Prego, collega Alifano.
5: Grazie signora Presidente. Io voglio parlare del tempo degli avvocati.

0: avvocati, perché quello che
1: Enrica Alifano, Movimento 5 Stelle,
0: e alle avvocate che sono strette tra inefficienze della macchina della giustizia, adempimenti continui, processi telematici che non funzionano, ecco, quello che manca è il tempo. E ora, per potersi iscrivere all'albo dei cassazionisti, quindi per chi vuole seguire un procedimento in primo grado, in secondo grado e ancora in Cassazione, deve o superare un esame difficilissimo dopo un esercizio della professione per 5 anni, oppure seguire dei corsi organizzati dalla scuola dell'avvocatura dopo 8 anni di esercizio della professione e superare un esame. Insomma, bisogna tornare sui banchi della scuola e riuscire a conciliare poi l'attività lavorativa con questi ulteriori impegni. Ora io voglio citare alcuni dati che sono riportati anche in un rapporto dell'avvocatura che è stato stilato da Cassa Forense nel 2025. Ebbene, il 63,4% degli avvocati dice che non riesce con facilità a conciliare la vita propria con la vita lavorativa, e questa percentuale sale se vengono intervistate le avvocate. Sono il 70,6% le avvocate che dichiarano che hanno una grossa difficoltà a trovare un equilibrio tra la propria vita personale, la vita familiare e la vita lavorativa. E parliamo proprio delle avvocate, che hanno un reddito medio che è meno della metà di quello dichiarato dai colleghi uomini e che spesso lasciano la professione perché non riescono per l'appunto a conciliare vita familiare e vita lavorativa. Ora, con la possibilità di iscriversi nell'albo dei cassazionisti dopo 12 anni di attività continuativa, ebbene, era, come dire, anche un percorso meno gravoso rispetto a quello previsto attualmente, che prevede anche, ovviamente, un obbligo formativo in più. Non vogliamo assolutamente dimenticare che gli avvocati sono comunque soggetti ad obblighi formativi, quindi comunque durante tutta la loro carriera seguono corsi. Quindi quello che viene previsto dall'attuale normativa, che è stata disposta nel 2012, di fatto è qualcosa di più, un carico in più che viene poi a essere sopportato dagli avvocati qualora vogliono iscriversi nell'albo dei cassazionisti. Oltretutto, prevedere, come dire, come requisito per l'accesso all'albo dei cassazionisti l'aver esercitato per 12 anni in modo continuativo la professione forense, già di per sé penso che sia un requisito importante. Bisogna essere sul campo, ed essere sul campo per 12 anni. Quindi noi con questo DG che cosa proponiamo? Proponiamo che almeno nelle more dell'attuazione della delega venga conservato il requisito per l'accesso all'albo di cassazionisti di aver per 12 anni esercitato la professione forense. Tutto ciò potrebbe ovviamente valorizzare l'importanza della continuità della difesa tecnica e nello stesso tempo sanare una diseguaglianza tra coloro che più fortunati sono riusciti a maturare il requisito dei 12 anni e quelli che non ci sono riusciti, magari per un piccolissimo scarto temporale. Io invito il Governo a ripensare sul parere dato su questo DG.
2: Grazie onorevole, pongo in votazione, chiede di sottoscrivere Carmina, pongo in votazione il giorno 17 Alifano col parere contrario del governo, la votazione aperta. Votato tutti, Ferrari, cosa aspettiamo? Ah, aspettiamo Ghio che passa da lì, poi aspettiamo Viggiano. Bene, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 135, la Camera respinge, 18 De Monte favorevole con riformulazione, va bene, 19 Auriemma parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione aperta. Maggi. Ha votato collega Maggi sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 83, contrari 138, la Camera respinge. 20 Pittali sfavorevole con riformulazione, va bene? Mi dite se va bene? Sì. 21 Bisa favorevole con riformulazione, va bene. 22 Matone accolto come raccomandazione, va bene. 23 Morrone favorevole, 24 Viggiano parere contrario, lo pongo in votazione. Chiede di intervenire. Prego collega Viggiano.
3: Grazie. Francesca Viggiano, Partito Democratico.
4: Per il parere contrario da parte del che comunque si trattava di un ordine del giorno teso a dare dignità ai lavoratori. Questo ordine del giorno infatti nasce dall'esigenza di affrontare una questione di equità sostanziale che interessa il mondo del lavoro e più in generale i principi di inclusione che il nostro ordinamento deve garantire. La legge numero 68 del 99 sul collocamento mirato consente alle persone con disabilità di mantenere l'iscrizione nelle liste dedicate anche con redditi da lavoro contenuti. Oggi però esiste una disparità nel limite, in quanto 8.500 euro annui è il limite previsto per il lavoro subordinato e parasubordinato, mentre per il lavoro autonomo è fermo a 5.500 euro. Una differenza che rischia di penalizzare chi svolge attività autonome o professionali, spesso caratterizzate da una maggiore incertezza economica, come nel caso di numerosi giovani professionisti e nel caso di cui si discute i giovani avvocati. Una differenza giovani e meno giovani in realtà, perché in realtà i limiti di reddito e le possibilità che ormai questa professione offre sono sempre molto altalenanti e dipendono anche dalle zone geografiche italiane. Una differenza che rischia di penalizzare appunto chi svolge attività autonome o professionali e l'obiettivo del presente ordine del giorno era proprio quello di invitare il governo a equiparare quantomeno la soglia prevista per il lavoro autonomo a quella già stabilita per il lavoro subordinato e parasubordinato, prevedendo altresì un meccanismo di aggiornamento periodico, come è previsto insomma per altre misure. Si tratta appunto di un intervento che non introduce forme di privilegio, bensì costruisce e contribuisce a rafforzare i principi di equità, coerenza normativa e inclusione lavorativa. Per tali ragioni io mi auguro che ci sia un ripensamento da parte della maggioranza e che questo ordine del giorno possa portare a un impegno concreto da parte del governo affinché vengano eliminate queste disparità di trattamento e che venga assicurata dignità ed equità alle persone. Grazie.
2: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno 24 Viggiano col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 83, contrari 135, la Camera respinge. Facciamo una brevissima sospensione tecnica prima del voto finale, 5 minuti. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 18:25. La seduta è sospesa.
3: Radio Radicale 18:49 minuti e stiamo seguendo in leggera differita la seduta del pomeridiana della Camera, il seguito della discussione del disegno di legge delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense e una breve sospensione dei lavori appunto sono continuati poi nel corso del pomeriggio e stanno tuttora continuando e noi riprendiamo l'ascolto dalla ripresa appunto dei lavori.
2: La seduta è ripresa, riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2629A e passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Giachetti. Prego onorevole.
3: Grazie. Roberto Giachetti, Italia Viva, il Centro Renew Europe.
5: Che oggi discutiamo interviene su un ambito decisivo per la tenuta del nostro sistema democratico, e cioè ci riferiamo alla professione forense e il ruolo che essa svolge nella tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. Quando si parla di avvocatura non si parla semplicemente di una categoria professionale, ma si parla di uno dei cardini del diritto di difesa, dell'equilibrio tra i poteri, della possibilità concreta per ogni persona di accedere alla giustizia in condizioni di effettiva tutela. È per questo che una riforma dell'ordinamento forense non può essere considerata una questione tecnica o settoriale, ma riguarda la qualità stessa della nostra democrazia. Per queste ragioni io anticipo fin d'ora che il voto del nostro gruppo sarà un voto favorevole. Lo faremo nella consapevolezza che il testo contiene elementi importanti e attesi da tempo dall'Avvocatura italiana, ma anche con la convinzione che il percorso di riforma non possa dirsi concluso con l'approvazione di questa legge delega. Abbiamo espresso fin dall'inizio alcune riserve sul metodo adottato dal Governo. Noi infatti pensiamo e abbiamo pensato fin dall'inizio che su una materia così delicata sarebbe stato molto preferibile un intervento legislativo più definito dal Parlamento, anziché un impianto che inevitabilmente rimanda a successivi decreti legislativi una parte significativa della disciplina in oggetto. Le Camere avranno certamente modo di intervenire anche nelle fasi successive, ma è evidente che il ruolo parlamentare risulta inevitabilmente ridimensionato. Nonostante questo, il nostro atteggiamento è improntato inevitabilmente a un livello di collaborazione istituzionale. Noi consideriamo anche positivamente il lavoro che è stato fatto in Commissione, dove sono state avanzate dalle opposizioni proposte concrete che abbiamo visto anche nell'esame degli emendamenti oggi in aula e tutte volte a migliorare il testo nei punti che si ritenevano più critici. Abbiamo ritenuto utili anche le audizioni che sono state fatte dall'Avvocatura, gli ordini professionali, le associazioni e soprattutto da tanti giovani che si affacciano oggi alla professione in un contesto molto più complesso rispetto al passato. Alcuni degli interventi che sono intervenuti nel corso dell'esame parlamentare vanno certamente nella direzione giusta. Penso alle misure che rendono più sostenibile il percorso di accesso alla professione, alla riduzione della durata delle scuole forensi, agli strumenti pensati per alleggerire il peso economico della formazione per i praticanti con minori disponibilità economiche e all'estensione di opportunità formative che in precedenza sono risultate limitate spesso e volentieri da interpretazioni troppo rigide che ci sono state. Sono certamente dei segnali importanti, perché oggi il vero nodo da affrontare è il crescente allontanamento delle nuove generazioni dalla professione forense. Troppi giovani laureati, infatti, in giurisprudenza rinunciano ad intraprendere questo percorso oppure lo abbandonano dopo pochi anni. Le ragioni le conosciamo tutti: redditi spesso insufficienti nella fase iniziale della carriera, precarietà, costi elevati per la formazione, difficoltà previdenziali, scarse prospettive di stabilità. In molti casi il settore pubblico appare davvero più attrattivo un problema serio che non riguarda soltanto il futuro degli studi legali, ma il futuro stesso del sistema giustizia. È quello, per esempio, del ricambio, un ricambio generazionale adeguato senza giovani preparati e motivati pone un rischio che è quello di impoverire progressivamente la funzione sociale dell'avvocatura. Per questo motivo noi riteniamo che serva una visione più ampia e anche più coraggiosa. Occorre continuare a lavorare sul tema dell'equo compenso, sulla sostenibilità previdenziale, sulle tutele per i professionisti più giovani, sulla riduzione degli ostacoli economici all'ingresso della professione. E occorre soprattutto farlo rapidamente, perché il disagio che attraversa una parte consistente dell'avvocatura non possiamo più ignorarlo, è di fronte a noi, e allo stesso tempo dobbiamo guardare e affrontare con lucidità le trasformazioni che stanno investendo il settore della giustizia. Il tema dell'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale stanno modificando profondamente il lavoro legale, l'organizzazione degli studi professionali e addirittura il rapporto tra cittadino e processo. Sarebbe sbagliato guardare a questi cambiamenti con diffidenza pregiudiziale. Le nuove tecnologie possono migliorare l'efficienza, facilitare l'accesso alle informazioni e rendere più rapido il lavoro professionale, ma proprio perché la trasformazione è così profonda, è necessario accompagnarla con regole chiare e con una forte tutela del ruolo dell'avvocato. La tecnologia non può comprimere il diritto di difesa né sostituire quella funzione di garanzia che appartiene alle professioni forense. In questo quadro noi riteniamo inoltre che debba proseguire anche la riflessione sul riconoscimento costituzionale dell'avvocatura, non come rivendicazione corporativa, ma come rafforzamento delle garanzie del cittadino e del principio del giusto processo. Questa riforma, in conclusione, signora Presidente, rappresenta un passaggio significativo e contiene, come ho detto, aspetti positivi che meritano di essere sostenuti. Naturalmente restano questioni aperte e sarà necessario continuare il confronto durante l'attuazione della delega e nei successivi passaggi parlamentari. Ma oggi il Parlamento ha il dovere di dare un segnale di responsabilità e di attenzione verso una professione che svolge una funzione essenziale nella tutela dei diritti. E mi lasci dire, signora Presidente, anche in ragione di quello che abbiamo fatto in apertura di seduta, che c'è un convitato di pietra in questo dibattito che riguarda la riforma dell'ordinamento forense ed è esattamente quello che sta accadendo, quello che il collega Pittalis ha denunciato questa mattina, con la richiesta anche al Ministro di dare una risposta e un'informativa sulla questione che riguarda le intercettazioni degli avvocati con i loro clienti. Noi continuiamo a ritenere che sono importanti queste norme, ma rischiamo di lavorare su un terreno che viene totalmente scavalcato da illegalità che non vengono contrastate. Ma comunque per queste ragioni noi annunciamo il nostro voto favorevole con l'auspicio che il lavoro possa proseguire nel segno di una condivisione, di un ascolto, di un confronto e di una volontà di costruire un sistema della giustizia più moderno, più accessibile e più vicino ai cittadini. Grazie.
2: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Dori. Ne ha facoltà. Prego.
3: Davis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Sì, grazie Presidente. La riforma della professione forense che oggi approveremo qui in aula è stata chiesta a gran voce dall'intera avvocatura nei vari congressi e quindi anche solo da questo punto di vista, per questo motivo, merita il nostro appoggio come Alleanza Verdi Sinistra e quindi annuncio già il voto favorevole come già abbiamo fatto anche in occasione del mandato ai relatori. Tra l'altro auspichiamo anche un'approvazione rapida anche nel suo passaggio poi al Senato e ricordiamo però che si tratta, questo un elemento di criticità, di una legge delega e che quindi avrà poi necessità di decreti legislativi che dovranno poi attuarla e come sappiamo l'iter parlamentare poi prevede anche l'invio alle Camere degli schemi di decreto legislativo, poi su quelle dovranno esprimersi e via di seguito. Quindi i tempi chiaramente si allungano rispetto invece all'approvazione di una norma dispositiva, come era tra l'altro nella proposta originaria del Consiglio Nazionale Forense. Devo però sin d'ora ringraziare sia i relatori che anche il Vice Ministro Sisto per l'approvazione di alcuni nostri emendamenti in commissione che avevo proposto come Alleanza Verdi e Sinistra e chiaramente avevo anche un disegno di legge che poi è stato abbinato al DDL Delega che si occupava in modo specifico dell'accesso alla professione. Quindi l'approvazione di questi emendamenti è sicuramente un passo nella direzione dei futuri avvocati e li ricordo quali sono queste modifiche a nostro parere importanti e positive. Anzitutto l'abbassamento della durata delle scuole forensi da 18 a 12 mesi, mentre il tirocinio professionale è e rimarrà ovviamente di 18 mesi, però il tirocinio lo può iniziare in qualsiasi momento dell'anno, le scuole forensi invece hanno delle finestre di accesso non in qualsiasi momento dell'anno e quindi questo creava un disallineamento che avrebbe potuto addirittura provocare la perdita di fatto di un anno, cioè l'impossibilità di accedere alla sessione di esame di quell'anno. In questo modo sicuramente con la durata di 12 mesi, oltre ad abbassare chiaramente anche i costi stessi della scuola forense che si vanno ad aggiungere a tutti gli altri, ecco, da questo punto di vista superiamo questa criticità del disallineamento. Altro emendamento importante che ho proposto ed è stato approvato e va nella giusta direzione è quello del prevedere che sotto un certo livello di ISEE, quindi di reddito familiare, per intenderci, che viene poi aggiornato periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense, la scuola forense è gratuita, quelle organizzate, per intenderci, dai consigli dell'ordine e degli avvocati. E questo va chiaramente nella direzione di aiuto per coloro che invece hanno maggiori difficoltà di natura economica, quindi non deve essere un ostacolo all'accesso alla professione, cioè non deve essere chiaramente l'accesso basato sul censo. Dall'altro emendamento che ho proposto ed è stato approvato in commissione, quello dell'estensione della possibilità del tirocino anticipato, del cosiddetto semestre anticipato, anche per coloro che sono fuori corso. Come sapete, infatti, in precedenza, con un'interpretazione data dalla Corte Costituzionale rispetto alla norma contenuta nella precedente legge professionale, cioè la 247 del 2012, non era possibile anticipare l'inizio quindi del tirocinio per coloro che erano fuori corso, ma dobbiamo renderci conto che nella maggior parte dei casi chi è fuori corso molto spesso lo è per motivi che non sono legati necessariamente alla buona volontà, ma perché il praticante magari si trova in un contesto familiare anche da un punto di vista economico la necessità magari di svolgere, chiaramente considerato che poi durante la pratica già non ci sarà un compenso, già anche durante il percorso universitario qualche lavoretto, oppure per motivi di salute, insomma tantissime motivazioni che possono far rallentare il percorso universitario, andare fuori corso, e quindi non era possibile invece anticiparlo. Da questo punto di vista quindi eliminiamo questa diciamo discriminazione, perché a pari condizioni devono esserci chiaramente le stesse soluzioni. Chiaramente rimangono ancora sul tavolo alcuni temi che noi avevamo posto anche con degli emendamenti. Capisco che qui in aula era difficile riaprire il testo, però ad esempio alcuni piccoli accorgimenti sarebbero stati nella giusta direzione di aiuto anche per i praticanti avvocati, chi deve sostenere l'esame d'avvocato, come ad esempio l'estrazione della lettera. Questo avveniva qualche anno fa, anche quando ho sostenuto io l'esame d'avvocato, l'estrazione della lettera per l'orale già in occasione della prova scritta, che significa già permettere una programmazione anche nel tempo, chi già si sta preparando per l'esame e già sostenuto le prove scritte. Così come, e questo però non comprendo ad esempio il parere contrario, quindi hanno votato contrario la maggioranza, rispetto al fatto di avere chiaramente in accordo da parte del Ministro della Giustizia con le case editrici un elenco tassativo di manuali che possono, di codici annotati con la sola giurisprudenza, che possano essere utilizzati in occasione delle prove scritte. Perché vi segnalo nuovamente come purtroppo in tanti corti d'appello è successo anche a Roma, anche nell'ultima sessione, ma questo caos avviene tutti gli anni, che arrivano i candidati che devono sostenere le prove scritte, hanno speso già centinaia di euro per comprare quei codici e non se li vedono convalidati per l'utilizzo durante le prove scritte. Ed è veramente incredibile, perché la stessa, magari un'altra sottocommissione, invece gli stessi manuali, gli stessi codici annotati con la sola giurisprudenza vengono invece accettati. Capite che questo è davvero un elemento anche ulteriore di preoccupazione, di ansia per chi si deve approcciare poi nelle ore successive all'esame, un esame veramente complicato. Chiaramente il tema che io ripongo ancora una volta qui in aula. Allora, noi abbiamo visto che il governo poco fa ha riformulato un ordine del giorno, un mio ordine del giorno, ma ce n'erano anche altri, con riferimento alla sessione d'esame 2026. Ecco, la richiesta era quella di poter avere le stesse modalità che c'erano già dal 2023 in poi, cioè di avere una sola prova scritta. Ora, con la riformulazione che è stata proposta, che poi ovviamente non ho accolto perché non sono d'accordo, invece si ripristina, si va verso le due prove scritte. Però capite che, a parte che siamo al 26 di maggio e il provvedimento che prevede le due prove scritte non c'è ancora, diciamo che lo interpretiamo dalla formulazione che è stata data all'impegno nel mio ordine del giorno, che saranno due prove scritte, perché si dice così come previsto nel DDL delega. Però questo provvedimento oggi non c'è ancora, cioè siamo al 26 maggio e il provvedimento è ancora nell'aria e lo aspettiamo da settimane. Adesso almeno sappiamo che dovrebbero essere due prove scritte, almeno, anche se non sono d'accordo, però almeno sappiamo qual è la direzione. Ma evidentemente dovrà essere un decreto legge, perché l'anno scorso, ad esempio, il bando è stato il 30 giugno del 2025, siamo al 26 maggio, fra poche settimane il bando dovrà esserci e dovrà esserlo in forza chiaramente di un provvedimento, di una norma, di una legge che evidentemente dovrà essere probabilmente il decreto legge. Ecco, l'unico tema che ho posto con gli emendamenti invece relativo alla politica forense invece è la rappresentanza, ad esempio nel caso specifico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rispetto al peso che hanno in Consiglio Nazionale Forense, rispetto ad esempio con maggior numero di avvocati a Roma, hanno un rappresentante in Consiglio Nazionale Forense, la Sicilia con meno avvocati, 3.500 avvocati meno, ne avrà 4. Questo chiaramente capite che non è un peso equo rispetto al numero di iscritti. Allora, i temi chiaramente che noi abbiamo cercato di porre sono veramente numerosi. Noi chiaramente, ribadisco, voteremo a favore di questo provvedimento, perché comunque sia sono stati accolti, ecco, alcune nostre proposte. C'è da dire che non so però quanto con questo disegno di legge la professione di avvocato torna attrattiva. Cioè, io non mi immagino, purtroppo, Presidente, qui vado a concludere, con questo, cioè non vedo grandi elementi di novità tali per cui la professione diventi improvvisamente attrattiva rispetto a oggi, perché il rischio è quello della fuga verso la pubblica amministrazione, come invece abbiamo visto negli ultimi anni. Ad ogni modo, ecco, per tutti i motivi che in questa dichiarazione di voto ho espresso un po' rapidamente, Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie.
2: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato D'Alessio, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie, Presidente. Anche da parte nostra ci sarà un voto favorevole con riferimento al provvedimento oggi in esame. Non abbiamo per la verità condiviso la metodologia nel senso della delega, perché a nostro avviso la materia è talmente importante che andava sviscerata attraverso un percorso diverso, più completo e più inclusivo con riferimento alla partecipazione delle Camere. Tuttavia bisogna dire che con riferimento a questo tema importante e alto c'è stata una certa concertazione che deve continuare per la realizzazione di questo lavoro, creando un clima che si è creato, continuando in un clima di non conflittualità, cosa che probabilmente dovremmo fare con riferimento a più tematiche. Si inserisce in un quadro storico piuttosto difficile per l'avvocatura. La crisi dell'avvocatura non viene certificata soltanto da articoli di giornale, da monografie, da tavole rotonde, da dibattiti. Sono i numeri che certificano una crisi veramente profonda dell'avvocatura. I numeri di iscritti alla cassa, i numeri di iscritti all'ordine, la poca capacità di questa professione così nobile e importante di attrarre i giovani. Naturalmente c'è anche uno smarrimento per i giovani e, perché no, anche una precarietà economica per le fasce giovanili dei giovani avvocati, in un tessuto economico che non risponde più alle aspettative dei sacrifici che il giovane avvocato va ad affrontare nella carriera. Rafforzare la figura dell'avvocato è necessario come presidio di garanzia, di libertà, di democrazia. Il diritto di accesso alla giustizia, il diritto di difesa incidono sul livello di civiltà dei paesi e quindi di un paese come l'Italia. Anche l'avvocato, la figura dell'avvocato, rafforzata all'interno della Costituzione, sarebbe una necessità non tanto per le esigenze ovviamente o per il favor verso la categoria, ma proprio per quello che rappresenta la funzione dell'avvocato, quella di rappresentare, tutelare e difendere i cittadini davanti alla legge. Viviamo un grande disagio, dicevo, della giovane avvocatura per ragioni anche economiche, previdenziali, soprattutto nella fase degli inizi, dell'accesso appunto alla professione, e quindi tematiche come l'accesso, la formazione, le agevolazioni con riferimento alla Cassa Avvocati sono assolutamente opportune. Molto bene l'abbassamento, a nostro avviso, da 18 a 12 mesi del percorso della formazione forense. Ottimo anche l'idea di rendere gratuite la partecipazione alle scuole forensi per determinate fasce più deboli economicamente con riferimento all'ISEE. Buono anche il correttivo con riferimento al tirocinio anticipato, che prima poteva essere portato, poteva essere realizzato soltanto per chi era in linea con la regolarità universitaria, ma lo ha detto bene il collega che mi ha preceduto, il collega Dori, non sempre chi è fuori corso lo è per mancanza di volontà, per mancanza di capacità di profitto, quindi non è un discorso che può essere fatto sul merito, perché spesso si è fuori corso per ragioni che possono essere quelle di ragioni di lavoro, studenti lavorativi o anche per interruzione degli studi per motivi di malattia o di qualche incidente di percorso. Ancora, gli esami che dovranno essere sostenuti dai prossimi esaminandi devono essere un po' chiariti sotto il profilo del percorso. Anche noi abbiamo avuto molte sollecitazioni di giovani avvocati che dovranno sostenere l'esame e che ancora non hanno un quadro chiaro con riferimento alle norme che regolamenteranno questo importante momento. Poi un passaggio lo farei sul rapporto con l'università. Io sono un avvocato figlio di avvocati e quando, è passato per la verità qualche anno, ma quando dall'università sono andato nelle aule di giustizia mi sono smarrito, mi sono destabilizzato, ripeto, vivevo in una casa dove sia mio padre che mia madre erano avvocati, ma quando ho messo piede nell'aula di giustizia mi sono reso conto che lo iato, la spaccatura tra quello che studi all'università e quello che ti trovi nelle aule di giustizia è così profonda che andrebbe creato un collegamento un po' più importante tra la fase universitaria e la fase di accesso alla professione. Bene dunque la disciplina dell'accesso alla professione, bene la revisione del regime della incompatibilità, bene anche l'introduzione con riferimento alla tutela dei rapporti di collaborazione in regime di monocommittenza. Attenzione ovviamente però alla natura dei liberi professionisti, la evoluzione della società non può snaturare questa tipicità che va tenuta quindi distinta, quella del libero professionista come uomo libero, capace di autodeterminarsi anche sul da farsi e con riferimento agli orientamenti etici. Non può essere sovrapposta la sua figura a quella del lavoratore subordinato. Fa specie, anzi fa piacere, che questo tipo di sottolineatura ci viene dall'AIGA, Associazione Nazionale Giovani Avvocati. Ho fatto un lungo percorso a suo tempo all'interno di quella categoria e devo registrare che ancora oggi prosegue una tradizione importante dell'AIGA, sempre giovani tecnicamente preparati che segnalano, fanno segnalazioni e rilevi con grandi capacità tecniche, che dimostrano di avere ben chiaro il ruolo alto e prestigioso dell'avvocatura, cioè sono pronti ad accettare le sfide di una società che cambia, considerando progresso e scenari che mutano e che sono nuovi, ma difendendo la libertà e l'indipendenza dell'avvocatura. Quindi bisogna fare molta attenzione alla voce dei giovani avvocati, che saranno ovviamente il futuro di questa professione. Quindi il giudizio sul provvedimento è complessivamente favorevole, con qualche perplessità, ma naturalmente sulle quali bisognerà tenere alta la guardia, ma naturalmente voteremo in maniera favorevole. Lo scenario nuovo, lo abbiamo detto, che è mutato nel corso degli anni, l'impatto con l'intelligenza artificiale, con i nuovi strumenti tecnologici, le realtà nuove, inimmaginabili fino a ieri, rendono necessaria questa riforma e necessaria la presenza dell'avvocatura anche nell'organizzazione giudiziaria. Voglio chiudere con una frase del del primo Presidente della Repubblica, il Presidente De Nicola, che era un avvocato del Foro di Napoli. È una frase che mi disse mio padre, poi l'ho ritrovata anche impressa in molti marmi di tribunali. Vado alla chiusura, Presidente. Il Presidente De Nicola, quando finì il mandato da Presidente della Repubblica, si andò a reiscrivere all'Ordine Forense di Napoli, e quando gli si chiese: ma come, un Presidente della Repubblica va a riscriversi all'Ordine Forense? Lui disse: l'Ordine Forense è posto così in alto che quando si esce mai si sale, quando si rientra mai si discende. Ecco, questo è il senso veramente del prestigio, dell'autorevolezza della vecchia avvocatura, che purtroppo non è più quella odierna, ma che deve quella odierna conservare quel fascino, quell'importanza, quel prestigio, e noi come legislatori abbiamo il dovere di salvaguardare l'autorevolezza di questa importantissima e indispensabile figura professionale. Grazie.
2: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata D'Orso, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente. Il provvedimento che stiamo per licenziare è sicuramente molto atteso da parte dell'avvocatura tutta. La necessità di una complessiva riforma di sistema dell'ordinamento forense nasce dall'esigenza di superare le criticità e rigidità della legge
9: del Movimento 5 Stelle.
8: Di proiettare l'avvocatura nel futuro, forse prima ancora dall'esigenza di adeguarla al presente sempre più complesso e multidisciplinare, di rendere la professione nuovamente attrattiva e accessibile per le giovani generazioni e all'altezza delle nuove sfide, quali ad esempio il rapporto con le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Doveva essere questa l'occasione per rilanciare una professione purtroppo in affanno, se non proprio in crisi. I numeri parlano chiaro. Negli ultimi 5 anni l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità. Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è negativo. Le cancellazioni colpiscono prevalentemente le donne. Nel 2024 oltre 2.100 avvocate hanno smesso di esercitare. Le cause sono le scarse gratificazioni economiche, ancora più evidenti con riguardo alle donne, che scontano uno spiccato gender gap, a cui si aggiunge pure una maggiore fatica a conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura. Ragioni che hanno reso molto più appetibili i concorsi pubblici, causando una vera e propria fuga dalla professione. A ciò si aggiunge anche il trend in costante diminuzione dei praticanti avvocati. Nel 2024 si è registrato un calo del 9%, come se la professione fosse destinata ad invecchiare fino ad estinguersi. L'età media degli iscritti è di 49 anni. Negli ultimi 10 anni si è registrato un continuo calo delle immatricolazioni alla facoltà di giurisprudenza, oltre 10.000 iscritti in meno. Un avvocato su 3 prende in considerazione la possibilità di lasciare la professione per attività in grado di dare maggiori soddisfazioni e maggiore stabilità. Ad un impegno incessante, ad uno stile di vita sacrificato, non corrispondono coerenti gratificazioni, che siano economiche ma anche non economiche. La fotografia ci restituisce maggiori fragilità concentrate su donne e giovani e la necessità di ampliare gli spazi di azione e libertà dell'avvocatura per compensare altrimenti la contrazione dell'attività forense tradizionalmente intesa. Davanti a questo scenario cristallizzato negli ultimi rapporti elaborati da Cassa Forense, ci saremmo attesi soluzioni per rendere la professione più attrattiva per i giovani, più sostenibile per le donne, più aperta e dialogante verso l'esterno. Ebbene, per noi del Movimento 5 Stelle l'obiettivo non è stato pienamente centrato e per questo il nostro sarà un voto di astensione. La riforma non si discosta molto dalla legge 247 del 2012, in molte parti ne è un copia e incolla, c'è più conservazione dello status quo che vera innovazione. Per certi versi c'è addirittura il consolidamento dello status quo, e mi riferisco all'introduzione del terzo mandato consecutivo per le cariche negli organi istituzionali dell'avvocatura, in spregio a quello che era ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva stabilito la legittimità del tetto del secondo mandato consecutivo al fine di favorire alternanza e ricambio generazionale. Ebbene sì, proprio quando occorrerebbe un'iniezione di fiducia nei giovani, anche con riferimento alle legittime aspirazioni di partecipare alla governance dell'avvocatura in modo da portare nuove energie e nuove idee, si consente alla classe dirigente attuale di blindarsi. È il motivo per cui associazioni come Associazione Nazionale Forense, come Movimento Forense, ma anche autorevoli esponenti dell'avvocatura che rivestono o hanno rivestito cariche istituzionali e associative, durante le audizioni si sono dichiarati palesemente contro il terzo mandato consecutivo. Rileviamo poi l'assenza di una disciplina transitoria transitoria che stabilisca l'applicazione della nuova regola dei 3 mandati consecutivi a partire dalla prossima tornata di elezioni dei vari organi. Una disciplina quanto mai necessaria, perché nel silenzio si darà luogo ad un'ambiguità di interpretazione e applicazione della norma che porterà ad un'ennesima prevedibile stagione di fitto contenzioso. Dicevo, molta conservazione e poca innovazione, e laddove c'è un accenno di innovazione ci si chiede di dare una delega in bianco al governo. Sì, perché l'altro aspetto che noi abbiamo contestato sin dall'inizio è stata la duplice scelta adottata dalla maggioranza di consentire al governo di fagocitare la bozza di riforma predisposta dai tavoli dell'avvocatura istituzionale e associativa, sottraendo anche questa volta, per l'ennesima volta, l'iniziativa al Parlamento, è quella di presentare al Parlamento non un articolato completo e trasparente di contenuto immediatamente precettivo su cui lavorare, eppure la bozza che usciva dai tavoli era proprio così, ma un disegno di legge delega che ha marginalizzato il lavoro parlamentare. Noi di questo governo non ci fidiamo, e non ci fidiamo neppure se ci dite che il decreto legislativo sarà il copia e incolla della bozza uscita dai tavoli del Consiglio Nazionale Forense. Non ci fidiamo perché abbiamo visto baggianate uscire dalle stanze del governo, e non credo debba ricordarvi la norma del decreto sicurezza che stigava gli avvocati al patrocinio infedele nei confronti dei migranti loro assistiti. Peraltro, ribadisco, siamo innanzi ad una delega in molti punti annacquata e confusa. Ad esempio, il punto sulla monocommittenza, che rappresenta una delle pochissime innovazioni presenti nel testo, è una scatola vuota. Le tutele per il collaboratore avvocato in regime di monocommittenza rappresentano una delle risposte che questa riforma avrebbe potuto e dovuto dare a quelle fragilità di cui parlavamo all'inizio, perché il regime di monocommittenza è diffuso prevalentemente proprio tra i giovani avvocati e le donne avvocate. Noi avremmo voluto vedere sin d'ora nero su bianco le tutele in tema di maternità, adozione, malattia, infortunio, in tema di recesso, il richiamo a specifici parametri per la congruità del compenso. Non c'è scritto nulla di tutto questo nella legge delega, anzi, riguardo al compenso è stato proprio eliminato il riferimento ai parametri. Nessuna garanzia, nemmeno in tema di congruità del compenso, e sul punto AIGA ha fatto pervenire forte preoccupazione. In altri casi siamo davanti a una delega che complica le cose invece di semplificarle, o che introduce elementi di rischio. Ad esempio, la previsione per le società tra avvocati di svolgere attività in favore del socio non professionista ha molto allarmato AIGA, perché rischia di minare autonomia e indipendenza dell'avvocato. Ma anche in tema di incompatibilità non si è semplificato né liberalizzato nulla, a parte mettere nero su bianco che la professione di avvocato è compatibile con quella di maestro di sci. I tempi sarebbero stati ormai maturi per introdurre una disciplina ben più chiara e snella, con pochi tassativi divieti, e per il resto la liberalizzazione di tutte le attività che non possono in alcun modo compromettere autonomia e indipendenza dell'avvocato. Ma lì dove il capolavoro della restaurazione si consuma è proprio ciò che riguarda i giovani praticanti avvocati. Le scuole forensi rimangono obbligatorie, benché il rapporto di Cassa Forense ci dica che i giovani avvocati intervistati hanno rilevato come criticità il fatto che si arriva alla professione con troppa formazione teorica e poca formazione pratica. Noi pensiamo debbano invece essere facoltative le scuole forensi, dedicate solo a coloro che ritengono di avere ancora delle lacune nella formazione teorica da colmare. Ed ancora, siete stati capaci persino di tornare indietro sulle modalità dell'esame di abilitazione. Tornano le 2 prove scritte che avevamo abbandonato dal 2020, e non viene rinnovato il novero delle materie da poter portare all'orale. Anche da queste scelte passa la maggiore specializzazione e la conquista di nuovi spazi di azione, per non dire di mercato. Diritto dei consumatori, diritto d'autore, diritto dell'ambiente dovrebbero acquisire piena dignità all'esame di abilitazione. E infine, siete stati capaci persino di peggiorare la tutela dei praticanti avvocati prevista oggi dalla legge 247 del 2012. Oggi la legge riconosce al praticante che è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio, e che decorso il primo semestre può essere a lui riconosciuto un'indennità o un compenso per l'attività svolta, commisurati all'effettivo apporto professionale. Sparisce con la vostra legge delega qualsiasi cenno ad un'indennità o a un compenso, e questa sarebbe la vostra soluzione per rendere più appetibile e inclusiva per i giovani la professione e incrementare le iscrizioni all'albo? Giustamente anche su questo AIGA ha fatto pervenire critiche e forte preoccupazione. Ora, a me dispiace fare la guastafeste di un clima così idilliaco, ma credo che in quest'aula non possa mancare la voce di chi costringe tutti a guardare in faccia una realtà che è più scomoda di quanto si pensi. Non può mancare in quest'aula la voce di quegli avvocati che abbiamo udito in commissione e che tanti rilievi critici hanno fatto e tanti suggerimenti di modifica hanno proposto sono rimasti inascoltati. Non può mancare in quest'aula chi porta la voce dei giovani praticanti avvocati, non può mancare la voce di tutti quegli avvocati che poi sono la maggioranza, che appaiono silenti, non perché sono disinteressati alla sorte della professione, ma perché sono impossibilitati a seguire i nostri lavori perché sono affogati dalle scadenze di atti. Sono colleghe e colleghi che passano le mattinate dietro una porta di un'aula aspettando la loro causa quando hanno la fortuna che sia ancora celebrata in presenza, o li passano a turno presso gli uffici pubblici per sbrigare pratiche e poi il pomeriggio si barcamenano tra il ricevimento dei clienti e la redazione degli atti in scadenza, tornano a casa stravolti di sera e magari la notte si svegliano perché hanno l'ansia di aver dimenticato un termine o un adempimento da fare, colleghe per cui non esistono sabato o domenica o festività perché se c'è una comparsa da depositare quella alla precedenza su ogni altro aspetto della vita. Colleghe e colleghi costretti a fissare e conclude il PC per ore aspettando che l'applicativo del processo telematico torni a funzionare e consenta il deposito. Ecco, noi in quest'aula vogliamo portare la voce anche di questi colleghi e queste colleghe che forse si sarebbero attesi da noi in questa occasione maggiore attenzione e un pizzico di coraggio in più. Grazie.
2: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis, ne ha facoltà. Prego.
10: Grazie Presidente. Oggi non stiamo semplicemente votando una riforma ordinamentale. Stiamo affermando una visione precisa dello Stato di diritto e del ruolo che in esso deve continuare a svolgere l'avvocatura italiana.
9: Pittalis del gruppo di Forza Italia.
10: Una avvocatura libera, autonoma e indipendente non c'è piena tutela dei diritti, non c'è giusto processo. Non c'è democrazia sostanziale. Ecco perché questo provvedimento assume un valore che va ben oltre il dato tecnico e si colloca nel cuore della nostra architettura costituzionale, nel solco degli articoli 24 e 111 della Costituzione. Si tratta di un intervento atteso, costruito attraverso un confronto serio e serrato con il Consiglio Nazionale Forense e con tutte le rappresentanze dell'Avvocatura che finalmente aggiorna un impianto normativo fermo al 2012 e ormai non più adeguato a interpretare le trasformazioni profonde della società, della economia e delle professioni. Non è una riforma qualsiasi, è un riassetto che restituisce centralità e dignità ha una funzione essenziale per la tutela delle libertà dei cittadini. In un tempo in cui tutto tende a essere ridotto a mercato, questo provvedimento compie una scelta chiara. L'avvocato non è un prestatore qualsiasi, ma un garante di diritti, un presidio di legalità, un attore indispensabile del sistema giustizia. E proprio per questo è giusto e necessario delimitare con precisione le attività riservate anche alla luce delle nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale e dalla proliferazione di consulenze giuridiche offerte senza responsabilità e senza garanzie. E sia chiaro, qui non si difende una corporazione, si difende la qualità della difesa, si difende il cittadino e soprattutto si difende la certezza del diritto. Allo stesso modo è fondamentale il rafforzamento del segreto professionale e del rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, che resta il cuore della funzione difensiva e che non può essere sacrificato neppure di fronte alle nuove forme organizzative della professione. Lo abbiamo detto questa mattina con riferimento anche alla vicenda della Avvocatura Perugina, abbiamo espresso la nostra solidarietà agli avvocati del Foro di Perugia, a tutta l'Avvocatura Italiana, alla Unione delle Camere Penali Italiane che ha indotto uno sciopero proprio per la tutela della riservatezza dei colloqui tra difensore, indagato e imputato. E allora, vedete, Questa riforma interviene con un coraggio anche su un tema delicato come quello dell'equo compenso, perché non può esserci libertà nella professione se non c'è dignità economica. Per troppo tempo abbiamo assistito a una deriva inaccettabile, a una competizione al ribasso che ha colpito soprattutto i giovani, impoverendo la professione e con essa la qualità della tutela dei diritti. Lo dico sommessamente guardando ai banchi del centro-sinistra, questa è la riforma possibile, quella che poteva essere fatta anche negli anni passati e che non è stata fatta quando anche la sinistra e il Movimento 5 Stelle aveva responsabilità di governo. Noi ci abbiamo provato e devo dire, grazie anche ad una magistrale direzione che ha avuto il vice ministro Sisto in questo contesto, che ringraziamo, oggi è possibile portare a casa questo grande risultato. Con questo provvedimento si ristabilisce un principio semplice ma decisivo. Il lavoro, dicevo, va pagato in modo proporzionato, adeguato e giusto. È una scelta di civiltà giuridica, prima ancora che economica. E ancora il tema dell'accesso. Qui si misura proprio la serietà di una riforma. Perché aprire davvero una professione significa rimuovere gli ostacoli che impediscono ai meritevoli di entrare. La revisione del tirocinio, la razionalizzazione della formazione, la gratuità delle scuole forensi per chi non ha mezzi, l'anticipazione del praticantato, ecco, sono tutte misure che vanno nella direzione giusta, quella di un accesso più equo, più moderno, più coerente con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. Non si abbassa l'asticella della qualità, si eliminano le barriere inutili. È questa la differenza tra chi vuole conservare privilegi e chi, come noi, vuole creare opportunità. Importante è anche il rafforzamento del sistema disciplinare, che viene reso più credibile, più trasparente e più coerente con i principi di autonomia e terzietà. Perché l'indipendenza si difende anche con regole chiare e con un sistema capace di garantire correttezza e responsabilità. Così come è significativa l'introduzione di tutele per la monocommittenza, fenomeno troppo a lungo ignorato, che ha lasciato molti giovani professionisti in una zona grigia, senza protezioni e senza diritti. Qui lo Stato torna a fare lo Stato, riconosce una realtà e interviene per garantire equilibrio e dignità. Dunque, nel suo complesso, questo provvedimento rappresenta un punto di equilibrio alto tra innovazione e garanzia, tra apertura e tutela, tra mercato e diritti. È una riforma coerente con una visione liberale garantista che non confonde la libertà con l'assenza di regole, ma la fonda su regole giuste, chiare e soprattutto rispettose della persona. Forza Italia è sempre stata dalla parte delle professioni, della libertà, della responsabilità e della qualità. E oggi, con questo voto, riaffermiamo con forza questa nostra identità. Perché rafforzare l'avvocatura significa rafforzare lo Stato di diritto. Significa dire che la difesa non è un lusso, ma un diritto inviolabile. Significa dire che la giustizia non è un servizio qualsiasi, ma un pilastro della democrazia. E per tutte queste ragioni, con convinzione, se mi consentite, anche con orgoglio per chi appunto ha militato per oltre 40 anni e dunque con quella veste che noi chiamiamo toga sulle spalle, il gruppo di Forza Italia esprime il proprio voto favorevole.
2: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bisa. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro Sisto, che ringrazio assieme al Sottosegretario Ostellari per l'attività di confronto che hanno fatto in Commissione Giustizia e con questo Parlamento. Annuncio fin da subito il voto favorevole del Gruppo Lega su
9: questo del Gruppo della Lega.
11: Segna un passo importante per l'avvocatura italiana e con essa la qualità del nostro sistema giustizia. Questa riforma è frutto di un lavoro politico serio portato avanti dal governo e dalla maggioranza con spirito di ascolto, di responsabilità e confronto costante con il mondo forense. Lo voglio dire con chiarezza, questo governo ha avuto il merito di affrontare un tema che da tempo era rimasto fermo nonostante le profonde trasformazioni in corso. Il mondo è infatti cambiato radicalmente e anche quello riguardante la giustizia. Se pensiamo ad esempio al cambio di passo con i depositi telematici e le udienze davanti

L'organizzazione della professione forense in larga parte è rimasta ferma per molti ambiti a modelli del passato, ciò che ha comportato una crisi profonda di redditività, di equità e di attrattività soprattutto per le nuove generazioni. Questa riforma interviene proprio su questo punto, accompagnare l'avvocatura verso una dimensione più moderna, dinamica e sostenibile. Questa riforma compie una scelta chiara e coraggiosa, modernizzare l'avvocatura senza snaturare i principi fondamentali di libertà, autonomia, indipendenza e dignità che caratterizza appunto il ruolo di avvocato. Parlo appunto anche da avvocato, conosco bene le difficoltà della professione, le criticità dell'accesso, il peso economico e organizzativo che molti avvocati e anche giovani avvocati affrontano nei primi anni di attività, ed è proprio per questo che considero particolarmente importante l'impianto complessivo della riforma. Il primo elemento qualificante è il rafforzamento del ruolo costituzionale dell'avvocato. Il testo riafferma con chiarezza i principi di libertà, autonomia, indipendenza e dignità della professione, riconoscendo la funzione essenziale dell'avvocato nella tutela di diritti e nella corretta amministrazione della giustizia. Non si tratta solo di richiami formali, significa ribadire che la funzione difensiva non può essere ridotta a una mera prestazione commerciale, perché l'avvocato svolge una funzione di rilievo costituzionale direttamente collegata all'attuazione dell'articolo 24 della Costituzione e ai principi del giusto processo. Molto importante è anche il lavoro svolto sulla disciplina delle attività riservate nell'ambito dell'assistenza e consulenza legale stragiudiziale. La riforma chiarisce infatti il perimetro di queste attività riservate agli iscritti all'albo nell'ambito delle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita, nella mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché l'attività di consulenza e assistenza legale connessa all'attività giurisdizionale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzativo. È una scelta che tutela i cittadini, rafforza la certezza del diritto e contribuisce al contrasto del cosiddetto abusivismo professionale. Allo stesso tempo il testo mantiene un corretto equilibrio rispetto ai principi europei di proporzionalità e concorrenza, evitando irrigidimenti incompatibili appunto con il quadro normativo europeo. Importante è altresì il lavoro svolto sul superamento dell'attuale regime dell'incompatibilità, prevedendo ad esempio la possibilità per l'avvocato di ricoprire cariche societarie con poteri gestori. Si tratta di un passaggio significativo che rende la figura dell'avvocato più adeguata alla società contemporanea e più coerente con le esigenze del mondo economico e produttivo, senza sacrificare appunto quei principi di autonomia, indipendenza e deontologia che tanto ci stanno a cuore, come appunto lo è nella nostra professione forense. Ritengo inoltre particolarmente significativo il lavoro svolto in Commissione Giustizia sugli emendamenti migliorativi approvato durante appunto l'esame in Commissione. Mi riferisco in particolare all'emendamento che ha superato il sistema delle liste nelle elezioni forense, prevedendo esclusivamente candidature individuali. Si tratta di una modifica importante sotto il profilo ordinamentale e democratico. Con questo intervento restituiamo centralità al merito, alla persona del candidato e alla libertà di partecipazione, favorendo una rappresentanza più ampia e meno cristallizzata. Vi è un altro aspetto particolarmente significativo della riforma, quella della collaborazione professionale in regime di monocommittenza. Dopo quasi 20 anni di discussione si interviene per regolamentare questa realtà, ma auspico comunque che questo principio non vada a snaturare il ruolo dell'avvocato e dell'avvocatura come da sempre concepito. Sul contratto di rete e sulle reti professionali, noi crediamo che l'avvocatura italiana debba poter crescere anche attraverso questi modelli organizzativi e dinamici, capaci di favorire aggregazioni professionali, condivisioni di competenze, investimenti tecnologici e specializzazione. Le reti professionali consentono agli studi di affrontare incarichi più complessi, migliorare le competitività e offrire servizi più efficienti. E questa è la direzione che questo governo e maggioranza hanno scelto: un'avvocatura più moderna, più strutturata, più competitiva e maggiormente adeguata alle sfide del presente e del futuro. Naturalmente non ignoriamo le criticità emerse durante il confronto parlamentare, le osservazioni appunto

0: da parte dei giovani avvocati, delle associazioni forense, sul rapporto tra consulenza stragiudiziale e figura del giurista d'impresa. Ma proprio qui emerge il valore del metodo adottato dal governo e dalla maggioranza. Questa riforma non si esaurisce oggi. Dopo il voto alla Camera, il testo passerà all'esame del Senato e successivamente si aprirà la fase dei decreti legislativi attuativi e dei decreti ministeriali. Ed è proprio in quella sede che sarà possibile affinare ulteriormente ulteriori aspetti tecnici, correggere eventuali criticità applicative e rendere ancora più efficace il nuovo impianto ordinamentale. Come Lega continueremo a seguire con attenzione il percorso attuativo della riforma, mantenendo un confronto costante con il Consiglio Nazionale Forense, con gli ordini e tutte le rappresentanze dell'avvocatura in maniera indistinta, perché una buona legge delega si misura soprattutto sulla qualità dei decreti attuativi. Oggi abbiamo il dovere di dare una risposta immediata anche però ai praticanti avvocati, ne abbiamo parlato anche durante l'esame degli ordini del giorno, si è infatti creato un evidente vulnus sul tema dell'esame di abilitazione e auspico appunto che il governo intervenga quanto prima anche in questo ambito. Colgo l'occasione, vista anche la presenza del Vice Ministro, che so assolutamente di cosa vado a parlare, di porre l'attenzione sul processo telematico. L'avvocato si fa 24 ore al giorno e non è possibile che il portale telematico un giorno sì e l'altro anche non funziona e che ci siano attese di ore da parte dell'avvocato che deve consultare fascicoli e depositare atti e che sia appunto sempre in manutenzione.
1: Momento forense. La votazione è aperta. Dorso. Stiamo votando, colleghe e colleghi. Sì, Schifone sta tornando al suo posto. Ha votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 24, favorevoli 177, contrari nessuno. La Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432, 2633. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame della proposta di legge in materia di edilizia residenziale pubblica è rinviato ad altra data. Avverto altresì che essendone stata fatta richiesta e sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, nella giornata di domani, mercoledì 27 maggio, le votazioni previste nella parte pomeridiana della seduta termineranno alle ore 18. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli. Ne ha facoltà.
2: Borrelli del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Segnalare e denunciare ancora una volta le corse clandestine dei cavalli in Sicilia. In questo weekend ne sono state documentate tre tra Catania e Siracusa. Voglio ricordare a tutti che di clandestino queste corse non hanno nulla, visto che vengono fatte su strade pubbliche, spesso superstrade, in diretta Facebook. E questa volta Enrico Rizzi, abbiamo scoperto addirittura che per sfida nei confronti dello Stato questa volta l'hanno fatta a volto scoperto, cioè significa che non temono nulla e che sanno, come d'altronde stanno dicendo, che non ci sono norme che attualmente vengono applicate per fermare questa vergogna. Noi stiamo cercando di portare avanti delle norme serie anche per il riconoscimento nei confronti degli equidi di animali d'affezione e per la tutela. Tengo a precisare che le poche volte che ci sono stati degli interventi nei confronti di questa vergogna.
2: 19:45 minuti, Radio Radicale, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo seguendo il seguito della discussione dell'esame del disegno di legge numero 2629 e abbinate, ossia le deleghe al governo per la riforma dell'ordinamento forense collegato alla manovra di finanza pubblica. Ed ora riprendiamo dall'intervento di Deborah Serracchiani del Partito Democratico.
4: Grazie Presidente, grazie anche al Vice Ministro Sisto e al Sottosegretario Stellari che hanno seguito i lavori della Commissione. Lavori della Commissione e del Parlamento che avremmo voluto essere svolti con modalità diverse, questo ce lo consentirà Vice Ministro, perché ancora una volta di fronte ad una legge di riforma dell'ordinamento forense ci saremmo aspettati non la legge delega, cioè l'appropriazione da parte del Governo del lavoro fatto dall'Avvocatura italiana e anche di quel lavoro che avrebbe dovuto e potuto fare il Parlamento intero su una legge di riforma forense assolutamente necessaria. Su questo francamente non vi sono dubbi, anche perché l'ultima legge di riforma risale a 14 anni fa e nel frattempo è cambiato il mondo, è cambiato il modo con cui gli avvocati lavorano, è cambiato il modo con cui i clienti si rivolgono agli avvocati, anche grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici che oggi ci fanno un po' sembrare tutti scienziati, e quindi è chiaro che l'attività richiedeva e richiede una legge di riforma, però proprio per questo motivo e proprio per questa necessità avremmo voluto che ancora una volta non fosse soverchiato in qualche modo il Parlamento da questa presenza fin troppo invasiva del Governo. Avremmo voluto cioè che invece di scegliere la legge delega si fosse potuto avere un rapporto normale tra maggioranza e opposizione per affrontare una legge di riforma dell'ordinamento forense che comunque tutti condividiamo nella necessità e nella opportunità, e ancora una volta invece il Parlamento è stato spogliato di questa possibilità, e sono passati anche dei mesi che vorrei ricordare non sono stati attribuibili ad un'attività ostruzionistica dell'opposizione che mai vi è stata, semmai ad alcune lentezze. Del resto questo era un governo impegnato in una riforma costituzionale della giustizia che, ahimè, non si è occupata per lungo tempo dei problemi della giustizia, che tra l'altro oggi curiosamente sono stati tra l'altro affrontati da noi tutti all'interno di questi interventi, quasi che vi fosse la possibilità di farlo e come se in passato questo fosse stato poco opportuno. Ebbene, in quei tempi nei quali ci siamo occupati di una riforma costituzionale inutile se non dannosa, sono emersi invece i problemi del sistema giustizia, e all'interno di questi problemi c'è il tema avvocatura. Allora partiamo subito dal presupposto che noi vorremmo occuparci di un'avvocatura che finalmente entra in Costituzione, e quindi magari di questo avremmo voluto parlare e di questo avremmo voluto occuparci, e invece di questo ancora non possiamo occuparci, perché nonostante la volontà, direi unanime, dell'inserimento dell'avvocatura in Costituzione, di questo ancora non ci occupiamo. La riforma di legge dell'ordinamento forense è necessaria, l'ho detto fin dall'inizio, e questo è il motivo per cui noi abbiamo voluto quindi occuparci di questa riforma, nonostante la scelta del metodo che non abbiamo condiviso, fin dal primo momento con puntualità e con attenzione. Per cui i nostri emendamenti sono sempre stati emendamenti di merito, sono sempre stati emendamenti puntuali, sono sempre stati emendamenti con i quali abbiamo tentato di migliorare il testo. Testo, lo diciamo da subito, su cui esprimiamo, nonostante questa criticità nel merito, un voto favorevole, perché appunto riteniamo che la riforma sia necessaria. Ed è una riforma che, come hanno detto i colleghi, lo voglio ripetere, lo ha precisato nella discussione generale anche il collega Gianassi, contiene degli spunti molto utili e anche che superano delle distorsioni che c'erano già ancora nel passato. Penso ad esempio al fatto che oggi un avvocato finalmente possa entrare a pieno titolo nella governance di una società. Sembrava abbastanza assurdo che fra tutti i professionisti l'avvocato fosse l'unico che, pur prestando consulenza e attività legale, non potesse mai svolgerla all'interno, o comunque prendendo una posizione di governance all'interno delle società. E quindi ci sono diverse cose sulle quali abbiamo espresso un parere positivo, anche tentando di migliorarle. Penso al tema della formazione, penso al tema dell'accesso alla professione, penso al tema che è stato dedicato al procedimento disciplinare, però mi corre l'obbligo, Vice Ministro, anche per un miglior lavoro futuro, anche perché questa è solo una legge delega e quindi alla legge delega seguiranno dei decreti attuativi, seguiranno dei decreti ministeriali. Noi auspichiamo che non ci limiteremo soltanto ad ascoltare un mero parere consultivo, ma che ascolteremo le opposizioni, ma mi verrebbe da dire tutto il Parlamento, anche per migliorare e condividere, se possibile, quei decreti attuativi. E quindi mi corre l'obbligo di sottolineare quelle che sono criticità che noi troviamo in questo testo, che pure voteremo con voto appunto favorevole. Criticità che sono dovute al fatto che questa riforma avrebbe dovuto essere più coraggiosa e più ambiziosa. Noi siamo all'epoca della intelligenza artificiale, siamo all'epoca nella quale sta cambiando e modificando profondamente l'attività dell'avvocato all'interno dello studio legale, eppure questa legge di riforma dell'ordinamento forense sembra un po' rivolgersi al passato, sembra guardare ancora con gli occhi dello specchietto retrovisore e non affrontare invece questa che è una sfida epocale sulla quale l'avvocato è in prima linea e sulla quale l'avvocato deve essere messo in condizione di poter svolgere la propria attività eticamente, correttamente, con tutti gli strumenti necessari, ma sempre nell'interesse dei cittadini e nell'interesse appunto dello svolgimento corretto della professione. C'è poi da sottolineare che è mancato il coraggio di precisare meglio qual è il rapporto con il giovane avvocato, in particolare qual è il rapporto con chi si affaccia alla professione di avvocato e purtroppo non troviamo quella precisione richiesta, quella precisazione richiesta anche dall'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati sul compenso e non sul rimborso. Insomma, l'attività del praticante non può essere un lavoro gratuito, l'attività del praticante quando viene fatta seriamente, secondo le regole, all'interno di uno studio dove la persona, il ragazzo, il giovane assume anche delle responsabilità, deve essere correttamente retribuito. Ecco, anche su questo forse un passo in più sarebbe stato quanto mai opportuno. Come crediamo che lo rilevavano alcuni colleghi che sono intervenuti prima di me, forse anche nella legge delega avremmo potuto dare qualche input in più al governo su quelli che sono i problemi che oggi affronta l'avvocatura italiana. Un'avvocatura italiana che non ha a propria disposizione sempre gli strumenti necessari per svolgere al meglio la propria professione. Penso ad esempio al fallimento del processo penale telematico, fallimento che sta in questo momento creando enormi difficoltà non soltanto agli avvocati ma anche agli utenti della giustizia, ma anche a tutti gli operatori del diritto, dai magistrati agli operatori dell'amministrazione della giustizia. E poi vorrei ricordare che Il processo penale telematico è solo, diciamo, uno dei punti che sono stati sollevati di più tra i problemi che l'avvocatura affronta quotidianamente, ma c'è un tema gigante che è legato al fatto che noi ormai siamo di fronte ad uffici giudiziari svuotati della gran parte degli operatori amministrativi, svuotati. Ci sono uffici giudiziari nei quali manca oltre il 50% del personale amministrativo e ci sono uffici nei quali forse un investimento maggiore sulla stabilizzazione, ancora oggi non sappiamo, Vice Ministro, se verranno stabilizzati tutti gli addetti e le addette agli uffici per il processo, che è un istituto fondamentale e sul quale noi vorremmo che ci fosse un'attività unanime del Parlamento, perché quella stabilizzazione porti finalmente ad avere uffici giudiziari che invece di perdere personale lo acquisiscano. E a proposito di perdere personale, vorrei ricordare che questi sono gli anni nei quali per la prima volta la Cassa Forense ha registrato un aumento delle cessazioni dell'attività professionale, cioè sono di più gli avvocati che cessano la propria attività professionale di quanti la iniziano. Certo, sono gli anni dei concorsi pubblici, ma sono anche gli anni nei quali forse si è investito troppo poco nella professione di avvocato. E sono gli anni nei quali invece proprio sulla formazione avremmo dovuto spingere per avere avvocati più qualificati. Da ultimo, Presidente, come ho detto all'inizio anche al Vice Ministro, Che vi fosse la necessità dopo 14 anni di una riforma dell'ordinamento forense non v'è dubbio. Che vi fosse la necessità di una riforma che affrontasse alcuni nodi che andavano sciolti da tempo non v'è dubbio. Che questa riforma non sia sufficientemente ambiziosa e coraggiosa non v'è dubbio. Che vi siano dei punti che sono stati risolti, lo abbiamo detto ed è per questo che diamo un parere favorevole, mi faccia però, Presidente, ricordare in questo luogo, in questa sede, avvocati che nel mondo oggi con la propria vita e anche spesso perdendo quella vita difendono i diritti umani, difendono cittadini, difendono persone e vogliono che a quelle persone vengano riconosciuti i diritti. Ed in particolare, Presidente, vorrei ricordare oggi l'avvocata Nasrin Sotoudeh, che è stata ricordata anche dal Consiglio Nazionale Forense, che è un'avvocata che ha subito condanne, che è in carcere in Iran soltanto perché difende persone che la pensano diversamente da quel regime e da quella situazione terribile. Le voglio ricordare perché gli avvocati sono anche questo, e ricordare oggi una donna iraniana avvocata credo che faccia onore anche a tutta l'avvocatura italiana.
1: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Schifone, ne ha facoltà. Prego onorevole.
5: Presidente, governo, colleghi, qui per l'approvazione della riforma dell'ordinamento forense, la carta costituzionale dell'avvocatura.
2: Schifone di Fratelli d'Italia.
5: E signor Presidente, questa riforma non è casuale, non è isolata, ma è invece parte di un corpus normativo che è stato fortemente voluto dal governo Meloni e che ha attraversato orizzontalmente tutte quante le categorie professionali con un intervento di sistema, di riordino, di ammodernamento di tutte le leggi professionali italiane vigenti. Una riforma, un pacchetto di riforme così imponente davvero non si è mai visto o non si ricordava nella storia della Repubblica Italiana. Ed è un segnale politico, un segno politico molto preciso di una volontà, di un impegno del governo, del ministro Nordio, di questa maggioranza, segnatamente di Fratelli d'Italia, della destra italiana che da sempre guarda con interesse al comparto libero professionale. Fratelli d'Italia dai banchi dell'opposizione prima, fino agli scranni dell'opposizione prima, fino ai banchi del governo poi, lo ha portato avanti con la stessa coerenza, con la stessa convinzione. E l'azione riformatrice che è stata oggetto di questo provvedimento naturalmente nasce dalla consapevolezza di una evoluzione del contesto sociale, dell'innovazione tecnologica, anche di una certa complessità dei rapporti giuridici attuali. E quindi è stato richiesto un ripensamento organico della normativa vigente che appariva un po' desueta rispetto alle sfide del presente, però vi è una ragione più profonda, appunto lo dicevo prima, una volontà politica, la volontà politica di riaffermare la centralità dell'avvocatura nell'architettura istituzionale, sottraendola a quella marginalizzazione che troppo spesso l'ha svilita, che ne ha svilito il ruolo e che misconosce ancora oggi molte volte il valore pubblico della funzione difensiva. E signor Presidente, per capire il valore di ciò che oggi votiamo, però dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo capire da dove veniamo, e veniamo da anni in cui si è legiferato in maniera selvaggia, in cui si è legiferato senza pragmatismo, senza razionalità, utilizzando solo forse una furia ideologica, forse una clava politica, perché c'è stata una parte politica che ha ritenuto da sempre, evidentemente le professioni, gli avvocati nella fattispecie, forse troppo liberi e poco omologabili, o comunque dei lavoratori di serie B, o comunque nel migliore dei casi dei portatori di interesse, nel peggiore dei casi degli elusori, degli evasori, dei nemici da abbattere e non, come ha sempre fatto la destra italiana, delle risorse da valorizzare. E diversamente non si spiegherebbero questi provvedimenti sciagurati a cui purtroppo abbiamo dovuto assistere. Penso all'abolizione delle tariffe professionali, penso alle lenzuolate di Bersani, tutti provvedimenti che hanno messo in ginocchio questa categoria e che l'hanno portata verso una lenta e progressiva e inesorabile proletarizzazione. Proletarizzazione è una parola molto forte ma molto precisa, una proletarizzazione della professione che ha naturalmente inciso sulle fasce più deboli e quindi sui giovani e sulle donne, studenti di giurisprudenza che sono il numero di studenti di giurisprudenza che è crollato, il crollo degli iscritti all'albo, così come il crollo anche dei redditi, si è spalancata la voragine dei divari generazionale, del divario territoriale, del divario di genere. Questo è il punto di partenza. Questo quello da cui siamo partiti. Questo il motivo per cui questa riforma è stata urgente, è stata necessaria ed è stata attesa. E guardate, Presidente, Governo, voglio dire anche che questa riforma ha un carattere spiccatamente partecipato, perché viene dal basso, viene dall'avvocatura, c'è stata una costante e continua interlocuzione del governo, di questa maggioranza, della parte politica con con l'avvocatura istituzionale, con le associazioni maggiormente rappresentative che hanno portato provenienti dai consessi più alti, dai congressi nazionali, dalle mozioni congressuali, dai tavoli aperti dove si sono scritti anche dei testi che sono stati portati e messi nelle mani della politica. Ebbene, io posso dire tranquillamente che questa riforma ha recepito integralmente le istanze dell'avvocatura. È una riforma dall'avvocatura, per l'avvocatura, dell'avvocatura. E, Presidente, sul piano delle misure concrete, lo hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto della maggioranza e che ringrazio, il provvedimento interviene su tutti i nodi critici a cui ho fatto riferimento. E sicuramente sul ruolo e sulla tutela dell'avvocato, un bel passaggio simbolico è quello dell'introduzione del giuramento, il rafforzamento del segreto professionale, così come il passaggio sul sistema disciplinare, sul sistema della governance, tanto sugli ordini circondariali quanto sul Consiglio Nazionale Forense, il rafforzamento del percorso dell'equo compenso, altra pietra miliare di questa legislatura e di questo governo a prima firma Giorgia Meloni. E Presidente, si è intervenuto in maniera ampia anche naturalmente sull'accesso, sul tirocinio, sulla formazione con un sistema più equo, più moderno, omogeneizzato su tutto il territorio nazionale, sulle incompatibilità naturalmente e sulle esclusività e sull'ampio spazio alla modalità di svolgimento, e questa è la parte forse che attiene di più al tema anche della modernizzazione delle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva. Penso alle STA, penso alle reti di professionisti, penso alle associazioni. E mi piace ricordare anche l'emendamento sui CPO che abbiamo promosso per i comitati pari opportunità, che estende un passaggio della delega portandolo in maniera omogenea su tutto quanto il territorio nazionale, perché l'avvocatura è anche e soprattutto donna, lo dobbiamo dire. Tra i punti maggiormente qualificanti, permettetemi di ricordare l'introduzione della disciplina della monocommittenza, che per noi è davvero un motivo di orgoglio, ne siamo particolarmente fieri. È un fenomeno divenuto ormai particolarmente incidente, è una zona grigia dell'avvocatura dove ci sono state delle forti asimmetrie, dove a volte ha prevalso anche e soprattutto la discrezionalità. Ebbene, siamo riusciti a coniugare da un lato l'autonomia e la libertà professionali, perché non si deve mai scardinare il principio e la natura libero professionale, che naturalmente non può coincidere con il lavoro subordinato, lo voglio dire chiaramente, ma dall'altro lato siamo riusciti a portare avanti tutele e diritti. Abbiamo fatto passare la monocommittenza da una terra giuridica di nessuno ad una risposta moderna alle diseguaglianze generazionali. E chiudo, Presidente, richiamando il criterio direttivo, il principio generale che è l'incipit dell'articolo 2. Il principio di indipendenza e di libertà e di garanzia da parte dell'avvocato della tutela dello Stato di diritto. Vedete, questo non è un dettaglio tecnico, non è mera retorica, è una scelta di civiltà, è la riaffermazione che l'avvocatura non è una corporazione da smantellare, non è un ostacolo del mercato, non è tantomeno un residuo che deve essere liberalizzato, è un pilastro della democrazia, è un presidio delle libertà individuali, un baluardo di ogni forma di arbitrio. Per noi di Fratelli d'Italia, per la destra italiana, è sempre stato un modello che faceva coincidere i valori fondanti con i nostri, il merito, l'interesse nazionale, l'interesse pubblico, e questa riforma è anche la traduzione normativa di questa visione. E in ultima istanza, Presidente, ma prima di tutto, tutelando gli avvocati, tuteliamo gli italiani. Tuteliamo i diritti dei cittadini italiani che essa è chiamata a difendere. Restituire dignità ordinamentale all'avvocatura significa riconoscere che senza avvocati liberi e indipendenti non c'è giustizia, e senza giustizia non c'è democrazia. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2629A, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. La votazione è aperta. L'orso. Stiamo votando, colleghe e colleghi. Sì, Schifone sta tornando al suo posto. Ha votato, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 24, favorevoli 177, contrari nessuno, la Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432, 2633. Avverto che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame della proposta di legge in materia di edilizia residenziale pubblica è rinviato ad altra data. Avverto altresì che, essendone stata fatta richiesta e sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, nella giornata di domani, mercoledì 27 maggio, le votazioni previste nella parte pomeridiana della seduta termineranno alle ore 18. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli. Ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Per segnalare e denunciare ancora una volta le corse clandestine dei cavalli in Sicilia. In questo weekend ne sono state documentate tre, tra Catania e Siracusa. Voglio ricordare a tutti che di clandestino queste corse
2: Borrelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra,
3: visto che vengono fatte su strade pubbliche, spesso superstrade, in diretta Facebook, e questa volta, grazie alle denunce di un animalista, Enrico Rizzi, abbiamo scoperto addirittura che per sfida nei confronti dello Stato questa volta l'hanno fatta a volto scoperto, cioè significa che non temono nulla e che sanno, come d'altronde stanno dicendo, che non ci sono norme che attualmente vengono applicate per fermare questa vergogna. Noi stiamo cercando di portare avanti delle norme serie anche per il riconoscimento nei confronti degli equidi di animali d'affezione e per la tutela. Tengo a precisare che le poche volte che ci sono stati degli interventi nei confronti di questa vergogna si è scoperto che erano tutti animali arrivati illecitamente da ippodromi, perché poi si amano tanto questi animali, ma poi si spediscono a fare corse clandestine. Per questo motivo, Presidente, le segnalo ancora una volta che noi non arretreremo di un solo millimetro davanti a questa vergogna che viene taciuta dai più.
1: Grazie onorevole. Colleghe e colleghi, se dovete parlare vi prego di uscire dall'aula, perché è impossibile sentire gli interventi dei colleghi. Sempre per intervento di fine seduta è scritta a parlare la deputata Ferrari. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. colleghe e colleghi, oggi qui alla Camera dei Deputati in sede di
2: Ferrari del Partito Democratico.
6: Abbiamo incontrato l'ambasciatore cubano a Roma. Ci ha illustrato la tragica situazione in cui versa la popolazione cubana a causa delle sanzioni e dell'isolamento imposto dal presidente Trump. Mancano carburante ed energia elettrica, che fa deperire gli alimenti e mette in ginocchio l'agricoltura, paralizza gli ospedali, impedisce la distribuzione dell'acqua e la raccolta dei rifiuti, impone la didattica a distanza agli studenti. In questa agonia deliberata, nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno definito Cuba minaccia alla sicurezza nazionale e schierato una portaerei nel Mar dei Caraibi. Chiediamo al governo italiano di fare la sua parte per pretendere il rispetto del diritto internazionale, almeno nel Mar dei Caraibi, perché il presidente americano non apra un altro fronte di guerra. Cuba subisce un embargo americano da 60 anni con alterni inasprimenti e momenti di tentativo di superamento come la proposta Obama rigettata dai repubblicani. Ma quanto sta accadendo oggi da parte dell'amministrazione Trump è un'escalation spaventosa. Il suo primo ordine esecutivo del 29 gennaio di quest'anno, poi seguito da quello del 1 maggio e ora del 20 maggio, si è passati dal blocco energetico del carburante al rafforzamento del blocco in materia finanziaria, alle sanzioni nei confronti dei soggetti che entrano in contatto con Cuba e appunto a dichiarare Cuba una minaccia, dichiarazione che consente di adottare ulteriori misure restrittive. E infine l'accusa il 20 maggio al 90enne Castro, accusato di responsabilità diretta nel 96 dell'abbattimento di un aereo americano. È evidente che si tratta di un pretesto che alza la tensione e prelude alla minaccia di attacco militare, perché gli Stati Uniti hanno posto una portaerei nel Mar dei Caraibi. È evidente il tentativo di affamare la popolazione, ma al momento la resilienza del popolo cubano è impressionante. Riteniamo che l'Italia, con la sua storia di cooperazione internazionale, debba usare quel canale per sostenere un aiuto alla popolazione cubana e al governo di venire a riferire in quest'Aula su quali attività, quali azioni stia mettendo in campo per fare la sua parte verso quella de-escalation.
1: Grazie, onorevole. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 27 maggio 2026, ore 9.30 e ore 16.15, commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di terapie digitali, seguito della discussione della proposta di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, seguito della discussione della proposta di legge recante modifiche al codice di quel decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, seguito della discussione della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026, seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, seguito della discussione della mozione in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile, seguito della discussione della proposta di legge recante interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita AIDS, il papilloma virus umano HPV e le infezioni a trasmissione sessuale. Ore 15, svolgimento di interrogazione a risposta immediata. La seduta è tolta.
2: 20:14, Radio Radicale, questa era la seduta della Camera dei Deputati pomeridiana. Abbiamo ascoltato l'ordine del giorno prossimo dalla vicepresidente Anna Ascani e abbiamo seguito l'esame del disegno di legge 2629 abbinate che si occupa della delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense collegato alla manovra di finanza pubblica. Ed ora fra qualche istante torniamo in diretta.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione. e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 20 e 15 minuti, Radio Radicale, torniamo in diretta dopo aver seguito in diretta differita i lavori parlamentari della Camera. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi, andiamo a parlare di intelligenza artificiale e andiamo ad ascoltare quello che ci ha raccontato Geo Ceccarelli. Radio Radicale, oggi parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo con Geo Ceccarelli, che è docente di strategie e planning presso la nuova Accademia di Belle Arti. Buonasera, benvenuto.
8: Buonasera a voi, diciamo fra le altre cose sono anche questo, sì.
2: Allora, come si arriva ad occuparsi di intelligenza artificiale e perché? Vediamo, fra le altre cose.
8: No, allora ci si arriva dal percorso, il mio percorso legato al mondo del branding e della comunicazione, con l'avvento del digitale 10 anni fa ho intravisto, come dire, come la tecnologia poteva dare valore aggiunto alla creatività e quindi ho cominciato ad appassionarmi a questo, alla tecnologia, e nel 2018 ho avuto il primo incontro con l'intelligenza artificiale che ho da subito definito intelligenza aumentata, perché è un grande arricchimento del pensiero umano.
2: Mm. Lei dice dà valore aggiunto alla creatività e non la svuota?
8: No, l'amplifica, l'amplifica. Devi ovviamente, lo dico sempre, devi avere già tu di base una buona cultura, anche visiva e visuale. Poi è vero che oggi tutti sono in grado di fare tutto e quindi hanno un'omologazione che è quello che va combattuto, ma per esperienza diretta posso dire che amplifica la creatività.
2: Allora, l'intelligenza artificiale fa molta paura. Ci spiega perché non ne dovremmo aver paura o cosa dobbiamo cambiare?
8: Allora, fa molto paura ovviamente perché è un po' come è stato con i robot, si è pensato subito adesso ci tolgono il posto. Se la guardiamo da un altro punto di vista, quello che penso è oggi noi nel mondo del lavoro facciamo tante attività routinarie e ripetitive e abbiamo poco tempo di pensare. In realtà l'intelligenza artificiale fa per noi le attività rutinarie e ripetitive e noi possiamo tornare a pensare, e da qui dico poi è una valorizzazione e un'amplificazione del pensiero e della creatività.
2: Questo significa, implica un processo però molto lungo?
8: Processo lungo, in questo momento tra l'altro ci sono una serie di ostacoli, non ultimo l'imminente arrivo del AI Act europeo che ha delle norme molto severe nell'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, non ultimo non c'è ancora una cultura dell'intelligenza artificiale, quindi si vive molto di pregiudizio e questo frena l'adozione.
2: Allora, lei dice che dell'intelligenza artificiale al momento se ne fa un uso prettamente passivo, perché ce lo spiega?
8: Sì, perché siamo ancora fermi a, io faccio una domanda all'intelligenza artificiale e lei mi risponde, quindi colma delle lacune o soddisfa delle mie curiosità, però gli utilizzi che si possono fare dell'intelligenza artificiale sono molto più vasti. Non ultimo usarla al contrario, cioè farci fare delle domande e noi trovare delle risposte o nei progetti appunto portare avanti lo sviluppo, fare brainstorming e quindi usarla come vero e proprio sparring partner.
2: Allora, lei ha un progetto in tema, adesso ne parliamo, però le volevo chiedere perché le mie antennine si sono sollevate quando lei ha detto ma l'Europa sta, di fatto, non uso le sue stesse parole, mettendo dei paletti all'uso dell'intelligenza artificiale, prima di questo le volevo chiedere, è vero che siamo così indietro noi europei?
8: Ah, noi siamo indietrissimo, poi... diciamo anni fa quando ho pubblicato un libro legato appunto sempre al mondo del marketing tecnologico, ho scoperto questo, che negli Stati Uniti le norme vengono scritte a tavolino, a quattro mani, può essere un bene, può essere un male, non sta a me giudicare, tra le compagnie e il legislatore. Quindi si mettono d'accordo e riescono le compagnie di tecnologia o di innovazione a far capire quali sono i reali vantaggi e benefici.
9: Sì.
8: In Europa abbiamo un approccio invece che è sempre un po' di ostracismo, no? Mm-hmm. Io parlo sempre della privacy. Negli Stati Uniti non raccontano la privacy come una violazione, parlo di tutto il mondo dell'advertising dove io lavoro e quello su cui noi ci ritroviamo solitamente, no, la pubblicità di mezzo e i cookie e le privacy.
9: Sì.
8: Ti dicono, guarda che se tu ci dai l'assenso, in realtà tanto la pubblicità te la dovrai beccare lo stesso. Noi faremo in modo che ci saranno annunci intelligenti per te, quindi davvero orientati a te. In Europa, quando è arrivato il tema della privacy e dei cookie, il tema è stato subito su una violazione, cioè si è entrati dalla parola violazione. Mm. E quindi questo è un po' l'approccio che abbiamo noi in Europa, molto conservativo. Non abbiamo la cultura che nel frattempo si è sviluppata al nostro est e al nostro ovest e siamo in mezzo un po' passivi.
2: Mm. Conservativo e anche insomma... che cerca di mettere dei paletti, secondo me, ad aziende estere, tutto sommato.
8: No, ma allora sul discorso di mettere i paletti siamo tutti d'accordo. Mm. Quello che contesto è, non si possono mettere solo paletti, forse è il caso che cominciamo anche noi a immaginare che abbiamo tra le mani, come Europa, un asset come l'innovazione e la tecnologia che stiamo lasciando da parte. Le faccio un esempio, nessuno sa che in Italia ci sono 9 società unicorno, quindi unicorno vuol dire che valgono più di 1 miliardo
9: sì.
8: di euro, nessuno ne parla, e invece per esempio quello è un territorio, solo in Italia parlo, poi c'è tutto il resto dell'Europa, quindi l'Europa non considera il mondo del digital, dell'innovazione e della tecnologia come un asset su cui creare ricchezza.
2: Però ne parla, perché nel mondo politico se ne parla in continuazione.
8: Sì, esatto, ne parla e si lamenta. Io ne faccio un altro esempio. Anni fa Elon Musk ha cominciato a mandare in orbita i satelliti di Starlink.
9: Sì.
8: Ok? Allora, è possibile che nessuna compagnia telefonica abbia pensato che quello che stava facendo era acquisire il dominio delle telecomunicazioni su scala globale? Eppure nessuno lo ha fatto, nessuno è intervenuto e oggi tutti si lamentano che Starlink può avere un dominio, ma nessuno è intervenuto, quindi dico un po' dobbiamo tutelarci, siamo d'accordo, però un po' dobbiamo anche fare.
2: Allora, dicevo prima, lei ha un progetto sull'intelligenza artificiale, ce lo spiega? Qual è la sua idea?
8: Sì, la mia idea è proprio per tornare al controllo, diciamo. Oggi l'intelligenza artificiale è un grande facilitatore, l'abbiamo detto prima, è un abilitatore, però che cosa sta succedendo? Che tendenzialmente grazie al modo in cui funziona l'intelligenza artificiale, quindi sostanzialmente mettendo insieme una parola dietro l'altra con una logica meramente statistica, quindi dà un senso ma non dà un significato, nel mondo delle aziende questo è oggi estremamente pericoloso per 2 motivi, considerando che stanno arrivando gli agent e quindi che si muoveranno in maniera sempre più autonoma al posto nostro, è dare una governance a questa sostanzialmente possibile anarchia.
2: Chiarissimo. Le volevo chiedere una cosa, cosa sono le allucinazioni dell'intelligenza artificiale?
8: Le allucinazioni dell'intelligenza artificiale sono i momenti in cui a un certo punto, proprio per la logica che ho detto prima, quindi della questa capacità statistica di mettere insieme una parola dietro l'altra, quando l'intelligenza artificiale a un certo punto si smarrisce perché ha memoria breve, se voi fate caso quando interpellate il vostro strumento di intelligenza artificiale, la quinta, sesta domanda sullo stesso argomento lei comincia ad allucinare, quindi a dare informazioni inventate, perché se non sa dove andare a pescare le informazioni, lei si perde e quindi quando non sa pur di dare una risposta, inventa. E questo per un'azienda è estremamente pericoloso, lo è per tutti, perché
2: è come un bambino interrogato.
8: Esatto, esattamente, piuttosto che stare zitta, lei inventa.
2: No, le volevo chiedere, cosa dovrebbe fare l'Europa per sviluppare un'intelligenza artificiale in Europa o per darle maggior vigore, insomma, alle società che ci sono già?
8: Allora, diciamo che adesso cominciano, proprio la settimana scorsa è stato lanciato un progetto di intelligenza artificiale europea, addirittura è stato lanciato un motore italiano. Mm-hmm. Sulla sfida dei motori, li chiamo motori perché poi di fatto questo sono, ormai c'è poco da fare. Quello che l'Europa può fare va nella direzione di quello che sto facendo con il progetto iBros, quindi è trovare applicativi di intelligenza artificiale che migliorino la governance, gli utilizzi e soprattutto che siano in grado di contenere appunto gli agent che da qui a oramai qualche mese piano piano entreranno in maniera sempre più potente nella vita di tutti noi, non solamente nelle aziende.
2: Allora, staremo a vedere, a me farà molto piacere riascoltarla, io la ringrazio, ringraziamo Gio Ceccarelli che ricordiamo è un docente di strategie e planning presso la nuova Accademia di Belle Arti, non solo questo.
8: Non solo, esatto.
2: Non solo
8: l'attività
2: questo.
8: L'attività principale è legata appunto al mondo della comunicazione, del marketing tecnologico. Perfetto.
2: Grazie mille.
8: Grazie a voi.
2: A presto, grazie, buona giornata. 20 e 27 minuti, Radio Radicale, questo era Geo Ceccarelli. Noi proseguiamo, apriamo con un paio di minuti d'anticipo il notiziario serale, intanto per quanto riguarda il nostro sommario parleremo delle elezioni amministrative con delle interviste di Lanfranco Palazzolo a Tino Magni, senatore di AVS, a Luigi Nave, senatore del Movimento 5 Stelle, e a Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi. Andiamo a vedere le notizie di questa giornata, intanto in breve, poi come sempre ne andremo a vedere meglio alcune. Lanza apre con l'affondo di Meloni sull'Unione Europea, mentre l'AGI apre con l'Iran. Allora vediamo l'Italia, vediamo il Presidente del Consiglio Meloni che dice: chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e che sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa, con una larga maggioranza di governi di destra, replica la segretaria del PD Schlein. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, intanto il numero uno degli industriali Orsini chiede a politiche e parti sociali un nuovo grande patto che cresce per crescere al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, così afferma. Vediamo la questione iraniana. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Intanto gli Stati Uniti nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime denuncia una palese violazione del cessate il fuoco e dicono: ci difenderemo. Mercati preoccupati, borse in calo, dopo andremo a vedere meglio. L'AGI ci ricorda che domani Sanchez sarà a Roma dal Papa, dice Leone ha ragione, l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune. Il leader spagnolo oggi è andato alla FAO, difendere il diritto internazionale contro le illusioni di coloro che danno fuoco al mondo. L'Ucraina ancora sull'AGI. Dall'Unione Europea, dicono Mosca, al totale disprezzo per gli sforzi di pace. Rubio dice nessun negoziato in programma con Zelensky, ma siamo pronti a fare da mediatori. Il presidente ucraino riceve la leader dell'opposizione bielorussa in esilio, la Tikhanovskaya. Questo per quanto riguarda l'Ucraina. Torniamo in Italia, doccia fredda sul campo largo, scrivono sull'Ansa. Doccia fredda sul campo largo dalle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024. Per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, dicono. Nel centrodestra tensione sull'effetto Vannacci, a Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche e 6 sono al ballottaggio. Ancora tra le notizie per quanto riguarda gli interni del Mastro in antimafia, dopo la condanna di Carroccia, la mia fuga precipitosa dalla società, mai avvisato Meloni di quella partecipazione, informai Donzelli. Ad oggi non sono indagato, l'ex sottosegretario alla giustizia dice le mie dimissioni per salvaguardare il governo. L'Ansa ci parla di questa primavera torrida in Europa, un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino, Bologna per il 28 maggio, ossia quindi fra due giorni. Ancora tra le notizie di questa giornata c'è la linea ferroviaria Milano-Bologna bloccata per una persona sui binari, treni con ritardi fino a 2 ore. Dal primo pomeriggio l'AGI scrive la situazione va verso la normalità. Si parla di incidenti sul lavoro, ancora sull'AGI, 3 morti in un solo giorno, a Lucca un operaio schiacciato da una pressa, a Catania e nel Reggiano altre 2 vittime per incidenti con il muletto. E poi L'Ansa ci parla di cronaca, in astinenza accoltella il figlio 12enne e tenta il suicidio a Napoli, l'uomo è stato arrestato, il ragazzo è in gravi condizioni. E poi sempre per la cronaca si va in Belgio, una scuola bus travolto da un treno è di almeno 4 morti tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio dove un treno si è scontrato con una scuola bus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Questo è il quadro delle notizie del giorno. Ed ora, come già annunciato, noi cominciamo a parlare di amministrative con le interviste di Lanfranco Palazzolo e cominciamo con il senatore di AVS Tino Magni.
9: Radio Radicale, siamo col senatore Tino Magni di AVS per commentare il voto delle amministrative. Allora, secondo lei com'è andata? Vi aspettavate qualcosa di più? E soprattutto com'è andato il campo largo? Se il campo largo in questo voto c'è stato?
10: Ma allora, certamente ognuno quando va al voto spera qualcosa sempre di più. In questa, mi pare che il voto sia piuttosto interlocutorio, perché è un po' a macchia del leopardo. In alcune aree del paese ovviamente il campo largo è andato bene, in altre che, ma non solo che non è che si sperava, ma si sperava andare meglio, però in alcune parti diciamo forse sottodimensionate rispetto alle potenzialità. È chiaro che incidono molto le vicende locali, ovviamente, più che le politiche generali. Certo è che, a mio avviso, noi dobbiamo analizzarlo bene questo voto, perché io leggo che ci dà delle potenzialità, ma quello che è stato espresso è inferiore alle potenzialità che abbiamo. È un voto inferiore alle potenzialità che abbiamo. Il che vuol dire che bisogna che, a mio avviso, ovviamente, il cosiddetto campo largo non si smette di chiamarlo campo largo e diventa la coalizione di, cioè, progressista per

0: che l'attuale sindaco e prima presidente della regione, come ha dimostrato, decide indipendentemente dal rapporto con gli altri, e giustamente gli altri non sono dei sudditi e quindi hanno cercato di dimostrare che esistono anche senza essere, diciamo, in qualche modo sopravvissuti rispetto alla sua decisione. Quindi è una questione molto particolare, legata al personaggio.
1: Allora, in Lombardia che com'è andata? Ho visto che per esempio Fratelli Italia è scesa, insomma, da una media del 30-31% delle politiche al 24-25%, e parecchi voti, cioè la Lega e Fratelli Italia hanno perso voti a vantaggio di Vannacci, che insomma vigevano, ha fatto il 15%. Allora, pensa che lì ci sia un calo reale?
0: Ma allora, calo reale, secondo me, gioca molto, ripeto, anche qui. Vannacci a Vigevano, però Vigevano, ad esempio, nessuno sperava che la lista di centrosinistra andasse a ballottaggio, e arrivava al ballottaggio come prima coalizione, quindi il dato è molto importante anche per noi. E dall'altro, invece, in alcune altre parti c'è sempre un livello anche di liste molto personalizzate, quindi bisogna analizzare bene questa cosa, perché in alcuni casi il calo dei partiti è legato al fatto alla lista del sindaco e via dicendo. Quindi io lo considero un voto interlocutorio buono da un certo punto di vista, ma interlocutorio.
1: Bisognerà fare più accordi politici con i notabili del posto. Io parlo di De Luca, di Crisafulli.
0: No, io sono contrario totalmente a quello. Non esiste nelle case matte in cui c'è qualcuno che comanda e gli altri che obbediscono. Bisogna però costruire cioè dimostrare che si può fare anche altro. Quindi questo è un dato, cioè, è un dato principale. Quindi non è che si inventa la coalizione due mesi prima di presentare le liste elettorali. In questo caso sappiamo che diventa testimonianza e non capacità di competere. Quindi questo è il dato. Per questa ragione credo che in questi casi bisogna lavorare con grande determinazione e, se necessario, anche con, come si dice, una conflittualità con chi pensa di essere padrone del territorio, ma bisogna farla in costanza, cioè bisogna costruirla guardando a lungo il percorso e non in termini immediati, perché sennò non si cambia.
1: È mancato un po' il Movimento 5 Stelle, secondo lei?
0: Ma da noi, cioè, non so, cioè, per la verità poca roba, ecco, nel senso che, ma questo si sa, in Lombardia non ha le percentuali che ha le altre parti. In Sicilia il Movimento 5 Stelle è andato bene, quindi, cioè, come si dice, anche qui il dato è che, per esempio, non so, io vengo da Lecco, a Lecco l'altra volta aveva presentato la lista, questa volta non ha presentato manco la lista e neanche ha chiesto apparentamento con qualcuno.
1: Chi ha vinto a Lecco?
0: Io al ballottaggio col centrodestra al 48,5% e centrosinistra al 42,5%.
1: Quindi è ancora contendibile. Va bene.
0: Beh, l'altra volta l'abbiamo vinta in rimonta, cioè i dati erano sostanzialmente uguali. Ah. Quindi,
1: va bene, una bella sfida.
0: Sì.
1: Va bene, grazie come sempre a Tino Magni di AWS.
2: Così Tino Magni di AWS, ed ora sempre sulle elezioni amministrative andiamo a sentire Luigi Nave del Movimento 5 Stelle, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo con il senatore Luigi Nave del Movimento 5 Stelle per parlare del voto amministrativo. Allora, com'è andata? Il campo largo ha funzionato, si pone questo problema dopo questo voto e si aspettava queste due vittorie del centrodestra a Reggio Calabria e a Venezia?
4: Diciamo che sostanzialmente è andata bene, laddove abbiamo riproposto quello che è il modello del campo progressista, insomma, ci ha dato ragione. Non ci aspettavamo questo cambio di casacca, oppure questo cambio di amministrazione.

0: sia dal centro-sinistra al centro-destra, ma è pur vero che in alcune città della Campania, tipo Afragola, da anni governata dalla destra, finalmente abbiamo un sindaco della coalizione progressista. Quindi ci sono stati un po' degli scambi, questo insomma, a fronte del fatto che c'è movimento all'interno della popolazione che sta cercando di scegliere chi deve governare non solo le amministrazioni locali, ma chi dovrà governare anche il futuro di questa nazione.
1: Allora, vuole dire qualcosa sulla vittoria di De Luca a Salerno? Allora, alle regionali c'era stato questa grande alleanza che aveva portato alla vittoria di Roberto Fico. A Salerno che cos'è successo, secondo lei?
0: Ritengo che il Salerno abbia solo creato un grande imbarazzo al PD, laddove il presidente, l'ex presidente De Luca si è candidato con la sua lista, mentre il figlio, ricordiamo, essere segretario della PD Campano, ha evitato poi di presentare la lista del PD, a Salerno. Insomma,
1: Voi l'avete
0: ritengo che
1: presentata?
0: sia, noi l'abbiamo presentato con un nostro candidato, ovviamente. Non ha dato il massimo dei risultati, ma era una dimostrazione del fatto, che la coalizione di progressista non è un obbligo da presentare ovunque, ma laddove ci sono le condizioni, le premesse, è un programma e le persone condivise.
1: Come spiega questo successo, questa longevità politica di De Luca, che oggi ho visto è andato alla caccia dei parcheggiatori abusivi, è andato in visita a un, diciamo, cantiere. Qual è il segreto di quest'uomo? Ammesso che abbia un segreto, ecco.
0: Ma io ritengo sostanzialmente che durante i suoi mandati in regione abbia forse particolarmente reso beneficiare, insomma, la città di Salerno, il suo gioiello, il suo feudo, di alcune attenzioni in termini di, come dire, di costruzioni, di infrastrutture. E questo, insomma, abbia dato poi un risultato sul territorio, di riconoscenza, ma ritengo anche che sia la fine di una parabola, insomma, che è durata nel tempo.
1: La vittoria del candidato del centrodestra a Venezia.
0: Beh, lì su quel tema, insomma, lascio poi a chi ha studiato bene quella tipologia del territorio.
1: Allora, ci sono stati parecchi. Adesso abbiamo parlato di De Luca, però casi di vittorie clamorose di sindaci che
0: Portici,
1: sono andati.
0: tipo Portici.
1: No, no, parlavo per esempio di Enna, dove Vladimiro Crisafulli, che è il De Luca della Sicilia, noto per essere il Barone Rosso, ha vinto ad Enna, non si è presentato il PD. C'è stato il caso di Cateno De Luca, che ha portato il suo candidato a essere riconfermato a Messina. Allora, come giudica questi fenomeni? Chiamiamoli così, ecco.
0: Leggevo dalle cronache, insomma, questa mattina che, insomma, esistono ancora i cacicchi all'interno del PD e questo è uno, insomma, questi sono i casi eclatanti, per cui, insomma, debba poi essere fatta un'analisi più sostanziale.
1: Ma secondo lei, questo è dirimente per arrivare a un'alleanza col Partito Democratico in vista delle politiche?
0: Ma assolutamente no, ritengo che così come già altre volte sostenuto e detto anche dal Presidente Conte, il campo progressista avrà un suo programma e sulla scelta di quel programma si andrà avanti e quindi poi alla fine verranno anche i nomi delle persone. Ritengo assolutamente che questi casi possano poi andare ad inficiare quello che è il progetto del campo progressista.
1: Ci sono stati dei candidati che non sono stati eletti. C'è stato il caso di Casalino, che in Puglia si era presentato in un comune. Volevo chiederle se è rimasto sorpreso di questa cosa.
0: Della candidatura sì, del risultato no, nel senso che non ho seguito poi da vicino la sua candidatura.
1: Senta, perché avete scelto di non presentarvi in alcune realtà? C'è stata questa cosa, secondo lei?
0: Alcune valutazioni sui territori sono state fatte in base alle indicazioni che ci arrivavano. Ci sono comuni, soprattutto nell'area nord di Napoli, dove, insomma, i vari commissariamenti, oppure le varie vicissitudini territoriali, insomma, ci hanno dato l'opportunità di riflettere sulla necessità di poter partecipare laddove siamo stati presenti con una lista, c'era anche l'opportunità di andare in coalizione oppure da soli, ma sono state tutte valutazioni che venivano poi dalle raccolte di informazioni del territorio.
1: Mi diceva di Portici, è rimasto così a metà strada questa cosa. Che cosa è successo a Portici?
0: Ah, Portici rappresentano di quei casi in cui insomma, non si è andato il Movimento 5 Stelle, non è andato in coalizione con quella che era la lista del PD, ma ecco, sempre per una questione di programmi e e di persona.
1: Che voto darebbe alla coalizione per comandato questo turno amministrativo? Se lo vuole.
0: La promuoviamo, ma c'è ancora tanto da lavorare.
1: Tipo 6,5?
0: Ma pure 7.
1: 7, va bene.
0: Per le intenzioni.
1: Va bene, grazie al senatore Luigi Nave del Movimento 5 Stelle.
2: Così Luigi Nave del Movimento 5 Stelle, e ancora in argomento sulle elezioni amministrative andiamo ad ascoltare un'altra intervista del nostro corrispondente parlamentare a Roberto Bagnasco di Forza Italia.
1: Allora, con Roberto Bagnasco parliamo di Forza Italia, parliamo del voto delle elezioni amministrative. Allora, comandata, lei pensa che insomma sia andata bene, anche perché insomma il centro-sinistra si è organizzato non proprio bene?
3: Io credo che le elezioni siano andate, per quanto riguarda il centro-destra, bene. Ovviamente non bisogna enfatizzare un voto che è stato abbastanza limitato dal punto di vista numerico, ma le realtà più importanti, ovviamente a cominciare da Venezia, ma anche Nord Italia, per finire a Reggio Calabria, Sud Italia, hanno registrato dei numeri molto molto significativi per il centrodestra, molto positivi. Ovviamente poi ci sono, a fianco di queste due realtà, ci sono anche altre, alcune della Toscana e anche altre realtà in cui siamo andati meno bene, ma nel complesso ad oggi, se dobbiamo registrare tranquillamente solamente il voto che c'è stato domenica e lunedì scorsi, diciamo che ancora oggi il centrodestra è maggioritario in Italia. Questo è un dato di fatto, difficilmente oscurabile, almeno per quanto riguarda il risultato di questi voti. Quindi direi positivamente.
1: Si può dire che l'unica grossa vittoria del campo largo sia avvenuta a Pistoia?
3: Beh, a Pistoia sì, ho detto in Toscana abbiamo avuto dei risultati altalenanti, Pistoia negativo, Arezzo positivo, vedremo adesso il ballottaggio, ma ovviamente è importante Pistoia come è importante Arezzo, ma certamente quello che è successo a Venezia, capitale di regione, una città importante, perché non sono solamente 50.000 che votano a Venezia, ma ci sono le realtà tipo Mestre, quindi è una capitale di regione dove si pensava, almeno dove il centro-sinistra ha focalizzato l'interesse di queste elezioni amministrative, ed è stato un risultato assolutamente disastroso il loro. Quindi
1: anche è stato sbagliato il candidato del centro-sinistra, non so se ha visto oggi la battuta di Cacciari.
3: Io non lo so, non ho visto la battuta di Cacciari sul nipote.
1: Cacciari ha detto, dice, mio nipote avrebbe preso più voti.
3: Vabbè, Cacciari io credo che sia è tanto bravo come filosofo, ci mancherebbe altro, quanto assolutamente.
1: Beh, è stato anche sindaco di Venezia, non dico con quale etica.
3: Altre volte poi si è presentato con risultati disastrosi e le sue analisi politiche mi lasciano sempre molto molto perplesso. Ma al di là delle analisi di Cacciari, io penso che c'è stato un errore, ma questo a posteriori, un errore che però è stato fatto a volte anche da noi. Io credo che nelle realtà amministrative è meglio politizzare meno possibile, puntare sulle qualità dell'uomo, del leader che vogliamo indicare. A me che a Venezia siano scesi Conte, la Schlein e tutti gli altri leader del centro-sinistra, penso che sia stato un fatto assolutamente negativo. La gente voleva sentire parlare dei problemi locali in maniera competente, e il candidato del centro-destra è stato un assessore che ha lavorato molto in questi anni, così mi hanno detto, e ha dimostrato di conoscere molto meglio le problematiche locali.
1: Senta, c'è un problema Vannacci nel centrodestra?
3: Sì, c'è un problema Vannacci, come ce ne sono tanti altri nel centro-sinistra. È chiaro che le estreme sono sempre cause di difficoltà per uno schieramento o per l'altro. Da noi c'è Vannacci, dall'altra parte c'è Rifondazione Comunista, ci sono tante altre realtà che possono portare dei problemi. Io credo che però quello che, di cui sono assolutamente certo anche adesso, è che sì, si può arrivare ovviamente a trovare dei momenti di accordo, perché dobbiamo cercare di trovarli, ma questo accordo non deve superare determinati limiti, questo mai, perché quando poi viene snaturato il messaggio che tu vuoi portare agli elettori, ne paghi le conseguenze.
1: Come giudica, soprattutto nel Sud, l'affermazione di questi, diciamo, leader, questi esponenti politici, De Luca, Cateno, De Luca a Messina,
3: il Sud,
1: Crisafulli a Enna?
3: Abbiamo, è chiaro che nel Sud c'è una mentalità diversa rispetto a quella del Nord, non ti nascondo, ma ci sono anche lati positivi, non solamente lati negativi. Sta di fatto che situazioni come quelle che succedono nel Sud, sia a Messina, sia in altre situazioni, Salerno, sono difficilmente riportabili nel Nord Italia, difficilmente riportabili. Ci sono leader forti, perché tutto si può dire, a meno che il sindaco di Salerno non sia un leader forte, lo è sicuramente, e anche a Messina c'è un sindaco che ha dimostrato di avere una forte personalità, e nel Sud queste forti personalità attraggono molto più facilmente l'elettorato, quindi è un dato di fatto di cui prendiamo atto.
1: Il Movimento 5 Stelle non ha battuto un colpo.
3: No, direi però, non voglio certo giustificare il Movimento 5 Stelle, che per quanto mi riguarda è la, se devo fare una scaletta di negatività e di danni che hanno fatto all'Italia in questi ultimi anni, io metto in testa sempre, in ogni momento, senza alcuna esitazione, i 5 Stelle, sempre l'ho messo, per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo. Però, per onestà intellettuale, devo dire che in generale alle elezioni amministrative i 5 Stelle rappresentano poco o nulla, quindi non è una novità che abbiano anche in questa occasione battuto veramente poco. Quindi in questo senso non illudiamoci che alle politiche possono ovviamente aumentare il loro consenso.
1: No, credo. Va bene, grazie come sempre a Roberto. In Liguria si è votato qualcosa?
3: In Liguria si è votato in comuni piccoli, e abbiamo dimostrato ancora una volta che nelle realtà, che le difficoltà nostre sono esclusivamente nelle grandi città, nelle realtà, diciamo, a misura d'uomo, dove il rapporto diretto è ancora importante.
1: Si è vista la mano di Scajola anche qua?
3: No, direi che è stato tutto.
1: Ma si è votato a Ponente o a Levante?
3: A Ponente e Levante nello stesso modo, okay. Con risultati positivi, direi, sia a Ponente che a Levante. Scajola dà sempre una buona mano, la dà bene nei suoi territori.
1: Vabbè, è un professionista, come pochi.
3: È un grande professionista, come pochi.
1: Va bene, grazie a Roberto Bagnasco di Forza Italia.
2: 20 e 54 minuti, e questo era Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo. Torniamo sulle agenzie, intanto una questione che sta dividendo il mondo politico: il Gay Pride romano, l'esclusione di due associazioni ebraiche. Il genocidio a Gaza irrompe nel Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele, una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico. Nel comunicato diffuso sui social, il coordinamento del Pride spiega che non vi sono le condizioni per la partecipazione di un loro carro in parata. Il Pride è una manifestazione aperta e libera, dicono, meno male. Hanno scritto gli organizzatori, sottolineando però che i carri rappresentano una responsabilità politica e richiamano il documento della manifestazione, nel quale la posizione del Roma Pride sul genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele è chiara. Critiche arrivano anche arrivano dal mondo politico, prima ancora naturalmente la reazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, che parla di forte preoccupazione e profonda contrarietà. Per Lucei la scelta rischia di trasformarsi in un test ideologico incompatibile con i principi di pluralismo, inclusione e libertà di espressione che costituiscono il fondamento stesso delle manifestazioni Pride. Pride sono nati per includere, non per escludere, sottolineano. L'organizzazione Cash at Italia replica denunciando un atto senza precedenti e accusa il Roma Pride di applicare dinamiche di esclusione identitaria. La nostra colpa? Essere ebrei, afferma l'associazione, che chiede l'intervento del Campidoglio e delle istituzioni. Chiediamo una presa di posizione netta del sindaco e del comune di Roma e di non presenziare la manifestazione. Critiche, vi dicevo, arrivano anche dal mondo politico. Ivan Scalfarotto di Italia Viva definisce la decisione assurda, mentre Daniele Naum di Azione parla di liste di proscrizione, e da Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, che auspica un ripensamento da parte degli organizzatori. La decisione è arrivata mentre la capitale si prepara ad aprire ufficialmente la edizione 2026. Giovedì alle Terme di Caracalla prenderà infatti il via la Pride Croisette, il villaggio culturale della manifestazione, che per 24 giorni ospiterà oltre 50 appuntamenti tra incontri, concerti e spettacoli. Alla serata inaugurale parteciperanno anche la cantante Margherita Vicario e il sindaco Roberto Gualtieri, che dice una città aperta, plurale, inclusiva e accessibile. Queste le parole del portavoce, scusate, non di Gualtieri, del portavoce Mario Colamarino per il lancio della Croisette. Ma la comunità è netta, è una deriva teocratica inquietante, afferma il direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano, Davide Romano, secondo cui l'esclusione di Keshet ricorda quanto avvenuto nei cortei del 25 aprile. Questo per quanto riguarda il Gay Pride romano. Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto, per quanto riguarda l'Ucraina, Cavo Dragone dice: nel conflitto in Ucraina la Russia si è effettivamente indebolita, se ne parla poco, ma la Russia ha circa tra i 700 e i 1000 soldati che cadono ogni giorno per dei guadagni sul campo pari a 70-100 metri. Così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, ospite su Rai 1. Negli ultimi mesi dell'anno precedente hanno avuto circa 30.000, se non 35.000. caduti ogni mese, sottolinea l'ammiraglio. E poi Ursula von der Leyen con i leader baltici: ogni drone russo caduto sui paesi baltici è un attacco all'Europa, per ribadire il suo messaggio di solidarietà e rispondere alla nuova escalation di Mosca. Ursula von der Leyen ha cambiato la sua agenda ed è corsa a Vilnius. Il messaggio è chiaro: l'Europa è pienamente solidale e unita con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, e vogliamo intensificare il nostro sostegno. Così la presidente della Commissione Europea. E ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Sono ormai le 21. Io ringrazio naturalmente Lorenzo Bruschi alla regia e andiamo ad ascoltare, come di consueto il martedì, Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
4: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, questa sera iniziamo dalle vittime del degrado carcerario. Questa sera iniziamo da quelle persone detenute che di fatto rinunciano a vivere nelle carceri anche a causa dell'indifferenza politica di chi avrebbe il dovere di intervenire per rimediare alla vergognosa realtà carceraria. Una responsabilità tradita, visto che questa responsabilità politica non viene di fatto esercitata e questa realtà politica resta ferma, immobile e fermo, come quando una persona assiste a un reato ma non fa nulla per evitarlo. Ecco, c'è un principio secondo il quale chi non impedisce il compimento di un reato equivale a commetterlo. Insomma, questa sera iniziamo dagli ultimi due suicidi che purtroppo si sono verificati nelle carceri di Lecce, carcere che ospita il doppio dei detenuti che potrebbe detenere, e nel carcere di Trento, dove una ragazzina di soli 21 anni si è impiccata. Pensate, 21 anni! Altri due detenuti che si sono uccisi e che fanno salire a 26 il numero delle persone detenute che si sono suicidate dall'inizio del 2026. Un bilancio che si preannuncia drammatico e agghiacciante. Ma iniziamo proprio dal suicidio avvenuto nel carcere di Lecce, carcere dove giovedì 21 maggio si è ucciso un ragazzo egiziano di 26 anni, e per questo è in collegamento con noi la professoressa Maria Mancarella, garante dei detenuti del Comune di Lecce. Buonasera professoressa, grazie per essere tornata qua a Radio Carcere.
8: Buonasera, sono contenta di essere con voi, mi dispiace per il motivo per cui sono qui presente.
7: Già, cara professoressa, dispiace, qui il motivo dispiace anche a noi. Però ecco, cara professoressa, sappiamo che questo ragazzo si sarebbe impiccato nella sua cella del reparto precauzionale del carcere di Lecce proprio giovedì scorso, ce lo può confermare?
8: Allora, ho parlato proprio questa mattina con l'ufficio comando. Questo nuovo ragazzo, questo egiziano di 26 anni, un ragazzo senza fissa dimora, con una serie di problemi, anche lui come Saled, il ragazzo che il 13 di maggio si era ucciso. Loro però mi dicono che non è certo che sia un suicidio per impiccamento, perché la persona, tutti erano fuori ai passeggi, qualcuno ha visto questa stanza che era rimasta chiusa, dove c'era il ragazzo,
7: la cella,
8: loro lo considerano un tentativo di suicidio, ma non per impiccamento, perché pare che la situazione, lui aveva un cordino poggiato sul collo, semplicemente era ancora vivo quando lo hanno soccorso, e mentre lo soccorreva il medico del 118, il ragazzo è morto. Al momento le cause non sono state accertate, è stata disposta l'autopsia e sapremo.
7: Ma come sarebbe morto sto ragazzo? Non per impiccamento? Non è sicuro, potrebbe essere, però.
8: Ma probabilmente, chiedo scusa, probabilmente perché aveva ingerito qualcosa, perché quando gli hanno parlato era in uno stato confusionale, ma comunque sempre di suicidio si tratta.
7: Sempre di suicidio si tratta, non sarà un'impiccagione, ma comunque si è sempre ammazzato un ragazzo di 26 anni a Lecce. Ecco, ma mi dica, professoressa Mancarella, perché questo ragazzo era detenuto nel reparto precauzionale?
8: Beh, sicuramente per il tipo di reato per cui era stato incriminato, e adesso non lo so se è già comunque condannato. Sicuramente era un ragazzo senza fissa dimora, con problemi economici drammatici, con una situazione personale molto complicata.
7: Viveva per strada, insomma.
8: La ragazza viveva per strada.
7: Ma era tossicodipendente?
8: Non risulta a loro.
7: Problemi psichiatrici?
8: Tutte cose che a loro non risultano però, ufficialmente, però sicuramente era un ragazzo con problemi esistenziali gravi che chiaramente non possono che produrre una situazione di disagio, non di malattia mentale, ma di disagio psicologico.
7: Un forte, drammatico e forte disagio.
8: Drammatico, certo. Certamente, che poi porta a queste situazioni.
7: Cara professoressa Mancare, prego.
8: Mi parlavano anche di un altro ragazzo italiano, anche sì. Lui molto giovane, nato nell'86, quarantenne, non dico il nome, trovato morto in cella, probabilmente per un'overdose.
7: Questo mercoledì un 39enne di Galatone, sì. Un paese vicino.
8: Sì. Galatone.
7: Galatone. Si sospetta un overdose.
8: Sì, anche qui siamo solo nell'ambito dei sospetti perché non si è svegliato in pratica, si è coricato la sera, il compagno di cella aveva parlato con lui prima di addormentarsi, non si è accorto di nulla durante la notte, lo hanno trovato morto il giorno dopo. Anche questi eventi critici, che pur non sono atti suicidari espliciti e diretti,
7: ci raccontano tanto, certo.
8: Condotte suicidarie sono comunque condotte anomale un'unica origine.
7: Ci dà conferma che nel carcere di Lecce gira la droga, oppure che lì si possono accumulare tanti farmaci, tanto da farti morire, insomma.
8: Sì,
7: è come la giri. Non e poi ecco, non dimentichiamo, lei lo ricordava prima, il ragazzo che il 13 maggio sempre a Lecce, nel carcere di Lecce, si è impiccato, anche lui senza fissa dimora, straniero, una storia di emarginazione e di disagio sia fisico che mentale.
8: Un ragazzo molto affettuoso, io ho parlato anche con l'educatrice, con la psicologa che lo ha avuto in cura perché lui è stato più di una volta a Lecce, poi l'avevano mandato a Taranto, poi l'hanno ritrasferito a Lecce. Così. E me ne parlava come di un ragazzo fragile, ma fondamentalmente buono, affettuoso, al quale loro due si erano legati. Anche
7: sono proprio questi ragazzi che ammazza il carcere di oggi, capito? Sono proprio questi ragazzi.
8: Sono persone fragili, prive di qualunque sostegno, abbandonate da tutti, forse solo queste. E gli operatori, le operatrici del carcere sono le uniche persone che possono aver provato una pietas tale da accoglierli con un abbraccio.
7: Pietas è il termine giusto, ma parliamo anche di, pensiamo anche alle persone che ci lavorano in carcere, lei lo accennava anche prima, in particolar modo alla polizia evidenziaria, che sono sempre di meno lì a Lecce. Gennarino De Fazio, segretario generale della UIL Polizia Evidenziaria, ci informa che nel blocco detentivo in cui è avvenuto quest'ultimo suicidio a Lecce ci sono solo due agenti che devono sorvegliare circa 270 detenuti divisi in quattro sezioni. Ma le sembra una cosa possibile?
8: Questa cosa, per esempio, succede sempre durante la notte. Quindi il turno notturno, che poi è quello a maggior rischio rispetto a questo tipo di problemi, è completamente sguarnito. Per cui se uno sta al quarto piano e l'evento critico anche di uno che si sente male, non dico necessariamente di quello più drammatico, sta al primo piano, prima che qualcuno riesca a parlare con lui
7: e a capire la situazione, ne passa.
8: Sì, passa mezz'ora, a volte passano tre quarti d'ora.
7: Il tempo di morire.
8: Sono tempi biblici per le emergenze.
7: E questi tollerano tutto questo.
8: Nel transito è stato sventato da parte di colleghi la polizia penitenziaria, è stato sventato un tentativo di suicidio. Quindi quando le persone sono vicine, quando le persone possono essere presenti, fanno la differenza.
7: Quando c'è controllo della situazione riesce a salvare delle vite, quando regna il caos. Ecco, a proposito di caos, cara professoressa, A Lecce vige, se, dai numeri, i numeri ci parlano di caos, infatti si contano lì 787 posti, ma ci sono ammassate 1419 persone detenute, un tasso di sovraffollamento superiore al 180%. Ma che aria
8: si respira?
7: Siamo
8: vicini al raddoppio. Stamattina io non sono riuscita a parlare con la vice direttrice perché questa notte ci sono state, c'è stato un blitz e sono arrivate non so decine e decine di detenuti, quindi
7: sempre di più.
8: Sempre di più, insomma.
7: Ma in una parola, che come definirebbe la situazione oggi presente nel carcere di Lecce?
8: È drammatica, non c'è altro aggettivo, perché siamo anche in una situazione di grande stallo rispetto ai piccoli avanzamenti e miglioramenti che c'erano stati nell'area sanitaria, certo. Quindi siamo proprio in una situazione terribile. Questa mattina io ho trovato 50 richieste da parte delle detenute di alta sicurezza al femminile, ho parlato con una delegazione perché ho capito che c'era un problema, certo. E loro lamentano gravemente l'assenza del medico stabile, dovrebbe andare una volta alla settimana, sono mesi che non ci va, va solo quando c'è un'emergenza. Non riescono ad avere i risultati di analisi fatte più di un mese fa, non hanno contezza se la medicina arriva, se non arriva.
7: Non stanno chiedendo la luna, chiedono il rispetto di un diritto tutelato dalla nostra Costituzione. Professoressa Mancarella, per favore porti il nostro saluto anche alle donne e ai ragazzi detenuti.
8: Che ne avrei parlato con voi oggi alla vostra radio.
7: Grazie,
8: gliel'ho detto.
7: Grazie alla professoressa Maria Mancarella, garante dei detenuti del Comune di Lecce, e grazie non solo per quello che fa, ma come lo fa. Grazie professoressa.
8: Grazie a voi per l'attenzione che ci date.
7: Ma dal carcere di Lecce, da quest'ultimo suicidio, ci spostiamo nel carcere di Trento, perché come vi dicevo prima, lì domenica 20 maggio una ragazza di soli 21 anni, si è impiccata nella sua cella del carcere di Trento. Ora, questa ragazza pare che sia ancora in ospedale, ma versa in condizioni davvero disperate. Questa ragazza si chiamava Abrar Yarrar e solo leggere la sua data di nascita fa venire la pelle d'oca, ovvero 4 settembre 2004. Pensate voi, una ragazza del 2004 si è impiccata a Trento. Una ragazza di soli 22 anni che si è impiccata appunto nella sua cella del carcere di Trento, che... una storia soltanto a leggerla così fa venire la pelle d'oca, ma comunque per approfondire questo tragico episodio è in collegamento con noi il presidente Giovanni Pavarin, già magistrato di grandissima esperienza e oggi garante dei detenuti della provincia autonoma di Trento. Buonasera presidente Pavarin, grazie per essere qui a Radio Carcere.
9: Buon pomeriggio a lei direttore.
7: Allora caro presidente Pavarin, insomma, una ragazza di 21 anni che si impicca in carcere, dicevo prima, fa venire la pelle d'oca, mi sbaglio?
9: Sì, è una notizia che ha gettato nello sconforto un po' tutti, diciamo, dai parenti, dagli operatori di polizia penitenziaria, anche perché, diciamo, questo gesto ha dell'inspiegabile. A parte il fatto che era molto giovane, aveva appena concluso un corso di gelateria per imparare a fare i gelati, e qualche problema psicologico forse sì, però nulla che lasciasse temere una soluzione così drastica e così a bei pentina. Si è allontanato dal gruppo a cui apparteneva e in un attimo ha fatto rientro in cella, ha preso un asciugamano e ha deciso di porre fine alla sua vita, anche se l'exitus non mi è stato comunicato ancora, però sappiamo che siamo al di là del confine tra la vita e la morte.
7: Quindi il decesso ancora non è ufficiale, però sappiamo che è irreversibile lo stato di salute di questa povera ragazza.
9: Sì, si aspetta la dichiarazione di morte clinica che mi deve essere ancora comunicata, le 48 ore sono passate, non credo che ci sia più nessuna speranza, così almeno mi è stato comunicato, sia dai medici che sono prontamente accorsi, ma ormai era troppo tardi, sia dalla direzione dell'istituto. La domanda è sempre la stessa: se non fosse stata in carcere questa ragazza, questo evento sarebbe successo lo stesso o no? E questo è questo enigma che accompagna sempre ogni racconto di un suicidio avvenuto in carcere. E non conoscevo personalmente questa ragazza, quindi non posso dirlo.
7: Perché arrivava da un altro carcere, vero?
9: Arrivava da un altro carcere, il fine pena era ancora piuttosto lungo, aveva, come già lei ha anticipato, non ancora compiuto i 22 anni, sarebbe rimasta lì come minimo fino al 2031. E come spesso accade, quando una donna viene condannata in concorso, diciamo, con il marito, il fidanzato, il convivente, eccetera, spesso c'è un effetto trascinamento, per cui i reati commessi dalle donne sono a strascico, sono assenti di quelli che commettono i loro uomini. E questo sembra essere uno di questi casi, posto che il fidanzato è anch'esso in carcere.
7: È detenuto a Verona, se non sbaglio, il fidanzato di Abrar.
9: Mi risulta di sì.
7: E che è stato avvisato, poverino, pensi un po'.
9: È stato avvisato subito, come sono stati avvisati sia il papà che la mamma, che sono prontamente recati a far visita alla figlia all'ospedale Santa Chiara di Trento ieri mattina. Questo.
7: Però ecco, mi smentisca se sbaglio, caro Presidente Pavarin, ma da quello che ho capito, il nuovo carcere di Trento, che è stato inaugurato nel 2012, c'era Alfano se non ricordo male, ma insomma è abbastanza ben strutturato, cioè sì. Lì il personale è attento alle persone più fragili, o mi sbaglio?
9: A parte la bellezza e la ricchezza degli ambienti, che sono, diciamo,
7: non è poco, certo.
9: C'è molta aria, molto spazio, la polizia penitenziaria è in sofferenza, ne mancano oltre 40, siamo ben messi come educatori, ne abbiamo 6, trattino 7, per cui diciamo…
7: Ecco, dico, come può sfuggire un disagio di una ragazza di 21 anni in un carcere così, capite voglio dire?
9: Sì, io guardi, so solo che era attenzionata, questo è il termine. Il termine che viene usato è questo.
7: Qualche sospetto ce l'avevano allora.
9: Sì, per quante attenzioni si prestino, se una diciamo fa parte di un gruppo, è fuori o ai passeggi, improvvisamente decide di rientrare un attimo in cella, certo. Basta un attimo per porre in esecuzione un proposito che certamente non aveva dato nessun segno esteriore prima, perché altrimenti sarebbe stata fermata dalle sue stesse compagne.
7: Ah no, certo, però il fatto stesso che fosse attenzionata vuol dire che questa ragazza aveva mostrato delle fragilità all'equipe trattamentale.
9: Le aveva dimostrate, così mi si dice, viveva in regime aperto, quindi non chiuso, e quindi diciamo non c'è nulla che in questo momento riesca ad aiutare per fare una diagnosi ricostruttiva dei movimenti, delle cause ultime che l'hanno, non la notizia di un episodio tragico, non una depressione, non, quindi
7: no capisco, Presidente, soltanto lei ha una grandissima esperienza anche come magistrato, insomma vedere una ragazza a 21 anni che si impicca in carcere
9: no, è una delle cose più, anche perché ci si impicca in genere o subito o quasi subito nella fase finale della detenzione. Questo episodio smentisce un po' la regola tendenziale secondo cui ci si suicida solo in certe fasce, quindi è un punto di domanda grande come una casa, non mancherà la occasione per capirne di più, comunque a questo punto sia perfettamente inutile e serva solo per aumentare la nostra esperienza e le accortezze.
7: E anche l'attenzione per salvare delle vite. Ci faccia sapere, caro Presidente Pavarin.
9: Va bene. Io la ringrazio per l'attenzione che ha prestato anche al carcere di Trento, le auguro buon lavoro e buon pomeriggio.
7: Grazie a lei, caro Presidente Pavarin, grazie. Magistrato di grandissima esperienza e oggi garante dei detenuti della provincia autonoma di Trento. Come dicevamo prima, una ragazza di soli 21 anni che si impicca in carcere, desta e dovrebbe destare più di una domanda. È doveroso cercare di salvare la memoria di Abrar attraverso domande serie e rigorose per evitare che una tragedia inqualificabile come questa possa accadere di nuovo, ripeto, una ragazza di 21 anni che si impicca in carcere. Ma ora ci spostiamo a Perugia, perché proprio nel carcere di Capanne, e più precisamente nelle salette dove gli avvocati incontrano i propri assistiti detenuti, si sarebbe verificato un episodio a dir poco grave e che, ove confermato, susciterebbe non poche preoccupazioni. Infatti, come denuncia anche l'Unione delle Camere Penali Italiane, la Procura di Perugia, volendo intercettare un avvocato che è sottoposto alle indagini e il suo assistito, di fatto avrebbe registrato e sottoposto a intercettazione anche altri colloqui in carcere tra avvocati e difensori e i loro assistiti e detenuti, colloqui difensivi che si svolgevano in altre stanzette del carcere di Perugia, tra persone che non erano coinvolte nell'indagine principale, per cui erano state disposte le prime intercettazioni. Tradotto, nel carcere Capanne di Perugia, o meglio, nelle quattro salette dove gli avvocati incontrano i propri assistiti detenuti, sarebbe stato intercettato sia l'avvocato coinvolto nell'indagine e il suo assistito, che gli altri difensori o detenuti, i cui colloqui sono per legge tutelati e protetti. Ricordo che infatti che la legge vieta, tranne casi eccezionali, il ricorso alle intercettazioni tra avvocato e il proprio assistito, una tutela ampia assicurata dall'articolo 103 del Codice di Procedura Penale e dall'articolo 271, sempre del Codice di Procedura, che ne vieta l'utilizzabilità nel processo, per non parlare poi degli articoli 15 e 24 della nostra Costituzione o della tutela assicurata anche dalla Convenzione dei diritti dell'uomo. Va anche precisato che il procuratore di Perugia, dottor Sergio Sottani, ha disposto immediati accertamenti sul fatto e ieri, intanto, ha precisato che non risulta alcun uso processuale di queste intercettazioni espletate in difetto di autorizzazione. Saremo a vedere. Resta il fatto che ciò che sembra accaduto è grave, tanto che l'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto l'astensione dell'udienza dell'8 al 12 giugno con una manifestazione nazionale che si svolgerà a Perugia l'11 giugno. Ebbene, per spiegarci meglio quello che è successo, è in collegamento con noi l'avvocato Luca Gentili, che è il presidente della Camera Penale di Perugia. Buonasera, avvocato Gentili, grazie per essere qui a Radio Radicale e a Radio Carcere.
10: Buonasera a voi e grazie per tutto quello che voi fate.
7: Allora, caro avvocato Gentili, per prima cosa ci dica cosa è successo in queste quattro salette del carcere Capanne di Perugia, dove gli avvocati incontrano i propri assistiti detenuti?
10: È accaduto, e noi lo abbiamo appreso attraverso una notizia di stampa, un'intervista rilasciata dal difensore di questa collega indagata, che sostanzialmente sarebbero state disposte delle intercettazioni autorizzate all'interno del carcere di Capanne, in queste sale riservate solo ed esclusivamente ai colloqui tra i detenuti e i propri legali. E dicevo, in questa intervista è emerso non tanto che è stata disposta questa intercettazione telefonica e ambientale audio e video tra il legale indagato e il proprio assistito, ma si è appreso che sarebbero stati intercettati, quindi disposte registrazioni audio-video, anche di altri avvocati, in un numero tutto sommato cospicuo, perché si parla di 15-20 avvocati, una quarantina di colloqui, con assistiti che nulla avevano a che fare con l'indagine per il quale era stata disposta e autorizzata l'intercettazione telefonica.
7: Insomma, non da poco. Aspetti, avvocato, andiamo per ordine, perché allora nel carcere, molti ascoltatori non lo sanno, ma nel carcere Capanne di Perugia ci sono quattro stanzette, mi corregga se sbaglio, dedicate proprio dove gli avvocati possono incontrare i propri assistiti detenuti, è vero?
10: Sì, confermo, c'è un blocco destinato ai colloqui, quindi con aule chiuse, nel senso che sono dotate di porta, riservate ai colloqui che ovviamente sono riservati tra il legale e il detenuto. Normalmente ne vengono utilizzate quattro.
7: Allora, cosa succede? Siccome la procura non sapeva dove veniva collocata questa avvocatessa con il proprio assistito detenuto lì a Perugia, avevano piazzato le telecamere e i microfoni in tutte e quattro le stanzette, sbaglio?
10: Ragionevolmente è così, e francamente il problema, a nostro giudizio, non risiede nel fatto che abbiano posto gli audio video, sostanzialmente le cimici, chiamiamole in gergo, all'interno di tutte e quattro le aule destinate, le sale destinate ai colloqui. Il problema è che tutte e quattro sono state attivate.
7: Questo è il problema, cioè quando l'avvocatessa che è sottoposta alle indagini entrava nella stanza, nella stanzetta a lei dedicata, la numero 3, mettiamo conto, con il proprio assistito, e legittimamente veniva intercettata in base alla richiesta fatta dalla procura, però venivano automaticamente azionate anche i microfoni e le telecamere in tutte le altre tre stanze restanti, è così?
10: Questo è quello che
7: sembra essere accaduto.
10: Deve essere accaduto, perché in realtà ciò che a noi ha lasciato esterrefatti, e ovviamente in questo noi non riteniamo che ci possa essere giustificazione alcuna, è il fatto che anche se fossero state attivate tutte e quattro le fonti captative all'interno delle quattro salette, è gioco forza ritenere che nel momento in cui la collega destinataria del decreto autorizzativo di intercettazione entra e colloquia con il proprio assistito, è ovvio che le altre tre dovranno essere in tempo reale interrotte,
7: cioè
10: nel momento
7: certo.
10: In cui chi ascolta quelle intercettazioni si rende conto che almeno 3 su 4 sono totalmente estranee ai fatti oggetto del procedimento penale per il quale è stata autorizzata l'intercettazione, avrebbe dovuto interromperle. Ma questo non è che lo dice l'avvocato Gentili, lo dice il nostro codice di procedura penale che è introdotto, lo sapete ormai, in questi giorni se ne parla molto, all'interno dell'articolo 103 un comma 6 ter che impone, cioè obbliga immediatamente l'interruzione di una intercettazione vietata, cioè se malauguratamente viene intercettata delle persone che, ripeto, nulla c'entrano con l'indagine, quindi il loro colloquio è destinato a rimanere riservato, la polizia giudiziaria deve immediatamente interrompere il colloquio.
7: Questa interruzione non è stata fatta.
10: E sembra proprio che questo è ciò che non sia avvenuto. Le ragioni per le quali questo non sia avvenuto non lo so.
7: Quello è interessante.
10: Non so neppure di chi sia la responsabilità, non è mio costume fare processi sommari, io però so solo che questo fatto è accaduto e non sarebbe dovuto accadere.
7: Avvocato Gentili, il suo collega lì di Perugia come si è accorto che oltre alla propria assistita, che è sempre una collega penalista, altri avvocati, altri detenuti venivano intercettati?
10: Questa bisogna entrare un attimo nel tecnico. Il pubblico ministero, attraverso la polizia giudiziaria, al momento in cui deposita gli atti delle indagini, come è avvenuto in questo caso, ovviamente seleziona quelle che sono le intercettazioni cosiddette rilevanti per il procedimento oggetto di indagine e quelle che invece non sono irrilevanti, ovviamente divide quelle rilevanti da quelle irrilevanti, ma questa divisione, ancorché sia avvenuta, ovvero quelle rilevanti sono state depositate, quindi è stata data copia ai difensori, quelle irrilevanti restano comunque nell'ambito del procedimento, nel senso che nella saletta destinata all'ascolto delle intercettazioni, quindi nell'archivio di tutte le intercettazioni, queste intercettazioni ci sono e ovviamente il difensore ha titolo per andarle a ascoltare, perché ragionevolmente non puoi fidarti della selezione che fa il pubblico ministero tra intercettazioni rilevanti e irrilevanti. Io come difensore potrei avere interesse a verificare che ci siano altre intercettazioni ritenute irrilevanti che invece sarebbero...
7: E così andando a cercare nelle intercettazioni messe tra le irrilevanti dalla procura di Perugia sono state trovate questi audio video che hanno captato i colloqui tra altri avvocati e altri detenuti a capanne.
10: È vero, è proprio così. Che cosa sarebbe dovuto accadere? Di fatto, quando la polizia giudiziaria, come abbiamo...
7: Queste non sono irrilevanti, queste andavano distrutte, che è un'altra cosa.
10: Queste non andavano effettuate, perché poi anche la problematica della distruzione può suscitare un equivoco. Queste intercettazioni non andavano effettuate, cioè a monte, nel momento...
7: Altro che irrilevanti, cioè non dovevano neanche essere...
10: Non dovevano esistere, cioè io in quelle intercettazioni irrilevanti potevo trovare colloqui tra anche il difensore e l'indagato che magari parlavano del tempo e quindi quella conversazione, del tempo meteorologico, quindi quella conversazione non era rilevante. Non mi sarei mai aspettato di trovare tra le irrilevanti, ma comunque registrate, colloqui tra difensori ed altri clienti che nulla c'entravano con l'indagine principale.
7: E questo è il cuore della faccenda.
10: La cosa ex post.
7: Questa è la questione più grave. Questa è la questione più grave. Ecco, ma avvocato Gentili, ci dica, anche per capire l'entità di questo accadimento, che insomma più parliamo più è grave, quanto sono durate queste intercettazioni abusive?
10: Dalle notizie che noi abbiamo appreso e le abbiamo riscontrate, non negli atti, perché ovviamente gli atti non sono ostensibili che alle parti, cioè soltanto le parti le possono conoscere, e noi ci guardiamo bene da andare a violare il segreto istruttorio, ripeto, con l'avviso di conclusione delle indagini, gli atti sono ostensibili solo alle parti, quindi conoscibili da loro e non agli estranei. Però da un riscontro che noi abbiamo fatto, partendo dall'intervista rilasciata dal collega al quotidiano e parlando con chi quelle intercettazioni, quindi quelle registrazioni stava vedendo e sentendo, e ci siamo accorti che sostanzialmente fin dall'inizio, e più o meno il periodo si colloca nel mese di ottobre 2025, fino al di aprile 2026, questi colloqui in maniera non proprio ordinata sono stati registrati ancora.
7: Cioè, questi per sei mesi hanno registrato in maniera abusiva persone che non c'entrano niente con l'indagine?
10: Sono state fatte intercettazioni durate sei mesi, poi dove si siano concentrati, in quale mese o in quale periodo,
7: tutto
10: il periodo più o meno, questo ancora noi non lo possiamo affermare, ma da quanto dai primi riscontri che abbiamo, perlomeno parlando con coloro che stanno ascoltando e vedendo queste registrazioni, pare che siano, come dire, diffuse nel tempo in maniera abbastanza costante.
7: Ecco, avvocato Gentili, invece quanti avvocati e quanti detenuti che erano estranei alle indagini sono stati intercettati abusivamente?
10: Siamo nell'ordine delle decine. Siamo nell'ordine delle decine. Chiaramente va fatta una precisazione. È vero anche questo, che alcune intercettazioni e registrazioni appaiono più brevi, 3, 4, 5, 6, 7, anche 8 minuti, poi magari si interrompono, ma ve ne sono alcune che invece sono durate 30, 40, 50 minuti e sono ripetute con altre persone. Quindi non tutte le intercettazioni sono complete, però ce ne sono alcune che possiamo dire molto molto lunghe.
7: Molto intercettazioni molto molto lunghe che potrebbero, anzi spesso, perché quando un avvocato penalista va in carcere a trovare un cliente, sempre quelle conversazioni hanno ad oggetto dei temi a dir poco sensibili, o no?
10: Dio mio, andare in
7: non è che uno va in carcere a trovare il detenuto per farci due chiacchiere, no?
10: Direi proprio di no, anche perché con i tempi che abbiamo assolutamente no, nel senso che poi nell'ambito del colloquio si possa parlare anche di altro, ma quell'altro a mio giudizio deve comunque rimanere riservato, perché sono comunque facenti parte di un bagaglio di diritti personalissimi del detenuto che, ancorché rilevati al difensore, non necessariamente debbano essere portati alla conoscenza di soggetti estranei e non autorizzati a ascoltare quelle.
7: Sta di fatto che al di là dell'avvocatessa indagata a Perugia e del suo assistito, qua abbiamo sei mesi di intercettazioni audio-video effettuate nelle salette dei colloqui tra avvocati e detenuti nel carcere Capani di Perugia, che hanno avuto oggetto dei dati sensibili, persone che chiedevano come potevano essere difesi, ma io lì sì, vabbè, ma non ho fatto. Cioè, tutti quei dati lì giravano nella procura.
10: Così pare.
7: Cioè, di per sé, lei capisce bene, avvocato, che di per sé questo accadimento non è grave, forse un po' di più.
10: Io, se si possa parlare di accanimento o di gravissima negligenza, non lo so.
7: Noi giro accadimento, però insomma, mi limitavo a questo, però solo questo.
10: Sì, è accaduto e ripeto, come ho detto poc'anzi, è accaduto e non doveva accadere.
7: Hanno registrato una confessione, che ne sappiamo che gli altri non l'hanno ascoltata?
10: Non lo so.
7: Non lo so. Ma insomma, quando la legge dica.
10: Dicevo, non lo sappiamo, ma ripeto, il problema poi non è che lo dobbiamo valutare ex post. A me interessa il fatto che proprio all'inizio non doveva accadere.
7: Certo,
10: dopo potrebbero essere anche veramente colloqui che alla fine non hanno alcunché di rilevante, ma mettendoci dalla parte non tanto dell'avvocato, ma del cittadino, intendendo per il cittadino in questo caso anche nel luogo, se vogliamo, simbolo che è il carcere, recluso, dove parla liberamente o crede di parlare liberamente con il proprio difensore per stabilire strategia difensiva, per stabilire anche per parlare di questioni che gli stanno accadendo personalmente, e sapere che questo colloquio non è assolutamente riservato e non rimarrà riservato tra lui e il suo difensore, ma verrà comunque udito, percepito, visto da altri soggetti che nulla c'entrano con la sua vicenda personale e neppure giudiziaria.
7: E poi parlano degli agenti infiltrati. Vabbè, comunque sia, il procuratore generale di Perugia, il dottor Sergio Sottani, ha disposto immediati accertamenti su questi gravi fatti accaduti nel carcere Capani di Perugia. Ieri, intanto, ha precisato che non risulta alcun uso processuale di intercettazioni espletate in difetto di autorizzazione. Qualcuno potrebbe commentare, beh, ci mancherebbe anche. Ecco, lei, avvocato Gentili, come commenta questa prima affermazione del dottor Sottani?
10: Devo dire che ovviamente ritengo questo comunicato della Procura Generale un comunicato interlocutorio in fase anche per la Procura Generale di accertamento.
7: Certo.
10: Devo però dire che questo è un fatto di oggi, che come avevamo chiesto con la nostra delibera di Camera Penale di Perugia un'interlocuzione urgente con il Procuratore Generale, devo dire che il Procuratore Generale ci ha dato appuntamento giovedì prossimo per parlarne come da noi richiesto in modo urgente. Chiaramente per noi questo è un segnale importante, perché la vicenda sicuramente merita l'attenzione massima da parte di tutti gli organi giudiziari, ivi compreso quello apicale della Procura Generale.
7: Certo che è importante questa disponibilità del Procuratore Generale di Perugia, il dottor Sottani. Ecco, ora bisogna stare attenti che queste intercettazioni audio-video abusive però vengano distrutte.
10: La procedura ovviamente lo prevede in maniera direi abbastanza stringente, cioè le intercettazioni verranno portate alla cognizione del giudice in una cosiddetta udienza stralcio, il GIP, e ovviamente le parti in contraddittorio diranno quelle che intendono che vengano distrutte. Ovviamente siamo convinti che tutte quelle non solo irrilevanti, ma addirittura soprattutto quelle vietate verranno distrutte. Chiaramente questo però non può essere la soluzione.
7: No, certo, il problema è la bomba.
10: Questo avviene dopo. Pensato che ciò fosse avvenuto.
7: Non c'è
10: prima.
7: Dubbio, caro avvocato. Ecco, oggi sul Foglio Francesco Petrelli, presidente delle Camere Penali Italiane, ricorda altri procedimenti, come ad esempio quando sono

0: potrebbe essere anche autorizzata, ma in questo caso il problema che si pone è che le intercettazioni, quindi le registrazioni audio-video effettuate, erano prive di qualsivoglia copertura dal punto di vista giudiziario, quindi questo non c'era un decreto d'urgenza del pubblico ministero, non c'era un decreto del GIP che autorizzava la registrazione di quei colloqui, quindi quelli extra avvocato indagato e proprio assistito.
1: Sì, sì, ma sono intercettazioni abusive, sono illegittime.
0: Vietate nel modo più radicale.
1: È così. Caro avvocato Gentili, in conclusione, l'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto l'astensione delle udienze dall'8 al 12 giugno dopo questo fatto gravissimo accaduto nel carcere Capanne di Perugia, ed è stata organizzata una manifestazione nazionale l'11 giugno proprio a Perugia, vero?
0: Confermo, noi come Camera Penale Locale ovviamente nell'immediatezza avevamo, come dire, dichiarato uno stato di agitazione permanente, poi la vicenda chiaramente ha oltrepassato i confini locali per arrivare all'Unione Camere Penali Italiane, che ha indetto questa astensione, direi per noi doverosa visto quello che è accaduto, che travalica tra l'altro i confini locali, anche perché all'interno della saletta del carcere o delle salette del carcere sono stati intercettati probabilmente legali del nostro foro, ma anche ovviamente, come è consuetudine, legali anche di altri fori che avevano assistito i detenuti nel carcere di Capanne. Confermo altresì la manifestazione che faremo l'11 giugno proprio qui a Perugia, ovviamente noi invitiamo Radio Radicale, Radio Carcere a essere presenti, perché per noi è un onore se ci farete l'onore della vostra presenza.
1: Assolutamente, grazie all'avvocato Luca Gentili, presidente della Camera Penale di Perugia. Grazie avvocato.
0: Grazie a voi ancora.
1: Insomma, lo ripeto, se gli accertamenti dovessero confermare quanto accaduto, si tratta di un accadimento di una gravità inaudita. Persone detenute con i loro avvocati che vengono registrati audio video nelle salette colloquio del carcere Capanne di Perugia, intercettazioni evidentemente illegittime, intercettazioni evidentemente abusive, che proprio, come diceva giustamente prima l'avvocato Gentili, proprio non dovevano mai iniziare, e invece purtroppo sono andate avanti per mesi e per mesi. Vedremo quello che succederà. Io ringrazio, a proposito, Arturo Bonsignore, che è un collega, un avvocato penalista del foro di Perugia, che subito mi ha avvisato di questo accadimento avvenuto a Perugia. Ha detto: Riccardo, guarda, sta accadendo qualcosa di grosso. E in effetti Arturo c'aveva ragione. Ma adesso, dopo i suicidi avvenuti nel carcere di Lecce, nel carcere di Trento, dopo questo fattaccio avvenuto nel carcere Capanne di Perugia, dove sono stati illegittimamente intercettati avvocati e detenuti, passiamo invece a un tema un po' più leggero e bello, che ci aiuta a sorridere. Abbiamo bisogno anche di un po' di sorriso, di affrontare la vita con forza e leggerezza. Infatti, come sapete, c'è stata la seconda edizione del premio teatrale Maurizio Costanzo nelle carceri 2026, di cui abbiamo parlato, un premio vinto quest'anno dai ragazzi detenuti nel vecchio carcere Santo Spirito di Siena con lo spettacolo Un bar di paese, spettacolo che è stato scritto proprio da loro con la regia di Rita Ceccarelli e Annalisa Bianco, e che è andato in scena a Roma mercoledì 20 maggio presso il Teatro Perioli, se non lì dove. Una serata emozionante come sempre, spettacolo accompagnato dalla musica, dalla bella musica del gruppo C'è la Musica, che hanno scritto anche l'album Innocenti Evasioni. Mi fa piacere anche ricordare che quest'anno il premio Maurizio Costanzo nelle carceri ha dedicato una menzione speciale al testo E Niente, scritto dai ragazzi detenuti nel carcere minorile Nicola Fornelli di Bari con la compagnia Oltrepalco. E mi fa anche molto molto piacere salutare e nominare i ragazzi detenuti che hanno vinto la seconda edizione del premio Maurizio Costanzo nelle carceri, ovvero Giorgio, Simone, Filippo, Adrian, Ion, Marcelin, Nicola, Massimiliano ed Ernesto, più Giancarlo Battista, che è un agente della polizia penitenziaria che faceva la parte proprio dell'agente della polizia penitenziaria. E allora partiamo da qui, parliamo di questa bella serata, e saluto Camilla Costanzo, sceneggiatrice e presidente dell'associazione Maurizio Costanzo. Ciao Camilla, ben trovata a Radio Carcere.
2: Ciao Riccardo, ciao a tutti.
1: E saluto Don Carmelo Lo Cicero, cappellano del carcere di Siena e che era tra gli attori dello spettacolo Un bar di paese. Buonasera padre, ciao, benvenuto a Radio Carcere.
3: Grazie, buonasera.
1: Allora, cara Camilla, è stata per te una faticaccia come sempre?

0: Però l'altra sera le emozioni erano veramente tante al Teatro Parioli, vero?
1: Guarda, assolutamente. Tra l'altro io ho questo problema, che vabbè, diciamo che è un non problema, ma ormai è diventato un rito al secondo anno, che io la giuria sceglie su copione.
0: Certo.
1: Quindi, sai, la messa in scena è tutto, no? È come quando leggi una sceneggiatura di un film o di uno spettacolo teatrale, e poi quando si incarna...
0: messo in scena è un'altra cosa, certo.
1: È un'altra cosa, e quindi io vedo sempre le prove, i ragazzi sono arrivati intorno all'ora di pranzo, ho visto la prova e anche questa volta ho detto ce l'abbiamo fatta, abbiamo indovinato il testo, ma abbiamo indovinato anche tutto, perché sono stati bravissimi, loro in scena ma anche brave Rita e Annalisa, perché insomma hanno fatto tutti un grande lavoro.
0: Dire proprio di sì. Don Carmelo, lei è assistito alla preparazione, tu hai assistito alla preparazione di questo spettacolo teatrale. Ecco, so che questi ragazzi detenuti si riunivano la sera per scrivere il testo e poi riguardarlo insieme a Annalisa Bianco.
2: Il direttore gli aveva concesso appunto alla sera alle 8 di ritrovarsi, e tutte le sere da circa 2 mesi provavano e riprovavano. Io con loro provavo con alcuni singolarmente alla mattina, e nel pomeriggio, in quanto avevo la parte del parroco, facevo il pomeriggio. E Rita è stata veramente colei che ha coeso il gruppo, veramente è stata un'esperienza bellissima.
0: Lo credo, ma infatti queste sono proprio le esperienze che fanno bene al carcere e alle persone detenute. Ecco, Don Carmelo, tu dicevi, giustamente lo ricordavi prima, tu hai sostituito in scena un detenuto che non poteva essere lì in scena perché è uscito prima dell'inizio delle prove, vero?
2: Cioè, 2 mesi prima è uscito, però mi è stato chiesto, ma siccome deve fare la parte del parroco, chi meglio di un prete può fare quella parte? Effettivamente c'è stato un momento che io sono andato un po' fuori copione quando ho citato Papa Francesco, non lasciamoci rubare la speranza, ma soprattutto rivolta alla gente in sala, ma a noi, ai ragazzi sul palco.
0: Bravo, bravo Carmelo, è così la speranza. Ci manca tanto Papa Francesco, le sue parole, la sua attenzione nei confronti delle persone detenute. E Camilla, insomma, è sentito anche era bello vedere un agente della polizia penitenziaria che faceva l'agente della polizia penitenziaria, e un poliziotto del il cappellano del carcere che faceva il cappellano.
1: Allora, innanzututto bellissimo, bellissimo. E poi io e te ne abbiamo incontrati di progetti del genere, perché ti ricordi Mimmo Sorrentino che ha portato in scena gli agenti, no? Perché è un po' il messaggio, no? Che tutti vogliamo far arrivare a chi di dovere, cioè in realtà c'è un rapporto vero fra gli agenti di polizia penitenziaria e le persone detenute, perché no? Condividono in qualche modo tanto.
0: Perché purtroppo oggi non c'è alternativa, non per, mica...
1: No, per carità, però voglio dire, adesso mi viene in mente Marco Innocenti, che è il comandante della polizia penitenziaria a Siena, a Santo Spirito, che siamo diventati amici, cioè so quanto ci ha tenuto, quanto anche il direttore Graziano, cioè quanto hanno aiutato anche i ragazzi a avere tempo in modo, nel senso che alle volte non sono le persone che lavorano in carcere, alle volte è da sopra che c'è il problema e che quindi a pioggia cade. Adesso scusami, ma ho voluto fare questa digressione, ma ci tengo, perché sempre di più mi rendo conto che c'è un rapporto molto stretto.
0: Ma è così,
1: anche
0: ma
1: Carmelo penso che ce lo possa.
0: Ma sì, come comandante di una nave, il direttore e il comandante di un carcere fanno la differenza. Carmelo, noi sappiamo che il carcere di Siena, insomma, è un ex convento del 1300, ci sono 3 sezioni detentive, 58 posti letto, una trentina di celle, là ci vivono 73 persone detenute. Oggi, con l'arrivo del nuovo direttore, del comandante, nonostante tutte le difficoltà, si vede un raggio di luce. Mi sbaglio?
2: Sì, una ventata nuova. Hanno creduto fin da subito a questo progetto, e coloro anche i detenuti, ecco, io penso che questa è davvero una chiave di svolta, diciamo prima, è una speranza a tutti gli effetti. Ma la speranza, faccio questa sottolineatura, l'abbiamo soprattutto avvertita calcando quel palco lì, nello scritto di Maurizio, perché come è stato detto in sala, Maurizio veramente...
0: Maurizio Costanzo.
2: Segno. Sì, Maurizio Costanzo, certo. Ha dato veramente un segno alla TV, al modo di farla, e quel palco ha qualcosa di, uso questo termine, di magico, ha attraversato ciascuno di noi, e l'abbiamo fatto con quello spirito che era suo, quello di nella semplicità ma anche con la voglia di fare, guarda. Perciò era importante anche sottolineare questo aspetto. Io ho detto, l'applauso forse va proprio a Maurizio Costanzo, che ha sempre creduto sia nella realtà carceraria e sia nel riscatto, no, di questa detenzione che può davvero scagionare ogni detenuto a ritrovare una nuova strada.
0: No, no, ma è così, è assolutamente così. Ma poi, insomma, lo dico anche da spettatore, anche se non sono tanto terzo, però si vedeva che c'era su quel palco un luccichio, come dici te, Carmelo, Don Carmelo, una sorta di magia, qualcosa, qualche spiritello là, aleggiava, secondo me, perché ha girato tutto alla perfezione, in una maniera proprio, uno stato di grazia, direi quasi,
2: Posso dire l'ultima cosa?
0: Prego.
2: È la cosa che ho potuto vedere e l'ho percepita in Camilla. Camilla, che mi stai ascoltando, sì, vederti alla fine spettacolo, avevi una gioia che ti vedeva, che non riuscivi a contenere, è arrivata anche a noi, a ciascuno di noi, Camilla. E questo dobbiamo solo dirti grazie.
0: A proposito di comandanti, Camilla,
1: No, ma io sono io in realtà che devo sempre ringraziare, questa è la verità. Perché diciamo proprio l'umanità che da 2 anni a questa parte ho avuto la fortuna di incontrare, perché è sempre così, no? L'umanità più intensa, più vera e più forte la incontri sempre nei luoghi di confine. E il carcere è indubbiamente un luogo di confine, e devo dire che e quindi sì, è autentica la mia gioia, ma perché è autentica la mia gioia di incontrare ogni volta una bella umanità. E alla fine è l'obiettivo, il mio obiettivo. Tra l'altro è incredibile, adesso mi hanno chiamato delle ragazze di San Gimignano per dire loro stanno nell'alta sicurezza, e mi dicevano questo, no? Mi dicevano, abbiamo capito che tu ci credi veramente, che non è che lo fai. Però io voglio dire, cioè, è proprio questo il punto, cioè, è proprio questo il punto. Le persone, cioè, intorno ai carceri c'è una quantità di persone, di volontari che lo fanno senza narcisismo, senza scopo di lucro, che ci tengono veramente, che fanno il loro lavoro, che non lo sa nessuno. Ecco, allora io sento che quello che devo fare è far sapere che ci sono delle persone che fanno questo lavoro in questo luogo di confine, e questa però è una spinta di energia enorme per fare le cose. Cioè, se le dovessi fare per me non ne avrei neanche un quarto. Però, cioè, far sapere alle persone che ci sono delle altre persone che fanno questo, io penso che sia veramente importante.
0: Assolutamente sì, ma insomma, poi nel racconto di questa bella serata, che è stata la seconda edizione del premio Maurizio Costanzo nelle carceri, c'è anche una parte purtroppo triste che qui a Radio Carcere non possiamo negare, ed è il dopo spettacolo. Don Carmelo, dopo lo spettacolo questi ragazzi detenuti sono stati ammanettati e sono stati riportati in una sezione di transito del vecchio carcere di Regina Coeli, per poi tornare il giorno dopo nel carcere di Siena. Insomma, dal teatro a una cella di transito di Regina Coeli è un bel salto,
2: Sicuramente, però l'entusiasmo e la carica che hanno trovato in quel palco, nell'applauso, nell'affetto di Camilla, nel premio che hanno ricevuto, cioè gli ha fatto dimenticare questo passaggio. Io dopo giorni ancora loro sentivo tanto entusiasmo.
0: Ecco, i giorni successivi che ti dicevano? Come, avevano lo stesso sorriso?
2: Guarda, ma anche il sottoscritto. Salire su quel palco è stata una chiave di svolta, un'emozione troppo forte, non puoi dimenticarla. Cioè, ti aiuta a superare anche le piccole difficoltà della vita, perché ci ha caricato veramente tanto. Ma a livello anche di ritorno, io ho visto anche fuori dal carcere, di social, di comunicazioni, di messaggi, ma è arrivato tanto affetto, e questo fa dimenticare anche una virgola storta in uno scritto.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, lo so, però purtroppo poi uno ci pensa, io ci pensavo la sera, ma questi ragazzi adesso sono stati messi alla ribalta, poi nel giro di 3 ore si trovano in una cella buia, poi tra l'altro di Regina Coeli. Voglio dire, poi a livello psicologico, non so se mi sbaglio, Camilla, ma deve essere un bel impatto.
1: No, noi ci pensiamo sempre, io e te, Riccardo, a questa cosa, fra l'altro. Infatti io cerco sempre di raccogliere il più materiale possibile e mandarglielo, proprio per questo, perché so che loro poi tornando hanno anche l'esigenza di rivedere, tra l'altro Don Carmelo, a breve vi mando il video integrale dello spettacolo, così se volete potete rivederlo, vi mando delle fotografie e quindi insomma via via vi mando tutto, così, perché lo so che poi anche i ragazzi hanno magari di rivederlo insieme agli altri che non c'erano, perché è un po' come rivivere, no?
0: Anche perché tra di loro, tra questi ragazzi detenuti,
2: col direttore, la dottoressa Mazzaffa, che è l'educatrice, si pensava di fare un momento con tutti noi che abbiamo partecipato, cioè di raccontarci, questo penso venerdì prossimo, di raccontarci le proprie emozioni, condividendo, perché è bene, cioè condividere quello che si è vissuto. No? Infatti.
0: Anche la tristezza che viene dopo, perché poi c'è anche quella, un po' di malinconia. Vedi che prima stavo sul palcoscenico, adesso sono tornato a fare i conti con la realtà. Ricordo ai nostri ascoltatori che di queste persone detenute nel carcere di Siena, alcuni magari potrebbero uscire a breve, se Dio vuole, altri invece purtroppo uno in particolare invece ce l'ha ancora lunga davanti la pena. Quindi per questo, Carmelo, tu parlavi anche di speranza, perché lì...
2: Certo.
0: È tosta così,
2: Ma questa, ironicamente, i miei detenuti, io ho un buon rapporto sia con gli agenti di polizia penitenziaria sia con gli detenuti, quando mi hanno visto con la talare mi hanno detto: adesso sì che sei un prete, perché c'è una, diciamo, un'amicizia buona, trasparente, bella, costruttiva, certo. Poi vedendomi con la talare dice: adesso fai il prete, perciò adesso lo sono sempre.
0: Perciò, cara Camilla, dobbiamo anche ricordare, mi fa piacere tanto, la menzione speciale che la giuria del premio teatrale Maurizio Costanzo delle Carceri ha dedicato al testo E Niente, scritto dai ragazzi detenuti nel carcere minorile Nicola Fornelli di Bari, con la compagnia Oltrepalco.
1: Esatto, Rossella Moruso. È lei presidente del sì, esatto, è lei che lavora con i ragazzi e con le ragazze, perché quando è venuta a ritirare il premio insieme al direttore Petruzzelli aveva con sé due sue ex allieve.
0: Bene.
1: E devo dire che anche Rossella Moruso sta facendo un lavoro, io andrò a Bari a fine mese.
0: Brava.
1: E quindi vado a parlare con loro, perché mi piacerebbe moltissimo fare in modo che scrivano un testo che possa partecipare,
0: concorrere,
1: esatto, perché il loro testo era chiaramente autentico ed è il motivo per cui gli abbiamo dato la menzione speciale, cioè si capiva che l'avevano scritto proprio i ragazzi, però il problema dei minorili, tu lo sai molto meglio di me, è che non si riesce ad avere continuità, da una parte
0: per fortuna
1: esatto, perché per fortuna un ragazzo minore non ci rimane 5 anni in un carcere, e quindi a un certo punto dopo 2 o 3 mesi vengono spostati nelle comunità ed è molto difficile poi dopo riprenderli tutti, che dice: ha vinto il vostro testo, però intanto bisogna vedere se riescono a finire di scriverlo.
0: E poi dove sono finiti?
1: Poi dove sono finiti? Questo è un problema, ed è di questo che voglio andare a parlare con il direttore Petruzzelli e con Rossella Moruso.
0: E fare un progetto.
1: Per capire se ce la faranno il prossimo anno a scrivere un progetto completo, e anche nel caso in cui dovessero vincere a venire a Roma a rappresentarlo.
0: Mai come in questo momento i ragazzi ristretti nelle carceri minorili hanno bisogno dell'attenzione e del sostegno. Caro Don Carmelo, so che poi sei indaffarato, ti lasciamo, però ho letto che la compagnia teatrale dei ragazzi detenuti del carcere di Siena con lo spettacolo Lombardi Paese farà una replica anche a Siena, nello teatro di Siena.
2: Sì, nel teatro dei Rossi di Siena. Adesso aspettiamo che il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli dirà le date degli spettacoli, ma dovrebbe essere in calendario anche il nostro spettacolo nel mese di dicembre.
1: Esatto, però, perché io lo so, infatti probabilmente verrò.
0: Allora bisogna rivederci tutti quanti a Siena, così facciamo un po' il punto. Ricordo anche il gruppo C'è la Musica, che insomma è anche abbastanza, sono bravi, bravissimi.
1: Sì. Salutiamo Ernesto Luongo. Ciao Ernesto. Ernesto non ci sente, però ci sente, perché Ernesto è ex.
0: Sì, beh, c'è le musica, siamo lì. E poi Camilla, qua bisogna mettersi subito al lavoro per la terza edizione del premio Maurizio Costanzo nelle carceri.
1: Siamo già al lavoro,
0: Ok. Allora, grazie, io ricordo ancora veramente questi ragazzi detenuti nel carcere di Siena, ricordando loro ricordo tutti gli altri perché che non conosco, però vederli così, questa voglia di riscatto, di cambiare la vita è emozionante. Giorgio, Simone, Filippo, Adrian, Ion, Mercedin, Nicola, Massimiliano ed Ernesto, più Giancarlo Battista, che è un agente della polizia evidenziale che faceva Paolo
2: anche,
0: la parte.
2: Scusa, e anche Francesco, c'è anche Francesco, anche un agente che suonava nei Cella Musica.
0: E Francesco, e poi Don Carmelo Lo Cicero che faceva il sacerdote. Grazie a Don Carmelo Lo Cicero, cappellano del carcere di Siena, e grazie a Camilla Costanzo, sceneggiatrice e presidente dell'associazione Maurizio Costanzo. Grazie Camilla.
1: Grazie a te Riccardo e grazie a Don Carmelo.
2: Grazie.
0: Alla prossima, grazie a tutti.
2: Alla prossima.
0: Voi.
1: Arrivederci a tutti.
0: Beh, il nostro pensiero chiaramente va a tutti i ragazzi detenuti nel carcere, nel vecchio carcere di Siena. Purtroppo il tempo a nostra disposizione finisce qui, ma adesso, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: minuti, Radio Radicale, questa era Radio Carcere a cura di Riccardo Arena. Noi proseguiamo, prosegue la programmazione serale di Radio Radicale con un'intervista di Andrea Billau a Renzo Garrone, autore del libro Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette, edito dalla Ram Editore.
6: Radio Radicale, ci occupiamo di un paese che è in quest'ultimo anno sorto alla ribalta delle cronache perché è uno di quei paesi dove la giovane generazione Z, che in molte parti del mondo ha ribaltato i governi nel sud del mondo, in particolare autocratici, corrotti, anche nel paese di cui stiamo per parlare ha avuto un ruolo determinante per un rivolgimento politico. E infatti stiamo parlando del Nepal e ne parliamo a proposito di un libro che è da poco uscito, che ha come titolo Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette, di Renzo Garrone. Renzo Garrone che... lo abbiamo già ascoltato ai microfoni di Radio Radicale per altre sue pubblicazioni sulla Birmania, sull'Iran, sul Tibet. È un grande viaggiatore e anche fotografo, tra l'altro presidente di Ram Viaggi, e lo risalutiamo qui su Radio Radicale.
7: Ciao, buonasera. Ciao.
6: Allora Renzo, dicevamo che questo è un libro, anzi lo diciamo meglio adesso, è un libro molto denso con tra l'altro un apparato fotografico bellissimo, in bianco e nero, che fa risaltare ancora di più la bellezza delle tue foto, ed è un libro che, come dire, è un po' una summa di tutto quello che tu conosci di questo paese e che conosci, e lo dici all'inizio, dal 1976, quando eri un ragazzino di fatto.
7: Sì, ecco. Di fatto, più o meno.
6: Sì, sì, ecco, facciamo un accenno biografico a questa cosa, a partire da lì.
7: Ma allora, al tempo, 1976, la mia generazione, una piccola parte di questi ragazzi andava in India, in Nepal, per motivi vari. C'era chi correva dietro alle canne, c'era chi correva dietro a qualche guredine, e nel mio caso, nell'una o nell'altra, c'era una voglia di un certo disadattamento nel paese di origine, l'Italia, e non aver voglia di andare né all'università né a lavorare, perché non avevo un orizzonte preciso. Il viaggio era una via d'uscita molto ragionevole e, diciamo, attraente, e per cui mi ritrovai ad andare in India e feci un viaggio di 6-7 mesi in cui capitai sia in India che poi in Nepal, dove andai a fare trekking, conobbi le meraviglie della valle di Kathmandu, l'architettura, tanta gente. Insomma, tornai a casa, partendo ero un ragazzino, come dici, sebbene avessi 20 anni. Quando sono tornato a casa, 7 mesi dopo, ero un adulto.
6: Ecco, quindi, e da allora, insomma, innumerevoli viaggi
7: da allora sono, diciamo, dopo quel viaggione iniziale, poi andai anche in sud-est asiatico, eccetera, insomma, vidi diversi paesi, e quel viaggio lì scavò dentro, ci misi altri 5 anni prima di ritornare nell'81, la seconda volta in India, per altri 6 mesi, con un'altra profondità. Cioè, non avevo toccato, diciamo, tante cose, ma non le avevo capite. Mi erano rimaste delle domande enormi, no? Delle curiosità, anche delle voglie di avventura non esaudite, e tornai apposta ripetutamente. Poi mi offrirono a un certo punto, dopo qualche anno, di accompagnare dei viaggi, visto che c'ero già stato tante volte, proprio a Roma, a Nouvelle Frontière del tempo, mi offrì di accompagnare dei viaggi, mi buttai in quell'avventura. E da allora poi, insomma, per farla breve, negli anni 90, avendo sperimentato tante modalità di viaggio insieme ad altre persone e mi piaceva organizzare, fondai la mia organizzazione, quella che ancora adesso fa i viaggi da una parte, il commercio e solidale dall'altra, e la componente culturale che è sottesa all'intero discorso, quindi per esempio libri, ma anche eventi, incontri, eccetera.
6: E allora, veniamo proprio al libro, che, come dicevamo, è un libro denso e composito, perché appunto offre varie dimensioni di lettura, e la prima che vogliamo affrontare è quella politica, perché, okay, l'abbiamo detto, Nepal ha visto la sua generazione Z rivoltare il sistema politico. Tra l'altro, in una storia che è piena di, diciamo, rivolgimenti, esatto, politici, no?
7: Sì,
6: ecco, ci vuoi, insomma, riassumere sia quanto è avvenuto in quest'ultimo anno e però anche inquadrarla nella storia di grandi rivolgimenti politici che ha avuto il Nepal indipendente?
7: Sì, vediamo di cercare di essere sintetici, perché c'è veramente tanto da dire. Il Nepal ha conosciuto, e infatti nel primo capitolo sono raccontate, per sommi capi, queste quattro rivoluzioni in 70 anni, quattro rivoluzioni più una guerra civile e di mezzo anche un iconico massacro della famiglia reale, di cui poi la stampa si è occupata in tutto il mondo. La prima rivoluzione nepalese è del 1951, lì fanno fuori, diciamo, una casta di primi ministri ereditari, la dinastia dei Rana, che aveva chiuso il paese nell'isolazionismo, e il paese arretratissimo in mezzo alle montagne, non è facile svilupparsi, ma in più avevano avuto 200 anni di sovrani autocrati e la popolazione in miseria. Spazzarono via questa dinastia, Reins rimisero sul trono quella che, quello che era il re. Va detto che nel 51 la spinta arrivò dai movimenti indipendentisti, la rivoluzione indiana, il gandhismo, l'indipendenza, di tutte, la decolonizzazione nasce dopo la seconda guerra mondiale, qui siamo nel 1951, quindi perfetto, sulla scorta di quella che era stata la rivoluzione gandhiana in India si sviluppa anche un movimento di opposizione a questa, a questa, a questa dinastia di primi ministri ereditaria, e nel 51 rovesciano loro, mettono su un monarca che diventa costituzionale, ma poi creano il Parlamento, la Costituzione e tutto il resto. Nel 1990 c'è la seconda rivoluzione, e la seconda rivoluzione reinstaura i partiti, perché nel frattempo coloro che avevano governato erano riusciti a accentrare tutto il potere sul re, e il partito, i partiti erano fuori legge, quindi la, il recupero dei partiti avviene nel 1990, ma è la gente che va per le strade, così come era successo nel 51. Dopodiché comincia in un Nepal arretratissimo e pieno di disuguaglianze la rivoluzione, o comunque la guerra voluta dai maoisti nel 1996, che si gemmano da quello che è il Partito Comunista di Alvio Costituzionale, e questa guerra durerà fino al 2006, quindi 10 anni e almeno 10.000 morti, un bilancio niente affatto edificante. E in mezzo a tutto questo, nel 2001, c'è questo stranissimo massacro della famiglia reale con il principe ereditario che a un certo punto, a un pranzo di famiglia, dove erano tutti riuniti, entra armato di armi da guerra e stermina tutti, tranne il fratello del re, lo zio, il quale, e poi si spara questo ragazzo, tranne lo zio, il quale, guarda caso, non era presente quella sera al pranzo di tutta la famiglia, e quindi verrà eletto, cioè portato, diciamo, in palmo di mano a diventare il nuovo monarca. Questo è nel 2001. Nel 2006 però c'è la terza rivoluzione, a compimento della guerra civile, di cui la gente non ne può più, ma anche per buttare giù questo monarca Gyanendra e buttare giù a quel punto anche la monarchia, non più monarchia costituzionale, ma repubblica. Si scrive una nuova costituzione. E poi abbiamo 20 anni in cui le cose non vanno molto bene, c'è corruzione, c'è nepotismo, e si arriva al 2025, nel settembre, l'anno scorso, con la rivoluzione della generazione Z, perché sono tutti ragazzi sotto i 25 anni, i giovani, va ricordato, in Nepal sono questi qui sotto i 25 anni, sono il 20% del totale. In un paese in difficoltà dal punto di vista economico, in un paese dove il 28% del PIL arriva dalle rimesse degli emigrati all'estero, perché non si riesce a creare lavoro in patria, un paese popolato da 30 milioni di persone, che però sta decrescendo per via della massiccia emigrazione. E che cosa succede? Succede che a un certo punto l'ostentazione della ricchezza da parte di tutta una serie di giovani, invece figli dei ministri, figli delle conquiste, non so, una borsa di Prada, un albero di Natale fatto di borse di Prada, aveva postato questa ragazza, figlia di un ministro o nipote di un ministro, quando gli altri ragazzi, che si nutrono oramai solamente di internet, non leggono più niente di carta stampata, si informano solo in quella maniera, quando vedono ostentazioni di ricchezza di quel genere, sdegnati, in quanto la gente del posto vive in condizioni estremamente difficili. Considerate che in Nepal un salario accettabile sono 115 euro statistici al mese, se qualcuno è dipendente guadagna anche il 40% di più, perché sono, diciamo, i benefits sono quelli, ma altrimenti viaggiamo a quei livelli, 100 euro, economia sommersa notevole. Allora, quando questi eventi, questi post presuntuosi, sono quasi un insulto ai ragazzi della generazione Z, che si riversano per le piazze, e la goccia che fa traboccare il vaso è che il governo vieta l'utilizzo di internet. questo non lo reggono, flash mob vanno in piazza, e quella volta lì le persone che ho intervistato mi dicono: avevamo un incontro alle 4 del pomeriggio in una certa piazza, pensavo, dice il ragazzo, di essere 2-3 mila persone, mi giro, ce n'erano decine di migliaia, c'era tutta Kathmandu, mezzo Nepal, e poi lì la faccenda sfugge di mano perché la folla si ingrossa. A un certo punto la polizia, quando questi si avvicinano troppo al Parlamento, comincia a sparare, e nel giro di un giorno e mezzo ci sono qualcosa come 77 morti, però il governo crolla di brutto e i manifestanti vanno a prendere i ministri casa per casa, danno fuoco al Parlamento stesso, danno fuoco alle case dei ministri, scene non belle da vedere. E però riescono a ottenere il risultato di abbattere il governo. Nel giro di pochi giorni le menti più brillanti e anche quelle più salde riescono a superare questa situazione di anarchia distruttiva e riescono a nominare assieme al Presidente della Repubblica un governo a interim affidato a una figura di spessore, una anziana giurista in pensione, che era stato capo della Corte Suprema, la quale indice le elezioni che vengono fatte nel marzo del 2026 e che danno un larghissimo successo all'esponente principale della stessa generazione Z, il giovanissimo primo ministro, che si chiama Balen Shah, 35 anni.
6: Ecco, tra l'altro, a proposito di questo nuovo governo, dopo insomma le elezioni, per esempio qui ho di fronte un'agenzia AGI del 22 aprile, in cui in questo nuovo governo si è dimesso un ministro per accuse di corruzione, quindi come dire ha già dei grossi problemi. Poi leggevo un articolo molto interessante su Internazionale,
7: sì.
6: Di The Diplomat, no? un periodico statunitense, in cui appunto diceva le promesse sono molto importanti e il problema poi anche in questa nuova congiuntura con la guerra del Golfo, ma appunto anche certo. Con quello di cui hai già accennato, no? Il problema della grande migrazione, e tra l'altro le due cose sono anche legate, sarà molto difficile portare avanti questo programma.
7: Sì, perché i soldi arrivano in larga misura dall'estero, l'economia del paese è poco diversificata, troppo poco per tutta quella gente, perché il paese è un paese di montagna che è arrivato alla soglia dell'era moderna del tutto senza strade, in completa condizioni di sottosviluppo, almeno per quanto riguarda l'economia come la intendiamo oggi, cioè la realtà dei fatti, e quindi non ci sono grandi risorse per riuscire a realizzare i piani del nuovo primo ministro per il quale è stato eletto, cioè soprattutto creare più occupazione. Lui forse incautamente ha promesso i soliti milioni di posti di lavoro, 1,2 milioni per essere esatti in questo caso, e però poi gli è capitato addosso la patata bollente della guerra del Golfo, di questa qua che stiamo vivendo, con quindi 2 milioni di immigrati nepalesi nel Golfo, che sono quelli che rimandano a casa, il 90% degli emigrati nepalesi stanno nel Golfo, e sono loro che rimandano i soldi a casa e rischiano il posto di lavoro, perché col blocco delle diverse situazioni il governo nepalese dopo marzo 2026 ha sospeso il rilascio dei permessi di lavoro verso 10 destinazioni, tra cui 7-8 sono Qatar e eccetera, no? Cioè i posti dove i nepalesi vanno. Quindi problemi di soldi per riuscire a realizzare queste cose, che necessitano di investimenti ma anche di tempi ragionevolmente lunghi, necessitano di fiducia, di ripresa, di investimenti, questo è sicuramente un problema. La struttura nepalese, va detto, insomma, le due grandi risorse di questo paese sono, che potrebbero essere sviluppate per creare economia dal di dentro e quindi trattenere le persone che non dovessero più emigrare, sono il turismo, che però è una risorsa volatile, nel senso che basta vedere, basta che ci sia un terremoto, un'epidemia o una guerra e il turismo crolla e nessuno vuole più viaggiare, figurati andare in Nepal, che viene percepito come un posto remoto, con le montagne altissime, il che non è vero, cioè è vero, ma a Kathmandu è a 1500 metri, la maggior parte del paese dove vive la maggior parte della gente sta tra gli 0 metri e i 2000 metri, quindi è del tutto praticabile, insomma. Il turismo sarebbe una delle risorse, una delle due. L'altra gigantesca è l'idroelettrico, in quanto Nepal è effettivamente il posto dove ci sono tutti gli 8000 più importanti del mondo, e in pochi chilometri, 400 chilometri da sud a nord, si realizza il maggior dislivello altitudinale del globo, che significa che hai dei salti d'acqua, acqua in importante che arriva dai ghiacciai dell'Himalaya che si sciolgono stagionalmente, e questo può creare una premessa di ricchezza idroelettrica straordinaria, che in questo momento è poco sfruttata, e laddove è sfruttata lo avviene con le tecnologie soprattutto indiane ma anche cinesi, che sono i due paesi che circondano il Nepal, paese buffer state, letteralmente schiacciato tra i due giganti. Quindi queste sarebbero le due ipotesi di lavoro, e speriamo che Balendra Shah o chi per lui riesca in qualche modo ad andare avanti su questa strada, perché è solo sull'autosviluppo che naturalmente un paese può crescere. Le rimesse dall'estero, insomma, sono un'estrema razza, non può diventare la base dell'economia. 28% della ricchezza del PIL, la media internazionale delle rimesse dall'estero è il 5%, e qui siamo al 28%. Oltre a metà delle famiglie nepalesi, vedo qui la statistica, riceve queste rimesse, insomma.
6: Certo, tra l'altro anche sulle esportazioni, poi si legge nel libro, non è che può tanto aspirare ad avere un ruolo importante, anche se il suo artigianato è molto particolare, insomma le sue produzioni sono particolari, ma non riescono poi a reggere la concorrenza con diciamo produzioni più a basso costo. Un esempio per tutto, ovviamente quelle cinesi, ma non solo, no?
7: Certo, sì, e poi anche il fatto che un paese in mezzo alle montagne ha maggiori difficoltà a diventare manifatturiero per l'esportazione, ci mette il doppio un prodotto nepalese manifatturato in Nepal ad arrivare in Europa o anche nel Golfo, rispetto a quanto ci mette un prodotto fatto in Bangladesh o in Thailandia o nella stessa Cina, cioè dove ci sono i porti immediatamente a disposizione. Il Nepal è landlocked, è in mezzo alle montagne, non ha sbocchi al mare.
6: Certo, e qui si inserisce anche appunto la questione che hai citato prima, che insomma essere in mezzo a Cina e India, quindi una posizione geopolitica diciamo strategica, per appunto poi avere accesso al mare, ovviamente deve contare sull'India, e poi il rapporto tra India e Nepal è stato molto particolare, e poi c'è appunto la Cina rampante della via della seta che pure no influisce. Come sinteticamente raccontaci questa triangolazione?
7: Ma allora, come accennavo, il Nepal è stretto tra India a sud e Cina a nord. Ci sono legami con entrambi i paesi, sono senz'altro più forti con l'India, con la quale il Nepal condivide le frontiere fondamentali, sono una quindicina nel sud. Questi posti di frontiera sono determinanti per la salute del Nepal, perché tutti i prodotti passano di lì. Non si può pensare di impostare un'economia con arrivi via aerea, naturalmente, quindi arriva tutto via strada, ma non ferrovia, ma strada dall'India. Tant'è vero che quando l'India vuole ricattare il Nepal chiude i punti di confine. E questo è un primo aspetto, è già successo tante volte nella storia. Il nepalesi sono a volte incazzati duri con l'India perché non si può considerare un paese amico, un paese che strangola l'altro paese in difficoltà, infinitamente più povero, più in difficoltà, proprio nei momenti peggiori. Successo è presente dopo il catastrofico terremoto del 2015, quando anche lì tipo 10.000 morti, e proprio mentre tutti mandavano aiuti, il Nepal per un problema di ego tra governanti si è visto chiudere i punti di confine con l'India, quindi però detto questo c'è anche la componente culturale, nel senso che Nepal e India condividono determinati aspetti culturali di grande similitudine, di contiguità. Il Nepal è stato fino a ieri l'unico paese induista, l'induismo nella Costituzione del mondo, poi adesso diciamo con la penultima rivoluzione è diventato uno stato laico, ma l'India è all'80% indù, 75%, e il Nepal è comunque per il 60-70, forse anche 80% indù, e quindi ci sono dei punti di contatto. Poi c'è l'industria culturale, i film, la musica, il modo di parlare. L'Hindi e il Nepali vengono tutte e due dal sanscrito, sono mutualmente intellegibili, tipo italiano-francese o forse addirittura italiano-spagnolo, quindi si capiscono, insomma. Poi esistono con l'India dei trattati di libero scambio delle merci e soprattutto delle persone, cioè si può andare da una parte all'altra a lavorare liberamente, come uno Schengen, diciamo, di quelli prima che intervenissero mille censure, mille difficoltà. Comunque, insomma, tra India e Nepal c'è questo, quindi contiguità culturali, contiguità economiche, rapporti di vicinato, dipendenza da parte del Nepal. Con la Cina il discorso è diverso, non è così simile culturalmente. I suoi confini col Nepal sono tutti a nord, nelle montagne del Tibet, quindi sono a volte a 5.000 metri, 4.000, a volte magari più bassi, a 3.000, eccetera, eccetera, ma comunque sono pochi, sono 2-3 i punti di confine nel nord, quindi molta meno penetrazione commerciale, tant'è vero che la Cina adesso vuole costruire una ferrovia che parta dal confine tibetano e arrivi fino a Kathmandu, la Kerung Kathmandu Railway, di cui ci sono i piani, ma fino adesso non si è cominciato a farlo. E poi il Nepal nel 2017 ha firmato la Belt and Road Initiative, cioè diciamo il grande progetto logistico capitanato ovviamente dalla Cina, col quale la Cina stessa vuole espandere la sua sfera di influenza, aiutare i commerci propri ma anche quelli dei paesi partner, e che consiste soprattutto nella costruzione a tassi agevolati di logistica, strade, ponti, autostrade, ferrovie, eccetera, eccetera, e appunto via della seta, perché è via terra e non via mare, ma il mare non è estraneo tra l'altro a queste cose. Non so, a Sri Lanka hanno dato una mano a costruire un grande porto d'alto mare di Ambantota. Il problema che cos'è? Che questi soldi non sono gratis, cioè sono prestiti. Il Nepal i prestiti non li vuole, forse si è abituato a ricevere soltanto degli aiuti a fondo perduto, per cui non hanno fatto nessun passo avanti. Hanno firmato la Belt and Road Initiative nel 2017, ma fino adesso non è partito quasi niente. Ciò non toglie che i cinesi non facciano un sacco di investimenti e non abbiano costruito, ricostruito dopo il terremoto, tutta una serie di cose a Kathmandu e dintorni, la Ring Road, ossia la circolare o la tangenziale, se volete, di Kathmandu, meno male che ce l'hanno i cinesi. L'aeroporto di Pokhara è stato rifatto. Pokhara è la città la porta dell'Annapurna, che vede la maggior parte del trekking arrivare in Nepal, 50.000 e passa persone ogni anno, è la prima destinazione del trekking. L'aeroporto l'hanno rifatto i cinesi, cioè ci hanno messo i soldi cinesi, gli ingegneri erano cinesi, anche se la manovalanza era nepalese. Quindi tutto questo. Cinesi e indiani, per chiudere, giocano in qualche modo a proporre ai nepalesi accordi continui. Il loro obiettivo è sicuramente quello di influenzare il governo nepalese e la cultura da una parte, e dall'altra quella di poter sfruttare le sue ricchezze, soprattutto l'idroelettrico, perché o di sfruttare il paese come un punto di transito per i traffici.
6: Ecco, tra l'altro, tu dicevi, con la Cina non c'è quella, diciamo, contiguità culturale che c'è con l'India, però diciamo, con il confine con la Cina, che in realtà è il confine con il Tibet, sì, perché diciamo la parte del paese del Nepal che è montagnosa è abitato da diciamo principalmente cittadini di origine tibetana, e
7: cultura
6: qui,
7: tibetana,
6: di cultura sì. Tibetana, sì, sì, sì, di etnia anche potremmo dire, perché appunto, sì. E quindi questa è appunto una caratteristica importante, e però diciamo quindi più che altro c'è questa vicinanza al Tibet, che però è anche ed è affrontata nel libro una vicinanza problematica, perché sappiamo la Cina come considera il Tibet e soprattutto coloro che si battono per la difesa dei diritti dei tibetani, e questo insomma negli ultimi anni ha avuto un'influenza sul problema proprio non tanto dei nepalesi di origine tibetana, ma proprio dei rifugiati tibetani che stavano in Nepal, come d'altra parte in India. Ecco, ci vuoi raccontare?
7: Sì, allora, la situazione dei rifugiati tibetani in Nepal significa quelle 10, 12, 15 mila persone. Nel 1959 la Cina invade il Tibet e il Dalai Lama fugge in esilio in India. Con lui fuggono approssimativamente 150 mila persone. Vengono risistemate, sì, ricevono asilo, soprattutto in India, ad opera dell'allora primo ministro Nehru, anche in funzione anticinese, perché l'India mostra i muscoli, l'India diventata da poco indipendente, vuol far vedere che insomma è una grande potenza anche lei e che la Cina non può fare quello che le pare, e quindi accoglie questi tibetani anche sulla base di reali similitudini culturali, no? Poi sono anche tempi di decolonizzazione, tempi di idealismo, tempi in cui sembra che il mondo possa essere ridisegnato. Oggi non vediamo questi orizzonti così altruistici in giro per il panorama. Comunque si creano questi campi profughi che il Dalai Lama organizza in India, diventano una cinquantina in India e una quindicina nascono anche in Nepal. E questi rifugiati ottengono dei riconoscimenti, possono continuare a dirsi tibetani, che è il loro obiettivo. Loro sono profughi tibetani, non sono indiani, non sono cinesi, sono profughi tibetani fuggiti perché c'è una situazione politica che genererà anche diverse interrogazioni all'ONU e tre risoluzioni dell'ONU rimaste lettera morta, cioè condanna alla Cina per l'invasione del Tibet. I tibetani però possono ottengono un riconoscimento, c'è l'UNHCR che per un po' si occupa di loro, poi possono cominciare a lavorare e a risiedere in posti con molta liberalità, in questi luoghi che vengono loro assegnati, dove risultano effettivamente residenti, ma poi si possono spostare in giro per tutta l'India, per esempio. Ottengono un Registration Certificate, si chiama, che è una sorta di libretto giallo, una sorta di passaporto che vale per tutti i paesi che hanno delle relazioni diplomatiche con l'India e con il Nepal. E con questo Registration Certificate loro possono persino espatriare. Io negli anni 90 ebbi, diciamo, dei tibetani ospiti in Italia, che portai in giro a fare delle conferenze, un tour in mezzo Italia. Loro vennero così come venivano, con questo documento, diciamo, paraufficiale, però riconosciuto dal governo indiano e quindi dai paesi che avevano delle relazioni con l'India stessa. Ora, questa cosa in Nepal è stata sospesa da oramai quasi vent'anni, quest'anno, perché i cinesi la vedono come il fumo negli occhi, cioè non, agli occhi dei cinesi, e oggettivamente il potersi dichiarare rifugiati politici rispetto al Tibet da dei tibetani esiliati in India è un'offesa incalcolabile. I cinesi non mollano un'India, tutti i piani di pace, di mediazione offerti dal Dalai Lama attraverso questi ultimi, insomma, dagli anni 50 ad oggi, sono naufragati miseramente, lo considerano un furfante, considerano i tibetani una cricca, proprio una cosa, non, nessuna discussione possibile. È un po' come Taiwan, no? Con i cinesi non si parla di queste cose, è vero solo quello che dicono loro, e questo è. E quindi che cosa è successo? Che nel 2008 avevano le Olimpiadi di Pechino, e la vetrina delle Olimpiadi di Pechino era importantissima per tutte le minoranze, ma anche per il governo di Pechino, il quale non poteva permettersi di avere delle dissidenze, e in preparazione delle Olimpiadi nel 2006 riuscirono a concordare con il re nepalese lo stop alla continua fuga di rifugiati che scappavano dal Tibet e venivano accolti in Nepal, da dove poi venivano diventavano oggetto di uno screening molto, insomma, specifico, che venivano poi spediti in India, dove il Dalai Lama li sistemava. Questa cosa è cessata, si è chiuso il rubinetto, ogni anno scappavano, hanno continuato a scappare dal 59 in poi migliaia di persone, negli ultimi anni, fino a così, dal 2000 al 2006 erano tipo 2000 persone ogni anno. Basta, ti beccano, sei assolutamente fritto, ti ridanno alla polizia e finisce male. Quindi il rubinetto si è chiuso totalmente, niente più fughe dall'altopiano occupato verso il Nepal e poi in India, e la sospensione del discorso del libretto giallo, cioè i rifugiati in Nepal, soprattutto a questo punto i figli e i nipoti dei primi rifugiati, non possono più dirsi tibetani, se si dicono tale rimangono comunque senza cittadinanza e quindi senza diritti, senza carta d'identità, senza niente, e quindi hai una situazione di decina di migliaia di persone apolidi, soprattutto giovani senza lavoro, che sono nati in Nepal, hanno studiato in Nepal, ma non possono fare niente.
6: Ecco, questo dunque il riverbero, no? Di questa collocazione, insomma, geografica del Nepal. E allora qui noi abbiamo sinora parlato di politica, di economia, di geopolitica, poi però il libro ne parla, appunto, ci sono vari capitoli. Ma appunto poi ci sono tutti i capitoli che riguardano anche diciamo la geografia, l'abbiamo detto, è il paese degli 8000 in primis dell'Everest, poi si parla insomma della valle di Kathmandu, delle città artistiche come per esempio Bhaktapur, e poi del Nepal come un paese diviso tra innovazione e tradizione, per esempio nella valle del Mustang e così via, cioè, quindi c'è una, e poi ovviamente l'hai accennato prima alla questione culturale religiosa, che è molto particolare, perché in Nepal la cultura Newari, che è proprio tipicamente nepalese, unisce un po' sincreticamente, no? L'induismo e il buddismo tibetano. E quindi diciamo che c'è tutto questo aspetto del libro, che è, infatti è un libro corposo, che dà insomma un quadro di conoscenza per chi appunto voglia poi fare il viaggiatore più che il turista. Noi adesso non abbiamo tempo di sviluppare tutti questi temi, però vorrei soffermarmi su una questione che riguarda direttamente te, come appunto fondatore di Ram Viaggi e anche come commerciante eco e solidale, perché appunto ci sono nel libro riferimenti a questa tua attività che, come dire, intercetta appunto un rapporto più vero, no, con le popolazioni locali. Ce ne vuoi parlare un momento?
7: Ma sì, allora, in Nepal esiste un movimento del commercio ecosolidale che fondamentalmente si basa sull'artigianato, ha una quarantina d'anni ed ha una certa salute, perché le produzioni artigianali in Nepal sono peculiari e specifiche. Naturalmente sono largamente minoritarie rispetto alle attività economiche, ma insomma a me è capitato negli anni 90 di essere tra i primissimi a commissionare prodotti artigianali, proprio perché andavo da quelle parti da 50 anni, conoscevo quelle che erano le produzioni, trovai gruppi di persone che non facevano soltanto commercio in senso tradizionale, anche quello, quel margine, le esportazioni.

0: l'opinione di un'artigiana con una certa ONG. Sono forme creative che surrogano la mancanza di contratti che è generalizzata nel subcontinente indiano e in generale un po' nel sud del mondo. Quindi in 40 anni io ho conosciuto le principali organizzazioni del commercio equo nepalese, siamo stati degli acquirenti importanti anche per un certo tot di anni, per un paio di decenni. Poi il mondo del commercio ecosolidale è andato decisamente declinando in crisi, ma le produzioni rimangono e sebbene anche lì abbiano un problema di trapasso generazionale, ossia per esempio ci sarebbe bisogno di ceramisti nella valle di Kathmandu dove si concentrano le produzioni, ma i ragazzi oggi, i giovani, preferiscono andarsene in Qatar dove guadagnano 10 volte di più piuttosto, e hanno internet, hanno un cellulare, anche se vivono su una montagna. Una volta andavano a Kathmandu, poi andavano in India, adesso vanno dritti in Qatar, in Malaysia o addirittura in Giappone, almeno quelli che... E quindi c'è proprio carenza di know-how, carenza di manodopera e difficoltà che sono legate a questo grande smarrimento che c'è oggi in tanti aspetti dell'economia internazionale, in particolare come paese vulnerabile. Nel mio caso io ho conosciuto tante di queste persone, sono diventato amico con loro e oggi continuo a comprare delle cose perché vendiamo anche, non so, a WWF, Emergency, migliaia di oggetti, no, che sono, non ci sono più le botteghe del mondo o sono in crisi o non comprano più nulla, ma acquisti di un certo genere invece si riescono a fare. Ma dall'altro lato porto i turisti, no, perché Ranviaggi, invece, che è l'altra azienda sorella, sono due aziende diverse con cui lavoro io e i miei colleghi, Ranviaggi è un tour operator fatto e finito con tutte le crismi dell'ufficialità, il direttore tecnico, eccetera eccetera, per legge. E noi facciamo viaggi in Nepal, per esempio i prossimi sono di incontro con la popolazione, oltre a vedere le cose belle, a ottobre e novembre ci sono due partenze, e con le persone andiamo a visitare i centri del commercio ecosolidale, abbiamo a che fare con loro, interagiamo, stiamo fermi, andiamo a visitare la scuola, poi andiamo a cena con le famiglie di questi scolari, oppure andiamo a mangiare alla mensa dell'Association for Craft Producers insieme ai produttori, insomma esperienze vere, belle. E poi in più con i dirigenti e alcuni degli artigiani io ho sviluppato un rapporto di amicizia, per cui ogni volta il mio modo di scrivere, di fare giornalismo, di informarmi, di raccontare è quello di sedere e di ascoltare quante più persone possibile di diverse ways of life. Quindi i dirigenti del commercio ecosolidale sono una finestra notevole di opinioni autorevoli su quello che succede nella società civile locale, e quindi ecco, questo è ciò che facciamo, è ciò che faccio io anche.
1: Eh sì, infatti queste testimonianze sono fondamentali in questo libro. Noi adesso, anche per evidenti ragioni di spazio, di tempo, noi dobbiamo concludere, però voglio segnalare come appunto ci sono cose anche che magari uno così conosce per nome ma non sa bene, no, quale sia il vero significato di alcune parole. Per esempio, abbiamo detto il Nepal è il paese delle montagne più alte del mondo e uno dei una cosa che si conosce è il lavoro degli Sherpa. E Sherpa normalmente viene considerato equivalente di portatore, no? Accompagnatore sia di chi, soprattutto di chi fa alpinismo, ma appunto anche di altro. Invece Sherpa è il nome di una etnia, che poi è composta anche da più etnie, che è proprio del posto, che appunto non a caso, essendo cresciuta in quell'ambiente, ha affinato, no, le capacità respiratorie, l'adattamento che ovviamente chi vive in pianura non può possedere. Questo, ecco, tanto per dare un piccolo accenno anche di cose che attraverso questo libro uno può apprendere. Quindi io

0: questo punto, se non hai te altro da aggiungere che tieni, insomma, a dire particolarmente in quest'ultimo frangente, io ti ringrazierei e quindi ringrazierei Renzo Carrone per averci parlato di questo suo libro, Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette, che è edito dalla sua associazione RAM, e quindi poi magari ecco, giusto se puoi
1: Sì.
0: dirci come si può avere questo prezioso libro.
1: Grazie del prezioso,
0: No,
1: puoi
0: è
1: potete
0: vero.
1: chi vuole, no, grazie Andrea, ma comunque chi vuole acquistare questo libro deve andare sul nostro sito e poi mandarci una mail o telefonarci, che è il sistema migliore, costa 15 euro più le spese postali e sul sito che è www.associazioneram.it. Oppure anche sul mio blog che è renzogarrone.com, trovi il libro, trovi i riferimenti telefonici, trovi le mail, ci scrivi e noi lo spediamo. Questo è. Poi ovviamente ogni tanto faccio delle presentazioni in giro, adesso le prossime saranno poi però Trento, Milano, eccetera, in giro.
0: Benissimo, grazie allora a Renzo Garrone e buona giornata e anche buoni prossimi viaggi e buone altre scritture, visto che
1: Grazie.
0: sei uno scrittore. Io ho detto all'inizio viaggiatore, fotografo, ma voglio dire, ovviamente scrittore, insomma,
1: Il
0: questo
1: prossimo è
0: giornalista,
1: sulla
0: scrittore.
1: DAC.
0: Ecco,
1: Il
0: vedi?
1: prossimo è sulla DAC, a fine anno ci sarà. A presto,
0: Perfetto, grazie e buon tutto.
1: grazie a voi. Ciao.
2: Ventidue e 45 minuti, Radio Radicale. Questa era l'intervista di Andrea Billau a Renzo Garrone, vi ricordiamo, autore del libro Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette. Proseguiamo e proseguiamo con Neoreca, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino.
3: Ben ritrovati e buonasera qui su Radio Radicale, l'appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
4: Buonasera.
3: Germania piuttosto al centro, insomma, della politica europea, soprattutto se guardiamo a due questioni. Da una parte l'impegno su difesa e riarmo tedesco e una nuova centralità anche della Germania rispetto al fronte NATO, ne parleremo. Guarderemo ovviamente il fronte est, che cosa succede tra Russia e Ucraina, i territori riconquistati da Kiev, e anche a che punto siamo su due questioni: la proposta di Merz dell'adesione light dell'Ucraina all'Unione Europea e dall'altro anche la possibilità che come mediatore tra questi due paesi ci sia il cancelliere, l'ex cancelliere tedesco Schröder, con tutti i dubbi, diciamo, anche rispetto alla figura di quest'ultimo. Intanto partirei proprio da questi due fronti, che riguardano strettamente appunto
4: Sì,
3: Berlino.
4: no, esatto. La proposta Schröder mi sembra, insomma, è stata in qualche modo vista giustamente come una proposta provocatoria da parte di Vladimir Putin, ma anche il segnale di un'oggettiva difficoltà del presidente russo nel momento in cui appunto l'Ucraina sta sul fronte orientale bloccando le truppe russe, riconquistando fette di territorio. Facendo anche di recente appunto riuscito a distruggere una base militare, quindi sta incassando delle vittorie militari importanti. È diventato oltretutto l'Ucraina nelle ultime settimane, è stato molto evidente, anzi negli ultimi mesi, talmente un'avanguardia sul fronte dello sviluppo dei droni più avanzati che ormai anche i paesi arabi comprano droni da loro, la Germania vuole stringere rapporti e a questo è collegata in qualche modo anche la proposta di Merz di offrire all'Ucraina una sorta di accesso privilegiato ma di all'Unione Europea, non ancora un accesso insomma sì, più rapido, in qualche modo privilegiato, però comunque la proposta è quella di far partecipare l'Ucraina ai Consigli europei, al Parlamento europeo, alle principali istituzioni, anche nominando un commissario ucraino, che però senza diritto di voto. Ed è una proposta che vuole d'un lato coinvolgere maggiormente l'Ucraina nei processi europei, dall'altro però significa anche che naturalmente se venisse sviluppato questo benedetto articolo 42.7, che è quello della mutua assistenza, no, militare tra paesi europei, che insomma è in discussione ormai da tempo, da quando il sostegno degli americani è più in discussione, e quindi significa anche che l'ombrello includerebbe anche l'Ucraina, no? In una, e quindi insomma questa è stata la proposta di Merz l'ultima settimana. Noi registriamo martedì mattina, quindi non sappiamo cosa si diranno oggi i ministri degli esteri e i ministri degli esteri europei, che dovranno discutere i ministri, sì, esatto, che dovranno discutere questa, sì, esatto, proposta, anche se non era insomma la questione dell'allargamento della UE non era all'ordine del giorno. Lo scopo di questa proposta di Merz è appunto, d'un lato, di legare anche militarmente l'Ucraina maggiormente all'Europa, essendo diventata una potenza ormai militare. Dall'altro, di uccidere per sempre delle proposte assurde come quella di Ursula von der Leyen, di una sorta di ammissione rovesciata della UE nella, no, dell'Ucraina nella UE, quindi un accesso immediato con poi un procedimento di analisi dei criteri che arriverebbe più tardi, rifiutato sostanzialmente da tutti i paesi europei, ma anche di frenare un pochino Zelensky, che sta facendo enormi pressioni per un accesso rapido e privilegiato dell'Ucraina alla UE. Quindi questi sono un po' gli obiettivi di Merz. Adesso vedremo come andrà la discussione. Intanto ci sono insomma altre novità molto importanti. C'è stato un vertice dei ministri europei della NATO la scorsa settimana, in cui gli americani hanno mandato un messaggio molto negativo, sostanzialmente hanno confermato che ci sarà un ritiro delle truppe americane dall'Europa. Questo l'ha confermato uno che è considerato una colomba, come Marco Rubio, che invece è stato molto aggressivo, ha detto non è una punizione, quando naturalmente due settimane fa Trump aveva annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania in reazione, come reazione a una frase un po' infelice di Merz, che aveva parlato di una degli Stati Uniti umiliati dall'Iran. Poche ore prima di questa importante riunione dei ministri degli esteri della NATO, che arriva naturalmente prima di uno dei vertici più difficili probabilmente della storia della NATO, che arriverà a luglio ad Ankara, che si svolgerà a luglio ad Ankara, insomma, in questa riunione, prima di questa riunione, Rubio ha detto molto chiaramente che Trump è deluso dai partner europei. Siamo al solito teatro dell'assurdo americano. Gli europei in questi mesi hanno fatto esattamente quello che hanno chiesto gli americani, cioè hanno aumentato le spese militari, stanno cercando di riempire buchi, e anche di riempire un buco nella sicurezza scavato agli americani gravissimo, che è l'accordo stracciato da Trump, che era stato firmato da Joe Biden e Olaf Scholz per lo stazionamento di missili a medio raggio in Germania, e quindi a difesa dell'Europa. In tutto questo teatro dell'assurdo si inserisce anche una proposta che il ministro degli esteri tedesco Badeful ha fatto durante questa riunione. È una proposta molto importante, perché Badeful chiede altri 90 miliardi, stavolta la NATO, oltre a quelli che l'Europa ha già stanziato per l'Ucraina. Quindi insomma c'è molto movimento intorno all'Ucraina in questo momento, che è un momento di oggettiva difficoltà della Russia, e in cui si sta appunto cercando di capire se si può aprire un canale di negoziato con Vladimir Putin.
3: Insomma, questo è quanto dal fronte russo-ucraino, che poi appunto non è solo russo-ucraino, come vedete coinvolge Stati Uniti e Europa, e il timore che appunto gli Stati Uniti facciano cadere in caso di attacchi russi il proprio ombrello protettivo, cioè anche il ruolo appunto nella NATO di cui abbiamo tanto parlato. Proprio per questo, insomma, la Germania si sta ritagliando sempre più un posto di prima linea in questa nuova difesa europea, Tonia.
4: Sì, esatto, la Germania ha promesso già attraverso Friedrich Merz che costruirà il più grande esercito europeo entro la fine di questo decennio, cioè entro il 2029, intende spendere oltre 160 miliardi per la difesa dai circa 60 miliardi attuali, cioè vuole arrivare a spendere e quindi esaudire in qualche modo la promessa fatta anche a Trump e alla NATO, il 3,5% in spese militari. Quindi è un paese che in questo momento sta mettendo un enorme sforzo nello sviluppo di un'industria, insomma, della difesa. Naturalmente il problema di questo schema è che è uno schema in cui si stanno creando anche degli squilibri all'interno dell'Europa, perché mentre la Germania sta riarmando, altri paesi europei non hanno i margini fiscali per farlo, non si sono potuti permettere una spesa a debito di 1.000 miliardi per fare un mega programma di riarmo, no? E questo, secondo me, rimane un problema veramente gigantesco, perché poi sappiamo anche che sul fronte per esempio, del bilancio europeo, la Germania ha già cominciato già a mettere i suoi paletti, niente Eurobond, niente spese appunto a debito, che è anche abbastanza scandaloso, no? Nel momento in cui la Germania stessa appunto fa 1.000 miliardi a debito, cioè insomma è un
3: C'è
4: atteggiamento che
3: una
4: continua a
3: posizione
4: essere
3: un po',
4: incomprensibile,
3: sì,
4: sì.
3: un po' schizofrenico. Tra l'altro sono anche i giorni in cui, insomma, si può parlare più o meno ufficialmente del pacchetto di primavera della Commissione europea, no? Nelle scorse ore anche il commissario Dombrovskis ha ricordato che appunto per quanto riguarda la migliore gestione della spesa, il nuovo quadro fiscale dell'Unione Europea è stato concepito per contribuire a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di sostenere maggiori spese per le nuove e urgenti priorità, quindi ovviamente anche il tema della difesa e la salvaguardia della sostenibilità del debito. Il prossimo pacchetto di bilancio della Commissione europea per il semestre primaverile rifletterà questa esigenza di trovare il giusto equilibrio tra disciplina fiscale e spesa orientata al futuro. Cioè, sono sul piatto, ricordiamo, 2.000 miliardi e come questi verranno poi ripartiti. Sappiamo già, insomma, ci sono anche pressioni anche da parte del nostro paese, dell'Italia, con lettere Meloni e von der Leyen su questi temi. D'altra parte c'è anche un periodo di maggiore stretta, grande vigilanza da parte della BCE rispetto ai tassi di interesse, alle ripercussioni della crisi energetica, all'euro e l'inflazione. Tonia, ecco, il quadro anche economico e i margini fiscali europei quali sono, secondo te? In che fase siamo?
4: Ma siamo in una fase in cui l'inflazione sta ovviamente salendo per la stretta per il blocco dello stretto di Hormuz, in cui non si capisce bene se gli americani stanno riuscendo davvero a ottenere un accordo con gli iraniani, che sarà comunque un accordo molto peggiore di quello sottoscritto all'epoca da Obama, che era stato stracciato da Trump proprio perché diceva che era un accordo terribile. Lui sta facendo un accordo molto più terribile in cui cede sostanzialmente su tutti i fronti, in cui il negoziato sul nucleare, che era il cuore dell'intesa che era stata sottoscritta da Obama, viene in qualche modo spostata nel futuro. Al momento si vogliono solo. L'impressione è che Trump voglia chiudere questa fase conflittuale, perché ovviamente si avvicinano le elezioni midterm e questa guerra in Iran totalmente insensata. Ha avuto una pessima accoglienza tra l'elettorato suo e l'elettorato MAGA. Quindi, insomma, bisogna vedere che cosa. La BCE a giugno ha già fatto capire molto chiaramente all'ultima riunione che aumenterà i tassi di interesse, probabilmente di un quarto di punto, ci sarà probabilmente un altro aumento in autunno. Però è ovvio che ogni volta che vengono aumentati i tassi di interesse, in qualche modo anche la crescita ne risente, e in questo momento l'Europa ha anche un problema di stagnazione, insomma di crescita che non riparte, soprattutto paesi come la Germania, che hanno dovuto già dimezzare le stime sul PIL per quest'anno dall'1% allo 0,5%.
3: Questo è un po' il quadro. Tonia, in chiusura c'è altro che vuoi segnalare prima di salutarci?
4: No, direi che insomma questo è un po' quello che agita, credo, in questo momento le cancellerie europee, insieme a, appunto alla vicenda iraniana, su cui l'Europa continua a non toccare palle, non si capisce perché l'Europa ebbe un ruolo nella precedente trattativa sull'accordo iraniano, e stavolta non ci prova neanche.
3: Noi ci fermiamo qui, io ringrazio come sempre Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Germania per Repubblica, per essere stata con noi. Tonia, buon lavoro, buona settimana e appunto al prossimo martedì.
4: Grazie.
2: minuti, Radio Radicale. Andiamo adesso, dopo Neureka, come sempre curato da Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, l'inviata della Repubblica a Berlino. Andiamo ad ascoltare Focus Europa, cura di Valeria Manieri.
3: Spazio con le istituzioni europee, con il Parlamento europeo in Italia, con il suo direttore Carlo Corazza. Ben ritrovato.
5: Buonasera.
3: Torniamo a parlare ovviamente di istituzioni europee, di Europa tutta. Sono giornate importanti in cui si discute da una parte del pacchetto economico finanziario, questi 2.000 miliardi per pacchetto di primavera per il semestre europeo, e già molti paesi insomma discutono tra quelli che sono più austeri e quelli che chiedono appunto deroghe, come ad esempio l'Italia, sul proprio bilancio e la propria capacità di spese di deficit. Ci sono altre questioni da commentare, come il fronte est, quindi ancora Ucraina e Russia, con l'Ucraina che non solo diciamo contrattacca, ma recupera anche pezzi del proprio territorio. C'è appunto anche il dibattito in Europa, in realtà lanciato dal cancelliere tedesco Merz, rispetto all'ipotesi di un'adesione intanto light e più immediata dell'Ucraina all'Unione Europea. Insomma, come vedete, insomma, un po' le stelle polari, no, delle nostre discussioni sono più o meno queste, no, durante i Focus Europa e queste settimane, perché questi continuano ad essere i temi sul tavolo. Corazza.
5: Sì, assolutamente. Diciamo che io partirei dalla visita della Presidente della Commissione Europea nei Paesi Baltici.
3: Esatto, questioni di sicurezza, ovviamente, le pressioni russe verso l'Europa.
5: Perché c'è un reale rischio che questo creare un pretesto, questo creare un'occasione, poi abbia un seguito purtroppo di attacco reale da parte della Russia. Quindi è importante dare dei messaggi inequivocabili alla Russia che attaccare un paese baltico vuol dire attaccare l'Unione Europea, e quindi insomma anche paesi membri della NATO naturalmente. Quindi insomma in questo momento dei segnali di unità europea sono assolutamente vitali per scoraggiare qualsiasi tentazione di estendere ulteriormente l'aggressione a altri paesi europei. E intanto, naturalmente, bisogna, visto anche le minacce esplicite della Russia a Kiev, al centro di Kiev, ricordiamo che il centro storico di Kiev finora non è stato oggetto, salvo di sporadici bombardamenti, ma non di bombardamenti mirati, questa minaccia di attaccare anche con missili ipersonici il centro di Kiev rappresenta un'escalation ulteriore da parte di un aggressore che non ha esitato a commettere ogni sorta di crimine di guerra. Quindi va presa molto sul serio, e anche stavolta bisogna che l'Europa dia il massimo del suo sostegno all'Ucraina.
3: Ecco, Che cosa ne pensi del fatto che oggi tutto il tema anche della difesa europea e anche della centralità della NATO ovviamente possa contare fondamentalmente sui due paesi che da una parte sono meglio attrezzati, dall'altro militarmente e tecnologicamente, dall'altra sono meglio attrezzati a livello di debito pubblico, perché possono permettersi più spese, come da una parte la Francia, dall'altra in questo momento il riarmo possente da parte della Germania.
5: Ah, sul riarmo c'è un grande problema, nel senso che la maggior parte delle risorse sono risorse nazionali, mentre noi invece avremmo bisogno di fare esattamente il contrario, non di consentire agli stati di fare più debito pubblico a livello nazionale, ma di avere un bilancio europeo che non sia di 100 miliardi in 7 anni per la difesa, ma che sia di 500 miliardi come minimo in 7 anni per la difesa. Invece purtroppo stiamo imboccando una strada che non è quella giusta, perché continuare a spendere a livello nazionale, quindi dividendo in tanti rivoli la spesa, non aiuta la creazione di un'industria europea della difesa, non aiuta l'economia di scala, non aiuta la creazione di un mercato europeo della difesa, degli appalti europei per la difesa, e quindi ci allontana da quella sicurezza che è diventata sempre più vitale, visto che non possiamo più contare sugli Stati Uniti e il mondo è un posto sempre più pericoloso. Quindi io mi auguro che ci sia una presa di consapevolezza da parte dei grandi paesi membri di correggere questa. Va benissimo investire in difesa, va benissimo investire in sicurezza, nessuno contesta che questa sia una priorità oggi, però bisogna farlo molto di più a livello europeo e meno a livello nazionale. So che è difficile, però la nostra sicurezza passa da questa scelta politica oggi.
3: Guardando all'Ucraina e a quanto anche la capacità difensiva di contrattacco di riconquista e anche tecnologica sia cresciuta da parte di Kiev, in realtà oggi paradossalmente ci potrebbe essere non solo la volontà di appunto un'adesione più veloce e più leggera come proposto da Merz, ma anche insomma un interesse strategico ad avere l'Ucraina nell'Unione Europea.
5: Oggi tutti gli analisti concordano nel dire che il paese più all'avanguardia sulla guerra di oggi, che è una guerra di droni, una guerra di intelligenza artificiale, una guerra di sistemi autonomi, è sicuramente l'Ucraina, che è riuscita a sviluppare in 4 anni di aggressione russa delle tecnologie all'avanguardia, delle capacità anche di realizzare prodotti con un rapporto qualità-prezzo altissimo e che ha tantissimi dati di intelligenza artificiale appunto sviluppati in 4 anni di guerra. Quindi la difesa e la sicurezza europea hanno più bisogno dell'Ucraina paradossalmente di quanto l'Ucraina abbia bisogno di noi. Sicuramente l'Ucraina ha bisogno di finanziamenti europei e quindi
3: Certo.
5: oltre al prezzo da 90 miliardi bisognerà continuare a sostenerla. Però un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea rappresenterebbe un aumento della nostra sicurezza, ripeto, in un momento in cui siamo circondati da nemici e non possiamo più contare sul nostro alleato principale tradizionale, che erano gli Stati Uniti. Quindi bene ha fatto Merz. Io sarei ancora più ambizioso, secondo me bisogna prevedere un'adesione in cui l'Ucraina possa votare al Consiglio europeo e possa avere dei parlamentari europei eletti. Poi si può discutere sulla politica agricola, si può discutere su un eventuale slittamento della politica di coesione a titolo principale, però un'adesione ai fondi diretti, un'adesione a un voto politico, almeno al Parlamento e al Consiglio, che sono i colegislatori, con magari un commissario con un ruolo non principale, secondo me l'Ucraina se l'è ampiamente meritata, ripeto, è nel nostro interesse prima ancora che essere nell'interesse dell'Ucraina.
3: Sta difendendo il fronte a est, insomma, perché poi appunto noi potremmo essere i prossimi, come evidente, insomma, da parte non solo della Russia, ma anche di altri, potremmo essere nel menù. Il commento invece rispetto al fatto che l'Europa continua a non toccare palla di fatto su Hormuz e sulla crisi iraniana. Cioè, ovviamente se ne parla a livello istituzionale, però di fatto noi in questa partita non ci siamo.
5: o hai delle navi militari e sei pronto a fare la guerra, oppure che palla vuoi toccare. Insomma, quella non è una guerra europea, è una guerra di cui l'Europa sta subendo conseguenze economiche molto importanti, e è una guerra che non è stata preparata, che non ha obiettivi chiari, e in cui gli Stati Uniti e Israele si sono infilati senza coordinarsi con gli alleati. Quindi, insomma, mi sembra abbastanza normale che l'Europa non abbia un ruolo di primo piano. Lo avrà eventualmente in un secondo momento, se si raggiungerà un accordo con l'Iran. Ma insomma, è importante che l'Unione Europea abbia un ruolo, come lo sto avendo, sulla difesa dell'Ucraina, che continua a sostenere l'Ucraina. Quella sì è una guerra europea, è una guerra di aggressione dove è in gioco l'indipendenza e la libertà europea, e che l'Europa continui a tenere la barra dritta sulla difesa della democrazia liberale contro l'aggressione sempre più evidente da parte delle autocrazie.
3: Certo, c'è un tema che non abbiamo toccato ma vale la pena menzionare, perché appunto se su alcuni fronti, anche per limiti strutturali, non tocchiamo palla, l'Europa però in questi ultimi tempi sta procedendo bene rispetto alla diversificazione delle proprie partnership strategiche e commerciali, e appunto di questi giorni la visita di Modi in Europa, in Italia, e appunto le relazioni India-Europa si sono rafforzate, cioè vivono in questa fase una forte espansione strategica. L'Unione Europea è il secondo partner commerciale dell'India, con oltre 120 miliardi di euro di scambi annui, ed entrambe le parti hanno siglato proprio recentemente un ampio accordo di libero scambio per integrare le economie di circa 2 miliardi di persone. Questo fa parte, cioè si inserisce ovviamente nella strategia, prima sul Mercosur, poi ovviamente India, poi ancora prima ricordiamo Australia, forti rapporti con il Giappone. Insomma, l'Europa comunque ha un suo piano di diversificazione in questa fase.
5: Ma io penso che l'Europa, dove ha delle competenze federali, come nel caso del commercio, che ricordo è una competenza esclusiva, essendo noi anche un'unione doganale, noi siamo una vera potenza, nel senso che siamo riusciti a chiudere due accordi storici, uno con Mercosur che vale 700 milioni di consumatori, uno con l'India con 2 miliardi di consumatori, e continuiamo a avere degli scambi molto proficui con l'Australia, Nuova Zelanda, abbiamo degli accordi eccellenti col Giappone, e continueremo a cercare dei partner commerciali, continueremo a lavorare per l'apertura con tutti i sistemi democratici e liberali che vogliono fare affari con noi. Stiamo avendo una politica brillante da questo punto di vista. Naturalmente dobbiamo anche difendere la nostra industria dal dumping, e quindi forse serve più coraggio con la Cina e più strumenti anti-dumping che difendano le regole del gioco. Noi non possiamo giocare in 11 contro 11 in Europa e 9 contro 13 in Cina, quindi anche su quel fronte dobbiamo usare al 100% gli strumenti che abbiamo come Unione Europea per difendere la nostra base industriale.
3: E noi ci fermiamo qui, ringrazio come sempre Carlo Corazza, direttore del Parlamento Europeo, per essere stato con noi, buon lavoro e buona settimana.
5: Grazie a voi.
3: Spazio con le istituzioni europee, con la rappresentanza della Commissione europea in Italia. C'è in collegamento con noi Francesco Rossi Salvemini, che ritroviamo con piacere, ricordo consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia e della Task Force sul PNRR. Ben ritrovato.
6: Ben ritrovati voi, buonasera a tutte e a tutti.
3: Qualche giorno fa, giovedì scorso, il 21 maggio, abbiamo avuto ovviamente conferma di quelle che sono le previsioni economiche di primavera 2026 della Commissione europea. Diciamo, i punti principali che commenteremo più a fondo con Francesco Rossi Salvemini sono il fatto che fino a febbraio 2026 l'economia europea più o meno teneva, anzi mostrava una crescita moderata, un calo dell'inflazione, e poi con l'escalation del conflitto in Medio Oriente, insomma, la storia è andata diversamente. ha innescato una appunto nuova crisi energetica e ha di fatto ribaltato quelle che erano delle stime, insomma, moderatamente positive. Quindi abbiamo oggi un quadro di crescita debole, di ritorno dell'inflazione, di fiducia in calo e quindi anche poi, diciamo, ci saranno delle ricadute per quello che sarà nel mese di giugno il cosiddetto pacchetto di primavera, no? Quindi le regole, i parametri del patto di stabilità, la vigilanza sui paesi più a rischio, eccetera, eccetera. Però intanto partiamo dalla fotografia.
6: Per ricapitolare, la Commissione europea diciamo, produce 2 volte l'anno, quindi in primavera e in autunno, delle previsioni economiche, che sono un processo in realtà molto, molto articolato, nel senso che sono curate dal Servizio per gli Affari Economici e Finanziari, qui sotto il commissario europeo Valdis Dombrovskis, in cui fondamentalmente c'è una grossa parte di analisi paese per paese, in cui ci sono dei country team che incontrano tutti gli stakeholder nazionali, quindi parlano ovviamente con i ministeri delle finanze, si confrontano con i ministeri nazionali, con gli istituti statistici, ma anche con il fiscal council in genere, insomma con tutti i veri corpi nazionali che si occupano di previsioni, e poi c'è una grossa parte orizzontale che invece fa analisi tematiche e coordina tutto il processo per fare in modo che tutti lavorino su analisi comuni. Quindi direi, diciamo, non è come forecaster la Commissione non ha capacità tecniche superiori agli istituti nazionali, diciamo, ha capacità equivalenti, direi, però ha il vantaggio che a livello europeo può portare insieme questa grossa dimensione di analisi sia nazionale che ovviamente cross nazionale. Quindi da questo punto di vista sono sempre degli appuntamenti interessanti. Qual è il dato principale di questa previsione di primavera? Ovviamente, rispetto alle previsioni precedenti, cioè quelle di autunno 2025, scontano l'effetto della guerra in Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz e le ricadute sui prezzi dell'energia, con tutto quello che comporta nelle economie nazionali. In realtà, se noi guardiamo i numeri della previsione aggregata rispetto appunto a questa primavera, rispetto allo scorso ottobre-novembre, non sono neanche radicalmente diversi per l'Unione Europea nel suo complesso, nel senso che scontano le previsioni, soprattutto le previsioni di crescita. Diciamo, si è passati per il 2026, mentre il 2025 grosso modo si è confermato intorno all'1,5, anzi è andato anche leggermente meglio del previsto, abbiamo 1,5 invece di 1,4 di crescita lo scorso autunno. Per il 2026 si è passati dall'1,4 per tutta l'Unione Europea all'1,1 di crescita, quindi di una perdita di crescita ma non, diciamo, macroscopica. E per il 2027 un profilo simile, quindi 1,5 era l'autunno, adesso si prevede un 1,4. L'impatto grosso c'è ovviamente sull'inflazione invece, quindi l'inflazione era prevista in autunno di crescere, di rimanere intorno all'obiettivo della Banca Centrale Europea, quindi 2,1 nel 2026, adesso invece siamo oltre al 3 atteso per quest'anno. E poi l'anno prossimo ci si attende comunque di un calo dell'inflazione verso il 2,4, quindi un po' sopra il 2,2 che ci si aspettava lo scorso autunno. Quindi in realtà se guardiamo i numeri aggregati dell'Unione Europea c'è un rialzo significativo sull'inflazione, un calo di crescita nel 2026, ma non a dimensione allarmante. In realtà, cioè comunque significativa, ma non tragica, diciamo, come è stato in altre crisi passate. Però questo in realtà è la Commissione stessa, nella descrizione che fa della sua previsione, mette in guardia ad alcuni aspetti tecnici. Quali sono? Che in realtà il modo in cui le previsioni della Commissione vengono fatte, proprio per essere oggettive, ridurre il più possibile il margine di discrezionalità e rendere essere comparabili con quelli degli altri istituti, si basano per molte variabili su delle misurazioni tecniche, cioè su dei parametri già dati in anticipo. E per i prezzi dell'energia, spesso questi parametri, diciamo, un riferimento importante per misurarsi sugli impatti, sulle dinamiche future dei prezzi, sono i futures dei mercati azionari. Quindi l'analisi, la Commissione prende in un periodo considerato un'analisi di tutte le aspettative dei mercati su quelli che saranno i prezzi dell'energia, ne estrapola in un certo modo le dinamiche, e quella è l'ancora principale per tracciare l'ipotesi di base per tutti i paesi su dove andranno i prezzi dell'energia. E qui ci si trova in realtà di fronte un po' una dicotomia nel panorama economico, perché mentre da un lato gli esperti, molti esperti, sostengono che la crisi, diciamo, la crisi attuale potrebbe, insomma, Innanzitutto c'è la questione geopolitica che è, come sappiamo, leggiamo le notizie, da un giorno all'altro potrebbe esserci una tregua o comunque una risoluzione del conflitto. Ci sono stati falsi allarmi già in passato, però la speranza di tutti è che si risolva il prima possibile. Però il rischio è che comunque anche con una risoluzione rapida del conflitto, in realtà l'effetto sui prezzi di energia e sui danni all'importazione abbiano una natura un po' più permanente, o comunque no, permanente no, però un po' più di media durata. Invece questa dinamica non si vede molto nei mercati finanziari, che sembrano un po' giocare a questa dinamica anche un po' d'azzardo, in cui si scommette sul tutto e subito che da un momento all'altro possa risolversi la situazione, e quindi diciamo nel suo approccio tecnico la Commissione è un po' sbilanciata rispetto a una lettura più olistica della situazione. Quindi che cosa ha fatto? Da un lato ci ha messo ha seguito la metodologia standard basandosi sui mercati finanziari, dandoci questi numeri che sono peggiorati rispetto all'autunno, soprattutto per quanto riguarda l'inflazione, ma non ancora catastrofici, e dall'altro ha pubblicato quella che chiama un scenario analysis, in cui fondamentalmente si fa l'ipotesi che, dato che la finestra per una risoluzione rapida del conflitto si sta un po' accorciando, l'ipotesi è che i prezzi dell'energia rimangano a livelli molto alti per tutto il 2026, per poi tornare a livelli, diciamo, precedenti a questa crisi a fine 2027.
3: Questo insomma è un po' il ruolino di marcia, la roadmap per uscire da questo momento di forte.
6: Diciamo, esatto, questo è un po' è uno scenario, diciamo, non vuole, ovviamente la Commissione vuole fare analisi che siano
3: né ottimistiche né catastrofiche.
6: Esatto, però allo stesso tempo dà anche uno scenario, se le cose dovessero andare peggio di come ci aspettiamo nel nostro baseline, questo è uno scenario anche ugualmente realistico, quindi prezzi di energia alti fino al 2026 che scendono poi, tornano alla normalità fino al 2027, e in questo scenario la crescita della UE sarebbe la metà di quella proiettata nel baseline.
3: Tiene conto lo scenario prospettato dalla Commissione anche di eventuali altre strette sui tassi di interesse da parte della BCE, perché poi è chiaro che tutte queste cose sono strettamente correlate davanti appunto all'inflazione che galoppa. Cioè,
6: no,
3: ovviamente diciamo... c'è l'atteggiamento di Lagarde, di BCE prudenziale, proprio perché insomma, i segnali non sono buoni. Dall'altro però è evidente che ulteriore stretta, cioè la stasi e poi un'ulteriore stretta, insomma, di certo non è che aiuta a far galoppare l'economia, ecco.
6: No, per quanto riguarda diciamo, le previsioni sui tassi di interesse, in genere non fanno ipotesi sulle risposte della politica monetaria, ma si basano anche quelli sulle aspettative dei mercati finanziari, quindi sui futures fondamentalmente, e prevedendo sì che gli obiettivi di inflazione rimangono invariati, però grosso modo si basano, sono market based anche per quanto riguarda i tassi di interesse, quindi in questo scenario peggiore quello che considerano non è tanto una stretta delle politiche monetarie quanto un peggioramento delle condizioni del credito per le imprese in una situazione di rallentamento dell'economia generale. Quindi vanno un po' più bottom down. Comunque, diciamo, questo è un po' lo scenario peggiore che è reso abbastanza prominente nella visione, nel senso abbastanza visibile. Se andate a cercare le previsioni della Commissione Europea lo trovate subito. E quello è lo scenario peggiore a cui bisogna essere preparati, nel senso non è escluso che le dinamiche possano essere queste, nonostante noi siamo tutti, speriamo ovviamente che il conflitto si risolva il prima possibile. Tra le analisi aggregate, anche questo è una pratica che si sta sviluppando sempre più negli ultimi anni, nel senso voi trovate le previsioni paese per paese, le previsioni per gli aggregati per la zona euro e per tutta l'Unione Europea, una narrativa generale ovviamente su dove ci si aspetta che vadano le variabili economiche, e poi una serie di analisi dettagliate su temi che sono sempre di volta in volta i temi di punta, e tra i temi di punta di quest'anno ce ne sono diversi, uno in particolare riguarda sul ruolo che le politiche climatiche dell'Unione Europea degli ultimi anni hanno avuto per mitigare l'impatto di questa crisi, quindi c'è un'analisi abbastanza dettagliata dei sviluppi nelle nostre fonti di approvvigionamento energetiche in Europa, l'effetto di crisi precedenti e di questa crisi, che fanno vedere come in realtà questo shift verso la decarbonizzazione, verso le fonti rinnovabili, una riduzione delle importazioni di combustibili fossili, ha fatto la differenza nel modo in cui l'Europa sta, nonostante tutto siamo ancora net energy importers, e quindi abbiamo risentito dell'impatto, però nonostante tutto questo tipo di politica negli ultimi anni ha contribuito ad attenuare la crisi. Quindi, diciamo, il messaggio, se dovessimo riassumere un po' anche il messaggio del commissario Dombrovskis, che ha dato, che ha ripetuto durante la conferenza stampa, è che nel contesto di questa crisi, che speriamo vada, diciamo, si risolva il prima possibile, che quindi rimangano i numeri nel baseline scenario, sperando che non vada invece verso lo scenario peggiore, in ogni caso la via è quella di prendere misure di supporto alle famiglie e alle imprese il più possibile mirate e temporanee, alla luce della situazione ovviamente delle finanze pubbliche dei paesi più indebitati, e continuare con la politica di neutralità energetica, perché quella, oltre ovviamente a salvare il pianeta come effetto collaterale, ci rende anche più resilienti rispetto alle crisi geopolitiche come questa. E sulle misure per contrastare l'impatto della crisi, diciamo, la Commissione aveva già qualche settimana fa, con Accelerate EU, aveva dato una guida agli Stati membri sul tipo di misure che consigliava, di un certo punto di vista, cioè il tipo di misure che a livello, che in modo coordinato gli Stati membri avrebbero potuto prendere per alleviare gli effetti della crisi, quindi ovviamente misure temporanee, mirate, certo. E in queste previsioni di giovedì scorso ha incluso un'analisi dettagliata sul tipo di misure che finora gli Stati membri hanno preso, tracciando un parallelo con quelle che erano state prese nel 2022, e la conclusione è che, come nel 2022, la maggior parte delle misure prese fino dalla lista dei membri in realtà non sono davvero mirate, non sono sufficientemente mirate. La Commissione fa una distinzione tra misure di reddito e misure di prezzo. Quindi le misure di prezzo sono quelle che riducono i prezzi dei beni energetici, diciamo, ovviamente riduzione delle accise sulla benzina, che abbassano il prezzo, mentre quelle di reddito, quindi quelle di prezzo ovviamente sono tipicamente orizzontali, quindi ne beneficiano tutti. Che il prezzo della benzina si abbassa, questo vale sia per i ricchi che per i poveri. Invece le misure di reddito sono considerate più mirate, perché vanno a intervenire sulle fasce più esposte, quindi chi è a un reddito particolarmente basso, per cui soffrirebbe di più l'impatto dell'aumento dei prezzi della benzina, riceve un sostegno mirato che gli permette comunque di alleviare un po' il periodo di crisi. E quindi, diciamo, quindi le misure di prezzo hanno questo che sono i due terzi, secondo la Commissione, di quelle prese dagli Stati membri finora, quindi la maggior parte, hanno lo svantaggio, da un lato, che appunto sono universali, quindi rappresentano un po' anche uno spreco di risorse, e dall'altro che, riducendo il segnale di prezzo, non portano a cambiamenti di domanda. Certo. Quindi, o comunque non portano, non attenuano l'effetto sulla domanda, quindi la domanda di bene rimane alta e il reddito nazionale continua a fluire verso gli esportatori di energia, quindi all'estero. Mentre invece una crisi del genere, ovviamente bisogna dare supporto ai redditi e alle imprese per superare il periodo, ma allo stesso tempo anche cercare di ridurre il consumo il più possibile, perché per ridurre l'effetto poi sulle esportazioni nette. Quindi, poi ci sono altre analisi sull'adozione dell'intelligenza artificiale in Europa, sul mercato del lavoro, che sta, diciamo, ci si aspetta che si rimanga a un livello di disoccupazione piuttosto basso, il 6%, nonostante il mercato del lavoro non sia, diciamo, non sia più tight come era alcuni anni fa. Quindi c'è un'analisi che ci sono alcune contraddizioni a livello economico nell'ambito del mercato del lavoro, che vengono spiegate un po' in queste analisi tematiche, e poi delle analisi sulle aspettative delle imprese. Mm-hmm. in questo contesto.
3: Ci torneremo, perché insomma i temi che ovviamente queste previsioni e poi il pacchetto successivamente toccano sono moltissimi. Intanto grazie a Francesco Rossi Salvemini per essere stato con noi, ci risentiremo presto e probabilmente continueremo a tirare, insomma, questo filo, perché, insomma, come avrete capito, i temi da affrontare e raccontarvi meglio sono davvero tanti e oggettivamente complessi. Grazie ancora.
6: Grazie a voi, buona serata.
2: 23 e 26 minuti, Radio Radicale, e questa era Focus Europa a cura di Valeria Manieri. Prima di andare ad ascoltare Fuor di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti, diamo uno sguardo alle ultime notizie di questa giornata, e lo facciamo tramite l'ANSA, l'affondo di Meloni sull'Unione Europea, deve fare meno e meglio. Questa è la giornata di oggi, troveremo troveremo queste parole nelle prime pagine, queste dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Ancora Iran e Libano, tornano a soffiare venti di guerra, anche questo è un argomento che naturalmente sarà presente sui giornali della giornata di domani, e poi si parla della questione Venezia, della doccia fredda. Sul campo largo a Venezia il Movimento 5 Stelle con Venturini, e ancora l'effetto Vannacci invece per quanto riguarda la destra o il centrodestra, e poi le agenzie ci raccontano del gran caldo dei 7 morti a Parigi, e in Gran Bretagna si è avuto il maggio più caldo, temperature record, il maggio più caldo di sempre con 35 gradi. Domani i primi bollini rossi con AFA a Roma, Firenze, Torino e Bologna, queste le città, e poi si passa a parlare della cronaca. Le agenzie ci raccontano di Vance, il vicepresidente statunitense che dopo le aspre tensioni delle scorse settimane ha elogiato il Leone XIV per la sua prima enciclica ricca di avvertimenti sui progressi incontrollati dell'intelligenza artificiale. Poi ci sono anche notizie di sport, Sinner al secondo turno del Roland Garros, e questo è quanto. Intanto no, c'è una notizia dagli Stati Uniti: Donald Trump annuncia su Truth che la riunione di gabinetto prevista per domani si terrà alla Casa Bianca a causa di possibili condizioni meteorologiche avverse. Le riunioni di gabinetto durante il secondo mandato di Trump sono state in genere caratterizzate da lunghi discorsi del presidente. Ci rammenta questa agenzia. E poi per quanto riguarda sempre le ultime notizie, andiamo in Medio Oriente, perché è stato eliminato dall'esercito israeliano il capo dell'ala militare di Hamas, però in questa agenzia non c'è il nome. Vediamo se troviamo un'agenzia con il nome. A pochi giorni dalla nomina, le forze aeree militari israeliane con un raid sarebbero riuscite ad eliminare il nuovo numero uno dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh. Lo riporta il portale di notizie israeliano Inet, ricordando che il predecessore, uno degli artefici del massacro terroristico del 7 ottobre, Izz ad-Din Haddad, era stato eliminato durante un attacco a Gaza City 10 giorni fa. Con questa notizia noi torniamo alla nostra programmazione, andiamo ad ascoltare Fuori di Pagina, la rassegna del l'associazione Certi Diritti a cura di Chiara Squarcione.
7: Radio Radicale, questa è Fuori di Pagina, la rassegna stampa settimanale dell'associazione radicale Certi Diritti. Ai microfoni Chiara Squarcione, oggi apriamo subito la nostra rassegna stampa settimanale partendo direttamente dai lavori dell'Assemblea Congressuale di Certi Diritti, che si è svolta a Torino proprio il 23 maggio, la settimana scorsa, sabato scorso, un congresso convocato sotto un titolo che è in qualche modo sia portatore di una nota metodologica molto precisa, che chiaramente è anche un filo che lega l'esistere dell'associazione dal 2008 alla tradizione radicale, e che tradizione che l'associazione porta avanti proprio per quanto riguarda i diritti individuali in tema di libertà sessuale, di autodeterminazione. Il personale è ancora politico, è stato infatti il titolo del congresso, una formula che sappiamo perfettamente è tutt'altro che un cedimento all'esibizionismo identitario o al particolarismo individualista, ma è invece la riaffermazione di un principio che è tutt'oggi peraltro un terreno di scontro drammatico e immediato col potere normativo dello Stato, con le burocrazie, ma anche con tutta quanta una parte del movimento LGBT che non sposa diciamo così le letture liberali, radicali, libertarie, che invece sono proprie dell'associazione radicale certi diritti. Il dibattito emerso, nonché anche le cronache che vedremo sono emerse questa settimana, ci sottolineano come è effettivamente urgente, oltre che necessaria, la riaffermazione di una autonomia laica, liberale. Le libertà individuali oggi si trovano strette in quella che potremmo definire una sorta di morsa bipolare, quindi da un lato abbiamo una destra reazionaria, nazionalista, conservatrice nel senso proprio più becero del liberticida del termine, che strumentalizza peraltro spesso il dato biologico in chiave estremamente escludente, e dall'altro però molto spesso ci troviamo di fronte soprattutto a una sinistra ultra progressista che vuole diluire l'universalità dell'individuo nelle gabbie di un identitarismo dottrinario e di un come dire comunitarismo, chiamiamolo così, di ritorno, che insomma non guardano, non mettono a fuoco ciò che è invece per noi essenziale, cioè i diritti della persona, i diritti dell'individuo, i diritti della persona umana che è portatrice delle sue singolarità e di quanto ovviamente proprio come persona esprime nel suo darsi identitario, nel suo darsi anche nelle sue libertà sessuali, anche nel suo bisogno di trovarsi dentro delle comunità. Proprio su questo le relazioni e gli interventi che abbiamo avuto al congresso di Torino hanno delineato con chiarezza questa metodologia, questa via radicale. Sicuramente la punta più alta di questo ragionamento in tal senso è stata proprio quella del panel condotto, dedicato, centrato su la scienziata e saggista britannica Helen Pluckrose, e la sua riflessione ci ha ricordato come la nostra contemporaneità, il nostro agire politico quotidiano, quando abdica all'eredità dell'illuminismo e del liberalismo per abbracciare diciamo così teorie postmoderniste della frammentazione sociale, finisce in realtà poi per disarmarsi, disarmare se stesso, perché se il diritto non tutela più la persona in quanto individuo universale, ma in quanto appartenente a una specifica categoria protetta o a una tribù ideologica, è chiaro che lo stato di diritto arretra e si trasforma in una arena di veti incrociati. Vi invito assolutamente a leggere non solo lo spazio, il blog di Helen Pluckrose, che è sempre, come dire, estremamente interessante come lettura, ma su questo vi segnalo sul sito di Certi Diritti intanto la traduzione in italiano dell'intervento di Helen Pluckrose, dal titolo Il liberalismo è la nostra risposta, che è una lettura densa, importante, molto assolutamente necessaria, di cui vi prendo soltanto la chiusura, proprio le ultime righe. Dobbiamo difendere un liberalismo abbastanza forte da proteggere le minoranze, abbastanza umile da permettere il dissenso, abbastanza coerente da applicare le proprie libertà a tutti, perché i diritti LGBT non richiedono una società in cui tutti la pensino allo stesso modo su sesso, genere e sessualità, richiedono una società in cui le persone siano libere di vivere in modo diverso. E insomma è stato veramente veramente importante come intervento. Su questo vi rimando anche al sito di gay.it, che dedica, grazie a Giuliano Federico, che peraltro è stato presente durante i nostri lavori congressuali proprio per testimoniare direttamente insomma quanto accadeva, vi rimando all'attivismo queer sta distruggendo i diritti LGBT, i gay scompariranno, Helen Pluckrose getta il sasso nello stagno, l'attivismo sull'identità di genere si è indurito in qualcosa di autoritario e non fa bene alle persone LGBT. Articolo molto interessante, come sempre i lavori di Giuliano Federico sono, che invita effettivamente alla riflessione.
8: il suo, la chiusa del suo articolo dice proprio qual è un po' la chiave anche della riflessione che come associazione abbiamo voluto portare avanti. Infatti Giuliano Federico chiude dicendo: la spaccatura nella comunità LGBT dunque secondo Placros non è un incidente, è la conseguenza logica di aver sostituito un argomento universale con un ideologico, e finché non si avrà il coraggio di dirlo quella spaccatura continuerà ad allargarsi. E insomma questo è un po' anche parte della nostra riflessione, della nostra attività politica, e a questo si lega perfettamente anche tutta quanta una parte delle riflessioni che abbiamo sollevato durante i lavori congressuali e che è presente sulla stampa. Anche qua vi rimando proprio a Giuliano Federico su gay.it, sulla presenza durante il nostro dibattito congressuale dei gay conservatori e liberali. Cioè sono infatti intervenuti Francesca Pascale e Battistini, che è il presidente dei gay conservatori liberali, e insomma la loro presenza ovviamente

insomma, questa chiave di lettura, le posizioni politiche si ascoltano, non necessariamente si condividono, non necessariamente si approvano, ma si ascoltano. Siamo in una democrazia liberale fino a prova contraria e l'unico strumento di confronto che una democrazia liberale riconosce come legittimo prevede l'ascolto. L'esclusione, il silenzio imposto, il perimetro disegnato attorno a chi può parlare e chi no, sono derive pericolosissime. I gay conservatori liberali si presentano come un movimento di centrodestra che rivendica diritti civili, legge sull'omotransfobia e tutela delle famiglie omogenitoriali. Le loro proposte non sono ancora mai state chiaramente messe sul piatto. Il movimento è appena nato. Chi scrive nutre molti dubbi sulla solidità politica del soggetto appena fondato. Devo dire che anche chi vi legge ciò che Giuliano Federico scrive ha parecchi dubbi. Che è immediatamente finito nella tempesta delle analisi ipercritiche della sinistra arcobaleno. Giustamente, tuttavia. Si può essere in disaccordo con la loro collocazione politica, con le loro alleanze, con le loro contraddizioni, e ce ne sono, ma sottrarsi all'ascolto è una resa all'avanzata degli estremismi polarizzati. All'orizzonte si affollano eserciti di persone pronte a rivendicare la propria posizione senza ascolto minimo di quelle altrui. È vero, il confronto fa male a volte, è vero, il semplice dare ascolto alle ragioni di alcune realtà, scusate, permette ai performativismi da social di etichettare e scatenare gogne che soffocano qualsiasi confronto, in un periodo in cui l'appartenenza a una specifica tribù agisce come effetto omologante e polarizzante. Tu sei così e stai lì, tu sei cos'ha e stai là, eppure in quel mezzo, tra lì e là, c'è tutta la politica e la forza inclusiva delle liberal democrazie. Eppure, nel dialogo tra diversi, c'è tutta la forza che il potere non può controllare. Al congresso di certi diritti sono intervenuti Francesca Pascale e Morris Battistini, presidente del movimento gay conservatori liberali, reduci dalla polemica con l'organizzazione Roma Pride. Insomma, Giuliano Federico continua poi nella descrizione, in ragione di questo clima polarizzato che prevede insulti reciproci senza reale confronto politico. L'associazione radicale Certi Diritti ha ospitato i gay conservatori e liberali durante il proprio congresso il 23 maggio a Torino. Chi era presente, come chi scrive, li ha potuti ascoltare parlare liberamente, senza contraddittorio, e segue, insomma, poi un resoconto. Il contraddittorio, d'altra parte, esisteva in virtù dei panel presenti, quindi, diciamo, hanno parlato fra loro. L'articolo si chiude con un "c'è ancora tanto da fare" ed è effettivamente così. E comunque, insomma, vi rimandiamo alla lettura dell'analisi, oltre che del resoconto, di questo intervento. Altro momento fondamentale che il congresso ha portato è stata la presentazione della proposta di legge intersex. Ancora oggi in Italia i bambini vengono operati senza alcun principio di autodeterminazione, come ci appunto scrive, come intitola il suo pezzo su questo Giuliano Federico, sempre su gaypiù.it, bambini operati senza consenso, la proposta di legge sulle persone intersex. Il pezzo si apre con una testimonianza fondamentale evocata peraltro dal presidente di Certi Diritti, Claudio Berti, convegno medico a Milano di qualche anno fa, in cui per la prima volta si siedono allo stesso tavolo alcune persone intersex e i chirurghi che avevano operato quei corpi quando erano neonati, e di fronte al racconto a posteriori delle modificazioni, dei dolori, delle sofferenze subite, uno di questi medici è crollato in lacrime, crolla in lacrime, e Oberti dice interventi non necessari su persone che non possono dare il consenso a qualcosa che accade oggi in Italia, negli ospedali pubblici, in pieno silenzio. E ovviamente questo è quindi inaccettabile. Il testo offre strumenti sia scientifici che storici per comprendere la necessità di questo progetto di legge proprio per far fronte all'orrore clinico, sociale, culturale, personale che queste persone hanno affrontato e affrontano. La ricercatrice Marta Prandelli ci ha riportato, insomma, tutto quanto un lungo excursus proprio su quello che dagli anni 50 questa pratica e queste teorie, peraltro ampiamente smentite scientificamente, hanno però determinato. Al congresso di Torino la proposta di legge è stata presentata anche dall'avvocato, diciamo, estensore, da Alexander Schuster, oltre al contributo ovviamente di Intersex.

0: esiste il forum VCS ed è infatti ovviamente anche intervenuta Manuela Falzone, che è presidente di Intersex Esiste. Il testo recepisce integralmente la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 7 ottobre del 2025, che è stato il primo strumento internazionale completo e unanime sui diritti intersex, e introduce alcuni principi di ci verrebbe da dire rigorosa civiltà liberale. Intanto il divieto assoluto di interventi differibili sui minori, quindi se l'operazione non è salvavita urgente, deve essere rimandata quando la persona potrà decidere autonomamente. Il limite è fissato a 12 anni per le terapie ormonali e a 16 anni per la chirurgia di conformazione, estetica di conformazione. L'istituzione di una commissione multidisciplinare indipendente, il diritto del minore al colloquio riservato senza i genitori e l'obbligo di conservazione delle cartelle cliniche fino ai 25 anni, la sanzione penale, perché chi viola la legge risponde di lesioni colpose aggravate, con peraltro un'estensione extraterritoriale della norma per impedire il cosiddetto turismo chirurgico nei paesi invece privi di tutele, ricalcando appunto la legislazione contro le mutilazioni genitali femminili. È una battaglia puramente radicale, questo ce lo ha riconosciuto appunto anche Manuela Falzone, presidente di Intersex Esiste, ma che per lungo tempo è stata anche nel consiglio direttivo di certi diritti, che ci ha ricordato appunto come il corpo è uno strumento di lotta politica e la libertà personale si fonda sull'autodeterminazione delle pratiche legate al proprio corpo. Le persone intersex rappresentano tra lo 0,05 e l'1,7% della popolazione mondiale, secondo l'ONU, eppure l'Italia è stata già richiamata dagli organismi ONU, OMS e dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, poiché resta tra i 21 stati europei privi di una legge specifica. Quindi, insomma, la sfida politica è stata lanciata, ed è stata lanciata anche direttamente alla Presidente Meloni, proprio attraverso un testo concreto, laico, scientificamente forte, legalmente fondato, pronto appunto per essere depositato e discusso. Quindi, insomma, andremo avanti su questa iniziativa politica fra le molte che ci impegneranno in questo anno radicale. Passiamo poi, dato che siamo proprio nell'ultima settimana di maggio, si apre giugno, giugno mese dei Pride, e allora passiamo dai corpi al diritto, ai diritti. E dal diritto ai diritti alla piazza, alla strada. Il cammino delle rivendicazioni civili in Italia incrocia in queste ore la ricorrenza dei 20 anni del Torino Pride. Su questo vi segnalo un articolo della testata universitaria 8unito.it, che appunto sottolinea come la città è proiettata verso l'Europride 2027, presenza peraltro del presidente dell'Europride anche al congresso di certi diritti. È chiaro che però, come dire, la cronaca, per così dire, del Pride, dei Pride di quest'anno svela profonde e preoccupanti non solo contraddizioni, ma ferite interne al movimento. Vi riporto diciamo, l'allarme di Gabriele Piazzoni di Arcigay sulle derive liberticide del decreto sicurezza, articolo anche presente appunto su gay.it. Dall'altro lato si frantumano, si consumano fratture nei Pride, da Napoli a Roma, in particolare a Roma c'è stata ormai definitiva conferma dell'esclusione formale dalla parata del Roma Pride del carro di Keshet Italia, che è l'associazione italiana che riunisce le persone LGBT di religione ebraica. La motivazione addotta dalla segreteria del Pride Capitolino è che il documento politico della manifestazione, fortemente incentrato peraltro sulla condanna dello Stato di Israele per il conflitto a Gaza, cito testualmente, non è un buffet da cui prendere solo ciò che ci piace, esigendo di fatto un'adesione dogmatica e di fazione, una sottomissione politica da parte degli attivisti di Keshet per potersi guadagnare la possibilità di sfilare con il Pride. Ora, Chi conosce Chechat Italia, chi conosce Chechat Europa sa perfettamente che la condanna al governo di Netanyahu è sempre stata molto chiara, e come è sempre stata molto chiara anche la posizione nei confronti di quanto accade, compreso il 7 ottobre e non solo dopo la guerra che viene portata avanti e che colpisce duramente la popolazione civile gazawa. C'è chiaramente una critica anche di tutte quelle che sono le politiche dell'ultradestra ortodossa del governo Netanyahu, ma evidentemente questo per il Roma Pride non è sufficiente, e quindi ciò che accade di fatto è che viene preso il conflitto in Medio Oriente e usato come una clava ideologica per discriminare una minoranza nella minoranza, diciamo così, e questa è la negazione stessa della natura di un Pride, quando l'accesso ai diritti alla piazza viene subordinato a un'ortodossia, il movimento cessa di essere liberale, che probabilmente non lo è mai stato, ma sicuramente cessa di essere libertario e si trasforma in un apparato dogmatico escludente, ed è quanto in realtà noi ci augureremmo che non accada. Rapidamente, in questi ultimi 10 minuti che ci restano, passiamo diciamo a ciò che ci porta oltre i nostri confini, ma sempre purtroppo portando notizie di oppressione. Leggiamo dalle agenzie indipendenti russe Medusa e Novaya Gazeta, anche Novaya Gazeta Europa, una corrispondenza che fotografa con chiarezza il totalitarismo della Russia di Vladimir Putin, che insomma noi denunciamo e contro il quale ci attiviamo da anni, non solo dall'attacco su larga scala, dall'invasione su larga scala della Russia di Putin ai danni dell'Ucraina, ma insomma siamo presenti e vicini alla comunità LGBT e non solo, diciamo a tutte quante le persone oppresse nella Federazione russa dal 2008. Un ragazzo di 13 anni accusato di propaganda LGBT rischia il trasferimento coatto in una scuola speciale per delinquenti giovanili. La notizia descrive l'applicazione delle leggi antiterrorismo e antiestremismo ai danni di un minore che viene trattato come una minaccia alla sicurezza nazionale per aver espresso e condiviso contenuti legati alla propria identità. Ovviamente ancora una volta l'uso biopolitico, per così dire, dei corpi, e in questo caso peraltro del corpo di un minore, per cementare il consenso nazionalista e la guerra culturale russa contro le democrazie liberali. Come sempre i diritti delle minoranze sono la prima cartina al tornasole, il primo e più fedele indicatore dello stato di salute e della tenuta dello stato di diritto, e sappiamo che dove cadono queste tutele in realtà la democrazia è già morta, come diceva Pannella: dove c'è strage di diritto e quindi di diritti, c'è strage di persone, c'è strage di umanità, e questo ne è un chiaro esempio. Vi rimando quindi agli articoli, anche su gay.it è presente un articolo su questo, ma vi rimando agli approfondimenti di Medusa e di Novaya Gazeta, che insomma sono particolarmente interessanti. Da est andiamo verso il continente africano. Ricorderete anche dalle scorse settimane l'impegno di certi diritti per quanto sta accadendo in Senegal. Vi ricorderete della mobilitazione concreta con un'iniziativa proprio a Milano. Vi segnalo Al Jazeera e i report anche di Cosmopolitan sull'aumento delle leggi anti-LGBT nel continente africano in generale, e peraltro le durissime dichiarazioni del primo ministro senegalese Ousmane Sonko, il quale ha difeso il severo giro di vite, come l'ho definito, contro le persone omosessuali, denunciando la tirannia omosessuale dell'Occidente, con cronache locali che documentano vicende drammatiche, tra cui per esempio quella del padre di un padre che ha fatto arrestare il proprio figlio proprio per motivi legati all'orientamento sessuale. Questo ragazzo gay è stato arrestato. Vi ricorderete anche che Certi Diritti ha inviato una lettera Appello aperto al neoeletto presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye, proprio perché, come dire, volevamo smascherare l'ipocrisia ideologica del panafricanismo di sinistra, oltre a denunciare gli atteggiamenti che in Senegal portano oggi alla morte, alla detenzione ingiusta e alla tortura di persone per la loro identità, per il loro orientamento sessuale, per il solo fatto di esistere come uomini e donne omosessuali. Vorremmo evitare, insomma, vorremmo continuare a rifiutare il relativismo culturale e denunciare queste violazioni perché l'universalità dei diritti umani è ciò che ci muove, che ci interessa, è il centro del nostro agire e vedremo insomma che cosa accadrà, quale risposta insomma arriverà, ma insomma in Senegal la situazione sta veramente diventando molto molto grave. Vi rimando anche a giusto molto rapidamente UK. Regno Unito, stanziati 21 milioni di sterline per promuovere i diritti LGBT+ a livello globale. Londra ospiterà per la prima volta il forum europeo IDA HOT+ 2027. Il governo Starmer cambia rotta dopo il recente crollo elettorale nei sondaggi, riportando i diritti LGBTQIA+ al centro della propria agenda politica. Articolo a firma di Federico Boni su gay.it, che fa un'analisi molto precisa di quello che succede, di quello che è il forum europeo. IDA HOT, che è appunto uno dei principali eventi annuali europei che riunisce gli stati membri del Consiglio d'Europa, ma anche rappresentanti governativi, responsabili politici, esperti, accademici, rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali, ed è diciamo la conferenza europea principale sui diritti LGBT organizzata da uno Stato, e quindi appunto l'obiettivo primario è proprio quello di promuovere la cooperazione tra i governi, ma anche tra i governi e le organizzazioni della società civile. Questo impegno finanziario del Regno Unito di 21 milioni di sterline, insomma, è sicuramente una notizia importante da segnalare, che va letta però anche più genericamente, insomma, sicuramente in una lettura politica più interna di Starmer. Vi segnalo anche il sito di Human Dignity Trust, apre proprio una raccolta fondi molto importante per sostenere le persone LGBT che sono in difficoltà. Anche qua si fa ampio riferimento alle situazioni di Mali, Burkina Faso, Senegal, Uganda, Ghana, che adottano leggi sempre più severe che criminalizzano le persone LGBT. Quindi, insomma, questa è un'importante situazione perché ciò che in realtà la Human Dignity Trust vuole fare è proprio muoversi dimostrando attraverso azioni anche legali che si possono contestare le leggi ingiuste e avere vittorie storiche, come è successo nei tribunali, per esempio, dal Belize alla Namibia. Riporta una serie di indicazioni su tutto quanto il lavoro legale che il Trust ha portato per il rispetto dei diritti umani dal 2011 a oggi, e oltre al milioni di sterline che il fondo, che l'organizzazione ha raccolto proprio per supportare il lavoro pro bono di studi legali e avvocati nel mondo a sostegno delle situazioni più drammatiche nel mondo per le persone LGBT, e quindi lancia questa campagna Double Your Pride, che si svolgerà dal 21 maggio al 15 luglio, per cui appunto si possono fare donazioni per sostenere le persone in quei paesi che vivono ancora sotto il peso di leggi molto dure, fortemente discriminatorie e liberticide per la comunità LGBT. In chiusura vi segnalo anche che la situazione negli Stati Uniti, come sempre, tende a non migliorare. Ci sono diverse situazioni, insomma, che vanno da L'ospedale del Texas, articolo presente in lingua italiana su gay.it, ma presente su molte altre testate anche in lingua inglese. Il più grande ospedale pediatrico USA diventa la prima clinica di detransizione, smetterà di assistere i bimbi trans, di Giuliano Federico, già del 20 maggio. Vi segnalo però in lingua inglese un interessante reportage di KFF, The Independent Source of Health Policy Research, Polling and News, KFF.org, Overview of President Trump Executive Actions Impacting LGBTQ+ Health. Molto interessante perché è appunto proprio una panoramica di come le scelte politiche del presidente Trump hanno un effettivo impatto sulla salute e quindi sulla vita, ovviamente, delle persone della comunità LGBT. Chiudiamo tornando alla dimensione, diciamo, più europea e nazionale. Il Sole 24 Ore, in Alley Oop, la sezione Alley Oop, l'approfondimento analizza l'approvazione della nuova direttiva UE per la protezione delle vittime di reato, di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti settimane, che è appunto un testo comunitario di fondamentale importanza che estende tutte le specifiche per le vittime di violenza basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Questa direttiva rappresenta una risposta di civiltà giuridica transnazionale, specialmente in quei paesi, Italia compresa, che dopo l'affossamento del disegno di legge Zan sono l'Italia appunto è rimasta priva di una legislazione specifica, e altri paesi che sono privi di una legislazione specifica sui crimini d'odio omotransfobici. L'Unione Europea si conferma comunque uno spazio giuridico che impone quantomeno standard minimi di civiltà ai governi nazionali anche più riluttanti, e quindi, insomma, non è più, insomma, solo una speculazione teorica, ma è un voler effettivamente cambiare realmente la vita delle persone, informando, come dire, lo stato di diritto, dando luogo all'interno della cornice dello stato di diritto davvero i diritti di tutti. Per oggi chiudiamo, vi ringrazio per l'ascolto della rassegna stampa di questa settimana. Continuate a seguirci qui su Radio Radicale e iscrivetevi all'Associazione Radicale Certi Diritti per sostenere il nostro nuovo anno di impegno politico radicale.
1: Così fuori di pagina la rassegna dell'Associazione Certi Diritti curata da Chiara Squarcione. Oggi è scoccato mercoledì, il mercoledì 27 maggio, quindi noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Io vi ricordo come sempre Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Cominciamo dal Sole 24 Ore, titolo d'apertura: Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni che dice: Uè, miope, stop alla burocrazia. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Questo l'appello del presidente degli industriali Emanuele Orsini all'assemblea di Confindustria, tenutasi ieri a Roma alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Orsini ha parlato di emergenza energia, mentre la Premier Giorgia Meloni ha annunciato aiuti per famiglie e imprese e un cantiere burocrazia, scagliandosi contro una Unione Europea miope. Ci sono diversi approfondimenti: GSE, Confindustria, intesa su transizione. Ce ne parla Celestina Dominelli nelle pagine interne. Incentivi 5.0, il governo apre sul cloud, è un articolo di Carmine Fotia, scusate Fotina, nelle pagine interne. Ancora un'analisi sempre nelle pagine interne intitolata Nella UE l'ora di scelte espansive di Stefano Manzocchi. C'è una foto dove si inquadra una grande petroliera, import di gas russo. Ecco i primi cinque paesi europei, Francia in testa, ce ne parla Beda Romano. La Francia in testa, la seconda è l'Ungheria, poi viene il Belgio, ancora la Slovacchia e la Spagna. Nel taglio basso, la Lombardia approva la legge per dare regole ai data center. E Si parla ancora delle dichiarazioni 2025, aumentano del 2,2% le partite IVA affidabili con almeno un 8 nella pagella fiscale, ma resta alto il numero di quelle a rischio evasione, 53,3%. Le dichiarazioni 2025 fotografano anche l'aumento dell'8,6% dei redditi medi. Il concordato 2026-2027 fa lo sconto per le pagelle insufficienti. Di spalla il Medio Oriente con il Libano, poi il ministro, ci sono delle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani in cui parla di sanzionare Ben Gibir per la vicenda della flottiglia. Si parla di Wall Street col Nasdaq al nuovo record spinto da Micron. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il Foglio. Nel taglio alto, l'Ucraina ha un vantaggio sul campo di battaglia contro i russi, ma noi alleati dobbiamo permetterle di sfruttarlo. Credere nella vittoria. Questo è l'articolo di Paolo Peduzzi. Ne vediamo l'inizio. La guerra della Russia contro l'Ucraina è entrata in una nuova fase, scrivono due analisti dell'Institute for the Study of War, confermando quel che esperti osservatori sul campo e no dicono da settimane. Lo stallo è finito. Ora l'iniziativa è delle forze ucraine. I dati sulle performance russe sul campo di battaglia, scrivono Barros e Stefanenko, indicano che la natura della guerra si sta trasformando a favore delle forze ucraine, che la guerra contro l'Ucraina è competitiva e lontana dallo stallo. I punti principali di questa analisi sono il tasso di avanzamento delle forze russe, che si è affossato, la Russia perde più soldati per ottenere conquiste più piccole, e il tasso di mortalità mensile dei soldati russi, che supera il tasso di arruolamento mensile. L'Ucraina sta cominciando a riconquistare più territorio di quanto ne perda per la prima volta dal 2023. Le operazioni recenti di contrattacco ucraino mostrano caratteristiche uniche e sono diverse dai trend che hanno definito la natura di questa guerra dal 2023. Io salto alcune parti. Gli europei ormai sono solo loro i partner internazionali, l'America di Donald Trump non più, elogiano l'ingegno e l'innovazione ucraini, si fanno insegnare come si fa la guerra oggi, perdono sempre durante le esercitazioni congiunte, ma devono ancora dare il loro contributo militare e soprattutto strategico. L'Ucraina può vincere, ma i suoi alleati devono volere la sua vittoria. La Russia sa che questo è un momento cruciale, intensifica la sua campagna militare come si è visto a Kiev domenica e cerca di spaventare gli europei con il ministro Lavrov che telefona al segretario di Stato americano Marco Rubio dicendogli di avvisare tutti i cittadini occidentali a Kiev di levarsi di torno perché ci saranno attacchi pesanti. Ci sono già, hanno risposto alcuni diplomatici europei fotografandosi per strada nella capitale ucraina tra le macerie recenti e al memoriale del Maidan. Gli ucraini non sottovalutano la minaccia russa. Mosca sa che gli ucraini sono a corto di intercettori Patriot. Si preparano, coltivano il vantaggio finché c'è, mostrano che vincere è possibile, ci dicono. Credeteci anche voi. Questa è la chiusura dell'articolo di Paola Peduzzi. Sul Foglio, come sempre, tanti gli articoli. L'esercito israeliano avanza in Libano mentre Trump colpisce l'Iran, la linea gialla non è più un confine, Salin, Libano va oltre, procede via terra promettendo di dare la caccia alle postazioni da cui Hezbollah ha sferrato gli ultimi attacchi colpendo i soldati israeliani con droni, inclusi quelli in fibra ottica, acquisiti grazie alla collaborazione fra la Repubblica Islamica dell'Iran e la Russia. L'operazione sembra una corsa contro il tempo, rimasto prima che Teheran e Washington si accordino per un memorandum d'intesa, così Flammini. Noi ebrei partiamo, la lettera shock di un capo della comunità inglese, per strada temiamo per la nostra vita. Quando cammino per Londra con la kippah ho sempre paura, leader della comunità ebraica inglese, già presidente della United Synagogue di Londra, Jeremy Jacobs, ha scritto in una lettera al Telegraph di aver messo in vendita la casa e fatto le valigie. Ce ne andiamo in Israele. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, la vita degli ebrei inglesi è cambiata, segnata da attacchi incendiari alle sinagoghe, la strage in sinagoga a Manchester e gli accoltellamenti. Stavo attraversando, ricordo ancora il presidente della sinagoga di Londra, stavo attraversando Londra con tre nipotini, siamo passati davanti all'University College London, gli studenti hanno iniziato ad aggredirci, mi hanno urlato contro perché indossavo la kippah, sono restio a riferirmi a ciò che accadde negli anni 30, ma in Germania fu così che l'odio iniziò a svilupparsi. Così e Meotti. Si parla di spie o dipendenti, un giornalista americano lavorava per la Cina ma fingeva di no, il nodo della trasparenza, questo giornalista è stato arrestato. Semi, allarme cinese, Confindustria alza bene la voce sulla concorrenza sleale di Pechino, ma alla fine non affonda il colpo. Non c'è dubbio, scrive Di Vico, che il convitato di pietra dell'annuale assemblea della Confindustria sia stata l'industria cinese, e infatti il presidente Emanuele Orsini ha riservato almeno due passaggi al tema del confronto impari tra manifattura europea e cinese, passaggi segnati in neretto nel testo distribuito in sala. La definizione a cui Orsini ha appeso il suo allarme e le sue riflessioni è quella di Pechino come l'unica superpotenza industriale che si può vantare di aver sottratto questa leadership al mondo occidentale. Si parla anche delle recenti elezioni comunali. Venezia, Giuseppe Conte fischietta, scansa l'assemblea romana di Confindustria e finché può pure i commenti sulle amministrative. Quindi dice, è una tornata elettorale che non è ancora finita, aspettiamo a trarre le conclusioni, prende tempo, invoca prudenza. In fondo le comunali interessavano relativamente all'ex premier, i suoi dicono non è questa la nostra dimensione, il problema semmai è del PD di Eli Schlein che in Laguna aveva messo il carico. Salvatore Merlo scrive un articolo intitolato La Floridia stagione, la presidente della vigilanza non convocava la commissione, scriveva un capolavoro, vi leggo solo l'inizio. Roberto Giachetti era entrato in sciopero della fame per protestare contro la commissione di vigilanza RAI che non si riunisce da 7 mesi. Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, 49 anni, presidente della commissione di vigilanza, invece ha scritto un libro e lo ha presentato ieri sera alla Galleria Alberto Sordi a Roma con Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci. Niente di male, quasi tutti i politici scrivono libri, qualcuno li legge persino. Ma l'opera è notevole, si intitola C'era una volta la RAI, edizioni Dedalo, e ha il tono della denuncia e del memoriale. Floridia, e poi via via, Salvatore Merlo ci spiega quel che è successo in questo libro. Ferrara, Gennaro Sasso ha pensato quasi tutto della filosofia politica e di Machiavelli un solo nemico, la chiacchiera. Passiamo oltre, il giornale flop degli islamisti e ora il PD apre il processo a Schlein, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi, se ne occupa Francesco Giubilei. Nel taglio alto Meloni Orsini sveglia la UE, meno e meglio, ce ne parla Gian Maria De Francesco, e poi il dossier cosa così sale il potere d'acquisto ed è un articolo firmato da Fabrizio De Feo. L'editoriale è affidato al direttore Tommaso Cerno, se i matti fossimo noi, e si parla dello strisciante terrorismo nella nostra società, dovuto agli immigrati e alla violenza nelle nostre città, ma di fatto agli immigrati, perché si parla degli immigrati anche di seconda generazione. Poi gli ebrei cacciati dal Pride di Roma, polemica su Eli e Zan. Gli organizzatori del Pride di Roma, che si terrà il 20 giugno, hanno fatto sapere che i gay ebrei non potranno partecipare all'evento. Se ne occupano Borselli, Manti e Sorrentino. C'è un'analisi firmata da Augusto Minzolini, i dubbi dei due poli in attesa della finale. È il caso, il falso problema delle candidate donne, se ne occupa Filippo Facci, e poi Vittorio Feltri, la sua stanza, chi è davvero finito. Nel taglio basso si parla di socialismo reale, lo fa Luigi Mascheroni. Ci sono tantissimi titoli, l'allerta carceri minorili e l'ISIS vuole i quindicenni, se ne occupa l'inchiesta sulla Jihad, se ne occupa Maria Sorbi. Passiamo al Secolo d'Italia, il tempo del coraggio. Meloni dal palco di Confindustria sprona le imprese e striglia la UE, faccia meno e meglio. L'editoriale in tema è affidato a Carlo Marini. Poi i consueti tre argomenti: il campo largo si schianta sul Mose e non passa lo stretto. Questo l'articolo firmato da Antonio Rapisarda. Così il governo Meloni ricostruisce il potere d'acquisto delle famiglie. Il titolo del pezzo di Ginevra Lai. È ancora a Roma, aggredita a spintoni una ragazza di Azione Studentesca. È successo al Teatro Rossini. Aggredita e spintonata a terra una studentessa di destra, componente della Consulta Provinciale degli Studenti, questa mattina a Roma al Teatro Rossini. Protagonisti del blitz, gli attivisti della Rete degli Studenti, gruppo di sinistra legato alla CGIL. Se ne occupa Gloria Sabatini. Vediamo Libero, che figuraccia, compagni, la sinistra si processa, le sparate preelettorali da Venezia sfratta a Meloni e il flop del voto degli immigrati. Si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. Il buco del PD nell'acqua alta non è un dettaglio, questo è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Mario Fechi, che scrive: la sconfitta a Venezia ha aperto la seduta di autocoscienza del campo largo, parlano di tutto ma non hanno messo a fuoco il problema, perché è il dettaglio locale che diventa caso nazionale. L'errore di posizionamento: la coalizione che sosteneva Andrea Martella ha proposto una narrativa culturale identitaria priva di prospettiva economica credibile, mentre l'elettorato veneziano, storicamente orientato alla logica di sistema, al commercio e all'affidabilità, ha premiato il pragmatismo percepito del centrodestra con Venturini. Tentativi di trasformare i tromboni della Fenice e il dadaismo della Biennale in casi simbolici di cattiva gestione non hanno fatto breccia in laguna, è rimasta la lacuna. La mancanza nel centro-sinistra di una rotta di sviluppo e la frammentazione interna della coalizione, che ora è plateale. Scarico di responsabilità, messaggi confusi, ricerca di voti di nicchia, fino al surreale arruolamento delle truppe bengalesi. C'è una foto che ritrae il neo sindaco di Venezia Simone Venturini con la moglie davanti al ponte di Rialto, e l'articolo è affidato a Alessandra Gonzago e ha per titolo uno stralcio delle parole di Venturini, un passaggio delle parole di Venturini: per i turisti cafoni un ticket da 50 euro al giorno. Il Riformista, AAA, classe dirigente cercasi. Invece di certificare la crisi di governo, le amministrative hanno mostrato il rennudo, il campo largo è senza leader, Giuseppe De Rita che dice si chiude il ciclo della politica pop. E elezioni e lezioni, questo è il titolo dell'editoriale firmato da Carmela Briguglio, ma noi ci fermiamo qua. Io vi ricordo ancora alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Buona ascolto.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Vediamo innanzitutto insieme quali saranno i nostri appuntamenti per le prossime ore. Questa sera vi faremo ascoltare la seconda e ultima giornata dei lavori del congresso dal titolo Facciamo Storia, non Moralismo, Renzo De Felice, maestro di storiografia. La prima giornata ve l'abbiamo fatta ascoltare ieri sera, per chi non l'avesse ascoltata si può recuperare facilmente sul nostro sito. Si tratta della giornata del 22 maggio, convegno organizzato dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice per ricordare appunto la figura di Renzo De Felice a 30 anni dalla sua scomparsa. In questa seconda giornata, tra i molti autorevolissimi interventi, quello del professor Paolo Simoncelli, e poi vi segnaliamo la relazione di Enrico Serventi Longhi, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche all'Università di Messina, che ricostruisce, fa varie considerazioni, il caso Piccardi. Gli ascoltatori radicali ricorderanno il caso Piccardi 1961, un momento di svolta nella storia del Partito Radicale, che fu, diciamo, il preannuncio della stagione in cui poi Marco Pannella e le persone, i militanti politici che gli furono accanto anche negli anni successivi, presero la guida del Partito Radicale. Questo è il primo appuntamento di questa sera. Poi passeremo all'ascolto di un convegno dal titolo Siamo una forza noi donne, Armida Barelli e le altre che fecero l'impresa a 80 anni dal primo voto delle donne e dall'Assemblea Costituente, un'iniziativa dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori delle Donne delle ACLI del CERSES a 80 anni dal primo voto delle donne e dall'Assemblea Costituente. Questo è il secondo convegno di questa notte, arriveremo direttamente circa alle 6 di domani mattina, quando sarà il momento di ascoltare Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. Poi alle 6:30 vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani con Cristiana Pugliese in studio. Dalle 6:45 consueto appuntamento con la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, e poi alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Dalle 7:10 spazio transnazionale di Francesco De Leo, alle 7:30 la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, dalle 7:35 circa, come sempre, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana a cura di Carlo Romeo. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque passiamo all'ascolto della seconda giornata del convegno dal titolo Facciamo Storia, non Moralismo, Renzo De Felice, maestro di storiografia, la giornata del 22 maggio, iniziativa della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, convegno per ricordare la figura di Renzo De Felice a 30 anni dalla sua scomparsa. Ascolteremo gli interventi di Nicola Benedizione, che è il vicepresidente della Fondazione Spirito De Felice, a moderare il primo panel, Donatella Aramini, professore di storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma, Elisa D'Annibale, ricercatore presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici, professor Paolo Simoncelli, storico, professore emerito di storia moderna all'Università La Sapienza, Gaetano Sabatini, professore di storia economica all'Università di Roma 3. Poi il secondo panel con Alessandra Staterini, già docente di storia contemporanea all'Università di Roma, Camerino e Firenze, Gaetano Sabatini, già ve lo abbiamo nominato, Enrico Serventi Longhi, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche all'Università di Messina, e poi le conclusioni di Andrea Ungari, storico, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Ascoltiamo.
1: Buongiorno, credo gli operatori possa andare. Perfetto, inizio la seconda giornata di questo convegno su Renzo De Felice, e mi pare che la prima giornata abbia pienamente confermato l'adeguatezza del titolo che la Fondazione ha dato a questo convegno. Facciamo storia non moralismo, che è stato il fil rouge di tutta la giornata di ieri, nelle due parti, nei due seminari, e devo dire francamente che l'argomento è stato trattato in lungo e largo e con grandissimo interesse. Voi, come ben sapete, visto che qui siete della stragrande maggioranza degli storici, io non sono uno storico, sono un giurista acquisito, perché nasco proprio da interessi storici e sono stato allievo di De Felice alla LUIS, non alla statale, e chiesi al professore De Felice la tesi, ma mi richiedeva tempi di realizzazione troppo lunghi e incompatibili con le mie esigenze personali e familiari, perché mi stavo laureando e mi sono laureato in tempi molto stretti, e lui mi chiedeva 2 anni di elaborazione, non era un tempo compatibile per me, è sicuramente un tempo compatibile per chi vuol fare la carriera accademica. Però io, e fra l'altro qui c'è il mio amico e collega Daniele Albaren, siamo stati allievi di De Felice in un corso in cui eravamo in 10, e quindi ne abbiamo tratto un smodato vantaggio dal punto di vista intellettuale. Sostanzialmente erano delle chiacchierate bisettimanali in cui lui parlava con tutti noi, con le difficoltà che ben conoscete nell'espressione, non nella logica ma nell'espressione, ci consentiva di fare domande, di chiedere chiarimenti, ed era come andare al Pozzo di San Patrizio, perché ricevevi sempre delle risposte di grandissima ampiezza. Questa brevissima excursus personale, solo per dire che De Felice è un patrimonio del nostro paese, della nostra cultura nazionale, ed è un patrimonio che nel bene e nel male di quanti gli hanno voluto bene e l'hanno apprezzato, di quanti invece non l'hanno apprezzato e forse non gli hanno neanche voluto bene, non possono non riconoscere che De Felice è un punto di riferimento. Poi dopo si può giocare anche a contestarne le impostazioni, le idee, il dato di fatto che c'è un prima di De Felice e un dopo De Felice. Il dopo sicuramente è più complesso, il prima era una cosa molto diversa, e l'impostazione metodologica di De Felice, più ancora che la sua scienza, hanno sicuramente contribuito a far crescere la scienza storica ma anche la coscienza di questo paese. Allora, questa mattina, diciamo, speriamo, non credo, cioè il discorso, il titolo del convegno rimane lo stesso, ma approfittiamo della presenza di tre storici di generazioni diverse, ma sicuramente di grande cognizione di causa, per affrontare 3 aspetti del De Felice storico. Elisa D'Annibale parlerà di uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè De Felice e Nolte, argomento, diciamo, che può anche diventare spinoso, ecco, ma che è sicuramente interessante, ed è interessante assumerlo proprio in un convegno di natura scientifica come questo. E invece il professor Aramini, i rapporti tra De Felice e Mosse, perdoni, ma io anche ho un cognome complicato, ogni tanto ecco, mi sbaglio anche sui terzi. E invece alla fine Paolo Simoncelli tratterà un argomento, diciamo, meno settoriale, cioè la questione ideologica del giacobinismo in De Felice. Quindi è un ritorno indietro per poi riandare avanti, immagino, Paolo, no? Ciò detto, è necessario sicuramente tornare sul punto iniziale di questa conferenza, di questo evento, per dire che noi dobbiamo un ulteriore ringraziamento alla Camera dei Deputati, al Presidente della Camera e anche alla struttura. Abbiamo sia il Dottor Ocone che il Dottor Renna ci hanno supportato nella possibilità di utilizzare questa sala e anche la sala del refettorio nel primo nel primo step di questo convegno, e inevitabilmente il loro aiuto è stato per noi indispensabile, perché voi ben sapete la Fondazione ha una piccola sala convegni ed è sicuramente meno raggiungibile, meno facilmente raggiungibile di questa. Del prestigio della sala non parlo, per evidenti ragioni. Devo dire che forse ieri è rimasto un po' in ombra un ultimissimo passaggio, cioè questo convegno è prodromico al premio De Felice, prodromico dal punto di vista logico, al premio De Felice che verrà assegnato domani pomeriggio a Rieti. Rieti e De Felice naturalmente hanno un vincolo naturale tra di loro, addirittura l'anno scorso siamo riusciti a ottenere che dopo anni di abbastanza trascuratezza nei confronti dello storico, che non solo il comune di Rieti finanziasse un premio per studi storici intitolato a De Felice, ma anche affiggesse una targa sulla casa dove De Felice aveva abitato a Rieti, che rimane peraltro uno dei pochissimi accenni della presenza di De Felice nella città. Eppure, insomma, il rapporto c'era, anche se i suoi difficili studi di liceo si sono conclusi in un liceo di Rieti, e quindi insomma la città avrebbe dovuto forse ricordarlo di più. Professore, se lei vuol cominciare con la sua.
2: D'accordo. Allora, grazie mille. E permettetemi anche di ringraziare anch'io la Fondazione Spirito De Felice e il suo presidente per avermi offerto l'opportunità di tornare a riflettere dopo qualche anno sul rapporto tra due storici per me fondamentali. E fondamentali, visto che insomma l'abbiamo un po' ricordato ieri, anche oggi. Si è un po' citato l'elemento autobiografico, perché esattamente 29 anni fa, in queste giornate primaverili, nel 97, De Felice era morto da un anno, per preparare l'esame di maturità lessi per la prima volta due volumi, La nazionalizzazione delle masse di Mosse e Le interpretazioni del fascismo di Renzo De Felice, e la lettura di quei due libri mi spinsero definitivamente contro tutto e tutti a studiare storia contemporanea. E quindi per me non è semplicissimo concentrare in pochi minuti, peraltro, quello che è stato un po' il focus centrale dei miei studi. E diciamo che il mio intervento cercherà di ripercorrere un po' a brevi linee e di conseguenza non entrerò nel dettaglio per motivi di tempo del rapporto tra i due studiosi, le radici di tale rapporto e il perché di un sodalizio, e lo dico subito, rivelo subito l'assassino, come nel peggiore dei romanzi gialli, di un sodalizio profondo, continuativo, determinante, e che solo la scomparsa dei due studiosi ha interrotto. Qualche anno fa notavo come, nonostante il tempo trascorso dalla scomparsa di De Felice nel 96 e di Mosse nel 99, nella storiografia italiana fosse ancora evidente il fatto che ci si dividesse tra De Feliciani e anti-De Feliciani, con una contrapposizione che finiva per risucchiare anche il rapporto che lo storico del fascismo aveva avuto con Mosse. E questo nonostante negli anni fossero emersi tutta una serie di studi, Emilio Gentile, Renato Moro, Giovanni Ceci, la pubblicazione passata sotto silenzio, permettetemelo di dirlo, pubblicata nel 2007 sul Mondo Contemporaneo del carteggio tra Mosse e De Felice, e quindi una serie di studi che avessero messo in luce chiaramente l'importanza che l'uno, gli studi dell'uno avessero avuto per l'altro. Un problema a confrontarsi con De Felice, con Mosse e De Felice insieme, che mi pare sia oggi in parte ancora presente. Alla luce sia di quanto emerso nel dibattito storiografico in occasione del centenario della marcia su Roma, ancora una volta, scusatemi se cito qualcosa che mi coinvolge, come hanno dimostrato i contributi pubblicati nel doppio numero monografico di Mondo Contemporaneo nel 2023 e come hanno dimostrato alcuni lavori pubblicati più di recente su De Felice. Per riassumere, la dicotomia De Feliciani-anti-De Feliciani ha finito per influenzare incredibilmente, e fino a un certo punto incredibilmente, il modo di giudicare la natura del legame scientifico di De Felice con le interpretazioni di Mosse. Esso è stato così visto da entrambi gli orientamenti come temporaneo, legato prevalentemente ad una stagione, quasi come un reciproco abbaglio, in sostanza, presto terminato con la metà degli anni Ottanta, con il progressivo e definitivo allontanamento, una volta resisi conto dell'incolmabile distanza metodologica e interpretativa presente nei rispettivi lavori. Sulla base dell'analisi della documentazione e della lettura delle parole dei protagonisti, il mio punto di vista non può che essere più distante. Mosse e De Felice, lo sappiamo, è stato detto tante volte, ripetuto, si conobbero personalmente la prima volta nel 67 presso l'Università di Reading in Inghilterra e da allora dietro inizio ad un'amicizia profonda che, a dispetto delle rispettive specificità e sensibilità, delle sfumature interpretative, appare nella sua struttura, nel suo nucleo, a mio parere inscindibile. Quasi come, mi sia perdonato il parallelismo perché ho ancora i fumi di un convegno a cui sono stato un po' di tempo fa, inscindibile quasi come una sorta di concept album dove ogni traccia, ogni nota è diversa, ma dove in sostanza il nucleo rivela un significato più ampio comune. Ora non c'è bisogno che presenti e dica qui chi è Mosse, lo conosciamo e lo conoscete tutti. E anche qui è abbastanza evidente che il nodo che avvicina i due studiosi è l'interpretazione, gli studi sul fascismo, sul nazionalsocialismo, sul fenomeno fascista generico. Ora, nella relazione di Reading e poi nei numerosissimi scambi epistolari tra Mosse e De Felice, nei lavori di Mosse, De Felice trovò una serie di concetti, idee, analisi, interpretazioni vicinissime a quelle che lui stesso stava sviluppando. In Mosse trovò una chiarificazione, una concettualizzazione e una legittimazione di ciò che aveva intuito. Fondamentale per De Felice era la lettura che Mosse faceva del fascismo come atteggiamento mentale, in cui veniva data dignità di indagine all'irrazionale, ai miti, ai simboli fascisti, in quanto elementi di una dimensione fideistico-religiosa insita nel movimento e nel regime. Una dimensione per giunta che non era studiata da Mosse come mera propaganda, come facciata, ma quale elemento centrale per l'analisi dell'autodefinizione dei fascisti e dell'immagine che essi avevano di sé. E di qui per spiegare il consenso, la base di massa del fascismo, che proprio attraverso quei miti rendeva concrete le aspirazioni e i desideri delle persone, soprattutto dei ceti medi. Vale a dire di quella piccola e media borghesia che per entrambi aveva fornito e rappresentato l'ossatura sociale dei movimenti e regimi fondati da Mussolini e Hitler. Per De Felice l'approccio di Mosse era centrale per comprendere, al di là delle differenze tra fascismo e nazismo, quel minimo comun denominatore che aveva caratterizzato i fascismi, vale a dire uno spirito di rivolta culturale, e intendendo la cultura in senso antropologico, cioè come mentalità, come convinzioni, come stati d'animo, orientato a dar forma a una nuova comunità, in opposizione alle trasformazioni prodotte dalla moderna società di massa borghese. Quindi, piuttosto che un fenomeno nichilista, attraverso Mosse il fascismo appariva in modo incontrovertibile quale risposta rivoluzionaria ai bisogni delle masse. Inoltre, la tesi di Mosse, espressa già nel 66, di un addomesticamento e incanalamento della rivoluzione fascista e nazista una volta raggiunto

Il volume che ho citato prima, La nazionalizzazione delle masse del 1975, anche qui lo sappiamo, tradotto dalla moglie di De Felice, pubblicato dal Mulino proprio su diretto interessamento di De Felice, fu per il biografo di Mussolini una vera e propria rivoluzione storiografica. Ora, quel volume, come ricorda Mosse, venne scritto nell'appartamento di Jacob Talmon e da Talmon riprendeva il nodo chiave della matrice democratico-russoviana della politica di massa, che lo storico americano estendeva anche alla tradizione di destra, soprattutto al nazionalismo, facendo di quest'ultimo, e del fascismo e nazismo, due movimenti che rispondevano a richieste democratiche di partecipazione, i cui leader costituivano non semplicemente due dittatori, ma i rappresentanti di una lunga tradizione nazionale, le cui radici, in senso generale e culturale ovviamente, andavano collocate nella Rivoluzione francese e addirittura nella sua accezione giacobina. Essi dunque non erano intesi da Mosse come due fenomeni degenerativi, ma come perfettamente integrati nella cultura europea e nei processi di democratizzazione, certo non liberali, avviati nel 1789. Mosse nella nazionalizzazione delle masse afferma come in sostanza democrazia significa politica di massa e che i giacobini erano nazionalisti. Ora, tale lettura, secondo De Felice, peraltro come affermò nell'introduzione al volume, aveva gettato nuova luce sulle radici culturali dei totalitarismi, che anche per De Felice andavano fatte risalire a quella tradizione rivoluzionaria, e gettava nuova luce sulla natura interclassista del consenso del fascismo. Come ha sottolineato qualche anno fa quello che a mio modesto modo di vedere è il più grande storico vivente del fenomeno fascista, come l'americano Stanley Payne, nel 2001 Payne in un seminario, convegno, sottolineò come Mosse sia stato lo studioso che ha più influenzato De Felice per via dell'importanza, autonomia, originalità attribuita alla cultura fascista e della centralità assunta in essa dalla concezione dell'uomo nuovo. Attraverso il reciproco influsso, secondo Payne, e mi rivedo in questa sua lettura, Mosse mutò il proprio giudizio sul nazismo da una visione iniziale che lo leggeva più come fenomeno antimoderno e di rivoluzione di destra, ad una lettura invece che mostrava la modernità del fascismo, il suo carattere essenzialmente rivoluzionario nei termini di una rivoluzione culturale, e come sempre da De Felice avesse compreso e ripetuto peraltro tante volte nei suoi lavori le profonde differenze tra fascismo e nazismo. E sempre secondo Payne, il volume del 75 influenzò De Felice, il quale in quegli anni era alle prese con lo studio degli anni 30 del regime fascista, rafforzando non solo la lettura della cultura fascista in senso antropologico, ma anche la lettura che lo storico italiano stava andando formulando del problema legato alla mobilitazione di massa attuata dal regime, quale sforzo per realizzare la forma di un sistema politico totalitario. La lettura delle rispettive ricerche chiariva e confermava a ciascuno dei due, appunto, l'ho già detto, l'elemento rivoluzionario di origine giacobina, la base legata ai ceti medi emergenti e ai giovani. Le reciproche discussioni e suggestioni permettevano anche di evidenziare, al di là delle differenze, la novità del fascismo e del nazionalsocialismo rispetto ai regimi reazionari tradizionali, anche i loro elementi in comune da ricercare.

0: diceva esplicitamente De Felice, citando Mosse, in un anelito a ricostruire l'uomo totale e a recuperare nell'autocoscienza nazionale il senso della comunità, venuto meno a seguito delle conseguenze determinate dall'affermarsi in Europa della società di massa. Si tratta di posizioni che portarono De Felice ad affermare nel 1981 come anche il regime fascista, come quello nazista, fosse una rivoluzione borghese antiborghese, sto citando, eh? Esso era una sorta di religione laica che doveva realizzare la massima integrazione e nazionalizzazione delle masse e trasformare i singoli in altrettanti fedeli, così da plasmare quell'uomo nuovo che tutti i fascismi e tutti i totalitarismi hanno cercato di creare. Si tratta di riconoscimenti quindi continui, che si tradussero anche in una continua collaborazione tra i due. De Felice, su invito di Mosse, entrò a far parte del comitato, dell'editorial board del Journal of Contemporary History, fondato e diretto da Mosse. De Felice coinvolse e pubblicò alcuni lavori di Mosse sulla rivista da lui diretta e fondata Storia Contemporanea, invitando Mosse a tenere diversi seminari all'Università La Sapienza. Mosse cercò di far divenire De Felice visiting professor più volte all'Università del Wisconsin a Madison, dove insegnava, e a questo occorre aggiungere un continuo scambio e flusso di traffico di studiosi lungo la rotta Roma-Madison, peraltro traffico che non si è interrotto con la scomparsa dei due studiosi. Ora, tutto questo può essere riassunto in due frasi. Nel 78, a valle della lettura del libro di De Felice D'Annunzio Politico, Mosse scriveva allo storico italiano di ritenere che lui fosse l'unica, cito, persona capace di comprendere cosa io stia cercando di dimostrare. E nel 1983, lo sappiamo, nella nuova prefazione alla nuova edizione delle interpretazioni del fascismo, De Felice aveva riconosciuto apertamente in Mosse, assieme al sociologo Gino Germani, sul quale tornerò tra poco, colui che aveva più influito sulla sua visione del fascismo. E inoltre aveva aggiunto come i grandi progressi fatti nell'ultimo decennio negli studi sul fascismo fossero legati soprattutto alle suggestioni provenienti dai lavori di Mosse e di quegli studiosi, non solo di Mosse, ma di quegli studiosi che si sono messi sulla strada da lui indicata. Ora, negli anni successivi tali commenti non vennero mai meno, e al di là delle, direi, normali differenze interpretative, su cui peraltro i media, alcuni studiosi, soffiarono strumentalmente sopra, differenze che non hanno mai inficiato la lettura e l'importanza che l'uno dava dei lavori degli altri. Faccio alcuni esempi, partendo proprio dalla metà degli anni Ottanta, dove viene visto che i due in fondo si sono allontanati. Nell'85, proprio su iniziativa di De Felice e Emilio Gentile, Mosse riceve il premio Prezzolini, e riceve il premio Prezzolini con la motivazione dovuta al fatto di aver offerto un contributo culturale di grande valore alla comprensione della moderna politica di massa e il ruolo e la potenza dell'irrazionale nella storia della nostra epoca. L'anno successivo, 1986, nella spesso citata intervista rilasciata da De Felice a Francesco Perfetti, dove nell'ultima domanda, su esplicita appunto sollecitazione dell'intervistatore, De Felice si era lasciato andare a delle critiche del lavoro di Mosse, dove però in tutta l'intervista si diceva d'accordo con la visione del collega americano del totalitarismo quale esito del Novecento e della modernità, apertasi con la rivoluzione francese, ma in quell'intervista addirittura andava oltre De Felice evidenziando come l'interpretazione di Mosse, metodologica di Mosse, di aver portato in primo piano l'elemento mentalità e cultura in senso antropologico, fosse utile non solo per il fascismo, ma in senso più generalizzato, ma fosse utile anche in senso più generalizzato, come confermavano le vicende dei paesi extraeuropei, si faceva riferimento all'India in particolare, e riemergere in essi, nonostante decenni di dominazione europea, di valori culturali indigeni autoctoni. 87, all'interno di un importante convegno sul futurismo, De Felice ribadì come la strada aperta dallo storico americano fosse la più corretta per capire il fenomeno in sé e la temperie da esso creata. 1988, nella premessa di una nuova edizione della storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, De Felice indicò come i volumi La nazionalizzazione delle masse e il razzismo in Europa avessero permesso di comprendere in modo nuovo l'antisemitismo e le ragioni della sua diffusione, incentrate strettamente ai meccanismi di funzionamento della politica di massa. Nella già ricordata prolusione del 1992 dell'anno accademico alla Sapienza, De Felice sostenne con decisione come Mosse, nel mettere in primo piano gli elementi culturali che avevano concorso a dar corpo al razzismo, aveva dimostrato le origini e i motivi della sua penetrazione in tutti gli ambienti sociali, sino a divenire uno dei punti di riferimento aggreganti per molti movimenti di massa. Peraltro in quella prolusione, proprio grazie alla lettura di Mosse, De Felice sottolineava come il razzismo europeo fosse in sostanza un fenomeno diverso dal razzismo coloniale, dal razzismo negli Stati Uniti, dall'apartheid in Sudafrica, perché proprio saldandosi con il nazionalismo e con la religione laica della nazione, si era diffuso attraverso il processo di nazionalizzazione delle masse. Nel 1993, in un'intervista a Scipione Rossi, De Felice rimarcò come la lettura del razzismo offerta da Mosse apriva squarci interpretativi, non solo per il passato, ma anche per l'attualità. Perché evidenziava come esso volesse tutelare, difendere e imporre i valori tipici della piccola borghesia, valori spazzati via economicamente e culturalmente dal progresso sociale e civile dell'industrializzazione. E la crisi odierna, precisava De Felice, liberava una serie di paure nelle persone per via di un crollo di certe prospettive e di certe sicurezze che in qualche modo potevano in qualche modo richiamarsi alla lettura che aveva dato Mosse. E Mosse alla fine rimase centrale anche nel momento in cui lo storico italiano, come è stato spesso sostenuto, sposava la lettura avanzata dallo storico francese François Furet nel passato di un'illusione. Nell'aprile del 95 dichiarava infatti di essere d'accordo con Furet e la sua interpretazione totalitaria del fascismo e del bolscevismo, perché diversamente dal passato, e qua non lo cita, ma il riferimento mi sembra cristallino a Mosse, perché diversamente dal passato la società del nostro secolo attivizza le masse in un modo che prima non era possibile. E quindi rispetto ai tiranni di Platone, continuava, Mussolini, Hitler e Stalin rispondono ad una logica che potremmo per assurdo definire democratica, per via del fatto che la loro tirannia si basa sul consenso delle masse popolari e del fatto che si sono figli dell'era delle masse. L'anno dopo, nell'ultimo probabilmente scritto, credo, di De Felice pubblicato su Libera nell'aprile del 1996, qua il riferimento era esplicito. Nel giudicare il libro di Furet come uno dei volumi fondamentali degli ultimi del secolo probabilmente, ecco, De Felice spiegava come la lettura di Furet si situava come un approfondimento delle riflessioni di Mosse sulle trasformazioni nella società e nella cultura del Novecento. E nell'intervista rilasciata a Giovanni Murru, frutto di una tesi di laurea dell'anno accademico 95-96, quindi l'ultimo anno accademico di De Felice, poi pubblicato nel 99, lo storico italiano ribadiva ancora una volta il giudizio rilasciato nel 1983, e cioè affermando come, assieme ai suoi maestri, Cantimori e Chabot, coloro che avevano avuto maggiore influenza su di me, oltre a Romeo, furono certamente Mosse e Germani. Un discorso analogo può essere fatto per Mosse. Dopo la scomparsa di De Felice ribadì in diverse occasioni il proprio debito di riconoscenza nei confronti del biografo di Mussolini. Sono tante, ne cito una perché particolarmente significativa secondo me: il convegno organizzato dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia nel novembre del 97, siamo un anno dopo Rosso e Nero, siamo pochi mesi dopo la pubblicazione dell'ultimo volume della biografia di Mussolini, è pieno, l'abbiamo sentito ieri, no? Del riesplodere di polemiche e contrapposizioni, De Feliciani, anti-De Feliciani, Mosse sceglie di parlare, la tocca piano, nel senso entra da cartellino rosso a piedi uniti, perché decide di parlare, il titolo della sua relazione è Renzo De Felice e il revisionismo storico, e in essa mette in evidenza punto per punto le più innovative interpretazioni sul fascismo di De Felice e la loro centralità per il progresso della storiografia internazionale negli ultimi 30 anni. Tesi come quella del consenso spontaneo della popolazione al regime, la distinzione tra fascismo movimento e fascismo regime, il fascismo inteso come fenomeno di massa rivoluzionario, originale, democratico e dotato di una propria ideologia, le profonde differenze tra le esperienze italiana e tedesca, secondo Mosse avevano permesso di screditare i miti del movimento antifascista, facendo entrare la storiografia in una fase nuova. Per Mosse l'azione più importante compiuta da De Felice era stata quella di prendere il fascismo seriamente, sto citando, e non solo come una facciata, di esaminarlo dal di dentro, anziché applicargli delle teorie politiche o sociali preconfezionate, in tal modo allargando gli orizzonti per gli storici in un modo quasi inedito. Ora, si tratta di attestati e riconoscimenti particolarmente impegnativi, e che credo siano tali perché nei rispettivi lavori Mosse e De Felice non vedevano soltanto una chiave per avvicinarsi alla comprensione del fascismo e dunque di un qualcosa legato al passato, ma un qualcosa di più grave, più urgente e potenzialmente molto pericoloso. Si tratta di un aspetto peraltro che si legava un po' al modo con cui entrambi gli studiosi leggevano il proprio ruolo di storici, che si incarnava appunto in una visione etico-politica del proprio lavoro visto come missione civile. E si tratta anche di un aspetto che si legava al nodo del fascismo come problema storico nella storia del Novecento. E non è un caso, in tal senso, che De Felice citasse Mosse e Germani insieme. Germani, peraltro, conosciuto anche lui nel 67 allo stesso convegno a Reading. Perché l'importanza complessiva attribuita al lavoro di Mosse era di carattere più generale e credo vada intesa oltre l'interpretazione del fascismo, perché permetteva di fornire allo storico italiano una lettura complessiva della realtà contemporanea, delle sue contraddizioni e ambivalenze. È stato notato da molti in passato come l'ultimo De Felice, ereditando un po' il testimone di Romeo, fosse sempre più preoccupato della crisi dell'idea di nazione, che a suo parere si intrecciava con la parallela crisi della democrazia. Si tratta di aspetti evidenziati nel 2021 da Renato Moro sul Mondo Contemporaneo. Non ho qui il tempo di soffermarmi adeguatamente perché insomma, credo che mi siano rimasti anche pochi minuti, però magari ci torno, visto che il presidente ha invitato tutti al testo a consegnare il testo scritto, in sostanza riferendosi direttamente a Germani, De Felice a partire dagli anni Ottanta, dall'inizio degli anni Ottanta, aveva iniziato a domandarsi se la duplice crisi della nazione e della democrazia e la conseguente comparsa di nuovi nazionalismi fosse intrecciata quale conseguenza legata alla società di massa, quale forma di reazione all'incapacità e al disinteresse della democrazia nel tutelare certi valori come la cultura etnica, il senso di appartenenza a una piccola comunità, sentiti da molti quale unica difesa dall'alienazione, dall'isolamento e quale rifugio e sostegno capaci di offrire quel senso di continuità e radicamento nel passato che invece la democrazia e lo Stato-nazione sembrava togliere loro, facendoli sentire un po' come delle formiche lavoratrici in una società che assicura sì un certo benessere, ma che in sostanza sottrae la possibilità di fare delle scelte effettive. Insomma, come aveva affermato Germani, il problema gli sembrava essere legato alla necessaria dimensione spirituale della democrazia, alla spersonalizzazione e perdita di identità, all'alienazione e isolamento degli individui e degli individui dalle élite, alla crescente specializzazione e crescita del ruolo di tecnocrati e burocrati, al carattere planetario della civiltà industriale ancora però organizzata in stati nazionali e alla diversa capacità delle democrazie di darsi un'anima e un principio spirituale corrispondenti a quello dei cittadini. Ora, tali problematiche erano centrali anche nella riflessione di Mosse anche le date non sono un caso, proprio a partire dalla fine degli anni 70, come aveva affermato Mosse nell'introduzione ad una raccolta di scritti di Aldo Moro nel 1979, raccolta che De Felice conosceva perfettamente. Mosse ripeteva come uno dei fattori più delicati per il funzionamento delle democrazie, soprattutto nei periodi di crisi, fosse la loro difficoltà di dotarsi di un insieme di miti e simboli capaci di cementificare il corpo della nazione e di consolidarlo all'interno delle istituzioni. Per Mosse la politica di massa richiedeva infatti una differente definizione di democrazia, nella quale la partecipazione doveva radicarsi all'interno di una liturgia politica. Non a caso la nazionalizzazione delle masse terminava con la convinzione che le vicende raccontate nel volume fossero ancora attuali, dal momento che il bisogno di utopie, di leader, di certezze divenivano sempre più centrali all'interno di una società frammentata, nella quale il desiderio di una comunità stabile, di una guida sicura, crescevano, facendosi sempre più centrali nei periodi di crisi. E un problema, spiegava ancora Mosse, chiudendo l'anno prima il volume The Culture of Western Europe, una nuova edizione, particolarmente urgente dagli anni 70, per via dell'aprirsi dell'era della scarsità. Problema che negli anni 90, ancora Mosse, riteneva fosse divenuto cruciale, urgente, per via dell'emergere di crescenti sacche di popolazione che si sentivano escluse dalle istituzioni o incapaci di incidere e di essere rappresentate da un potere politico sempre più distante e impersonale, e che venivano integrate nella società attraverso la demagogia, il razionalismo, l'intolleranza, il razzismo, entro un nuovo contesto di brutalizzazione del linguaggio politico, divenendo così facili prede di nuovi demagoghi. Mosse era convinto che l'incertezza, la solitudine, il bisogno di fedi fosse aumentato piuttosto che diminuito con l'avanzata della modernizzazione della società di massa e che durante i periodi di crisi la partecipazione politica tendesse ad aver luogo fuori dalle istituzioni, in forme più dirette, spesso legate a leader carismatici. E proprio perché la lotta, lo disse in una conferenza, una lezione in realtà inedita a inizio anni 90, proprio perché la lotta tra democrazia liberale e democrazia giacobina non era ancora stata decisa in modo definitivo e poiché il nazionalismo aveva dimostrato la sua maggiore capacità di rispondere ai bisogni identitari delle masse e al loro perduto senso di sicurezza e radicamento, lo storico americano insisteva in modo ricorrente sulla necessità che le democrazie liberali tenessero in considerazione come funziona la politica di massa, adottando quelle forme di nuova politica da lui studiate per dirigere i movimenti di massa verso la democrazia parlamentare. Per rafforzare le democrazie, insomma, occorreva riscoprire l'importanza dell'idea di nazione democratico-liberale, occorreva umanizzare il nazionalismo, riscoprendone cioè quelle caratteristiche cosmopolite presenti nelle sue origini tardo settecentesche e d'inizio ottocento, quando la nazione veniva interpretata non come fine in sé, ma quale mezzo per una umanità condivisa, per una cittadinanza mondiale. Ora, come ho cercato rapidamente di mostrare, si tratta di tematiche vicine alla contemporanea riflessione portata avanti da De Felice, il quale si poneva la domanda se la causa del declino dell'idea di nazione, come ho detto, non stesse nel deteriorarsi del rapporto nazione-democrazia. E già nell'82 aveva messo in evidenza De Felice, anche qui citando Mosse e Germani, il rapporto tra ascesa del fascismo e scarsa o ritardata integrazione nazionale e come proprio un'accentuata nazionalizzazione delle masse fosse uno strumento di grande efficacia per promuovere tale integrazione e di conseguenza per contrastare la scissione tra paese reale e paese legale. Un dato particolarmente problematico in Italia per De Felice non fosse altro per via del fatto che la nazionalizzazione delle masse in Italia era stata realizzata dal fascismo, da quel fascismo che ideologizzando la nazione ne aveva decretato anche la sua catastrofe durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi sulla base di queste considerazioni, ammetto un po' veloci però, che Mosse e De Felice vadano intesi come profondamente legati l'uno all'altro, come due diagnosti del lato oscuro della modernità, della crisi delle democrazie liberali e dei pericoli insiti nella politica di massa, all'interno della quale, dico una cosa banale, cioè viviamo ancora oggi. E per tale motivo, e veramente concludo, nonostante le numerose critiche e accuse ricevute da entrambi e nonostante quella rimozione che si è o lettura parziale su cui si è parlato ieri, a volte anche un po' mistificante, fatta dei lavori di entrambi, essi non possano che essere considerati come due veri antifascisti, nel senso di due veri difensori della democrazia liberale di cui hanno visto e cercato di sciogliere limiti e problematiche. L'uno, Mosse, e qui mi rifaccio a qualcosa che ha scritto un suo allievo che è scomparso l'anno scorso, Andy Rebinbach, culturalmente profondamente engagé sin dai suoi anni giovanili, poi nei suoi studi e nella sua attività di docente, nell'unico movimento che veramente ne rappresentava pienamente la sua identità culturale, vale a dire l'antifascismo. E l'altro, De Felice, che come è stato ricordato ieri si definiva antifascista, intento attraverso il suo lavoro a compiere veramente, così chiudeva Mosse la relazione su De Felice del 1997, a compiere veramente un'azione antifascista, direi un'azione di prevenzione contro il fascismo, in quanto ci ha portati più vicini ad una vera comprensione della dittatura fascista. Grazie.
1: Allora, credo che adesso andiamo a ispezionare un'altra relazione tra due grandissimi studiosi, prima Mosse, adesso Nolte.
2: Allora, mi unisco subito ai ringraziamenti ovviamente alla Fondazione, al Presidente, al Vicepresidente che è qui accanto e ecco, cerco di rimanere nei tempi. qualsiasi cosa, percuotimi, ecco, così mi taccio.
1: Esageriamo, credo che ti convenga.
2: Allora, io vi parlerò appunto del rapporto tra De Felice e Ernest Nolte, un altro storico tedesco, perché è vero che Mosse naturalizzato americano, ma comunque tedesco rimane almeno di origine. E Nolte è stato evocato anche nelle relazioni di ieri, e sappiamo tutti che è stato uno degli storici tedeschi più controversi in assoluto del Novecento, e ha subito numerose polemiche, sicuramente quanto e forse più di De Felice. Ecco, questo lo vedremo sul finire di questa relazione. Rispetto al caso di Mosse, il loro rapporto è profondamente diverso. Anche qui do uno spoiler: ci sono pochissimi punti di contatto tra i due. I contatti diretti nel tempo sono stati anche questi pochissimi, li vedremo, ecco, nel corso di questa chiacchierata. Ed è proprio per questo motivo, proprio perché hanno avuto pochi contatti diretti, ho pensato che fosse più proficuo analizzare non tanto appunto il loro rapporto umano, quanto il loro metodo storiografico. Un metodo che vedremo profondamente diverso, praticamente sotto quasi tutti gli aspetti possibili, e entrambi hanno dato vita ad una storiografia propria, che appunto trova pochissimi punti in comune. Nonostante queste differenze, però, io credo che il rapporto, tra fare un'analisi del loro rapporto, sia proficuo, perché almeno un punto di partenza sicuramente tra i due c'è. Cioè il tentativo di restituire il Novecento, il fascismo, alla storia del Novecento, tentando di sottrarlo a quelle analisi, come abbiamo visto, politico-militanti o soprattutto, come il titolo del convegno, moralistiche, tipiche ovviamente del dopoguerra, insomma dell'immediato dopoguerra. Procediamo con ordine, quindi partiamo dalle prime opere dell'uno e dell'altro, dove la differenza metodologica la vedremo subito. Nolte pubblica la sua prima opera sistematica sul fenomeno fascista nel 1963, e mi riferisco a Der Faschismus in seiner Epoche, tradotto in italiano 3 anni dopo, nel 1966, con il titolo I tre volti del fascismo, e poi riproposta in realtà molti anni dopo, questo l'ho scoperto da poco, lo ammetto, in una nuova edizione che con un titolo finalmente fedele all'originale, Il fascismo nella sua epoca, con una traduzione letterale che restituisce secondo me meglio l'oggetto, diciamo, del volume. In questo libro Nolte lavora sul metodo, con il metodo comparativo, che sarà un metodo cardine di tutta quanta la sua intera storiografia, e difatti in questo lavoro assume un vero e proprio valore strutturante. Vi riassumo veramente in pochissime battute questo primo lavoro di Nolte. Egli parte dall'analisi di 3 fenomeni, l'Action Française, il fascismo italiano e il nazionalsocialismo tedesco, e tenta di individuare una base comune tra questi 3 fenomeni. Ed egli la individua nella reazione politico-ideologica alla crisi del sistema liberale tra le due guerre, che si era rivelato, a parer suo, forse ha ragione, incapace di rispondere alla vera grande crisi del primo dopoguerra, cioè il bolscevismo e la rivoluzione d'ottobre, che aveva in sostanza sfidato l'Europa. A questo punto Nolte fa un passo ulteriore, perché non si limita, come è proprio poi del metodo comparativo, ad individuare analogie o differenze tra fenomeni appunto distinti e separati, ma tenterà in qualche modo di leggerli come varianti di una medesima costellazione storica, cioè tenterà di conferire una vera e propria unità a questi 3 fenomeni, perché secondo lui vi era una narrazione evolutiva che partiva dall'Action Française, che era appunto legato ad una dimensione più che altro intellettuale e reazionaria, passando per il fascismo italiano, che fu la prima vera grande manifestazione politica e pratica del fenomeno fascista, ovviamente, e questa traiettoria si concludeva con il nazionalsocialismo tedesco, che nella sua lettura era praticamente la reazione più radicale appunto al pericolo bolscevico, e che poneva fine a questa lunga traiettoria. è proprio questo tentativo di unificare questi tre fenomeni che lo differenzia da tutti quanti i suoi, da tutti quanti i suoi contemporanei e appunto anche da De Felice. Il problema fondamentale di questa metodologia utilizzata da Nolte è abbastanza evidente, cioè il tentativo di unificare fenomeni profondamente diversi rischiava di appiattire le specificità storiche dei singoli contesti. Ed è proprio su questo nodo problematico che si inserisce la grande differenza da De Felice, che commenterà i tre volti del fascismo, lo vedremo appunto quali sono i punti di forza e debolezza che andrà ad individuare, e lo farà però qualche anno dopo, siamo nel 1970. Procediamo con ordine. Le prime opere ovviamente sul fascismo, lo sappiamo, De Felice le pubblica praticamente in contemporanea con il volume di Nolte. Mi riferisco a Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo del 1961 e Mussolini il rivoluzionario del 65. Già in queste prime opere si capisce come De Felice si collochi su un terreno d'analisi profondamente diverso. Nolte, De Felice non tenderà mai ad unificare questi fenomeni storici che egli considererà profondamente diversi sia nelle loro premesse sia nella loro evoluzione. E lo vediamo ad esempio in Storia degli ebrei italiani. Qui l'antisemitismo fascista non è trattato come una reazione ideologica al pericolo bolscevico. Cioè, De Felice non giustificherà mai l'antisemitismo fascista, ce lo ha detto molto meglio di me ieri il professor Toscano. De Felice tenderà ad inserire infatti la legislazione razziale in una logica politica definita appunto della politica italiana, quindi figlia di scelte derivanti da politica interna, dalla politica internazionale e soprattutto ovviamente dal rapporto con la Germania. Questo appunto lo ha detto molto meglio il professor Toscano ieri, questo non vuol dire rapporto con la Germania, non vuol dire che fu la Germania ad imporre la legislazione razziale in Italia, fu una scelta dei vertici politici italiani, non fu sicuramente il rapporto comunque internazionale con la Germania aveva avuto un peso. Questa metodologia la ritroviamo anche nel Mussolini rivoluzionario, no? Qui De Felice analizzerà la fase per così dire genetica del fascismo, dando molto risalto alla matrice ideologica del fascismo e collocando proprio queste matrici ideologiche, quindi il socialismo, l'interventismo, il nazionalismo, nel contesto calato nel contesto politico italiano dove si mosse De Felice. Mussolini, scusate. Dunque De Felice evitò di cercare di dare una lettura unitaria a fenomeni europei diversi e soprattutto complessi. E sarà proprio De Felice a marcare questa distanza da Nolte su questo punto, e come vi accennavo lo farà principalmente nel 1970. Una piccolissima parentesi appunto biografica tra i due, loro si erano conosciuti l'anno prima, nel 1969, ad un convegno a Praga, dove Nolte aveva presentato le intuizioni contenute nei tre volti del fascismo, mentre De Felice aveva presentato una relazione intitolata, se non sbaglio, Fascismo e classi medie. Dunque nel 1970 De Felice conosceva sia la storiografia sia personalmente Nolte. Mi permetto, scusate, veramente una brevissima parentesi, perché mi vorrei ricollegare alla relazione di ieri, se non sbaglio, del professor Ceci, dove appunto aveva, nel nominare Nolte, aveva tirato in ballo anche Delio Cantimori. E volevo chiarire solo questo passaggio, quindi mi dilungo proprio un minuto. È vero, come appunto è stato detto ieri, che fu Cantimori a far conoscere Nolte a De Felice, e lo fece nel 1962, o almeno i documenti ci suggeriscono questo, perché nel 62, perdonatemi se non sbaglio, nel marzo del 62, De Felice inviò una lettera a Cantimori. Sappiamo, no, che le lettere di Cantimori a De Felice non sono consultabili, ma quelle di De Felice a Cantimori sì, quindi De Felice scrisse a Cantimori ringraziandolo per la copia del Bottai di Mario Carli e per l'estratto tedesco. Adesso questo estratto tedesco noi lo possiamo collegare ad un saggio di Nolte, perché in realtà è De Felice a suggerirlo nella sua ultima intervista edita, quella appunto ricordata poco fa a cura di Giovanni Murru. Il saggio a cui si riferiva era un saggio appunto giovanile di Nolte, siamo nel 1960, ed è Marx und Nietzsche in Socialismus des Jungen Mussolini, tradotto in italiano tantissimi anni dopo, negli anni 90, con il titolo appunto Marx e Nietzsche nel socialismo del giovane Mussolini. Questo per dire che sicuramente c'è lo zampino di Cantimori appunto in questa preliminare conoscenza di De Felice per la storiografia di Nolte, ma bisogna sottolineare che poi De Felice continuerà in autonomia ad interessarsi alle opere di Nolte, questo perché inevitabilmente Cantimori muore nel 66, appunto quest'anno cadono i 60 anni, e quindi comunque continua ad interessarsi in forma autonoma a quasi tutte, devo dire, le pubblicazioni di Nolte, almeno fino agli anni 80, poi quando ci sarà appunto, adesso vedremo, quando ci sarà un'evoluzione del pensiero noltiano. Perdonate la parentesi, torno a dove ero rimasta. Nel 70 quindi abbiamo i primi commenti di De Felice su Nolte, commenti diciamo su carta. Nel 70 pubblica per la Terza il volume Il fascismo, le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, che come ricordava ieri la professoressa Tarquini ebbe una diffusione abbastanza importante, venne tradotto nel giro di poco tempo in varie lingue e quindi insomma è un volume molto importante, e all'interno di questo volume troviamo un intero capitolo dedicato proprio ai tre volti del fascismo. In questo capitolo De Felice esordiva subito sollevando alcune perplessità sul metodo utilizzato da Nolte, e questo perché lui trovava inaccettabile, e questo è un termine che utilizza proprio De Felice, quindi ve lo riporto, la scelta di Nolte di inserire all'interno di una storia del fenomeno fascista l'Action française. Dunque li critica una eccessiva dilatazione del termine fascista, che lo aveva portato ad inserire al suo interno praticamente tutta quanta una serie di movimenti, partiti e regimi che in realtà ad un'analisi più attenta poco o nulla avevano di fascista, questo ovviamente nell'interpretazione di De Felice. Ecco dunque che per lui viene meno il valore della comparazione nel lavoro di Nolte, perché il rischio, e lo abbiamo accennato poco fa e lo individua De Felice in questo capitolo, era proprio quello di attenuare le specificità storiche di singoli contesti e di rischiare di uniformare tutto in un unico grande movimento, per così dire, europeo di reazione al pericolo asiatico, come lo definì poi Nolte. Ciò che è interessante però è che in tutti i commenti che poi De Felice fece su Nolte tese sempre a bilanciare un pochino critiche ed elogi, e lo fece anche in questo capitolo. Secondo De Felice infatti i tre volti del fascismo, il volume di Nolte, aveva avuto una importante funzione di stimolo sul pensiero di un altro grande intellettuale italiano che ebbe su De Felice anche un forte impatto, ovvero Augusto Del Noce. Per questioni di tempo non andrò ad approfondire ovviamente il rapporto tra De Felice e Del Noce, e soprattutto Del Noce e Nolte, dove c'è un lunghissimo carteggio pubblicato dal professor Perfetti, perché sono relazioni complicatissime che meriterebbero insomma uno spazio dedicato, quindi mi limiterò soltanto a riportare questo commento specifico di De Felice. Secondo lui i tre volti del fascismo, che Del Noce già conosceva ai tempi dell'introduzione al problema dell'ateismo, aveva aiutato Del Noce a superare la preminenza della crisi dei valori religiosi. De Felice infatti parla di un primo e di un secondo Del Noce, un primo ancora completamente inserito nell'interpretazione, ovviamente nella dimensione cattolica, un secondo invece che era riuscito a dare una propria lettura del fascismo collocandolo nella totalità della storia contemporanea. E secondo De Felice tra i testi che avevano appunto avuto questa funzione di stimolo su Del Noce vi era proprio I tre volti del fascismo. Dunque gli dà una certa importanza. E questo un po' bilanciamento tra critiche ed elogi ci sarà anche nel secondo commento, siamo sempre nel 1970, e De Felice redasse l'introduzione all'edizione italiana del volume La crisi dei regimi liberali e movimenti fascisti, che Nolte aveva pubblicato nel 1968 e che uscì appunto in prima edizione italiana nel 70 per Il Mulino. In questa introduzione De Felice di nuovo esordì subito con una critica, sempre sul piano metodologico ovviamente, perché in quel volume Nolte era andato a mettere a confronto, ad analizzare i fascismi minori con quelli maggiori, dunque troviamo un'analisi molto più ampia rispetto a quella contenuta nei tre volti del fascismo, e aveva finito per unire gli uni e gli altri nella generale crisi del sistema liberale tra le due guerre. Bene, per De Felice questo discorso non, a livello storiografico non reggeva, perché un'analisi così totalizzante come quella utilizzata da Nolte finiva appunto per attenuare dei specifici contesti politici e storici, soprattutto di ridurre il fascismo ad una funzione all'interno di una dinamica europea già prestabilita, cioè nata ovviamente sempre come risposta al pericolo bolscevico. Anche in questo caso troviamo proprio sul finire, diciamo, di questa introduzione un elogio al lavoro di Nolte, ai lavori, in questo caso si parla al plurale, perché secondo lui Nolte con i suoi studi era riuscito a mettere in luce la complessità di un fenomeno o dei fenomeni che fino a quel momento era stata risolta sulla base di stereotipi semplicistici ereditati dalla pubblicistica e ovviamente anche dalla propaganda politica di quel dopoguerra. Li riconosce dunque un coraggio intellettuale per aver trattato determinati temi in un momento come gli anni appunto 60 e 70 in cui il fascismo e il nazionalsocialismo erano quasi come un tabù ancora, soprattutto poi in Germania, dove appunto il contesto storico-politico era completamente diverso e anche la memoria del nazionalsocialismo era completamente diversa. La distanza tra i due va inevitabilmente a radicalizzarsi e si rende più evidente negli anni Ottanta. In questo decennio, come sappiamo, Nolte va a creare la sua categoria cardine, che è quella della guerra civile europea, e lo farà in due tappe. Nel 1986 pubblica sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il celebre articolo che conosciamo tutti, Il passato che non vuole passare, che diede inizio alla controversia tra storici tedeschi, l'Historikerstreit in tedesco, e che diciamo suscitò una reazione anche a tratti violenta da parte di alcuni colleghi tedeschi, ecco. Tedeschi e non solo, scusatemi. Ciò che fece scalpore in questo breve articolo di giornale, perché appunto io ricordo, questa è una cosa sorprendente, è un articolo di giornale, molto breve anzi, e ciò che destò scalpore fu appunto il punto di partenza di Nolte, perché Nolte partì dal presupposto di dover storicizzare il nazionalsocialismo, e questa storicizzazione lo aveva portato ad analizzare con più attenzione la genesi del nazionalsocialismo, che lui individuò appunto in una reazione estrema alla rivoluzione d'ottobre, detto proprio in parole veramente povere. Senza la rivoluzione d'ottobre, senza il bolscevismo, non vi sarebbe stato né il nazionalsocialismo né alcun tipo di fascismo, secondo questa interpretazione. Lo portava anche, cioè lui inseriva in questo meccanismo di causa-effetto tutta la politica tedesca degli anni 30, e per tutta intendo tutta, quindi anche la questione del genocidio ovviamente del popolo ebraico, quindi anche l'olocausto. Nolte riassume questa sua posizione in alcune domande che riporta, no, in questo articolo, che sono diventate famose, ve le cito. L'arcipelago Gulag non precedette Auschwitz? Non fu lo sterminio di classe dei bolscevichi il prius logico dello sterminio di razza dei nazionalsocialisti? Dunque lui con questi quesiti va proprio a tracciare un meccanismo di azione e reazione tra bolscevismo e nazionalsocialismo nello specifico, ma lui parla sempre di fenomeno fascista nel suo insieme. Capite che questa interpretazione oggi come allora è un'interpretazione molto forte, scatenò appunto le reazioni da parte di molti colleghi, primo fra tutti Junger Habermas, che nel luglio dell'86, rispose a Nolte sul quotidiano Die Zeit, e da quel momento iniziò la controversia tra storici tedeschi, che vide pubblicate decine e decine di articoli, non soltanto in Germania. Difatti la controversia tra storici ebbe una dimensione molto europea, anche l'Italia partecipò a questo dibattito, ve ne parlerò tra pochissimo. La seconda tappa di questo, brevemente, di questa evoluzione del pensiero di Nolte sarà la pubblicazione nel 1988 del volume La guerra civile europea. Ovviamente Nolte uscì dalla dimensione ridotta dell'articolo di giornale, spiegò meglio la sua teoria, la sistematizzò, considerate che il volume conta quasi 1000 pagine, quindi insomma abbastanza importante e anche complesso, e detto sempre in parole povere, questa categoria serviva a Nolte per interpretare il Novecento come un unico grande conflitto ideologico che opponeva bolscevismo e fascismo, sempre inteso come una macrocategoria, un macrofenomeno, dove il nazionalsocialismo assumeva un ruolo importante in quanto reazione estrema a questa dinamica. Inutile dire che se si mettono a confronto i volumi della maturità della biografia mussoliniana di De Felice con la categoria di guerra civile europea di Nolte, le differenze appaiono evidenti e anche sotto molti punti di vista scontate. In Mussolini il Duce, ad esempio, come è stato già ribadito nella giornata di ieri, De Felice analizza il fascismo come, in questo caso, come un regime consolidato, dando particolare attenzione alla questione del consenso. Ovviamente non si limita a descrivere un sistema di potere consolidato, ma cerca di capire come esso si sia radicato nella società italiana, no? Come sia riuscito a creare forme di adesione e soprattutto, interessante, di legittimazione. Dunque anche in questo caso il fascismo regime, siamo nel fascismo regime, viene sempre analizzato alla luce della specificità politica italiana e della sua evoluzione. E stessa cosa ovviamente ci sarà nel Mussolini l'alleato, dove nonostante il punto centrale sia ovviamente il rapporto con la Germania e la radicalizzazione del regime, Nolte terrà sempre ferma la differenza tra i due fenomeni, cioè tra fascismo e nazionalsocialismo, mettendo in luce come la stessa alleanza con la Germania non sia stata figlia di una dinamica europea appunto già prestabilita in forma originaria, ma figlia di scelte politiche appunto e soprattutto di, ad esempio, anche di cambiamenti di contesto. Pensate all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ai primi mesi, no? Quando sembrava che tutto si stesse risolvendo in favore delle potenze dell'asse. Dunque Nolte cerca quantomeno di dare una lettura complessiva del secolo. De Felice non ebbe mai questo, non fece mai questo tentativo, tentò di analizzare il fascismo sempre valorizzando il contesto politico in cui si era mosso il primo Mussolini, dal primo Mussolini fino all'alleato.
3: Quanto tempo?
1: 5 minuti.
2: Perfetto. E sarà proprio De Felice a ribadire la distanza da Nolte nei pochissimi commenti che fece sulla controversia tra storici tedeschi, e questo è molto interessante perché fu l'unico, uno dei pochi almeno, scusate, non l'unico, a non lanciarsi in giudizi un po' troppo anche affrettati sulla controversia. Vi citerò appunto, ci sono due interviste dove De Felice parla di questa questione, ve ne citerò una che secondo me è la più interessante. Questa intervista la rilascia nel 1987 a Il Giornale e appunto gli venne chiesto una sua opinione sulle posizioni di Nolte. E De Felice, qui è interessante perché liquidò quasi subito la questione storiografica, affermando che secondo lui, e qui vi cito testualmente, non bisognava assolutamente parlare di un arcipelago gulag che precedette Auschwitz e neanche fare un paragone, un confronto, scusatemi, sul numero delle vittime. Dunque una questione storiografica per De Felice non esiste. E questa intervista è interessante perché per giunta cita anche Mosse per la questione della brutalizzazione della vita, eccetera. Ciò che però io ho trovato più interessante è che, oltre alla questione storiografica, che appunto liquida in breve, De Felice solleva anche la questione politica. Perché secondo lui in Germania vi erano molti giovani nati ovviamente dopo la fine del regime che nutrivano una certa nostalgia per il passato. E questo secondo lui poteva essere spiegato da una parte con l'insoddisfazione per la società loro contemporanea, pensate ovviamente al problema delle due Germanie, eccetera. E dall'altra però col modo in cui era stato spiegato loro il passato, o sarebbe meglio dire non spiegato il passato, ecco. E vi vorrei leggere proprio un trafiletto di questa intervista perché è interessante proprio per il metodo storiografico di De Felice. Negli ultimi 40 anni la cultura tedesca non ha saputo evidentemente spiegare il passato e dare una proiezione per il futuro a quei giovani. La logica del nazismo è abnorme, ma da razionalizzare, da spiegare. L'errore della cultura tedesca, come dimostra la polemica Nolte Habermas, è stato quello di non aver fatto questa razionalizzazione e di volere invece, ancora oggi, risolvere tutto il problema con la condanna morale, il senso di colpa e il pentimento. Elementi che, se forse hanno funzionato per quanti vissero quella realtà, certo sono insufficienti per quanti non l'hanno vissuta. Io ho trovato molto siamo nell'87, Io ho trovato molto interessante questa analisi di De Felice, perché lui con queste pochissime parole aveva colto tutto il dramma legato alla memoria della vecchia Repubblica Federale Tedesca, che aveva tentato in più occasioni di superare il passato, pensate a tutte quante le politiche culturali e memoriali dell'era di Helmut Kohl, no? La questione di Bitburg, i 40 anni dalla capitolazione, insomma. E secondo me questa analisi si inserisce molto all'interno della storiografia De Feliciano, cioè del metodo De Feliciano, perché anche in questo caso Nolte era stato l'unico a cogliere la specificità del contesto in cui, del contesto politico ovviamente, in cui si sviluppò l'historische Streit, tralasciando quindi delle considerazioni molto generaliste che vennero fatte in quel periodo, cioè chi era presente insomma, sulla controversia tra storici. Bene, chiudo con il punto di contatto tra Nolte e De Felice, accennato all'inizio. Entrambi condividevano l'idea di dover sottrarre il fascismo al giudizio politico, alla cristallizzazione memoriale e soprattutto ovviamente alle letture prettamente moralistiche. Questo li ha portati a nel corso della loro carriera a subire appunto numerose polemiche, le abbiamo viste quelle su De Felice, le abbiamo viste ampiamente ieri nella relazione del professor Moro, come nella relazione della professoressa Tarquini, quindi insomma polemiche che iniziarono già nel 61 con il caso Piccardi, poi si esasperarono nel 75 e via con tutte quante le altre interviste, dunque su questo non mi soffermerò, dirò brevemente solo che nello stesso tempo Nolte subiva praticamente più o meno lo stesso trattamento in Germania, venne allontanato da moltissimi progetti editoriali lavorativi importanti e subì addirittura attacchi sul piano fisico, proprio personale. Vi racconto un episodio, il più grave. Nel febbraio dell'88 trovò fuori dalla Freie Universität di Berlino, dove insegnava, la sua auto in fiamme. Pochi giorni dopo ricevette una lettera di rivendicazione nel quale l'attentato veniva presentato come un avvertimento e una punizione addirittura per aver calunniato le azioni rivoluzionarie del popolo russo. Per questo motivo questo atto specifico lo rese, questo lo scrive proprio lui nelle sue memorie, molto sensibile a tutti quanti quelle forme di violenza volte a limitare la libertà della ricerca, e per questo motivo nel febbraio del 96, quando venne a conoscenza dell'attentato a casa De Felice, lo conosciamo tutti, quello con le due Molotov sul balcone di casa, che fortunatamente non ebbe conseguenze gravi, lo stesso De Felice un po' minimizzò, no? La famosa ragazzata. E Nolte comunque si affrettò, prese molto seriamente la vicenda e si affrettò ad inviare una lettera a De Felice di, ovviamente di solidarietà. Vi leggo l'ultimo pezzo. Spero che molti dei suoi colleghi italiani esprimano la loro indignazione. Forse allora il sentimento di solidarietà porterà a dichiarazioni di denuncia e di condanna pubblica della tendenza antiscientifica che si nasconde dietro il nome un tempo onorevole di antifascismo. Antifascismo è scritto tra virgolette. In conclusione, ecco, le vicende, le polemiche che accompagnarono Nolte e De Felice in Germania, esso principalmente in Sapienza, appunto, è stato ricordato ieri, non possono essere considerati come degli episodi marginali, perché furono comunque il simbolo di una difficoltà, se non di un vero e proprio rifiuto a fare storia del fascismo, a fare seriamente storia del fascismo dagli anni 60 in poi. E, a parer mio, il lascito più importante di De Felice e

0: solo perché si bruciavano le macchine.
1: No, certo, anche Nolte poi venne contestato, esatto, all'università.
0: Nolte venne contestato, non credo che riuscì a fare la sua conferenza, se non ricordo male, comunque ebbe grandi difficoltà. Paolo, io... siamo...
2: Presidente, grazie, ma a questo punto, dopo queste relazioni così pertinenti, il mio intervento diventa una sorta di appendice, come tutte le appendici, inutili ma prolisse. Cerco qualche pezzetto di scotch per attaccarla a questi ed altri interventi precedenti, però è un'appendice che, siccome le appendici in fondo al libro non si leggono, presenta anche il grande vantaggio di consentire libertà di movimento ai volonterosi presenti, insomma, ecco, in modo tale che possa andare senza problemi di verifiche, eccetera. No, sì, via. Parlare della questione del giacobinismo italiano, questione ideologica e De Felice, evidentemente è un problema che qui ha poca afferenza con tutto il resto e anche con tutta la questione precedente. Anzi, è un intervento molto singolare, perché consente di parlare di De Felice prima che diventasse De Felice, ovvero dei suoi primi interventi, primissimi interventi di gioventù, che furono concordemente giudicati in modo severo, deboli e ideologizzati. Pur nel momento in cui la storiografia italiana, e sto parlando di storiografia italiana ad alta accademia, veniva ripensando la formazione dello Stato nazionale a seguito del suo crollo verticale dal settembre 43, Chabot e Cantimori, due cinquecentisti di fama mondiale, non tornano dopo la guerra a studiare il Cinquecento. Passano a studiare la politica estera e i giacobini italiani rispettivamente. Questo perché evidentemente c'era una necessità urgente di ripensare queste radici nazionali dopo che il fascismo si era presentato come erede del Risorgimento. Ora, non sto qui a dare neanche telegraficamente idea di quella che fu la discussione sul legame risorgimento-fascismo, contestato da alcuni, Croce, Gobetti, accettato dalla cultura nazionalista, ma in modo molto particolare, sì all'autoctonismo sabaudista, no al legame tradizionale con la Francia, ma qui Volpe non c'entrava più in questo schema. Quindi, andiamo direttamente a vedere come Mussolini si presenta. Presenta il fascismo già prima della marcia su Roma, nel discorso all'Augusteo del 9 novembre del 21, come continuatore del Risorgimento, e con grande efficacia mediatica, si direbbe oggi, presenta la Grande Guerra come quarta guerra di indipendenza. Due anni dopo, in occasione delle celebrazioni delle giornate di Monterotondo e Mentana, 28 ottobre, ma anche a farla apposta, 3 novembre 1867, celebrazioni oggi per noi inimmaginabili per la risonanza che ebbero, oggi ci siamo scordati completamente pure che cosa significhino, cioè l'ennesimo tentativo garibaldino di andare a prendere Roma, e che ebbero un seguito incredibile di arte, pittori garibaldini, Onorato Carlandi, il ritorno ai prigionieri da Mentana, Archimede Tranzi, la battaglia di Mentana, Victor Hugo, il poema epico dedicato ai figli di Bruto, i romani figli di Bruto che non si erano mai mossi da casa nel 1867, figuriamoci, tutto un insieme di cose che porta Mussolini a definire addirittura cromaticamente le camicie nere eredi delle camicie rosse. E ci sarà un pittore, Remigio Schmitzer, che presenterà questo quadro di due, il figlio della lupa e la giovane italiana, bambini, che fanno il saluto romano al vecchio garibaldino in poltrona con la coperta. È inutile dire che Remigio Schmitzer poi raffigurerà pure Mussolini a cavallo, insomma, ecco. Un insieme di movimenti, di cultura, di stampa, mi viene in mente cinematograficamente 1860 di Blasetti, del 34, insomma un insieme di cose.

che porta evidentemente il fascismo a definirsi erede del Risorgimento, anzi il Risorgimento è struttura portante del fascismo. A questo punto, conseguenza logico-politica immediata, qual è per l'antifascismo? Presentarsi come antirisorgimento, che puntualmente è presente nelle tesi Togliatti Gramsci del 26 al congresso clandestino di Lione del Partito Comunista d'Italia, che parla di cosiddetto risorgimento, che successivamente sullo Stato operaio attacca Carlo Rosselli, socialismo liberale, libro collegato alla cultura politica fascista, viene preso di petto Salvatorelli perché pensa a un risorgimento repubblicano risibile. Un insieme di cose che poi addirittura porta Rosselli in difesa a dover distinguere tra un risorgimento positivo e un risorgimento negativo, difficili da identificare, sta di fatto che questa vicenda evidentemente è destinata a un seguito storiografico. Minima parentesi a proposito di Repubblica, perché anche il fascismo aveva naturalmente la sua ala di sinistra repubblicana. Questa ala di sinistra repubblicana aveva un terreno particolarmente fertile in Romagna, i famosi repubblicani di Romagna, tra cui intellettuali non di primo piano, ma neanche da considerare irrilevanti, il padre di Delio Cantimori, Carlo Cantimori, vecchio esponente del repubblicanesimo antifascista che diventa fascista. E addirittura nel 1944 a Parma, nel febbraio del 1944, Carlo Cantimori è preside del prestigioso liceo ginnasio Maria Luigia, celebra il ricordo della Repubblica Romana davanti all'autorità tedesca d'occupazione. Un anno e mezzo dopo gli costa l'epurazione dai ruoli della scuola. Questo, lo dico, è una parentesi, non solo perché richiama il debito di De Felice giovane nei confronti della ricostruzione del primo fascismo che deve a Carlo Cantimori, ma anche perché parlando di repubblicanesimo e sinistra fascista ci richiama e ci ricorda Giuseppe Parlato. Questo insieme iniziale di piccoli elementi sparsi evidentemente viene raccolto nell'immediato dopoguerra. Do indicazioni schematiche, telegrafiche. Nella primavera, nell'aprile del 1945, casa editrice Einaudi, Giulio Einaudi, avvia la pubblicazione di un mensile intitolato Risorgimento. Fa parte di un pacchetto di riviste, Il Politecnico, diretto da Vittorini, e Cultura Sovietica, diretta da Managorda, assieme al Risorgimento, diretto da Carletto Salinari. L'editoriale di Risorgimento, edizione Einaudi, primo numero maggio 1945, appella all'unità delle forze antifasciste, alla necessità di ricostruire una cultura nazionale con tutte le forze antifasciste, naturalmente appello all'unità, eccetera, eccetera, anche con i conservatori antifascisti. Nel verbale del consiglio di redazione Einaudi di luglio, del 25 luglio, facile da ricordare, del 45, addirittura si pensa di chiamare a collaborare Benedetto Croce, ma c'è tutto da immaginarsi, no? Che Croce possa collaborare al Risorgimento diretto da Carletto Salinari, edito da Einaudi, ma c'è un fatto singolarissimo. Questo verbale ricorda, è la riunione del pomeriggio, che la mattina Gastone Managorda e Pietro Sveretemich, che è il grande slavista traduttore dei versi russi, eccetera, si erano recati all'ambasciata sovietica per incontrare l'addetto culturale. Ora, post-hoc non è propter-hoc, il pomeriggio esce fuori l'idea che Croce possa essere invitato a collaborare alla rivista Risorgimento. Benissimo, questa è una delle prime battute. Mauro Scoccimarro, ben noto esponente del partito, al secondo congresso del Partito Comunista, presenta una relazione pubblicata da Rinascita nel maggio-giugno, quindi è contemporanea, maggio-giugno 1945, in cui
ricomincia in barba all'internazionalismo proletario, affida al movimento operaio italiano la bandiera del sentimento nazionale. Furio Diaz, pochi mesi dopo, Furio Diaz è il, conosciamo come storico del Settecento, è sindaco del CLN subito dopo la guerra di Livorno, ovviamente frontista, fronte popolare. Un saggio straordinario, Un secolo tra due rivoluzioni, pubblicato su Rinascita del novembre 1945, addita Un secolo tra due rivoluzioni. Il 1848 è il vertice toccato dalle forze del progresso, poi subito fatte fuori dalla reazione degli imperi, impero francese di Napoleone, le repubbliche dell'ordine, il costituzionalismo. Quindi presenta questo bivio: siamo gli eredi, vogliamo diventare, continuare ad essere eredi di questa tradizione 1848 di costituzionalismo liberale, o non piuttosto della tradizione montagnarda, democratico, radicale, giacobina, montagnarda del 1793? Era un invito a schierarsi. Siamo a novembre del 45 e l'invito a schierarsi viene accolto al volo da Gastone Managorda, che nel 46, quindi siamo ancora al di qua dell'edizione di Gramsci, ricordiamocelo, Gramsci, Lettera al carcere 47, Materialismo storico e filosofia di Benedetto Croce 48, Il Risorgimento 49. Gastone Managorda che pubblica la versione italiana a propria cura della Congiura degli Eguali, detta di Babeuf, di Filippo Buonarroti, il racconto di Filippo Buonarroti in italiano. Cantimori si precipita a recensirla su Società alla Grande, eccependo solo sulla tradizione, traduzione del titolo, perché congiura anziché cospirazione, perché congiura è più restrittivo. Questo è l'unico appunto che fa Cantimori a Managorda, perché aveva tradotto restringendo l'ipotesi dell'allargamento della congiura per l'uguaglianza detta di Babeuf. E a questo punto Cantimori abbandona il Cinquecento e dopo gli utopisti e riformatori 1794-1847, quindi si ferma a Marx, che è il volume del 1943 edito dalla Sansoni, adesso si mette a lavorare all'antologia dei giacobini italiani. È una conseguenza dell'appello di Furio Diaz, tra l'altro erano amicissimi Diaz e Cantimori, vale a dire diamo una nuova interpretazione, un nuovo, ripensiamo il Risorgimento italiano. E non sarebbe stato pubblicato questo volume, il primo dei due, dalla Terza nel 1956, secondo addirittura nel 64. Non sarebbe stato pubblicato da Einaudi, dagli Editori Riuniti, ma dalla Terza. Perché? Che strano. Perché alla morte di Croce si perde questo bastione liberale della cultura che durante il fascismo aveva tenuto alta con Croce, la fiaccola della libertà, eccetera, eccetera. Alla morte di Croce Luigi Russo suggerisce alla Terza di affidare la collana storica al giovane storico emergente Armando Saitta, marxista. E Armando Saitta è quello che immediatamente darà una sorta di verità storiografica all'idea di un ripensamento repubblicano e socialista del Risorgimento italiano precedente quello liberale, monarchico, borghese, eccetera, eccetera. In due saggi, uno su Belfagor del 48, l'altro su Società del 49. Su Belfagor, Filippo Buonarroti e la municipalità provvisoria di Alba, piccolo centro, progettino di Repubblica. Molto più importante, il secondo è del 49, ma è ancora precedente all'edizione del Risorgimento di Gramsci. In questo secondo saggio, Struttura sociale e realtà storica nel progetto costituzionale dei giacobini piemontesi del 96, Saitta può dare indicazione specifica, sono sue parole, data precisa dell'origine del Risorgimento italiano nell'aprile del 1794 a Oneglia, dove si era concentrata
la emigrazione giacobina, tutti i giacobini perseguitati avevano fatto congiure a Napoli nel 93, in Piemonte nel 94, scoperti tutti a scappare, superando il particolarismo non regionale, attenzione, particolarismo statale, ci sono stati, non più regioni, e a Oneglia Buonarroti, commissario del direttorio, riesce a capire che quello è il momento iniziale dell'unità e proferisce le famose parole riportate da Saitta che segnano l'inizio del risorgimento repubblicano: siamo tutti fratelli, gli italiani sono figli di una stessa patria. Aprile 1794 è una data che prefigura l'ipotesi che verrà subito dopo di una Costituzione repubblicana socialista a suffragio universale maschile dei tempi, scherzo ovviamente, so io, è Buonarroti e Babeffa, prenditela con loro, e naturalmente abolizione terre ai contadini, e cioè limitazione della proprietà privata, Babeffa arriverà all'abolizione della proprietà privata. Tutto questo non solo come alternativa istituzionale ideologica, ma addirittura come cronologicamente fatto che precede quello che seguirà poi, e cioè un altro risorgimento. E qui, attenzione, si presenta una, aspettate, perché in questo saggio Saitta, successivamente a questo saggio, sto andando in ordine cronologico abbastanza semplice, nella famosa prolusione pisana del 54-55, tenuto a Pisa il 16 febbraio del 55, Saitta fa un passo avanti, ulteriore e più radicale, e cioè già il titolo ci dice tutto: il robespierrismo di Filippo Buonarroti e le premesse dell'unità italiana, in cui il momento robespierrista montagnardo viene interpretato, virgolettato, come avviamento al comunismo, quindi non è più una repubblica socialista, eccetera. E questo radicamento comunista, chiaramente presente nella cospirazione degli uguali di Babeffa, è la sede da cui Filippo Buonarroti prende lo spunto per il progetto di unità italiana. Un'unità italiana che non è più socialista, ma è specificamente comunista. Siamo nel 1954 e 55 come momento di data della prolusione. E in questa prolusione finalmente può parlare bene di Gramsci, è quello che ha capito la rivoluzione. Nel merito Gramsci presenta un'estensione assai poco debita della rivoluzione cuoco-corociana, della rivoluzione passiva. Gramsci parla di rivoluzione mancata perché la borghesia italiana si è rifiutata di fare la riforma agraria, ha preferito la monarchia perché difendeva gli interessi di classe, eccetera eccetera. Ma Saitta criticava in questa stessa prolusione l'interpretazione di Franco Venturi del giacobinismo. Venturi è azionista, un giacobinismo in linea con l'illuminismo, il riformismo, il costituzionalismo. Saitta, marxista mai iscritto al partito, ricordiamocelo. Saitta a questo punto vede una sorta di tradimento, perché il giacobinismo è rottura della continuità storica. Il giacobinismo è rivoluzione francese, non è riforma francese, quindi offre un'interpretazione tesi comunista di Saitta, sposata poi da Cantimori, e cioè rivoluzione, repubblica e soluzione di continuità rispetto al passato. Noi abbiamo un'unità frutto originario di un momento rivoluzionario, comunista, poi soffocato. Oppure, ecco la spaccatura verticale, Franco Venturi che dice: attenzione, l'unità è il seguito sulla stessa linea del riformismo illuminista, del costituzionalismo, quindi una unità come atti progressivi
di impegno diplomatico cui corrisponde volta per volta un atto costituzionale, le costituzioni del 48 in Italia, eccetera, eccetera, tesi liberal-socialista. In questo momento De Felice si sta laureando in filosofia a Roma con una tesi sul giacobinismo romano. Chi la segue è Delio Cantimori, molto più che Chabot. C'è il carteggio, si mandano i pezzi, le correzioni, eccetera, eccetera, e per cui inevitabilmente, obbligatamente, il punto di riferimento successivo sarebbe stato Armando Saitta. Tant'è vero che i primi piccoli passi del giovane laureato, addirittura laureando, dopo ne parlammo, se ne ha parlato ieri Mario Toscano, alla pubblicazione, non era ancora laureato De Felice, sugli ebrei italiani nella Repubblica Romana, successivamente pubblica su riviste molto più corrive al proprio credo politico e militante comunista dal 49, da quando si scrive a Giurisprudenza, la testimonianza è di Piero Melograni. Bene, dove pubblica le prime recensioncine? Su Movimento Operaio. Movimento Operaio era stata una rivista socialista di Gianni Bosio, con un colpo di mano Feltrinelli la prende e la affida alla direzione di Armando Saitta, la sinistra traballa perché viene considerato il colpo di mano comunista ai danni del socialista Gianni Bosio, oggi si direbbe autonomista. E l'indirizzo impresso da Saitta evidentemente è ben altro rispetto alla precedente direzione. E qui De Felice porta le prime recensioni. Una recensioncina, un volume di Elio Lodolini, che è su salari e manodopera nelle riforme puntine di Pio VI, ma soprattutto gli atti della Repubblica Romana 1798-99, edite da Vittorio Emanuele Giuntella. Il presidente Nicola Benedizione è troppo giovane, non può ricordare Vittorio Emanuele Giuntella, bibliotecario del Senato, cioè non è Matusalemme, lo sto dicendo questo, bibliotecario del Senato, libero docente, che insegnava alla facoltà di lettere storia dell'età dell'illuminismo. Quindi la raccolta degli atti della... ci mancherebbe... La raccolta degli atti della Repubblica Romana dà modo a De Felice di attaccare violentemente l'ardore giovanile dei 25 anni, questo malcapitato autore, perché non porta, cioè De Felice scambia il proprio desiderio di rivoluzione, di cui non c'è testimonianza, con la lacuna del curatore che non ha visto ovunque la rivoluzione, anche crede De Felice nell'antipapa, quella è una mossa rivoluzionaria, l'antipapa designato scappa da Roma appena viene designato, insomma sta rivoluzione Giuntella non l'ha vista, quindi non ha capito niente della rivoluzione giacobina. Questa semplicissima recensione scatena un putiferio comprensibile, intanto sul piano personale la rampogna di Ghisalberti, giovanotto, mettete in ordine insomma prima di fare queste sparate. Secondo, la recensione è la recensione di Gabriele De Rosa, sotto il fittizio nome di Mario Della Porta sulla rassegna di politica e di storia, pochi mesi dopo, al settembre del 55, in cui ne dice di tutti i colori, terminando con una frase veramente pesante per un giovanotto di 25 anni, è ora di smetterla con la mania di trasformare ogni lontano fiato e verbo di popolo in rivoluzione permanente e di trasformare ogni rivoluzione, compresa quella giacobina, in rivoluzione democratico-operaia. Così si fanno pasticci storiografici deplorevoli. 25 anni d'arriva alla recensione del genere, che la recensione della recensione significa cambia mestiere, insomma, sostanzialmente. Peggio con la rassegna di studi pubblicata su Società nel 55, la rassegna di studi sul triennio giacobino, studi recenti sul triennio giacobino. E qui De Felice, giovanotto, ci va un po' su pesante, perché vede un'unica linea manichea, i cattivi, i reietti, i rebrobi, la storiografia risorgimentista classica, anche la recente posizione di Venturi, che ho appena accennato, espressa al 32° congresso di storia del risorgimento, e che è del 53, gli atti sono appena usciti, accusa tutti di non aver visto
la rivoluzione italiana, cioè, scusate, di aver taciuto della rivoluzione italiana. È un'accusa di disonestà intellettuale, un conto se non la vedi, se non trovi i documenti, ma un conto dire aver taciuto significa che la